0: di avere un territorio monitorato, un territorio sicuro, e soprattutto a noi come Regione Liguria ci consentono di vedere tanti giovani andare a investire con strutture ricettive piccole o medie in quei determinati territori, cosa che prima in passato non avveniva.
1: Anzi, provare a reinvertire, no, quel trend, che mi ha molto colpito quella cosa che abbiamo così più bosco rispetto alla fine dell'Ottocento, no? Vuol dire che un sacco di borghi sono perduti, sono stati invasi dalla boscaglia, e magari, ora non voglio dire che bisogna rinunciare al bosco che è preziosissimo, ma magari si può invertire un po' la presenza dell'uomo, che peraltro è importantissima anche per evitare disastri, l'abbiamo raccontato tante volte noi qui a Primo Canale, di quanto magari la mancata manutenzione che veniva naturalmente perché c'era la coltivazione, c'era la pastorizia, c'era tutto quello che il bosco il bosco e la campagna può dare, che invece adesso magari è stata abbandonata nel corso degli anni. Ultimo comune del nostro bellissimo giro della Liguria è Montegrosso Pian Latte. Andiamo a vedere cosa si è fatto lì.
0: Devo dire che sono stati molto bravi a spendere quelli che sono i fondi che noi Regione Liguria mettiamo a disposizione per ripristinare dei luoghi storici che hanno duplice valenza, quindi per il turismo che sta scoprendo e riscoprendo questi posti sempre più diciamo così pesantemente, e soprattutto per quelle che sono le attività agrosilvopastorali che insistono in questi territori, anche perché abbiamo delle malghe, se non sbaglio, sì, a monte di questo intervento, 5.000 metri di strada ripristinata, messa in sicurezza con anche un certo tipo di arginatura, quindi bravo, bravo sindaco.
2: È stato per noi un intervento, grazie Alessandro, grazie alla Regione Liguria, grazie in particolare Alessandro per questi interventi che per noi sono fondamentali, sono vitali, vitali per noi e per le attività che insistono sul nostro territorio. L'intervento che ha riguardato in particolare la risistemazione della strada con la costruzione, perché di questo si tratta, di un nuovo ponte che attraversa questo rio che era stato completamente distrutto, era impraticabile, non si poteva passare con nessun mezzo durante una delle ultime terribili alluvioni che conosciamo bene, un martorio nel nostro territorio con il dissesto idrogeologico che conosciamo. Una risistemazione del manto stradale fatta a nuovo con interventi di ingegneria naturalistica, micropali di legno, pali di legno, palificazioni di legno. Un lavoro per noi fondamentale, la malga raggiungibile con qualsiasi mezzo, 4x4 comunque raggiungibile facilmente, quindi un impulso all'economia e al lavoro. Quindi grazie veramente alla Regione e a Alessandro per come si impegna per essere vicino ai territori e per quello che ci permette di sviluppare attraverso questi programmi di sviluppo rurale.
1: Il vero applauso, Carlo Assessore, era per la Panda 4x4, che era perfetta per la location sindaco, nella quale ci trovavamo. Assolutamente. La famosa macchina che di solito, insomma, dà dei punti ai tutti i SUV moderni. Esatto. Quando si tratta di cavarsi di impaccio. Insomma, come questo, sicuramente tantissimi comuni dell'entroterra della nostra regione avranno bisogno anche in futuro. Quindi ora non parliamo ancora di programmazione futura, perché si sta ancora chiudendo questa, quindi bisognerà un po' ragionare, ovviamente, su quello che rimane, su quello che saranno le disponibilità prossime, però ce ne saranno, questo possiamo certamente immaginarlo. E allora chiunque all'interno della Regione Liguria che non abbia ottenuto fondi adesso, che non abbia avuto magari progetti pronti, è credo stimolato a lavorare proprio in virtù di quello che è stato fatto negli altri comuni della Liguria.
0: È proprio così. Intanto posso farvi i complimenti per come avete, diciamo così, montato tutti i servizi, alcuni neanche li ricordavo più. Complimenti davvero, perché questo ci consente di promuovere ulteriormente quella che è l'azione di Regione Liguria e ci fa uscire fuori da quello che potrebbe essere solo ed esclusivamente un autocelebrarsi. Quindi questo è il vecchio PSR che chiude, si fanno i bilanci, ma soprattutto si tracciano le prospettive per il complemento di sviluppo rurale futuro, dove sicuramente ci saranno meno misure. Una delle esperienze che abbiamo fatto è che è vero, abbiamo dato molti soldi, però con diverse misure. Se andiamo a creare invece due o tre misure omnicomprensive che comprendano tutta questa serie di interventi, rendiamo ulteriormente ancora più facile la vita ai nostri uffici e ovviamente agli uffici comunali e ai sindaci stessi. Quindi sicuramente andremo su due o tre misure, ci sarà una dotazione finanziaria minore rispetto alla precedente, per il semplice fatto che alla metà della durata come numero complessivo di anni, quindi in prospettiva o in percentuale sarà più o meno la stessa.

0: per i prossimi 2 anni, quindi chi ha seguito la trasmissione, chi seguirà la trasmissione, si farà un ulteriore quadro di quelle che possono essere le opportunità, tantissime, per poter predisporre dei progetti, se non li hanno ancora, che vanno ovviamente in quella direzione di intervento.
1: Abbiamo parlato poco, ma anche perché appunto gli interventi sono andati altrove, dell'agricoltura in senso stretto, no? Che è comunque un'altra, intanto è appunto uno dei modi per difendere l'entroterra e il territorio dal punto di vista ambientale, e poi è una fonte di sostentamento importante, magari per, è un settore economico. Cosa si può ancora fare per migliorare da questo punto di vista in Liguria?
0: Sì, anche in quel senso stiamo investendo molto. Per fortuna le aziende hanno ritrovato quella propensione all'investimento che era un po' mancata negli ultimi anni, non tanto per la loro intenzione, ma per un aumento sconsiderato di tutta una serie di prezzi delle materie prime. Quindi diciamo che dal lockdown in poi il mercato globale è un po' impazzito, basta un conflitto bellico a migliaia di chilometri di distanza per portare ad un aumento sconsiderato, comunque a speculazioni, a bolle speculative importanti, che possono compromettere ovviamente quello che è il settore privato e imprenditoriale. E stiamo mettendo a disposizione anche in questo caso delle misure importanti, con delle dotazioni finanziarie che ci auguriamo ci consentano di finanziare più aziende possibile, in modo tale che possano continuare a rimanere competitive sul mercato, un mercato sempre più moderno, sempre più veloce. Devo dire che però, per quanto riguarda l'agricoltura ligure, al 90% dei casi è già un'agricoltura molto moderna. Se pensiamo ai fiori, se pensiamo alle orticole, se pensiamo alle aromatiche, alle serre del basilico, sono già aziende molto ben strutturate. Poi il settore dei vini ultimamente sta facendo dei passi da gigante, oltre alla qualità che è altissima, stiamo arrivando anche ad aumentare le quantità per quanto riguarda le produzioni di uve, quindi di bottiglie di vino, e non vogliamo lasciare indietro nessuno. L'olivicoltura negli ultimi anni ha patito ovviamente una certa mancanza di infrastrutture, perché poi le infrastrutture idriche sono sempre mancate in olivicoltura perché non ce n'è mai stato bisogno, e negli ultimi anni, venendo a mancare questa materia importante, è venuta meno la produzione. Quindi quest'anno l'annata è ottima, c'è un'ottima produzione, ci sono tantissime olive, i pensieri sono tutti positivi, però non dobbiamo fermarci e dobbiamo continuare a investire anche in quel settore per non lasciare dietro
1: nessuno. Non c'è dubbio. E per quanto riguarda i vini, Alessandro Piana, se lo ricorderà, un po' d'anni fa avevamo lavorato a un progetto proprio sui vini della Liguria, e io da giornalista avevo analizzato quasi tutte le cantine, cioè era una roba pazzesca, veramente. Ho bevuto poco, in realtà, purtroppo, ho più letto che bevuto, ma è stata veramente un viaggio, perché dappertutto in Liguria ci sono vini eccezionali. Anche questo bisogna ricordarlo a chi ci segue da casa. Per chiudere, visto che siamo nel mezzo di quella che potrebbe essere l'estate più torrida di sempre, almeno fino alla prossima, che potrebbe anche essere peggiore di questa, massima attenzione quando si va in campagna, nei boschi, massima tutela di quello, portate via i rifiuti, non accendete fuochi, c'è il pericolo grave di incendi boschivi in questa fase dell'anno, quindi credo che da parte sua, per chiudere questo aspetto, perché poi alla fine protegge tutti i sindaci che sono seduti qui in platea.
0: Un'ottima indicazione, e soprattutto anche per chi va in certi boschi con i motori a scoppio, con le moto e i motorini, attenzione, perché anche la marmitta potrebbe causare un qualsiasi tipo di incendio. Quindi corretto quella che è stata l'indicazione di chiusura.
1: Grazie all'assessore Alessandro Piana. Vi ringrazio per essere stati con noi e come sempre, viva la Liguria! Ciao!

0: La sigla che avete appena sentito è esattamente quella di 25 anni fa, quando Primo Canale raccontò la storia al mondo, quando Genova venne sconvolta dai fatti del G8, e allora abbiamo voluto riproporre tutto come 25 anni fa. Qualcuno ovviamente è un po' cresciuto, lo vedete tra poco tra gli ospiti che sono venuti questa sera a trovarci, tra quelli che si collegheranno durante la nostra trasmissione. La sigla che avete sentito, dicevamo, è quella di 25 anni fa, e anche lo studio che vedete alle mie spalle è di fatto lo stesso di 25 anni fa. Buonasera, ben trovata Ilaria Cavo, ex direttore di Primo Canale, quindi questa sera.
1: Buonasera.
0: È ovviamente una serata
1: a condurre la diretta.
0: La sala era
1: tutti
0: questa.
1: Tutti loro collegati e la sala era questa.
0: E lo sfondo era quello dietro, che riconoscerai, e qualcuno a casa.
1: E la musica, devo dire, che rifà vivere la tensione di quei giorni, basta sentirla e si ritorna indietro di 25 anni.
0: Buonasera Dario Vassallo.
2: Buonasera,
0: anche lui
2: direttore.
0: Tra i grandi protagonisti di quei giorni, come Elisabetta Biancalani.
3: Buonasera a tutti.
0: E buonasera anche a Susi De Martino, vice capo struttura del G8, quindi in qualche modo lei è una delle donne, ovvero delle persone che governavano la città e comunque facevano sì che tutto andasse per il meglio dal punto di vista naturalmente organizzativo, e quindi questa sera ci racconterà.
4: Sì, dei rapporti con le delegazioni, i capi di Stato e di Governo e l'organizzazione tecnica del vertice, nulla a che vedere con l'organizzazione della polizia,
0: certo,
4: che doveva
0: certo
4: occuparsi dell'ordine pubblico, tanto per chiarire.
0: E allora, prima di iniziare questa nostra trasmissione dedicata proprio a quei giorni, vi faccio sentire un commento, un estratto di un nostro editore, di Maurizio Rossi, di un estratto che proprio qualche tempo fa ha parlato proprio di quei giorni, e pensiamo che sia il modo migliore per capire cos'è stata Primo Canale 25 anni fa.
5: Iniziarono ad arrivarmi telefonate da tutte le più grandi testate giornalistiche del mondo, da CNN, CBS, Japan TV, ZDF, tutte le grandi televisioni mi chiedevano di vendere le immagini di quello che stavamo facendo. Noi non abbiamo fatto un'operazione di speculazione e io risposi a tutti, andate in onda, prendete le immagini, l'unica cosa che vi chiedo, lasciate il marchio di Primo Canale.
6: I genovesi che si sono chiusi in casa hanno seguito minuto per minuto, come fosse una tragica partita, quello che è successo, perché una emittente, una delle principali emittenti qui di Genova, ha proprio trasmesso questa giornata campale minuto per minuto, e così attraverso le immagini di questa emittente ce la racconta Fabrizio Summonte.
7: L'emittente genovese dell'editore Maurizio Rossi.
5: Quelle immagini che iniziarono a fare il giro del mondo, è chiaro che giornalisticamente ci rendevamo conto che eravamo il più grande evento glocal mai esistito, peraltro un termine coniato da poco tempo. Il glocal è praticamente un evento locale che diventa globale. Ecco, quell'evento stava per non essere documentato. Se non ci fosse stata Primo Canale non sarebbe stata documentata in quel modo, non sarebbe diventato una informazione, una notizia che ha cambiato poi la storia di tutti i G8 successivi. Ci rendevamo conto di questo nostro ruolo, ci rendevamo anche conto della drammaticità di quello che stava travolgendo la nostra città, e devo dire che tutti i giornalisti, dalla Ilaria Cavo, che era la giovane direttrice di 27 anni che io avevo voluto a Primo Canale, ma a tutti gli altri giornalisti, Luca Russo, Elisabetta Biancalani, Porcella, Vassallo, e Gianluca Ales, oggi uno dei più grandi giornalisti di Sky, inviato tra l'altro in giro per il mondo anche in zone pericolose. Ecco, tutta questa squadra di giornalisti fece un lavoro straordinario, un lavoro, come dicevo prima, di pura cronaca, e rischiando anche molto, e di questo non potremo mai ringraziarli abbastanza, non solo per Primo Canale, ma perché hanno permesso a tutti di capire effettivamente che cosa stava avvenendo a Genova.
8: Giallo verso Corso Castaldi, questo è quanto sta succedendo in questi minuti tra Corso Buenos Aires.
9: Davide, allontanati dalla zona, l'incolumità prima di tutto, invitiamo anche i cittadini che si trovino nella zona ad allontanarsi e di chiudersi in casa. Davide, allontanati subito dalla zona in cui ti trovi, cerca di allontanarti dai lacrimogeni. Avete sentito la testimonianza drammatica come quella di Luca La Viola prima durante gli scontri. Ecco, vedete le immagini.
8: Praticamente il camioncino delle forze dell'ordine

0: chiaramente quelle immagini non passarono inosservate neanche alla Presidenza del Consiglio, al Ministro degli Esteri, e ricevetti telefonate molto pesanti che mi invitavano a bloccare immediatamente la diretta e dare le immagini di quello che accadeva a Palazzo Ducale. Era un ordine, non era una richiesta. E i toni erano molto accesi, molto molto accesi. Io rifiutai e dissi: noi non abbiamo un contratto come le altre televisioni di tutto il mondo che devono prendere il segnale ufficiale e mandare Palazzo Ducale. Noi abbiamo un contratto proprio, come dice il contratto che per fortuna ho ritrovato, è un contratto che proprio ci obbliga a dare informazioni ai cittadini sui rischi che corrono, i problemi di viabilità, ed è quello che stiamo facendo. Sono state centinaia le telefonate di gente che ha detto: grazie a voi non siamo usciti di casa, potevo portare il cane fuori, mi sarei trovato in mezzo a dei problemi. Credo che abbiamo partecipato veramente a difendere i nostri concittadini, e questa era la nostra missione, ed è questo che noi abbiamo fatto, e abbiamo tenuto duro tutti, non abbiamo assolutamente accettato quel diktat di smettere la diretta.
1: E allora pensiamo che questa introduzione in questa trasmissione Meglio di Maurizio Rossi nessuno potesse farla, naturalmente. Susi De Martini, prima di entrare ovviamente con i colleghi che hanno raccontato quello che appena abbiamo sentito, però vorrei che lei ci spiegasse bene come sono andate le cose, perché Primo Canale è arrivata qui a fare questo, tutto questo, lei in qualche modo ha contribuito.
2: Sì, ho portato a termine il contratto, che è nato da un'idea geniale per il bene dei cittadini genovesi dell'editore Maurizio Rossi, e che non è stato facile da portare avanti, perché spiegare alla Presidenza del Consiglio la necessità di una televisione di servizio ad uso dei cittadini genovesi non era stato facile. L'investimento era stato anche piuttosto cospicuo, perché tutti i materiali, le stazioni mobili, i giornalisti impegnati, e quindi devo dire che sono molto fiera di essere riuscita a portare a termine quel contratto. Quando si parlava di che cosa ha fatto la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha cercato di tutelare i cittadini genovesi e di lasciare qualche cosa anche di positivo per loro, di informazione, oltre alle opere di cui magari parleremo dopo, che sono state fatte.
1: Assolutamente,
2: e che hanno
1: arricchito
2: sì. La città.
1: Ilaria Cavo, vabbè, sarebbero tantissime ovviamente le domande che mi vengono da farle. La prima, ovviamente, insomma, sono passati 25 anni, riguardandosi, qual è la cosa che subito le viene in mente? La difficoltà, l'eccitazione, la paura, anche lei era comunque già molto giovane, aveva già un ruolo importante.
3: Se io, se dovessi rispondere in maniera così più concisa possibile, è il senso di responsabilità che si aveva ogni minuto, ed era responsabilità per i colleghi che erano per strada. Io conducevo qui in questo studio e a un certo punto ho avuto l'istinto di uscire, volevo andare anch'io a seguire, però mi è stato detto: no, devi rimanere qua a condurre. Giustamente dovevo portare avanti io a termine la conduzione mentre i colleghi erano in strada, e c'era la responsabilità, ero direttore responsabile allora, ovviamente, di saper guidarli mentre ero in diretta, nello stesso tempo sapendoli al sicuro. E poi la responsabilità della tempistica di dare le notizie. E in alcuni momenti la tempistica è stata fondamentale, perché un conto è dare la notizia, cosa che è corretta, doverosa ed è del nostro mestiere. L'altro tema era darla al momento opportuno, per evitare anche che ci fossero problemi di ordine pubblico. Ad esempio, la notizia della morte di Carlo Giuliani, e mi fa piacere aver qui Elisabetta, perché io ho dato la linea a lei e lei poi l'ha data, però c'è stata una scelta e abbiamo aspettato alcuni minuti a darla, e io credo che quella sia stata una grande scelta di responsabilità che ha fatto l'emittente e che io francamente rifarei. Ma vedevo questa intervista dell'editore, che è estrapolata da un bel documentario che ha fatto Sky, prendendo sostanzialmente, si chiama La sottile zona rossa, e credo che racconti tutto il dietro le quinte del lavoro di allora, non solo di Primo Canale ma anche di Primo Canale. E a me aveva colpito molto, dopo parecchi anni, vedere le scelte che erano state fatte, la difficoltà di certe scelte, perché io non ricordavo di aver fatto, e che invece anche tutti insieme come redazione abbiamo fatto. Anche mostrare o non mostrare delle immagini cruente, ad esempio quelle del

0: corpo di Carlo Giuliani il giorno del 20 luglio, beh, noi siamo stati molto cauti. Ha prevalso sempre la cautela rispetto alla spettacolarizzazione. E con questa scelta, o nonostante questa scelta che rivendico, siamo stati la TV del G8 e lo siamo stati a tutti gli effetti. Il primo canale lo è stato a tutti gli effetti perché è nata come TV di servizio grazie a quel contratto, all'editore che ha avuto il progetto e a Susi De Martini che l'ha portato avanti, ma poi di fatto essere di TV di servizio non lo potevamo immaginare, non lo potevamo immaginare in quei termini, ma è diventato essere necessariamente TV di cronaca. Non era più scindibile il raccontare com'erano le strade, qual era erano libere, quali erano i servizi attivi per i genovesi e per i liguri, senza invece andare a fare cronaca pura, che purtroppo abbiamo dovuto fare perché quella giornata del 20 luglio, e le immagini l'hanno mostrato chiaramente, è iniziata con la devastazione e il saccheggio della città.
1: Ilaria, se posso dire, direttore, è proprio la dimostrazione, cara Ilaria, che Genova sa fare squadra, ha sempre saputo fare squadra per il bene della città.
0: Questo... Noi sicuramente l'abbiamo fatta.
1: Noi sì.
0: Noi con tutti loro...
2: Sì. Hai citato Ilaria Cavo, quel drammatico momento che aveva in collegamento. Ilaria Cavo era in redazione, naturalmente in conduzione, ma in strada c'era Elisabetta Biancalani. Allora andiamo a rivivere proprio quel drammatico momento.
3: Quello che Kofi Annan si aspettava, però bisogna anche tener conto di un fatto.
4: Mi scusi, dottor Caputo, io la devo interrompere perché c'è una notizia importante di cronaca. Rimango ovviamente collegato per poi andare ancora a ascoltare il discorso di Kofi Annan, ma la notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
5: Sì, Ilaria, purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in piazza Limonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni. Gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco.
6: Andai lì sul posto.
5: Una dottoressa del Genoa Social Forum, una dottoressa volontaria che l'ha soccorso insieme alla Croce Rossa, ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione, una pietrata, e poi presentava senza, ripeto sembra, un buco non grosso vicino allo sigo.
4: Allora a questo punto la notizia è questa, un ragazzo, uno dei manifestanti, è deceduto in piazza a Limona. Andiamo in questura perché ci sono, mi segnalano, delle novità importanti.
7: Allora, ci sono altri 17 fermati oltre i 39 che abbiamo segnalato prima. E poi qui abbiamo il segretario nazionale del SAP, Giovanni Paladini, che ovviamente vorrebbe commentare i fatti gravissimi di questi momenti.
8: Sì, il libro dei sogni delle dichiarazioni di non violenza date in questi giorni, come vedete, si è perduto. Io sono d'accordo con la persona che mi ha preceduto perché stavo seguendo il dibattito interessante, il quale ha detto che qua ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Era prevedibile che in questi giorni, dando naturalmente, inneggiando ad attività, ad attacchi, a tutto quello che non è il programma poi di pacifismo, che innescava degli episodi di violenza.
2: Tanto mi mettevo nei panni di Ilaria Cavo che avete visto in un fuori onda che chiede proprio anche alla regia o comunque qualcuno che potesse sapere in quel momento qualcosa di più.
0: Non potevo telefonare, io essendo costantemente in diretta non riuscivo a verificare e la domanda in quel momento era... È stata anticipata da Elisabetta che aveva detto un sembra, ripeto sembra, con una precisione incredibile riguardante il foro, e la domanda in quelle ore, perché adesso sono passati anni ed è tutto chiaro la dinamica, era se c'era lo sparo o non c'era lo sparo. Io continuavo a dire ma hanno sparato, no, perché cambiava ed era una narrazione doverosa quella da dover fare.
2: Elisabetta.
9: Sì, allora io intanto avevo 25 anni, lavoravo a Primo Canale da circa 4 anni, e mi trovai ovviamente coinvolta in queste situazioni, direi un po' di panico, perché io ricordo che al G8 ho imparato a cercare le vie di fuga, perché ti trovavi in mezzo alla strada con da un lato i manifestanti, dall'altro lato le forze dell'ordine e avevi paura di rimanere schiacciata in mezzo allo scontro tra le due parti. Quindi ricordo che ho iniziato a guardare lateralmente le vie, le strade erano veramente piene zeppe di manifestanti, quindi intanto la paura di rimanere coinvolta negli scontri. Giravo a volte con il cameraman, a volte con la telecamerina da sola, quindi potevo essere anche oggetto di lancio di oggetti. Per quanto riguarda la morte di Carlo Giuliani, io ricordo che ero diventata amica di un giornalista inglese che si chiamava Kevin e ci sentivamo quando andavamo in giro

per fare il servizio, oppure lui mi diceva è successo questo, vieni. Ricordo che quel giorno lì lui mi chiamò e mi disse sembra che sia morto un ragazzo in Piazza Alimonda. Quindi io andai in Piazza Alimonda, mi guardai intorno, c'era tantissima gente e dissi ma dov'è? È lì. Praticamente ero sopra il corpo di Carlo Giuliani, era lì steso e l'ho visto prima che venisse coperto. Quindi chiamai l'editore, direi,

0: Notizia decisamente grave che poi avrebbe anche dato adito ad altre vicende legate al G8 di cui parleremo. E io ricordo il foro della Pallottola, tutto il sangue intorno, il suo corpo era evidentemente privo di vita, ma a un certo punto lo coprirono con un lenzuolo bianco e io dissi: Maurizio, è arrivato il lenzuolo bianco, quindi ho la certezza che sia effettivamente deceduto. Da lì poi, come ha raccontato Ilaria, ci fu la scelta per motivi di sicurezza di aspettare.
1: Beh, intanto noi non sapevamo se erano già stati avvisati i familiari, esatto. Non si poteva dare una notizia senza essere sicuri che si potesse dare. E poi c'era il tema, e quindi questo l'avevamo condiviso anche con l'editore, che chiaramente era una scelta da fare, e c'era il tema del corteo, che era il corteo quello pacifico, perché ci sono state tante anime in questo G8, quindi è giusto dire che c'è stato un corteo pacifico, così come è giusto dire che c'è chi ha messo a fare fuoco questa città per ore, se non per giorni, perché poi le violenze sono continuate anche il giorno dopo. E appunto, qual era il rischio? Che dare subito la notizia con enfasi o con una rapidità eccessiva significava poterla far deflagrare anche tra il corteo pacifico, e quindi si rischiava di trasformare anche quell'occasione in un momento, in un rischio di scontri, e che la situazione degenerasse. Per cui abbiamo preferito abdicare per alcuni minuti, che devo dire sono sembrati molto lunghi, e per chi fa questo mestiere sono sembrati molto lunghi, ma abbiamo abdicato a dare la notizia per alcuni minuti per fare in modo che l'altro corteo defluisse e che quindi poi rimanesse da gestire la situazione di Piazza Limonda, ma abbiamo dato la notizia quando abbiamo ritenuto più consono al momento. Poi non c'è mai un momento per dare una notizia del genere, e forse neanche un tono. Certo che, se posso dire, di tutte le parole che poteva trovare nella difficoltà di quel momento, credo che Elisabetta Biancalani abbia trovato
2: assolutamente
1: più precise,
2: sì.
1: Più caute.
2: Dario Vassallo, ovviamente tu facevi parte di quella redazione, se abbiamo visto tanti filmati, te ne faccio vedere uno che riguarda un po' tutta il dietro le quinte della redazione, quello proprio che fa capire un po' anche cosa si viveva in quei momenti.
3: Ambito dello spazio della stampa, riservata alla stampa, questo è lo spazio di Primo Canale. Questi sono i nostri studi, credo che parlino da soli, sono studi assolutamente prestigiosi, in una posizione anche strategicamente molto molto felice. Lungo tutta questa banchina ci sono gli altri studi televisivi e devo dire che siamo in ottima compagnia. Per esempio alla nostra destra, subito alla nostra destra, ci sono gli studi della RAI, la Task Force della TV di Stato, mentre invece, le potete vedere esattamente in questo momento, alla nostra sinistra invece ci sono gli studi di Mediaset, quindi siamo tra Rai e Mediaset. Ecco, adesso vedete anche gli studi di Mediaset, ma non soltanto gli studi di Mediaset, perché subito dopo gli studi di Mediaset ci sono le piante a delimitarlo, c'è il grande tendone proprio della sala stampa. Qui fisicamente lavoreranno i nostri colleghi che arriveranno da tutto il mondo, che quindi avremo proprio a portata di mano, si potrebbe dire.
2: Allora, questo era uno dei tanti collegamenti che ha fatto Dario Vassallo, però andiamo proprio a vedere invece proprio il dietro le quinte della redazione, dove c'eri anche tu, naturalmente.
4: La mappa distribuita ieri a Piazzale Kennedy ce l'abbiamo noi, Davide? Distribuita ieri a Piazzale Kennedy ce l'abbiamo? Dammelo un attimo in mente. Questa, allora? Piazza Paolo da Novi, Piazzale del Lavoro, Work Square, Disobbedienti Civili. Benissimo, grande, ok. Quindi praticamente, scusa, tu dove vai oggi? In che zona sei? Ah, ok, qui, ho capito. Senti un attimo, Alex, c'è un altro problema. Non mi consiglia di mandare il cameraman di giù perché dice...
5: Sì, è vero.
4: Sì, però io non posso giocare.
5: Ma allora, no, proviamo a mandare lui con la camera. Perché non dovevo farlo salire?
6: A partire dall'editore, andare all'ultimo dei tecnici o dell'ultimo di quei rider che andavano in città, recuperare le cassette e portarle in redazione o transitarle, erano tutti affiatati, tutti lavoravano con un unico scopo: raccontare quello che stava succedendo nella nostra città.
5: Far venire Vallini qua e fargli portare giù i passi.
4: Come? No, con la telecamerina, però tu non ce l'hai la telecamerina.
7: Non ne abbiamo.
4: Non ne rientra nessuno.
7: No, sono tutti fuori.

0: su, Trup, cosa vuol dire, Davide? Chi ce le ha?
1: Allora, non ti devi arrabbiare, perché io sono stato fino alle 11.
0: Dimmi chi ha le telecamere.
1: Allora, Miriam rientrerà, avrà bisogno della telecamera, ed è l'unica disponibile. Abbiamo deciso così ieri sera, hai deciso così ieri sera.
0: Poi?
1: Luca la telecamera.
2: Allora, Dario fa a volte questo dietro le quinte, fa anche naturalmente spesso, visto dopo, soprattutto dopo 25 anni, fa anche un po' sorridere.
3: Mancava una telecamerina.
2: Mancava una telecamerina. Allora, cos'era vivere quella redazione in quegli anni, in quei giorni, ma in quegli anni naturalmente?
4: Noi, io devo dire che credo di parlare anche a nome di Laria, a nome di Elisabetta, noi abbiamo avuto la grande fortuna di poter vivere in una televisione privata un'esperienza che i giornalisti di una televisione privata non vivranno mai, non possono vivere, cioè di essere proprio al centro del mondo. Le nostre immagini, come sappiamo, hanno fatto il giro nel mondo. Se posso fare una battuta, un ricordo, mi ricordo che un cliente di mia moglie mi vide sulla CNN nello Utah. Tanto per dirti, perché erano state regalate queste immagini dal nostro editore, purché fossero marchiate, e dalla CNN al Giappone hanno fatto il giro del mondo. E direi che il merito di quello che abbiamo fatto, io l'ho vissuto quotidianamente in quei 3-4 giorni, nei magazzini del cotone, perché io ero ai magazzini del cotone, ero un po' il responsabile del lì c'era tutta la stampa estera, i nomi più prestigiosi, e oltre al fatto che riuscii a convincere quelli del posto che gestivano la stampa di mettere nei monitor della grande sala stampa le nostre immagini, così che i colleghi potessero vedere quello che stava succedendo, perché eravamo gli unici a fare vedere, loro non potevano uscire da lì, non potevano andare liberamente in giro per la città, e vedevano quello che succedeva grazie alle nostre immagini. E detto questo, fin da subito io poi mi collegavo e ho chiesto a Ferrara, ho chiesto a Gad Lerner, ho chiesto a Capuozzo, cioè nomi importanti, a Mentana, di venire a parlare con noi. Nessuno ha detto no, ha detto volentieri, perché si rendevano conto di quello che stavamo facendo, dell'importanza che stavamo avendo in quel momento. Anche mi ricordo il corrispondente di Time, della rivista, una rivista più prestigiosa del mondo, è venuto da noi, ti ricorderai, Ilaria. E tra l'altro, ancora prima, forse è stata l'unica volta, perché il giorno prima che cominciasse tutto, improvvisamente, senza che nessuno lo sapesse, Berlusconi, che è Presidente del Consiglio, ha deciso di venire a fare una visita lì per vedere come erano le cose. E poi si è fermato a parlare e abbiamo fatto un'intervista che è stata mandata in diretta, non so se te lo ricordi, di lui, eravamo tutti fermi, lui ha fatto il giro, molto gentile, molto disponibile, poi alla fine, dove c'è l'ingresso, diciamo così, del corridoio, dei magazzini, del lungo corridoio dei magazzini del cotone, si è fermato e a quel tempo con il telefonino, mettendogli il telefonino davanti, siamo riusciti a cogliere quello che era, diciamo così, per lui la vigilia di questo evento.
2: Sì. Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito con altri colleghi che hanno vissuto quei drammatici giorni, con tante testimonianze che abbiamo ancora da farvi sentire e soprattutto vedere.

0: E allora con la sigla di 25 anni fa vado a salutare Davide Lentini, che ritrovo con piacere. Ciao Davide.
1: Ciao Matteo, buonasera a tutti i telespettatori di Primo Canale e i colleghi e amici che sono lì in studio. Ciao a tutti.
2: Ciao Davide.
3: Ciao Davide.
0: E oltre a Davide anche Gianluca Ales. Buonasera e ben trovato anche a te.
4: Buonasera e un saluto a tutti quanti, è un piacere rivedervi dopo tanto tempo, vedervi ancora così bene.
0: Speriamo. Allora, intanto chiedo a tutte e due, vi ritrovate nello studio che è alle nostre spalle?
1: Beh sì, decisamente. Io sposo quello che ha detto Ilaria, appena è partita la sigla, quel ricordo, la potenza della musica, di quella musica io ho avuto un brivido, devo dirvi la verità, e possiamo credo confermarlo tra di noi che 25 anni fa eravamo lì, abbiamo raccontato quello che stava succedendo a Genova.

0: difficilmente siamo tornati a parlarne di quei fatti, forse per un certo pudore, non lo so. Oggi, risentendo quella canzone, quella musica, quella sigla, davvero ho avuto un flashback incredibile e una sensazione anche di appartenenza per qualcosa di molto grosso che abbiamo vissuto, forse anche un po' inconsapevolmente, se vogliamo anche inconsciamente, come diceva anche Elisabetta, ci siamo ritrovati per strada, spesso anche insieme a cercare le vie di fuga. Io a distanza di 25 anni voglio ricordare, salutare e ringraziare gli abitanti di Corso Torino, perché lì in certi momenti ci hanno aperto i portoni e ci hanno fatto salire, perché altrimenti avremmo rischiato grosso.
1: Ti faccio vedere un frammento, così vediamo se ti riconosci.
2: In diretta torna l'Angospini, ragazzi si scontrano! Davide, che cosa sta succedendo?
3: Sì, mi trovo in piazza Paolo Benoni, vicino a Chiesa Bravo, che è stato preso, nel senso che abbiamo visto non ci sono decisi tra la polizia e i manifestanti, ma qui ci sono i Black Blocs, possiamo essere gerarchici, quelli vestiti tutti di nero, hanno praticamente bruciato tutto la strada e la piazza, tutti i camionetti della spazzatura, rovesciando tutto quanto, qualche giorno addirittura ha dato fuoco, la polizia sta arrivando qua in massa.
2: Queste immagini sicuramente efficaci, è stato dato fuoco o un cassonetto, mi segnalano, a una macchina, una dei tanti atti di vandalismo che si sono verificati, ripetiamo, nella zona di piazza Paolo da Novi. La Davide Lentini ancora in diretta. Davide.
3: Sì, in aria, perché c'è stata un'ennesima carica con fumogeni, una gente che è scappata qui in via Casalesi, sta l'incrocio, hanno nuovamente buttato tutto quanto per terra, cassonetti incendiati, e vi ripeto, ci sono fumogeni lanciati dalla polizia, ma non solo, anche proprio dai manifestanti, che sono in un vero e proprio assetto di guerra, perché hanno caschetti di protezione, hanno giubbotti impermeabili e imbottiti, e di conseguenza hanno soprattutto la felicità, che di conseguenza sono pronti a tutto.
2: A livello numerico, Davide, devo dirti la verità, da qui non sembrano tantissimi, forse...
3: Come ti dicevo, sono divisi tutti a blocchi, perché questa è stata praticamente la tecnica, risultata anche vincente, perché se scontro fisico io perlomeno non ne ho vinto.
2: Ecco, li vedete in fondo la zona dei primi contatti tra anarchici, appunto, una parte dei manifestanti e la polizia, ecco che si scappa. Abbiamo Davide in linea, Davide, noi stiamo vedendo le immagini.
3: Sì, mi senti, ecco, dunque, credo che tra poco dovrebbe esserci un incontro tra manifestanti, perché lungo Corso Buenos Aires si sono formati due gruppi, da una parte la polizia schierata che sta muovendo verso di loro, dall'altra i manifestanti che stanno muovendo verso la polizia. Non si riesce a respirare dai lacrimosi.
1: Davide, faccio a te la stessa domanda che farò tra poco a Gianluca. Naturalmente parliamo di quello che è accaduto a Genova 25 anni fa, dal punto di vista naturalmente dell'ordine pubblico, però insomma io da giornalista sono convinto che quei giorni abbiano cambiato anche il modo di fare giornalismo.
0: Senza dubbio, anche perché per noi è stato il primo grande evento di cronaca, molto più grande, ripeto, di quello che potevamo immaginare, per quanto ci fossimo preparati, che ci siamo trovati a raccontare. È cambiato il modo per noi anche di guardare la città, guardare i fatti, raccontare poi la città e la regione subito dopo, perché ricordiamoci anche che venne fatta una scelta dopo quel G8 da parte dell'editore, da parte di Ilaria, direttore di tutta la redazione, di trasformare il primo canale di fatto in una televisione all news. Quindi sì, è cambiato il nostro modo di raccontare la Liguria, ma è cambiata anche la consapevolezza che abbiamo avuto di come le cose, della responsabilità che avremmo avuto nel appunto affrontare il nostro lavoro da lì in avanti. Anche poi per raccontare le inchieste e tutto quello che è successo dopo.
1: Gianluca, ti faccio vedere un frammento che ti riguarda, ce ne sono naturalmente tantissimi, ne abbiamo preso uno, lo andiamo a vedere subito.
4: Sì, Luca parla, dove sei?
5: Io adesso sono nella postazione in questura, mi sono appena allontanato dalla zona degli scontri, Piazza Rossetti, le vie adiacenti, non so se già stiamo vedendo le immagini, mi sembra di no ancora.
4: No, ancora no, ma adesso vediamo se possibile produrle. Intanto raccontaci quello che è successo. Eccole, vediamo, ovviamente sono immagini non particolarmente chiare, ma almeno non pulitissime, ma sono immagini che testimoniano abbastanza evidentemente quello che è successo. Ma tu che sei stato lì, raccontaci cosa è successo.
5: Beh, io ho percorso quasi tutto il corteo verso Piazzale Kennedy, a passo più accelerato rispetto ai manifestanti, e quando siamo arrivati in vista di Piazza Rossetti abbiamo potuto notare già a molta distanza le colonne di fumo dei lacrimogeni che salivano, e anche colonne di fumo più scuro, lo vedete lì su

0: la sinistra, evidentemente erano state bruciate delle macchine, altre cose. E io mi sono avvicinato il più possibile alla linea che separava i, non so come definirli, questi teppisti dalla polizia.
1: Gianluca, intanto ti chiedo che effetto ti fa, l'avrai viste e riviste tante volte, però insomma questa sera con noi, con lo studio che ricorderai molto bene, con la musica, con le intro della nostra sigla, abbiamo riproposto uguale a quello di 25 anni fa, ti chiedo subito le tue prime sensazioni riguardando tutto questo.
2: Allora, prima di tutto devo confessare che io non ho mai visto molto spesso le immagini, anzi mi colpisco a rivederle, e parte lo shock di vedermi con 25 anni di meno e forse anche qualche chilo, devo dire. E, ovviamente fu un'esperienza che ci ha segnato tutti profondamente, sia dal punto di vista professionale che umano, perché per la prima volta tutti quanti siamo venuti a contatto con un evento storico di quelle dimensioni. E fondamentalmente eravamo tutti dei ragazzini, chi più chi meno, eravamo tra i 30 e anche meno anni, quindi insomma ci trovavamo non solo a misurarci con questo evento, ma anche con i nostri limiti professionali. Mi commuove quasi vedere appunto i volti di noi di 25 anni fa e confrontarci con questa realtà che ci è esposta dalle mani. Io venivo da Roma come, tra virgolette, esperto di esteri, perché ovviamente il G8 sarebbe dovuto essere appunto l'incontro dei grandi della terra, e ci dovremmo a raccontare quello che poi appunto è successo, che è qualche cosa che ci ha colpito profondamente e che dal mio punto di vista poi ha segnato una sorta di cesura rispetto al passato, e di lì in poi abbiamo avuto una deviazione nel corso della storia molto molto significativa, ne avete parlato. Comunque insomma nei successivi 20 anni abbiamo anche pagato le conseguenze di quello che abbiamo raccontato, e quello che mi colpisce è la freschezza ma anche l'ingenuità di trattare quello che poi era un avvenimento storico come un fatto solamente di cronaca. Era normale, era fisiologico ed era forse anche doveroso a quello, però certamente colpisce anche la nostra, come dire, inconsapevolezza rispetto a quello che stavamo raccontando. E poi la vita ci ha portato tutti quanti più o meno a raccontare i successivi 20 anni con le ricadute e le conseguenze che si stavano vedendo all'epoca nelle strade e poi anche nel mondo. Ho sentito l'intervista di Gad Lerner che ha rilasciato proprio a voi di Primo Canale, e lui raccontava appunto di questo momento che ha segnato un brutale cambiamento della storia. Noi siamo stati dei protagonisti, ci siamo trovati a giocare, come dire, nel campionato di Serie A, forse anche in Champions League. Ricordiamo che cioè abbiamo dato il bianco non solo ai nostri concorrenti italiani ma anche a quelli stranieri. Siamo stati bravi, sicuramente siete stati bravi, perché ovviamente io di Genova, questa era la cosa che ricordo con maggiore chiarezza. Io di Genova non sapevo nulla perché non ero stato chiamato a raccontare quel tipo di realtà, e devo ringraziare tutti i tecnici che mi spiegavano le strade, le piazze, perché quel punto era particolarmente pericoloso, e è stato un'avventura. E da un punto di vista professionale e personale è stato certamente, o quasi posso dirlo, bellissimo, ma certamente dal punto di vista storico e politico ha segnato una pagina molto molto buia, che avrebbe avuto ripercussioni per tutti i nostri 20 anni che abbiamo visto successivamente.
1: Senti, l'ultima battuta prima di lasciarti andare, in 30 secondi, dicevamo, a noi interessa anche molto la parte giornalistica, no? Naturalmente per mille motivi. Ilaria anche oggi mi ha raccontato, ma negli anni, ma insomma nel tempo, anche le difficoltà che si avevano, perché oggi insomma basta una scheda in uno zainetto, in un telefonino, e vai in diretta live, bastando schiacciare un pulsante. All'epoca non era così, c'erano già i telefoni cellulari, per carità, quello sì, quindi ti permettevano di essere in diretta, ma le immagini dovevano essere portate fisicamente in un posto, in un punto

0: che poi dava il segnale. Mi raccontava oggi Ilaria che appunto grazie all'editore era stato fatto non solo nella sede questa possibilità naturalmente di trasmettere le immagini, ma anche a Corte Lambruschini che c'era un ufficio decentrato, diciamo così, dove si poteva portare più facilmente, non essendo nella zona rossa, le immagini, soprattutto della zona della foce, e
1: Ma
0: quindi.
1: se lo ricorderà Gianluca che cosa ha significato questo, perché noi che eravamo in conduzione, ovviamente ci alternavamo nella conduzione, poi ci collegavamo con Elisabetta, con Davide, con i giornalisti che erano sul campo a girare con le telecamere a spalla le immagini per strada, che poi correvano e andavano al punto di emissione in Corte Lambruschini per fare in modo che quelle immagini che avevano su cassetta diventassero immagini in onda. E quello che io ho detto oggi, ci terrei a ribadirlo qui, è che tante emittenti, tutte avevano tante telecamere in giro per Genova, ma nessuno aveva organizzato un meccanismo che poi noi abbiamo scoperto e collaudato in onda facendolo, per cui le cassette arrivavano al punto di transito, che era appunto nella zona di Corte Lambruschini, così potevano andare in onda. Tutti avevano cassette piene di immagini che non sono mai andate in onda le altre emittenti. La nostra chiave e la nostra soluzione è stata trovare quel transito, volerlo, cercarlo, perché avevamo capito che se ci fossero stati degli scontri nella zona di Piazza Paolo Danovi, di Corso Buenos Aires, noi non avremmo avuto copertura, perché da quassù non si vede quella zona perché è coperta dai palazzi. Quindi abbiamo attivato questo transito. E che cosa succedeva? Che in diretta andavi con la telecamera dall'alto che riprendeva tutte le immagini in diretta, ma le immagini che ci arrivavano da loro, da Elisabetta, da Davide, erano in differita, di pochi minuti,
0: Però,
1: di pochissimi
0: però
1: minuti. Ma loro sono stati
0: diventavano
1: bravissimi.
0: vere commentando, loro li commentavano.
1: Perché noi li chiamavamo al telefono, perché i
0: Esatto.
1: cellulari c'erano, e loro al telefono cellulare ci raccontavano
0: E quindi
1: esattamente
0: diventava diretta,
1: quello che avevano visto, e c'era una piccola discrasia tra la
2: di
1: loro voce
2: pochissimo.
1: che raccontava e le immagini, che però noi sapevamo, ma
0: Davide,
1: siamo andati in
0: volete
1: maniera spontanea a
0: chiarissimo,
1: fare
0: guardate che voglio intervenire
1: qualche cosa
0: tutti
1: di
0: con le tue
1: complicato.
0: parole,
2: No,
0: Elisabetta.
2: velocemente Matteo, proprio per commentare questo, dicevo che erano in differita di pochissimo, proprio perché eravamo lì sotto con i cameraman o comunque i tecnici, salivamo su a Corte Lambruschini il tempo di fare un trasferimento. Oggi nel 2026 parlare di cassette, Ilaria, di nuovo fa così pensare a un'epoca molto molto molto lontana. Oggi sappiamo tutti gli strumenti che ci
0: Elisabetta?
2: sono, neanche più fisici.
3: Confermo quello che dice Ilaria, queste corse a portare le cassette, poi il tentativo in onda comunque di sapere che stavi commentando quelle immagini. Era un senso di immedesimazione in linea.
0: Gianluca?
1: Davide si ricorderà che cercavamo in onda di far capire che cosa stavamo trasmettendo a voi, non lo
0: Gianluca?
1: potevate vedere.
4: Sì, una considerazione che sì, al di là del dato tecnico, che comunque cioè, da certi punti di vista siamo stati modernissimi, ma anche antichi. Perché appunto eravamo molto negli anni 90 con il commento radiofonico di fatto, perché poi appunto c'era questa difficoltà monumentale fra la discrasia appunto di cui parlava Ilaria, fra le immagini che venivano trasmesse e il nostro commento, e soprattutto il nostro commento sulla telecamera fissa che appunto inquadrava queste immagini drammatiche, fra l'altro del fumo che si alzava nero o bianco a seconda di quello che stava succedendo. Quello che secondo me ha segnato una vera e propria cesura rispetto al passato, oltre al dato tecnico che è stato importante, ricordo Alex con cui discutevamo ogni volta come piazzare, come fare arrivare appunto il più presto possibile il materiale, è stato il linguaggio. Il linguaggio dell'immediatezza, della diretta, la diretta continua, che era in parte mutuato dai grandi player internazionali, la CNN già c'era. Però noi fummo i primi davvero a restituire immediatamente quello che succedeva in tempo reale senza limiti. Perché ricordiamo, c'erano i collegamenti in diretta anche alla Rai e a Mediaset, ma non avevano questa durata spropositata che avevamo noi. Noi dovevamo reggere la diretta per mezz'ore. Ilaria e io ci alternavamo per turni massacranti di diretta, e quello che cambiò fu esattamente questo. Qualche cosa che poi è stato esattamente. Ha ricalcato anche il vostro percorso e anche il mio percorso professionale. Il primo canale è diventato un canale all news. Il mio percorso mi ha portato poi in un canale all news. Quello è stato il periodo d'oro dell'all news. E diciamo, il primo canale, noi veniamo da Stream News, noi romani, quindi per certi aspetti ci provavamo a fare l'all news.

0: ma non l'avevamo fatto davvero 24 ore di seguito. Ecco, quello fu davvero un cambiamento di registro significativo e storico. Non a
1: È vero,
0: caso
1: assolutamente.
0: riuscimmo,
1: Insomma, oggi, come dicevi
0: e
1: tu,
0: qua concludo,
1: giustamente.
0: non a caso riuscimmo a dare il bianco a Rai e Mediaset, su cui si potrebbe anche discutere a lungo sulla volontà politica di smettere di commentare sul sushi o uno sui cigni. Però è anche vero che noi eravamo in onda sempre, loro avevano semplicemente i buchi informativi e questo fece l'enorme differenza e questo
1: È
0: fu il
1: quello che oggi,
0: cambiamento
1: come
0: di
1: dicevi te
0: linguaggio.
1: Gianluca, è oggi ancora primo canale, dopo 25 anni da quel giorno, un all news in onda, non dico tutto il giorno, ma quasi, ci sono certe volte, Carla Elisabetta e Dario che
0: Praticamente,
1: siete ancora con
0: certo.
1: me, quante dirette facciamo non solo ovviamente per il maltempo, ma insomma
0: Sì.
1: per tutto e quindi insomma primo canale è rimasta una televisione di servizio con l'all news. Grazie Gianluca per essere stato con noi.
2: Se posso dire una cosa, è che grazie a un sindaco di una grandissima responsabilità e maturità politica, con delle profondissime radici culturali, che fu Beppe Perico, il G8 rimase a Genova, perché io qua la delibera di maggio, a maggio il G8 doveva essere trasferito a Milano, perché non c'era, secondo la Presidenza del Consiglio, la sicurezza per alloggiare i capi di
0: Vero.
2: Stato, i giornalisti, le delegazioni. E lì devo dire, ci sono i verbali, con Perico e la mia persona, eravamo riusciti a convincere la Presidenza del Consiglio di mantenere il G8 a Genova, perché Perico e anch'io, genovese, non volevamo perdere le centinaia di miliardi, c'era ancora l'euro, di finanziamenti che servivano per rimettere a nuovo la stazione marittima che era fatiscente, rifare caricamento e tutta una serie di altri lavori di illuminazione di tutta Corsa Italia,
1: Allora andiamo a
2: che
1: sentire un
2: erano.
1: frammento prima di andare da Dario Vassallo, volevi
0: Sì.
1: dire una
0: No,
1: cosa?
0: volevo raccontare un aneddoto, ma lo possiamo anche fare dopo.
1: Allora facciamo così, sentiamo quella famosa telefonata del sindaco Pericu che in qualche modo anche quella entrò nella storia.
3: Ospite importante al telefono, direi che come TV di servizio abbiamo bisogno delle parole, ovviamente in questo momento particolarmente duro, difficile per Genova, del sindaco proprio di Genova, Giuseppe Pericu, che è in collegamento telefonico. Buonasera, signor sindaco.
4: Buonasera.
3: Buonasera, sindaco, un commento non glielo chiedo, io le chiedo
4: Sono qui in
3: innanzitutto.
4: Piazza Dante, dove
3: Sì.
4: sto cercando di convincere i dimostranti a ritornarsene via, perché sono questi dimostranti pacifici, in modo tale che la polizia possa
3: Signor sindaco,
4: inseguire.
3: tanto la stiamo vedendo con le nostre telecamere mentre lei sta parlando.
4: Dicendo perché la polizia possa più liberamente andare a inseguire e a perseguire quelle bande di razziatori che sono in giro per la città.
3: Ecco, l'invito ai genovesi qual è in questo momento? Perché molti genovesi stanno alla finestra a vedere uno spettacolo che non è uno spettacolo, è un
4: Uno
3: disastro.
4: spettacolo orribile e speriamo che cessi presto. Se cominciano quelli che sono la maggior parte dei manifestanti, che sono persone pacifiche, incominciano chiaramente a dissociarsi, come mi auguro che succeda tra poco qui in Piazza Dante, certamente si potranno isolare i violenti.
3: Ecco, lei sta chiedendo quindi al gruppo del GSF, tanto per dire la parte meno violenta, chiaramente la parte più pacifica del corteo, quella che ha sfilato ieri,
4: Di
3: di
4: rinunciare all'assedio
3: rinunciare a
4: alla
3: questo
4: zona rossa,
3: assedio.
4: di ritirarsi. In maniera tale che quelli che stanno facendo dei disastri possano eventualmente essere logicamente perseguiti.
1: Dario Vassallo, il tuo aneddoto e poi saluto anche Luca Russo. Ciao Luca, ben trovato.
5: Buonasera, buonasera a te, Matteo, buonasera ai telespettatori.
1: Allora, prima
0: No,
1: l'aneddoto di
0: io vorrei una
1: Vassallo.
0: cosa, tanto per sottolineare ancora una volta quella che è stata l'importanza di Primo Canale e l'eco che quello che abbiamo fatto in tutta Italia. A settembre, pochi giorni dopo il crollo delle torri, perché nel 2001 c'è stato anche il crollo delle torri, a Genova c'era un famoso regista che è Mario Martone, regista napoletano che vive a Roma, e io ero andato lì a chiedergli un'intervista e mi sono avvicinato dicendo, molto timidamente, guardi, sono un giornalista di Primo Canale, una televisione di Genova. E lui mi ha risposto, è Primo Canale. La fama di Primo Canale è stata sovvertita solo da Al Jazeera. Prima di Al Jazeera c'era solo Primo Canale, mi ha detto. Tanto per
1: L'autista
0: sottolineare.
1: di Bush cosa guardava sullo
2: Primo
1: schermo?
2: Canale.
1: Mentre aspettava il presidente. Pensa un po'.
2: È andata così.
1: Luca Russo, allora, ben trovato. Intanto, ora anche tu avrai sentito lo stacco iniziale della trasmissione, anche quello che è appunto dopo gli stacchi pubblicitari, vedrai, vedi sicuramente lo sfondo dello studio che è uguale, identico a quello di 25 anni fa.
5: fa una certa impressione sicuramente vedere

0: che insomma si torna a parlare di un evento particolare. Io ho letto in questi giorni che addirittura qualcuno ha detto che non si doveva tenere a Genova, ma perché Genova è una città inadeguata. Allora, se la inadeguatezza di Genova era legata al fatto che in altre città non sarebbe successo quel che è successo a Genova, beh, io non lo credo, perché come testimonia la storia di questi ultimi 25 anni, fatti come quelli di Genova, con altre dimensioni, con altre conseguenze, a volte peggiori, a volte per fortuna migliori, sono accadute anche al popolo. Io credo che invece il fatto di avere ottenuto questo vertice a Genova sia stato un aspetto sicuramente istituzionalmente positivo.
1: Grazie.
0: Poi è evidente che è successo quello che è successo e noi lo abbiamo raccontato, direi, in modo puntuale e capillare, grazie al lavoro straordinario di una squadra, con Ilaria, con Dario, con Giovanni, con Davide, insomma con chi allora c'era e ora magari appunto svolge un altro ruolo, ma ricorda con grande spessore e intensità quei giorni di una grande squadra. Ora vedete, io sono qua con una tuta di una squadra di calcio, perché appunto adesso ricopro il ruolo di responsabile di comunicazione del Genoa, ma anche allora era una grande squadra, perché ciascuno sapeva cosa doveva fare, sapeva come muoversi e in qualche modo aveva anche quel briciolo un po' di dico sfrontatezza, neanche spericolatezza, ma anche di coraggio, perché stare in certi luoghi, penso anche a Elisabetta Biancalani, stare in certi luoghi necessitava anche di una dose di coraggio, oltre che di voglia di raccontare. Di,
2: ecco, Luca, scusa, mentre parli mi viene in mente una cosa, ma coinvolgo anche un po' tutti. Io stesso, beh, non ero a Primo Canale, ma comunque lavoravo già a Corriere Mercantile, ero di vedetta all'ospedale San Martino per vedere quello che, ovviamente, un ruolo marginale rispetto a tutto, però da ragazzino facevo quello, aspettavo i feriti che arrivavano al San Martino. Però eravamo tutti ragazzi, cioè adesso dopo 25 anni siamo ancora tutti giovani più o meno.
1: Sì. Perché ti giri da me? No.
3: Si tirava da me.
1: Attenzione. Non tiravo da nessuno, cercavo solo un conforto.
3: Girava da me.
2: Però voglio dire, era una redazione giovane, ma tanti giornalisti, anche i miei colleghi che all'epoca lavoravano a Mercantile, ma in altri giornali, siamo ancora tutti giovani oggi. Cioè, cosa significa? Oggi non so se sia impensabile con le redazioni di oggi poter fare quel lavoro lì. Eravamo già tutti a 25, 27, 26, 28 anni, però già pronti per una cosa del genere. Poi è vero che quando ci si trova dentro si fa qualcosa che si va magari anche oltre, però non dico vecchio cronista perché ancora no, però da cronista dico e coinvolgo anche Luca e Davide, insomma eravamo tutti giovani e già pronti per fare un lavoro difficile come quello del cronista. Davide?
4: Io posso dirti che ci siamo scoperti pronti, perché fino a quel momento, io avevo 27 anni, noi facevamo un telegiornale, facevamo i nostri servizi, certo c'era qualche servizio un po' più, come dire, di cronaca interessante rispetto ad altri, ma trovarsi a raccontare, a vivere per strada quello che succedeva in quel momento al G8, beh sì, per quanto ci fossimo preparati, ripeto, non era quello che immaginavamo, per cui ci siamo scoperti pronti. La passione per il giornalismo, lo spirito che io credo ogni giornalista abbia, forse un po' anche in nato nella curiosità, nel voler raccontare, anche nello spingersi un po' oltre, ci ha portati a fare quel lavoro che molti dei nostri telespettatori di oggi ricorderanno e che stiamo rivedendo. Ricordo proprio con Elisabetta e con Luca, ma soprattutto con Elisabetta, ci sentivamo perché eravamo in due punti magari vicini, ma al tempo stesso per non sovrapporci, ma ci raccontavamo anche in quei momenti dove sei tu, dove sei, dove ci spostiamo. Mettiamoci in sicurezza. Ecco, non era semplice, possiamo anche dirlo, avevamo paura, respiravamo lacrimogeni, ci sono stati momenti difficili. Io, nonostante fosse la fine di luglio e facessi
2: guarda cosa caldo, ti faccio dopo... vedere, guarda cosa ha portato Elisabetta questa sera. Un limone di 25 anni.
5: Esatto,
2: fa.
5: L'ho trovato nella borsa del G8 e questo qua è un limone che usavamo per diciamo mitigare gli effetti dei lacrimogeni o dei fumogeni, perché si diceva che è vero, Davide, che sì, si diceva che con il limone
4: anche quello, Betta.
2: Beh, intanto io vedere un limone di 25 anni, insomma, non è proprio una cosa che se qualcuno vuole toccarlo, questo è un limone che ha 25 anni, questo anche
5: posso...
2: dal punto di vista della

0: scienza, della,
1: incredibile.
0: Della scienza, no,
2: volevo
0: della
2: dire
0: storia,
2: un aneddoto, scusa, che ho raccontato altre volte, ma che rende onore anche a un collega che è stato tuo collega, Matteo al Mercantile, collega degli altri a Primo Canale, Michele Varì, che mi ha trovato per strada a respirare in maniera difficile in quei momenti. Io non sapevo per nulla, l'ho scoperto lì, l'effetto del limone. Lui ne aveva, da cronista di razza, sicuramente solo perché aveva qualche anno in più, qualcuno, e me lo diede. Per quello io dico, ci siamo trovati e scoperti pronti, perché forse fino a mezz'ora prima non lo eravamo,
0: Luca?
2: Però ci siamo adeguati.
0: Luca?
1: Non era pronta Genova, del resto, con quello che è accaduto.
2: Neanche.
1: Non erano pronti gli altri, probabilmente.
3: Ma non credo sarebbe stata pronta nessuna città, io credo, perché comunque quello che è successo forse doveva succedere lì o altrove, ma non ci addentriamo in analisi troppo particolari.
0: No, detto questa sera la politica, la politica la lasciamo fuori, facciamo solo cronaca di quello che è stata la cronaca.
3: Assolutamente, sicuramente in noi c'era quella vocazione, la sentivamo, in noi c'era quella dote probabilmente di poter raccontare in un certo modo come abbiamo fatto quello che è successo, però ci siamo misurati sul campo, dal limone prestato da un collega caduto anche a me nella zona di Giusti, a appunto il trovare rifugio, riparo in una certa situazione. Di fatto abbiamo vissuto una scena da guerra, da guerriglia, e quindi nessuno di noi probabilmente fino a quel momento dal vivo e diciamo come coprotagonista aveva vissuto una situazione del genere. L'abbiamo vissuta nel 2001 con il G8, e da lì poi però, ecco, mi piace sottolineare anche una cosa, da lì è nato anche un modo di fare informazione diverso per quanto riguarda anche Primo Canale, per quanto riguarda quella squadra con quel gruppo di giornalisti, tanto che poi si sono raccontati altri fatti, sicuramente di altre dimensioni rispetto a quello, però da lì è nata una consapevolezza che si poteva fare un'informazione in un certo modo, lo si poteva raccontare con un certo tono, lo si poteva documentare anche in un certo modo. Ora sorrido, ma oggi quante TV nazionali usano il telefonino per fare i collegamenti? Noi là usavamo la telecamerina, io mi ricordo anche la staffetta, gli scooter, mi ricordo Davide con lo scooter, avevo usato anch'io lo scooter per portare la mini DV, che allora era il piccolo nastro, perché oggi se parli a un ragazzo di nastri quasi sorride, ti guarda come se fossi un boomer, però c'erano i nastri, c'erano le famose BVU, poi c'erano le beta che erano un po' più piccole, e poi c'erano le mini DV piccoline che erano quelle che usavamo con Davide a far staffetta, a portare appunto il nastro con il registrato e farlo sembrare quasi diretta, perché accanto alla nostra voce, che arrivava sì in diretta grazie al telefono, c'erano poi questi piccoli nastri che andavamo a portare nel luogo di cosiddetto transito, e lì ovviamente
1: l'abbiamo raccontato Luca, insomma. Questo l'abbiamo raccontato, sì. Ma io, scusami, quando tu hai specificato giustamente in un'altra città sarebbe stato lo stesso, io ho detto Genova perché il G8 non l'abbiamo raccontato a Genova. Ma quello che significa, che volevo dire io, è che ci siamo trovati pronti a raccontare un sistema che non era pronto.
0: Questo sicuro. Certo. Luca, prima di salutarti, Luca, dobbiamo chiudere, ti faccio ovviamente anche a te vedere uno dei tanti frammenti che abbiamo recuperato, che tanto stiamo facendo vedere anche in questi giorni per intero, però un piccolo frammento naturalmente di un Luca Russo giovanissimo. Ciao Luca, buona serata e buon lavoro.
3: Buona serata, che non sta giro, viva!
4: Ciao Luca.
1: Ciao. Viva la squadra.
5: Ieri vi avevamo documentato la posa dei primi New Jersey in città, oggi c'è la posa delle prime cancellate, questa per esempio è alta addirittura 5 metri, è una cancellata che è stata posta proprio di fronte al Palazzo Ducale, cioè in salita Pollaioli, una delle tante che è comparsa attorno alla zona rossa e che dalle 7 di mercoledì mattina sarà chiusa, e dunque questo portone che ora è spalancato sarà chiuso e sarà presidiato dalle forze dell'ordine, e per passare, oltrepassare questa zona bisognerà esibire un pass. Ma c'è una particolarità che riguarda questa cancellata, questa di salita Pollaioli, ed è la protezione in alto, una protezione che solitamente viene fatta in esterno, invece in questo caso è fatta internamente, forse si è detto per proteggere le forze dell'ordine dal lancio degli oggetti, in questo caso comunque forse il piano per scavalcare potrebbe essere più facile per i contestatori dal momento che è in obliquo verso Palazzo Ducale e non verso la zona gialla, comunque la zona non off limits.

0: Elisabetta, insomma, stiamo piano piano facendo vedere un po' tutto e soprattutto cercando di tirarvi fuori un po' quello che avevate vissuto 25 anni fa. Tu hai, oltre il limone, blocchetto originale di 25 anni fa, tra l'altro mantenuto perfettamente.
1: Veramente,
0: il pass
1: che usavamo proprio per distinguerci rispetto ai manifestanti e soprattutto la pettorina con scritto press,
0: che ci consentiva di
1: evitare appunto di essere confusi con i manifestanti.
0: Qui cade tutto in diretta, benissimo.
1: Si poteva andare a nascondersi dietro la polizia nei momenti di scontro, perché erano veramente tantissimi.
0: Poi tra i tuoi cimeli abbiamo anche...
1: Tra i miei cimeli c'è una sorta di diario che io ho scritto quando quell'estate la TV peraltro chiuso un paio di settimane, una cosa storica perché poi non l'ha mai più fatto dopo quello sforzo. Io andai a Santo Stefano Davide in vacanza e scrissi un diario per non dimenticare, perché ho la memoria molto labile. E prima parlava Davide della paura, anche Luca, che si aveva. Leggo due righe: salgo sul ponte vicino a Brignole sopra la ferrovia. È guerra, punto esclamativo. In via Tolemaide, in fondo a Corso Gastaldi, vedo auto e bidoni in fiamme, ombre nere che corrono e distruggono, la gente in piedi dalle ringhiere del ponte a guardare. Che ansia, che paura. Voglio avvertire la TV che non ho più scheda. Sul telefono si parlava anche dei diversi metodi di comunicazione. Chiedo a una ragazza se mi fa fare il numero verde. Ok, li avverto di chiamarmi loro. Non so proprio cosa fare. Temporeggio, ho paura ad avvicinarmi al casino. Mi chiama Davide Lentini, mi dice di andargli incontro, proprio là verso le auto che bruciano, perché lui è lì vicino. Ok, gli dico, ma ho una fifa, punto esclamativo, questo non glielo dico. Mi spingo quindi in via Tolemaide, ci incontriamo. Torniamo verso Brignole e io ho sempre paura. Non so cosa ci faranno, non capisco se ci faranno qualcosa. Questo per rendere
0: l'idea. Questo l'hai scritto quando?
1: L'ho scritto nell'agosto del 2001. Quindi dopo il G8, quando sono andata in ferie, visto che io amo molto scrivere, ho scritto una sessantina di pagine perché volevo mettere per iscritto.
0: Sì. Potresti arrivare a 100 e fare un libro. Tanto ti rimetto questo. Che
1: il pass, era un po' più giovane, come tu hai fatto notare più volte ormai dall'inizio.
0: C'è ancora Davide con noi, ancora collegato. Dario...
2: Perché quel pass, Matteo, anche io lo avevo, non portavo la pettorina perché...
0: Devo cercarlo anch'io.
2: Ritenevo fosse troppo pericoloso girare con quella pettorina perché c'era il rischio che alcuni manifestanti, sappiamo che anche alcuni cameraman nostri sono stati presi di mira all'epoca, vennero colpiti proprio perché portavano la telecamera, noi stessi ogni tanto avevamo la telecamerina. E quel pass io uscivo, nonostante fosse caldo perché eravamo appunto alla fine di luglio, con un gilet, e il pass lo nascondevo quando mi trovavo in mezzo a manifestanti, lo tiravo fuori da questo gilet quando ero in mezzo alla polizia, proprio per evitare di prendere le botte dall'una o dall'altra parte.
3: Beh, capite che è un cortocircuito totale, quando uno che ha un pass da un giornalista deve nascondere e far vedere che non lo è, perché altrimenti non è tutelato.
2: Quando dicevo che ci eravamo trovati pronti, erano piccoli escamotage perché ci eravamo resi conto che in mezzo ai manifestanti i giornalisti non erano ben visti.
0: Beh, ancora oggi assolutamente.
2: In mezzo alla polizia potevano scambiarti per un facinoroso e quindi tiravo fuori il pass.
0: Esatto. Dario, tu hai vissuto la televisione di 25 anni fa e la televisione di oggi, primo canale edizione 2026. Abbiamo parlato prima con Luca, con Davide, con Ilaria, Elisabetta e tutti gli altri, di come, anche con Gianluca, ci ha spiegato come, lo sappiamo perfettamente, però come da quell'anno primo canale, che insomma è una televisione importante anche a livello nazionale, e tutti riconoscono il ruolo dell'All News, nata in quei giorni ma ancora oggi portata avanti. Non tutte le televisioni, anzi le locali pochissime riescono ad andare in onda così tante ore, riescono ad essere così presenti su ogni fatto di cronaca. Questa è la forza di una televisione, che appunto oggi tu sai che c'è un fatto qualsiasi, accedi Primo Canale e sai che Primo Canale c'è.
4: Indubbiamente quello per la nostra televisione, dico nostra perché la sento in qualche modo mia, insomma qui mi ha chiamato Ilaria perché lavoravamo insieme al giornale e quindi mi conosceva, mi ha voluto qua, io sono qui un paio d'anni, dal 1999, quindi la maggior parte della mia carriera l'ho vissuta

0: Vissuto qui, l'ho vissuto qui dentro, quello è stato per la nostra televisione proprio un punto di svolta. Si è capito, il nostro editore, proprio tutti noi, che la televisione poteva essere qualcosa di diverso. Io mi ricordo le critiche e i volti, diciamo così, dubbiosi di molti colleghi, soprattutto di altre televisioni, quando decidemmo, l'editore decise di rinunciare alle pubblicità, alle televendite. Allora, i pomeriggi di solito erano, diciamo così, qualche televisione lo fa ancora adesso, erano dedicate alle televendite, che permettevano da un lato di non avere problemi di diciamo così, di produzione,
1: palinsesto,
0: e dall'altro gli facevano guadagnare dei soldi. Cioè, dopo questo si decise di interrompere completamente, di creare una all news. E dimostrammo che si poteva fare, anche senza essere
2: un po' di orgoglio,
0: i 40 che eravamo durante il G8, perché poi siamo ritornati e eravamo più o meno una decina di colleghi, un po' a Genova, poi si aprirono.
2: Sì,
0: i rinforzi se ne erano andati, poi vennero aperte le redazioni nel Tiguglio, poi a Spezia, anche a Savona. Savona, Imperia, e di lì si capì che potevamo essere una televisione, e quella siamo rimasti, perché ancora adesso credo che i nostri telespettatori lo possono vedere, ogni qualvolta c'è qualcosa che merita di essere seguito, Primo Canale c'è, insomma, è una sorta di appoggio. Quello che si dice servizio pubblico, ecco, il servizio pubblico, credo, della nostra regione siamo noi.
1: Sì. Ed è anche
2: Senza canone,
0: sì.
3: Posso dire una cosa? Io abito a New York da 10 anni e ogni giorno, per sapere le notizie di Genova, apro Primo Canale e leggo tutto. Siete meravigliosi, veramente.
1: Ed è un onore, una responsabilità, vero Elisabetta? Perché comunque lo sappiamo, anche noi che ci lavoriamo tutti i giorni, cosa significa anche quando c'è un fatto. Certo. Ci chiediamo subito, è da diretta o non è da diretta? La prima cosa,
2: veramente.
1: Dalla coda in autostrada a qualsiasi cosa.
2: Esatto.
1: Bisogna subito andare lì e poi da lì decidere se andare in diretta oppure no.
2: Ed è quello che il G8 veramente è stato il punto di svolta, cioè da quel momento l'editore ha capito veramente quanto sia potente l'andare in diretta per eventi che non hanno certo quella caratura, ma che attaccano il pubblico ancora alla televisione, oltre che allo streaming, perché certo. Oggi si può vedere col sito da qualsiasi parte, tantissima gente ci segue anche in quel modo.
1: Ilaria, volevi dire una cosa poi?
4: No, ma un piccolo aneddoto personale, ma credo che insomma sia anche un po' la chiusura di un cerchio, perché io poi dopo il G8 e dopo quelle 2 settimane di ferie.
2: È vero, te lo ricordi.
4: Ho continuato ancora quasi un anno a lavorare qui, a fare il direttore qui, poi sono andata porta a porta, insomma poi la vita ha portato ad altro, peraltro lavorare stranamente, no? Sarà una coincidenza in un All News, ma, e poi a tornare qui tanto da un altro punto di vista e con un altro ruolo. Però io devo dirvi che la mattina del 14 agosto, quando ero a casa mia e si sente la sopraelevata da casa mia, e ho sentito la quinta ambulanza passare, io sono corsa ad accendere Primo Canale, ovviamente per affetto per Primo Canale, ma anche per la certezza che se qualcosa fosse accaduto a Genova quella mattina, Primo Canale c'era. E io la notizia del crollo di Ponte Morandi l'ho appresa dalla vostra breaking news. Io non lavoravo più a Primo Canale, l'ho appresa dalla breaking news, crollato Ponte Morandi, e dall'audio, scusate ma mi vengono i brividi, perché quello che abbiamo vissuto nel G8 poi l'ho vissuto quella mattina, ed era Luca Russo che stava dando la notizia che era appena passato lì vicino al ponte, e quando io ho sentito che era Luca a darla ho capito che era vera. Per qualche istante ho sperato che non fosse di aver capito male,
1: certo,
4: che vedevo scritto sulla breaking news. Quando ho sentito Luca Russo al telefono con quello che abbiamo vissuto tutti insieme, ho capito che...
1: È la questione anche di un'affidabilità, no?
4: E però c'eravate, c'era Primo Canale, l'ha data Primo Canale con tutto quello che poi ha raccontato ancora pochi giorni fa con la sentenza. Con
1: assolutamente. Ilaria, hai citato Porta a Porta, allora vi faccio sentire anche un frammento di Bruno Vespa.
5: e credo che se domani vedremo le immagini esemplari fino a questo momento di oggi, gli antiglobalizzatori avranno avuto successo. Per arrivare qua ho fatto un rapido sopralluogo nella zona rossa, sfondarla mi pare oggettivamente molto complicato, a meno di un

0: un corpo a corpo che sarebbe ragionevolmente perdente per i manifestanti, ma che sarebbe sicuramente molto cruento. A chi giova il sangue? Io credo a nessuno, credo che le immagini che abbiamo visto finora siano la risposta migliore. Esiste una fascia importante di popolazione internazionale che non approva la politica della globalizzazione, anche se curiosamente la globalizzazione sta portando lavoro proprio nel terzo mondo, togliendola al primo, non perché siano tutti buoni quelli alle multinazionali, perché lì costa meno, no? La biglietteria della Swissair, l'amministrazione della Swissair è gestita dai tecnici indiani, perché il lavoro in India costa molto meno che in Svizzera, quindi la globalizzazione porta del lavoro via internet anche nei paesi che invece fino a ieri stavano alla fame. Ma onestamente protestare, ricordare la povertà, tirare fuori più soldi per la lotta all'AIDS, si fa come stiamo vedendo in questo momento, alle 7:10 di giovedì, poi non so alle 7:10 che cosa succederà. Questo è la cosa che dovrebbe succedere. Se uno tenta di sfondare la zona rossa, non lo so, si fa soltanto del male, credo, e fa del male proprio a chi manifesta pacificamente.
1: E allora questa era la previsione di Bruno Vespa, che appunto auspicava in qualche modo che non succedesse poi nulla. Niente, e poi insomma dividendo anche, come ha detto Ilaria prima, no? Le due anime della protesta.
2: Ti dico come mi tremavano le gambe a intervistare Bruno Vespa, cioè, a quell'età che era arrivato in studio. E noi l'avevamo invitato perché teoricamente avrebbero potuto fare porta a porta da questo studio, poi siccome era zona gialla e non zona rossa non avevano poi più permesso, e quindi si era creato un link, un legame con la sua produzione, per cui poi lui era venuto ospite improvvisato. E devo dire che insomma...
1: Davide, vuole dire ancora qualcosa?
3: Sì, visto che siamo in diretta, proprio essere collegati con la stretta attualità, qualcosa che ahimè fa male dopo quello che abbiamo rivissuto oggi del G8 di 25 anni fa. Ci sono notizie che arrivano da Bologna per la manifestazione di quell'uomo morto fakir ammanettato, una manifestazione che doveva essere pacifica, si è trasformata invece, e leggo testualmente adesso dai vari siti, in un lancio di bombe carta e di bottiglie molotov, con la polizia che ha caricato un gruppo di antagonisti. La storia ahimè che si ripete in forme e città diverse, però abbiamo imparato poco.
1: Assolutamente, grazie a Davide Lentini, a presto allora. Ti aspettiamo a Genova quando passi di qui, naturalmente.
2: Beh, se posso, visto che Davide c'è ancora, non solo abbiamo imparato poco, ma nel provare a dare anche in queste ore una lettura soltanto unilaterale di quello che è stato il G8, mentre senza credo dubbi, che noi questa serata stiamo dimostrando quante anime ha avuto, quante immagini ha avuto di tanto tipo. Questo G8 è stato la devastazione del saccheggio di Genova, poi c'è stato il momento drammatico di Piazza Limonde, la morte di Carlo Giuliani con un placanica che spara, ma poi si capisce, e lo dicono i processi, che era legittima difesa. Poi c'è stato il terribile irruzione alla Diaz, le violenze della Diaz di Bolzaneto, ma è sfaccettato questo G8. Dare un titolo o una interpretazione o un dibattito soltanto unilaterale non fa
3: non
2: rispetta la storia, ecco. E credo che se c'è una cosa che questo G8 ha insegnato è che con la violenza non si è andati da nessuna parte. Quella fisica allora, quella verbale oggi, che purtroppo ancora ascoltiamo, e adesso giustamente, come ci stai dicendo, i fatti che stanno accadendo poco lontano da qua, quella lezione io spero che prima o poi si impari.
4: Sì, però va detto anche che il 2001 era l'anno in cui ci si aspettava qualcosa di catastrofico, e non dimentichiamo cosa successe a settembre, è l'anno dell'abbattimento delle Twin Towers, che era a New York a settembre, cioè era un anno.
2: Ma tra l'altro
4: in cui...
2: c'era stata un'informativa che un giornalista del Secolo aveva scritto del tentativo di Bin Laden di colpire qua, sì. L'avevano preso tutti per un qualche cosa,
4: no.
2: E poi un fondo, non dico di verità su Genova, assolutamente allora, non lo sappiamo, ma di scenario
4: allora,
2: globale.
4: Questo lo posso dire perché ormai è uscito, noi come struttura di missione avevamo le informative dei servizi, sì che dell'ordine pubblico si occupava il Ministero dell'Interno, però noi eravamo a contatto. Il porto era stato chiuso perché c'erano tutte le reti metalliche, avevano paura dei piccoli siluri che potessero affondare o colpire la nave con tutti i capi di Stato, gli ambientalisti, perché i delfini sono più sensibili alla ricerca delle bombe. Patriot e antipatriot all'aeroporto di Genova, quindi quelle minacce erano arrivate, assolutamente sì, e si sono poi manifestate purtroppo con la tragica morte di 3.000 persone, non uno, 3.000 persone che erano andate in ufficio come ogni altro giorno con l'abbattimento delle Torri Gemelle.
1: Allora, andata via senza salutare, no, colpa mia ovviamente che non l'ho fatto,

0: Elisabetta Biancalani, Simona Giani ha dato il cambio. Esce Elisabetta Biancalani, entra Simona Giani. Una Simona Giani all'epoca anche lei giovane.
1: Sì, all'epoca, giusto.
0: Non diciamo che ne aveva, perché sennò...
1: No, possiamo dire, all'epoca sì, forse era una delle più vecchie in realtà. Avevo 30 anni e comunque, insomma, giovane.
0: Un attimo, andiamo a vedere un frammento anche di uno dei tuoi interventi.
1: Buongiorno ai nostri telespettatori, io mi trovo nella sala della Questura di Vita, sala stampa, qui arriveranno praticamente tutte le informazioni dal centro operativo della Questura di Genova, centro operativo che si trova a qualche piano sopra di noi e al quale assolutamente noi non possiamo accedere per ovvi motivi di sicurezza. In questura facevo i collegamenti dalla questura con la collega Lucia Pescio, ci davamo il cambio e noi facevamo da lì degli interventi per innanzitutto informare la redazione di quella che era un po' la situazione dal punto di vista anche delle forze dell'ordine, quindi noi vedevamo proprio entrare e uscire questi poliziotti che andavano, che affrontavano appunto quello che poi era la strada. Io, se ho un ricordo così che mi viene subito in mente, era sicuramente la paura per i miei colleghi che erano in strada, perché io tutto sommato mi sentivo in una situazione di sicurezza, ero in questura e facevo i collegamenti dalla mattina, molto presto arrivavamo lì, e però io mi ricordo appunto Davide, Elisabetta e i loro collegamenti. E mi ricordo anche i tecnici, e ci fu un tecnico che venne a cercare rifugio proprio da noi in questura, e il nostro editore, che era un po' quello che in qualche modo sosteneva anche moralmente tutta la situazione, mi ricordo che chiamò molto preoccupato, perché questo tecnico era stato picchiato, uno dei nostri tecnici, e quindi insomma si informava come erano le cose. Noi non uscivamo molto dalla questura, se non perché purtroppo in quei giorni, soprattutto nei giorni che hanno preceduto il 20, devo dire, c'erano purtroppo una serie di allarmi bomba, che poi molto spesso erano allarmi in realtà non veritieri, per cui spesso si era chiamate ad uscire magari appunto verso Corte Lambruschini piuttosto che verso la Foce, perché c'era un allarme. E io mi ricordo che uscendo dalla questura vedevo i cingolati nella strada e mi sembrava proprio una situazione di guerra, perché il cingolato ricorda comunque un po' il carro armato, insomma, quindi la nostra città veramente in guerra. E quindi in quei momenti in cui si usciva per la strada e si toccava con mano, io appunto avevo 30 anni, non ero una ragazzina, ma avevo sicuramente molta paura, ma mi ricordo che con Lucia avevamo tanto timore per i nostri colleghi, perché comunque vivevamo lì la situazione che loro vivevano poi nelle strade. Quando successe poi il fatto di Piazza Alimonda, la mattina noi alle 6 eravamo già in questura, un gruppo di poliziotti molto ovviamente spaventati, perché noi avevamo 30 anni ma loro secondo me erano molto più giovani di noi, e un gruppo di poliziotti venne e ci fece vedere in che modo poter evacuare se eventualmente la questura fosse stata presa di mira da qualche manifestante. Per cui anche in quella situazione, che doveva essere una situazione di sicurezza, le forze dell'ordine avevano molta paura, perché poi è vero che lì eravamo in questura e quello che era successo.
2: E poi però, scusa, c'è stata la conferenza stampa post Diaz.
1: Certo, dopo sì, anche perché lì io mi ricordo che poi quando tutto sembrava finito, in realtà poi c'è stato anche la situazione. Io mi ricordo che quando finì tutto, e questa è una sensazione che mi sono portata a casa per anni, finalmente riuscì a finire tutto. Oltre alla Diaz, purtroppo poi c'è stato quello che è successo alla caserma, e non so se vi ricordate che voi eravate qua e stavate quasi festeggiando la fine di tutto, no? Io mi ricordo questa situazione, e poi in realtà non era finito.
2: Ma io mi ricordo questo la sera della Diaz, che noi avevamo sostanzialmente, ci eravamo concessi di chiudere, perché chiudeva a mezzanotte la non stop, noi avevamo una non stop che iniziava sostanzialmente alle 7 del mattino.
3: Tra l'altro iniziata la domenica prima, noi siamo andati in diretta dalla domenica prima.
2: Però quella sera della Diaz hanno cominciato a suonare i telefoni, il centralino di Primo Canale, ed erano gli abitanti che ci avvisavano del fatto che c'era qualche cosa di anomalo alla Diaz, e quindi ci dicevano: venite.

0: Venite perché dovete documentare quello che sta accadendo, quindi abbiamo riaperto la diretta, e i colleghi sono ripartiti, io sono andata in diretta, abbiamo raccontato anche la sera della Diaz come era doveroso, e poi c'è stata la conferenza del giorno dopo, le molotov, le finte molotov, i processi.
1: Se ti ricordi, vedevamo un

0: un elicottero della polizia, dei carabinieri, non lo so, che con un faro illuminava la zona della...
1: Davide, vuoi dire ancora? Ci sei ancora? Pensavo che fossi andato via, non pensavo fossi ancora qui.
2: No, semplicemente no. Ricordo quel momento.
1: Stai bene con noi.
2: Eravamo arrivati alla fine praticamente di questa difficile settimana e ci eravamo concessi un momento di relax quando, come hanno detto gli altri correttamente, ci hanno avvertito di quello che stava succedendo, e oltre all'elicottero bastava affacciarsi per vedere ambulanze, sirene, tutta la zona lì appunto della Diaz illuminata, e da lì poi Elisabetta andò sul posto, era di turno lei, ma eravamo tutti lì, anche perché vivevamo praticamente attaccati alla televisione tutti quanti in un albergo. Tutte le mattine passavamo la zona rossa, i varchi per rientrare dentro la zona rossa dove si trova la redazione, e la sera riuscivamo per andare appunto in albergo. Questo è stato anche una parte, diciamo, di convivenza al di là del lavoro, fuori dal lavoro, in quei giorni così complicati.
0: Perché in effetti forse non è stato detto finora che l'organizzazione non è stata soltanto un'organizzazione, diciamo così, televisiva, ma è stata un'organizzazione pratica, perché certo, non si viveva in quei giorni lì, non si dormiva a casa, l'editore aveva
2: non si dormiva neanche Dario praticamente.
3: Sì, non si dormiva. Ma io mi ricordo,
0: infatti, aveva affittato delle camere in albergo.
3: Una delle immagini più forti che ho è esattamente quella dei blindati dell'esercito, perché la mattina del 20 luglio, visto che siamo al 20 luglio e ormai è la sera del 20 luglio, quella mattina io ho attraversato via 20 settembre, c'erano i blindati dell'esercito e c'erano i container a bloccare l'accesso via 20 settembre, avevano messo i container nella zona della foce, e lì si era capito che qualcosa nelle comunicazioni era andato non come doveva andare e che sarebbe stata una giornata complicata come quel 20 luglio è stata nella
1: droga. 30 secondi, Susi De Martini, lei da quei giorni, lei dice più di una volta, l'ho ripetuto questa sera in diverse occasioni, lo diceva anche durante la pubblicità, però Genova è una ferita ancora aperta, resterà aperta per sempre, però ha avuto dei benefici.
4: È una ferita enorme, però ha avuto dei grandi benefici, fra i quali quelli di una stazione marittima nuova che ha dato grandissimo impulso a tutto il settore delle crociere, dei traghetti, ha avuto altri lavori fatti. Ora, fatemi fare un piccolo commento di quello che è stata l'organizzazione. Ci siamo trovati in un vuoto politico, perché il Presidente del Consiglio era Giuliano Amato all'inizio della gestione G8, e il G8 è una struttura della Presidenza del Consiglio. C'erano le elezioni, vinse poi Berlusconi, ma a un mese e mezzo dalla gestione dell'evento. Quindi tutte, diciamo, le nomine che erano state fatte prima, soprattutto mi riferisco alla sicurezza, erano state fatte da Giuliano Amato. Quindi in realtà c'è stato questo vuoto di comunicazione, di potere, che secondo me ha portato a quella disorganizzazione che ha portato a tutti questi disordini in strada. Mentre noi nella struttura di missione non abbiamo risentito di questo. Perché? Perché Giuliano Amato, comunque da uomo intelligente, rendendosi conto dello scenario internazionale, aveva già contatti con Silvio Berlusconi, quindi in realtà, che si sapeva avrebbe vinto le elezioni, quindi in realtà noi avevamo preso tutte le decisioni insieme già allo staff di Silvio Berlusconi, quindi siamo riusciti a portare avanti l'evento per quanto riguardava la dinamica e il successo internazionale. Ricordiamo che G8 era presente anche Putin, Bush appena eletto, quindi il successo internazionale di Genova, il successo politico dell'Italia è stato enorme, il successo dell'ordine pubblico è stato un disastro, ma secondo il mio umile parere è dovuto a questo vuoto di potere che si era creato quando è un cambiamento di quel tipo epocale.
1: Grazie a Susi De Martini, grazie anche a Simona Gianni per essere stata con noi questa sera, un volto che qualcuno ricorderà con piacere e ritrova con piacere dopo qualche anno. Naturalmente con Ilaria Cavo ci si vede spesso, ovviamente, con
3: Dario un'altra veste.
1: Con Dario Vassallo tutti i giorni. Grazie a Elisabetta Biancani che è stata con noi questa sera. Davide Lentini, ti risaluto ancora una volta, grazie per essere stato con noi.
2: Ciao Davide. Buon lavoro, ciao Susi.
1: E affido all'ex direttore o direttrice, non so come voleva farsi chiamare all'epoca, non c'era forse ancora tutto questo.
3: A me direttore va benissimo. Va bene. Guarda, non sono per le quote rosa,
1: Ilaria Cavo,
3: non sono per i distinguo.
1: Chi meglio di lei,
3: brava,
1: a parte.
3: Non è con i nomi, scusate, che ci facciamo.
1: Vabbè, non perdiamo tempo.
4: Posso fare un applauso, perché questo è importantissimo. Finalmente qualcuno dice: non è con un nome che si fa la persona. Io sono un medico, non una meditessa.
1: Ovviamente da Massimo Sapelli a Francesco Righi, ovviamente
3: sono
1: sarebbe
3: tutti grandiosi, è lunghissimo l'elenco, poi l'elenco visto le immagini di Giovanni Porcella,
1: viene mente, ovviamente,
3: che anche lui aveva dato tanta sostituzione in conduzione, questo visto che c'era l'immagine di Giovanni

0: È stato preziosissimo anche lui, siamo stati io, ma anche la segreteria.
1: Scusa,
0: Renata,
2: fai dei nomi.
0: Un saluto a Renata, lo vorrei fare perché lei c'era in segreteria ed era stata molto, molto attiva.
1: Renata, e possiamo ricordare anche il nostro tecnico
0: Enrico Cominoli. Credo che possiamo chiudere con un saluto a loro.
1: È vero, sì, giusto.
2: Grazie allora a tutti per essere stati con noi questa sera.
0: Un ringraziamento all'editore che ha creduto nel progetto, perché senza l'editore dietro tutto questo la parte giornalistica da sola non avrebbe potuto.
2: Crede anche oggi con tanta forza, insomma lo vediamo tutti i giorni, caro Dario, in redazione, l'entusiasmo anche, insomma, anche a me che sono il direttore, ma poi a tutti, insomma, anche il modo con cui ci guida e qualche volta anche, insomma, ci sprona, ma è bello così, insomma, perché avere una guida importante non è perché ovviamente il mio editore che dico questo, però insomma penso che avere già al mattino qualcuno che ti aiuta, che abbia entusiasmo soprattutto nel lavoro, penso che sia fondamentale, che poi viene trasmesso a tutta la squadra. Grazie per essere stati con noi, speriamo di essere riusciti a offrirvi un ricordo di quello che è stato 25 anni fa, di quello che è stata Primo Canale 25 anni fa. Buonanotte.

0: Benvenuti, benvenuti in diretta dalla Sala Sud di Terrazza Colombo. Un saluto al Presidente di Regione Marco Bucci.
1: Grazie. Saluti a tutti, un saluto a tutti.
0: E all'Assessore all'Agricoltura Alessandro Piana, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a tutti.
0: Una stupenda platea di sindaci interessati all'argomento di oggi, perché parliamo di entroterra, parliamo di investimenti regionali, di piani che hanno consentito di realizzare cose nei comuni più piccoli della nostra regione, e questo, Alessandro Piana, è un tema fondamentale. Il grande fratello, cioè la regione, che deve necessariamente aiutare tutti i suoi fratelli più piccoli, soprattutto quelli più piccoli che hanno tanto bisogno. Noi parliamo moltissimo di entroterra, dell'importanza di collegare meglio, di garantire la vita dei nostri borghi. Questi sono fatti concreti.
2: Assolutamente sì, noi abbiamo uno strumento fantastico che è il piano di sviluppo rurale, che in futuro si chiamerà complemento di sviluppo rurale, che ci consente, e abbiamo fatto una scelta come Regione Liguria, di destinare una parte delle risorse anche per le amministrazioni, non soltanto per le aziende agricole. E devo dire che i risultati sono stati importanti, perché da parte dei sindaci c'è grande vivacità proprio nell'affrontare queste tematiche, segnalarci alcune problematiche e soprattutto per disporre dei progetti che siano in piedi. E devo dire che sono molto bravi, perché il soccorso istruttorio è quasi minimo nella predisposizione delle pratiche, malgrado ovviamente abbiano degli uffici tecnici non forniti come i loro colleghi, che hanno dei comuni più grandi, del personale più ampio.
0: L'importanza dell'entroterra, Presidente Bucci, è nella nostra storia, nella nostra cucina, deve necessariamente essere anche negli investimenti degli enti pubblici.
1: Sono assolutamente d'accordo, ma prima cosa fatemi salutare questa grande platea di sindaci, tutti, non voglio dire ex colleghi, perché ricordatevi, sindaco una volta, sindaco per sempre, quindi non ve lo leverete mai l'appellativo di sindaco. Quindi
0: punto siamo giornalisticamente tutti, interessante, caro
1: siamo
0: Presidente,
1: tutti
0: comunque la lasciamo,
1: siamo tutti
0: lasciamo
1: sindaci,
0: andare.
1: Okay? Bene. Allora, la Liguria, vedete, forse nell'immaginario collettivo, beh, è la realtà, nei canti la storia ha sempre detto che abbiamo fatto tanto per il mare, per la blue economy, il turismo sulle spiagge, il turismo d'estate, il turismo di tutto l'anno, anche per quanto riguarda la parte diciamo costiera. In realtà la Liguria, sin dai tempi dei romani, era più che altro invece le valli, le borgate, la cultura di un certo tipo, che era quella dell'agricoltura, la cultura che, forse usando un termine non corretto, era la cultura contadina, ma è vero, perché in realtà le professioni erano quelle a quell'epoca, e piano piano si sono sviluppate attraverso commercio e una certa industrializzazione che la Repubblica di Genova aveva portato avanti anche oltre gli Appennini. I posti come

0: come il famoso Novi Ligure, no? Che tutti dicono che in realtà era proprio parte della Repubblica di Genova, ma lo stesso Ovada, tutta la parte tra Ovada e Novi Ligure sono tutti i castelli delle famiglie genovesi che avevano lì i loro territori da cui prendevano il grano e tutti gli altri prodotti dell'agricoltura. Quindi vedete, c'è una cultura importante nel nostro entroterra e questa cultura va mantenuta e va soprattutto sviluppata. Cioè, non è accettabile per noi avere una parte della regione che è destinata a decadere. Una volta si pensava così, o a spopolarsi. No, bisogna rifiutarsi di tenere questo concetto e anzi bisogna lavorare per far sì che ci sia esattamente l'effetto contrario. E abbiamo le prove, ci sono dei comuni dell'Imperiese, ad esempio, dove la popolazione è aumentata. E il fatto che, ad esempio, anche a Toriglia la popolazione è aumentata, tanto per dirne una. Quando si portano i servizi? Quando si riesce, ad esempio, uno è la fibra, lo so che ci sono alcuni che si lamentano, ma altri invece hanno avuto già la fibra e con la fibra si riesce a lavorare addirittura stando pure in un borgo dell'entroterra. Quando si portano i servizi per le piccole imprese o addirittura i finanziamenti per le piccole imprese, il bando che abbiamo fatto per aiutare i commercianti, per 5 anni diamo l'affitto, no? A chi mantiene una struttura commerciale dentro un paese che sia o un comune sotto i 2.500 abitanti. Ebbene, queste cose sono fondamentali. Adesso faremo un bando anche, ve lo anticipo, per chi va a abitare. Chi va a abitare avrà l'affitto o un contributo al costo della casa, quello che è, insomma, non è necessario poi essere in affitto, anche se sei il proprietario dei muri, va bene lo stesso, il contributo lo diamo lo stesso. È perché vogliamo aiutare le persone ad andare a vivere. A Toriglia, ad esempio, sono stato a inaugurare l'asilo, circa un mese e mezzo fa, il nuovo asilo che abbiamo fatto con i fondi del PNRR e altri fondi regionali. Ebbene, lì 11 famiglie da Genova si sono spostate lì, perché lì si vive bene, c'è la scuola, c'è l'asilo, ci sono i servizi e quindi alcune famiglie hanno deciso di spostarsi. Quindi vedete, non è detto che debba per forza esistere lo spopolamento e l'impoverimento. No, bisogna tirarsi sulle maniche, lavorare, le cose si possono fare. Sono state dimostrate, tra l'altro nell'Imperiese arrivano dall'Olanda, dalla Danimarca, dalla Germania, cioè sono diventati posti di eccellenza. Le borgate che una volta si spopolavano oggi sono posti di eccellenza, dove c'è un'altissima qualità di vita. Perché la qualità di vita dei nostri territori è fantastica, nessuno può dire che... è difficile poter trovare posti di qualità di vita diversa. Vi dico soltanto questo, ve la racconto. Ero sulla nave, io sono venuto con la nave stamattina, ieri sera c'era un signore che si avvicina a me e mi dice: io sono un torinese e sono venuto a vivere a Imperia perché secondo me sono 5 anni ancora che mi resta da lavorare, è molto meglio lavorare in un posto di alta qualità di vita piuttosto che vivere a Torino. Nessun problema per chi è torinese qui, non voglio dire nulla, però l'ha detto proprio, io ci sono rimasto proprio così, stupefatto, ma è così. Quindi noi siamo abituati forse alle nostre cose, ma ricordatevi che rispetto agli altri abbiamo un valore in mano che è nostro compito, anche come sindaci o soprattutto come sindaci, cercare sempre di valutare, sostenere e sviluppare. Questo è il nostro lavoro.
1: Indubbiamente. È chiaro che, Assessore Piana, per fare queste cose serve una bella congiunzione, no? Tra l'ente regionale e i comuni. Immagino che i soldi non bastino mai, che le richieste siano tantissime, però anche i comuni poi devono presentare dei progetti di un certo tipo, quindi devono essere bravi anche loro a farsi scegliere in questi piani. Facciamo un po' un bilancio. Nella trasmissione di oggi ne tratteremo tanti, ascolteremo dei sindaci, guarderemo dei casi concreti, ma insomma c'è sicuramente un bilancio che lei da assessore può correttamente fare.
2: Al bilancio è più che positivo, perché almeno per la parte di mia competenza, delle mie deleghe e in modo particolare del nostro strumento finanziario, non abbiamo restituito nulla, quindi è stato speso tutto bene, sia per quanto riguarda la componente privata che la componente amministrativa pubblica. Abbiamo corso molto negli ultimi 2 anni, se lei considera il fatto che come PSR dal 2016 più o meno abbiamo investito circa 113 milioni di euro nell'entroterra, 58 solo negli ultimi 2 anni. Il Presidente Bucci ci ha detto di correre molto, abbiamo corso, hanno corso moltissimo anche i sindaci nel predisporre le progettazioni, abbiamo fatto un lavoro ottimo con ANCI che vedo qua presente, che ha fatto un po' da regia, no? Andando a individuare quelle che erano le caratteristiche principali, le problematiche più importanti e soprattutto anche sulla luce di una sorta di esperienza maturata in passato, abbiamo destinato le risorse dove dovevano essere destinate.

0: La situazione, diciamo così, climatica dice che la maggior parte degli investimenti andrebbe fatta per quanto riguarda il ripristino della rete idrica di questi comuni, la creazione di invasi che possono essere dei bacini antincendio, possono essere dei bacini idrici per la componente rurale e possono anche diventare sicuramente un approvvigionamento per la rete urbana. Quindi abbiamo investito, e così abbiamo fatto, abbiamo investito molto in quel senso lì. Poi ovviamente sono misure che tengono conto della particolarità di quei territori e consideratemi di definirle omnicomprensive, nel senso che è difficile andare a individuare una problematica di un comune dell'entroterra. Diciamo che le problematiche sono tante, nella predisposizione di questi bandi, nei criteri, le consideriamo tutte e poi a seconda di quelle che sono le priorità di ogni singolo territorio presenteranno la progettazione che, come dicevo in precedenza, è quasi sempre impeccabile, quindi bravi loro, brave anche le ditte che hanno contribuito a fare questi...
1: Anche perché parliamo di piccole realtà, quindi bisogna mettersi pancia a terra, sindaco direttamente, i suoi strettissimi collaboratori.
0: È proprio così, e devo dire che siccome i tempi erano ristretti, la rendicontazione è al 30 di settembre del 2026, un po' come quella di tutti i PNRR. Questo ha evidenziato due fatti e mi sento di parlare un po', se il Presidente me lo consente, per tutti i miei colleghi, ognuno per la propria componente finanziaria. Come Liguria non abbiamo restituito nulla, abbiamo speso tutto, speso bene, e questo dice che dal punto di vista amministrativo è stato fatto un ottimo lavoro. E anche le ditte, le maestranze che hanno partecipato hanno dimostrato una certa serietà, perché ci tengono a far bella figura, ci tengono a fare i lavori ben fatti, ci tengono a consegnare le opere e rendicontarle entro quel determinato periodo. Quindi devo dire che, contrariamente un po' all'immaginario collettivo europeo che vede sempre l'Italia come Cenerentola, secondo me siamo stati i più bravi di tutti e ovviamente anche a livello ligure abbiamo dimostrato questa capacità.
1: E complimenti, perché poi a casa... si deve capire questo dettaglio, no? Quando l'assessore Piana dice non abbiamo restituito niente, cioè significa non abbiamo lasciato sprecare dei fondi che arrivavano alla nostra regione e che talvolta in molte regioni vengono restituiti al mittente, e questo ovviamente è un danno perché i soldi ci sarebbero stati e non vengono spesi. Invece qui si è trovato il modo perfetto per riuscirci. Andiamo a vedere un caso concreto? Andiamo a Cosino del Roscia. Certo, Presidente.
2: Perché l'assessore Piana ha parlato dei fondi PNR, dei fondi della parte, diciamo, agricoltura, eccetera. C'è una cosa in più, e cioè il fondo strategico. Non dimentichiamo che negli ultimi due anni noi abbiamo messo 150 milioni in due anni sul fondo strategico, ovvero sia sulle, diciamo, sulle attività di edilizie, sia per strutture del paese o della città o del borgo, che per parte infrastrutturale sulle strade. E di questi sono stati tutti distribuiti. Noi abbiamo 150 milioni oggi che sono sui progetti. Ora ci sono ovviamente anche i paesi costieri, le città costiere, ci sono anche le città di Imperia, la città di Spezia, eccetera, ovviamente, anche Savona. Però ci sono anche molti paesi dell'entroterra e questi qui hanno beneficiato, avendo progetto pronto, hanno beneficiato del 95% o 90-95% dei costi del progetto attraverso il fondo strategico, che non è da poco. Tanto è vero che tutte le volte per fare le scelte vi assicuro che non è mai facile. Poter dire lo do a te invece che a te non è facile. Però noi valutiamo sempre, se lo dico a tutti, chi è pronto col progetto esecutivo cantierabile ha veramente altissima probabilità di essere finanziato, perché il problema è quando c'è anche una bella idea ma non è cantierabile, allora a quel punto lì noi non possiamo finanziarla. Se invece è progetto pronto, cantierabile, cioè tutta la burocrazia,
1: tutta
2: la parte amministrativa è stata fatta, eccetera, si è pronti per partire, pronti per fare la gara, boom, allora sì, noi li finanziamo. Quindi diamoci da fare, perché anche per i prossimi anni prevediamo lo stesso tipo di investimento.
1: Quindi i limiti sono solo i sogni, cioè, progettate. Andiamo a Cosio del Roscia. Tra l'altro vedrete in alcuni dei contributi la figura del nostro assessore Alessandro Piana, perché ovviamente ci teneva anche ad andare a fare sopralluoghi con l'occasione di incontrare i sindaci. Andiamo a vedere cosa si è fatto in quel comune.
3: Oltre 3 chilometri di sicurezza è anche un'occasione di rilancio e soprattutto di crescita e sviluppo.
4: Sì, per noi è un intervento molto importante, è un intervento finanziato grazie alla Regione e all'assessore Alessandro Piana, che ci consente comunque di avere intanto per la sicurezza una via di fuga importante in caso la provinciale fosse

0: interrotto, come purtroppo è avvenuto già diverse volte. E in più è importante per controllare il bosco, per l'antincendio boschivo, per i terreni che ancora vengono coltivati, per la malga che c'è su in cima, ed è un collegamento tra il paese e la strada che passa per i boschetti, quindi è un'arteria per noi fondamentale.
1: Particolarmente impegnativo l'entroterra.
2: Sì, come diceva il sindaco poc'anzi, intanto bisogna creare le basi e le alternative in caso di un particolare traffico veicolare, di poter usufruire di strade ulteriori, e soprattutto garantire a chi investe sul territorio, a chi ha delle aziende, a chi ha delle attività turistico-ricettive su quel determinato territorio, una viabilità dignitosa di queste realtà. Molto bravi, come nei casi precedenti, i sindaci, perché hanno saputo veramente interpretare quelle che erano le esigenze del territorio, del proprio comune, della popolazione residente, andando ad intercettare dei finanziamenti che, ricordiamolo sempre, sono al 100%, perché anche una compartecipazione minima per questi comuni potrebbe essere proibitiva.
1: Ecco, l'obiettivo di fatto è anche un po' il ripopolamento delle zone, intervenire in questa maniera, i provvedimenti, cercare di dare una mano.
2: Quello che in realtà sta avvenendo, perché se consideriamo che nel 2025 la Liguria ha avuto 1 milione di turisti in più rispetto all'anno precedente, questo 1 milione di turisti è stato spalmato soprattutto nell'entroterra della Liguria. Quindi questi sono i dati di quanto vuol dire investire nell'entroterra.
3: Il bello di questa trasmissione è che si conoscono un sacco di bei posti, Presidente Bucci. Sei mai stato a Cosio dal Roscia?
4: No, però se parliamo dei monti e delle valli nella provincia di Genova sono
3: sei imbattibile.
4: No, imbattibile no, ma sono
3: questo è più un posto da Alessandro Piana. Si sta bene lì, si vede, c'è una bella campagna e insomma sono molto felice di aver conosciuto.
4: Comunque consiglio una campagna elettorale dal Presidente della Regione a tutti, perché
3: conoscere.
4: Nei due mesi, quello che è, andate a vedere dei posti che non avete mai visto in tutta la Liguria, uno più bello dell'altro, ed è se non altro un'attività turistica di alto livello.
3: Grazie Presidente. Ci fermiamo un attimo, tra poco entriamo nel tema dei servizi, li ha citati prima anche il Presidente Marco Bucci, allora vediamo che cosa si è fatto grazie a questi fondi proprio su questo tema. A tra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta, ben trovato Mattia Crucioli, sindaco di Santo Stefano d'Aveto.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: In questo blocco, anche nel contributo esterno, li conosco entrambi, sono stato in entrambi. Uno gioco in casa, cioè il comune di Framura, che poi andremo a conoscere, l'altro è ovviamente la bellissima Santo Stefano d'Aveto, il cui sindaco è Mattia Crucioli. Allora, intanto, insomma, cominciamo a inquadrare un po' il tema dei servizi. Anche qui non si vive di sola agricoltura, non si vive di sola strada, non si vive di solo dottore, anzi sì, il dottore è abbastanza importante, ma insomma ci sono tante cose che si possono fare nei comuni e l'aiuto della regione in questo caso è stato importante.
1: Sì, devo dire che il progetto che andiamo a discutere è un progetto importante, è un progetto particolare, un progetto che consente anche di poter svolgere tutta una serie di lavori a distanza con delle strutture importanti, moderni, efficienti ed efficaci. Quindi il PSR è anche questo, quando le dicevo che cerchiamo di tenere conto un po' di quelle che sono le esigenze del territorio. Poc'anzi citava la banda ultralarga, il PSR ha finanziato il 50% di quest'opera a livello regionale, per dire un piano di sviluppo rurale che va a finanziare una banda ultralarga che riguarda una moltitudine di servizi, proprio perché anche le aziende agricole, anche perché le aree rurali hanno bisogno ovviamente di una rete moderna che le consenta di poter essere competitiva sui mercati per quanto riguarda ovviamente le aziende private e soprattutto appetibile a turisti e investitori per quanto riguarda un'amministrazione comunale.
0: Già, Mattia Crucioli, nel suo comune sono state fatte cose importanti perché è stata realizzata una sala multimediale che ha recuperato un edificio scolastico, l'investimento è importante, €500.000.
1: Sì, dunque è la ex scuola del paese ed era, diciamo, aveva molti problemi proprio anche nel tetto, nelle facciate, negli infissi. L'idea era appunto quella di offrire un servizio che tendesse a invertire lo spopolamento, quindi a consentire alle persone che nascono lì magari di poter trovare un

0: un lavoro anche attraverso appunto un punto di internet veloce e di collegamento, ma anche di attrarre lavoratori che possono lavorare da remoto, che magari hanno la seconda casa lì o che vogliono trasferirsi lì e che quindi possono scegliere attraverso questo luogo molto accogliente di lavorare da remoto in quest'aula, che abbiamo voluto intitolare al sindaco che è mancato l'anno scorso, Meghi, si chiama Aula Meghi, che era il soprannome, Roberto Pareti, che se lo merita tutto perché era lui che ha ottenuto questi finanziamenti dalla regione e che ha portato avanti questa iniziativa. Iniziativa che appunto è stata realizzata con sono 490.000 euro del PSR e circa 20, poco meno di 20 del bilancio comunale, proprio perché ha riqualificato tutto un intero edificio e ha garantito appunto 26 postazioni con anche le forniture, quindi computer, fotocopiatrici e appunto, come dicevo, internet veloce, e una sala anche per dedicata proprio alla teleconferenza. Devo dire che oltre a essere è stata accolta molto, molto bene dai residenti e anche da turisti o chi ha le seconde case, e sta avendo degli sviluppi e degli utilizzi anche imprevisti, perché appunto era pensata proprio per il telelavoro, però sempre di più ci viene chiesta anche da studenti per fare ricerche, per collegarsi, addirittura stiamo mettendo in campo anche delle convenzioni con istituti scolastici per provare a fare anche non tutti i giorni della settimana, ma magari siccome noi siamo abbastanza isolati e Santo Stefano d'Avito è il comune più alto di tutta la regione e alcuni dei nostri ragazzi per andare ad esempio all'Agrario a Bedogna fanno quasi due ore di viaggio, no? Tutti i giorni, allora, e magari in condizioni climatiche avverse, perché magari nevica o anche piove molto forte, quindi l'idea di avere la possibilità di avere un punto in paese dove poter fare non come alternativa quotidiana, ma come in casi particolari poter fare la didattica a distanza, ad esempio, questo è molto importante. In più c'è il tema della telemedicina, che speriamo di poter sviluppare con un secondo lotto, perché attualmente non è ancora, diciamo, facilmente fruibile, cioè bisogna superare delle barriere architettoniche e quindi speriamo in mamma regione che ci possa aiutare nel proseguo.
1: Ecco, questo tipo di servizi sono molto importanti, perché spesso si parla di viabilità, no? Di connessione, diciamo, di strade soprattutto verso questi comuni, però ci sono dei limiti fisici oggettivi, cioè comunque Santo Stefano d'Avito sempre lì rimane, non è che la possiamo avvicinare. Ci sono le montagne, ci sono strade che non possono essere delle autostrade, quindi il fatto di avere una digitalizzazione più spinta può aiutare, tra l'altro anche nell'idea proprio del ripopolamento dei piccoli comuni, perché non ci si pensa forse ancora tantissimo, ma all'estero, ancora più che in Italia, il tema dello smart working o del lavoro da remoto, come si dice più correttamente, è un tema vero, è un tema che può favorire anche dei posti, cioè prima uno per andare a lavorare devi andare a Genova magari, no? Adesso non è detto.
2: Sì, è così, perché poi diciamo che se vogliamo, se un comune di un certo determinato territorio vuole essere attrattivo verso investimenti, ma anche soltanto verso semplici cittadini che vogliono scegliere una residenza differente da quella che hanno sempre avuto, bisogna avere tutto questo genere di servizi. Una famiglia giovane ovviamente ha delle esigenze, perché magari ha dei figli che devono andare a scuola, la scuola deve essere vicina, ci vuole un presidio medico, ci vogliono delle strutture anche sportive per poter permettere loro di fare un po' di sport. Una coppia, una famiglia di un'altra tipologia di età ha delle esigenze diverse e bisogna tenere conto un po' di tutte queste componenti per intanto dare tutti i servizi, dai trasporti alla telemedicina, al medico di famiglia, al servizio di sicurezza, al presidio di sicurezza, carabinieri, postazioni ovviamente di polizia e la viabilità diventerà da qua ai prossimi anni sicuramente sempre più un qualcosa su cui puntare, perché a grande fatica quelle vie, quelle strade sono state tracciate dai nostri avi, dai nostri antenati. Noi abbiamo una fatica minore rispetto a loro, che è quella di andare a intercettare i fondi per fare la manutenzione ordinaria che ci consente che quelle strade non vengano giù. E quando c'è da intervenire

0: in maniera straordinaria, ovviamente farlo, perché altrimenti non si riesce a dare una risposta.
1: Poi diventa molto più costoso in un secondo momento mettere le mani su qualcosa che magari ha franato, cose simili. Andiamo a Framura, provincia della Spezia, anche qui sul tema dei servizi, vediamo.
2: Una terrazza sul mare e un sentiero da panorami mozzafiato, anche una proposta per gli escursionisti, tutto nasce da delle risorse che ci ha messo Regione Liguria e che rivalutano anche il REL.
3: Sì, noi diciamo che come Regione Liguria mettiamo a disposizione delle risorse con una previa interlocuzione con ANCI e poi sono molto bravi i sindaci e con i loro uffici tecnici nel predisporre le domande e nel vincere i bandi. Una dotazione finanziaria che permetteva di fare tutta una serie di interventi. Il comune di Framura, il bravissimo sindaco, ha deciso di ripristinare questo sentiero fantastico, meraviglioso. Devo dire che è stato fatto anche tenendo conto dell'ambiente circostante, perché sono state impastate le terre, le pietre locali proprio per creare questa amalgama del territorio che è molto confacente a quelli che sono i colori del promontorio del Levante.
2: Per i comuni recuperare questi percorsi della rete escursionistica ligure
3: è fondamentale, considerando che noi oltre all'Alta Via dei Monti Liguri abbiamo 5.500 km di REL e soprattutto sono molto, molto richieste dai turisti che sono appassionati a un turismo lento, ma soprattutto alla scoperta e alla riscoperta di quelle che sono, diciamo così, le bellezze naturali del nostro territorio. Finanziamenti al 100%, perché comprendiamo benissimo che anche una compartecipazione economica del 5-10% da parte di un comune potrebbe essere, non dico proibitiva, ma molto impegnativa. Quindi i fondi di Regione Liguria sono al 100% per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale, proprio perché i comuni hanno bisogno di queste risorse.
2: I piccoli comuni hanno bisogno di questo tipo di interventi, poi devono essere bravi a portare a casa le risorse e a fare le progettualità e realizzarle concretamente.
4: Sì, è vero che naturalmente Regione Liguria, in questa proposta di bandi di PSR totalmente finanziati al 100%, ha dato opportunità al comune come il mio, a comuni piccoli, di poter partecipare su varie misure. Noi oggi stiamo visitando 2 misure su 6 a cui abbiamo partecipato e fortunatamente vinto, che spaziano dalle acquedotti irrigui alla sentieristica, al recupero di tradizioni locali e anche a quello che sono l'abbattimento di barriere architettoniche negli uffici pubblici, perciò anche la rivitalizzazione e riqualificazione di aule consiliari e di biblioteche. Perciò sono molto soddisfatto perché Regione Liguria veramente ha creduto in questo percorso e chi ha avuto la fortuna, tra cui il comune di Framura, oggi può sorridere perché è stato un lavoro intenso, impegnativo, visto anche delle scadenze molto, molto strette, però credo anche con capacità degli uffici stiamo sorridendo su questo ottimo risultato.
1: Mi viene da dire solo questo. Turisti che ci state guardando in streaming, cosa aspettate a venire nella nostra Liguria a godervi i nostri panorami? Mattia Crucioli, quanto è difficile gestire un comune piccolo? Lei ha avuto diciamo esperienze politiche a scaletta, diciamo, sì. Dal Senato al Comune di Genova a sindaco di Santo Stefano Davide.
5: Ma devo dire che è la cosa di maggior soddisfazione tra quelle che ho fatto fino adesso, perché vedi in concreto e puoi risolvere concretamente dei problemi. In Senato, lasciami dire, i problemi sono molto molto grossi e tu sei una piccola parte di un ingranaggio enorme, quindi come dire, vedi difficilmente il risultato che vorresti. In Comune di Genova, vabbè,
1: fare l'opposizione a Bucci non era facilissimo.
5: Esatto, poteva essere folcloristica, anche divertente certe volte, ma poi era, insomma, non vedevi anche lì. Invece in un piccolo comune, ma fare il sindaco in generale, per di più in un piccolo comune, secondo me è molto appagante e anche responsabilizzante, perché vedi in concreto problemi e puoi dare delle risposte vere, ma ovviamente piccole cose, perché con i bilanci di un comune sotto i 1.000 abitanti non è che se viene giù appunto una frana o c'è una strada con problemi reali, grossi, strutturali, devi sempre chiedere a enti sovraordinati. Però ecco, intanto questo, cioè il fatto di dover avere sempre rapporti operativi con anche altri enti, che sia ANAS, che sia il dirigente scolastico regionale, guardate,

0: veramente in tutti gli ambiti, compreso il vescovo, perché comunque i piccoli comuni, il sindaco deve dare risposte sia se manca il prete, sia se manca il medico, sia se mancano gli insegnanti, e vi faccio esempi concreti perché a noi mancano tutte queste, e ti senti sempre dire più o meno le stesse risposte, cioè siete pochi, mancano medici, sanitari e anche preti, e quindi dovete accontentarvi. Quindi, però tu sei in prima linea e devi rispondere, quindi primo, saper interagire con gli altri enti sovraordinati, poi saper ascoltare e poi cercare di coordinare le forze che hai. Devo dire che in questo io sono abbastanza fortunato, intanto perché forse per i miei pregressi politici ho avuto intessuto rapporti con gli enti sovraordinati che, devo dire, a prescindere da qualunque colore e dal mio essere stato sempre, come dire, un po' antagonista, no? Beh, parlo sia della, ad esempio, della sindaca Salis o del presidente Bucci della città metropolitana, della regione da cui dipendiamo, perché è evidente, e in tutti i casi sto riscontrando un'attenzione encomiabile, quindi io voglio pubblicamente ringraziare sia Marco Bucci sia Silvia Salis, perché veramente stanno rispondendo in maniera concreta ogni volta che c'è bisogno, e naturalmente tutti gli assessori. L'assessore Piana qui presente è venuto più volte, è venuto sia all'inaugurazione ad esempio della sala multimediale, sia per il progetto delle vigne eroiche che vorremmo impiantare diciamo in quota, poi non scordiamoci che, essendo l'unico comune con un impianto, diciamo, di risalita, un compendio sciistico, certo. Ci hanno aiutato lì, in quel caso erano i fondi FSR e non PSR, ma insomma un altro calderone, ma anche lì sono stati dei
1: tante cose che si possono
0: indispensabili
1: fare.
0: Per tenere aperte delle infrastrutture che il comune mai riuscirebbe con
1: da
0: le
1: solo
0: proprie,
1: con le sue forze. Grazie mille Mattia Crucioli. Io in realtà mi stavo un po' immaginando Crucioli medico e pensavo a qualche cura alternativa che sicuramente potrebbe proporre, più difficile prete, però adesso questo penso che...
0: La cosa buffa, guarda, è stata, se hai un attimo vi racconto questa scena. Io dopo essere andato a parlare col dirigente scolastico regionale e poi sono andato a parlare anche col vescovo, e il vescovo ha fatto un'assemblea pubblica, anche perché stiamo passando sotto la diocesi di Chiavari, e le dinamiche, e c'erano anche le persone, erano le stesse, identiche, e anche nei confronti del vescovo la gente non aveva troppi riguardi,
1: e
0: diceva ci devi dare il prete, ma sei venuto qua a raccontarci quella delusione, proprio perché ne hanno esigenza,
1: giusto.
0: E quando uno ha un'esigenza si vuole sentire la risposta.
1: Alla messa di Natale non posso mica andare, dire, in un altro comune. Grazie Mattia Crucioli, ci fermiamo un istante, tra poco parliamo di acqua, restate con noi. Ben ritrovati, un bel applauso a Stefano Damonte, sindaco di Villa Faraldi, grazie di essere con noi. Siamo in provincia di Imperia, al confine con la provincia di Savona. Lo dico subito perché sennò a casa uno si domanderebbe come mai a Villa Faraldi hanno gli occhiali da sole anche al chiuso, perché il sindaco ha avuto un piccolo incidente e quindi diciamo, però sta bene, sì, tutto più o meno tutto ok, insomma.
2: Sì, stamattina ho tolto una schiggia dall'occhio e è fotosensibile l'occhio.
1: Non c'è dubbio, poi qua abbiamo tantissima luce. Assessore Piana, l'acqua è un tema fondamentale che dipende veramente tanto anche dall'uomo, perché è vero che i cambiamenti climatici, che piove meno, che peraltro nel ponente della Liguria piove tradizionalmente poco, il che è buono da un certo punto di vista, è male da un altro, però la tenuta degli acquedotti è determinante, no? Quindi quando parliamo d'acqua evidentemente dobbiamo anche tener conto che la mano dell'uomo può fare veramente tutta la differenza del mondo.
3: È proprio così, partendo dallo stato dei nostri acquedotti, dove dicono, questo lo dicono le aziende che gestiscono poi i vari servizi, c'è il 50% in alcuni casi di perdita, quindi credo che già intervenire, a ripristinare, mettere in sicurezza o a rifare delle condotte idriche è importante, perché si ottimizza e si risparmia la risorsa idrica, e poi magari a crearne di nuove come invasi, bacini, pozzi artesiani, è importante, fondamentale, perché noi l'acqua gran parte dell'anno l'abbiamo. La conformazione della Liguria è evidente un po' a tutti, no? Appennini e Alpi, valli molto, montagne molto alte, valli importanti e profonde, dove magari anche un semplice sbarramento.

0: che vada al di fuori della psicosi della diga può essere determinante per fornire quell'acqua durante il resto dell'anno, soprattutto nel periodo estivo, essere quindi una sicurezza e soprattutto magari, perché no, poter anche creare delle piccole centraline idroelettriche per andare incontro a quella che è un'altra esigenza, che è quella dei costi delle energie. Quindi ha una duplice valenza. In alcuni casi ci sono dei sindaci che questi investimenti li fanno, vedo qua ad esempio il sindaco di Aquila d'Arroscia, dove abbiamo ripristinato una diga, un invaso di 50.000 metri cubi d'acqua, quindi che dà l'acqua per un centinaio di aziende agricole e che sicuramente poi sarà oggetto di un intervento successivo per quanto riguarda il posizionamento di una centralina idroelettrica, perché vogliamo sfruttare veramente quell'importante risorsa idrica. E credo che anche l'interpretazione del sindaco Damonte per quanto riguarda il suo comune sia fondamentale, perché poi lo dirà lui, è un intervento risolutivo in quelle determinate aree, perché è un approvvigionamento importante per le aziende che insistono su quel territorio e continuano a investire, ma anche per i cittadini, visto che molta di questa acqua di queste due vasche va nella rete urbana.
1: Non c'è dubbio. Ma intanto una battuta sulla psicosi delle dighe, perché l'altro giorno ho fatto una trasmissione in cui c'erano anche esperti di energia idroelettrica, quindi anche di dighe da questo punto di vista, e ricordava che la famosa diga del Vajont, da cui poi parte tutta la psicosi successiva e tutto il resto della nostra storia, è ancora lì. Cioè, il problema non era la diga del Vajont, era la montagna su cui l'avevano costruita, che è franata dentro l'invaso d'acqua. La diga è perfetta e nessuno l'ha mai toccata, quindi diciamo che bisogna sapere dove costruire più che come, perché questo l'abbiamo imparato. Allora, voi avete realizzato nuove vasche, quattro pozzi, recuperato diciamo una vasca esistente, l'investimento qui è di 400.000 euro. Vorrei che mi partisse dalla situazione pre, cioè avevate un problema con l'acqua a Villa Faraldi?
2: Allora sì, Villa Faraldi storicamente, comunque negli ultimi 10-15 anni, tutte le volte che arriva la gente sulla costa, perché siamo dietro la costa così, quindi Sdiano Marina, Cervo, arriva senza acqua perché aumenta la richiesta e nell'entroterra non arrivava più niente. E una ventina d'anni fa alcuni pozzi sono stati abbandonati perché è stato fatto la Ciarroia, che è la condotta principale che passa sulla costa e serve tutti i comuni della costiera, e da lì è stata portata l'acqua anche a Villa Faraldi. E i pozzi sono stati abbandonati, con questo progetto abbiamo potuto recuperare questi pozzi, metterli in rete, gestirli con un telecontrollo e realizzare le due vasche che danno acqua a uso irriguo. È un'infrastruttura importante per il territorio, perché permette a un territorio come Villa Faraldi, che è principalmente un territorio olivicolo, vedete olive dappertutto, diciamo, in ogni parte del territorio, dove sono immersi questi cinque paesi di Villa Faraldi, e si dà una risposta alle aziende di dire sì, potete contare su una struttura che vi permette di coltivare le olive e magari di averle anche le olive, perché comunque quando sta per 4-5 mesi non piove, la pianta soffre.
1: È stato un anno brutto l'anno scorso.
2: Sì, l'anno scorso è stato un anno brutto.
1: E quindi naturalmente fare delle cose che possano anche comunque evitare i problemi evitabili, poi se viene un fortunale,
2: certo, non è che sia la bacchetta magica, si può risolvere qualsiasi problema, però giusto magari sopperire quella crisi, quell'aiuto che magari l'oliva ha bisogno solo per arrivare a settembre, ottobre, poi magari arriva un po' di pioggia così e poi si può raccogliere.
1: Come è andata l'interlocuzione con Regione? Avevate già il progetto pronto? L'avete realizzato ad hoc? Come ha funzionato?
2: Sì, è un sogno nel cassetto che era già lì da anni, quindi una bozza di progetto c'era. Poi con il PSR abbiamo cercato di sviluppare un progetto completo esecutivo da fornire alla Regione, e grazie alla Regione, grazie all'assessorato, è stato finanziato il progetto e siamo potuti partire con l'opera e realizzare finalmente l'opera che era già richiesta da anni dal territorio e dalle aziende.
1: Ci spostiamo dalla provincia di Imperia a quella di Savona, non lontano, visto che appunto, come ci raccontava il sindaco, Villa Faraldi è appunto al confine con Savona, e andiamo a Bardineto per vedere che cosa si è fatto dal punto di vista dell'acqua. Qua

0: assieme al sindaco di Mardineto Mario Basso, c'è un altro assessore regionale, l'assessore Ripamonti. Vediamo.
1: Progetto importante all'interno naturalmente di questa parte di territorio, due mezzi che serviranno tantissimo alla comunità. Facciamo un po' il punto della situazione.
2: Questa è una delle attività di Regione Liguria che fa normalmente rispetto a quelle che sono le attenzioni verso le aree dell'entroterra. In modo particolare questi sono due mezzi comprati con le misure messe a disposizione dal settore agricoltura per consentire appunto a quelle aree un pochino più complicate di poter essere tempestive e puntuali nel momento in cui il bisogno viene su. A questo punto c'è un mini escavatore e una grande benna, quello serve per multifunzione, neve e quant'altro, quindi l'attenzione per il territorio è sempre prima di tutto.
1: Un'attenzione che viene rivolta spesso e volentieri, fortunatamente adesso lo possiamo dire, a tutto quello che è il nostro entroterra, con tutto rispetto per la costa.
2: Assolutamente sì, la costa ha le sue peculiarità, ma il vero tema è quello dell'entroterra, perché questi piccoli comuni, noi siamo una regione particolarmente vocata ai piccoli comuni, l'attenzione di regione deve andare in questa direzione e consentire ai sindaci, che sono i veri front office di questa regione, di essere tempestivi nel momento in cui ci sarà bisogno di farlo. Queste sono aree in cui viene la neve, il ghiaccio e quant'altro, e quindi questi mezzi vanno in questa direzione a tutela della comunità e soprattutto in sostegno ai sindaci.
1: Sindaco, alle sue spalle una delle tante opere importanti in questa parte di territorio, vogliamo ricordarle?
3: Sì, certamente, lì è stato fatto nell'anno 2023 e 24 questa palificata, ahimè, perché purtroppo avevamo avuto nel 2016 e 2018 un gelicidio dove purtroppo aveva causato l'interruzione di questa strada, che è una strada di collegamento che collega il Colle del Melogno e il comune di Giustenice. Più giù abbiamo fatto anche dei gabioni che ci hanno permesso, che la regione ovviamente ci ha autorizzato.
1: Quindi sostenibilità anche per cercare di mantenere il più possibile questa parte del territorio?
3: Assolutamente sì, perché come ho già detto questa qua è una strada frequentata, anzi frequentata da tante, sia per i boscaioli, perché qua ahimè la foresta è una delle foreste più grandi d'Europa, faggeti che lavorano i boscaioli, più i biker che vengono dal Finalese, vengono su.
1: Ricordiamo un po' questa parte di territorio, si parte da qui e si arriva fin dove?
3: Allora, come ho già detto, si parte da Mardineto e questa strada porta al Colle di Melogno, che è in comune di Calizzano, o addirittura giù a Giustenice, nella Val Maremola.
1: Quindi,
3: sì.
1: bello
3: e poi si va sul Monte Carmo, che è a 1389 metri, che è il monte più alto della provincia di Savona.
1: Ancora una volta quindi un ringraziamento comunque a Regione Liguria.
3: Assolutamente, la Regione Liguria è un grosso ringraziamento che c'è stata veramente a fianco a tutti gli interventi che abbiamo chiesto, soprattutto questo che è stato solerte e l'hanno fatto in breve tempo.
0: Molto bello, tra l'altro mi piace, assessore, il fatto che alcune opere siano magari anche un po' più tradizionali, no? Le palizzate, per esempio, uno pensa sempre ai muraglioni, invece ci sono tanti modi per difendere il territorio, anche più armonici con quella che è poi la vocazione, il paesaggio. Mi è piaciuto molto questo aspetto.
4: Sì, devo dire che sono soluzioni ingegneristiche importanti, e poi oltretutto hanno una tenuta
0: importante
4: sì. Pluriennale, perché si pensa magari a una palificazione come sistemazione momentanea, in realtà è risolutiva, perché dicono, questo lo dicono gli ingegneri, che durano tantissimi anni, sicuramente più di un muraglione di cemento armato o di un gabbione.
0: Non c'è dubbio. Per chiudere mi racconta un po' di Villa Faraldi. Olive le abbiamo capite, ci sono, poi perché ho sbagliato a non essere ancora venuto a visitare Villa Faraldi fino ad oggi, e così magari qualcuno a casa gli viene voglia.
5: Ok, è un piccolo borgo a pochi chilometri dal mare, perché una decina di chilometri siamo sul mare.
0: Quindi già c'è questo aspetto da seconda casa da non sottovalutare.
5: Sì,
0: no?
5: Sì, sicuramente. E poi siamo in mezzo al verde e con tantissimi sentieri, ci sono una rete escursionistica ampissima, c'è la possibilità di visitare dei laghetti e fare il bagno e rifrigerare con questo caldo estivo.
0: Alla sera è più fresco, sì.
5: Sì, sì, la sera è un po' più fresca. Sì, più certo. Altro c'è il
0: non l'ho chiesto a Mattia Crucioli perché mi avrebbe detto che sono 4 gradi a Santo Stefano d'Avito la sera d'estate, quindi non volevo esagerare, diciamo. Però, insomma,
5: siamo a 350 metri dal mare.

insomma, abbastanza vicini e quindi sicuramente sì, ancora molto, molto liguri, diciamo quasi di costa sì, dal punto di vista del clima. Grazie mille sindaco, grazie, grazie a Villa Faraldi. E tra poco continuiamo con il tema degli acquedotti e della qualità della vita e ci muoveremo tra Genova e la provincia della Spezia. Restate con noi.

0: Eccoci di nuovo in diretta, un saluto a Giancarlo Leveratto, sindaco di Carrodano, grazie sindaco di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Siamo in provincia della Spezia e anche qui parliamo di acqua, acquedotti e qualità della vita. Voi avete un nuovo acquedotto di Cane Greca e Porcile ed è stato un intervento piuttosto importante, ce lo racconta?
1: Sì, un intervento per noi molto importante, perché la frazione di Cane Greca è una delle 8 frazioni in cui si articola il nostro comune, era servita esclusivamente da un acquedotto privato che esisteva da più di 30 anni, che si approvvigionava su una fonte autorizzata, concessionata, ma molto povera d'acqua, e tutti gli anni, quando il comune gestiva la risorsa idrica, il comune immetteva nell'acquedotto privato una certa quantità di acqua. Ora, da quando il comune di Carrodano non gestisce più la risorsa idrica, che è ad esclusivo appannaggio del gestore unico, è il centro di Cane Greca, che parliamo di circa 30 nuclei familiari, era in forte sofferenza. Per fortuna è stato finanziato questo progetto, che avevamo realizzato da più di 15 anni, e lo abbiamo realizzato in tempi molto veloci, molto compatibili con la chiusura della progettazione e del PSR. E la cosa più critica per noi è stata armonizzare il progetto con quelli che sono gli standard del gestore unico. Cioè, siccome questo acquedotto non l'avremmo gestito noi, ma l'avrebbe gestito il gestore unico, abbiamo dovuto apportare delle piccole modifiche per renderlo funzionale alla gestione del gestore unico.
0: Ed è stato difficile, è stata necessaria una burocrazia eccessiva? Qual è la sua opinione da sindaco?
1: È stato un po' complicato, impossibile non c'è nulla, nel momento in cui c'è la volontà di poter procedere, però abbiamo avuto difficoltà a rispettare i tempi, questo sì. Poi c'è stata la grande collaborazione del gestore unico, che ci è venuto incontro, ci ha dato anche supporto tecnico laddove ne avevamo bisogno.
0: Ecco, quello che dice il sindaco è un altro dei temi, no? Non è che ci sono solo uno o due attori quando si fanno le cose, no? Dipende da che cosa fai, c'è una pletora di possibili interlocutori che devono lavorare in sinergia. Talvolta succede, questa volta sì, mi pare, no? Il gestore unico ha dato buone risposte al sindaco Leveratto, ma insomma non è proprio sempre facile, questo forse talvolta non si capisce bene, no? Di chi è la colpa, delle cose che non vanno.
2: È difficile andare a individuare delle colpe. Il politico ha sempre il pensiero o comunque la speranza che questi enti si parlino tra di loro, almeno questo, perché poi è inutile destinare delle risorse finanziarie, creare dei capitoli, stabilire dei criteri per emettere a bando ovviamente dei fondi, se poi ci sono enti che tra di loro non si parlano, si parlano poco o si complicano la vita. Ecco, io credo che il periodo degli amanuensi che scrivevano paginate e paginate di regole sia un po' finito, comunque cozza un po' con quelli che sono i tempi di un'amministrazione, ma soprattutto di una politica più veloce e più moderna, anche perché altrimenti davvero rischiamo di non rispettare i tempi, o spesso e volentieri molti sindaci, perché io in passato quando sono stato assessore mi sentivo dire sì, però non so se ce la faccio, perché poi devo parlare con questo, con quell'altro, devo andare in provincia, devo andare in regione, in città metropolitana, devo parlare con quell'ente, forestali o non forestali. E questo mi ha portato ovviamente a fare tutta una serie di lavori, una regia intanto con ANCE, poi anche con tutta una serie di soggetti giuridici che hanno competenza in materia, per cercare di avere le idee un po' più chiare, soprattutto per quanto riguarda i tempi, perché poi c'è il comune che in

0: salvaguardia idrica, cioè il comune che ha il gesto è nella gestione del gestore e quindi non può prendere il contributo se non sotto quella forma. Diciamo che tutte queste esperienze mi hanno portato e hanno portato anche i miei uffici negli ultimi anni a correre un po' di più, perché poi è difficile spiegarla alla
1: Eh
0: gente,
1: già,
0: è difficile spiegarla a un sindaco,
1: che è una cosa che non si può
0: è
1: fare per un
0: difficile
1: cavillo
0: trovare le parole,
1: burocratico, non c'è
0: esatto.
1: dubbio, però deve essere invece molto soddisfacente per un sindaco dire alla popolazione che non riceveva l'acqua con regolarità, da oggi è andato tutto a posto, no? Cioè, penso che sia il motivo per cui uno, anche perché diciamolo, e credo, fatevi un applauso, perché c'è un tema fondamentale, che è quello dei soldi e della casta. Ok? Perché la politica è tutta soldi e casta, secondo quelli che. Ora, certo, se faccio il parlamentare di opposizione e vado una volta ogni tanto alla Camera dei Deputati, posso anche abbastanza sentirmi casta. Ma se faccio il sindaco di Carrodano, di Santo Stefano d'Avedo, di tutti gli altri comuni che sono presenti qui, prendo due spiccioli di cui probabilmente ce ne rimetto perché mi ricordo una notte in una pioggia estrema, Primo Canale, ero in diretta, il sindaco, chiacchieravamo un po' nella disperazione più generale. Mi dice, ma guarda, io alla fine del mese se non ci rimetto sono già contento così. Ecco, forse è questo il motivo, no? Andare dalle case della frazione che è stata ricollegata all'acqua e dirgli, ragazzi, da ora siete a posto.
2: Sì, questo lo dicevano anche i miei predecessori, chi mi ha preceduto, è uno dei motivi che fa scattare la molla in chi vuole impegnarsi nell'amministrazione di un piccolo comune, perché è la soddisfazione di dare delle risposte ai cittadini e possibilmente ricevere anche un segnale di gratitudine.
1: Arriva
2: Devo
1: quello.
2: dire la
1: Arriva.
2: verità, io questi segnali li ricevo.
1: Vediamo le prossime elezioni, uno dice, perché poi è sempre lì il tema. Ricordatevi. Brava gente. Allora, adesso. Comune molto grande, quello di Genova, che però ovviamente ha anche le sue alture, le sue località un pochino più bisognose di cure. Andiamo nella bella Apparizione, dove, sempre per parlare di acquedotti e qualità della vita, troviamo un altro assessore regionale, Alessio Piana, perché come sapete chiamarsi Piana nella regione Liguria conta, diciamo, porta, diciamo, ha un vantaggio, insomma,
0: È vero.
1: si chiamano tutti Piana, diciamo, più o meno, scherzo, anzi A Piana per essere più precisi. Quindi diciamo, anche là diciamo, di iniziale va bene, insieme con Giorgio Viale, che è assessore del municipio locale, anzi ex, no, assessore attuale e ex assessore alla sicurezza del Comune di Genova. Andiamo a sentire.
3: È un aspetto che per la sicurezza dei cittadini del municipio è veramente importante, soprattutto per chi risiede come alle nostre spalle sulle alture e qua dove siamo noi, cioè nell'area del quartiere di Apparizione. Parliamo di un pericolo concreto che c'è stato per anni e anni, cioè il pericolo che le proprie case venissero travolte dagli incendi boschivi, un pericolo che adesso si è molto affievolito grazie appunto a questa rete idrica che consente il pronto intervento delle squadre operative, dei vigili del fuoco e dei volontari che quindi possono andare a spegnere e contenere le fiamme proprio prima che arrivino verso le case. Nel nostro caso più specifico, qua in via Lanfranco, abbiamo una vera e propria barriera a tutela delle abitazioni contro appunto un possibile incendio boschivo.
4: È un progetto che ha avuto il suo successo grazie alla collaborazione tra il municipio, tra l'amministrazione comunale e tra la regione che assieme hanno avuto la capacità di sviluppare una progettazione che nell'ambito poi della misura che è stata attivata sul piano di sviluppo rurale ha reso possibile sostanzialmente infrastrutturare questa rete di serbatoi, di stazioni di pompaggio, di nuova rete dell'acquedotto proprio funzionale alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi. Genova è una città meravigliosa che ha alle sue spalle moltissimo verde, molto spesso di proprietà dell'amministrazione comunale e quindi è necessario un'attenzione particolare per la tutela e la cura di questo patrimonio e soprattutto per la messa in sicurezza anche delle tante abitazioni che si trovano immediatamente a contatto con le aree più boscate. Credo che qui, come è successo anche a Ponente, il medesimo progetto riguardava anche contesti adiacenti a Villa Doria, a Villa Palavicini a Pegli, e appunto grazie a questo 1.500.000 euro sono state rese possibili queste infrastrutture che sicuramente consentiranno di rimanere un pochino più tranquilli.

0: il livello di protezione.
1: E qui, caro assessore, intanto bellissima vista ovviamente anche da Apparizione, mi veniva in mente il problema opposto, no? Che il comune di Genova è così grande per la sua struttura, diciamo così, che ci sono dei municipi che sono grandi come delle città. Ora non ho il dato esatto del Levante, però per esempio ho quello della media Valbisagno, perché lo cercavo ieri per

0: tantissimo quello degli incendi boschivi. In effetti, quando si vedono quelle belle villette un po' isolate, dici, eh sì, bella, però se comincia a bruciare l'intorno è difficile salvarla. Questo è un'ottima idea, cioè avere un canale irrigui, un acquedotto che arriva, può sparare acqua direttamente da lì.
1: Sì, siamo anche, venendo questa immagine, mi è venuto in mente che siamo anche intervenuti molto anche sulla creazione di colonnine antincendio per i vigili del fuoco, la protezione civile, perché spesso e volentieri si va in loco, magari con la botte finisce e devi avere un qualcosa per poter riempire, ripristinare e poter intervenire subito dopo. E ancora la settimana scorsa nell'Imperiese avevamo inaugurato 3 mesi prima 2 vasche antincendio proprio con questo scopo. È scoppiato un incendio e per fortuna i danni sono stati contenuti proprio perché l'elicottero è potuto intervenire grazie a queste 2 vasche che erano state fatte nel comune di Molini di Triora. Non so cosa sarebbe successo oggettivamente se non ci fossero stati questi 2 grandi bacini.
0: Certo, non c'è dubbio. Sindaco, anche a lei per chiudere, insomma, ora avete anche l'acqua, non c'è più nessun motivo per non venire a fare un giro a Carroda.
2: Di no. Anche se magari è meglio bere il vino, però.
0: Certo. Meglio il vin caldo che l'acqua fredda, diciamo, dalla mia parte, penso più o meno anche dalle sue. Certo. Però diciamo che sicuro sono quei bei posti che fanno da corona.
2: Sì, tenga presente che parlava dell'abitazione di una delegazione tipo Apparizione, eccetera, eccetera, di un quartiere, di un municipio di Genova, parlando di 55.000 abitanti, Carota non fa meno di 500 abitanti.
0: Sì, con le stesse dimensioni però a volte.
2: Con le stesse dimensioni.
0: Perché mi pare che il comune più grande della Liguria sia Varese Ligure, se non mi sbaglio, come estensione di... Sì. Chilometri, quindi per dire, cioè, che poi non fa pochissimi abitanti rispetto, e questo crea dei problemi enormi perché poi voi avete strutture sulla base di quanti abitanti, non di quanto è grande, e talvolta sono veramente molto grandi, con tante strade, con tanta boscaglia, tanta vegetazione. Grazie sindaco, viva i comuni della Liguria.
2: A voi.
0: Tra pochissimo ce ne andiamo nell'Imperiese, ma anche a Savona, restate con noi.

0: Ben ritrovati, questa parte di trasmissione, assessore, l'abbiamo chiamata Viabilità, Borghi e Resilienza, che potrebbe essere: i borghi riescono a essere resilienti se hanno la viabilità, perché altrimenti uno poi dopo un po', bello, però anche no, nel senso che non è che posso stare veramente troppo isolato. Poi ci sono, come dire, dei luoghi, come diciamo prima, Santo Stefano d'Aveto, altri comuni che sono anche orgogliosamente isolati, no? Ci vai apposta per goderti la natura incontaminata, per vivere un po' lontano rispetto alla città, però in generale, se devo lavorare, se ho degli interessi, se mi devo muovere, la viabilità è fondamentale. Anche in questo entra in gioco, diciamo così, la parte dei finanziamenti e i piani che sono stati utilizzati.
1: Sì, questa è la novità forse del PSR, che a conclusione ci ha visto, diciamo così, coinvolti nel raggiungere l'obiettivo di spesa e consentire ai sindaci di fare veramente degli interventi veloci che servissero. Molti di questi comuni, ad esempio, ci avevano chiesto di asfaltare delle strade bianche che non erano semplici strade rurali, addirittura collegavano frazioni con altre frazioni o con il comune.
0: Strade bianche vuol dire non asfaltate?
1: L'abbiamo consentito a molti sindaci di poter asfaltare queste strade. Ed è una novità, perché in passato non era, con un piano di sviluppo rurale non era consentito fare questo genere di intervento. Abbiamo posto diciamo così una richiesta, una domanda alla Commissione europea, ci è stato risposto di sì e siamo corsi ovviamente a fare anche questo genere di intervento.
0: Non c'è dubbio. Allora un saluto e un applauso a Marino Milani, sindaco di Castelvecchio di Rocca Barbena.
2: Grazie per l'invito.
0: Siamo nell'entroterra del Benga, siamo in provincia di Savona e voi avete beneficiato di due misure di questo PSR che vi hanno dato tanto, perché dall'elenco di cose qui credo che siano veramente notevoli.
2: Sì, sono stati due interventi importanti, le due misure sono la 7.2 e la 4.3. E la 7.2 ci ha permesso di recuperare la strada di accesso al borgo, tra l'altro è uno dei borghi più belli d'Italia, certificato, bandiera arancione.
0: Si è già messo avanti, sa, noi, che poi gli farò la domanda su perché devo andare a Castelvecchio di Rocca Barbena.
2: Quello è uno dei motivi.
0: Questo è uno dei motivi. Beh, è già tanto come motivo.
2: Però al posto di fare l'asfalto lo abbiamo tolto per usare pietra locale

0: e ciappe comunque di una cava ligure
1: per avere una cosa,
0: per avere una cosa più elegante, un po' più da bella. Collegare con il resto del borgo. E l'altra strada, l'altro intervento, la 4.3, è su una strada che comunque è rimasta bianca, non abbiamo asfaltato, e ci permette di collegare tutte le campagne, diciamo, il continua fino al comune di Zoccarello e raggiunge, si può raggiungere anche l'ultimo pezzo del borgo di Castelvecchio, località Fontane, dove tra l'altro stiamo lavorando con l'intervento con il FOSMIT, sempre grazie all'assessore Piana.
1: Lunga gestazione o occasione presa al volo? Com'è andata questi lavori?
0: No, sono progetti che alcuni, uno avevamo già in programma e l'altro lo abbiamo fatto rapidamente.
1: Serviva il portafogli, è arrivato il portafogli.
0: Serviva il portafogli, è arrivato l'assessore Piana.
1: Vabbè,
0: che ci ha dato la possibilità.
1: Che il portafogli.
0: Che ci ha dato la possibilità di
1: assessore, se avanza qualcosa io sono a sua disposizione. Scherzi a parte, è importante questo aspetto, no? Cioè, comuni, si diceva qualcuno anche prima, era il sogno del cassetto, però il cassetto stava chiuso perché non c'erano i fondi. Poi, insomma, credo anche che un'altra delle qualità che deve avere un'amministrazione sia quella di trovarle queste opportunità, no? Perché a volte ci sono, anche i politici talvolta non sanno, o le istituzioni non sanno che magari c'è quel particolare tipo di finanziamento, quel piano, quel fondo che possono arrivare ad essere utilizzati lì. No, ci vuole anche un po' di finanza creativa, come si dice, senza ovviamente scadere nell'errore, ma si può fare, no?
2: Sì, direi che è proprio così, perché l'ultimo esempio che ho citato vale un po' per tutti. Il politico non ha soltanto il compito di andare a individuare una dotazione finanziaria per una misura, ha anche il compito di rendere quella misura attrattiva, ma soprattutto praticabile sui territori, perché poi loro vincono. Non è che distribuiamo i soldi così, non ho un cassetto infinito, diciamo che predisponiamo dei bandi e loro li vincono, sono molto bravi, alcuni che vedo qua, i sindaci presenti, ne hanno vinto anche due o tre, quindi sono tre volte bravi, e bisogna stare attenti dal punto di vista regionale a quelle che sono le reali esigenze del territorio, ripeto, e poi andare loro incontro, perché si parla sempre di piccole realtà che hanno la necessità di quei fondi e di quegli interventi. Se noi portiamo un intervento di 500.000 euro, mi pare l'ultimo che hai fatto tu nel tuo comune, in un comune costiero, una realtà più grande, quasi non si nota, è un'aiola, è un qualcosa di irrisorio, mentre invece in quelle realtà lì sono sentite, sono volute e soprattutto sono apprezzate dai cittadini.
1: Eh già, perché possono cambiare loro la vita. Andiamo a Mendatica, dove appunto il nostro assessore Alessandro Piana era con le nostre telecamere assieme al sindaco Graziano Floccia. Vediamo cosa è stato fatto lì.
3: Questo intervento supportato da Regione Liguria per il comune di Mendatica è stato un'occasione importante, perché su questo territorio, come abbiamo visto salendo e venendo su per questa strada, ci sono anche tutta una serie di abitazioni che l'abbiamo potute servire e mettere in sicurezza. In particolare questa strada comunque è una strada che ha anche profili tagliafuoco, penetrabilità del bosco, abbiamo delle aziende che stanno coltivando il bosco, tagliando degli appezzamenti, e poi una cosa importante che si sta sviluppando è il turismo outdoor, per cui è una strada di collegamento tra la frazione San Bernardo e il capoluogo di Mendatica per le biciclette, per il trekking e per tutto quello che riguarda questo tipo di sport.
4: Devo dire che dal punto di vista tecnico i comuni hanno risposto molto bene sui nostri piani di investimento, predisponendo diciamo così delle pratiche molto, molto ben istruite. Quindi complimenti intanto a loro che hanno saputo intercettare questi fondi, ai loro uffici tecnici che hanno fatto le istruttorie, e ovviamente alla Regione Liguria, che ha sempre un occhio di riguardo, in modo particolare il mio assessorato, per queste realtà. Mettere in sicurezza, ripristinare o creare queste strade vuol dire intanto mantenere quello che è il presidio socio-economico del territorio, aziende agrosilvo-pastorali, aziende turistiche e soprattutto anche poter, diciamo così, implementare il sistema idrico degli acquedotti. Devo dire che sono tutti interventi utili alla popolazione e soprattutto nei periodi estivi, quando aumenta sensibilmente questa popolazione, dare una risposta concreta anche alle tante seconde case.

0: Allora, queste sono le opere di Mendatica. Eravamo in provincia di Imperia e a questo punto come cambia anche, come dire, l'attrattività del borgo, no? Capiamo che è bellissimo, ovviamente lo è, e attira quindi anche visitatori, ma dargli delle strade, anche esteticamente, avete lavorato anche sul lato estetico, giustamente, perché avevate da preservare una qualità complessiva, probabilmente gli dà un ulteriore slancio. Adesso bisogna promuoverlo al massimo.
1: Sì, abbiamo lavorato sull'estetica, non solo, perché anche tutti i sottoservizi, il potenziamento dell'illuminazione pubblica. Comunque, certamente avere la strada che porta dalla provinciale all'interno del borgo, essere fatta in una pavimentazione non più in asfalto ma in una pavimentazione di pietra locale che si ricongiunge con tutto il resto del borgo, sicuramente è un colpo d'occhio diverso.
0: Certo. Quanti abitanti avete nel vostro comune?
1: Noi siamo pochini, siamo sui 140 abitanti.
0: 140 abitanti, insomma, classico piccolissimo, tra i più piccoli forse della,
1: uno dei più piccoli della provincia di Savona.
0: Della provincia di Savona, però con una sua storia, con un suo orgoglio e adesso anche con le strade nuove.
1: Con strade nuove.
0: E allora grazie sindaco.
1: Grazie a voi e voglio ringraziare l'assessore Piana, veramente, che c'è stato vicinissimo, non soltanto con spot ma la verità.
0: Capito, assessore, dice che proprio come Piana non c'è nessuno.
2: Non ha proprio detto,
0: ha detto più o meno questo.
2: Apprezzo lo stesso.
0: Mi è sembrato di interpretare, diciamo così, le sue parole. Ci vediamo tra poco, le conclusioni con l'assessore Piana. Abbiamo ancora un collegamento esterno. Andremo a Montegrosso Pian Latte, che è proprio una delle zone. Infatti ci sarà Alessandro Piana, lì lo vedremo. Uno e Trino, tra poco.

0: Allora, Assessore, parte finale di questa nostra conversazione resta naturalmente il tema del bosco, della forestazione, che in realtà è stato protagonista di quasi tutti i nostri video, no? Abbiamo visto un sacco di boschi bellissimi che caratterizzano la nostra regione.
1: Sì, si parte da lì. Le do un dato ulteriore. Nel fine 800, primi 900, il bosco rappresentava il 43% del territorio ligure. Oggi siamo al 74,6, quasi il doppio in soli 100 anni. Un bosco che i nostri antenati o le popolazioni che abitavano l'entroterra ci avevano insegnato a tenere pulito, a sfruttare, perché un bosco coltivato, un bosco sfruttato, è un bosco che si rinnova ed è un territorio perennemente in sicurezza. Oggi, per fortuna, diciamo così, abbiamo una gestione virtuosa del nostro territorio, soprattutto del nostro entroterra, perché si è riscoperto veramente come attrattiva turistica. Consideriamo che oltre i 440 chilometri, come dicevo in un video precedente, abbiamo 5500 chilometri di sentieri iscritti alla REL, che è la rete escursionistica ligure. È una distanza, è un'opera infrastrutturale importante se la mettiamo assieme, perché ci consente di arrivare fino all'equatore se dovessimo fare un'unica strada. E questi piccoli sentieri sono stati riscoperti, che erano stati tracciati per questioni lavorative, poter arrivare ai campi, nei prati, nei pascoli, ma anche per il commercio con il Piemonte, perché molte di queste piccole mulattiere consentivano di portare tutta la salagione, il sale e l'olio in Piemonte e poi venire giù con la farina o altri prodotti legati ovviamente all'agricoltura per il solo ed esclusivo sostentamento. Non erano neanche diciamo così scopi commerciali, ma per poter vivere e sopravvivere. Oggi cerchiamo di riscoprirle e di rimetterle in sicurezza, perché hanno una grande attrattiva turistica, e investire su queste piccole strade consente alle aziende che sono sul territorio di poter continuare a lavorare, vivere e investire, e ai turisti che vengono per scoprirci o per riscoprirci di avere un territorio monitorato, un territorio sicuro, e soprattutto a noi come Regione Liguria ci consentono di vedere tanti giovani andare a investire con strutture ricettive piccole o medie in quei determinati territori, cosa che prima in passato non avveniva.
0: Anzi, provare a reinvertire, no, quel trend, che mi ha molto colpito quella cosa, che abbiamo così più bosco rispetto alla fine dell'800,

0: 800, vuol dire che un sacco di borghi sono perduti, sono stati invasi dalla boscaglia, e magari, ora non voglio dire che bisogna rinunciare al bosco che è preziosissimo, ma magari si può invertire un po' la presenza dell'uomo, che peraltro è importantissima anche per evitare disastri. L'abbiamo raccontato tante volte noi qui a Primo Canale, di quanto magari la mancata manutenzione che veniva naturalmente perché c'era la coltivazione, c'era la pastorizia, c'era tutto quello che il bosco il bosco e la campagna può dare, che invece adesso magari è stata abbandonata nel corso degli anni. Ultimo comune del nostro bellissimo giro della Liguria è Montegrosso Pian Latte. Andiamo a vedere cosa si è fatto lì.
1: Devo dire che sono stati molto bravi a spendere quelli che sono i fondi che noi Regione Liguria mettiamo a disposizione per ripristinare dei luoghi storici che hanno duplice valenza, quindi per il turismo che sta scoprendo e riscoprendo questi posti sempre più, diciamo così, pesantemente, e soprattutto per quelle che sono le attività agrosilvopastorali che insistono in questi territori, anche perché abbiamo delle malghe, se non sbaglio, sì, a monte di questo intervento, 5.000 metri di strada ripristinata, messa in sicurezza con anche un certo tipo di arginatura, quindi bravo, bravo sindaco.
2: Io, per noi un intervento, grazie Alessandro. Grazie alla Regione Liguria, grazie in particolare a Alessandro per questi interventi che per noi sono fondamentali, sono vitali, vitali per noi e per le attività che insistono sul nostro territorio. Un intervento che ha riguardato in particolare la risistemazione della strada con la costruzione, perché di questo si tratta, di un nuovo ponte che attraversa questo rio che era stato completamente distrutto, era impraticabile, non si poteva passare con nessun mezzo durante una delle ultime terribili alluvioni che conosciamo bene, un martorio nel nostro territorio con il dissesto geologico che conosciamo. Una risistemazione del manto stradale fatta a nuovo con interventi di ingegneria naturalistica, micropali di legno, pali di legno, palificazioni di legno, un lavoro per noi fondamentale. La malga raggiungibile con qualsiasi mezzo, 4x4 comunque raggiungibile facilmente, quindi un impulso all'economia e al lavoro. Quindi grazie veramente alla Regione e a Alessandro per come si impegna per essere vicino ai territori e per quello che ci permette di sviluppare attraverso questi programmi di sviluppo rurale.
0: Il vero applauso con l'assessore era per la Panda 4x4, che era perfetta per la location nella quale ci trovava, assolutamente la famosa macchina che di solito, insomma, dà dei punti ai tutti i SUV moderni, esatto, quando si tratta di cavarsi di impaccio. Insomma, come questo sicuramente tantissimi comuni dell'entroterra della nostra regione avranno bisogno anche in futuro, quindi ora non parliamo ancora di programmazione futura perché si sta ancora chiudendo questa, quindi bisognerà un po' ragionare ovviamente su quello che rimane, su quello che saranno le disponibilità prossime, però ce ne saranno, questo possiamo certamente immaginarlo. E allora chiunque all'interno della Regione Liguria che non abbia ottenuto fondi adesso, che non abbia avuto magari progetti pronti, è credo stimolato a lavorare proprio in virtù di quello che è stato fatto negli altri comuni della Liguria.
3: È proprio così, intanto posso farvi i complimenti per come avete, diciamo così, montato tutti i servizi, alcuni neanche li ricordavo più, complimenti davvero, perché questo ci consente di promuovere ulteriormente quella che è l'azione di Regione Liguria e ci fa uscire fuori da quello che potrebbe essere solo ed esclusivamente un autocelebrarsi, quindi questo è il vecchio PSR che chiude, si fanno i bilanci, ma soprattutto si tracciano le prospettive per il complemento di sviluppo rurale futuro, dove sicuramente ci saranno meno misure. Una delle esperienze che abbiamo fatto è che è vero, abbiamo dato molti soldi, però con diverse misure. Se andiamo a creare invece due o tre misure omnicomprensive che comprendano tutta questa serie di interventi, rendiamo ulteriormente ancora più facile la vita ai nostri uffici e ovviamente agli uffici comunali e ai sindaci stessi. Quindi sicuramente andremo su due o tre misure, ci sarà una dotazione finanziaria minore rispetto alla precedente per il semplice fatto che alla metà della durata come numero complessivo di anni, quindi in prospettiva o in percentuale sarà più o meno la stessa per i prossimi due anni, quindi chi ha seguito la trasmissione, chi seguirà la trasmissione si farà un ulteriore quadro di quelle che possono essere le opportunità, tantissime, per poter predisporre dei progetti, se non li hanno ancora, che vanno ovviamente in quella direzione di intervento.
0: Abbiamo parlato poco, ma anche perché appunto gli interventi sono andati altrove, dell'agricoltura in senso stretto, no? Che è comunque un'altra, intanto è appunto

0: uno dei modi per difendere l'entroterra e il territorio dal punto di vista ambientale, e poi è una fonte di sostentamento importante, magari per, è un settore economico. Cosa si può ancora fare per migliorare da questo punto di vista in Liguria?
1: Sì, anche in quel senso stiamo investendo molto. Per fortuna le aziende hanno ritrovato quella propensione all'investimento che era un po' mancata negli ultimi anni, non tanto per la loro intenzione, ma per un aumento sconsiderato di tutta una serie di prezzi delle materie prime. Quindi diciamo che dal lockdown in poi il mercato globale è un po' impazzito, basta un conflitto bellico a migliaia di chilometri di distanza per portare ad un aumento sconsiderato, comunque a speculazioni, a bolle speculative importanti che possono compromettere ovviamente quello che è il settore privato e imprenditoriale. E stiamo mettendo a disposizione anche in questo caso delle misure importanti con delle dotazioni finanziarie che ci auguriamo ci consentano di finanziare più aziende possibile, in modo tale che possano continuare a rimanere competitive sul mercato, un mercato sempre più moderno, sempre più veloce. Devo dire che però per quanto riguarda l'agricoltura ligure, al 90% dei casi è già un'agricoltura molto moderna. Se pensiamo ai fiori, se pensiamo alle orticole, se pensiamo alle aromatiche, alle serre del basilico, sono già aziende molto ben strutturate. Poi il settore dei vini ultimamente sta facendo dei passi da gigante, oltre alla qualità che è altissima, stiamo arrivando anche ad aumentare le quantità per quanto riguarda le produzioni di uve, quindi di bottiglie di vino, e non vogliamo lasciare indietro nessuno. L'olivicoltura negli ultimi anni ha patito ovviamente una certa mancanza di infrastrutture, perché poi le infrastrutture idriche sono sempre mancate in olivicoltura perché non ce n'è mai stato bisogno, e negli ultimi anni, venendo a mancare questa materia importante, è venuta meno la produzione. Quindi quest'anno l'annata è ottima, c'è un'ottima produzione, ci sono tantissime olive, i pensieri sono tutti positivi, però non dobbiamo fermarci e dobbiamo continuare a investire anche in quel settore per non lasciare dietro nessuno.
0: Non c'è dubbio. E per quanto riguarda i vini, Alessandro Piana se lo ricorderà, un po' d'anni fa avevamo lavorato a un progetto proprio sui vini della Liguria, e io da giornalista avevo analizzato quasi tutte le cantine, cioè era una roba pazzesca, veramente. Ho bevuto poco in realtà, purtroppo, ho più letto che bevuto, ma è stata veramente un viaggio, perché dappertutto in Liguria ci sono vini eccezionali. Anche questo bisogna ricordarlo a chi ci segue da casa. Per chiudere, visto che siamo nel mezzo di quella che potrebbe essere l'estate più torrida di sempre, almeno fino alla prossima, che potrebbe anche essere peggiore di questa, massima attenzione quando si va in campagna, nei boschi, massima tutela di quello, portate via i rifiuti, non accendete fuochi, c'è il pericolo grave di incendi boschivi in questa fase dell'anno, quindi credo che da parte sua, per chiudere questo aspetto, perché poi alla fine protegge tutti i sindaci che sono seduti qui in platea.
1: Un'ottima indicazione, e soprattutto anche per chi va in certi boschi con i motori a scoppio, con le moto, i motorini, attenzione, perché anche la marmitta potrebbe causare un qualsiasi tipo di incendio, quindi corretto quella che è stata l'indicazione di chiusura.
0: Grazie all'assessore Alessandro Piana. Vi ringrazio per essere stati con noi e come sempre, viva la Liguria! Ciao!

La sigla che avete appena sentito è esattamente quella di 25 anni fa, quando Primo Canale raccontò la storia al mondo, quando Genova venne sconvolta dai fatti del G8, e allora abbiamo voluto riproporre tutto come 25 anni fa. Qualcuno ovviamente è un po' cresciuto, lo vedete tra poco tra gli ospiti che sono venuti questa sera a trovarci, tra quelli che si collegheranno durante la nostra trasmissione. La sigla che avete sentito, dicevamo, è quella di 25 anni.

0: anni fa, e anche lo studio che vedete alle mie spalle è di fatto lo stesso di 25 anni fa. Buonasera, ben trovata Ilaria Cavo, ex direttore di Primo Canale, quindi questa sera.
1: Buonasera.
0: È ovviamente una serata
1: a condurre la diretta.
0: La sala era
1: tutti
0: questa.
1: Tutti loro collegati e la sala era questa.
0: E lo sfondo era quello dietro che riconoscerai, e qualcuno a casa.
1: E la musica, devo dire che rifà vivere la tensione di quei giorni, basta sentirla e si ritorna indietro di 25 anni.
0: Buonasera Catario Vassallo.
2: Buonasera,
0: anche lui
2: direttore.
0: Tra i grandi protagonisti di quei giorni, come Elisabetta Biancalani.
3: Buonasera a tutti.
0: E buonasera anche a Susi De Martino, vice capo struttura del G8, quindi in qualche modo lei è una delle donne, o vedi, le persone che governavano la città e comunque facevano sì che tutto andasse per il meglio dal punto di vista naturalmente organizzativo, e quindi questa sera ci racconterà.
4: Sì, dei rapporti con le delegazioni, i capi di Stato e di Governo e l'organizzazione tecnica del vertice, nulla a che vedere con l'organizzazione della polizia,
0: certo,
4: che doveva
0: certo
4: occuparsi dell'ordine pubblico, tanto per chiarire.
0: E allora, prima di iniziare questa nostra trasmissione dedicata proprio a quei giorni, vi faccio sentire un commento, un estratto di un nostro editore, di Maurizio Rossi, di un estratto che proprio qualche tempo fa ha parlato proprio di quei giorni, e pensiamo che sia il modo migliore per capire cos'è stata Primo Canale 25 anni fa.
5: Iniziarono ad arrivarmi telefonate da tutte le più grandi testate giornalistiche del mondo, da CNN, CBS, Japan TV, ZDF, tutte le grandi televisioni mi chiedevano di vendere le immagini di quello che stavamo facendo. Noi non abbiamo fatto un'operazione di speculazione e io risposi a tutti, andate in onda, prendete le immagini, l'unica cosa che vi chiedo, lasciate il marchio di Primo Canale.
6: I genovesi che si sono chiusi in casa hanno seguito minuto per minuto, come fosse una tragica partita, quello che è successo, perché una emittente, una delle principali emittenti qui di Genova, ha proprio trasmesso questa giornata campale minuto per minuto, e così attraverso le immagini di questa emittente ce la racconta Fabrizio Summonte.
7: L'emittente genovese dell'editore Maurizio Rossi.
5: Quelle immagini che iniziarono a fare il giro del mondo, è chiaro che giornalisticamente ci rendevamo conto che eravamo il più grande evento glocal mai esistito, peraltro un termine coniato da poco tempo. Il glocal è praticamente un evento locale che diventa globale. Ecco, quell'evento stava per non essere documentato. Se non ci fosse stata Primo Canale non sarebbe stata documentata in quel modo, non sarebbe diventato una informazione, una notizia che ha cambiato poi la storia di tutti i G8 successivi. Ci rendevamo conto di questo nostro ruolo, ci rendevamo anche conto della drammaticità di quello che stava travolgendo la nostra città, e devo dire che tutti i giornalisti, da Ilaria Cavo, che era la giovane direttrice di 27 anni che io avevo voluto a Primo Canale, ma a tutti gli altri giornalisti, Luca Russo, Elisabetta Biancalani, Porcella, Vassallo, e Gianluca Ales, oggi uno dei più grandi giornalisti di Sky, inviato tra l'altro in giro per il mondo anche in zone pericolose. Ecco, tutta questa squadra di giornalisti fece un lavoro straordinario, un lavoro, come dicevo prima, di pura cronaca, e rischiando anche molto, e di questo non potremo mai ringraziarli abbastanza, non solo per Primo Canale, ma perché hanno permesso a tutti di capire effettivamente che cosa stava avvenendo a Genova.
8: Stanno sfociando verso il corso Castaldi, questo è quanto sta succedendo in questi minuti dal corso Buenos Aires.
9: Davide, allontanati dalla zona, l'incolumità prima di tutto, invitiamo anche i cittadini che si trovino nella zona ad allontanarsi e di chiudersi in casa. Davide, allontanati subito dalla zona in cui ti trovi, cerca di allontanarti dai lacrimogeni. Avete sentito la testimonianza drammatica come quella di Luca La Viola prima durante gli scontri. Ecco, vedete le immagini.
8: Praticamente il camioncino delle forze dell'ordine

Chiaramente quelle immagini non passarono inosservate neanche alla Presidenza del Consiglio, al Ministro degli Esteri, e ricevetti telefonate molto pesanti che mi invitavano a bloccare immediatamente la diretta e dare le immagini di quello che accadeva a Palazzo.

0: ducale. Era un ordine, non era una richiesta. E i toni erano molto accesi, molto molto accesi. Io rifiutai e dissi: noi non abbiamo un contratto come le altre televisioni di tutto il mondo che devono prendere il segnale ufficiale e mandare Palazzo Ducale. Noi abbiamo un contratto proprio, come dice il contratto che per fortuna ho ritrovato, è un contratto che proprio ci obbliga a dare informazioni ai cittadini sui rischi che corrono, i problemi di viabilità, ed è quello che stiamo facendo. Sono state centinaia le telefonate di gente che ha detto: grazie a voi non siamo usciti di casa, potevo portare il cane fuori, mi sarei trovato in mezzo a dei problemi. Credo che abbiamo partecipato veramente a difendere i nostri concittadini, e questa era la nostra missione, ed è questo che noi abbiamo fatto, e abbiamo tenuto duro tutti, non abbiamo assolutamente accettato quel diktat di smettere la diretta.
1: E allora pensiamo che questa introduzione in questa trasmissione Meglio di Maurizio Rossi nessuno potesse farla, naturalmente. Susi De Martini, prima di entrare ovviamente con i colleghi che hanno raccontato quello che appena abbiamo sentito, però vorrei che lei ci spiegasse bene come sono andate le cose, perché Primo Canale è arrivata qui a fare questo, tutto questo, lei in qualche modo ha contribuito.
2: Sì, ho portato a termine il contratto, che è nato da un'idea geniale per il bene dei cittadini genovesi dell'editore Maurizio Rossi, e che non è stato facile da portare avanti, perché spiegare alla Presidenza del Consiglio la necessità di una televisione di servizio ad uso dei cittadini genovesi non era stato facile. L'investimento era stato anche piuttosto cospicuo, perché tutti i materiali, le stazioni mobili, i giornalisti impegnati. E quindi devo dire che sono molto fiera di essere riuscita a portare a termine quel contratto. Quando si parlava di che cosa ha fatto la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha cercato di tutelare i cittadini genovesi e di lasciare qualche cosa anche di positivo per loro, di informazione, oltre alle opere di cui magari parleremo dopo, che sono state fatte.
1: Assolutamente,
2: e che hanno
1: arricchito
2: sì. La città.
1: Ilaria Cavo, vabbè, sarebbero tantissime ovviamente le domande che mi vengono da farle. La prima, ovviamente, insomma, sono passati 25 anni. Riguardandosi, qual è la cosa che subito le viene in mente? La difficoltà, l'eccitazione, la paura, anche lei era comunque già molto giovane, aveva già un ruolo importante.
3: Se io, se dovessi rispondere in maniera così più concisa possibile, è il senso di responsabilità che si aveva ogni minuto, ed era responsabilità per i colleghi che erano per strada. Io conducevo qui in questo studio e a un certo punto ho avuto l'istinto di uscire, volevo andare anch'io a seguire, però mi è stato detto: no, devi rimanere qua a condurre. Giustamente dovevo portare avanti io a termine la conduzione mentre i colleghi erano in strada, e c'era la responsabilità, ero direttore responsabile allora, ovviamente, di saper guidarli mentre ero in diretta, nello stesso tempo sapendoli al sicuro. E poi la responsabilità della tempistica di dare le notizie. E in alcuni momenti la tempistica è stata fondamentale, perché un conto è dare la notizia, cosa che è corretta, doverosa ed è del nostro mestiere. L'altro tema era darla al momento opportuno, per evitare anche che ci fossero problemi di ordine pubblico. Ad esempio, la notizia della morte di Carlo Giuliani, e mi fa piacere aver qui Elisabetta, perché io ho dato la linea a lei e lei poi l'ha data, però c'è stata una scelta e abbiamo aspettato alcuni minuti a darla, e io credo che quella sia stata una grande scelta di responsabilità che ha fatto l'emittente e che io francamente rifarei. Ma vedevo questa intervista dell'editore, che è estrapolata da un bel documentario che ha fatto Sky, sostanzialmente si chiama La sottile zona rossa, e credo che racconti tutto il dietro Primo Canale, ma anche di Primo Canale, e a me aveva colpito molto, dopo parecchi anni, vedere le scelte che erano state fatte, la difficoltà di certe scelte, perché io non ricordavo di aver fatto, e che invece anche tutti insieme come redazione abbiamo fatto. Anche mostrare o non mostrare delle immagini cruente, ad esempio quella del corpo di Carlo Giuliani il giorno del 20 luglio, ebbene, noi siamo stati molto cauti, ha prevalso sempre la cautela rispetto alla spettacolarizzazione. E con questa scelta, o nonostante questa scelta che rivendico, siamo stati la TV del G8, e lo siamo stati a tutti gli effetti. Il Primo Canale lo è stato a tutti gli effetti, perché è nata come TV di servizio grazie a quel contratto, all'editore che ha avuto il progetto e a Susi De Martini che l'ha portato avanti, ma poi di fatto è

0: essere di TV di servizio non lo potevamo immaginare, non lo potevamo immaginare in quei termini, ma è diventato essere necessariamente TV di cronaca. Non era più scindibile il raccontare come erano le strade, quali erano libere, quali erano i servizi attivi per i genovesi e per i liguri, senza invece andare a fare cronaca pura, che purtroppo abbiamo dovuto fare, perché quella giornata del 20 luglio, e le immagini l'hanno mostrato chiaramente, è iniziata con la devastazione e il saccheggio della città.
1: Ilaria, se posso dire, direttore, è proprio la dimostrazione, cara Ilaria, che Genova sa fare squadra, ha sempre saputo fare squadra per il bene della città.
0: Questo... Noi sicuramente l'abbiamo fatto.
1: Noi sì.
0: Noi con tutti loro sì.
2: Avete citato, hai citato Ilaria Cavo, quel drammatico momento che aveva in collegamento. Ilaria Cavo era in redazione, naturalmente in conduzione, ma in strada c'era Elisabetta Biancalani. Allora andiamo a rivivere proprio quel drammatico momento.
3: Quello che Kofi Annan si aspettava, però bisogna anche tener conto di un fatto che...
4: Mi scusi, dottor Caputo, io la devo interrompere perché c'è una notizia importante di cronaca, rimango ovviamente collegato per poi andare ancora a ascoltare il discorso di Kofi Annan, ma la notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
5: Sì, Ilaria, purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in piazza Limonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni, gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco.
0: Andai lì sul posto.
5: Una dottoressa del Genoa Social Forum, una dottoressa volontaria che l'ha soccorso insieme alla Croce Rossa, ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione, una pietrata, e poi presentava senza, ripeto sembra, un buco non grosso vicino allo zigomo.
4: Allora a questo punto la notizia è questa, un ragazzo, uno dei manifestanti, è deceduto in piazza a Limona. E andiamo in questura perché ci sono, mi segnalano, delle novità importanti.
6: Allora, ci sono altri 17 fermati oltre i 39 che abbiamo segnalato prima. Ecco, qui abbiamo il segretario nazionale del SAP, Giovanni Paladini, che ovviamente vorrebbe commentare i fatti gravissimi di questi momenti.
7: Sì, il libro dei sogni delle dichiarazioni di non violenza date in questi giorni, come vedete, si è perduto. Io sono d'accordo con la persona che mi ha preceduto perché stavo seguendo il dibattito interessante, il quale ha detto che qua ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Era prevedibile che in questi giorni, dando naturalmente, inneggiando ad attività, ad attacchi, a tutto quello che non è il programma poi di pacifismo, che innescava degli episodi di violenza.
2: Tanto mi mettevo nei panni di Ilaria Cavo, che avete visto in un fuori onda, che chiede proprio anche alla regia o comunque qualcuno che potesse sapere in quel momento qualcosa di più.
0: Non potevo telefonare, io essendo costantemente in diretta non riuscivo a verificare, e la domanda in quel momento era... È stata anticipata da Elisabetta, che aveva detto un sembra, ripeto sembra, con una precisione incredibile riguardante il foro, e la domanda in quelle ore, perché adesso sono passati anni ed è tutto chiaro la dinamica, era se c'era lo sparo o non c'era lo sparo. Io continuavo a dire ma hanno sparato, no, perché cambiava ed era una narrazione doverosa quella da dover fare.
2: Elisabetta.
8: Sì, allora io intanto avevo 25 anni, lavoravo a Primo Canale da circa 4 anni, e mi trovai ovviamente coinvolta in queste situazioni, direi un po' di panico, perché io ricordo che al G8 ho imparato a cercare le vie di fuga, perché ti trovavi in mezzo alla strada con da un lato i manifestanti, dall'altro lato le forze dell'ordine, e avevi paura di rimanere schiacciata in mezzo allo scontro tra le due parti. Quindi ricordo che ho iniziato a guardare lateralmente le vie, le strade erano veramente piene zeppe di manifestanti, quindi intanto la paura di rimanere coinvolta negli scontri. Giravo a volte con il cameraman, a volte con la telecamerina da sola, quindi potevo essere anche oggetto di lancio di oggetti. Per quanto riguarda la morte di Carlo Giuliani, io ricordo che ero diventata amica di un giornalista inglese che si chiamava Kevin, e ci sentivamo quando andavamo in giro per fare i servizi, oppure lui mi diceva è successo questo, vieni. Ricordo che quel giorno lì lui mi chiamò e mi disse sembra che sia morto un ragazzo in piazza Limonda. Quindi io andai in piazza Limonda, mi guardai intorno, c'era tantissima gente e dissi ma dov'è? È lì. Praticamente ero sopra il corpo di Carlo Giuliani, era lì steso e l'ho visto prima che venisse coperto. Quindi chiamai...

0: l'editore, direi, e dissi: guarda che è morto ragazzo. Lui mi disse: ma sei sicura? Sei sicura? E, insomma, l'immagine era chiara, ma bisognava che fosse ben verificata, perché era una notizia decisamente grave, che poi avrebbe anche dato adito ad altre vicende legate al G8 di cui parleremo. E io ricordo il foro della pallottola, tutto il sangue intorno, il suo corpo era evidentemente privo di vita, ma a un certo punto lo coprirono con un lenzuolo bianco e io dissi: Maurizio, è arrivato il lenzuolo bianco, quindi ho la certezza che sia effettivamente deceduto. E da lì poi, come ha raccontato Ilaria, ci fu la scelta, per motivi di sicurezza, di aspettare.
1: Beh, intanto noi non sapevamo se erano già stati avvisati i familiari, esatto. Non si poteva dare una notizia senza essere sicuri che si potesse dare. E poi c'era il tema, e quindi questo l'avevamo, diciamo, condiviso anche con l'editore, che chiaramente era una scelta da fare, e c'era il tema del corteo, che era il corteo quello pacifico, perché ci sono state tante anime in questo G8, quindi è giusto dire che c'è stato un corteo pacifico, così come è giusto dire che c'è chi ha messo a fare fuoco questa città per ore, se non per giorni, perché poi le violenze sono continuate anche il giorno dopo. E appunto, qual era il rischio? Che dare subito la notizia con enfasi o con una rapidità eccessiva significava poterla far deflagrare anche tra il corteo pacifico, e quindi si rischiava di trasformare anche, diciamo, quell'occasione in un momento, in un rischio di scontri, e che la situazione degenerasse. Per cui abbiamo preferito abdicare per alcuni minuti, che devo dire sono sembrati molto lunghi, e per chi fa questo mestiere sono sembrati molto lunghi, ma abbiamo abdicato a dare la notizia per alcuni minuti, per fare in modo che l'altro corteo defluisse e che quindi poi rimanesse da gestire la situazione di Piazza Limonda, ma abbiamo dato la notizia quando abbiamo ritenuto, diciamo, più consono al momento. Poi non c'è mai un momento per dare una notizia del genere, e forse neanche un tono. Certo che, se posso dire, di tutte le parole che poteva trovare nella difficoltà di quel momento, credo che Elisabetta Biancalani abbia trovato
2: assolutamente
1: più precise,
2: sì.
1: Più caute.
2: Dario Vassallo, ovviamente tu facevi parte di quella redazione, se abbiamo visto tanti filmati, te ne faccio vedere uno che riguarda un po' tutta il dietro le quinte della redazione, anche cosa si viveva in quei momenti.
3: Ambito dello spazio della stampa, riservato alla stampa, questo è lo spazio di Primo Canale. Questi sono i nostri studi, credo che parlino da soli, sono studi assolutamente prestigiosi, in una posizione anche strategicamente molto molto felice. Lungo tutta questa banchina ci sono gli altri studi televisivi e devo dire che siamo in ottima compagnia. Per esempio alla nostra destra, subito alla nostra destra, sono gli studi della RAI, la task force della TV di Stato, mentre invece, le potete vedere esattamente in questo momento, alla nostra sinistra invece ci sono gli studi di Mediaset, quindi siamo tra Rai e Mediaset. Ecco, adesso vedete anche gli studi di Mediaset, ma non soltanto gli studi di Mediaset, perché subito dopo gli studi di Mediaset ci sono le piante a delimitarlo, c'è il grande tendone proprio della sala stampa. Qui fisicamente lavoreranno i nostri colleghi che arriveranno da tutto il mondo, che quindi avremo proprio a portata di mano, si potrebbe dire.
2: Allora, questo era uno dei tanti collegamenti che ha fatto Dario Vassallo, però andiamo proprio a vedere invece proprio il dietro le quinte della redazione, dove c'eri anche tu, naturalmente.
4: La mappa distribuita ieri a Piazzale Kennedy ce l'abbiamo noi, Davide? Distribuita ieri a Piazzale Kennedy ce l'abbiamo? Dammelo un attimo in mente. Questo, allora? Piazza Paolo Danovi, Piazzale del Lavoro, Work Square, disobbedienti civili. Benissimo, grande, ok. Quindi praticamente, scusa, tu dove vai oggi? In che zona sei? Ah, ok, qui, ho capito. Senti un attimo, Alex, c'è un altro problema. Non mi consiglia di mandare il cameraman di giù, perché dice...
5: Sì, è vero.
4: Sì, però io non posso giocare.
5: Ma allora, no, proviamo a mandare lui con la camera, perché non dovevo farlo salire?
6: A partire dall'editore, andare all'ultimo dei tecnici o dell'ultimo di quei rider che andavano in città, recuperare le cassette e portarle in redazione o transitarle, erano tutti affiatati, tutti lavoravano con un unico scopo: raccontare quello che stava succedendo nella nostra città.
5: Far venire Vallini qua e fargli

0: sulla telecamera.
1: Come? No, con la telecamerina, però tu non ce l'hai la telecamerina.
2: Non ne abbiamo, non ne abbiamo.
1: Non ne rientra nessuno.
2: Ah, sono tutti fuori.
1: Tutti su Trup? Cosa vuol dire, Davide? Chi ce le ha?
2: Allora, non ti devi arrabbiare perché io sono stato fino alle 11.
1: Dimmi chi ha le telecamere.
2: Allora, Miriam rientrerà, avrà bisogno della telecamera ed è l'unica disponibile. Abbiamo deciso così ieri sera. Hai deciso così ieri sera.
1: Poi?
2: Luca la telecamera.
3: Allora, Dario fa a volte questo dietro le quinte, fa anche naturalmente spesso, visto dopo, soprattutto dopo 25 anni, fa anche un po' sorridere.
4: Mancava una telecamerina.
3: Mancava una telecamerina. Allora, cos'era vivere quella redazione in quegli anni, in quei giorni, ma in quegli anni naturalmente?
5: Noi, io devo dire che credo di parlare anche a nome di Laria, a nome di Elisabetta, noi abbiamo avuto la grande fortuna di poter vivere in una televisione privata un'esperienza che i giornalisti di una televisione privata non vivranno mai, non possono vivere, cioè di essere proprio al centro del mondo. Le nostre immagini, come sappiamo, hanno fatto il giro del mondo. Se posso fare una battuta, un ricordo, mi ricordo che un cliente di mia moglie mi vide sulla CNN nello Utah. Tanto per dirti, perché erano state regalate queste immagini dal nostro editore, purché fossero marchiate, e dalla CNN al Giappone hanno fatto il giro del mondo. E direi che il merito di quello che abbiamo fatto, io l'ho vissuto quotidianamente in quei 3-4 giorni nei magazzini del Cotone, perché io ero ai magazzini del Cotone, ero un po' il responsabile del lì c'era tutta la stampa estera, i nomi più prestigiosi, e oltre al fatto che riuscii a convincere quelli del posto che gestivano la stampa di mettere nei monitor della grande sala stampa le nostre immagini, così che i colleghi potessero vedere quello che stava succedendo, perché eravamo gli unici a fare vedere, loro non potevano uscire da lì, non potevano andare liberamente in giro per la città, e vedevano quello che succedeva grazie alle nostre immagini. E detto questo, fin da subito io poi mi collegavo e nessuno, io chiedevo, ho chiesto a Ferrara, ho chiesto a Gad Lerner, ho chiesto a Capuozzo, cioè nomi importanti, a Mentana, di venire a parlare con noi. Nessuno ha detto no, ha detto volentieri, perché si rendevano conto di quello che stavamo facendo, dell'importanza che stavamo avendo in quel momento. Anche mi ricordo il corrispondente di Time, della rivista, una rivista più prestigiosa del mondo, è venuto da noi, ti ricorderai, Ilaria. E tra l'altro, ancora prima, forse è stata l'unica volta perché il giorno prima che cominciasse tutto, improvvisamente, senza che nessuno lo sapesse, Berlusconi, che è presidente del Consiglio, ha deciso di venire a fare una visita lì per vedere come erano le cose. E poi si è fermato a parlare e abbiamo fatto un'intervista che è stata mandata in diretta, non so se te lo ricordi, di lui. Eravamo tutti, lui ha fatto il giro, molto gentile, molto disponibile, poi alla fine, dove c'è l'ingresso, diciamo così, del corridoio, dei magazzini, del lungo corridoio dei magazzini del Cotone, si è fermato e a quel tempo, con il telefonino, mettendogli il telefonino davanti, siamo riusciti a cogliere quello che era, diciamo così, per lui la vigilia di questo evento.
3: Sì. Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito con altri colleghi che hanno vissuto quei drammatici giorni, con tante testimonianze che abbiamo ancora da farvi sentire e soprattutto vedere.

0: E allora con la sigla di 25 anni fa vado a salutare Davide Lentini, che ritrovo con piacere. Ciao Davide.
1: Ciao Matteo, buonasera a tutti i telespettatori di Primo Canale e i colleghi e amici che sono in studio. Ciao a tutti.
2: Ciao Davide.
3: Ciao, ciao Davide.
0: Ciao Davide. E oltre a Davide anche Gianluca Ales. Buonasera e ben trovato anche a te.
4: Buonasera e un saluto a tutti quanti, è un piacere rivedervi dopo tanto tempo, vedervi ancora così bene.
0: Speriamo. Allora, intanto chiedo a tutte e due, vi ritrovate nello studio che è alle nostre spalle?
1: Beh sì, decisamente. Io sposo quello che ha detto Ilaria, appena è partita la sigla.

0: Quel ricordo, la potenza della musica, di quella musica, io ho avuto un brivido, devo dirvi la verità, e possiamo, credo, confermarlo tra di noi che 25 anni fa eravamo lì, abbiamo raccontato quello che stava succedendo a Genova, difficilmente siamo tornati a parlarne di quei fatti, forse per un certo pudore, non lo so. Oggi, risentendo quella canzone, quella musica, quella sigla, davvero ho avuto un flashback incredibile e una sensazione anche di appartenenza per qualcosa di molto grosso che abbiamo vissuto. Forse anche un po' inconsapevolmente, se vogliamo anche inconsciamente, come diceva anche Elisabetta, ci siamo ritrovati per strada, spesso anche insieme a cercare le vie di fuga. Io, a distanza di 25 anni, voglio ricordare, salutare e ringraziare gli abitanti di Corso Torino, perché lì in certi momenti ci hanno aperto i portoni e ci hanno fatto salire, perché altrimenti avremmo rischiato grosso.
1: Ti faccio vedere un frammento, così vediamo se ti riconosci.
2: In diretta Corda Langospini, ragazzi si scontrano! Davide, che cosa sta succedendo?
3: Mi hanno invitato in piazza Paolo Benoni, vicino a Chiesa Blanca, Piazza Polizia, nel senso che abbiamo visto che non ci sono sconfitti, ci sarà la polizia e i manifestanti, ma qui ci sono i black blocs, possiamo essere gerarchici, quelli vestiti tutti di nero, hanno praticamente bruciato tutta la strada e la piazza, tutti i camionetti della spazzatura, rovesciando tutto quanto, qualche giorno addirittura è andato a fuoco, la polizia sta arrivando qua in massa.
2: Queste immagini sicuramente efficaci, è stato dato fuoco o un cassonetto, mi segnalano, a una macchina, uno dei tanti atti di vandalismo che si sono verificati, ripetiamo, nella zona di Piazza Paolo da Novi. La Davide Lentina corre in diretta. Davide.
3: In aria, perché c'è stata un'ennesima carica con fumogeni, la gente che è scappata, qui in via Casalesi sta l'incrocio, hanno nuovamente buttato tutto quanto per terra, cassonetti incendiati, e vi ripeto, ci sono fumogeni lanciati dalla polizia, ma non solo, anche proprio dai manifestanti, che sono in un vero e proprio assetto di guerra, perché hanno caschetti di protezione, hanno giubbotti impermeabili e imbottiti, e di conseguenza hanno soprattutto la persona, che di conseguenza sono pronti a tutto.
2: A livello numerico, Davide, devo dirti la verità, da qui non sembrano tantissimi, forse...
3: Come ti dicevo, sono divisi tutti a blocchi, perché questa è stata praticamente la tecnica, risultata anche vincente, perché se scontro fisico io perlomeno non ne ho vinto.
2: Ecco, li vedete in fondo la zona dei primi contatti tra anarchici, appunto, una parte dei manifestanti e la polizia, ecco che si scappa. Abbiamo Davide in linea, Davide, noi stiamo vedendo l'immagine.
3: Mi senti, ecco, dunque, credo che tra poco dovrebbe esserci un incontro tra manifestanti, perché lungo Corso Bonaerenzio si sono formati due gruppi, da una parte la polizia schierata che sta muovendo verso di loro, dall'altra i manifestanti che stanno muovendo verso la polizia. Non si riesce a respirare dagli lacrimogeni.
1: Davide, faccio a te la stessa domanda che farò tra poco a Gianluca. Naturalmente parliamo di quello che è accaduto a Genova 25 anni fa, dal punto di vista naturalmente dell'ordine pubblico, però insomma io da giornalista sono convinto che quei giorni abbiano cambiato anche il modo di fare giornalismo.
0: Senza dubbio, anche perché per noi è stato il primo grande evento di cronaca, molto più grande, ripeto, di quello che potevamo immaginare, per quanto ci fossimo preparati, che ci siamo trovati a raccontare. È cambiato il modo per noi anche di guardare la città, guardare i fatti, raccontare poi la città e la regione subito dopo, perché ricordiamoci anche che venne fatta una scelta dopo quel G8 da parte dell'editore, da parte di Ilaria, direttore, di tutta la redazione, di trasformare il primo canale di fatto in una televisione all news. Quindi sì, è cambiato il nostro modo di raccontare la Liguria, ma è cambiata anche la consapevolezza che abbiamo avuto di come le cose, della responsabilità che avremmo avuto nel, appunto, affrontare il nostro lavoro da lì in avanti. Anche poi per raccontare, le inchieste e tutto quello che è successo dopo.
1: Gianluca, ti faccio vedere un frammento che ti riguarda, ce ne sono naturalmente tantissimi, ne abbiamo preso uno, lo andiamo a vedere subito.
4: Sì, Luca, parla, dove
5: Salve,
4: sei?
5: io adesso sono nella postazione in questura, mi sono appena allontanato dalla zona degli scontri, Piazza Rossetti, le vie adiacenti. Non so se già stiamo vedendo le immagini, mi sembra di no ancora.
4: No, ancora no, ma adesso vediamo se è possibile produrle. Intanto raccontaci quello che è successo. Eccole, vediamo, ovviamente sono immagini non particolarmente chiare, ma almeno non pulitissime, ma sono immagini che testimoniano abbastanza evidentemente quello che è successo. Ma tu che sei stato lì, raccontaci cosa è successo.
5: Io ho percorso quasi tutto il corteo verso Piazzale Kennedy.

0: a passo più accelerato rispetto ai manifestanti. Quando siamo arrivati in vista di Piazza Rossetti abbiamo potuto notare già a molta distanza le colonne di fumo dei lacrimogeni che salivano, e anche colonne di fumo più scuro, lo vedete lì sulla sinistra, evidentemente erano state bruciate delle macchine, altre cose. Io mi sono avvicinato il più possibile alla linea che separava i, non so come definirli, questi teppisti dalla polizia.
1: Gianluca, intanto ti chiedo che effetto ti fa, l'avrai viste e riviste tante volte, però insomma questa sera con noi, con lo studio che ricorderai molto bene, con la musica, con le intro della nostra sigla, abbiamo riproposto uguale a quello di 25 anni fa, ti chiedo subito le tue prime sensazioni riguardando tutto questo.
2: Allora, prima di tutto devo confessare che io non ho mai visto molto spesso le immagini, anzi mi colpisco a rivederle, e parte lo shock di vedermi con 25 anni di meno e forse anche qualche chilo, devo dire. E, ovviamente fu un'esperienza che ci ha segnato tutti profondamente, sia dal punto di vista professionale che umano, perché per la prima volta tutti quanti siamo venuti a contatto con un evento storico di quelle dimensioni. E fondamentalmente eravamo tutti dei ragazzini, chi più chi meno, eravamo tra i 30 e anche meno anni, quindi insomma ci trovavamo non solo a misurarci con questo evento ma anche con i nostri limiti professionali. Mi commuove quasi vedere appunto i volti di noi di 25 anni fa e confrontarci con questa realtà che ci è esposta dalle mani. Io venivo da Roma come, tra virgolette, esperto di esteri, perché ovviamente il G8 sarebbe dovuto essere appunto l'incontro dei grandi della terra, e ci trovammo a raccontare quello che poi appunto è successo, che è un qualche cosa che ci ha colpito profondamente e che dal mio punto di vista poi ha segnato una sorta di cesura rispetto al passato, e di lì in poi abbiamo avuto una deviazione nel corso della storia molto molto significativa, ne avete parlato. Comunque insomma nei successivi 20 anni abbiamo anche pagato le conseguenze di quello che abbiamo raccontato, e quello che mi colpisce è la freschezza ma anche l'ingenuità di trattare quello che poi era un avvenimento storico come un fatto solamente di cronaca. Era normale, era fisiologico ed era forse anche doveroso a quello, però certamente colpisce anche la nostra, come dire, inconsapevolezza rispetto a quello che stavamo raccontando. E poi la vita ci ha portato tutti quanti più o meno a raccontare i successivi 20 anni con le ricadute e le conseguenze che si stavano vedendo all'epoca nelle strade e poi anche nel mondo. Ho sentito l'intervista di Gad Lerner che ha rilasciato proprio a voi di Primo Canale, e lui raccontava appunto di questo momento che ha segnato un brutale cambiamento della storia. Noi siamo stati dei protagonisti, ci siamo trovati a giocare, come dire, nel campionato di Serie A, forse anche in Champions League. Ricordiamo che cioè abbiamo dato il bianco non solo ai nostri concorrenti italiani ma anche a quelli stranieri. Siamo stati bravi, sicuramente siete stati bravi, perché ovviamente io di Genova, questa era la cosa che ricordo con maggiore chiarezza. Io di Genova non sapevo nulla perché non ero stato chiamato a raccontare quel tipo di realtà, e devo ringraziare tutti i tecnici che mi spiegavano le strade, le piazze, perché quel punto era particolarmente pericoloso, e è stato un'avventura. E da un punto di vista professionale e personale è stato certamente, o quasi posso dirlo, bellissimo, ma certamente dal punto di vista storico e politico ha segnato una pagina molto molto buia, che avrebbe avuto ripercussioni per tutti i nostri 20 anni che abbiamo visto successivamente.
1: Senti, l'ultima battuta prima di lasciarti andare, in 30 secondi, dicevamo, a noi interessa anche molto la parte giornalistica, no? Naturalmente per mille motivi. Ilaria anche oggi mi ha raccontato, ma negli anni, ma insomma nel tempo, anche le difficoltà che si avevano, perché oggi insomma basta una scheda in uno zainetto, in un telefonino, e va in diretta live, bastando schiacciare un pulsante. All'epoca

All'epoca non era così, c'erano già i telefoni cellulari, per carità, quello sì, quindi ti permettevano di essere in diretta, ma le immagini dovevano essere portate fisicamente in un posto, in un punto che poi dava il segnale. Vi raccontava oggi Ilaria che appunto grazie all'editore era stato fatto

0: più facilmente non essendo nella zona rossa le immagini, soprattutto della zona della foce, e quindi
1: se lo ricorderà Gianluca che cosa ha significato questo, perché noi che eravamo in conduzione ovviamente ci alternavamo nella conduzione, poi ci collegavamo con Elisabetta, con Davide, con i giornalisti che erano sul campo a girare con le telecamere a spalla le immagini per strada, che poi correvano e andavano al punto di emissione in Corte Lambruschini per fare in modo che quelle immagini che avevano su cassetta diventassero immagini in onda. E quello che io ho detto oggi, ci terrei a ribadirlo qui, è che tante emittenti, tutte avevano tante telecamere in giro per Genova, ma nessuno aveva organizzato un meccanismo che poi noi abbiamo scoperto e collaudato in onda facendolo, per cui le cassette arrivavano al punto di transito, che era appunto nella zona di Corte Lambruschini, così potevano andare in onda, tutti avevano cassette piene di immagini che non sono mai andate in onda le altre emittenti. La nostra chiave e la nostra soluzione è stata trovare quel transito, volerlo, cercarlo, perché avevamo capito che se ci fossero stati degli scontri nella zona di Piazza Paolo Danovi, di Corso Buenos Aires, noi non avremmo avuto copertura, perché da quassù non si vede quella zona perché è coperta dai palazzi. Quindi abbiamo attivato questo transito, e che cosa succedeva? Che in diretta andavi con la telecamera dall'alto che riprendeva tutte le immagini in diretta, ma le immagini che ci arrivavano da loro, da Elisabetta, da Davide, erano in differita, di pochi minuti, di pochissimi minuti,
0: ma loro sono stati bravissimi. Diventavano vere commentando, loro li commentavano.
1: Perché noi li chiamavamo al telefono, perché esatto, i cellulari c'erano, e loro al telefono cellulare ci raccontavano esattamente quello che avevano visto, e c'era una piccola discrasia tra la loro voce che raccontava e le immagini, che però noi sapevamo,
0: Davide,
1: ma siamo andati in maniera spontanea
0: chiarissimo,
1: a fare,
0: perché voglio intervenire tutti con le tue parole,
2: Elisabetta. No, velocemente Matteo, proprio per commentare questo, dicevo che erano in differita di pochissimo, proprio perché eravamo lì sotto con i cameraman o comunque i tecnici, salivamo su a Corte Lambruschini il tempo di fare un trasferimento. Oggi nel 2026 parlare di cassette, Ilaria, di nuovo fa così pensare a un'epoca molto molto molto lontana. Oggi sappiamo tutti gli strumenti che
0: Elisabetta?
2: Ci sono, e anche più fisici.
3: Confermo quello che dice, poi il tentativo in onda comunque di sapere che stavi commentando quelle immagini era un senso di medesimazione in
0: Luca.
1: Davide si ricorderà che cercavamo in onda di far capire che cosa stavamo trasmettendo,
3: esatto,
1: a voi
0: Gianluca
1: dovevate vedere.
4: Sì, una considerazione che sì, al di là del dato tecnico, che comunque, cioè, da certi punti di vista siamo stati modernissimi ma anche antichi, perché appunto eravamo molto anni 90 con il commento radiofonico di fatto, perché poi appunto c'era questa difficoltà monumentale fra la discrasia appunto di cui parlava Ilaria, fra le immagini che venivano trasmesse e il nostro commento, e soprattutto il nostro commento sulla telecamera fissa che appunto inquadrava queste immagini drammatiche, fra l'altro del fumo che si alzava nero o bianco a seconda di quello che stava succedendo. Quello che secondo me ha segnato una vera e propria cesura rispetto al passato, oltre al dato tecnico che è stato importante, ricordo Alex con cui discutevamo ogni volta come piazzare, come fare arrivare appunto il più presto possibile il materiale, è stato il linguaggio. Il linguaggio dell'immediatezza, della diretta, la diretta continua, che era in parte mutuato dai grandi player internazionali, la CNN già c'era, però noi fummo i primi davvero a restituire immediatamente quello che succedeva in tempo reale senza limiti. Perché ricordiamo, c'erano i collegamenti in diretta anche alla Rai e a Mediaset, ma non avevano questa durata spropositata che avevamo noi. Noi dovevamo reggere la diretta per mezz'ora, Ilaria e io ci alternavamo per turni massacranti di diretta, e quello che cambiò fu esattamente questo. Qualche cosa che poi è stato esattamente, ha ricalcato anche il vostro percorso e anche il mio percorso professionale, no? Il primo canale è diventato un canale All News, il mio percorso mi ha portato poi in un canale All News, quello è stato il periodo d'oro dell'All News, e diciamo il primo canale, noi veniamo da Stream News noi romani, quindi per certi aspetti ci provavamo a fare All News, ma non l'avevamo fatto davvero 24 ore di seguito. Ecco, quello fu davvero un cambiamento di registro significativo e storico.
0: È vero, assolutamente. Insomma, però, oggi, come dicevi tu, giustamente.
4: Non a caso riuscimmo a dare il bianco a Rai e Mediaset, su cui si poteva.

0: potrebbe anche discutere a lungo sulla volontà politica di trasmettere un documentario sul sushi o sui cigni. Però è anche vero che noi eravamo in onda sempre, loro avevano semplicemente i buchi informativi e questo fece l'enorme differenza. E questo
1: è quello che oggi, come dicevi te Gianluca, è oggi ancora primo canale, dopo 25 anni da quel giorno, un All News in onda, non dico tutto il giorno, ma quasi, ci sono certe volte, Carla Elisabetta e Dario che siete ancora con me, quante dirette facciamo non solo ovviamente per il Maltego, ma insomma per tutto, e quindi insomma primo canale è rimasta una televisione di servizio con l'All News. Sì. Grazie Gianluca per essere stato con noi.
2: Se posso dire una cosa, è che grazie a un sindaco di una grandissima responsabilità e maturità politica, con delle profondissime radici culturali, che fu Beppe Perico, il G8 rimase a Genova, perché io qua la delibera di maggio, a maggio il G8 doveva essere trasferito a Milano, perché non c'era, secondo la Presidenza del Consiglio, la sicurezza per alloggiare i capi di Stato, i giornalisti, le delegazioni. E lì devo dire, ci sono i verbali, con Perico e la mia persona, eravamo riusciti a convincere la Presidenza del Consiglio di mantenere il G8 a Genova, perché Perico e anch'io genovese non volevamo perdere le centinaia di miliardi, c'era ancora l'euro, di finanziamenti che servivano per rimettere a nuovo la stazione marittima che era fatiscente, rifare caricamento e tutta una serie di altri lavori di illuminazione di tutta Corsa Italia.
1: Allora andiamo a sentire un frammento prima di andare da Dario Vassallo, volevi dire una cosa?
3: No, volevo raccontare un aneddoto, ma lo possiamo anche fare dopo.
1: Allora facciamo così, sentiamo quella famosa telefonata del sindaco Perico, che in qualche modo anche quella entrò nella storia.
4: Un ospite importante al telefono, direi che come TV di servizio abbiamo bisogno delle parole, ovviamente in questo momento particolarmente duro, difficile per Genova, del sindaco proprio di Genova, Giuseppe Perico, che è in collegamento telefonico. Buonasera signor sindaco.
5: Buonasera.
4: Buonasera, sindaco, un commento non glielo chiedo, io le chiedo innanzitutto.
5: Sono qui in Piazza Dante, dove sto cercando di convincere i dimostranti a ritornarsene via, perché sono questi dimostranti pacifici, in modo tale che la polizia possa...
4: Signor sindaco,
5: seguire...
4: tanto la stiamo vedendo con le nostre telecamere mentre lei sta parlando.
5: Dicendo, perché la polizia possa più liberamente andare a inseguire e a perseguire quelle bande di razziatori che sono in giro per la città.
4: Ecco, l'invito ai genovesi qual è in questo momento? Perché molti genovesi stanno alla finestra a vedere uno spettacolo che non è uno spettacolo, è un disastro.
5: Uno spettacolo orribile, speriamo che cessi presto, se cominciano quelli che sono la maggior parte dei manifestanti, che sono persone pacifiche, incominciano chiaramente a dissociarsi, come mi auguro che succeda tra poco qui in Piazza Dante, certamente si potranno isolare i violenti.
4: Ecco, lei sta chiedendo quindi al gruppo del GSF, tanto per dire la parte meno violenta, chiaramente la parte più pacifica del corteo, quella che ha sfilato ieri,
5: di rinunciare
4: a questa sedia,
5: di ritirarsi, in maniera tale che quelli che stanno facendo dei disastri possano eventualmente essere logicamente perseguiti.
1: Dario Vassallo, il tuo aneddoto, e poi saluto anche Luca Russo. Ciao Luca, ben trovato.
6: Buonasera, buonasera a te Matteo, buonasera ai telespettatori.
1: Allora, prima l'aneddoto di Vassallo.
3: Una cosa, tanto per sottolineare ancora una volta quella che è stata l'importanza di Primo Canale e l'eco che quello che abbiamo fatto in tutta Italia. A settembre, pochi giorni dopo il crollo delle torri, perché nel 2001 c'è stato anche il crollo delle torri, a Genova c'era un famoso regista che è Mario Martone, regista napoletano che vive a Roma, e io ero andato lì a chiedergli un'intervista e mi sono avvicinato dicendo molto timidamente: guardi, sono un giornalista di Primo Canale, una televisione genovese. Lui mi ha risposto: è Primo Canale, la fama di Primo Canale è stata sovvertita solo da Al Jazeera, prima di Al Jazeera c'era solo Primo Canale, mi ha detto, tanto per...
1: L'autista di Bush cosa guardava sullo schermo?
7: Primo Canale.
1: Mentre aspettava il presidente. Pensa un po'.
7: È andata così.
1: Luca Russo, allora, ben trovato. Intanto, ora anche tu avrai sentito lo stacco iniziale della trasmissione, anche quello che è appunto dopo gli stacchi pubblicitari, vedi sicuramente lo sfondo dello studio, che è uguale, identico a quello di 25 anni fa.
6: Fa una certa impressione sicuramente vedere che insomma si torna a parlare di un evento particolare. Io ho letto in questi giorni che addirittura qualcuno ha detto che non si doveva tenere a Genova, ma perché Genova è una città inadeguata. Allora, se l'inadeguatezza di Genova...

0: era legata al fatto che in altra città non sarebbe successo quel che è successo a Genova, beh, io non lo credo, perché come testimonia la storia di questi ultimi 25 anni, fatti come quelli di Genova, con altre dimensioni, con altre conseguenze, a volte peggiori, a volte per fortuna migliori, sono accadute anche al popolo. Io credo che invece il fatto di avere ottenuto questo vertice a Genova sia stato un aspetto sicuramente istituzionalmente positivo.
1: Grazie.
0: Poi è evidente che è successo quello che è successo e noi lo abbiamo raccontato, direi, in modo puntuale e capillare, grazie al lavoro straordinario di una squadra, con Ilaria, con Dario, con Giovanni, con Davide, insomma con chi allora c'era e ora magari appunto svolge un altro ruolo, ma ricorda con grande spessore e intensità quei giorni di una grande squadra. Ora vedete, io sono qua con una tuta di una squadra di calcio, perché appunto adesso ricopro il ruolo di responsabile di comunicazione del Genoa, ma anche allora era una grande squadra, perché ciascuno sapeva cosa doveva fare, sapeva come muoversi e in qualche modo aveva anche quel briciolo un po' di non dico sfrontatezza, neanche spericolatezza, ma anche di coraggio, perché stare in certi luoghi, penso anche a Elisabetta Biancalani, stare in certi luoghi oltre che di voglia di raccontare. Di
2: ecco Luca, scusa, mentre parli mi viene in mente una cosa, ma coinvolgo anche un po' tutti. Io stesso, beh, non ero a Primo Canale, ma comunque lavoravo già a Corriere Mercantile, ero di vedetta all'ospedale San Martino per vedere quello che ovviamente è un ruolo marginale rispetto a tutto, però da ragazzino facevo quello, aspettavo i feriti che arrivavano al San Martino. Però eravamo tutti ragazzi, cioè adesso dopo 25 anni siamo ancora tutti giovani più o meno.
1: Sì. Perché ti giri da me?
3: No, si tirava da me.
1: Attenzione. Non giravo
2: da nessuno, cercavo un conforto, cercavo solo un conforto.
3: Girava da me.
2: Però voglio dire, era una redazione giovane, ma tanti giornalisti, anche i miei colleghi che all'epoca lavoravano a Mercantile, ma in altri giornali, siamo ancora tutti giovani oggi. Cioè cosa significa? Oggi non so se sia impensabile con le redazioni di oggi poter fare quel lavoro lì. Eravamo già tutti a 25, 27, 26, 28 anni, però già pronti per una cosa del genere. Poi è vero che quando ci si trova dentro si fa qualcosa che si va magari anche oltre, però non dico vecchio cronista perché ancora no, però da cronista dico e coinvolgo anche Luca e Davide, insomma eravamo tutti giovani e già pronti per fare un lavoro difficile come quello del cronista. Davide?
4: Io posso dirti che ci siamo scoperti pronti, perché fino a quel momento, io avevo 27 anni, noi facevamo un telegiornale, facevamo i nostri servizi, certo c'era qualche servizio un po' più, come dire, di cronaca interessante rispetto ad altri, ma trovarsi a raccontare, a vivere per strada quello che succedeva in quel momento al G8, beh sì, per quanto ci fossimo preparati, ripeto, non era quello che immaginavamo, per cui ci siamo scoperti pronti. La passione per il giornalismo, lo spirito che io credo ogni giornalista abbia, forse un po' anche innato nella curiosità, nel voler raccontare, anche nello spingersi un po' oltre, ci ha portati a fare quel lavoro che molti dei nostri telespettatori di oggi ricorderanno e che stiamo rivedendo. Ricordo proprio con Elisabetta e con Luca, ma soprattutto con Elisabetta, ci sentivamo perché eravamo in due punti magari vicini, ma al tempo stesso per non sovrapporci, ma ci raccontavamo anche in quei momenti dove sei tu, dove sei, dove ci spostiamo. Mettiamoci in sicurezza. Ecco, non era semplice, possiamo anche dirlo, avevamo paura, respiravamo lacrimogeni, ci sono stati momenti difficili. Io, nonostante fosse la fine di luglio e facessi
2: guarda cosa ti faccio vedere, guarda cosa ha portato Elisabetta questa sera. Un limone di 25 anni.
1: Esatto,
2: fa.
1: L'ho trovato nella borsa del G8 e questo qua è un limone che usavamo per diciamo mitigare gli effetti dei lacrimogeni o dei fumogeni, perché si diceva che è vero, Davide, che
4: sì,
1: si diceva che con il limone
4: anche quello, Betta.
2: Beh, intanto vedere un limone di 25 anni, insomma, non è proprio una cosa che se qualcuno vuole toccarlo
4: bene.
2: Questo è un limone che ha 25 anni, questo anche
1: e posso
2: della scienza,
1: incredibile
2: della scienza,
4: no,
2: e della storia,
4: un aneddoto scusa, che ho raccontato altre volte, ma che rende onore anche a un collega che è stato tuo collega, Matteo, al Mercantile, collega degli altri a Primo Canale, Michele Barì, che mi ha trovato per strada.

0: respirare in maniera difficile in quei momenti, io non sapevo per nulla, l'ho scoperto lì, l'effetto del limone. Lui ne aveva, da cronista di razza, sicuramente solo perché aveva qualche anno in più, qualcuno, e me lo diede. Per quello io dico, ci siamo trovati e scoperti pronti, perché forse fino a mezz'ora prima non lo eravamo, Luca? Però ci siamo adeguati.
1: Luca?
2: Non era pronta Genova del resto con quello che è
0: accaduto. Neanche.
2: Non erano pronti gli altri probabilmente.
3: Ma non credo sarebbe stata pronta nessuna città, io credo, perché comunque quello che è successo forse doveva succedere lì o altrove, ma non ci addentriamo in analisi troppo particolari.
1: No, sera la politica, la politica la lasciamo fuori, facciamo solo cronaca di quello che è stata la cronaca.
3: Assolutamente, sicuramente in noi c'era quella vocazione, la sentivamo, in noi c'era quella dote probabilmente di poter raccontare in un certo modo come abbiamo fatto quello che è successo, però ci siamo misurati sul campo, dal limone prestato da un collega caduto anche a me nella zona di Piazza Giusti, a appunto il trovare rifugio, riparo in una certa situazione. Di fatto abbiamo vissuto una scena da guerra, da guerriglia, e quindi nessuno di noi probabilmente fino a quel momento dal vivo e diciamo come coprotagonista aveva vissuto una situazione del genere. L'abbiamo vissuta nel 2001 con il G8, e da lì poi però, ecco, mi piace sottolineare anche una cosa, da lì è nato anche un modo di fare informazione diverso per quanto riguarda anche Primo Canale, per quanto riguarda quella squadra con quel gruppo di giornalisti, tanto che poi si sono raccontati altri fatti, sicuramente di altre dimensioni rispetto a quello, però da lì è nata una consapevolezza che si poteva fare un'informazione in un certo modo, lo si poteva raccontare con un certo tono, lo si poteva documentare anche in un certo modo. Ora sorrido, ma oggi quante TV nazionali usano il telefonino per fare i collegamenti? Noi là usavamo la telecamerina, io mi ricordo anche la staffetta, gli scooter, mi ricordo Davide con lo scooter, avevo usato anch'io lo scooter per portare la mini DV, che allora era il piccolo nastro, perché oggi se parli a un ragazzo di nastri quasi sorride, ti guarda come se fossi un boomer, però c'erano i nastri, c'erano le famose BVU, poi c'erano le beta che erano un po' più piccole, e poi c'erano le mini DV piccoline che erano quelle che usavamo con Davide a far staffetta, a portare appunto il nastro con il registrato e farlo sembrare quasi diretta, perché accanto alla nostra voce che arrivava sì in diretta grazie al telefono c'erano poi questi piccoli nastri che andavamo a portare nel luogo di cosiddetto transito, e lì ovviamente
2: l'abbiamo raccontato Luca, insomma. Questo l'abbiamo raccontato, ma io scusami, quando tu hai specificato giustamente, in un'altra città sarebbe stato lo stesso, io ho detto Genova perché il G8 non l'abbiamo raccontato a Genova, ma quello che significa, che volevo dire io, è che ci siamo trovati pronti a raccontare un sistema che non era pronto.
1: Questo sicuro. Ah, certo. Luca, prima di salutarti, Luca, dobbiamo chiudere, ti faccio ovviamente anche a te vedere uno dei tanti frammenti che abbiamo recuperato, che tanto stiamo facendo vedere anche in questi giorni per intero, però un piccolo frammento naturalmente di un Luca Russo giovanissimo. Ciao Luca, buona serata e buon lavoro.
3: Buona serata, che nostra gira, viva!
4: Ciao Luca!
2: Ciao! Viva la squadra!
5: Ieri vi avevamo documentato la posa dei primi New Jersey in città, oggi c'è la posa delle prime cancellate, questa per esempio è alta addirittura 5 metri, è una cancellata che è stata posta proprio di fronte al Palazzo Ducale, cioè in salita Pollaioli, una delle tante che è comparsa attorno alla zona rossa e che dalle 7 di mercoledì mattina sarà chiusa, e dunque questo portone che ora è spalancato sarà chiuso e sarà presidiato dalle forze dell'ordine, e per passare, oltrepassare questa zona bisognerà esibire un pass. Ma c'è una particolarità che riguarda questa cancellata, questa di salita Pollaioli, ed è la protezione in alto, una protezione che solitamente viene fatta in esterno, invece in questo caso è fatta internamente, forse si è detto per proteggere le forze dell'ordine dal lancio degli oggetti, in questo caso comunque forse il piano per scavalcare potrebbe essere più facile per i contestatori dal momento che è in obliquo verso Palazzo Ducale e non verso la zona gialla, comunque la zona non off limits.

0: Avevate vissuto 25 anni fa, tu hai oltre il limone, hai anche limone, il blocchetto originale, esatto, di 25 anni fa, tra l'altro mantenuto perfettamente.
1: Veramente,
0: il pass
1: che usavamo proprio per distinguerci rispetto ai manifestanti e soprtutto la pettorina con scritto press,
0: falla vedere,
1: che ci consentiva di evitare appunto di essere confusi con i manifestanti.
0: Qui cade tutto, bisogno, in diretta, benissimo.
1: Si poteva andare a nascondersi dietro la polizia nei momenti di scontro, perché erano veramente tantissimi.
0: Poi tra i tuoi cimeli abbiamo anche...
1: Tra i miei cimeli c'è una sorta di diario che io ho scritto quando quell'estate la TV, peraltro chiuso un paio di settimane, una cosa storica perché poi non l'ha mai più fatto dopo quello sforzo, io andai a Santo Stefano d'Avito in vacanza e scrissi un diario per non dimenticare, perché ho la memoria molto labile. E prima parlava Davide della paura, anche Luca, che si aveva. Leggo due righe: salgo sul ponte vicino a Brignole sopra la ferrovia. È guerra, punto esclamativo. In via Tolemaide, in fondo a Corso Gastaldi, vedo auto e bidoni in fiamme, ombre nere che corrono e distruggono, la gente in piedi dalle ringhiere del ponte a guardare. Che ansia, che paura. Voglio avvertire la TV che non ho più scheda. Sul telefono si parlava anche dei diversi metodi di comunicazione. Chiedo a una ragazza se mi fa fare il numero verde. Ok, li avverto di chiamarmi loro. Non so proprio cosa fare. Temporeggio, ho paura ad avvicinarmi al casino. Mi chiama Davide Lentini, mi dice di andargli incontro, proprio là verso le auto che bruciano, perché lui è lì vicino. Ok, gli dico, ma ho una fifa, punto esclamativo, questo non glielo dico. Mi spingo quindi in via Tolemaide, ci incontriamo. Torniamo verso Brignole e io ho sempre paura. Non so cosa ci faranno, non capisco se ci faranno qualcosa. Questo per rendere
0: l'idea. Questo l'hai scritto quando?
1: L'ho scritto nell'agosto del 2001, quindi dopo il G8, quando sono andata in ferie, visto che io amo molto scrivere, ho scritto una sessantina di pagine perché volevo mettere per iscritto.
0: Sì. Potresti arrivare a 100 e fare un libro, tanto ti rimetto questo. Che
1: il pass, era un po' più giovane, come tu hai fatto notare più volte ormai dall'inizio.
0: C'è ancora Davide con noi, ancora collegato. Dario,
2: perché quel pass, Matteo, anche io lo avevo, non portavo la pettorina perché
0: devo cercarlo anch'io.
2: Ritenevo fosse troppo pericoloso girare con quella pettorina perché c'era il rischio che alcuni manifestanti, sappiamo che anche alcuni cameraman nostri sono stati presi di mira all'epoca, vennero colpiti proprio perché portavano una telecamera, noi stessi ogni tanto avevamo la telecamerina. E quel pass io uscivo, nonostante fosse caldo perché eravamo appunto alla fine di luglio, con un gilet, e il pass lo nascondevo quando mi trovavo in mezzo a manifestanti, lo tiravo fuori da questo gilet quando ero in mezzo alla polizia, proprio per evitare di prendere le botte dall'una o dall'altra parte.
3: Beh, capite che è un cortocircuito totale, sì. Quando uno che ha un pass da un giornalista deve nascondere e far vedere che non lo è, perché altrimenti oggi, non è tutelato.
2: Quando dicevo che ci eravamo trovati pronti, erano piccoli escamotage perché ci eravamo resi conto che in mezzo ai manifestanti i giornalisti non erano ben visti.
0: Beh, ancora oggi assolutamente.
2: In mezzo alla polizia potevano scambiarti per un faccino roso e quindi tiravo fuori il pass.
0: Esatto. Dario, tu hai vissuto la televisione di 25 anni fa e la televisione di oggi, Primo Canale edizione 2026. Abbiamo parlato prima con Luca, con Davide, con Ilaria, Elisabetta e tutti gli altri, di come, anche con Gianluca, ci ha spiegato come, lo sappiamo perfettamente, però come da quell'anno Primo Canale, che insomma è una televisione importante anche a livello nazionale, e tutti riconoscono il ruolo dell'All News, nata in quei giorni ma ancora oggi portata avanti. Non tutte le televisioni, anzi le locali pochissime, riescono ad andare in onda così tante ore, riescono ad essere così presenti su ogni fatto di cronaca. Questa è la forza di una televisione, che appunto oggi tu sai che c'è un fatto qualsiasi, accedi Primo Canale e sai che Primo Canale c'è.
4: Indubbiamente quello per la nostra televisione, dico nostra perché la sento in qualche modo mia, insomma qui mi ha chiamato Ilaria perché lavoravamo insieme al giornale, quindi mi conosceva, mi ha voluto qua, io sono qui tranne un paio d'anni, dal 1999, quindi la maggior parte della mia carriera l'ho vissuta qui dentro, quello è stato per la nostra televisione proprio un punto di svolta, si è capito, il nostro editore, proprio tutti noi, che la televisione poteva essere qualcosa di diverso. Io mi ricordo le critiche e i volti, diciamo così, dubbiosi.

0: Di molti colleghi, soprattutto di altre televisioni, quando decidemmo, l'editore decise di rinunciare alle pubblicità, alle televendite. Allora, i pomeriggi di solito erano, diciamo così, qualche televisione lo fa ancora adesso, erano dedicate alle televendite che permettevano da un lato di non avere problemi di produzione,
1: palinsesto,
0: e dall'altro gli facevano guadagnare dei soldi. Cioè, dopo questo si decise di interrompere completamente, di creare una all news. E dimostrammo che si poteva fare, anche senza essere
2: un po' di orgoglio,
0: i 40 che eravamo durante il G8, perché poi siamo ritornati e eravamo più o meno una decina di colleghi, un po' a Genova, poi si aprirono.
3: Sì, i rinforzi se ne erano andati,
0: poi vennero aperte le redazioni nel Tiguglio, poi a Spezia, anche a Savona, Imperia, e di lì si capì che potevamo essere una televisione, e quella siamo rimasti, perché ancora adesso credo che i nostri telespettatori lo possono vedere, ogni qualvolta c'è qualcosa che merita di essere seguito, Primo Canale c'è, insomma, è una sorta di appoggio, quello che si dice servizio pubblico. Ecco, il servizio pubblico, credo, della nostra regione siamo noi.
1: Sì. Ed è anche
3: senza canone.
0: Senza canone, sì.
2: Posso dire una cosa? Io abito a New York da 10 anni e ogni giorno, per sapere le notizie di Genova, apro Primo Canale e leggo tutto. Siete meravigliosi, veramente.
1: Ed è una responsabilità, vero Elisabetta? Perché comunque lo sappiamo, anche noi che ci lavoriamo tutti i giorni, cosa significa anche quando c'è un fatto, certo. Ci chiediamo subito, è la diretta o non è la diretta? La prima cosa,
3: veramente.
1: Dalla coda in autostrada a qualsiasi cosa.
3: Esatto.
1: Bisogna subito andare lì e poi da lì decidere se andare in diretta oppure no.
3: Quello che il G8 veramente è stato il punto di svolta, cioè da quel momento l'editore ha capito veramente quanto sia potente l'andare in diretta per eventi che non hanno certo quella caratura, ma che attaccano il pubblico ancora alla televisione, oltre che allo streaming, perché certo. Oggi si può vedere col sito da qualsiasi parte, tantissima gente ci segue anche in quel modo.
1: Ilaria, volevi dire una cosa, poi...
4: No, ma un piccolo aneddoto personale, ma credo che insomma sia anche un po' la chiusura di un cerchio, perché io poi dopo il G8 e dopo quelle 2 settimane di ferie...
3: È vero, te lo ricordi.
4: Ho continuato ancora quasi un anno a lavorare qui, a fare il direttore qui, poi sono andata porta a porta, insomma poi la vita ha portato ad altro, peraltro lavorare stranamente, no? Sarà una coincidenza in un all news, ma, e poi a tornare qui tanto da un altro punto di vista e con un altro ruolo. Però io devo dirvi che la mattina del 14 agosto, quando ero a casa mia e si sente la sopraelevata da casa mia, e ho sentito la quinta ambulanza passare, io sono corsa ad accendere Primo Canale, ovviamente per affetto per Primo Canale, ma anche per la certezza che se qualcosa fosse accaduto a Genova quella mattina, Primo Canale c'era. E io la notizia del crollo di Ponte Morandi l'ho appresa dalla vostra breaking news. Io non lavoravo più a Primo Canale. L'ho appresa dalla breaking news, crollato Ponte Morandi, e dall'audio, scusate, ma mi vengono i brividi, perché quello che abbiamo vissuto nel G8 io poi l'ho vissuto quella mattina, ed era Luca Russo che stava dando la notizia che era appena passato lì vicino al ponte, e quando io ho sentito che era Luca a darla ho capito che era vera. Per qualche istante ho sperato che non fosse di aver capito male,
1: certo,
4: quello che vedevo scritto sulla breaking news. Quando ho sentito Luca Russo al telefono con quello che abbiamo vissuto tutti insieme, ho capito che...
1: È la questione anche di un'affidabilità, no?
4: Però c'eravate, c'era Primo Canale, l'ha data Primo Canale con tutto quello che poi ha raccontato ancora pochi giorni fa con la sentenza.
1: Assolutamente. Ilaria, hai citato Porta a Porta, allora vi faccio sentire anche un frammento di Bruno Vespa.
5: E credo che se domani vedremo le immagini esemplari fino a questo momento di oggi, gli antiglobalizzatori avranno avuto successo. Per arrivare qua ho fatto un rapido sopralluogo nella zona rossa, sfondarla mi pare oggettivamente molto complicato, a meno di un corpo a corpo che sarebbe ragionevolmente perdente per i manifestanti, ma che sarebbe sicuramente molto cruento. A chi giova il sangue? Io credo a nessuno, credo che le immagini che abbiamo visto finora siano la risposta migliore. Esiste una fascia importante di popolazione internazionale.

0: che non approva la politica della globalizzazione, anche se curiosamente la globalizzazione sta portando lavoro proprio nel terzo mondo, togliendolo al primo, non perché siano tutti buoni quelli alle multinazionali, perché lì costa meno, no? La biglietteria della Swissair, l'amministrazione della Swissair è gestita dai dei tecnici indiani, perché il lavoro in India costa molto meno che in Svizzera, quindi la globalizzazione porta del lavoro via internet anche nei paesi che invece fino a ieri stavano alla fame. Ma onestamente protestare, ricordare la povertà, tirare fuori più soldi per la lotta all'AIDS, si fa come stiamo vedendo in questo momento, alle 7:10 giovedì, poi non so alle 7:10 che cosa succederà. Questo è la cosa che dovrebbe succedere. Se uno tenta di sfondare la zona rossa, non lo so, si fa soltanto del male, credo, e fa del male proprio a chi manifesta pacificamente.
1: E allora questa era la previsione di Bruno Vespa, che appunto auspicava in qualche modo che non succedesse poi nulla. Niente, e poi insomma caos, dividendo anche, come ha detto Ilaria prima, no? Le due anime della protesta.
2: Ti dico come mi tremavano le gambe a intervistare Bruno Vespa, cioè, a quell'età che era arrivato in studio. E noi l'avevamo invitato perché teoricamente avrebbero potuto fare porta a porta da questo studio, poi siccome era zona gialla e non zona rossa non avevano poi più permesso, e quindi si era creato un link, un legame con la sua produzione, per cui poi lui era venuto ospite improvvisato. E devo dire che insomma,
1: Davide, vuole dire ancora qualcosa?
3: Sì, visto che siamo in diretta, proprio essere collegati con la stretta attualità, qualcosa che ahimè fa male dopo quello che abbiamo rivissuto oggi del G8 di 25 anni fa, ci sono notizie che arrivano.

0: Benvenuti, benvenuti in diretta dalla Sala Sud di Terrazza Colombo. Un saluto al Presidente di Regione Marco Bucci.
1: Grazie. Saluti a tutti, un saluto a tutti.
0: E all'Assessore all'Agricoltura Alessandro Piana, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a tutti.
0: Una stupenda platea di sindaci interessati all'argomento di oggi, perché parliamo di entroterra, parliamo di investimenti regionali, di piani che hanno consentito di realizzare cose nei comuni più piccoli della nostra regione, e questo, Alessandro Piana, è un tema fondamentale. Il grande fratello, cioè la regione, che deve necessariamente aiutare tutti i suoi fratelli più piccoli, soprattutto quelli più piccoli che hanno tanto bisogno. Noi parliamo moltissimo di entroterra, dell'importanza di collegare meglio, di garantire la vita dei nostri borghi. Questi sono fatti concreti.
2: Assolutamente sì, noi abbiamo uno strumento fantastico che è il piano di sviluppo rurale, che in futuro si chiamerà complemento di sviluppo rurale, che ci consente, e abbiamo fatto una scelta come Regione Liguria, di destinare una parte delle risorse anche per le amministrazioni, non soltanto per le aziende agricole. E devo dire che i risultati sono stati importanti, perché da parte dei sindaci c'è grande vivacità proprio nell'affrontare queste tematiche, segnalarci alcune problematiche e soprattutto per disporre dei progetti che siano in piedi. E devo dire che sono molto bravi, perché il soccorso istruttorio è quasi minimo nella predisposizione delle pratiche, malgrado ovviamente abbiano degli uffici tecnici non forniti come i loro colleghi, che hanno dei comuni più grandi, del personale più ampio.
0: L'importanza dell'entroterra, Presidente Bucci, è nella nostra storia, nella nostra cucina, deve necessariamente essere anche negli investimenti degli enti pubblici.
1: Sono assolutamente d'accordo, ma prima cosa fatemi salutare questa grande platea di sindaci, tutti, non voglio dire ex colleghi, perché ricordatevi, sindaco una volta, sindaco per sempre, quindi non ve lo leverete mai l'appellativo di sindaco. Quindi
0: punto siamo giornalisticamente tutti, interessante, caro
1: siamo
0: Presidente,
1: tutti sindaci,
0: comunque la lasciamo,
1: siamo tutti
0: lasciamo
1: sindaci,
0: andare.
1: Okay? Bene. Allora, la Liguria, vedete, forse nell'immaginario collettivo, beh, è la realtà, nei canti la storia ha sempre detto che abbiamo fatto tanto per il mare, per la blue economy, il turismo sulle spiagge, il turismo d'estate, il turismo di tutto l'anno, anche per quanto riguarda la parte diciamo costiera. In realtà la Liguria, sin dai tempi dei romani, era più che altro invece le valli, le borgate, la cultura di un certo tipo, che era quella dell'agricoltura, la cultura che, forse usando un termine non corretto, era la cultura contadina, ma è vero, perché in realtà le professioni erano quella

0: dell'epoca. E piano piano si sono sviluppate attraverso commercio e una certa industrializzazione che la Repubblica di Genova aveva portato avanti anche oltre gli Appennini. Posti come il famoso Novi Ligure, no? Che tutti dicono che in realtà era proprio parte della Repubblica di Genova, ma lo stesso Ovada, tutta la parte tra Ovada e Novi Ligure sono tutti i castelli delle famiglie genovesi che avevano lì i loro territori da cui prendevano il grano e tutti gli altri prodotti dell'agricoltura. Quindi vedete, c'è una cultura importante nel nostro entroterra e questa cultura va mantenuta e va soprattutto sviluppata. Cioè non è accettabile per noi avere una parte della regione che è destinata a decadere. Una volta si pensava così o a spopolarsi, no, bisogna rifiutarsi di tenere questo concetto e anzi bisogna lavorare per far sì che ci sia esattamente l'effetto contrario. E abbiamo le prove, ci sono dei comuni, dell'Imperiese, ad esempio, dove la popolazione è aumentata. E il fatto che, ad esempio, anche a Torriglia la popolazione è aumentata, tanto per dirne una. Quando si portano i servizi? Quando si riesce, ad esempio uno è la fibra, lo so che ci sono alcuni che si lamentano, ma altri invece hanno avuto già la fibra e con la fibra si riesce a lavorare addirittura stando pure in un borgo dell'entroterra. Quando si portano i servizi per le piccole imprese o addirittura i finanziamenti per le piccole imprese, il bando che abbiamo fatto per aiutare i commercianti, per 5 anni diamo l'affitto, no? A chi mantiene una struttura commerciale dentro un paese che sia un comune sotto i 2.500 abitanti. Ebbene, queste cose sono fondamentali. Adesso faremo un bando anche, ve lo anticipo, per chi va a abitare. Chi va a abitare avrà l'affitto o un contributo al costo della casa, quello che è, insomma, non è necessario poi essere in affitto, anche se sei proprietario dei muri, va bene lo stesso, il contributo lo diamo lo stesso. È perché vogliamo aiutare le persone ad andare a vivere. A Torriglia, ad esempio, sono stato a inaugurare l'asilo, circa un mese e mezzo fa, il nuovo asilo che abbiamo fatto con i fondi del PNR e altri fondi regionali. Ebbene, lì 11 famiglie da Genova si sono spostate lì, perché lì si vive bene, c'è la scuola, c'è l'asilo, ci sono i servizi e quindi alcune famiglie hanno deciso di spostarsi. Quindi vedete, non è detto che debba per forza esistere lo spopolamento e l'impoverimento. No, bisogna tirarsi sulle maniche, lavorare, le cose si possono fare. Sono state dimostrate, tra l'altro nell'Imperiese arrivano dall'Olanda, dalla Danimarca, dalla Germania, cioè sono diventati posti di eccellenza. Le borgate che una volta si spopolavano oggi sono posti di eccellenza, dove c'è un'altissima qualità di vita. Perché la qualità di vita dei nostri territori è fantastica, nessuno può dire che... è difficile poter trovare posti di qualità di vita diversa. Vi dico soltanto questa, ve la racconto. Ero sulla nave, io sono venuto con la nave stamattina, ieri sera c'era un signore che si avvicina a me e mi dice: io sono un torinese e sono venuto a vivere a Imperia perché secondo me sono 5 anni ancora che mi resta da lavorare, è molto meglio lavorare in un posto di alta qualità di vita piuttosto che vivere a Torino. Nessun problema per chi è torinese qui, non voglio dire nulla, però l'ha detto proprio, io ci sono rimasto proprio così stupefatto, ma è così. Quindi noi siamo abituati forse alle nostre cose, ma ricordatevi che rispetto agli altri abbiamo un valore in mano che è nostro compito, anche come sindaci o soprattutto come sindaci, cercare sempre di valutare, sostenere e sviluppare. Questo è il nostro lavoro.
1: Indubbiamente. È chiaro che, assessore Piana, per fare queste cose serve una bella congiunzione, no? Tra l'ente regionale e i comuni. Immagino che i soldi non bastino mai, che le richieste siano tantissime, però anche i comuni poi devono presentare dei progetti di un certo tipo, quindi devono essere bravi anche loro a farsi scegliere in questi piani. Facciamo un po' un bilancio. Nella trasmissione di oggi ne tratteremo tanti, ascolteremo dei sindaci, guarderemo dei casi concreti, ma insomma c'è sicuramente un bilancio che lei da assessore può correttamente fare.
2: Il bilancio è più che positivo, perché almeno per la parte di mia competenza, delle mie deleghe e in modo particolare del nostro strumento finanziario, non abbiamo restituito nulla. Quindi è stato speso tutto bene, sia per quanto riguarda la componente privata che la componente amministrativa pubblica. Abbiamo corso molto negli ultimi 2 anni, se lei considera il fatto che come PSR dal 2016 più o meno abbiamo investito circa 113 milioni di euro nell'entroterra, 58 solo negli ultimi 2 anni. Il Presidente Bucci ci ha detto di correre molto, abbiamo corso, hanno corso moltissimo anche i sindaci nel predisporre le progettazioni, abbiamo fatto un lavoro ottimo con ANCI, che vedo qua presente, che ha fatto un po' da regia, no? Andando a individuare quelle che erano le caratteristiche principali, le problematiche più

0: importanti e soprattutto anche sulla luce di una sorta di esperienza maturata in passato, abbiamo destinato le risorse dove dovevano essere destinate. La situazione, diciamo così, climatica dice che la maggior parte degli investimenti andrebbe fatta per quanto riguarda il ripristino della rete idrica di questi comuni, la creazione di invasi che possono essere dei bacini antincendio, possono essere dei bacini idrici per la componente rurale e possono anche diventare sicuramente un approvvigionamento per la rete urbana. Quindi abbiamo investito, e così abbiamo fatto, abbiamo investito molto in quel senso lì. Poi ovviamente sono misure che tengono conto della particolarità di quei territori e consideratemi di definirle omnicomprensive, nel senso che è difficile andare a individuare una problematica di un comune dell'entroterra. Diciamo che le problematiche sono tante, nella predisposizione di questi bandi, nei criteri, le consideriamo tutte e poi a seconda di quelle che sono le priorità di ogni singolo territorio presenteranno la progettazione che, come dicevo in precedenza, è quasi sempre impeccabile. Quindi bravi loro, brave anche le ditte che hanno contribuito a fare questi...
1: Anche perché parliamo di piccole realtà, quindi bisogna mettersi pancia a terra, sindaco direttamente e i suoi strettissimi collaboratori.
0: È proprio così. E devo dire che siccome i tempi erano ristretti, la rendicontazione è al 30 di settembre del 2026, un po' come quella di tutti i PNRR. Questo ha evidenziato due fatti e mi sento di parlare un po', se il Presidente me lo consente, per tutti i miei colleghi, ognuno per la propria componente finanziaria. Come Liguria non abbiamo restituito nulla, abbiamo speso tutto, speso bene, e questo dice che dal punto di vista amministrativo è stato fatto un ottimo lavoro. E anche le ditte, le maestranze che hanno partecipato hanno dimostrato una certa serietà, perché ci tengono a far bella figura, ci tengono a fare i lavori ben fatti, ci tengono a consegnare le opere e rendicontarle entro quel determinato periodo. Quindi devo dire che, contrariamente un po' all'immaginario collettivo europeo che vede sempre l'Italia come Cenerentola, secondo me siamo stati i più bravi di tutti e ovviamente anche a livello ligure abbiamo dimostrato questa capacità.
1: E complimenti, perché poi a casa... si deve capire questo dettaglio, no? Quando l'assessore Piana dice non abbiamo restituito niente, cioè significa non abbiamo diciamo lasciato sprecare dei fondi che arrivavano alla nostra regione e che talvolta in molte regioni vengono restituiti al mittente, e questo ovviamente è un danno perché i soldi ci sarebbero stati e non vengono spesi. Invece qui si è trovato il modo perfetto per riuscirci. Andiamo a vedere un caso concreto? Andiamo a Cosino da Roscia. Certo, Presidente.
2: Perché l'assessore Piana ha parlato dei fondi PNR, dei fondi della parte diciamo agricoltura eccetera. C'è una cosa in più, e cioè il fondo strategico. Non dimentichiamo che negli ultimi due anni noi abbiamo messo 150 milioni in due anni sul fondo strategico, ovvero sia sulle, diciamo, sulle attività di edilizie, sia per strutture del paese o della città o del borgo, che per parte infrastrutturale sulle strade. E di questi sono stati tutti distribuiti. Noi abbiamo 150 milioni oggi che sono sui progetti. Ora ci sono ovviamente anche i paesi costieri, le città costiere, ci sono anche le città di Imperia, la città di Spezia, eccetera, ovviamente, anche Savona. Però ci sono anche molti paesi dell'entroterra e questi qui hanno beneficiato, avendo progetto pronto, hanno beneficiato del 95% o 90-95% dei costi del progetto attraverso il fondo strategico, che non è da poco. Tanto è vero che tutte le volte per fare le scelte vi assicuro che non è mai facile. Potrei dire lo do a te invece che a te, non è facile. Però noi valutiamo sempre, e lo dico a tutti, chi è pronto col progetto esecutivo cantierabile ha veramente altissima probabilità di essere finanziato, perché il problema è quando c'è anche una bella idea ma non è cantierabile, allora a quel punto lì noi non possiamo finanziarla. Se invece è progetto pronto, cantierabile, cioè tutta la burocrazia, no, non devo dirlo,
1: no,
2: questo,
1: tutta
2: la parte amministrativa è stata fatta, eccetera, si è pronti per partire, pronti per fare la gara, boom, allora sì, noi li finanziamo. Quindi diamoci da fare, perché anche per i prossimi anni prevediamo lo stesso tipo di investimento.
1: Quindi i limiti sono solo i sogni, cioè, progettate. Andiamo a Cosio da Roscia, tra l'altro vedrete in alcuni dei contributi la figura del nostro assessore Alessandro Piana, perché ovviamente ci teneva anche ad andare a fare sopralluoghi con l'occasione di incontrare i sindaci. Andiamo a vedere cosa si è fatto in quel comune.
3: Oltre 3 chilometri di sicurezza è anche un'occasione di rilancio e soprattutto di crescita e sviluppo.
4: Sì, è per noi un intervento molto importante, è un intervento finanziato grazie

0: alla regione e all'assessore Alessandro Piana, che ci consente comunque di avere intanto per la sicurezza una via di fuga importante in caso la provinciale fosse interrotta, come purtroppo è avvenuto già diverse volte, e in più importante per controllare il bosco, per l'antincendio boschivo, per i terreni che ancora vengono coltivati, per la malga che c'è su in cima, ed è un collegamento tra il paese e la strada che passa per i boschetti, quindi è un'arteria per noi fondamentale.
1: Particolarmente impegnativo l'entroterra.
2: Sì, come diceva il sindaco poc'anzi, intanto bisogna creare le basi e le alternative in caso di un particolare traffico veicolare, di poter usufruire di strade ulteriori, e soprattutto garantire a chi investe sul territorio, a chi ha delle aziende, a chi ha delle attività turistico-ricettive su quel determinato territorio, una viabilità dignitosa di queste realtà. Molto bravi, come nei casi precedenti, i sindaci, perché hanno saputo veramente interpretare quelle che erano le esigenze del territorio, del proprio comune, della popolazione residente, andando ad intercettare dei finanziamenti che, ricordiamolo sempre, sono al 100%, perché anche una compartecipazione minima per questi comuni potrebbe essere proibitiva.
1: Ecco, l'obiettivo di fatto è anche un po' il ripopolamento delle zone, intervenire in questa maniera, i provvedimenti, cercare di dare una mano.
2: Quello che in realtà sta avvenendo, perché se consideriamo che nel 2025 la Liguria ha avuto 1 milione di turisti in più rispetto all'anno precedente, questo 1 milione di turisti è stato spalmato soprattutto nell'entroterra della Liguria. Quindi questi sono i dati di quanto vuol dire investire nell'entroterra.
3: Il bello di questa trasmissione è che si conoscono un sacco di bei posti, Presidente Bucci. Sei mai stato a Cosio d'Arroscia?
4: No, però se parliamo dei monti e delle valli nella provincia di Genova sono
3: sei imbattibile.
4: No, imbattibile no, ma sono
3: questo è più un posto da Alessandro Piana. Si sta bene lì, si vede, c'è una bella campagna e insomma sono molto felice di aver conosciuto.
4: Consiglio una campagna elettorale dal Presidente della Regione a tutti,
3: perché
4: nei due mesi, quello che è, andate a vedere dei posti che non avete mai visto in tutta la Liguria, uno più bello dell'altro. Oh. Ed è, se non altro, un'attività turistica di alto livello.
3: Bene, grazie Presidente. Ci fermiamo un attimo, tra poco entriamo nel tema dei servizi, li ha citati prima anche il Presidente Marco Bucci, allora vediamo che cosa si è fatto grazie a questi fondi proprio su questo tema. A tra poco.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Eccoci di nuovo in diretta, ben trovato Mattia Crucioli, sindaco di Santo Stefano d'Aveto.
1: Grazie per l'invito.
0: In questo blocco, anche nel contributo esterno, li conosco entrambi, sono stato in entrambi. Uno gioco in casa, cioè il comune di Framura, che poi andremo a conoscere, l'altro è ovviamente la bellissima Santo Stefano d'Aveto, il cui sindaco è Mattia Crucioli. Allora, intanto, insomma, cominciamo a inquadrare un po' il tema dei servizi. Anche qui non si vive di sola agricoltura, non si vive di sola strada, non si vive di solo dottore, anzi sì, il dottore è abbastanza importante, ma insomma ci sono tante cose che si possono fare nei comuni e l'aiuto della regione in questo caso è stato importante.
1: Sì, devo dire che il progetto che andiamo a discutere è un progetto importante, è un progetto particolare, un progetto che consente anche di poter svolgere tutta una serie di lavori a distanza con delle strutture importanti, moderni, efficienti ed efficaci. Quindi il PSR è anche questo, quando le dicevo che cerchiamo di tenere conto un po' di quelle che sono le esigenze del territorio. Poc'anzi citava la banda ultralarga, il PSR ha finanziato il 50% di quest'opera a livello regionale, per dire, un piano di sviluppo rurale che va a finanziare una banda ultralarga che riguarda una moltitudine di servizi, proprio perché anche le aziende agricole, anche perché le aree rurali hanno bisogno ovviamente di una rete moderna che le consenta di poter essere competitiva sui mercati per quanto riguarda

0: riguarda ovviamente le aziende private e soprattutto appetibile a turisti e investitori per quanto riguarda un'amministrazione comunale.
1: Eh già, Mattia Crucioli, nel suo comune sono state fatte cose importanti perché è stata realizzata una sala multimediale che ha recuperato un edificio scolastico, l'investimento è importante, 500.000 euro.
2: Sì, dunque è la ex scuola del paese ed era, diciamo, aveva molti problemi proprio anche nel tetto, nelle facciate, negli infissi. L'idea era appunto quella di offrire un servizio che tendesse a invertire lo spopolamento, quindi a consentire alle persone che nascono lì magari di poter trovare un lavoro anche attraverso appunto un punto di internet veloce e di collegamento, ma anche di attrarre lavoratori che possono lavorare da remoto, che magari hanno la seconda casa lì o che vogliono trasferirsi lì e che quindi possono scegliere attraverso questo luogo molto accogliente di lavorare da remoto in questa aula, che abbiamo voluto intitolare al sindaco che è mancato l'anno scorso, Meghi, si chiama Aula Meghi, che era il soprannome, Roberto Pareti, che se lo merita tutto perché era lui che ha ottenuto questi finanziamenti dalla regione e che ha portato avanti questa iniziativa. Iniziativa che appunto è stata realizzata con sono 490.000 euro del PSR e circa 20, poco meno di 20 del bilancio comunale, proprio perché ha riqualificato tutto un intero edificio e ha garantito appunto 26 postazioni con anche le forniture, quindi computer, fotocopiatrici e appunto, come dicevo, internet veloce, e una sala anche per dedicata proprio alla teleconferenza. Devo dire che oltre a essere è stata accolta molto, molto bene dai residenti e anche da turisti o chi ha le seconde case, e sta avendo degli sviluppi e degli utilizzi anche imprevisti, perché appunto era pensata proprio per il telelavoro, però sempre di più ci viene chiesta anche da studenti per fare ricerche, per collegarsi, addirittura stiamo mettendo in campo anche delle convenzioni con istituti scolastici per provare a fare anche non tutti i giorni della settimana, ma magari siccome noi siamo abbastanza isolati e Santo Stefano d'Aveto è il comune più alto di tutta la regione alcuni dei nostri ragazzi per andare ad esempio all'Agrario a Bedogna fanno quasi due ore di viaggio, no? Tutti i giorni, allora, e magari in condizioni climatiche avverse, perché magari nevica o anche piove molto forte, quindi l'idea di avere la possibilità di avere un punto in paese dove poter fare non come alternativa quotidiana, ma come in casi particolari poter fare la didattica a distanza, ad esempio, questo è molto importante. In più c'è il tema della telemedicina, che speriamo di poter sviluppare con un secondo lotto, perché attualmente non è ancora, diciamo, facilmente fruibile, cioè bisogna superare delle barriere architettoniche e quindi speriamo in mamma regione che ci possa aiutare nel prosieguo.
1: Ecco, questo tipo di servizi sono molto importanti perché spesso si parla di viabilità, no? Di connessione, diciamo, di strade soprattutto verso questi comuni, però ci sono dei limiti fisici oggettivi, cioè comunque Santo Stefano d'Aveto sempre lì rimane, non è che la possiamo avvicinare. Ci sono le montagne, ci sono strade che non possono essere delle autostrade, quindi il fatto di avere una digitalizzazione più spinta può aiutare, tra l'altro anche nell'idea proprio del ripopolamento dei piccoli comuni, perché non ci si pensa forse ancora tantissimo, ma all'estero, ancora più che in Italia, il tema dello smart working o del lavoro da remoto, come si dice più correttamente, è un tema vero, è un tema che può favorire anche dei posti, cioè prima uno per andare a lavorare devi andare a Genova magari, no? Adesso non è detto.
0: Sì, è così, perché poi diciamo che se vogliamo, se un comune di un certo determinato territorio vuole essere attrattivo verso investimenti, ma anche soltanto verso semplici cittadini che vogliono scegliere una residenza differente da quella che hanno sempre avuto, bisogna avere tutto questo genere di servizi. Una famiglia giovane ovviamente ha delle esigenze, perché magari ha dei figli che devono andare a scuola, la scuola deve essere vicina, ci vuole un presidio medico, ci vogliono delle strutture anche sportive per poter permettere loro di fare un po' di sport. Una coppia, una famiglia di un'altra tipologia di età ha delle esigenze diverse.

0: E bisogna tenere conto un po' di tutte queste componenti per intanto dare tutti i servizi, dai trasporti alla telemedicina, al medico di famiglia, al servizio di sicurezza, al presidio di sicurezza, carabinieri, postazioni ovviamente di polizia e la viabilità. La viabilità diventerà da qua ai prossimi anni sicuramente sempre più un qualcosa su cui puntare, perché a grande fatica quelle vie, quelle strade sono state tracciate dai nostri avi, dai nostri antenati. Noi abbiamo una fatica minore rispetto a loro, che è quella di andare a intercettare i fondi per fare la manutenzione ordinaria che ci consente che quelle strade non vengano giù, e quando c'è da intervenire in maniera straordinaria ovviamente farlo, perché altrimenti non si riesce a dare una risposta.
1: Ma poi diventa molto più costoso in un secondo momento mettere le mani su qualcosa che magari ha franato, cose simili. Andiamo a Framura, provincia della Spezia, anche qui sul tema dei servizi, vediamo.
2: Una terrazza sul mare, un sentiero da panorami mozzafiato, anche una proposta per gli escursionisti. Tutto nasce da delle risorse che ci ha messo Regione Liguria e che rivalutano anche il REL.
0: Sì, noi diciamo che come Regione Liguria mettiamo a disposizione delle risorse con una previa interlocuzione con ANCI, e poi sono molto bravi i sindaci e con i loro uffici tecnici nel predisporre le domande e nel vincere i bandi. Una dotazione finanziaria che permetteva di fare tutta una serie di interventi. Il comune di Framura, il bravissimo sindaco, ha deciso di ripristinare questo sentiero fantastico, meraviglioso. Devo dire che è stato fatto anche tenendo conto dell'ambiente circostante, perché sono state impastate le terre, le pietre locali proprio per creare questa amalgama del territorio che è molto confacente a quelli che sono i colori del promontorio del Levante.
2: Per i comuni recuperare questi percorsi della rete escursionistica ligure
0: è fondamentale, considerando che noi oltre all'Alta Via dei Monti Liguri abbiamo 5.500 km di REL e soprattutto sono molto, molto richieste dai turisti che sono appassionati a un turismo lento, ma soprattutto alla scoperta e alla riscoperta di quelle che sono, diciamo così, le bellezze naturali del nostro territorio. Finanziamenti al 100%, perché comprendiamo benissimo che anche una compartecipazione economica del 5-10% da parte di un comune potrebbe essere, non dico proibitiva, ma molto impegnativa. Quindi i fondi di Regione Liguria sono al 100% per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale, proprio perché i comuni hanno bisogno di queste risorse.

0: concretamente.
1: Sì, è vero che naturalmente Regione Liguria, in questa proposta di bandi di PSR totalmente finanziati al 100%, ha dato opportunità al comune come il mio, a comuni piccoli, di poter partecipare su varie misure. Noi oggi stiamo visitando 2 misure su 6 a cui abbiamo partecipato e fortunatamente vinto, che spaziano dalle acquedotti irrigui alla sentieristica, al recupero di tradizioni locali e anche a quello che sono l'abbattimento di barriere architettoniche negli uffici pubblici, perciò anche la rivitalizzazione e riqualificazione di aule consiliari e di biblioteche. Perciò sono molto soddisfatto perché Regione Liguria veramente ha creduto in questo percorso e chi ha avuto la fortuna, tra cui il comune di Framura, oggi può sorridere perché è stato un lavoro intenso, impegnativo, visto anche delle scadenze molto, molto strette, però credo anche con capacità degli uffici stiamo sorridendo su questo ottimo risultato.
2: Mi viene da dire solo questo. Turisti che ci state guardando in streaming, cosa aspettate a venire nella nostra Liguria a godervi i nostri panorami? Mattia Crucioli, quanto è difficile gestire un comune piccolo? Lei ha avuto esperienze politiche a scaletta, diciamo, sì. Dal Senato al Comune di Genova a sindaco di Santo Stefano D'Aveto.
3: Ma devo dire che è la cosa di maggior soddisfazione tra quelle che ho fatto fino adesso, perché vedi in concreto e puoi risolvere concretamente dei problemi. In Senato, lasciami dire, i problemi sono molto molto grossi e tu sei una piccola parte di un ingranaggio enorme, quindi come dire, vedi difficilmente il risultato che vorresti. In Comune di Genova, vabbè,
2: fare l'opposizione a Bucci non era facilissimo.
3: Esatto, poteva essere folcloristica, anche divertente certe volte, ma poi era

insomma, non vedevi anche lì. Invece in un piccolo comune, ma fare il sindaco in generale, per di più in un piccolo comune, secondo me è molto appagante e anche responsabilizzante, perché vedi in concreto problemi e puoi dare delle risposte vere, ma ovviamente piccole cose, perché con i bilanci di un comune sotto i 1000 abitanti non è che se viene giù appunto una frana come dire, c'è una strada con problemi reali, grossi, strutturali, devi sempre chiedere a enti sovraordinati. Però ecco, intanto questo, cioè il fatto di dover avere sempre rapporti operativi con

0: che sia ANAS, che sia il dirigente scolastico regionale, guardate, veramente in tutti gli ambiti, compreso il vescovo, perché comunque i piccoli comuni, il sindaco deve dare risposte sia se manca il prete, sia se manca il medico, sia se mancano gli insegnanti, e vi faccio esempi concreti, perché a noi mancano tutte queste, e ti senti sempre dire più o meno le stesse risposte, cioè siete pochi, mancano medici, sanitari e anche preti, e quindi dovete accontentarvi. Quindi, però tu sei in prima linea e devi rispondere. Quindi, primo, saper interagire con gli altri enti sovraordinati, poi saper ascoltare e poi cercare di coordinare le forze che hai. Devo dire che in questo io sono abbastanza fortunato, intanto perché forse per i miei pregressi politici ho avuto intessuto rapporti con gli enti sovraordinati che, devo dire, a prescindere da qualunque colore e dal mio essere stato sempre, come dire, un po' antagonista, no? Parlo sia ad esempio della sindaca Salis o del presidente Bucci della città metropolitana, della regione da cui noi dipendiamo, perché è evidente, e in tutti i casi sto riscontrando un'attenzione encomiabile. Quindi io voglio pubblicamente ringraziare sia Marco Bucci sia Silvia Salis, perché veramente stanno rispondendo in maniera concreta ogni volta che c'è bisogno, e naturalmente tutti gli assessori. L'assessore Piana qui presente è venuto più volte, è venuto sia all'inaugurazione ad esempio della sala multimediale, sia per il progetto delle vigne eroiche che vorremmo impiantare in quota, non scordiamoci che, essendo l'unico comune con un impianto di risalita, un compendio sciistico, certo. Ci hanno aiutato lì, in quel caso erano i fondi FSR, non PSR, ma insomma un altro calderone, ma anche lì sono stati dei
1: tante cose
0: soldi
1: che si possono
0: indispensabili
1: fare,
0: per tenere aperte delle infrastrutture che il comune mai riuscirebbe con
1: da
0: le
1: solo
0: proprie,
1: con le sue forze. Grazie mille Mattia Crucioli. Io in realtà mi stavo un po' immaginando Crucioli medico e pensavo a qualche cura alternativa che sicuramente potrebbe proporre, più difficile prete, però adesso questo penso che...
0: La cosa buffa, guarda, è stata, se hai un attimo vi racconto questa scena. Io dopo essere andato a parlare col dirigente scolastico regionale e poi sono andato a parlare anche col vescovo, e il vescovo ha fatto un'assemblea pubblica, anche perché stiamo passando sotto la diocesi di Chiavari, uh-huh. E le dinamiche, e c'erano anche le persone, erano le stesse, identiche, e anche nei confronti del vescovo la gente non aveva troppi riguardi,
1: e
0: diceva: ci devi dare il prete, ma sei venuto qua a raccontarci quella delle proprio perché ne hanno esigenza, okay?
1: giusto.
0: E quando uno ha un'esigenza si vuole sentire la risposta.
1: Alla messa di Natale non posso mica andare, dire, in un altro comune. Grazie Mattia Crucioli, ci fermiamo un istante, tra poco parliamo di acqua, restate con noi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Ben ritrovati, un bel applauso a Stefano Damonte, sindaco di Villa Faraldi, grazie di essere con noi. Siamo in provincia di Imperia, al confine con la provincia di Savona. Lo dico subito perché sennò a casa uno si domanderebbe come mai a Villa Faraldi hanno gli occhiali da sole anche al chiuso, perché il sindaco ha avuto un piccolo incidente e quindi diciamo, però sta bene, sì, tutto più o meno tutto ok, insomma.
1: Sì, sì, stamattina ho tolto una schiggia dall'occhio e è fotosensibile l'occhio.
0: No, non c'è dubbio, poi qua abbiamo tantissima luce. Assessore Piana, l'acqua è un tema fondamentale che dipende veramente tanto anche dall'uomo.

0: Perché è vero che i cambiamenti climatici, che piove meno, che peraltro nel ponente della Liguria piove tradizionalmente poco, il che è buono da un certo punto di vista, è male da un altro, però la tenuta degli acquedotti è determinante, no? Quindi quando parliamo d'acqua, evidentemente dobbiamo anche tener conto che la mano dell'uomo può fare veramente tutta la differenza del mondo.
1: È proprio così, partendo dallo stato dei nostri acquedotti, dove dicono, questo lo dicono le aziende che gestiscono poi i vari servizi, c'è il 50% in alcuni casi di perdita, quindi credo che già intervenire a ripristinare, mettere in sicurezza o a rifare delle condotte idriche è importante perché si ottimizza e si risparmia la risorsa idrica e poi magari a crearne di nuove come invasi, bacini, pozzi artesiani. È importante, è fondamentale perché noi l'acqua gran parte dell'anno l'abbiamo. La conformazione della Liguria è evidente un po' a tutti, no? Appennini e Alpi, valli molto, montagne molto alte, valli importanti e profonde, dove magari anche un semplice sbarramento che va dal di fuori della psicosi della diga, può essere determinante per, fornire quell'acqua durante il resto dell'anno, soprattutto nel periodo estivo, essere quindi una sicurezza e soprattutto magari, perché no, poter anche creare delle piccole centraline idroelettriche per andare incontro a quella che è un'altra esigenza, che è quella dei costi dell'energia. Quindi ha una duplice valenza. In alcuni casi ci sono dei sindaci che questi investimenti li fanno, vedo qua ad esempio il sindaco di Aquila d'Arroscia dove abbiamo ripristinato una diga, un invaso di 50.000 metri cubi d'acqua, quindi che dà l'acqua per un centinaio di aziende agricole e che sicuramente poi sarà oggetto di un intervento successivo per quanto riguarda il posizionamento di una centralina idroelettrica perché vogliamo sfruttare veramente quell'importante risorsa idrica. E credo che anche l'interpretazione del sindaco Damonte per quanto riguarda il suo comune sia fondamentale, perché poi lo dirà lui, è un intervento risolutivo in quelle determinate aree perché è un approvvigionamento importante per le aziende che insistono su quel territorio e continuano a investire, ma anche per i cittadini, visto che molta di questa acqua, di queste due vasche va nella rete urbana.
0: Non c'è dubbio, ma intanto una battuta sulla psicosi delle dighe, perché l'altro giorno ho fatto una trasmissione in cui c'erano anche esperti di, diciamo, di energia idroelettrica, quindi anche di dighe da questo punto di vista, e ricordava che la famosa diga del Vajont, da cui poi parte tutta la psicosi successiva e tutto il resto della nostra storia, è ancora lì. Cioè, il problema non era la diga del Vajont, era la montagna su cui l'avevano costruita, che è franata dentro l'invaso d'acqua. La diga è perfetta e nessuno l'ha mai toccata. Quindi diciamo che bisogna sapere dove costruire più che come, perché questo l'abbiamo imparato. Allora, voi avete realizzato nuove vasche, quattro pozzi, recuperato, diciamo, una vasca esistente. L'investimento qui è di 400.000 euro. Vorrei che mi partisse dalla situazione pre, cioè avevate un problema con l'acqua a Villa Faraldi?
2: Allora sì, Villa Faraldi storicamente, comunque negli ultimi 10-15 anni, tutte le volte che arriva la gente sulla costa, perché siamo dietro la costa così, quindi Sediano Marina, Cervo, arriva senza acqua perché aumenta la richiesta e
0: Si toglie
2: nell'entroterra
0: poi.
2: non arrivava più niente. E una ventina d'anni fa alcuni pozzi sono stati abbandonati perché è stata fatta la Ciarroia, che è la condotta principale che passa sulla costa e serve tutti i comuni della costieri, e da lì è stata portata l'acqua anche a Villa Faraldi. E i pozzi sono stati abbandonati, con questo progetto abbiamo potuto recuperare questi pozzi, metterli in rete, gestirli con un telecontrollo e realizzare le due vasche che danno acqua a uso irriguo. È un'infrastruttura importante per il territorio perché permette a un territorio come Villa Faraldi, che è principalmente un territorio olivicolo, olive dappertutto, diciamo, in ogni parte del territorio, dove sono immersi questi cinque paesi di Villa Faraldi, e si dà una risposta alle aziende di dire sì, potete contare su una struttura che vi permette di coltivare le olive e magari di averle anche le olive, perché comunque quando sta per 4-5 mesi non piove,
0: Sì,
2: la pianta soffre
0: è stato
2: spesso.
0: un anno brutto l'anno scorso,
2: Sì, l'anno scorso è stato un anno brutto.
0: e
2: Sì.
0: quindi naturalmente fare delle cose che possano anche comunque evitare i problemi evitabili, poi se viene un fortunale
2: Certo,
0: quando
2: non è
0: devi
2: che sia la
0: raccogliere.
2: bacchetta magica.

0: si può risolvere qualsiasi problema, però giusto magari sopperire quella crisi, quell'aiuto che magari l'oliva ha bisogno solo per arrivare a settembre, ottobre, poi magari arriva un po' di pioggia così e poi si può raccogliere. Questo è una
1: come è andata l'interlocuzione con Regione? Avevate già il progetto pronto? L'avete realizzato ad hoc? Come ha funzionato?
0: Sì, è un sogno nel cassetto che era già lì da anni, quindi una bozza di progetto c'era. Poi con il PSR abbiamo cercato di sviluppare un progetto completo esecutivo da fornire alla regione, e grazie alla regione, grazie all'assessorato è stato finanziato il progetto e siamo potuti partire con l'opera e realizzare finalmente l'opera che era già richiesta da anni dal territorio e dalle aziende.
1: Ci spostiamo dalla provincia di Imperia a quella di Savona, non lontano, visto che appunto, come ci raccontava il sindaco Villa Faraldi, è appunto al confine con Savona, e andiamo a Bardineto per vedere che cosa si è fatto dal punto di vista dell'acqua. Qua, assieme al sindaco di Bardineto, Mario Basso, c'è un altro assessore regionale, l'assessore Ripamonti. Vediamo.
2: Progetto importante all'interno naturalmente di questa parte di territorio, due mezzi che serviranno tantissimo alla comunità. Facciamo un po' il punto della situazione.
3: E questa è una delle attività di Regione Liguria che fa normalmente rispetto a quelle che sono le attenzioni verso le aree dell'entroterra. In modo particolare questi sono due mezzi comprati con le misure messe a disposizione dal settore agricoltura per consentire appunto a quelle aree un pochino più complicate di poter essere tempestive e puntuali nel momento in cui il bisogno viene su. A questo punto c'è un mini escavatore e una grande benna, quello serve per multifunzione, neve e quant'altro. Quindi l'attenzione per il territorio è sempre prima di tutto.
2: Un'attenzione che viene rivolta spesso e volentieri, fortunatamente adesso lo possiamo dire, a tutto quello che è il nostro entroterra, con tutto rispetto per la costa.
3: Assolutamente sì, la costa ha le sue peculiarità, ma il vero tema è quello dell'entroterra, perché questi piccoli comuni, noi siamo una regione particolarmente diciamo vocata ai piccoli comuni, l'attenzione di regione deve andare in questa direzione e consentire ai sindaci, che sono i veri front office di questa regione, di essere tempestivi nel momento in cui ci sarà bisogno di farlo. Queste sono aree in cui viene la neve, il ghiaccio e quant'altro, e quindi questi mezzi vanno in questa direzione a tutela della comunità e soprattutto in sostegno ai sindaci.
2: Sindaco, alle sue spalle una delle tante opere importanti in questa parte di territorio, vogliamo ricordarle?
4: Sì, certamente, lì è stato fatto nell'anno 2023 e 2024 questa palificata, ahimè, perché purtroppo avevamo avuto nel 2016 e 2018 un gelicidio dove purtroppo aveva causato l'interruzione di questa strada, che è una strada di collegamento che collega il Colle del Melogno e il comune di Giustenice. Più giù abbiamo fatto anche dei gabioni che ci hanno permesso, che la regione ovviamente ci ha autorizzato.
2: Quindi sostenibilità anche per cercare di mantenere il più possibile questa parte di territorio.
4: Assolutamente sì, perché come ho già detto questa qua è una strada frequentata, anzi frequentata da tante, sia per i boscaioli, perché qua ahimè la foresta è una delle foreste più grandi d'Europa, Faggeti, che lavorano i boscaioli, più i biker che vengono dal Finalese, vengono su.
2: Ricordiamo un po' questa parte di territorio, si parte da qui e si arriva fin dove?
4: Allora, come ho già detto, si parte da Bardineto e questa strada porta al Colle di Melogno, che è in comune di Calizzano, o addirittura giù a Giustenice, dalla Val Maremola.
2: Quindi,
4: sì,
2: bello
4: e poi si va sul Monte Carmo, che è a 1389 metri, che è il monte più alto della provincia di Savona.
2: Ancora una volta quindi un ringraziamento comunque a Regione Liguria.
4: Assolutamente, la Regione Liguria è un grosso ringraziamento che c'è stata veramente a fianco a tutti gli interventi che abbiamo chiesto, soprattutto questo che è stato solerte e l'hanno fatto in breve tempo.
1: Molto bello, tra l'altro mi piace, assessore, il fatto che alcune opere siano magari anche un po' più tradizionali, no? Le palizzate, per esempio, uno pensa sempre ai muraglioni, invece ci sono tanti modi per difendere il territorio, anche più armonici con quella che è poi la vocazione, il paesaggio. Mi è piaciuto molto questo aspetto.
5: Sì, devo dire che sono soluzioni ingegneristiche importanti, e poi oltretutto hanno una tenuta
1: importante.

0: importante, pluriennale, perché si pensa magari a una pianificazione come sistemazione momentanea, in realtà è risolutiva, perché dicono, questo lo dicono gli ingegneri, che durano tantissimi anni, sicuramente più di un muraglione di cemento armato o di un gabbione.
1: Non c'è dubbio. Per chiudere, mi racconta un po' di Villa Faraldi? Olive, le abbiamo capite, ci sono. Poi, perché ho sbagliato a non essere ancora venuto a visitare Villa Faraldi fino ad oggi? E così magari qualcuno a casa gli viene voglia.
2: Ok, è un piccolo borgo a pochi chilometri dal mare, perché una decina di chilometri siamo sul mare.
1: Quindi già c'è questo aspetto da seconda casa da non sottovalutare,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sicuramente. E poi siamo in mezzo al verde e con tantissimi sentieri, ci sono una rete escursionistica ampissima, c'è la possibilità di visitare dei laghetti e fare il bagno e refrigerare con questo caldo estivo.
1: Alla sera è più fresco, sì.
2: Sì, la sera è un po' più fresca, sì, perché certo. Altro c'è il verde.
1: Non l'ho chiesto a Mattia Crucioli perché mi avrebbe detto che sono 4 gradi a Santo Stefano d'Avito la sera d'estate, quindi non volevo esagerare, diciamo.
2: Siamo a 350 metri dal mare,
1: vabbè, insomma, abbastanza vicini, e quindi sicuramente ancora molto, molto liguri, diciamo quasi di costa dal punto di vista del clima. Grazie mille Sindaco, grazie a Villa Faraldi. E tra poco continuiamo con il tema degli acquedotti e della qualità della vita, e ci muoveremo tra Genova e la provincia della Spezia. Restate con noi.

0: Eccoci di nuovo in diretta, un saluto a Giancarlo Leveratto, sindaco di Carrodano. Grazie sindaco di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Siamo in provincia della Spezia e anche qui parliamo di acqua, acquedotti e qualità della vita. Voi avete un nuovo acquedotto di Cane Greca e Porcile ed è stato un intervento piuttosto importante, ce lo racconta?
1: Sì, un intervento per noi molto importante, perché la frazione di Cane Greca è una delle 8 frazioni in cui si articola il nostro comune, era servita esclusivamente da un acquedotto privato che esisteva da più di 30 anni, che si approvvigionava su una fonte, diciamo, autorizzata, concessionata, ma molto povera d'acqua, e tutti gli anni, quando il comune gestiva la, diciamo, la risorsa idrica, il comune immetteva nell'acquedotto privato una certa quantità di acqua. Ora, da quando il comune di Carrodano non si occupa più di, non gestisce più la risorsa idrica, che è diciamo ad esclusivo appannaggio del gestore unico, è il centro di Cane Greca, che parliamo di circa 30 nuclei familiari, era in forte sofferenza. Per fortuna è stato finanziato questo progetto che avevamo realizzato da più di 15 anni e, diciamo, lo abbiamo realizzato in tempi molto veloci, molto, diciamo, compatibili con la chiusura della progettazione e del PSR. E la cosa più critica per noi è stata diciamo armonizzare il progetto con quelli che sono gli standard del gestore unico. Cioè, siccome questo acquedotto non l'avremmo gestito noi, ma l'avrebbe gestito il gestore unico, abbiamo dovuto apportare delle piccole modifiche per renderlo funzionale alla gestione, diciamo, del gestore unico.
0: Ed è stato difficile, è stata necessaria una burocrazia eccessiva? Qual è la sua opinione da sindaco?
1: Beh, diciamo che è stato un po' complicato, impossibile non c'è nulla, diciamo, nel momento in cui c'è la volontà di poter procedere, però abbiamo avuto difficoltà a rispettare i tempi, questo sì. Poi c'è stata la grande collaborazione del gestore unico, che ci è venuto incontro, ci ha dato anche supporto tecnico laddove ne avevamo bisogno.
0: Ecco, quello che dice il sindaco è un altro dei temi, no? Non è che ci sono solo uno o due attori quando si fanno le cose, no? Dipende da che cosa fai, c'è una pletora di possibili interlocutori che devono diciamo lavorare in sinergia. Talvolta succede, questa volta sì, mi pare, no? Il gestore unico ha dato buone risposte al sindaco Leveratto, ma insomma non è proprio sempre facile, questo forse talvolta non si capisce bene, no? Di chi è la colpa, delle cose che non vanno.
2: Diciamo che, ma no, è difficile andare a individuare delle colpe, il politico ha sempre il pensiero o comunque la speranza che questi enti si parlino tra di loro, ecco, almeno questo, perché poi è inutile destinare delle risorse finanziarie, creare dei capitoli, stabilire dei criteri per mettere a bando ovviamente

0: dei fondi, se poi ci sono enti che tra di loro non si parlano, si parlano poco o si complicano la vita. Ecco, io credo che il periodo degli amanuensi che scrivevano paginate e paginate di regole sia un po' finito, comunque cozza un po' con quelli che sono i tempi di un'amministrazione, ma soprattutto di una politica più veloce e più moderna, anche perché altrimenti davvero rischiamo di non rispettare i tempi, o spesso e volentieri molti sindaci, perché io in passato quando sono diventato assessore mi sentivo dire sì, però non so se ce la faccio, perché poi devo parlare con questo, con quell'altro, devo andare in provincia, devo andare in regione, in città metropolitana, devo parlare con quell'ente, forestali o non forestali. E questo mi ha portato ovviamente a fare tutta una serie di lavori, una regia intanto con ANCE e poi anche con tutta una serie di soggetti giuridici che hanno competenza in materia, per cercare di avere le idee un po' più chiare, soprattutto per quanto riguarda i tempi, perché poi c'è il comune che è in salvaguardia idrica, c'è il comune che ha è nella gestione del gestore e quindi non può prendere il contributo se non sotto quella forma. Diciamo che tutte queste esperienze mi hanno portato e hanno portato anche i miei uffici negli ultimi anni a correre un po' di più, perché poi è difficile spiegarla alla gente, è difficile spiegarla a un sindaco.
1: Che è una cosa non si può fare.
0: È difficile trovare le parole, esatto.
1: Non c'è dubbio, però deve essere invece molto soddisfacente per un sindaco dire alla popolazione che non riceveva l'acqua con regolarità, da oggi è andato tutto a posto, no? Cioè, penso che sia il motivo per cui uno, anche perché diciamolo, e credo, fatevi un applauso, perché c'è un tema fondamentale che è quello dei soldi e della casta, ok? Perché la politica è tutta soldi e casta, secondo quelli che... Ora, certo, se faccio il parlamentare di opposizione e vado una volta ogni tanto alla Camera dei Deputati, posso anche abbastanza sentirmi casta. Ma se faccio il sindaco di Carrodano, di Santo Stefano Davido, di tutti gli altri comuni che sono presenti qui, prendo due spiccioli di cui probabilmente ce ne rimetto, perché mi ricordo una notte in una pioggia estrema, Primo Canale, ero in diretta, il sindaco, chiacchieravamo un po' nella disperazione più generale, mi dice: ma guarda, io alla fine del mese se non ci rimetto sono già contento così. Ecco, forse è questo il motivo, no? Andare dalle case della frazione che è stata ricollegata all'acqua e dirgli: ragazzi, da ora siete a posto.
2: Sì, questo lo dicevano anche i miei predecessori, chi mi ha preceduto, è uno dei motivi che fa scattare la molla in chi vuole impegnarsi nell'amministrazione di un piccolo comune, perché è la soddisfazione di dare delle risposte ai cittadini e possibilmente ricevere anche un segnale di gratitudine.
1: Arriva quello.
2: Devo dire la verità, io questi segnali li ricevo.
1: Vediamo le prossime elezioni, uno dice, perché poi è sempre lì il tema. No. Ricordatevi. Brava gente. Allora, adesso invece andiamo non in un comune piccolo, il comune è molto grande, quello di Genova, che però ovviamente ha anche le sue alture, le sue località un pochino più bisognose di cure. Andiamo nella bella Apparizione, dove, sempre per parlare di acquedotti e qualità della vita, troviamo un altro assessore regionale, Alessio Piana, perché come sapete chiamarsi Piana nella regione Liguria conta, diciamo, porta, diciamo, ha un vantaggio, insomma. Si chiamano tutti Piana, diciamo, più o meno, scherzo, anzi A Piana per essere più precisi, quindi diciamo, anche l'A diciamo, di iniziale va bene, insieme con Giorgio Viale, che è assessore del municipio locale, anzi ex, no, assessore attuale e ex assessore alla sicurezza del Comune di Genova. Andiamo a sentire.
3: È un aspetto che per la sicurezza dei cittadini del municipio è veramente importante, soprattutto per chi risiede come alle nostre spalle sulle alture e qua dove siamo noi, cioè nell'area del quartiere di Apparizione. Parliamo di un pericolo concreto che c'è stato per anni e anni, cioè il pericolo che le proprie case venissero travolte dagli incendi boschivi, un pericolo che adesso si è molto affievolito grazie appunto a questa rete idrica che consente il pronto intervento delle squadre operative, dei vigili del fuoco e dei volontari, che quindi possono andare a spegnere e contenere le fiamme proprio prima che arrivino verso le case. Nel nostro caso più specifico, qua in via Lanfranco, abbiamo una vera e propria barriera a tutela delle abitazioni contro appunto un possibile incendio boschivo.
4: È un progetto che ha avuto il suo successo grazie alla collaborazione tra il municipio, tra l'amministrazione comunale e tra la regione, che assieme hanno avuto la capacità di sviluppare una progettazione che nell'ambito poi

0: della misura che è stata attivata sul piano di sviluppo rurale ha reso possibile sostanzialmente infrastrutturare questa rete di serbatoi, di stazioni di pompaggio, di nuova rete dell'acquedotto, proprio funzionale alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi. Genova è una città meravigliosa che ha alle sue spalle moltissimo verde, molto spesso di proprietà dell'amministrazione comunale, e quindi è necessario un'attenzione particolare per la tutela e la cura di questo patrimonio e soprattutto per la messa in sicurezza anche delle tante abitazioni che si trovano immediatamente a contatto con le aree più boscate. Credo che qui, come è successo anche a Ponente, il medesimo progetto riguardava anche contesti adiacenti a Villa Doria, a Villa Pallavicini, a Pegli, e appunto grazie a questo 1.500.000 euro sono state rese possibili queste infrastrutture che sicuramente consentiranno di rimanere un pochino più tranquilli in prospettiva e di aumentare il livello di protezione.
1: E qui, caro assessore, intanto bellissima vista ovviamente anche da Apparizione, mi veniva in mente il problema opposto, no? Che il comune di Genova è così grande per la sua struttura, diciamo così, che ci sono dei municipi che sono grandi come delle città. Ora non ho il dato esatto del Levante, però per esempio ho quello della media Val Bisagno, perché lo cercavo ieri per altre ragioni, fa tipo 55.000 abitanti, che sono poco meno di quelli che fa Savona, per
2: Sanremo.
1: Ecco, esatto. Quindi diciamo che ha grandissime complessità. Altro tema importantissimo è quello degli incendi boschivi. In effetti, quando si vedono quelle belle villette un po' isolate, dici eh sì, bella, però se comincia a bruciare l'intorno è difficile salvarla. Questo è un'ottima idea, cioè avere un canale irrigui, un acquedotto che arriva, può sparare acqua direttamente da lì.
2: Sì, siamo anche, venendo questa immagine, mi è venuto in mente che siamo anche intervenuti molto anche sulla creazione di colonnine antincendio per i vigili del fuoco, la protezione civile, perché spesso e volentieri si va in loco magari con la botte finisce e devi avere un qualcosa per poter riempire, ripristinare e poter intervenire subito dopo. E ancora la settimana scorsa nell'Imperiese avevamo inaugurato 3 mesi prima 2 vasche antincendio proprio con questo scopo. È scoppiato un incendio e per fortuna i danni sono stati contenuti proprio perché l'elicottero è potuto intervenire grazie a queste 2 vasche che erano state fatte nel comune di Molini di Triora. Non so cosa sarebbe successo oggettivamente se non ci fossero stati questi 2 grandi bacini.
1: Certo, non c'è dubbio. Sindaco, anche a lei per chiudere, insomma, ora avete anche l'acqua, non c'è più nessun motivo per non venire a fare un giro a Carroda.
3: Direi di no, anche se magari è meglio bere il vino, però.
1: Certo, meglio il vin caudo che l'acqua fredda, diciamo, dalla mia parte, penso più o meno anche dalle, anche dalle sue, però diciamo che sicuro sono quei bei posti che fanno da corona.
3: Sì, tenga presente che parlava dell'abitazione di una delegazione tipo Apparizione, eccetera, eccetera, di un quartiere, di un municipio di Genova, parlando di 55.000 abitanti, Carota non fa meno di 500 abitanti.
1: Sì, con le stesse dimensioni però a volte.
3: Con le stesse dimensioni.
1: Perché mi pare che il comune più grande della Liguria sia Varese Ligure, se non mi sbaglio, come estensione di... Sì. Chilometri, quindi per dire, cioè, che poi non fa pochissimi abitanti rispetto, e questo crea dei problemi enormi, perché poi voi avete strutture sulla base di quanti abitanti, non di quanto è grande, e talvolta sono veramente molto grandi, con tante strade, con tanta boscaglia, tanta vegetazione. Grazie sindaco, viva i comuni della Liguria.
3: A voi.
1: Tra pochissimo ce ne andiamo dell'Imperiese, ma anche a Savona, restate con noi.

Ben ritrovati, questa parte di trasmissione, assessore, l'abbiamo chiamata Viabilità, Borghi e Resilienza, che potrebbe essere: i borghi riescono a essere resilienti se hanno la viabilità, perché altrimenti uno poi dopo un po', bello, però anche no, nel senso che non è che posso stare veramente troppo isolato. Poi ci sono, come dire, dei luoghi, come diciamo prima, Santo Stefano d'Aveto, altri comuni che sono anche orgogliosamente isolati, no? Ci vai apposta per goderti la natura incontaminata, per vivere un po' lontano rispetto alla città, però in generale, se devo lavorare, se ho degli interessi, se mi devo muovere, la viabilità è fondamentale. Anche in questo entra in gioco, diciamo così, la parte dei finanziamenti e i piani che sono stati utilizzati.

0: Sì, questa è la novità forse del PSR che a conclusione ci ha visto, diciamo così, coinvolti nel raggiungere l'obiettivo di spesa e consentire ai sindaci di fare veramente degli interventi veloci che servissero. Molti di questi comuni, ad esempio, ci avevano chiesto di asfaltare delle strade bianche che non erano semplici strade rurali, addirittura collegavano frazioni con altre frazioni o con il
1: Strade
0: comune
1: bianche vuol dire non
0: capofitto.
1: asfaltate? Questo vuol
0: L'abbiamo
1: dire. Ah,
0: asfaltato,
1: l'avete asfaltato.
0: l'abbiamo consentito a molti sindaci di poter asfaltare queste strade. Ed è una novità perché in passato non era, con un piano di sviluppo rurale non era consentito fare questo genere di intervento. Abbiamo posto, diciamo così, una richiesta, una domanda alla Commissione europea, ci è stato risposto di sì e siamo corsi ovviamente a fare anche questo
1: Non c'è
0: genere di
1: dubbio, non c'è
0: interventi.
1: dubbio. Allora un saluto, un applauso a Marino Milani, sindaco di Castelvecchio di Rocca
0: Grazie,
1: Barbena.
0: grazie per l'invito.
1: Siamo nell'entroterra del Benga, siamo in provincia di Savona e voi avete beneficiato di due misure di questo PSR che vi hanno dato tanto, perché dall'elenco di cose qui credo che siano veramente notevoli.
2: Sì, sono stati due interventi importanti, le due misure sono la 7.2 e la 4.3. E la 7.2 ci ha permesso di recuperare la strada di accesso al borgo, tra l'altro è uno dei borghi più belli d'Italia, certificato, bandiera arancione.
1: Si è già messo avanti, sa che poi gli
2: Noi,
1: farò la domanda su perché devo andare a Castelvecchio di Rocca Barbena.
2: quello è uno dei
1: Questo è
2: motivi.
1: uno dei motivi. Beh, è già tanto, come motivo.
2: Però al posto di fare l'asfalto lo abbiamo tolto per usare pietra locale e ciappe comunque di una
1: Beh,
2: cava
1: per avere
2: ligure
1: una
2: per
1: cosa
2: avere una cosa
1: più
2: un po'
1: elegante, più
2: da
1: bella.
2: collegare con il resto del borgo. E l'altra strada, l'altro intervento, la 4.3, è su una strada che comunque è rimasta bianca, non abbiamo asfaltato e ci permette di collegare tutte le campagne, diciamo, continua fino al comune di Zoccarello e si può raggiungere anche l'ultimo pezzo del borgo di Castelvecchio, località Fontane, dove tra l'altro stiamo lavorando con l'intervento con il Fosmit, sempre grazie all'assessore Piana.
1: Lunga gestazione o occasione presa al volo? Com'è andata questi lavori?
2: No, sono progetti che uno avevamo già in programma e l'altro lo abbiamo fatto
1: Serviva il
2: rapidamente.
1: portafogli, è arrivato il portafogli, abbiamo
2: Serviva il
1: fatto così.
2: portafogli, è arrivato l'assessore Piana
1: Vabbè, che è il portafogli.
2: che ci ha dato la possibilità
1: Assessore, se
2: di
1: avanza
2: risolvere questo
1: qualcosa, io
2: problema.
1: sono a sua disposizione. Scherzi a parte, è importante questo aspetto, no? Cioè, comuni, si diceva qualcuno anche prima, era il sogno nel cassetto, però il cassetto stava chiuso perché non c'erano i fondi. Poi, insomma, credo anche che un'altra delle qualità che deve avere un'amministrazione sia quella di trovarle queste opportunità, no? Perché a volte ci sono, anche i politici talvolta non sanno, o le istituzioni non sanno che magari c'è quel particolare tipo di finanziamento, quel piano, quel fondo che possono arrivare ad essere utilizzati lì. No, ci vuole anche un po' di finanza creativa, come si dice, senza ovviamente scadere nell'errore, ma si può fare, no?
0: Sì, direi che è proprio così, perché l'ultimo esempio che ho citato, vale un po' per tutti. Il politico non ha soltanto il compito di andare a individuare una dotazione finanziaria per una misura, ha anche il compito di rendere quella misura attrattiva, ma soprattutto praticabile sui territori, perché poi loro vincono, non è che distribuiamo i soldi così, non ho un cassetto infinito, diciamo che predisponiamo dei bandi e loro li vincono, sono molto bravi, alcuni che vedo qua, i sindaci presenti ne hanno vinto anche due o tre, quindi sono 3 volte bravi. E bisogna stare attenti dal punto di vista regionale a quelle che sono le reali esigenze del territorio, ripeto, e poi andare loro incontro, perché si parla sempre di piccole realtà che hanno la necessità di quei fondi e di quegli interventi. Se noi portiamo un intervento di 500, Marino, 500 mila euro, mi pare l'ultimo che hai fatto tu nel tuo comune, in un comune costiero, una realtà più grande, quasi non si nota, è un'aiola, è un qualcosa di irrisorio, mentre invece in quelle realtà lì sono sentite, sono volute e soprattutto sono apprezzate dai cittadini.
1: Eh già, perché possono cambiare loro la vita. Andiamo a Mendatica, dove appunto il nostro assessore Alessandro Piana era con le nostre.

0: Telecamere assieme al sindaco Graziano Floccia, vediamo cosa è stato fatto lì.
1: Questo intervento supportato da Regione Liguria per il Comune di Mendatica è stato un'occasione importante, perché su questo territorio, come abbiamo visto salendo e venendo su per questa strada, ci sono anche tutta una serie di abitazioni che l'abbiamo potute servire e mettere in sicurezza. In particolare questa strada comunque è una strada che ha anche profili tagliafuoco, penetrabilità del bosco, abbiamo delle aziende che stanno coltivando il bosco, tagliando degli appezzamenti. E poi una cosa importante che si sta sviluppando è il turismo outdoor, per cui è una strada di collegamento tra la frazione San Bernardo e il capoluogo di Mendatica per le biciclette, per il trekking e per tutto quello che riguarda questo tipo di sport.
2: Devo dire che dal punto di vista tecnico i comuni hanno risposto molto bene sui nostri piani di investimento, predisponendo diciamo così delle pratiche molto, molto ben istruite. Quindi complimenti intanto a loro che hanno saputo intercettare questi fondi, ai loro uffici tecnici che hanno fatto le istruttorie e ovviamente a Regione Liguria che ha sempre un occhio di riguardo, in modo particolare il mio assessorato, per queste realtà. Mettere in sicurezza, ripristinare o creare queste strade vuol dire intanto mantenere quello che è il presidio socio-economico del territorio, aziende agro-silvo-pastorali, aziende turistiche e soprattutto anche poter, diciamo così, implementare il sistema idrico degli acquedotti. Devo dire che sono tutti interventi utili alla popolazione e soprattutto nei periodi estivi, quando aumenta sensibilmente questa popolazione, dare una risposta concreta anche alle tante seconde case.
0: Allora, queste sono le opere di Mendatica. Eravamo in provincia di Imperia e a questo punto come cambia anche, come dire, l'attrattività del borgo, no? Capiamo che è bellissimo, ovviamente lo è, e attira quindi anche visitatori, ma dargli delle strade anche esteticamente, avete lavorato anche sul lato estetico giustamente perché avevate da preservare una qualità complessiva, probabilmente gli dà un ulteriore slancio. Adesso bisogna promuoverlo al massimo.
3: Sì, abbiamo lavorato sull'estetica, non solo, perché anche tutti i sottoservizi, il potenziamento dell'illuminazione pubblica. Comunque, certamente avere la strada che porta dalla provinciale all'interno del borgo, essere fatta in una pavimentazione non più in asfalto ma in una pavimentazione di pietra locale che si ricongiunge con tutto il resto del borgo, sicuramente è un colpo d'occhio diverso.
0: Certo. Quanti abitanti avete nel vostro comune?
3: Noi siamo pochini, siamo sui 140 abitanti.
0: 140 abitanti, insomma, classico piccolissimo, tra i più piccoli, forse
3: della, uno dei più piccoli della provincia di Savona.
0: Della provincia di Savona, però con una sua storia, con un suo orgoglio e adesso anche con le strade nuove. E allora grazie sindaco.
3: Grazie a voi e voglio ringraziare l'assessore Piana, veramente, che c'è stato vicinissimo, non soltanto con spot ma la verità.
0: Capito, assessore, dice che proprio come Piana non c'è nessuno.
4: Non ha proprio detto,
0: detto più o meno questo.
4: Apprezzo lo stesso.
0: Regione Liguria. Mi è sembrato di interpretare, diciamo così, le sue parole. Ci vediamo tra poco, le conclusioni con l'assessore Piana. Abbiamo ancora un collegamento esterno. Andremo a Montegrosso Pian di Latte. Pian Latte, che è proprio una delle zone, infatti ci sarà Alessandro Piana, lì lo vedremo uno e trino tra poco.

0: Allora, Assessore, parte finale di questa nostra conversazione resta naturalmente il tema del bosco, della forestazione, che vabbè, in realtà è stato protagonista di quasi tutti i nostri video, no? Abbiamo visto un sacco di boschi bellissimi che caratterizzano la nostra regione.
1: Sì, si parte da lì. Le do un dato ulteriore. Nel fine 800, primi 900... il bosco rappresentava il 43% del territorio ligure, oggi siamo al 74,6, quasi il doppio in soli 100 anni. Un bosco che i nostri antenati o le popolazioni che abitavano l'entroterra ci avevano insegnato a tenere pulito, a sfruttare, perché un bosco coltivato, un bosco sfruttato è un bosco che si rinnova ed è un territorio perennemente in sicurezza. Oggi, per fortuna, diciamo così, abbiamo una gestione virtuosa del nostro territorio, soprattutto del nostro entroterra, perché si è riscoperto veramente come attrattiva turistica.

0: consideriamo che oltre i 440 km, come dicevo in un video precedente, abbiamo 5.500 km di sentieri iscritti alla REL, che è la rete escursionistica ligure. È un'opera infrastrutturale importante se la mettiamo assieme, perché ci consente di arrivare fino all'equatore se dovessimo fare un'unica strada. E questi piccoli sentieri sono stati riscoperti, che erano stati tracciati per questioni lavorative, poter arrivare ai campi, nei prati, nei pascoli, ma anche per il commercio con il Piemonte, perché molte di queste piccole mulattiere consentivano di portare tutta la salagione, il sale e l'olio in Piemonte, poi venire giù con la farina o altri prodotti legati ovviamente all'agricoltura per il solo ed esclusivo sostentamento. Non erano neanche diciamo così scopi commerciali, ma per poter vivere e sopravvivere. Oggi cerchiamo di riscoprirle e di rimetterle in sicurezza, perché hanno una grande attrattiva turistica, e investire su queste piccole strade consente alle aziende che sono sul territorio di poter continuare a lavorare, vivere e investire, e ai turisti che vengono per scoprirci o per riscoprirci, di avere un territorio monitorato, un territorio sicuro, e soprattutto a noi come Regione Liguria ci consentono di vedere tanti giovani andare a investire con strutture ricettive piccole o medie in quei determinati territori, cosa che prima in passato non avveniva.
1: Anzi, provare a reinvertire, no, quel trend, che mi ha molto colpito, quella cosa che abbiamo così più bosco rispetto alla fine dell'Ottocento, no? Vuol dire che un sacco di borghi sono perduti, sono stati invasi dalla boscaglia, e magari, ora non voglio dire che bisogna rinunciare al bosco, che è preziosissimo, ma magari si può invertire un po' la presenza dell'uomo, che peraltro è importantissima anche per evitare disastri. L'abbiamo raccontato tante volte noi qui al Primo Canale, di quanto magari la mancata manutenzione che veniva naturalmente perché c'era la coltivazione, c'era la pastorizia, c'era tutto quello che il bosco e la campagna può dare, che invece adesso magari è stata abbandonata nel corso degli anni. Ultimo comune del nostro bellissimo giro della Liguria è Montegrosso Pian Latte. Andiamo a vedere cosa si è fatto lì.
0: Devo dire che sono stati molto bravi a spendere quelli che sono i fondi che noi Regione Liguria mettiamo a disposizione per ripristinare dei luoghi storici che hanno duplice valenza, quindi per il turismo che sta scoprendo e riscoprendo questi posti sempre più diciamo così pesantemente, e soprattutto per quelle che sono le attività agrosilvopastorali che insistono in questi territori, anche perché abbiamo delle malghe, se non sbaglio, sì, a monte di questo intervento, 5.000 metri di strada ripristinata, messa in sicurezza con anche un certo tipo di arginatura, quindi bravo, bravo sindaco.
2: Io. Per noi un intervento, grazie Alessandro, grazie alla Regione Liguria, grazie in particolare Alessandro per questi interventi che per noi sono fondamentali, sono vitali, vitali per noi e per le attività che insistono sul nostro territorio. L'intervento che ha riguardato in particolare la risistemazione della strada con la costruzione, perché di questo si tratta, di un nuovo ponte che attraversa questo rio che era stato completamente distrutto, era impraticabile, non si poteva passare con nessun mezzo durante una delle ultime terribili alluvioni che conosciamo bene, un martorio nel nostro territorio con il dissesto geologico che conosciamo. Una risistemazione del manto stradale fatta a nuovo con interventi di ingegneria naturalistica, micropali di legno, pali di legno, palificazioni di legno. Un lavoro per noi fondamentale, la malga raggiungibile con qualsiasi mezzo, 4x4 comunque raggiungibile facilmente, quindi un impulso all'economia e al lavoro. Quindi grazie veramente alla Regione e a Alessandro per come si impegna per essere vicino ai territori e per quello che ci permette di sviluppare attraverso questi programmi di sviluppo rurale.
1: Il vero applauso, Carlo Assessore, era per la Panda 4x4, che era perfetta per la location nella quale ci trovavamo. Assolutamente. La famosa macchina che di solito, insomma, dà dei punti ai tutti i SUV moderni. Esatto. Quando si tratta di cavarsi di impaccio. Insomma, come questo, sicuramente tantissimi comuni dell'entroterra della nostra regione avranno bisogno anche in futuro. Quindi ora non parliamo ancora di programmazione futura, perché si sta ancora chiudendo questa, quindi bisognerà un po' ragionare, ovviamente, su quello che rimane, su quello che saranno le disponibilità prossime, però ce ne saranno, questo possiamo certamente immaginarlo. E allora chiunque all'interno della Regione Liguria che non abbia ottenuto fondi adesso, che non abbia avuto magari progetti pronti, è, credo,

0: stimolato a lavorare proprio in virtù di quello che è stato fatto negli altri comuni della Liguria.
1: È proprio così. Intanto posso farvi i complimenti per come avete, diciamo così, montato tutti i servizi, alcuni neanche li ricordavo più. Complimenti davvero, perché questo ci consente di promuovere ulteriormente quella che è l'azione di Regione Liguria e ci fa uscire fuori da quello che potrebbe essere solo ed esclusivamente un autocelebrarsi. Quindi questo è il vecchio PSR che chiude, si fanno i bilanci, ma soprattutto si tracciano le prospettive per il complemento di sviluppo rurale futuro, dove sicuramente ci saranno meno misure. Una delle esperienze che abbiamo fatto è che è vero, abbiamo dato molti soldi, però con diverse misure. Se andiamo a creare invece due o tre misure omnicomprensive che comprendano tutta questa serie di interventi, rendiamo ulteriormente ancora più facile la vita ai nostri uffici e ovviamente agli uffici comunali e ai sindaci stessi. Quindi sicuramente andremo su due o tre misure, ci sarà una dotazione finanziaria minore rispetto alla precedente, per il semplice fatto che alla metà della durata come numero complessivo di anni, quindi in prospettiva o in percentuale sarà più o meno la stessa per i prossimi due anni. Quindi chi ha seguito la trasmissione, chi seguirà la trasmissione, si farà un ulteriore quadro di quelle che possono essere le opportunità, tantissime, per poter predisporre dei progetti, se non li hanno ancora, che vanno ovviamente in quella direzione di intervento.
0: Abbiamo parlato poco, ma anche perché appunto gli interventi sono andati altrove, dell'agricoltura in senso stretto, no? Che è comunque un'altra, intanto è appunto uno dei modi per difendere l'entroterra e il territorio dal punto di vista ambientale, e poi è una fonte di sostentamento importante, magari è un settore economico. Cosa si può ancora fare per migliorare da questo punto di vista in Liguria?
1: Sì, anche in quel senso stiamo investendo molto. Per fortuna le aziende hanno ritrovato quella propensione all'investimento che era un po' mancata negli ultimi anni, non tanto per la loro intenzione, ma per un aumento sconsiderato di tutta una serie di prezzi delle materie prime. Quindi diciamo che dal lockdown in poi il mercato globale è un po' impazzito, basta un conflitto bellico a migliaia di chilometri di distanza per portare ad un aumento sconsiderato, comunque a speculazioni, a bolle speculative importanti, che possono compromettere ovviamente quello che è il settore privato e imprenditoriale. E stiamo mettendo a disposizione anche in questo caso delle misure importanti, con delle dotazioni finanziarie che ci auguriamo ci consentono di finanziare più aziende possibile, in modo tale che possano continuare a rimanere competitive sul mercato, un mercato sempre più moderno, sempre più veloce. Devo dire che però, per quanto riguarda l'agricoltura ligure, al 90% dei casi è già un'agricoltura molto moderna. Se pensiamo ai fiori, se pensiamo alle orticole, se pensiamo alle aromatiche, alle serre del basilico, sono già aziende molto ben strutturate. Poi il settore dei vini ultimamente sta facendo dei passi da gigante, oltre alla qualità che è altissima, stiamo arrivando anche ad aumentare le quantità per quanto riguarda le produzioni di uve, quindi di bottiglie di vino, e non vogliamo lasciare indietro nessuno. L'olivicoltura negli ultimi anni ha patito ovviamente una certa mancanza di infrastrutture, perché poi le infrastrutture idriche sono sempre mancate in olivicoltura perché non ce n'è mai stato bisogno, e negli ultimi anni, venendo a mancare questa materia importante, è venuta meno la produzione. Quindi quest'anno l'annata è ottima, c'è un'ottima produzione, ci sono tantissime olive, i pensieri sono tutti positivi, però non dobbiamo fermarci e dobbiamo continuare a investire anche in quel settore per non lasciare dietro
0: nessuno. Non c'è dubbio. E per quanto riguarda i vini, Alessandro Piana, se lo ricorderà, un po' d'anni fa avevamo lavorato a un progetto proprio sui vini della Liguria, e io da giornalista avevo analizzato quasi tutte le cantine, cioè era una roba pazzesca, veramente. Ho bevuto poco, in realtà, purtroppo, ho più letto che bevuto, ma è stata veramente un viaggio, perché dappertutto in Liguria ci sono vini eccezionali. Anche questo bisogna ricordarlo a chi ci segue da casa. Per chiudere, visto che siamo nel mezzo di quella che potrebbe essere l'estate più torrida di sempre, almeno fino alla prossima, che potrebbe anche essere peggiore di questa, massima attenzione quando si va in campagna, nei boschi, massima tutela di quello, portate via i rifiuti, non accendete fuochi, c'è il pericolo.

0: pericolo grave di incendi boschivi in questa fase dell'anno, quindi credo che da parte sua, per chiudere questo aspetto, perché poi alla fine protegge tutti i sindaci che sono seduti qui in platea.
1: Un'ottima indicazione, e soprattutto anche per chi va in certi boschi con i motori a scoppio, con le moto e i motorini, attenzione, perché anche la marmitta potrebbe causare un qualsiasi tipo di incendio, quindi corretto quella che è stata l'indicazione di chiusura.
0: Grazie all'assessore Alessandro Piana. Vi ringrazio per essere stati con noi e come sempre, viva la Liguria! Ciao!

0: È la 12ª edizione del CLIP, il concorso lirico internazionale di Portofino, che animerà non soltanto Portofino ma anche Camogli, vedremo perché, nel corso di tutta questa settimana, a partire da domani. Ma abbiamo il piacere, proprio per approfondire questo che ormai è diventato un appuntamento fondamentale nell'arco della cultura musicale ligure, abbiamo con noi, dicevo, Monique Pudel, che è il, diciamo così, il presidente onorario di questa manifestazione, e Francesco Donati, che ne è il direttore artistico. Non solo, perché collegato con noi c'è anche il maestro Marco Librando, che dirigerà il momento, diciamo così, culminante, diciamo, della manifestazione, il concerto che si terrà in piazzetta a Portofino domenica prossima. Tanta carne al fuoco, tante domande da fare, quindi comincio subito con Monique, chiedendole: qual è il bilancio? Siamo arrivati alla 12ª edizione, un numero importante. Insomma, qual è, diciamo, il bilancio di questa manifestazione e anche il risultato più importante che è stato ottenuto?
1: Allora, intanto diciamo che il bilancio è che abbiamo, in tutti questi anni, abbiamo visto una crescita di qualità, di partecipazione, e sempre più cantanti che poi, partendo da CLIP, debuttando in un certo senso da noi, ce li ritroviamo nei grandi teatri del mondo, e questo evidentemente è il bilancio, è la più grande soddisfazione che possiamo avere. Quindi, diciamo, i numeri sono sempre più importanti, le richieste di essere ammessi, cioè le domande, diventano sempre, aumentano ogni anno, e l'altro bilancio è che vediamo una crescita costante nella qualità dei cantanti, nella preparazione di quelli che chiedono di essere ammessi.
0: E Donati, quando è cominciato tutto questo, diciamo così, che idea avevate in mente e come poi è evoluta nel corso degli anni?
2: L'idea alla base del concorso è quella che veramente il concorso debba essere un ponte tra l'audizione e il palcoscenico. E per fare questo abbiamo fin da subito deciso di invitare solo direttori artistici, sovrintendenti, casting director di grandi teatri italiani, europei e anche internazionali, e cioè quelle figure che possano firmare dei contratti. Questa è stata proprio la scelta principale, e che penso abbia dato grandi frutti in questi anni. E il concorso ha trovato subito una dimensione bellissima fin da subito, con si è creata un'atmosfera straordinaria a Portofino, coinvolgendo tante persone, tanti abitué del luogo e tanti appassionati e grandi giudici, e da lì noi abbiamo cercato di preservare questo piccolo Dominique Meyer lo chiama piccolo gioiello, no? Questo piccolo gioiello che si è creato.
0: Scusi, però, interrompo per dire, certo, che Dominique Meyer è tra l'altro il presidente di giuria, una giuria assolutamente prestigiosa formata da nomi importanti. Scusi, esatto, se l'ho interrotta, ma magari non sapevano l'importanza di Meyer.
2: Tra l'altro Dominique Meyer è presidente della giuria dal primo anno, quindi è con noi da 12 anni, abbiamo un rapporto straordinario. E quindi noi abbiamo voluto mantenere questo crescendo, ma non stravolgendo l'anima del concorso, quindi ogni anno aggiungiamo qualcosa.

0: qualcosa, ci innoviamo, ma mantenendo la base e i piedi solidi sul terreno.
1: Ho parlato di quello che è il momento conclusivo di questa manifestazione, che è il concerto di domenica sera, concerto che verrà diretto dal maestro Marco Librando, un maestro che cambia ogni anno. E quindi, maestro, le volevo chiedere innanzitutto cosa significa per lei dirigere la finale di un concorso internazionale come quello di Portofino.
2: È sicuramente un grande piacere supportare tutti questi giovani talenti in un contesto così prestigioso. È sicuramente un senso di grande responsabilità, perché il mio compito insieme ai musicisti dell'orchestra del Teatro del Carlo Felice di Genova sarà quello di supportare questi giovani talenti e aiutarli a dare il massimo. Quindi cercherò di essere per loro un fratello maggiore, insomma, che li accompagna in questa grande vetrina che sarà la finale di domenica.
1: Monique, il concorso si svolge in una perla non soltanto della Liguria, diciamo così, ma insomma una perla mondiale. C'è gente che viene da tutto il mondo, a partire dai VIP più importanti alle persone normali che vogliono vivere un giorno, diciamo, da VIP o comunque un giorno in un posto così. Ecco, quanto è importante il rapporto, quanto è diventato importante il rapporto tra questo spettacolo e il territorio?
3: Beh, credo che Portofino sia ovviamente non una scelta casuale, ma è ovviamente importantissimo il richiamo, il nome che ha in tutto il mondo, il fascino, anche chi non l'ha mai vista. Direi che ci sono vari componenti. Intanto uniamo la bellezza del posto con quello spettacolo che offriamo. Premetto che intanto siamo l'unico evento culturale continuativo da 12 anni che ha Portofino, che non ce ne sono state altre, non ci siamo neanche fermati durante il Covid. È chiaro che Portofino aiuta anche a attrarre quello di cui evidentemente abbiamo bisogno, sostenitori, sponsor, cioè si crea tutto un insieme che è una settimana che va oltre solo alla musica, che non è solo, che è chiaramente lo scopo principale, però molte persone appassionate, ovviamente gli piace anche dall'estero, abbiamo infatti adesso moltissimi sostenitori, moltissimi cosiddetti amici che vengono dall'estero, che uniscono la bellezza del posto al loro amore per la lirica e soprattutto anche alla voglia di aiutare questi giovani talenti. E quindi direi che tutto l'insieme penso che porti anche un po' di prestigio al territorio, alla regione e tutto il resto, infatti. E quindi ritengo che sia una roba molto, che va tutto un pochino insieme, ecco, diciamo in questo modo, che fa tutto parte della stessa idea.
1: Donato, vogliamo dare un po' di numeri di questa edizione, i cantanti, da dove vengono, e poi anche un pochettino parlare di quelle che sono le novità, perché ci sono due novità importanti quest'anno rispetto al passato.
0: Sì, i cantanti, abbiamo ricevuto più di 300 candidature quest'anno, un numero veramente importante, e provenienti da 57 paesi diversi. Questo è il dato che mi sciocca sempre di più e che mi piace anche di più, perché ci dimostra quanto l'Italia comunque sia ancora un faro nel mondo della musica e dell'opera, e quanto il mondo ami questa forma d'arte nata nel nostro paese più di 500 anni fa. Le novità, esatto, parlavamo delle novità. Novità, appunto, legandomi a quello che dicevamo prima, che comunque è sempre una crescita, ogni anno aggiungiamo qualcosa, curiamo di più qualche aspetto. Quest'anno abbiamo deciso di selezionare un numero leggermente inferiore di cantanti, quindi abbiamo selezionato circa 50 cantanti dai 300 iniziali per venire a Portofino. Questo l'abbiamo fatto per tanti motivi: intanto per dare più valore alla loro partecipazione, perché ovviamente se è un numero inferiore già prestigioso per loro accedere alle audizioni dal vivo a Portofino, e poi

per una forma di rispetto sia per i cantanti, perché naturalmente fanno un investimento economico importante per partecipare a questo concorso, e anche per la giuria, perché fin da subito ci sarà un livello altissimo e ognuno di questi 48 cantanti avrà la possibilità veramente di accedere dei premi. Questo ci ha permesso anche di dare una borsa di studio di 500 euro a tutti questi cantanti, quindi fin da subito vengono aiutati dal concorso per

0: per noi no, chiaramente, ma per il pubblico sì. E quindi ci sarà quest'anno, eseguiremo lo Stabat Mater di Pergolesi alla Basilica di Santa Margherita Ligure, sabato alle ore 19:45, con l'Orchestra Bottesini, che è un nostro progetto recente, diretta dal maestro Enrico Fagone, e ovviamente le due soliste sono due straordinarie cantanti provenienti da Clip, Lili Jostad, che vinse il concorso nel 2016, e Elisaveta Shuvalova, che si è qualificata terza al concorso dell'anno scorso. E c'è poi un aspetto charity in questo evento, ma lascerei la parola a Monique che
1: sì, allora abbiamo pensato, insomma, che il territorio ci dà tanto, vorremmo anche restituire qualche cosa, e abbiamo scelto un charity partner che è l'ospedale Gaslini, perché riteniamo che sia un'eccellenza ligure. Quindi il concerto in Basilica, che è assolutamente a ingresso libero, però sarà dedicato al progetto di musicoterapia dell'ospedale Gaslini, e ci sarà la possibilità per chi lo vorrà di fare una donazione alla Fondazione Gaslini Insieme, che saranno abbiamo anche già pubblicato sui social, altrimenti ci saranno loro presenti in Basilica, che ci sembrava di legare la nostra musica al fatto, come ci hanno spiegato, di questa musicoterapia che pare abbia dei risultati eccezionali nei vari reparti del Gaslini.
2: Maestro, le volevo chiedere questo: la finale di un concorso è ovviamente un momento molto molto delicato e pieno di tensione da parte dei concorrenti. Quanto deve essere diversa rispetto ad un concerto normale la sensibilità di un direttore d'orchestra nel dirigerli?
3: Ma diciamo che dirigere l'opera, dirigere dei cantanti lirici, richiede sempre da parte del direttore una grande empatia, quasi sapere prima di loro quali sono le necessità di un respiro, del fiato, del tempo giusto. All'interno di un concorso c'è in più un'attenzione in più che magari un cantante durante un proprio concerto non ha, perché c'è appunto il giudizio del pubblico, come sempre, ma soprattutto della giuria. Quindi come dire, cercherò di essere particolarmente attento alla loro, diciamo, tranquillità anche psicologica. Devo dire che mi piace moltissimo, seguo da anni il Clip, faccio i complimenti a Monica, a Francesco e a tutto lo staff per lo splendido lavoro, li ringrazio per l'invito. Poi io anch'io nel mio piccolo cerco di supportare i giovani artisti da sempre, quindi sono molto molto molto felice di dare il mio piccolo contributo, e vi aspettiamo domenica numerosi.
2: Monique, c'è stato nel corso di questi anni un momento in cui lei ha detto sì, ce l'abbiamo fatta?
1: No, perché non ce l'aveva. Premetto che, visto che la perfezione non esiste e noi la cerchiamo, il momento non c'è mai. Ci sono dei momenti che diciamo, beh, questa l'abbiamo fatto bene, siamo contenti. Ci sono poi altre cose che hanno detto, questa l'abbiamo, andrebbe rettificata, eccetera, ma abbiamo sempre in mente, nel limite delle nostre possibilità, un miglioramento. Quindi ce l'abbiamo fatta non esiste, andiamo avanti per la nostra strada, ce la facciamo, ce la faremo. Ogni anno facciamo un passettino in più, come ha detto prima Francesco, ogni anno coinvolgiamo più persone, e questo è importante, perché non è che possiamo farlo noi due e basta, ci vuole tutto un aiuto anche psicologico, anche solo di supporto, di simpatia, oltre ovviamente economico, da fuori, e che vediamo crescere sempre di più, perché soprattutto quello che ci dà una grande soddisfazione è proprio questo eco che abbiamo all'estero adesso, sia negli Stati Uniti che in Sud America che in Inghilterra. Quindi questo è un aspetto dove non ce l'abbiamo fatta, ma siamo sulla buona strada. Ecco, direi che in genere ce l'abbiamo fatta, no, ma siamo sulla buona strada, sì.
0: Però quando vediamo i nostri cantanti alla prima della scala, ovviamente un po' di soddisfazione
1: quella
0: la proviamo.
1: Enorme, ma

0: Poi però ne vogliamo vedere
1: lì,
0: degli altri.
1: Esatto.
2: Con i Clemons ce l'abbiamo fatta, si può anche scappare se vedi
0: quello, sì,
2: alla prima della scala.
0: Questa volta ce l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo farcela anche la prossima.
2: Francesco, possiamo riassumere brevemente le varie tappe della settimana?
1: Sì, domani... Che
2: parliamo giorno per giorno.
1: Sì, mercoledì. Inizieremo le audizioni in teatrino, sono aperte al pubblico, quindi il pubblico può venire fino a capienza naturalmente raggiunta. Poi giovedì 23 luglio avremo la semifinale, quindi questi 48 cantanti diventeranno probabilmente 20-22 per la semifinale, che si svolgerà sempre nel teatrino di Portofino, sempre aperto al pubblico nel pomeriggio, mentre domani è tutto il giorno, e a quel punto noi sapremo i 10 finalisti. E il venerdì alle ore 17 siamo al Teatro Sociale di Camogli, l'ingresso è libero, per la finale, che è un momento che a me piace moltissimo, perché è un momento tecnico dove veramente ascolti le voci e c'è una grande atmosfera, quindi lo consiglio veramente a tutti. E poi sabato a Santa Margherita Ligure alle ore 19:45 eseguiremo lo Stabat Mater di Pergolesi, anche quello ingresso libero, e domenica il concerto conclusivo di premiazione intitolato sempre al nostro caro amico Francesco Brioschi a Portofino, con la partecipazione dell'orchestra del Carlo Felice e di questo magnifico maestro Marco Alibrando. E la finale di venerdì e il concerto di premiazione di domenica poi saranno visibili anche in streaming su YouTube e poi trasmesso in televisione, ovviamente
2: lo trasmetteremo noi, sì.
1: Più avanti da Primo Canale
2: trasmetteremo noi. Maestro, le volevo chiedere se potesse dare un consiglio ai cantanti che si esibiranno quella sera, che sarà sicuramente una delle serate più importanti della loro vita, indipendentemente da quello che potranno fare in futuro, sarà una serata che si ricorderanno per sempre. Che consiglio darebbe?
3: Cantare per se stessi, per la musica, ricordandosi del perché hanno deciso di intraprendere questo percorso, perché davvero io ho una grande ammirazione per i cantanti lirici. Essere su un palcoscenico con uno strumento che fa parte del corpo, quindi uno strumento molto delicato, che è molto collegato alla salute fisica e mentale anche, quindi ho grande ammirazione per quello che loro fanno. È molto difficile, quindi il mio consiglio è quello di godersela e cantare per la musica, per se stessi, sicuramente così riusciranno a contagiare gli ascoltatori.
2: Siamo praticamente arrivati in conclusione. Io volevo chiedere a Monique come vede il futuro del Clip.
0: Il futuro, che come diceva Francesco, Clip deve rimanere nello spirito quello che è, e ogni anno avere un piccolo miglioramento nello svolgimento, e si spera ogni anno possa passare da lì uno, due o più future star, perché ricordiamoci che il concorso, questo genere di concorsi serve per garantire le nuove generazioni di cantanti lirici, che in questo modo si fanno conoscere dai direttori dei teatri importanti.
2: Francesco, vuole aggiungere qualcosa a questa visione del futuro? Dal suo punto di vista di direttore.
1: Il concorso è un anello di una grande catena, è un anello fondamentale, quindi noi siamo felici di essere questo anello e di dare la possibilità a questi cantanti di veramente di emergere. E noi ci auguriamo di andare avanti, di crescere gradualmente ma in modo solido, e di dare sempre maggiore visibilità ai nostri cantanti, anche a Portofino, a questo bellissimo territorio che ci accoglie.
2: Bene, io allora ringrazio Monique Pudel, ringrazio Francesco Donati, ringrazio il maestro Marco Librando. Vi ricordo che il Primo Canale, come abbiamo accennato prima, seguirà in maniera capillare questo che, lo ripeto, l'ho detto all'inizio, lo ripeto adesso anche alla fine, è uno dei momenti più importanti per quello che riguarda la cultura della nostra regione, non soltanto dal punto di vista musicale. Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: dimmi che cosa ricordi.
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche, il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione, ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
1: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. È stata inaugurata a Taggia la prima comunità energetica rinnovabile agricola della Liguria, che segna un importante passo avanti nel percorso di transizione energetica del comparto agricolo regionale. Le comunità energetiche rinnovabili consentono infatti imprese e cittadini di produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili, favorendo la riduzione dei costi energetici, l'autoconsumo e la sostenibilità ambientale. L'estate ligure si arricchisce. Nasce ad Arenzano We Are Festival, la rassegna che dal 24 luglio al 30 agosto 2026 anima il parco di Villa Figoli, con grandi concerti, spettacoli, serate dedicate alla comicità e format di successo pensati

per coinvolgere i più giovani. Primo appuntamento venerdì 24 luglio alle ore 21.30 con il concerto di Nicolò Fabi. Continuano a Castel Vittorio i lavori per recuperare un immobile comunale destinato a ospitare il futuro Bistrò dei Pais, un ostello e spazi a servizio della comunità. L'opera è sostenuta da Regione Liguria attraverso il programma di sviluppo rurale, con un finanziamento di oltre 334.000 euro. Oltre a questo immobile verrà recuperato anche lo storico forno del paese. Regione Liguria va in aiuto del Comune di Genova attivando 14 nuovi posti di accoglienza notturna destinati a persone in condizioni di grave marginalità sociale e dipendenza patologica. L'intervento sarà realizzato attraverso il progetto Odissea, con l'obiettivo di garantire una risposta immediata a una situazione caratterizzata da particolare urgenza sociale. Approvato il programma degli interventi 2026 in materia di emigrazione, che conferma la volontà di Regione Liguria di rafforzare il rapporto con le comunità dei Liguri nel mondo. Le risorse serviranno soprattutto a supportare le associazioni dei Liguri nel mondo e a realizzare interventi a favore dei cittadini liguri emigrati che scelgono di rientrare nella nostra regione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura. Riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del Paese.

0: mese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
2: Quando si dona,
3: i colori non contano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: 05, bentornati con le notizie del giorno dalla Liguria. Ancora buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. La querela sull'acqua della diga del Brugneto vede sempre più contrapposte due regioni limitrofe, la Liguria e l'Emilia Romagna. Botta e risposta continuo tra Genova e Piacenza evidenzia un aspro confronto istituzionale sulla gestione di uno dei beni più preziosi. Preoccupato il comune di Genova, se ne è parlato ieri in consiglio comunale. Se non piove sarà a rischio idrico, ha detto il vice sindaco Terrine. Possibile il razionamento dell'acqua se non dovesse più piovere da qui a settembre. Si è tenuto invece in prefettura un tavolo tecnico convocato in seguito alle recenti aggressioni ai danni degli autisti AMT e allo stato di agitazione che era stato proclamato per l'altro ieri a Genova. La prefetta e il questore si sono impegnati ad aumentare i controlli sui punti sensibili segnalati da AMT. Ci saranno dunque controlli congiunti in Val Varenna, non ci sarà però la scorta sui bus. I sindacati si dicono delusi. Si è parlato anche di sfalci in ritardo a Genova in Consiglio Comunale. 25 giornate lavorative perse per il caldo, ha annunciato l'assessore Ferrante. L'opposizione ha chiesto che si cambino i turni e parliamo ancora del caldo. Un'estate che concede proprio in queste ore una breve pausa e dopo il caldo intenso degli ultimi giorni è arrivata la pioggia. Sentiamo.
1: Peggiora il tempo sulla Liguria. Tra il pomeriggio e la serata sono attesi i rovesci e temporali in diverse zone della regione. Secondo ARPAL, in alcuni casi i fenomeni potranno essere intensi. Forte piogge, fulmini, raffiche di vento e grandine, anche con chicchi grandi oltre 2 cm. La probabilità di temporali particolarmente violenta resta comunque bassa. Le temperature non subiranno grandi variazioni e il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nella città. Da domani però il tempo tornerà stabile, il cielo sarà in prevalenza sereno, soffieranno venti di tramontana con raffiche fino a 50-60 km/h sul centro ponente e si avvertirà un leggero calo dell'afa, anche se nelle ore più calde della giornata il caldo resterà ancora presente.
0: Il traffico nella città di Genova, diamo il nostro buongiorno alla polizia locale.
2: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Traffico intenso sulle strade cittadine, segnaliamo rallentamenti sulla strada Aldo Moro, direzione Ponente, possibili rallentamenti anche in via Righetti dove è in corso di rilevazione un incidente stradale. Ricordiamo che dalle 20 di questa sera alle 6 di domattina a causa di asfaltatura in corso Europa in direzione Ponente tra via della Piazzetta e il ponte di via Lagustena sarà interessata tutta la carreggiata. Sul posto saranno presenti movieri a regolazione della viabilità. Sempre negli stessi orari in direzione Levante asfaltatura tra via Tagliamento e il civico 263. Per quanto riguarda lavori in orari serali e notturni, sempre dalle 21 alle 6 avremo la chiusura di via Baledie e di sottopasso di via De Marini. Per la giornata di oggi non sono previste manifestazioni che possono avere ripercussioni sulla viabilità. Chiudiamo informando che dalle 14 alle 18 Piazza Rotonda, zona Borgoratti, sarà presente l'ufficio mobile della Polizia Locale a disposizione dei cittadini.

0: Non ci sono al momento altri aggiornamenti. La Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale. Adesso con Elisa Ricci il traffico in autostrada.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i telespettatori. Sono da poco passate le ore 8, quindi andiamo a vedere la situazione del traffico in Liguria. Appunto, partendo dalla tratta genovese, al momento sono 6 le segnalazioni di rallentamento di traffico. E appunto la prima a 10 direzione Ventimiglia, coda di 1 chilometro tra Albissola e Bivio, a 10 inizio Complanare Savona per lavori. E ci spostiamo in questa zona dove diverse segnalazioni, la prima a 12 direzione Genova, coda tra Genova Est e Bivio a 12, a 7 Milano-Genova per traffico intenso. E ancora questa volta sulla A7 direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Bivio a 7, a 10 Genova Ventimiglia per traffico intenso. E sulla A10 direzione Genova, code a tratti tra Genova Pegli e Bivio a 10, a 7 Milano-Genova, sempre per traffico intenso. Ancora due le segnalazioni che andiamo a guardare nel dettaglio. La prima appunto a 7 direzione Milano, traffico rallentato tra Bivio a 7, a 12 Genova-Livorno e Genova-Bolzaneto per traffico intenso. E ancora A7 direzione Milano, coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Diverse segnalazioni quindi questa mattina, rallentamento, traffico intenso sulle nostre autostrade per quanto riguarda la tratta genovese. Appunto, spostandoci sulla A10, in particolare appunto la tratta di Ponente, vediamo al momento due segnalazioni. La prima, oggetti sulla strada a Spotorno in uscita in entrambe le direzioni, e la seconda, automezzo pesante in avaria ad Arma di Taggio in entrambe le direzioni in uscita. E per quanto riguarda invece la A12, tratta di Levante, al momento non ci sono segnalazioni, quindi la situazione è regolare, ma ci aggiorniamo durante tutta la mattinata. A te Eva.
1: Grazie Elisa, com'è il meteo quest'oggi? C'è l'ingresso di correnti asciutte da settentrione che porta, per fortuna, una giornata di sole appena disturbato da modesti e innocui cumuli pomeridiani sui rilievi dopo il maltempo del pomeriggio di ieri. Temperature in calo, soprattutto nei valori minimi, 23 la minima, 31 la massima quest'oggi, umidità su valori medi è sceso il livello di umidità rispetto alle ultime giornate, e poi i venti sul centro ponente al mattino sono venti da settentrione che possono essere fino a moderati, poi caleranno, ruoteranno dai quadranti meridionali nel pomeriggio. Sul Levante i venti sono deboli e variabili, ci saranno delle brezze lungo le coste. Il mare è mosso a Ponente, poi questa sera calerà, è poco mosso su tutto il resto della regione. La Protezione Civile segnala l'attenzione al vento. Ed è tempo del nostro almanacco come ogni giorno. Oggi si venera Santa Maria Maddalena, auguri a tutte voi. Luna illuminata al 60%, la prossima luna piena sarà il 29 di luglio, il sole sorto alle 6.02, tramonterà questa sera alle ore 21. E oggi si celebra la giornata mondiale del cervello. Accadde oggi, torniamo al 1981, quando fu condannato all'ergastolo l'attentatore di Papa Giovanni Paolo II che vedete nella nostra grafica. Nel 2003 un cortocircuito proprio quest'oggi generò un incendio sulla cima della Tour Eiffel, costringendo migliaia di turisti a essere allontanati. 2011 ricorre la tragedia degli attentati terroristici di Oslo. Nel centro della città un'autobomba esplose a poca distanza dagli uffici del primo ministro, vi furono 8 morti. 2 ore dopo a Utøya, una piccola isola a 30 km dalla capitale, una sparatoria provocò ben 69 vittime. I nati oggi, tanti auguri a Willem Dafoe, nato del 55, a Selena Gomez, classe 92, Nina Morich, nata nel 76, e Claudio Santamaria, nato nel 1974. Noi torniamo alle notizie. Si è discusso del G8 di 25 anni fa a Genova, ieri in Consiglio Comunale, e del ruolo della sindaca Salis agli eventi di questi giorni, il direttore Matteo Angeli.
3: L'anniversario dei tragici eventi del G8 del 2001 non poteva non essere argomento di discussione oggi nel Consiglio Comunale a Genova. Ne ha parlato il sindaco Silvia Sales, ricordando anche la centralità di Genova in quei giorni, ma anche il

0: pensiero di migliaia di persone che manifestavano per ambiente, economia e un mondo migliore. E allora Silvia Salis ha parlato anche della sua presenza domenica in Piazza Alimonda a Genova insieme ai genitori di Carlo Giuliani e che questa sera presenzerà alla fiaccolata davanti alla scuola Diaz.
1: Ieri sono stata in Piazza Alimonda, ma non certo per esaltare chi inneggia contro le forze di polizia, tra l'altro va molto male anche in questo caso, perché non solo non esalto chi inneggia contro le forze di polizia, ma io faccio parte di una forza di polizia perché sono un agente di polizia penitenziaria, come molti di voi sapranno. Per cui non solo non sono dalla parte di chi li attacca, ma credo fondamentale la loro presenza su questo in questo paese e il loro ruolo in Italia. Detto questo, credo che ci siano dei momenti nella vita di un sindaco nel quale è importante esserci. Ieri in Piazza Alimonda era uno di questi, stasera la fiaccolata verso la Diaz sarà un altro.
2: Non ho capito, mi è sembrata un po' un'escusatio non petita. Noi siamo stati molto più chiari, io sono stata molto chiara, ho detto che il documento che ci hanno presentato sul G8, leggetelo, è un documento totalmente unilaterale che dice che Piazza Alimonda e la Diaz non sono, sono separate e non sovrapponibili alla devastazione saccheggio. Io la penso diversamente, io penso che il G8 sia stato tutto questo, sia stata la devastazione, il saccheggio della città, le auto incendiate, le vetrine dei nostri commercianti distrutti, poi sia stato le immagini drammatiche di Piazza Alimonda e della Diaz, ma non si può pensare che ci sia qualcosa che è più importante o da non mettere in paragone con qualcos'altro.
3: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine, una violenza inaccettabile, irresponsabile, alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, ha detto la Premier e ha chiesto comunque verità sulla morte dell'uomo. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri, 64 gli agenti feriti, 6 i mezzi danneggiati. I due agenti, autori del fermo attraverso il loro avvocato, si dicono sconvolti e addolorati per la morte di Fakir. Per il 118 le manovre usate sarebbero state fatali e con la presenza di un medico l'uomo si sarebbe salvato. Passiamo alla cronaca estera. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'undicesima notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Lo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. Donald Trump invece vuole il presidente della FIFA Infantino come prossimo segretario dell'ONU. Lo ha annunciato perché ritiene che Infantino ha detto sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Le elezioni per il prossimo presidente dell'ONU saranno a fine anno, a dicembre. I vigili del fuoco di Como, invece, la cronaca italiana, un'altra tragedia, hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo di una bambina marocchina scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di fronte ai giardini pubblici del capoluogo. La bimba, 9 anni, si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese. Vi ricordo anche la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. Subito dopo Primo Mattino ci sarà Il Medico Risponde dalle 9.30, alle 10 Enrico Cirone con Al Servizio del Pubblico, Newsroom 28 quest'oggi alle 12.30 con Aurora Bottino e poi nel pomeriggio vi ricordo alle 18 il nostro Primo Giornale, Take Take alle 19.30, Viaggio in Liguria alle 21 e a seguire Presa Diretta. Questa è la programmazione di quest'oggi. Do il mio buongiorno a Mario Boccuni, alla regia. Noi ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, un aggiornamento con le previsioni per mercoledì 22, quando ritroveremo generale stabilità dopo i temporali di martedì pomeriggio, con stabilità, cioè cielo sereno poco nuvoloso e caldo anche intenso sulla zona di mare, massime prossime ai 32-33 gradi, però sarà un caldo più asciutto rispetto alle ultime giornate molto afose. Andiamo a vedere l'Imperiese, una giornata con sole, qualche nuvola di passaggio di tanto in tanto, però insomma non prevediamo temporali. La parte del Savonese, anche qui cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, una giornata di bel tempo con vento debole, al più qualche raffica moderata. Ecco invece la provincia di Genova che vedrà tempo soleggiato, poco nuvoloso, con qualche raffica moderata di vento da nord, massime fino a 33 gradi a Genova. E poi Tigullio, classica

Estate mediterranea, quindi ottime notizie per i vacanzieri. Sarà una bella giornata di mercoledì 22 con una temperatura più o meno attorno ai 30 gradi, gradi più, gradi meno. E infine lo spezzino, anche qui godrà di una giornata soleggiata perfetta per i vacanzieri del mare. Tendenza per la giornata di giovedì, quando ritroveremo sempre stabilità sulle nostre regioni nord-occidentali. Anche la Liguria godrà di una bella giornata con temperature questa volta in lieve calo. Non tanto le minime, ma le massime. Notate, siamo attorno ai 30 gradi, quindi veramente si starà bene. Sarà una giornata di giovedì 23 di classica estate mediterranea su tutta la Liguria. Finalmente è alle spalle quel grande caldo africano con valori veramente elevati di massime e anche di tassi di umidità. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.

0: Sono le 8:20 a Primo Mattino, do il mio buongiorno a Aurora Bottino per tutte le notizie di giornata.
1: Eccoci Eva con tutte le notizie che trovate sul nostro sito primocanale.it. Iniziamo da un tema caldo, caldissimo a Genova e in Liguria. Parliamo del Brugneto. Ieri l'allarme lanciato dal vice sindaco di Genova Terrile: se non piove sarà rischio idrico. Come sappiamo c'è al momento uno scontro tra il comune di Genova e diversi comuni piacentini proprio sull'acqua all'interno dell'invaso del Brugneto. E poi sicurezza autisti AMT, ieri il vertice in prefettura, controlli congiunti in Val Varenna ma no alla scorta sui bus. Per questo il sindacato UGL, che è quello che ha lanciato e ha proclamato lo sciopero nella giornata dell'altro ieri, nella giornata di lunedì, si dice deluso. Continuiamo con la cronaca: condannato a 7 anni per abusi su minorenni, adescava ragazzine sui social e le pagava con l'eredità della nonna. E un aggiornamento sul caso del 15enne morto al Luna Park. Alessio Colletti, di 15 anni, come sappiamo è deceduto dopo un calcio al calciometro, quella giostra con cui misuri la potenza del tuo calcio. Adesso ci sono altri due indagati. Parliamo del tecnico che ha collaudato il calciometro e di un altro tecnico che doveva effettuare i controlli sulla macchina. E poi una notizia importante che riguarda una fake news che sta ancora circolando sui social, che racconta di questo 92enne picchiato, aggredito violentemente a Vesima e poi lasciato in una fontana. Ecco, dai nostri accertamenti è emerso che questa aggressione non è mai avvenuta, non è mai stato fortunatamente picchiato nessun anziano a Vesima. E questa notizia sembra importante sottolineare che è una fake news e che in questo momento, con anche quello che è successo recentemente a Genova, è importante sottolineare appunto che non è successa questa cosa. E ricordo di stare sempre attenti a quello che leggete sui social e di fidarvi solo di fonti verificate come le testate giornalistiche, come noi Primo Canale. E oggi un'altra notizia è lo sciopero del personale dei traghetti GNV dalle 12 di quest'oggi fino alle 11:59 della giornata di domani. Sciopero del personale, quindi sono possibili disagi, soprattutto da quello che stiamo apprendendo ci sono già diversi traghetti che sono stati posticipati, sono stati spostati la giornata di domani. E poi, per chiudere, un'operazione interforze per pulire Cristo degli Abissi, la statua sottomarina più famosa al mondo. Un grande lavoro che ha coinvolto la Guardia di Finanza, la Polizia, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri Subacquei, tutti coordinati dalla soprintendenza. E poi l'appuntamento con il clip di Portofino 2026, la premiazione sarà in diretta su Primo Canale. A te.
0: Grazie alla nostra Aurora Bottino, trovate tutte le notizie

0: Sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, avanti con la cronaca, un maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure in provincia di Savona, dove la finanza e la polizia insieme agli uomini delle dogane hanno individuato un carico di banane che nascondeva quasi una tonnellata di cocaina.
1: Quasi una tonnellata di cocaina purissima. I militari del comando provinciale di Savona con i colleghi del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova hanno sequestrato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era stata occultata tra decine di pallet di banane trasportati in un container frigorifero partito da uno dei principali scali portuali dell'Ecuador, una delle rotte commerciali più utilizzate anche dai narcotrafficanti per introdurre cocaina in Europa. Quest'ultimo sequestro di droga rappresenta una delle più rilevanti operazioni antidroga messe a segno negli ultimi anni nello scalo di Vado Ligure. Se solo la droga fosse arrivata sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali circa 250 milioni di euro al dettaglio. E solo 3 settimane fa, sempre nel porto savonese, erano stati sequestrati 300 kg di droga, anche in quel caso cocaina purissima. Lo stupefacente era nascosto in un carico di platani all'interno di un container proveniente da uno dei principali porti colombiani.
0: Ancora cronaca: arrestato dopo una denuncia paradossale, è lui stesso a chiamare la polizia, minacciato dal padre di una delle vittime. Così un 28enne genovese è stato rintracciato dopo le indagini, condannato a rito abbreviato a 7 anni per aver abusato di numerosi minori. Ce lo racconta Annissa De Filippi.
2: È stato condannato in primo grado a 7 anni di reclusione per aver abusato sessualmente di numerosi minori. È un 28enne genovese. Con i soldi ereditati dalla nonna pagava ragazzine tra i 12 e i 14 anni in cambio di prestazioni sessuali. Il 28enne le adescava soprattutto su TikTok, puntando su situazioni familiari difficili e fragilità psicologiche. Dopo aver conquistato la loro fiducia con piccoli favori come passaggi in auto o merende, passava alle richieste sessuali. In alcuni casi i rapporti si sono protratti per mesi. Filmava gli incontri e, secondo l'accusa, utilizzava i video per ricattare le vittime, costringendole a coinvolgere altri minorenni. Per questo risponde anche di estorsione e tentata induzione alla prostituzione. L'inchiesta del commissariato di Sestri Ponente della Polizia, coordinata dalla PM Valentina Grosso, è partita in modo paradossale. È stato proprio l'uomo a chiamare il 112 a gennaio, denunciando minacce di morte ricevute dal padre di una 12enne. Le indagini hanno portato all'arresto ad agosto. Nella sua abitazione, acquistata con l'eredità della nonna, sono state trovate telecamere in camera da letto e nello studio. Il 28enne è stato condannato con rito abbreviato dalla giudice Nutini e si trova nel carcere di Ponte Decimo, nella sezione dei sex offender.
3: Sì Eva, allora la situazione è ancora come l'abbiamo lasciata poco fa, quindi andiamo a rivedere le segnalazioni, 6 segnalazioni che abbiamo sulla tratta genovese. E appunto la prima a 10, direzione Ventimiglia, coda di 3 km tra Albissola e Bivio a 10, inizio con Planare Savona per lavori. E appunto poi a 12, direzione Genova, coda tra Genova Est e Bivio a 12 a 7 Milano-Genova per traffico intenso. E ci spostiamo ancora per vedere altre 2 segnalazioni, a 7 direzione Genova, code a tratti tra Genova Bolzaneto e Bivio a 7 a 10, Genova a Ventimiglia per traffico intenso, e a 10 direzione Genova, code a tratti tra Genova Pra e Bivio a 10 a 7 Milano Genova per traffico intenso. E ancora invece le segnalazioni che abbiamo incontrato anche prima, a 7 direzione Milano, coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, e a 7 direzione Milano, coda tra Bivio a 7 a 12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso. Andiamo a vedere adesso a riaggiornare la situazione sulla nostra A10, dove al momento permane la segnalazione che abbiamo visto in precedenza, quindi veicolo fermo a Spotorno in entrata in direzione Francia. Per quanto riguarda invece la nostra A12 non ci sono aggiornamenti, la situazione è regolare e quindi ci aggiorniamo in seguito. A te Eva.
0: Grazie alla nostra Elisa Ricci. 8:29.

Facciamo una piccola pausa, parleremo poi ancora delle notizie, parleremo della grandine che è scesa ieri soprattutto sul Levante Ligure, un po' spaventando e prendendo alla sprovvista i bagnanti che si trovavano al mare, e poi riviviamo i temi caldi di questa settimana. Restate con noi.

0: Romana, unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
1: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: 8:31, le ultime del mattino con Aurora Bottino.
1: Sì Eva, una notizia che arriva dal fondale marino, in questo caso lo abbiamo letto prima tra le notizie del giorno, il Cristo degli Abissi è stato pulito e parliamo di un'operazione che come spesso accade coinvolge veramente tante persone, tanti esperti. È iconico, è il simbolo potente in una delicata struttura, quella del Cristo degli Abissi, la statua bronzea collocata a meno 18 sui fondali del mare di Camogli. È una statua che ricorda non solo chi è morto in mare, ma anche la necessità di pace. Prima e più famosa statua sottomarina al mondo, è simbolo degli Abissi, è tutelato dalla soprintendenza che ne organizza la conservazione con la collaborazione di nuclei di sommozzatori dello Stato, quindi parliamo di Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia. Pensate che è talmente emozionante, parliamo della visione del Cristo degli Abissi, che è stato segnalato dal quotidiano britannico Daily Mail come la bellezza sottomarina più mozzafiato del mondo, e oggi appunto con l'organizzazione e il coordinamento del servizio tecnico di archeologia subacquea della soprintendenza archeologica hanno avuto luogo le operazioni subacquee di manutenzione. Grazie a questa speciale idropulitrice resa disponibile dai Vigili del Fuoco è stato possibile lavorare senza alcun contatto diretto con la statua nel rispetto dell'ambiente, perché chiaramente possiamo capire quali siano le difficoltà di un'operazione del genere, non solo tutelare l'ambiente ma anche tutelare l'opera che è stata fatta fondendo le medaglie dei caduti che venivano regalate dalle mamme, dalle vedove, e chiaramente è molto molto delicata soprattutto dopo tutto questo tempo sotto nel mare, quindi va tutelata nel miglior modo possibile, e queste operazioni servono proprio a quello, a conservarla seguendo le tecniche e grazie anche alla tecnologia cercare di preservarla al meglio. A te.
0: Grazie Aurora, ora parliamo del cambio di scenario meteo, quello che avevamo annunciato e in effetti si è avverato, lo facciamo con ARPAL. Buongiorno a Cristina Capacci di ARPAL.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon martedì.
0: L'avevi detto, ce l'avevi annunciato, è accaduto, è arrivata un po' di pioggia, il tempo si è rinfrescato, è scesa l'umidità, abbiamo visto anche la grandine, cos'è accaduto?
2: Eh sì, proprio così come da previsione, insomma i temporali ieri pomeriggio si sono sviluppati alle spalle del Ponente, nell'Albilganese, hanno colpito appunto dall'Imperiese all'Albilganese, abbiamo visto colpi di grandine anche a Loano, perché proprio queste correnti fredde in discesa dal nord, diciamo, appunto sono riusciti a entrare nelle zone delle alture del Ponente, e quindi questi temporali che come abbiamo visto sono stati fenomeni localizzati, quindi non estesi su ampie porzioni del territorio ma appunto di limitata estensione, sono tipici dell'estate questo tipo di fenomeno. Infatti poi questi temporali hanno toccato anche il capoluogo senza grossi fenomeni di rilievo, per poi finire diciamo nella serata di ieri sullo Spezzino. Abbiamo visto, come dicevo, episodi di grandine che

0: sono stati dall'estremo ponente al Tiguglio, con insomma dimensioni importanti, quasi 3 cm di diametro, ampie nel senso molto, molto frequenti anche le fulminazioni in quelle zone. E appunto la fortuna e la motivazione per cui non eravamo in allerta meteo, nonostante le zone limitrofe lo fossero, perché questa perturbazione ci ha sfiorato e ha toccato appunto piccole porzioni del territorio con fenomeni isolati. La buona notizia, a parte la grandine, sta nel fatto che è proprio cambiata la massa d'aria ed è stata sostituita da queste correnti fresche più secche, e quindi l'umidità si è abbassata intorno al 40%, le temperature in realtà si sono abbassate, le minime non si abbasseranno poi troppo i valori massimi, perché siamo comunque in estate, ma già questa mattina abbiamo sentito un'aria più fresca, più secca appunto, ed è una situazione che perdurerà anche nei prossimi giorni, fortunatamente.
1: Ecco, questa è la buona notizia, diciamo così, anche perché lo raccontiamo, il bollino emesso dal Ministero della Salute è sceso da un rosso a un giallo anche per la giornata di domani, quindi si spera che questo continui, almeno questo vi risulta, insomma, almeno dalle previsioni, dalla tendenza più che dalle previsioni.
0: Sì, assolutamente sì, appunto come dicevo è cambiata la massa d'aria, quest'aria più secca del nord sta caratterizzando appunto il nord e nord Italia, quindi in realtà contiamo che siamo in estate, quindi i valori massimi raggiungeranno e supereranno i 30 gradi soprattutto con il soleggiamento, ma con una umidità molto più bassa e appunto temperature che nella notte tornano un po' nelle medie del periodo, diciamo che avremo sicuramente più fresco di insomma delle giornate precedenti, che sono state caratterizzate veramente da un caldo importante, tanto è che il Ministero della Salute ha dato 6 giorni consecutivi di bollino rosso.
1: Grazie Cristina, noi ci risentiamo allora venerdì per le previsioni del weekend, buon lavoro a tutti voi.
0: Buon lavoro a voi, buona giornata.
1: Dovremmo avere regia pronta la nostra Elisabetta Biancalani che ci saluta dal Tiguglio, buongiorno Elisabetta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori, una giornata un pochino più limpida e comunque essendo bollino giallo un po' più fresca rispetto ai precedenti bollini rossi. Ieri pomeriggio nel Tiguglio ci sono stati un po' di temporali anche sulla costa, che però hanno fatto chiudere la giornata comunque con il cielo sereno. Oggi mi occupo di trasporto pubblico, dei disagi degli utenti, in particolare nella fermata di Sarzano della metropolitana, dove da mesi è rotta la scala mobile, si parla di una fermata di circa 35-36 metri sotto il livello del suolo, quindi siamo come all'altezza di oltre un palazzo di 10 piani sottoterra, immaginate cosa voglia dire fare le scale a piedi. Abbiamo incontrato persone con il passeggino, con i bimbi in braccio, persone in difficoltà, perché oltre alle scale mobili talvolta capita, e ci è stato confermato da chi frequenta la zona, che anche ascensore, almeno uno dei due ascensori, sia rotto. Quindi tutto questo e altro, buona giornata.
1: Grazie alla nostra Elisabetta Biancalani, sempre presente sul territorio e poi con tutto il suo lavoro giornalistico anche in città, a Genova, in questo caso quest'oggi sul trasporto pubblico locale. Altro tema, quello che governa l'apertura del nostro sito internet primocanale.it quest'oggi è quello della preoccupazione per gli eventuali razionamenti di acqua. In mezzo c'è la querelle sull'acqua della diga del Brugneto, che vede contrapposte due regioni, la nostra e poi la limitrofa Emilia e Romagna. La gestione di questo bene è sempre appunto nell'occhio del ciclone, se ne è parlato ieri in consiglio comunale, allora andiamo a sentire le parole del vice sindaco Alessandro Terrile.
3: Il tema è un tema molto rilevante, nel senso che quest'anno è un anno, diciamo, di severità idrica un po' per tutta il nord Italia, e quindi non solo per l'Emilia Romagna ma anche per la Liguria. Noi pensiamo, dunque la cornice ovviamente è quella del rinnovo della concessione che durerà 30 anni, quindi nel momento in cui si fanno accordi che durano 30 anni bisogna avere la prudenza di fare accordi che poi siano sostenibili anche durante i 30 anni, quindi noi confermiamo la nostra disponibilità anche ad aumentare la quantità prevista di rilasci di acqua a favore del territorio piacentino, ma sempre con una riserva, cioè nel senso che quando l'invaso del Brugneto scende sotto una certa

0: certo livello e i rilasci devono interrompersi perché c'è una quota che deve essere garantita per l'approvvigionamento idrico potabile della città di Genova. Sono ormai più di 30 anni che non ci sono, forse 40, che non ci sono razionamenti idrici, e questo lo si deve non tanto al clima, che purtroppo è peggiorato dal punto di vista della siccità, ma ai grandi investimenti che sono stati fatti sull'area genovese, l'interconnessione degli acquedotti e gli interventi sui vari invasi. E quindi ora noi non è che possiamo pensare di mettere a rischio l'approvvigionamento dell'acqua potabile con un accordo che sarebbe sproporzionato, quindi continuiamo a trattare. L'importante è che ci sia, diciamo, questa riserva per il potabile genovese, che non può essere intaccato per nessun motivo.
1: Ecco, ha parlato di razionamento, non c'è alcun problema ad oggi?
0: Allora, diciamo che il livello dell'acqua del Brugneto assomiglia agli stati più in cui c'è stata più siccità degli ultimi anni, cioè il 2017-2022. Se non piovesse da qui a settembre, avremo all'inizio di settembre, cominceremo ad avere qualche problema serio, non è detto razionamento, ma qualche problema serio.
2: Ieri sera su Primo Canale avete visto uno speciale dedicato all'entroterra della Liguria, al verde, alle foreste, all'uso anche dei contributi regionali dedicati al supporto soprattutto dei piccoli comuni dell'entroterra per tanti servizi diversi. Tanti erano i sindaci che erano presenti, c'era anche il governatore di Regione Liguria, Marco Bucci. Allora sentiamo il suo saluto e le sue parole relative all'entroterra.
3: La Liguria, vedete, forse nell'immaginario collettivo, beh, è la realtà, nei canti la storia ha sempre detto che abbiamo fatto tanto per il mare, per la blue economy, il turismo sulle spiagge, il turismo d'estate, il turismo di tutto l'anno, anche per quanto riguarda la parte diciamo costiera. In realtà la Liguria, sin dai tempi dei Romani, era più che altro invece le valli, le borgate, la cultura di un certo tipo, che era quella dell'agricoltura, la cultura che, forse usando un termine non corretto, era la cultura contadina, ma è vero, perché in realtà le professioni erano quelle a quell'epoca. E piano piano si sono sviluppate attraverso il commercio e una certa industrializzazione che la Repubblica di Genova aveva portato avanti anche oltre gli Appennini. I posti come il famoso Novi Ligure, no? Che tutti dicono che in realtà era proprio parte della Repubblica di Genova, ma lo stesso Ovada, tutta la parte tra Ovada e Novi Ligure sono tutti i castelli delle famiglie genovesi che avevano lì i loro territori da cui prendevano il grano e tutti gli altri prodotti dell'agricoltura. Quindi vedete, c'è una cultura importante nel nostro entroterra e questa cultura va mantenuta e va soprattutto sviluppata. Cioè non è accettabile per noi avere una parte della regione che è destinata a decadere. Una volta si pensava così, o a spopolarsi, no. Bisogna rifiutarsi di tenere questo concetto e anzi bisogna lavorare per far sì che ci sia esattamente l'effetto contrario. E abbiamo le prove, ci sono dei comuni, dell'Imperiese, ad esempio, dove la popolazione è aumentata. E il fatto che, ad esempio, anche a Torriglia la popolazione è aumentata, tanto per dirne una. Quando si portano i servizi? Quando si riesce, ad esempio, uno è la fibra, lo so che ci sono alcuni che si lamentano, ma altri invece hanno avuto già la fibra e con la fibra si riesce a lavorare addirittura stando pure in un borgo dell'entroterra. Quando si portano i servizi per le piccole imprese o addirittura i finanziamenti per le piccole imprese, il bando che abbiamo fatto per aiutare i commercianti, per 5 anni diamo l'affitto, no? A chi mantiene una struttura commerciale dentro un paese che sia o un comune sotto i 2.500 abitanti. Ebbene, queste cose sono fondamentali. Adesso faremo un bando anche, ve lo anticipo, per chi va a abitare. Chi va a abitare avrà l'affitto o un contributo al costo della casa, quello che è, insomma, non è necessario poi essere in affitto, anche se sei il proprietario dei muri va bene lo stesso, il contributo lo diamo lo stesso. È perché vogliamo aiutare le persone ad andare a vivere. A Torriglia, ad esempio, sono stato a inaugurare l'asilo circa un mese e mezzo fa, il nuovo asilo che abbiamo fatto con i fondi del PNR e altri fondi regionali. Ebbene, lì 11 famiglie da Genova si sono spostate lì.
2: Una pausa, poi apriamo il nostro angolo dedicato ai social e poi anche il nostro viaggio nel territorio come ogni mattina.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema,

0: serie TV. L'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi The Constructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Le 8:47 con Elisa Ricci, il nostro angolo social.
1: Sì, Eva, dal nostro angolo social, nuovo reel dedicato al concorso lirico internazionale di Portofino. La 12ª edizione infatti torna nel Tiguglio e appunto pensate saranno 48 i cantanti in gara scelti tra oltre 300 candidature. Candidature provenienti da oltre 57 paesi, quindi non solo dall'Italia. Un appuntamento molto importante per il nostro territorio che coinvolgerà Portofino fino a Camogli e Santa Margherita Ligure e Primo Canale lo seguirà passo dopo passo. Andiamo a vedere insieme il contributo che appunto è stato messo sui nostri social.
2: Gli anni abbiamo visto una crescita di qualità, di partecipazione e sempre più cantanti che poi partendo da clip, debuttando in un certo senso da noi, ce li ritroviamo nei grandi teatri del mondo.
3: Mercoledì inizieremo le audizioni in teatrino, sono aperte al pubblico, giovedì 23 luglio avremo la semifinale, venerdì alle ore 17 siamo al teatro sociale di Camogli, l'ingresso è libero per la finale. Sabato a Santa Margherita Ligure alle ore 19:45 eseguiremo lo Stabat Mater di Pergolesi, anche quello ingresso libero, e domenica il concerto conclusivo di premiazione intitolato sempre al nostro caro amico Francesco Brioschi a Portofino con la partecipazione dell'orchestra del Carlo Felice e di questo magnifico maestro Marco Alibrando.
2: In tutti questi anni.
0: Grazie Elisa, seguite i nostri canali social e naturalmente parleremo in queste giornate anche del clip in previsione a Portofino. Adesso da Portofino ci spostiamo invece all'interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre, dove è stato inaugurato una sede, un presidio dei Vigili del Fuoco che verrà usato soprattutto nel corso delle emergenze. Emanuela Cavallo.
4: Il Parco delle Cinque Terre rafforza il presidio antincendio dei Vigili del Fuoco sul proprio territorio con una

0: Struttura in località Pianca, al confine tra il comune di Vernazza e Rio Maggiore, dove sosterranno fissi mezzi e uomini disponibili in caso di intervento.
1: È un presidio del quale avvertivamo la mancanza e che consente di abbreviare i tempi di intervento di 30-40 minuti rispetto ad interventi eseguiti partendo dalla Spezia. Questo in un territorio particolarmente fragile, qual è il territorio delle Cinque Terre, frequentato e visitato ogni anno da centinaia di migliaia di turisti.
2: Questo è un presidio rurale, quindi nasce con l'esigenza di tutela di un patrimonio naturale che è il Parco Nazionale delle Cinque Terre, ma è un presidio particolare perché questo è un territorio fortemente antropizzato, con una rete sentieristica e un'affluenza turistica fuori dal comune, parliamo di 4 milioni di visitatori annui, quindi oltre alla protezione dall'incendio boschivo, la squadra che è permanentemente qui dalle 8 alle 20 tutti i giorni effettua soccorso tecnico urgente. Ovviamente partire con una squadra dal presidio rurale delle Cinque Terre e arrivare sul territorio ci comporta un dimezzamento dei tempi di soccorso che sono necessari per il salvataggio della vita umana.
3: Questo è un primo passo, ma che poi vedrà naturalmente una sede operativa fissa, appena ci sarà l'approvazione del piano del parco, quindi saranno tutte le varie fasi che permetteranno di utilizzare questa zona così baricentrica per il territorio delle Cinque Terre, così importante per la velocità dei soccorsi di qualsiasi tipo, mi viene da dire, come centro polifunzionale proprio per l'attività di salvaguardia del territorio delle Cinque Terre.
4: E adesso ancora il territorio, però ci spostiamo dall'altra parte, all'estremo opponente. Andiamo in Alta Valprino, nel comune di Dolcedo. Con Viaggio Liguria siamo andati a caccia di posti dove fare bagni particolarmente freschi nei vari laghetti della zona. Vediamo cosa ci propone Alessandra Boero. Oltre ai laghetti c'è anche una bellissima visita a un santuario. Guardiamo.
5: Sì, un buongiorno dalle alture della Valpria. Adesso mi viene da ridere perché per raggiungere i laghetti di questa meravigliosa valle, comune di Dolcedo, noi ci troviamo a Lecchiore, un tasso di umidità, Trincheri?
6: Sarà pari all'80%, sì. Questa mattina le condizioni sono queste.
5: Una passeggiata interessantissima, una pendenza del 90%.
6: No, dai, non scherziamo. La strada è abbastanza agevole, c'è da fare una bella camminata nel bosco di 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi le condizioni erano con un tasso alto di umidità.
5: Consigliata se devi prepararti per le crociate.
6: Oggi, ripeto, era un po'... Però quando si arriva qua si è appagati, fresco, questi colori, solo il rumore dell'acqua è piacevole.
5: E che questa è l'anteprima, era semplicemente l'anteprima. Allora io mi trovo in compagnia di Lorenzo Trincheri, al di là della sua passione, lui ha passato la vita anche a correre un maratoneta, non ha bisogno di grandi presentazioni, ma lui è anche agente immobiliare. Non faremo chiaramente promozione alla sua agenzia, ma perché è qua? Perché io penso che tu sia uno dei pochi a riconoscere il valore della zona. Siamo andati nei laghetti perché è una delle attrattive più importanti, o sbaglio, più interessanti della Valprino.
6: No, qua viene un bacino di utenza che non si direbbe, ma c'è un bel tasso di frequentazione da parte dall'estero, tanta Germania, Svizzera, Francia, che l'apprezzano. L'italiano forse un po' meno, l'italiano forse un po' più comodo, però qui certe volte dormono i ragazzi nelle tende, qua vicino ai laghetti, si fanno un piccolo falò, si portano da mangiare, una cosa simpatica. Certo, un ambiente un po' rurale, è un po' come rispecchia il nostro entroterra. Beh, il santuario dell'Acqua Santa è un bel angolo, un posto proprio purtroppo non valorizzato, ma è un angolo meraviglioso. Di lì si diramano due o tre sentieri molto belli nel bosco, si può collegare anche il comune di Prelà. E secondo me è un posto che merita.
5: Ecco, tra l'altro, cartello simpatico, vietato il quadrupede.
6: Sì, vietato la sosta ai quadrupedi. Sono quelle chiesette che si usava una volta quando passavano i mulattieri, e dunque quella scritta è rimasta in onore di quello.
5: Ecco, passeggiando con te mi sono proprio resa conto che qui il laghetto di fatto è una pozza, trasparente, ma pozza rimane, con una temperatura interessante, bella.
6: Beh,
5: fresca.
6: Sì, qui sono delle pozze naturali che si sono formate nel tempo, ce ne sono di certe più alte dove i ragazzi si buttano giù con la corda perché è un po' più profondo il laghetto. Però l'acqua è, secondo me, sta sempre sui 12-13 gradi, e anche il fitto del bosco fa sì che è ombrato anche nei periodi più caldi.
4: Sono le 8

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il Consiglio Comunale a Genova. Ieri si è discusso del G8 di 25 anni fa, quei giorni che cambiarono per sempre il volto della città di Genova e del ruolo della sindaca Salis agli eventi in questi giorni per il ricordo del G8. Sentiamo.
1: L'anniversario dei tragici eventi del G8 del 2001 non poteva non essere argomento di discussione oggi nel Consiglio Comunale a Genova. Ne ha parlato il sindaco Silvia Salis, ricordando anche la centralità di Genova in quei giorni, ma anche il pensiero di migliaia di persone che manifestavano per ambiente, economia e un mondo migliore. E allora Silvia Salis ha parlato anche della sua presenza domenica in Piazza Limonda a Genova insieme ai genitori di Carlo Giuliani e che questa sera presenzerà alla fiaccolata davanti alla scuola Diaz.
2: Ieri sono stata in Piazza Limonda, ma non certo per esaltare chi inneggia contro le forze di polizia. Tra l'altro va molto male anche in questo caso, perché non solo non esalto chi inneggia contro le forze di polizia, ma io faccio parte di una forza di polizia perché sono un agente di polizia penitenziaria, come molti di voi sapranno, per cui non solo non sono dalla parte di chi li attacca, ma credo fondamentale la loro presenza su questo in questo paese e il loro ruolo in Italia. Detto questo, credo che ci siano dei momenti nella vita di un sindaco nel quale è importante esserci. Ieri in Piazza Limonda era uno di questi, stasera la fiaccolata verso la Diaz sarà un altro.
3: Non ho capito, mi è sembrata un po' un'escusazione non petita. Noi siamo stati molto più chiari, io sono stata molto chiaro, ho detto che il documento che ci hanno presentato sul G8, leggetelo, è un documento totalmente unilaterale che dice che Piazza Limonda e la Diaz non sono separate e non sovrapponibili alla devastazione e saccheggio. Io la penso diversamente, io penso che il G8 sia stato tutto questo, sia stata la devastazione, il saccheggio della città, le auto incendiate, le vetrine dei nostri commercianti distrutti, poi sia stato le immagini drammatiche di Piazza Limonda e della Diaz. Ma non si può pensare che ci sia qualcosa che è più importante o da non mettere in paragone con qualcos'altro.
0: La querelle sull'acqua della diga del Brugneto continua a vedere due regioni sempre più contrapposte, che sono quelle della Liguria e dell'Emilia Romagna. Il botta e risposta è continuo tra Genova e i diversi comuni piacentini limitrofi ed evidenzia un aspro confronto istituzionale sulla gestione dell'acqua. Sentiamo.
4: Il tema è un tema molto rilevante, nel senso che quest'anno è un anno, diciamo, di severità idrica un po' per tutta il nord Italia e quindi non solo per l'Emilia Romagna ma anche per la Liguria. Noi pensiamo, dunque, la cornice ovviamente è quella del rinnovo della concessione che durerà 30 anni, quindi nel momento in cui si fanno accordi che durano 30 anni bisogna avere la prudenza di fare accordi che poi siano sostenibili anche durante i 30 anni, quindi noi confermiamo la nostra disponibilità anche ad aumentare la quantità prevista di rilasci di acqua a favore del territorio piacentino, ma sempre con una riserva, cioè nel senso che quando l'invaso del Brugneto scende sotto un certo livello i rilasci devono interrompersi perché c'è una quota che deve essere garantita per l'approvvigionamento idrico potabile della città di Genova. Sono ormai più di 30 anni che non ci sono, forse 40, che non ci sono razionamenti idrici e questo lo si deve non tanto al clima che purtroppo peggiorato dal punto di vista della siccità, ma ai grandi investimenti che sono stati fatti sull'area genovese, l'interconnessione degli acquedotti e gli interventi sui vari invasi, e quindi ora noi non è che possiamo pensare di mettere a rischio l'approvvigionamento dell'acqua potabile con un accordo che sarebbe sproporzionato, quindi continuiamo a trattare, l'importante è che ci sia, diciamo, questa riserva per il potabile genovese che non può essere intaccato per nessun motivo.
0: Si è tenuto ieri in prefettura un tavolo tecnico dopo le recenti aggressioni ai danni degli autisti MT, allo stato di agitazione proclamato che ha portato a 4 ore di sciopero. Alla riunione presieduta dalla prefetta Cinzia Torraco hanno partecipato il

0: questore, la direzione aziendale di MT, gli assessori comunali alla mobilità e alla sicurezza, oltre ai rappresentanti di questura, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza. Delusione espressa alla fine dal sindacato UGL. Siamo usciti dalla riunione senza le risposte concrete che ci aspettavamo. Ci è stato comunicato che la scorta sulla linea 71 sarà attiva solo nei fine settimana. Una scelta inaccettabile, la prima nuova aggressione al nostro personale. Non esiteremo a fermarci nuovamente. Cambiamo argomento, parliamo di un'operazione che è andata in scena nella giornata di ieri in fondo al mare. Iconico, simbolo potente di una delicata struttura, quella del Cristo degli Abissi, statua bronzea collegata a meno 18 metri sui fondali del mare di Camogli, a ricordare non solo chi è morto in mare ma anche la necessità della pace. Prima e più famosa statua sottomarina al mondo, è simbolo mondiale della subacquea. Il Cristo degli Abissi è tutelato dalla la soprintendenza che ne organizza la conservazione con la collaborazione dei nuclei dei sommozzatori dello Stato, e come potete vedere dalle immagini è andata in scena l'annuale pulizia della statua, una statua talmente emozionante che è stata segnalata dal quotidiano britannico Daily Mail come la bellezza sottomarina più mozzafiato al mondo. E appunto con l'organizzazione e il coordinamento del servizio tecnico di archeologia subacquea della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, hanno avuto luogo queste operazioni subacquee di manutenzione grazie anche all'idropulitrice resa disponibile dai Vigili del Fuoco di Genova, con la quale è possibile lavorare sulla statua senza alcun contatto diretto con la superficie nel rispetto dell'ambiente. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: mattino, bentornati, sono le 9.03, ci aggiorniamo sulla situazione del traffico in autostrada, torno da Elisa Ricci.
1: Ancora un aggiornamento per quanto riguarda le nostre autostrade, partendo subito dalla tratta genovese. Al momento ancora le segnalazioni che abbiamo visto prima: A10 direzione Ventimiglia, coda di 3 km tra Celle Ligure e Bivio A10, inizio Complanare, Savona per lavori. E appunto spostandoci ancora, A7 direzione Genova, code a tratti tra Genova Bolzaneto e Bivio A7, A10, Genova Ventimiglia per traffico intenso. E sulla A10 direzione Genova, code a tratti tra Genova Pra e Bivio A10, A7. Milano-Genova per traffico intenso. E andiamo a vedere le ultime due segnalazioni che ancora le vediamo da questa mattina alle ore 8. E la prima A7 direzione Milano, coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. E ancora sulla A7 direzione Milano, coda tra Bivio A7 A12 Genova-Livorno in Genova Bolzaneto per traffico intenso. E spostandoci sulla nostra A10 ancora un veicolo fermo infatti a Spotorno in entrata in direzione Francia. E per quanto riguarda invece la nostra A12

0: si tratta di Levante, non abbiamo al momento ancora segnalazioni, quindi la situazione è regolare, ma ovviamente ci aggiorniamo ancora. A te, Eva.
1: Grazie alla nostra Elisa Ricci. Ora parliamo di calcio, sono in corso i ritiri di Genoa e Sampdoria. Allora do il mio buongiorno a Simone Galdi da Temù, provincia di Brescia, e a Carlo Danani che si trova invece a Moena. Buongiorno a entrambe. Vedo che a Temù finalmente è tornato il sole dopo la pioggia, ma parto quest'oggi invece dal Genoa, da Carlo Danani, e dunque andiamo subito a Moena, a te.
2: Buongiorno Eva, dunque Moena giorno 7, ma la copertina del momento di questo collegamento è dedicata tutta alla splendida serata che si è svolta ieri a Canazei con la presentazione di 8 giocatori rossoblù che hanno sfilato sul palco. Si tratta di Havel, di Messias, di Puccia, di Sabelli, di Sommariva, di Traoré, di Vitigna e di Wiaf, insomma un mix azzeccatissimo tra vecchia guardia e volti nuovi. Ne emerge una cartolina di Genoa a misura di famiglia, dove calciatori e tifosi si fondono in un contesto che esalta al massimo la passione della gente per il club più antico d'Italia. Da segnalare poi tante risate, tanti applausi, insomma veramente il trionfo della genuanità per questa serata che rimarrà nei cuori di tutti i partecipanti. Per quanto riguarda questi momenti così di contatto con i tifosi, non è finita. Venerdì ci sarà il clou con la presentazione dell'intera squadra in piazza a Moena alla presenza del presidente Dan Sciucu. Il programma di oggi prevede come clou alle ore 17 allo stadio Benatti Genoa A contro Genoa B, quindi la possibilità per la folta rappresentanza di tifoseria presente in Val di Fassa di vedere praticamente tutta la rosa in contemporanea. E se non ci sono domande da studio, restituisco la linea.
1: Grazie Carlo, io ti saluto, poi come sempre nel corso della giornata saranno diversi collegamenti in cui aggiornerai anche attraverso i colleghi su quel che sta accadendo quest'oggi. Per ora buon lavoro, buona giornata. Io vado invece da Simone Galdi, ci buongiorno. Spostiamo in casa Sampdoria. Eccoci Simone, ci senti Simone? Cerchiamo di recuperare l'audio Simone Galdi, probabilmente è semplicemente caduta la linea. A te Simone.
3: Adesso vi sento.
1: Buongiorno. Come va, Eva, come va invece da te?
3: Direi che rispetto a 24 ore fa, quando la pioggia batteva forte sul centro sportivo comunale di Temù dove ci troviamo, sicuramente oggi è un'altra giornata, viene in mente Francesco De Gregori, sole che batte sul campo di pallone nella leva calcistica del 68. Ieri però è stata una giornata molto importante per la Samp, anche se questo è il penultimo giorno di ritiro, è stata ieri la giornata in cui ha fatto visita il proprietario del club, Joseph Tei, accompagnato dal suo braccio destro, il suo plenipotenziario Nathan Walker. C'era il presidente Francesco, c'era il presidente, c'era ovviamente anche buona parte dello staff che accompagna, insomma anche dietro la scrivania, dietro negli uffici la Sampdoria. Indubbiamente questo è un momento decisivo per quello che è il futuro della Samp, giunta alla soglia degli 80 anni. Il 12 agosto si celebrerà l'anniversario, ed è chiaro che dopo tanti campionati brutti, difficili, sofferti soprattutto per la tifoseria blucerchiata, è arrivato il momento di fare qualcosa di diverso. Allora in sede di mercato sono arrivati 5 acquisti con Jesper Fredberg, il CEO Football, e con Americo Branco che è il direttore sportivo, per permettere a Bernardo Corradi, al nuovo allenatore, di avere finalmente una squadra competitiva. Finalmente non per lui, perché è un esordiente, lo ricordiamo, non ha mai allenato in Serie B, non ha mai allenato a livello di club. Quindi questi ultimi due giorni dopo la visita del proprietario Tei saranno dedicati ovviamente a continuare il lavoro sul campo, la preparazione non soltanto fisica, anche e soprattutto tattica, perché Corradi preme molto sulle esercitazioni che danno poi il metro, la stima di quelli che sono i suoi approcci, la sua filosofia tattica. E poi ovviamente domani l'amichevole contro il Cagliari, che di fatto chiuderà questa esperienza 2026 a Ponte di Legno Temù qui in Val Camonica, un'amichevole sicuramente più interessante.

0: interessante rispetto a quello che abbiamo visto contro i dilettanti semiprofessionisti del Taverne, squadra svizzera. Il Cagliari non ha bisogno di presentazioni in Serie A, insomma è un club di tutto rispetto e sicuramente domani sarà un test più probante. Chiudiamo con il mercato. A quanto pare le strade della Sampdoria e di Estanis Perrola sono destinate, come era tutto sommato già prevedibile, a separarsi in maniera definitiva. Perrola dovrebbe aver lasciato il ritiro e quindi destinazione Spagna per lui, per una nuova avventura professionale. Un ragazzo molto sfortunato obiettivamente, con tanti infortuni, non ha mai trovato modo di esprimersi con continuità nel club, nella formazione blucerchiata. Noi continueremo, Eva, ovviamente ad aggiornarvi con puntualità anche sul nostro sito primocanale.it.
1: Certo Simone, grazie, ci risentiamo con entrambe poi all'ora di pranzo con la nostra Newsroom 28. A dopo, buon lavoro. Grazie. Noi adesso dai monti riscendiamo in Liguria e andiamo a far vedere il nostro bel territorio. Andiamo in provincia di Savona, nell'alta Val Bormida, dove con Franco Nativo siamo andati a vedere le bellezze del lago di Osiglia.
2: Primo Canale continua a raccontarvi quest'estate 2026 e lo fa oggi non soltanto sulle spiagge belle della nostra regione, ma anche sui suoi laghi, e ce ne sono tanti in tutta la Liguria. Ad esempio quello che vedete nelle immagini è lo splendido lago di Osiglia, un polmone di verde meraviglioso.
3: Amici, oggi vi chiediamo di lasciarvi alle spalle il caos delle spiagge affollate, il riverbero del sole sull'asfalto della costa. Bastano davvero pochi chilometri di curve, salendo da Savona verso l'entroterra della Val Bormida, e l'aria già cambia. Diventa frizzante, profuma di resina, di foglie di castagno e di terra bagnata. All'improvviso, tra i rami fitti del bosco, appare lui, uno specchio d'acqua color smeraldo che sembra dipinto. Stiamo proprio parlando del lago di Osiglia. Qui l'estate ha un ritmo diverso, fatto di respiri profondi, di ombre fresche e di giornate che sembrano non finire mai. La mattina ad Osiglia inizia presto, quando una leggera nebbiolina si solleva lentamente dalla superficie dell'acqua, svelando un lago calmo come un cristallo. Questo è il momento perfetto per chi ama muoversi. Per i più sportivi il lago è davvero una palestra a cielo aperto, canoa, windsurf, oppure anche una semplice nuotata rinfrescante nelle sue acque limpide e balneabili. E se invece preferite la terraferma, allora vi propongo le sponde del lago, che sono abbracciate da chilometri di sentieri, dove potete salire in sella ad esempio ad una mountain bike o incamminarvi a piedi sotto la cupola fresca dei faggi. Il tutto per ricercare questi panorami che si aprono davvero all'improvviso sull'azzurro profondo del lago. E poi con l'arrivo del primo pomeriggio il sole scalda le sponde del lago, ma qui la calura non è mai paura. Anzi, c'è sempre una brezza leggera che accarezza la vostra pelle.
2: Insomma, per tutti coloro che non amano troppo il mare e il caos delle spiagge, il lago di Osiglia potrebbe davvero essere un'occasione per scoprire una parte di territorio e rilassarsi per una giornata diversa.
1: Eccoci tornati, sono le 9.13, quasi le 9.14, noi ci fermiamo solo un attimo, poi ci aggiorniamo con le ultime dalla redazione, parleremo anche della nostra salute in attesa poi alle 9.30 del Medico Risponde. Subito prima però vi ricordo è mercoledì e come sempre c'è l'appuntamento con Mario Paternostro e Più Libri Più Idee, la nostra rubrica che ci consiglia belle letture da fare in queste giornate estive.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Son fe-

0: Sono le 9:16, bentornati con Primo Mattino. C'è una notizia dell'ultima ora, allora andiamo subito in redazione. È proprio arrivata in questi secondi. Aurora, a te.
1: Sì, Eva, purtroppo una tragedia questa mattina nel quartiere genovese di Albaro, dove un uomo di 45 anni è morto investito da un'auto. È successo in via Righetti all'altezza di via della Sirena. Potete vedere dalle immagini sul posto è intervenuto il 118 con l'ambulanza della Croce Bianca genovese, l'auto medica, la Golf 4. Inutili però i tentativi di rianimare l'uomo. Un uomo di 45 anni purtroppo non ce l'ha fatta, è deceduto. Adesso sul posto, oltre ai sanitari, ci sono anche due pattuglie della polizia locale, una per la gestione del traffico, l'altra che avvierà a momenti i rilievi del caso per ricostruire che cosa è accaduto, ma dalle prime informazioni, anche dalle immagini che ci arrivano, non è chiaro se l'uomo stesse attraversando fuori dalle strisce. Questo chiaramente verrà poi definito dalle indagini. Purtroppo la tragedia questa mattina è avvenuta qualche minuto prima delle 8. A te.
0: Grazie alla nostra Aurora Bottino, naturalmente ci stiamo aggiornando, vedete le immagini ci sono proprio arrivate, sono immagini giusto di qualche minuto fa. L'incidente, come raccontava Aurora, è avvenuto invece un'ora fa, poco prima delle 8, ma naturalmente c'era bisogno di attendere, di verificare, di capire i soccorsi in che modo si stavano muovendo e che venisse accertato il suo decesso. Almeno dalle immagini, giustamente come diceva Aurora, non possiamo capire se stava attraversando o meno sulle strisce, ma sembra non esserci un attraversamento pedonale proprio laddove sta stazionando l'ambulanza, così come vediamo da queste immagini. Però è come sempre tutto da verificare, dunque avremo modo di raccontarvelo e di parlarne nelle prossime ore, nei prossimi minuti. Seguite anche il nostro sito primocanale.it per avere nuovi aggiornamenti, intanto leggete quel che è accaduto nell'ultima ora che è in onda adesso. Abbiamo parlato con il dottor Massimo Del Sette, che è il direttore della neurologia del Policlinico San Martino di Genova, di ictus e di caldo, perché proprio nei mesi estivi cresce il rischio appunto di soffrire di attacchi ischemici e non solo. E allora in che modo si può prevenire? Ce lo racconta il dottor Del Sette.
2: Il gran caldo aumenta di circa il 10% il rischio di ictus, con un incremento che è di circa l'1% per ogni grado di temperatura che aumenta durante queste grandi ondate di calore. Perché aumenta il rischio di ictus? I meccanismi sono vari, i tre più importanti sono: uno, la disidratazione, quindi il caldo comporta un aumento della sudorazione, la perdita di liquidi, e la perdita di liquidi, diciamo, ispessisce il sangue che circola nelle arterie e facilita la formazione di trombi. Da qui il consiglio mai abbastanza ripetuto di bere di più per cercare di evitare, per l'appunto, la disidratazione. Poi c'è un altro meccanismo che è la riduzione della pressione arteriosa, quindi un calo pressorio dovuto proprio al grande caldo che fa scendere i valori della pressione potrebbe rendere difficoltosa la perfusione di alcune aree cerebrali e favorire quegli ictus che hanno un meccanismo, come diciamo noi, emodinamico, cioè dovuto a un calo di pressione. Terzo meccanismo è quello delle aritmie. Proprio il caldo aumenta quello che noi definiamo lo stress cardiocircolatorio, e quindi le aritmie, le turbe del ritmo cardiaco, ad esempio la fibrillazione

0: arteriale, ma non solo la fibrillazione arteriale, anche altre aritmie favoriscono la formazione di trombi e quindi eventi embolici cerebrali. Quindi il caldo nella letteratura scientifica ha dimostrato aumentare il rischio di ictus ischemico, non di ictus emorragico. Questo è quanto la letteratura ci dice. Il rischio riguarda soprattutto gli ultra 65 anni, in particolare gli ultra 85 anni, quindi è soprattutto nelle fasce anziane nelle quali bisogna avere particolare prudenza. Le raccomandazioni sono ovviamente quelle di reintegrare i liquidi il più possibile, cercare di ventilare il più possibile le zone domestiche, evitare gli eccessivi sbalzi di temperatura, quindi va benissimo avere una temperatura più bassa nel proprio domicilio, ma non esageriamo col freddo dell'aria condizionata, e evitare ovviamente di uscire nelle ore più calde. Teniamo presente che a parte l'ictus e a parte gli svenimenti da caldo, esiste una condizione che è il colpo di calore, che è dovuto al fatto che quando il caldo aumenta il nostro organismo mette in atto una serie di meccanismi che, se si supera un certo livello di temperatura, non è più in grado di garantire. Quindi il colpo di calore è veramente l'estremo che poi porta nei nostri pronto soccorsi, cosa che noi vorremmo evitare, e quindi bere tanto, evitare gli sbalzi termici, ventilare gli ambienti e utilizzare soprattutto le possibilità di ridurre la umidità degli ambienti. Questi sono i consigli che maggiormente ci viene dato di consigliare. Ovviamente con il grande caldo evitare anche gli spostamenti bruschi dalla posizione sdraiata alla posizione in piedi, perché questi spostamenti sono quelli che possono determinare un calo pressorio e da cui gli svenimenti e tutti questi fenomeni che sono quantomeno spiacevoli.
1: Torniamo allo sport e allora sentiamo che cosa sta succedendo presso i ritiri di Genoa e Sampdoria nel nostro angolo social.
2: Angolo social, nuove interviste che ci arrivano direttamente dai nostri inviati, che sono appunto a Ponte di Legno, Temù e a Moena. E andiamo a vedere nel dettaglio, in particolare per quanto riguarda adesso la Sampdoria, appunto Simone Ghidotti, andiamo a vedere quello che ha detto e quello che abbiamo noi messo sui social.
3: Stimolo sicuramente, e ho grandissimo rispetto suo e non entro in merito alle scelte che farà la società, però io sono a disposizione e quello che posso fare è concentrarmi su quello che ho da fare e sul lavoro da fare.
4: Il tuo piccolo posto nella storia della Samp ce l'hai, che effetto ti farebbe giocarti il posto con un altro quartiere che ovviamente nella storia della Samp ha un ruolo importante, Emil Audiero, se mai arrivasse?
3: Sarebbe un grande stimolo sicuramente, e ho grandissimo rispetto suo e come ho detto prima io sono a disposizione, quindi penso solo a lavorare e sarebbe un onore per me. Ma sicuramente ascoltare il mister e mettersi a disposizione su quello che vuole. Le idee sono un po' diverse dagli anni scorsi, però ce la stiamo mettendo tutta. Chiede di non esagerare con i rischi da dietro, e quindi anche questo è una cosa che mi piace. Sarebbe un grande stimolo.
2: E da Moena invece le novità rossoblu riguardano un nuovo giocatore, appunto Ahmed Junior Traoré, e andiamo a vedere le sue parole.
5: Perché poi alla fine sono cresciuto anche qua, che sono arrivato a 13 anni qua in Italia, quindi mi è mancato, sono contento di tornare. No, le mie sensazioni sono buone, ho trovato bravi ragazzi che hanno voglia di lavorare insieme, sono uniti. E mi fa piacere di essere qua. Eh sì, so che ci sono tante aspettative, sono consapevole di quello e sto lavorando da parte di cercare di farmi trovare pronto e cercare di ridare la fiducia al mister, al presidente, al direttore, anche ai tifosi che puntano su di me, che sanno che quando sto bene può essere un grande aiuto per la squadra. Sono consapevole di quello e sto lavorando per farmi trovare pronto. Considero l'Italia come il mio secondo paese.
2: Questi sono i contributi che abbiamo pubblicato sui nostri social, ma le interviste integrali le trovate anche su YouTube, su primocanale.it. E appunto queste sono le ultime news che abbiamo sui social, ma potete andare a rivedervi tutti.

0: tutti i nostri reel e i nostri post che pubblichiamo giornalmente. Lascio la linea, ciao Eva.
1: Ciao Elisa, grazie a te. Noi ci salutiamo perché la linea va invece a Mario Paternostro, più libri più idee, poi seguite Il Medico Risponde. Quest'oggi parliamo di sole e di pelle in queste settimane, in questi giorni particolarmente caldi ed estivi. Noi ci rivediamo invece puntuali domattina alle ore 8.

0: Roberto Timossi, I corni del destino, il pozzo di Giacobbe, editore. Beh, andiamo indietro con la storia. Di quanto tempo e dove?
1: Andiamo al XII secolo, esattamente al 1186, quindi facciamo un salto
0: discreto.
1: Di quasi 1000 anni in sostanza, ma è stato fatto per ambientare un romanzo in un periodo molto particolare, quello tra la seconda e la terza crociata, dove si vivevano momenti di tensione sia sul continente, in Europa, in Italia, sia in Terra Santa, perché il libro appunto si divide in parte in Italia, in particolare Liguria, e in parte in Terra Santa. E mi sono documentato sulle fonti storiche e ho cercato di essere più verosimile possibile, benché molti personaggi ovviamente siano inventati.
0: Il conte Aimone, come lì appunto si può dire.
1: Aimone
0: sì, di Chaland, nome valdostano.
1: E Aimone dei Conti di Chaland erano recenti feudatari dei Savoia, a cui era stato dato in vassallaggio la valle di Augusta Pretoria. Io utilizzo i nomi storici, che so, il libro inizia Tiglieto, però io cito Civitacula, che era l'antico nome insomma della zona di Tiglieto. E come dicevo, i conti di Chaland, perché Aimone è un cadetto, quindi non eredita niente, a 7 anni gli viene chiesto di scegliere tra farsi monaco o farsi guerriero, sì. Farsi cavaliere. Lui sceglie di farsi cavaliere, però sarà una scelta poi nel romanzo che si capisce, gli peserà anche un po'.
0: Se ti chiedo se riesci in 2 minuti a raccontarmi qualcosa senza, logicamente, toglierci le sorprese che ci sono.
1: Sì, dunque, trattandosi di un thriller storico, con anche dell'avventura, è chiaro che voglio lasciare al lettore il piacere della scoperta.
0: Però un accenno.
1: La trama sostanzialmente, è la fabula come si dice, è questa. Si inizia, come ho detto, a Tiglieto, dove il marchese di Monferrato, Guglielmo V, il vecchio marchese di Monferrato, personaggio storico, si reca per incontrare un monaco che prima era guerriero e conoscere che cosa succede in Gerusalemme. Perché? Perché in Gerusalemme in quel momento è sul trono un bambino di 9 anni, quindi aveva ovviamente dei tutori, non poteva fare nulla, di 9 anni, che era suo nipote. E allora decide di andare a omaggiare il nipote. Il marchese di Monferrato era uno dei più importanti baroni a quei tempi d'Europa, alleato di Federico Barbarossa, partecipa a molte guerre e aveva 74 anni, quindi per quell'epoca arrivare a quell'età.
0: Era un discreto.
1: Lì succedono alcuni fatti. Cioè c'è fuori il mistero di una reliquia, delle reliquie, che non si capisce che cos'è, e c'è un indizio per trovarla, però non basta. Da questo indizio bisogna fare tutta sostanzialmente la costa di

di ponente, da Varagine fino all'isola Gallinara, che allora si chiamava Gallinaria, quindi certo. La chiamo Gallinaria, all'isola Gallinara, dove in un monastero si doveva trovare l'indizio risolutore per trovare

0: di Aimone. Aimone poi ha un'avventura anche a Genova. Aimone passa per Genova per imbarcarsi per la Terra Santa e qui va alla Comenda che era stata appena costruita, sempre per cercare indizi sulla reliquia, che ancora non gli mancano, e io faccio una descrizione fedele di questa parte. Poi si passa in Terra Santa, dove in Terra Santa si trova Aimone in mezzo agli scontri, alle guerre che c'erano tra i cristiani e i saraceni, allora comandati da Saladino, da Saladino, che poi alla fine storicamente ha avuto la meglio sui crociati.
1: Certo.
0: Quindi Aimone si trova in mezzo a questa avventura. E poi ha finalmente gli indizi risolutivi per trovare la reliquia. E la reliquia, perché in sé la ricerca di una reliquia non è molto originale, però la reliquia qui è in quanto tale, credo, che trova, non si è mai vista.
1: E infatti è la reliquia delle reliquie.
0: È la reliquia delle reliquie.
1: Quindi andiamo a caccia della reliquia delle reliquie con Roberto Timossi e il suo I corni del destino, il pozzo di Giacobbe. Grazie Timossi e buona lettura a tutti.
0: Grazie a voi.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Roberto Russo, dermatologo, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Insieme a lei per parlare di esposizione al sole, i rischi della nostra pelle, ma anche di prevenzione dei tumori cutanei. E allora, partiamo proprio dall'esposizione solare. Quanto è pericoloso esporsi al sole senza un'adeguata protezione e quali sono i rischi principali per la nostra pelle?
4: Sì, allora partiamo con una brutta notizia purtroppo. Il sole, la radiazione solare, in particolare la radiazione ultravioletta, è stata classificata come un cancerogeno certo. Quindi questo vuol dire che esiste la prova sicura che c'è una correlazione tra le esposizioni solari e lo sviluppo di tumori della pelle. Quindi il principale rischio per appunto chi si espone al sole è quello di sviluppare tumori della pelle. Certo che questa è una relazione che dipende anche dalla dose di radiazione solare a cui la persona viene esposta. Per cui se parliamo di prevenzione, la prima cosa da tenere presente è quella che le esposizioni andrebbero limitate nel tempo. Ovviamente a tutti noi piace stare all'aria aperta, soprattutto nella nostra regione dove abbiamo il mare, però quello che il dermatologo più zelante dovrebbe dire sarebbe proprio di non esporsi del tutto. Chiaramente questo non si può dire nella nostra regione, perché le persone comunque ci vogliono andare al mare, al sole, per cui evitare le ore centrali della giornata, questa è la cosa più importante, visto che ci sono la maggiore quantità di radiazioni ultraviolette nelle ore centrali del giorno, e non stare tutto il giorno esposti, limitare nel tempo quella che è l'esposizione. La crema solare sicuramente è indispensabile, questo giustamente l'ha detto già lei e lo ribadisco, però non deve essere vista come un lasciapassare, la persona non deve avere la convinzione che se si mette la crema allora può stare tutto il giorno al sole senza correre rischi. Non è proprio così, perché le creme bloccano comunque sempre una parte della radiazione solare, mai tutta. E poi dobbiamo considerare anche che per quanto le creme riportino l'indicazione waterproof, sudando e facendo il bagno o la doccia, in parte la crema viene tolta dalla superficie.

0: superficie della pelle. In ogni caso la crema andrebbe rimessa, ridata ogni 2 ore almeno e in quantità adeguate. Per cui non possiamo limitarci soltanto alla crema, ecco, come dicevo la crema non deve essere vista come un modo per potersi esporre in maniera scriteriata al sole, certo. Bisogna sempre moderarsi.
1: Come si fa a scegliere il fattore di protezione più giusto?
0: Ecco, diciamo che i fattori di protezione che noi vediamo indicati sulla confezione della crema solare sono quelli determinati in laboratorio. In laboratorio ci sono le condizioni ideali, vengono misurati con una quantità di crema applicata sulla pelle che non è mai quella che effettivamente la persona si mette, perché se così fosse noi dovremmo comprare un tubetto di crema alla settimana. Quindi la risposta alla sua domanda è che bisogna, alle nostre latitudini, utilizzare sempre la protezione 50+, perché effettivamente, ripeto, è un 50+ in condizioni ideali di laboratorio, ma per come la mettiamo tutti noi, per come la applichiamo tutti noi, non rappresenta davvero un 50+ nella nostra vita quotidiana reale. Quindi applicare un 50+ teorico significa applicare un fattore di protezione minore in realtà. Per cui partiamo da quello, se partiamo già da più in basso abbiamo una protezione che non è sufficiente.
1: È vero che anche con l'ombra, con il cielo nuvoloso, si può subire un danno solare?
0: Assolutamente sì, il cielo nuvoloso in particolare è pericolosissimo perché la persona non si rende conto di essere esposta e di quanto è esposta, ma la radiazione ultravioletta assolutamente passa attraverso lo strato di nuvole, per cui sì, se ci si espone anche con cielo nuvoloso bisogna essere del tutto protetti. E per quanto riguarda l'ombra, chiaramente c'è una quantità, c'è una parte di radiazione solare che comunque passa attraverso l'ombrellone, per esempio, o il gazebo della spiaggia. Quindi anche chi pensa di passare tutta la giornata all'ombra farebbe proprio bene a utilizzare la crema solare, assolutamente.
1: Il problema, lei lo diceva prima, è per chi magari va in quella vacanza solo quella settimana all'anno e cerca in qualche modo o giusto di stare in spiaggia magari sotto l'ombrellone oppure anche di abbronzarsi un pochino facendolo in maniera non corretta secondo quello che lei ci ha appena raccontato. Proprio per questo voi state vedendo più casi anche di tumori cutanei, di danni alla pelle provocati dal sole?
0: Sì, assolutamente sì. Negli ultimi anni, o meglio negli ultimi decenni, c'è un aumento dei tumori cutanei dovuto a vari fattori, al fatto che si vive più a lungo, al fatto che anche noi come medici siamo più bravi a riconoscerli rispetto al passato, ma uno dei fattori è anche che sono aumentate le esposizioni ricreative, diciamo, quindi quello che dice lei, no? La vacanza al sole, la voglia di essere abbronzati. Quindi sì, effettivamente negli ultimi anni c'è un aumento, per cui ragioni in più per proteggersi.
1: Allora partiamo con le domande dei nostri telespettatori all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Ah, buongiorno.
1: Prego.
2: Senta, volevo chiedere al dottore se esiste una crema solare protezione 100 completa.
1: Grazie.
0: Ecco, allora questa è una bella
1: se
0: domanda.
1: Si va in Oriente, diciamo, se ne vede anche di più alte, ma
0: allora, diciamo che bisogna fare chiarezza su, molto spesso le persone quando vedono protezione 100 si convincono che sia una protezione 100%, vale a dire che completamente blocchi tutta la radiazione solare. In realtà non è così, come si legge il fattore protettivo delle creme. Fondamentalmente una protezione 100 significa che lascia passare un centesimo dei raggi solari, per farla semplice. Così come una protezione 50 fa passare un cinquantesimo, la protezione 30 fa passare un trentesimo. Quindi di nuovo la protezione 100 non blocca il 100% della radiazione ultravioletta, quindi la persona che applica la protezione 100 non deve sentirsi tranquilla e pensare di potersi esporre al sole senza limiti, perché comunque una parte

0: della radiazione solare arriva comunque sulla pelle.
1: Andiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, le magliette anti-UV sono più efficaci delle creme? Mantengono la loro efficacia anche da magnate? Grazie Angela. Soprattutto per allora, i bambini.
0: Vengono utilizzate soprattutto per i bambini, ma sarebbe buona cosa anche per gli adulti, soprattutto per gli adulti che si espongono anche per attività sportive. Adesso non fa parte della nostra cultura, però ad esempio in culture differenti, come faccio l'esempio dell'Australia, dove il melanoma è un vero problema di salute pubblica, vengono utilizzate da tutti le magliette anti-UV. Assolutamente funzionano, è bene abbinarle comunque alla crema solare, ma è chiaro che avendo già loro un filtro riducono la necessità della crema solare, però in acqua funzionano molto bene e anzi il loro utilizzo migliore, perché dicevo prima che le creme solari comunque almeno in parte l'acqua le rimuove, invece la maglietta uno se la tiene addosso, quindi è sempre protetto. Pensiamo ai surfisti, pensiamo a chi esce in barca, stanno ore in mare, quindi è assolutamente una buona idea la protezione solare all'interno degli indumenti. Esistono anche i cappelli, i berretti col protettivo solare all'interno, ancora anche questi assolutamente utili.
1: Torniamo a parlare di tumori cutanei, di danni alla pelle. Lei diceva un aumento c'è, un po' perché siamo bravi, un po' perché forse nei decenni scorsi non c'era questa cultura, anche questa attenzione che forse oggi si sta creando e costruendo, e quindi i danni poi si vedono a distanza di anni.
0: Sì, è assolutamente così, questa è una cosa molto interessante da dire, effettivamente il danno fatto dal sole si paga a distanza di anni, quindi oggi stiamo vedendo tante lesioni sulla pelle, tante forme tumorali o pretumorali che sono il frutto di quei comportamenti sregolati che venivano attuati magari 20 o 30 anni fa da una certa generazione di persone che magari si esponeva con gli specchi o con gli oli, i latti per abbronzarsi di più, anzi con l'obiettivo di bruciarsi, no? Una volta poi era questo il gioco, e ad oggi purtroppo si sviluppano i tumori che arrivano con una latenza di anni, quindi a volte il paziente magari dice ma come, io sono anni che non vado al mare. È vero, però il danno è stato fatto in precedenza e purtroppo viene fuori adesso la conseguenza.
1: Buongiorno, sono Massimo e non mi sono mai scottato in vita mia, ho 68 anni, significa che il sole non mi fa male? Grazie.
0: Purtroppo no, non del tutto. Allora, non scottarsi è sicuramente una cosa buona, una cosa, siamo ben contenti che il signor Massimo non si sia mai scottato. Purtroppo però non esiste solo il danno che noi chiamiamo acuto. La scottatura è un danno acuto, vale a dire un danno ingente in un breve periodo di tempo. Esiste anche il danno cronico, quindi un danno fatto poco alla volta giornalmente, e quindi queste persone in tarda età, ma in realtà diciamo a partire dai 50 anni, quindi non così tarda, vanno a sviluppare comunque, possono sviluppare comunque delle forme di danno solare anche tumorale cumulativo, quindi senza essersi mai scottate, ma come la goccia che scava la roccia, giornalmente sono stati fatti dei danni.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e domani i nostri telespettatori.

Eccoci ancora insieme, stiamo parlando di sole, protezione per la nostra pelle, 800-640-771 oppure 347-6766-291. Mi hanno consigliato di stare al sole per assumere la vitamina D.

0: Ma se i dermatologi consigliano di non esporsi al sole, come si concilia tutto questo? Grazie.
1: Ecco, questa è un'altra buona domanda e qui purtroppo devo dire che spesso vengono dati dei messaggi scorretti anche da medici, da altri specialisti o dai medici di medicina generale, perché effettivamente è da ridimensionare il ruolo del sole nella produzione di vitamina D. Noi, la nostra pelle ha una capacità di produrre la vitamina D in risposta al sole che è bassa. Quindi dopo 10-15 minuti in cui il viso e le braccia sono esposte al sole, quindi 10-15 minuti in cui noi camminiamo per la strada in questa stagione, la pelle ha già prodotto tutta la vitamina D che poteva produrre, non può farne di più. Quindi aumentare il tempo di esposizione o aumentare la superficie di pelle esposta al sole allo scopo di produrre vitamina D è totalmente inutile e in più espone al rischio di tumori cutanei. Quindi è fondamentalmente poco utile per la produzione di vitamina D e dannoso per lo sviluppo di tumori cutanei. Quindi effettivamente se ci interessa la produzione di vitamina D non abbiamo bisogno di andare al sole, perché quel sole che noi prendiamo quando camminiamo per la strada è già sufficiente. Se continua a mancare la vitamina D, il problema non è risolvibile col sole, va eventualmente risolto con l'alimentazione e con l'integrazione anche farmacologica.
0: Sentiamo che linea con noi l'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno. Volevo chiedere, grazie, volevo chiedere che se con la malattia dell'AIDS il sole la fa peggiorare o migliorare. Grazie.
0: Grazie. Con il lupus.
1: Ah, ecco, beh, il lupus è una delle malattie che purtroppo vanno a peggiorare con l'esposizione al sole. Le persone con lupus hanno praticamente il divieto di esporsi al sole perché va proprio a peggiorare. Si parla di fotosensibilità, quindi proprio di sensibilità alla luce da parte della pelle in pazienti con lupus, quindi assolutamente peggiora.
0: Qual è la differenza tra scottatura solare e danno cutaneo? Grazie.
1: È un po' quello che dicevo prima, la scottatura solare è il tipo di danno cutaneo acuto, quindi che si sviluppa in breve tempo, è un danno importante in breve tempo, quindi la pelle diventa rossa. E per essere più precisi, è il danno della parte più superficiale della pelle che si chiama epidermide, ma noi facciamo un danno anche alla parte profonda che si chiama derma, che è il danno invece cronico, quindi quello che viene a svilupparsi nel tempo, che si accumula nel tempo. Quindi diciamo che la scottatura è una espressione del danno cutaneo, ma il danno cutaneo ha altre espressioni di sé.
0: Senta, dottor Russo, si legge spesso ultimamente sui social, dove sa, insomma, molte persone si informano anche non andando a controllare quelle che sono le fonti, c'è questa nuova scia, diciamo così, di pensiero che dice no, ma in realtà le creme solari non servono, se tu ti abbronzi un pochino al giorno è tutto un interesse economico, se io qualche minuto tutti i giorni mi metto al sole e non mi brucio non mi succede niente. Come rispondiamo?
1: Rispondiamo dicendo che forse in alcuni tipi di pelle, se uno prende un pochino di sole tutti i giorni, non si scotta, quindi non fa il danno acuto di cui parlavamo prima, ma fa comunque il danno cronico. E quindi sul lungo termine del danno lo fa e dei tumori si possono sviluppare. Possiamo pensare anche delle categorie di lavoratori, no? Il
0: Certo.
1: pescatore, l'agricoltore, il marinaio. Io non mi sono mai scottato in vita mia, ti possono dire. Ci credo perché sei stato al sole tutti i giorni, se ti fossi scottato avresti dovuto cambiare mestiere. Ma questo non vuol dire che quando incominciano a essere 50-60 anni di esposizione solare quotidiana, poi la pelle abbia dei danni e di conseguenza sviluppi dei tumori. Per cui poi noi parliamo sempre del melanoma, che è il tumore cutaneo più pericoloso, ma ce ne sono di altri tipi. Ci sono i carcinomi cutanei che sono un po' meno famosi, ma sono quelli collegati non tanto alle scottature quanto all'esposizione quotidiana, diciamo per tutta la vita. E quindi no, bisogna dal sole proteggersi. Io, come ho detto fin dall'inizio, il modo migliore per proteggersi è non starci al sole. Se ci vogliamo stare, comunque crema solare sarebbe meglio anche indumenti. No? Adesso la protezione che viene consigliata

0: è quella di non rimuovere la maglietta e il berretto, per esempio. Però, insomma, diciamo, andare al sole senza alcun tipo di protezione è totalmente da sconsigliare.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io volevo parlare col dottore, chiederle se per la psoriasi manoplantare si può guarire. È una ragazza che è in cura con le Blime, cioè LX, 160 due punture al mese fa nella pancia.
1: Grazie signora, sentiamo.
0: Sì, mi sembra di capire che la paziente di cui parla sia già in cura e con un farmaco che funziona molto bene per questo tipo di patologia, quindi direi che ci sono buone probabilità che la cosa vada bene.
1: Si può guarire o si tiene sotto controllo?
0: Si può anche guarire in alcuni casi.
1: Senta, dottor Russo, quali sono i segnali precoci di un possibile tumore cutaneo a cui dobbiamo prestare attenzione?
0: Allora, io quello che dico sempre per semplificare molto è di prestare attenzione a quello che si sviluppa, alle novità che sulla pelle il paziente vede, quindi qualcosa che prima non c'era e adesso c'è. Questo non vuol dire che tutto ciò che spunta è necessariamente tumorale, ma quello che spunta è bene farlo vedere al dermatologo. Poi esistono per quanto riguarda i nei, esistono le regole ABCDE che sono note, che ci consigliano di prestare attenzione alla asimmetria, ai bordi irregolari, al colore irregolare o differente rispetto agli altri nei e alle dimensioni, magari appunto più grandi degli altri nei che il paziente ha sulla pelle e alla evoluzione, quindi al cambiamento di questo neo, nel tempo. Però mi rendo conto che questo non tutte le persone riescano a farlo da sole sulla propria pelle, quindi per me il messaggio più semplice da dare è: cose nuove fatele vedere al dermatologo, cose che cambiano fatele vedere al dermatologo.
1: Buongiorno dottore, ma le persone che sono obbligate a lavorare all'aperto come fanno?
0: Ecco, le persone che sono obbligate a lavorare all'aperto dovrebbero proteggersi. Una cosa importante, che io riscontro nella mia pratica quotidiana è che le persone associano l'esposizione solare solamente all'andare al mare, al massimo all'andare in montagna. Ma il sole è dappertutto, quindi se uno fa il muratore e lavora sui ponteggi o sui tetti, è chiaro che dovrebbe essere protetto, così come chi va a fare, che ne so, la camminata
1: Agricoltura.
0: sul lungomare e non va alla spiaggia. Quindi di nuovo, protezione solare in crema, indumenti protettivi, possibilmente col filtro solare, visto che adesso esistono, cappello, berretto, occhiali da sole, anche quella è una fotoprotezione. Quindi comportamenti come se fossimo al mare, anche quando non siamo al mare, ma siamo al sole lo stesso.
1: Ma questo durante tutto l'anno o solo quando ci sono i mesi più caldi?
0: Ecco, anche questa è una
1: Perché
0: cosa
1: quando c'è più
0: interessante da
1: freddo.
0: dire. Ma certo, allora, in realtà il discorso che facevamo un po' prima, è chiaro che il sole invernale è meno forte di quello estivo, però se una persona, è esposta sempre perché appunto per esempio lavora all'aperto o fa sport all'aperto, sarebbe bene che si proteggesse anche in inverno, perché ripeto, è poco il danno che si fa in inverno, però poco tutti i giorni, dopo 30 anni, diventa tanto.
1: In conclusione, quali sono i comportamenti quotidiani che consiglia per una prevenzione efficace, soprattutto in estate?
0: Allora, non state al sole tutto il giorno, limitate nel tempo l'esposizione, evitate le ore centrali, se possibile mantenete la maglietta o almeno il cappellino e mettete la protezione solare, tanta ogni 2
1: Il melanoma è ereditario?
0: ore. Allora, una parte dei melanomi è ereditaria, in realtà non una grande parte, intorno al 10%. Gli altri 90% sono causati dai raggi ultravioletti, motivo in più per proteggersi.
1: Grazie, grazie al dottor Roberto Russo, dermatologo. Buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata a voi.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il Consiglio Comunale a Genova. Ieri si è discusso del G8 di 25 anni fa, quei giorni che cambiarono per sempre il volto della città di Genova e del ruolo della sindaca Salis agli eventi in questi giorni per il ricordo del G8. Sentiamo.
1: L'anniversario dei tragici eventi del G8 del 2001 non poteva non essere argomento di discussione oggi nel Consiglio Comunale a Genova. Ne ha parlato il sindaco Silvia Salis, ricordando anche la centralità di Genova in quei giorni, ma anche il pensiero di migliaia di persone che manifestavano per ambiente, economia e un mondo migliore. E allora Silvia Salis ha parlato anche della sua presenza domenica in Piazza Alimonda a Genova insieme ai genitori di Carlo Giuliani e che questa sera presenzierà alla fiaccolata davanti alla scuola Diaz.
2: Ieri sono stata in Piazza Alimonda, ma non certo per esaltare chi inneggia contro le forze di polizia. Tra l'altro va molto male anche in questo caso, perché non solo non esalto chi inneggia contro le forze di polizia, ma io faccio parte di una forza di polizia perché sono un agente di polizia penitenziaria, come molti di voi sapranno. Per cui non solo non sono dalla parte di chi li attacca, ma credo fondamentale la loro presenza su questo in questo paese e il loro ruolo in Italia. Detto questo, credo che ci siano dei momenti nella vita di un sindaco nel quale è importante esserci. Ieri in Piazza Alimonda era uno di questi, stasera la fiaccolata verso la Diaz sarà un altro.
3: Non ho capito, mi è sembrata un po' un'escusaccia non petita. Noi siamo stati molto più chiari, io sono stata molto chiara, ho detto che il documento che ci hanno presentato sul G8, leggetelo, è un documento totalmente unilaterale che dice che Piazza Alimonda e la Diaz non sono, sono separate e non sovrapponibili alla devastazione saccheggio. Io la penso diversamente, io penso che il G8 sia stato tutto questo, sia stata la devastazione, il saccheggio della città, le auto incendiate, le vetrine dei nostri commercianti distrutti, poi sia stato le immagini drammatiche di Piazza Alimonda e della Diaz. Ma non si può pensare che ci sia qualcosa che è più importante o da non mettere in paragone con qualcos'altro.
0: La querelle sull'acqua della diga del Brugneto continua a vedere due regioni sempre più contrapposte, che sono quelle della Liguria e dell'Emilia Romagna. Il botta e risposta è continuo tra Genova e i diversi comuni piacentini limitrofi ed evidenzia un aspro confronto istituzionale sulla gestione dell'acqua. Sentiamo.
4: Il tema è un tema molto rilevante, nel senso che quest'anno è un anno, diciamo, di severità idrica un po' per tutta il nord Italia e quindi non solo per l'Emilia Romagna ma anche per la Liguria. Noi pensiamo, dunque la cornice ovviamente è quella del rinnovo della concessione che durerà 30 anni, quindi nel momento in cui si fanno accordi che durano 30 anni bisogna avere la prudenza di fare accordi che poi siano sostenibili anche durante i 30 anni, quindi noi confermiamo la nostra disponibilità anche ad aumentare la quantità prevista di rilasci di acqua a favore del territorio piacentino, ma sempre con una riserva, cioè nel senso che quando l'invaso del Brugneto scende sotto un certo livello i rilasci devono interrompersi perché c'è una quota che deve essere garantita per l'approvvigionamento idrico potabile della città di Genova. Sono ormai più di 30 anni che non ci sono, forse 40, che non ci sono razionamenti idrici e questo lo si deve non tanto al clima che purtroppo peggiorato dal punto di vista della siccità, ma ai grandi investimenti che sono stati fatti sull'area genovese, l'interconnessione degli acquedotti e gli interventi sui vari invasi, e quindi ora noi non è che possiamo pensare di mettere a rischio l'approvvigionamento dell'acqua potabile con un accordo che sarebbe sproporzionato, quindi continuiamo a trattare, l'importante è che ci sia, diciamo, questa riserva per il potabile genovese che non può essere intaccato per nessun motivo.
0: Si è tenuto ieri in prefettura un tavolo tecnico dopo le recenti aggressioni ai danni degli autisti MT allo stato di agitazione proclamato che ha portato a 4 ore di sciopero. Alla riunione presieduta dalla prefetta Cinzia Torraco hanno partecipato il questore, la direzione aziendale di MT, gli assessori comunali alla mobilità e alla sicurezza, oltre ai rappresentanti di questura, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza. Delusione espressa alla fine dal sindacato UGM. Siamo usciti dalla riunione senza le risposte concrete che ci aspettavamo. Ci è stato comunicato che la scorta sulla linea 71 sarà attiva solo

0: Nei fine settimana una scelta inaccettabile, la prima nuova aggressione al nostro personale, non esiteremo a fermarci nuovamente. Cambiamo argomento, parliamo di un'operazione che è andata in scena nella giornata di ieri in fondo al mare, iconico simbolo potente di una delicata struttura, quella del Cristo degli Abissi, statua bronzea collegata a meno 18 metri sui fondali del mare di Camogli, a ricordare non solo chi è morto in mare ma anche la necessità della pace. Prima e più famosa statua sottomarina al mondo, è simbolo mondiale della subacquea, il Cristo degli Abissi è tutelato dalla la soprintendenza che ne organizza la conservazione con la collaborazione dei nuclei dei sommozzatori dello Stato, e come potete vedere dalle immagini è stata organizzata, è andata in scena l'annuale pulizia della statua, una statua talmente emozionante che è stata segnalata dal quotidiano britannico Daily Mail come la bellezza sottomarina più mozzafiato al mondo, e appunto con l'organizzazione e il coordinamento del servizio tecnico di archeologia subacquea della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria hanno avuto luogo queste operazioni subacquee di manutenzione grazie anche all'idropulitrice resa disponibile dai Vigili del Fuoco di Genova, con la quale è possibile lavorare sulla statua senza alcun contatto diretto con la superficie nel rispetto dell'ambiente. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi. Sono le 10, 3 minuti, 40 secondi, quando riparte a servizio del pubblico linea diretta con tutti voi, da Ventimiglia a Sarzana, da Sarzana a Ventimiglia, passando per ogni luogo, per ogni paese dei 243 comuni che compongono la nostra regione. Ben ritrovati su Primo Canale, questo è a servizio del pubblico. Io sono Enrico Cirone, salutiamo Andrea Rocchiccioli e Mario Bucuni, seguono la regia, seguiranno anche le vostre telefonate, non vedo l'ora di sentirvi perché tante tante cose si stanno accavallando in questi, dall'ultimo fine settimana e in questi primi giorni della settimana, o meglio siamo arrivati a mercoledì, oggi è il 22 luglio, 800, sento già il numero che suona, 800 640 771, 347 676 291, per i vostri WhatsApp, i vostri messaggi. Peraltro la giornata è iniziata con un tremendo incidente, terribile incidente ad Albaro, è morta una persona, un uomo sui 45 anni questa mattina alle 8, poco dopo le 8. Siamo in via Righetti, non è la prima volta che in via Righetti, non è la prima volta che all'altezza di quel distributore, non è la prima volta che succede qualche cosa di tremendo. E la giornata è iniziata così, state evidentemente con noi per capire qualcosa in più. Pronto, buongiorno.
1: Enrico, sono Luigina.
0: Oh, Luigina, è un po' che non ti sentivo, Luigina.
1: Ma io sto sempre a seguire il vostro
0: sì.
1: Stamattina sono un po' arrabbiata però.
0: Aia.
1: A parte il video che ho visto ieri sera, l'altro giorno.
0: Sì.
1: Questo non si sa come sia successo.
0: Sì.
1: Però voglio dire una cosa,
0: sì.
1: Non ce l'ho con voi, ce l'ho con il governo, specialmente col campo largo.
0: Sì, aia,
1: quando,
0: beh,
1: quando succede questa cosa che fanno, queste manifestazioni,
0: sì,

0: combinano dei grandi disastri,
1: sì.
0: Io vorrei capire la SLAI da che parte sta, dall'Italia, da noi italiani o dai delinquenti, sia tutto il campo largo, perché quando c'è qualcosa che succede, quello che come ho visto ieri, almeno la Meloni con la sua politica racconta, almeno interviene, che non vanno bene queste cose. Cerco di spiegarmi e cerco di farmi capire. Mentre la Rai è solo per dire che lo Stato ha fallito.
1: Esatto.
0: Ma è per l'Italia o per questi delinquenti?
1: Esatto.
0: È questa la domanda che io mi faccio.
1: Ok.
0: Perché non si può vedere una cosa, intervenire solo per criticare la destra e basta. Non per collaborare insieme.
1: Sarebbe bello, però i toni sono accesi, accesissimi. Poi la discesa in campo di Vannacci, certo, sta scompaginando tutti i ruoli. Vabbè, il governo ha fallito. Ok, il governo ha fallito. Il governo ha fallito. Il governo ha fallito. Il governo ha fallito. Il governo ha fallito. Il governo ha fallito. Il governo ha fallito. Ok, va bene, sì, ma dimmi, però aiutami a capire cosa faresti tu. Perché di senso inverso queste cose purtroppo accadono e credo che purtroppo accadranno ancora. Io vi ho detto qualche cosa un mese fa. Ricordate quando vi dissi che accadeva qualche cosa di strano nei fiumi, nei laghi, quando tanti bambini, soprattutto bambini non italiani, mi morivano nel lago, mi morivano nel fiume, mi morivano nel lago gelato, mi morivano dopo aver mangiato. Poi ho detto vabbè. Poi giorni successivi ho letto sui giornali di associazioni che dicevano di prestare massima attenzione a questo, che è un problema. Probabilmente c'è un tipo di educazione. Le nostre 3 ore, la mamma che ci vigilava, no? Si mangiava alle 2, se non erano le 17 non andavi, no, non ti avvicinavi. Ieri per l'ennesima volta un'altra bambina, una povera creatura, ha perso la vita, la giovane vita, un fiorellino nel lago di Como. Perché dico questo? Perché certe cose probabilmente accadranno, ma non per colpa del... Domani vincerà il campo largo, io me lo auguro perché non ne posso più. Non so ancora la ricetta, che cosa farà il campo largo per l'Italia, non lo so. So che mi dicono che questo governo ha fallito, io mi fido, ci credo, il governo ha fallito, però vorrei anche sapere come... Il premier si è insediato, nuovo premier della Gran Bretagna, credo sia un laburista, no? Quindi è di sinistra. Non ricordo il nome, non l'ho ancora memorizzato, so che l'ex si chiamava Starmer e l'ho visto con la moglie al numero 10 di Downing Street. La moglie, un abitino azzurrino, sono inglesi, non è che alla moda italiana. La prima cosa che ha fatto, ha tolto l'IVA dalle bollette. Dice, cosa faccio? Guarda, non lo so, prima cosa faccio? Tolgo l'IVA dalle bollette. Boom, via. Non è granché, forse l'IVA è inferiore in Inghilterra, le famiglie risparmieranno in Inghilterra 52 euro all'anno, però dice vabbè, è qualche cosa. Non è che ha detto Starmer che schifo, ma muore ammazzato, pestato dalla polizia fascista, no, tolgo l'IVA dalle bollette, però insomma è un segno, ha fatto qualche cosa, ma il ragionamento va avanti. C'è un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno. Sono Ilio.
1: Sì, da Giusvalla.
2: Da Giusvalla, sì. Io vorrei sapere perché...
1: Aia. Ora, purtroppo, quando ci vincerà il campo largo, io me lo auguro, non vedo l'ora, probabilmente ci sarà un'altra persona, non è vittima del razzismo, il povero Farik, cioè non è vittima, non è che i due poliziotti lo hanno soffocato perché era nero, perché era maghrebino, marocchino, non credo, no. Ci sarà ancora, succederà ancora, e succederà che ci sarà il governo del centro-sinistra. Queste cose accadranno, è il discorso dei bambini, cioè accadranno, purtroppo bisogna...

0: bisogna capire perché, bisogna fare attenzione, bisogna stare attenti. E allora la maggioranza, che sarà l'opposizione, dirà quelle cose che diceva l'opposizione alla maggioranza, quella maggioranza è la maggioranza, e la maggioranza dirà quelle cose che l'opposizione, quando era la maggioranza, diceva. Cosa. Poi buttiamo lì un po' di fascismo, buttiamo lì un po' di antifascismo, magari a Palazzo Ducale, andiamo a prendere i fascisti a casa o aspettiamo che escano dalle fogne e andiamo avanti così, e andiamo avanti così, e andiamo avanti così. E intanto quello toglie l'IVA dalle bollette. Pronto, buongiorno.
1: Sono sempre Ilvio.
0: Sì, sì, Ilvio.
1: Vorrei sapere perché la sinistra è dalla parte dei delinquenti. Una domanda che non la capisco, cioè mi faccio, ma sempre.
0: Sì.
1: E poi parlano di fascismo, di cose da fantascienza, non hanno, sono come una scatola vuota, senza contenuti, parlano di altro che fascisti su Marte.
0: Fascisti su Marte.
1: Non lo capisco.
0: Okay.
1: Con i problemi che abbiamo in Italia,
0: okay.
1: Il principale è la sicurezza, per okay. me. Perché vogliono portare avanti i delinquenti?
0: Ok. Io credo, grazie Ilio, da Giusvalla, Giusvalla è sopra il Bisola, non Savona, bisogna andare da Savona. Io credo che la sinistra, ma credo, e tante volte io non credo a quello che dico, cioè credo una cosa ma non credo in quello che dico, credo che la sinistra abbia una nel suo DNA, poi parleremo della destra, dei nipotini, del Duce, per carità, abbia una sua caratteristica, avere bisogno di un nemico. Fino all'altro ieri il nemico era Silvio, era Berlusconi, un nemico ideale. Pioveva, era colpa di Berlusconi, dai, era così. C'era il sole, Repubblica, era colpa di Berlusconi, c'è il sole. Ora le liste d'attesa, ma ditemi quello che volete, era un nemico pazzesco, meraviglioso. Cioè la sinistra si compattava davanti al nemico, così come si compatta adesso davanti all'esagerazione, all'estensione della parola fascista. E aveva bisogno di quello. La polizia non è di destra o di sinistra. Il problema poi della sinistra è che a destra c'è chi è muscolare, no? Salvini, adesso Vannacci, cioè Vannacci è muscolare. E quindi il loro riferimento è quello della polizia, no? Una polizia dura, aggressiva, una polizia forte, quindi per la sinistra è ideale scagliarsi contro quello, ma io non credo che la sinistra ce l'abbia su con la polizia, assolutamente, la polizia è di tutti la polizia, non è che tutti i poliziotti sono di Vannacci o di che, dai. Pronto, buongiorno.
2: Lino,
0: allora.
2: Scusa, allora, io ti dico il mio punto di vista su
0: certo.
2: questa situazione. Cioè, difficilmente districabile. Allora, per quanto riguarda chi si scaglia contro giustificate osservazioni da fare per quanto è successo, io se fossi un volontario della Croce Rossa incomincerei a farmi delle domande come se fossi un esponente della polizia di Stato. Se io faccio un lavoro voglio essere tutelato, se non mi tutelate, se ho la possibilità vado a fare un altro lavoro o vado a fare delle altre osservazioni sul sociale che mi permettono di esprimere quello che è il mio contributo per noi tutti. Poi un'altra cosa che a me fa particolarmente specifico del comportamento di una certa parte politica, a me mi sembra che Conte e qualcheduno abbia fatto un qualche cosa perché si vogliono prospettare un Franceschini Presidente della Repubblica. Cioè qua siamo a livelli veramente da delirio repubblicano. Non parlo della giustizia perché non mi voglio beccare querele e ti auguro una buona giornata, mi vado a fare un bagno a mare.
0: Va Vabbè, è legittimo avere delle aspettative.

0: aspirazioni. Cioè il Lino dice Conte Premier e Franceschini Presidente della Repubblica. Ma è legittimo avere delle ambizioni, ci mancherebbe altro. La prima ambizione è quella di Conte, il quale dice ma io ho già fatto il Premier. Cioè, Conte vorrebbe farlo lui il Premier. Ma soprattutto il suo incarico dice ma volete voi un Presidente? Dice dobbiamo bloccare la strada di Meloni al Quirinale. Questa è politica, no? Cioè fai delle mosse non tanto forse per te quanto per bloccare l'altro. Però, santo cielo, persegui la tua ambizione, cerca di diventare capo del governo con le primarie. Conte probabilmente vorrebbe le primarie, che Salisi non vuole, qui li vediamo insieme, no? Poi Franceschini è uno dei primi innamorati della prima ora della nostra sindaca. Lui, Renzi, Bonetti. Franceschini sono i suoi, insomma, innamorati, sto parlando politicamente, della primissima ora. E qui li vediamo insieme. Conte vorrebbe fare, ci mancherebbe, l'ha già fatto, il Premier, no? Il capo del governo, l'avvocato pugliese. Allora, 10:16, andiamo in regia, direi. Poi, vedete, pedofilo, si è parlato anche di questo, qualcuno ha detto, ma come i pedofili, avrete visto la sentenza del dell'orefice, no? Io suggerisco, ve lo dico da vostro amico, da vostro conoscente, se avete un'oreficeria, succede quello che succede, vi rapinano, in fin dei conti, cioè non vi hanno fatto male, avete la pistola, non correte dietro, cioè chiamate la polizia. Visto che amiamo la polizia, vogliamo la polizia, vi è evitato un guaio. Cioè, io farei così. Ti viene da reagire, ti viene, però evitatevi un guaio, telespettatori, dai. Cioè, non lo so, pensate di risolvere in questo modo? Evitatevi un guaio, state lì, a mente fredda, per quanto si può avere la mente fredda, chiamate la polizia, chiamate i carabinieri, questi due poveracci li prendono appena possono, finisce lì. Questo è il mio suggerimento. Poi, se volete prenderli e sparare, insomma, la storia è questa qua, ok? Pubblicità, a tra poco.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. È stata inaugurata a Taggia la prima comunità energetica rinnovabile agricola della Liguria, che segna un importante passo avanti nel percorso di transizione energetica del comparto agricolo regionale. Le comunità energetiche rinnovabili consentono infatti imprese e cittadini di produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili, favorendo la riduzione dei costi energetici, l'autoconsumo e la sostenibilità ambientale. L'estate ligure si arricchisce. Nasce ad Arenzano We Are Festival, la rassegna che dal 24 luglio al 30 agosto 2026 anima il parco di Villa Figoli, con grandi concerti, spettacoli, serate dedicate alla comicità e format di successo pensati per coinvolgere i più giovani. Primo appuntamento venerdì 24 luglio alle ore 21.30 con il concerto di Nicolò Fabi. Continuano a Castel Vittorio i lavori per recuperare un immobile comunale destinato a ospitare il futuro Bistrò dei Paio, un ostello e spazi a servizio della comunità. L'opera è sostenuta da Regione Liguria attraverso il programma di sviluppo rurale, con un finanziamento di oltre 334.000 euro. Oltre a questo immobile verrà recuperato anche lo storico forno del paese. Regione Liguria va in aiuto del Comune di Genova attivando 14 nuovi posti di accoglienza notturna destinati a persone in condizioni di grave marginalità sociale e dipendenza patologica. L'intervento sarà realizzato attraverso il progetto Odissea, con l'obiettivo di garantire una risposta

risposta immediata a una situazione caratterizzata da particolare urgenza sociale. Approvato il programma degli interventi 2026 in materia di emigrazione, che conferma la volontà di Regione Liguria di rafforzare il rapporto con le comunità dei Liguri nel mondo. Le risorse serviranno soprattutto a supportare le associazioni dei Liguri nel mondo e a realizzare interventi a favore dei cittadini liguri emigrati che scelgono di rientrare nella nostra regione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

WhatsApp alle 10:21. Buongiorno Henry. Michele da Borzoli. Volevo segnalare un disservizio continuo della linea 53. Sono diverse sere che la corsa da Sestri delle 19:32 salta, mentre stamattina da Rivarolo sono saltate le corse delle 6:35 e delle 7:05. Quindi mezz'ora, due corse in mezz'ora. E io, se arrivo tardi al lavoro, mi licenziano. Sì, Michele. La rabbia è che il problema si protrae da parecchio tempo, sono almeno 5 anni. Tutte le mie lamentele fatte, non solo da MT, ma anche direttamente ai consiglieri e assessori di prima. Prima c'era il centrodestra! Prima c'era il centrodestra! Ed era? No, era Romeo. Ma non c'entra il municipio direttamente con MT. Sono rimaste inascoltate. Addirittura molte volte chiamavo la centrale MT per lamentarmi e a loro non risultava nessun disservizio. A me, il mio collega non me l'ha detto, io non lo so. Questa linea collega Sestri con Rivarolo passando da Borzoli. Serve tre linee ferroviarie differenti. È scritto bene questo messaggio? Devo dire, è scritto bene. Mi sono rotto di farmi la spesa a piedi pur avendo pagato 390 euro di abbonamento. I soldi non me li regalano. Saluti Michele, e si firma anche col cognome. Michele da Borzoli. Che facciamo, Michele da Borzoli? Che dobbiamo fare? Dice, io ho chiamato MT, ma MT non... io non mi hanno detto nulla. Ora, chi controlla i controllori? Nel senso, svolgono un lavoro degnissimo, serve anche per portare ordine. Però loro poi danno le spalle, cioè loro per guardare il nostro biglietto, l'evasione del mio biglietto, eventuale evasione che sottrae alle casse di MT 2 euro, però voltano le spalle a un gigantesco enigma che è AMT. Cioè bisognerebbe invertire il ruolo, non certo dei verificatori, ci mancherebbe, si sudano il pane perché oggi come oggi ti becchi un pugno in faccia, la gente reagisce male, ti risponde male, eccetera, eccetera. Però chi controlla il bus che salta? Cioè chi dà le spalle al viaggiatore per guardare se il bus salta le corse, due corse in mezz'ora? Uno deve andare a lavorare. Telefoni e non mi risulta. Il collega pronto? No, collega fuori stanza. La mia collega è maternità, è in ferie, non lo so, non mi risulta. Cioè non è un bel modo di rapportarsi con la clientela, direi, che poi siamo noi, no? Noi siamo corsi a pagare, siete corsi a pagare l'abbonamento, io viaggio con i biglietti, lo sapete. Siete corsi a pagare 390 euro, non è che sono... Se in una famiglia siete in due e avete bisogno di due abbonamenti, se ne va il lavoro di un mese. Per carità, ci sta, va bene, però è il lavoro di un mese. Ma almeno avere soddisfazione in quello che siamo noi poi i controllori di AMT, no? Non è che abbiamo la divisa, purtroppo non possiamo fare le multe. Ma che multa dareste a un consiglio d'amministrazione, a un'azienda che ha realizzato un buco di 200 milioni di euro? Ma che multa dareste, dai? Però non possiamo farlo. E veniamo multati se il nostro bigliettino non è fuori orario oppure non è stato timbrato, 2 euro. Comunque, andiamo avanti così. Altro lo sa, sta arrivando. Buongiorno Henry, mi chiamo Luca. Chiamo da Finale Ligure. Sì, prova un po'. Politicamente di famiglia siamo di centrosinistra. Mio padre, va bene, quindi va bene. Mio padre è arrivato a essere consigliere regionale per la DC, corrente Donacca-Ten, ma pensa... Sei tu Mario? Volevo solo dirti che non approvo assolutamente alcun atto di violenza e danneggiamento dei beni privati, ma altresì non posso non ricordare che la nuova formazione dell'ex generale Vannacci è un clone di Ordine Nuovo, movimento sciolto negli anni 70 per apologia di fascismo, e spero che la magistratura intervenga ai sensi della Costituzione e che anche questo movimento venga sciolto. Io ho letto, a proposito del movimento di Vannacci, che sta raccattando, c'è quello, c'è per

esempio quell'esponente, cos'è, ex Veneto Gio Formaggio, ma per carità, non lasciamoci Gio Formaggio, uno pensa a no, un personaggio dei fumetti, adesso non c'entra il cognome che uno porta, non è una disgrazia, però mi sembra che stia raccattando, oppure tanti fuoriusciti, personaggi particolari del mondo, della politica, che capendo che vannacci al 10%, e questi potrebbero aspirare a un posto in Parlamento. Ma è un esercito raccogliticcio di persone le più strane, folcloristiche, che si possano trovare. Ora, siamo adulti. Questo cos'è? Ah, è Vannacci, Vannacci, Vannacci. Ora, siamo tutti adulti. Siete adulti all'ascolto, non ci sono. No, vabbè, insomma. Per esempio, ha raccattato una signora bellissima, 52enne, che lei asserisce di rinfrescarsi, io adopero degli eufemismi, di rinfrescarsi. Ecco, grazie. Siete adulti, non vi scandalizzate, poi ognuno è libero di rinfrescarsi. Una donna, no? Di rinfrescarsi in una tazza che ognuno di noi ha nel bagno, no? Quindi uno si rinfresca, dico, guarda, mi rinfresco, così delle parti, no? Di rinfrescarsi con lo champagne. No, giuro, giuro. E per carità, ognuno è libero con la Coca-Cola, con la liccia persona, ecco. Qual è quell'altro che fa bene alla pH della pelle delle donne? La saugella, ecco, normalmente in casa si viaggia con la saugella, no? Questa? Oh, hai capito? E via il Don Perignon, e via, saltano i tappi lì, saltano da soli, i tappi del Cordon Rouge, Don Perignon, Veuve Clicquot, la vedova Clicquot, ma volete scherzare? Insomma, è un po' una band di così, raccogli i personaggi folcloristici, strani, poi per carità, avrebbe doppiato il famoso doppio due, doppia cifra, sarebbe già al 10 e avrebbe quindi sarebbe uno scorno per Salvini che se l'è cresciuto, l'ha portato al Parlamento e poi sapete com'è andata. Vabbè, non vi interessa il tema? Me ne vado? 10:28? A mio avviso provo anch'io a chiamare Mario, mi sa che vi leggo un po' di WhatsApp. Allora, andiamo avanti, però per dire, questo è Luca da Finale Ligure, quindi immagino che bella finale proprio in questi giorni d'estate. Oggi peraltro si aspetta un po' di pioggia, ne va del bene del Brugneto, ci sono polemiche anche che riguardano il Brugneto, poi chiama Fabrizio. I dirigenti preposti di MT alla regolarità del servizio non si accorgono di nulla, tanto la loro Jeep incomodato d'uso è sempre pronta a portarli a spasso senza ritardi e sovraffollamento. Questo è vero. Devo dirvi che, mi raccomando, le critiche ad MT poi non devono sfociare, esatto, in atti, a parte che questi ragazzotti sudamericani che ne sanno loro di MT, bastava che ne sanno però per quanto riguarda noi persone più o meno civili, non devono poi sfociare nella maleducazione verso chi lavora in MT, questo assolutamente. Si critica una gestione, non certo chi è lì, lavora e si guadagna onestamente il pane. Questo, sapete cosa è successo? Quando era questo fine settimana o l'altro? Questo. E i laghetti del Varenna, poi insomma non sapevamo cosa fare, abbiamo fatto a botte. Questo è Cornigliano, questo è via d'Acri, questo è il deposito di Cornigliano, via Giovanni d'Acri, eccomi. Depositi che stanno accogliendo i bus elettrici che, acquistati dalla precedente, qui non facciamo sconti a nessuno, giacciono in attesa che i quattro assi di forza siano terminati. E vedremo poi insomma il successo se ne avrà di questi assi di forza. Vado in regia, telespettatori, sono già le 10:30, la regia, torniamo subito, vi ricordo, 800 640 771. A tra poco.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trebi Meteo, un aggiornamento con le previsioni per mercoledì 22, quando ritroveremo generale stabilità dopo i temporali di martedì pomeriggio, con stabilità, cioè cielo sereno poco.

rumoroso e caldo anche intenso sulla zona di mare, massime prossime ai 32-33 gradi, però sarà un caldo più asciutto rispetto alle ultime giornate molto afose. Andiamo a vedere l'Imperiese, una giornata con sole, qualche nuvola di passaggio di tanto, però insomma non prevediamo temporali. La parte del Savonese, anche qui cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, una giornata di bel tempo con vento debole, al più qualche raffica moderata. Ecco invece la

0: Poi Tiguglio, classica estate mediterranea, quindi ottime notizie per i vacanzieri. Sarà una bella giornata di mercoledì 22 con una temperatura più o meno attorno ai 30 gradi, gradi più, gradi in meno. E infine lo Spezzino, anche qui godrà di una giornata soleggiata perfetta per i vacanzieri del mare. Tendenza per la giornata di giovedì, quando ritroveremo sempre stabilità sulle nostre regioni nord-occidentali, anche la Liguria godrà di una bella giornata con temperature questa volta in lieve calo. Non tanto le minime, ma le massime. Notate, siamo attorno ai 30 gradi, quindi veramente si starà bene. Sarà una giornata di giovedì 23 di classica estate mediterranea su tutta la Liguria, finalmente. E alle spalle quel grande caldo africano con valori veramente elevati di massime e anche di tassi di umidità. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Allora, ho recuperato questo messaggio delle 10:20, non l'avevo visto. Buongiorno Cirone, mi dispiace che non abbiate dato spicco alla notizia che sia mancato all'età di 75 anni il comandante Alfa, storico luogotenente dell'Arma dei Carabinieri e figura leggendaria delle forze speciali italiane. La sua vera identità è rimasta segreta per tutta la vita, scelta fatta per tutelare se stesso, la famiglia e le delicate missioni. Tra i fondatori del GIS, reparto d'élite specializzato in antiterrorismo, nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose operazioni contro il terrorismo, certo. Dopo aver lasciato il servizio attivo nel 2016, si è dedicato alla formazione e alla divulgazione dei valori dell'arma e alla scrittura. Con la sua scomparsa, l'Italia perde un uomo che ha servito lo Stato con coraggio, certo. Silvia D'Albenga. Sì, l'uomo non era ligure. Certe notizie tante volte non sfuggono, vengono lasciate andare proprio perché non c'è appartenenza, legami con la regione, ma non per carità. Peraltro è morto giovane, ancora giovane, il comandante Alfa. È morto in un'età in cui si può ancora vivere. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno Enrico, sono
2: Oh,
3: Daniela.
2: buongiorno Daniela,
3: Buongiorno.
2: buongiorno.
3: Allora, facevo così in generale in questi giorni una riflessione, no? Al di là della destra, della sinistra, dell'accoglienza, degli stranieri, di tutto quanto, ecco. Ma allora, cioè, abbiamo avuto il Covid-19, adesso c'è un nuovo virus, il Rabbia 26, ecco perché. Ma non riesco a capire questa, cioè non riesco a capire, mi preoccupa questa rabbia generale da tutte le parti che è incombente, è una cosa spaventosa, cioè gente che impazzisce, che tira coltellate a destra e a sinistra, proprio, ma che cosa sta succedendo? Me lo chiedo così perché avendo così dormo poco, penso tanto, forse penso troppo. C'è una rabbia ovunque. Io mi ricordo ai miei tempi, diciamo, no? Andavo in macchina, c'era quello che faceva la manovra, gli mandavi un vaffa e buonanotte al vecchio, no? Cioè qui adesso sono tutti il faroeste, pistolieri, tutti impazziti, tagli all'untore. Ma è preoccupante, cioè questa rabbia che la gente ha dentro, secondo me è una cosa molto preoccupante. In qualunque ambiente, lascia stare i pazzi, gli immigrati, lascia stare i malati di mente, tutti, ma siamo tutti malati di mente, perché non è possibile che ti scanni al supermercato tra vecchiette oltre novantenni, come ti scanni, cioè, non lo so, è una cosa che mi dà molta, molta, molta preoccupazione, perché non lo so, così, è una mia riflessione, su cui secondo me dovremmo farci a livello sociale delle domande, punto, così, è un po' che ci penso e dico, perché è troppa la rabbia che c'è in giro. In tutti gli
2: Bene.
3: ambienti sociali, in tutti i settori.
2: Bene,
3: Così,
2: bene,
3: riflessione del giorno, basta,
2: bene. No, no, è
3: finito.
2: vero, siamo arrabbiati, senz'altro più arrabbiati di ieri, dell'altro ieri e di anni e anni fa. Probabilmente noi abbiamo, la nostra rabbia deriva dal fatto che abbiamo tante conoscenze in più, no, rispetto a quelle che avevamo prima. Avevamo negli anni passati, io vi ho detto, se avete la mia età, a scuola scrivevamo col pennino, col calamaio, cioè un pennino in tinta nel calamaio, il bidello a fine settimana.

0: rabboccava il calamaio, facevamo le cornicette, i vasetti, i fiorellini, scrivevamo il tema che inevitabilmente per compiacere la maestra, no? Oggi la maestra la coltelli, oggi la maestra si dice ma che schifo di te, a parte che non te lo dice perché va in galera, no? Ma se ti prende per un'orecchia perché hai fatto il gesto di spararle con la P38, lui ti accoltella. Noi facevamo il tema per compiacere la maestra, no? E alla fine la gita con la famiglia, alla fine torniamo a casa stanchi ma felici della bella giornata trascorsa. Cioè finivano sempre così i temi. Però le nostre conoscenze erano ridotte, che ne sapevamo dello spazio, c'era la guerra nello spazio, USA, URSS per andare sulla Luna, Valentina Tereshkova, la cagnetta laica, Yuri Gagarin, ma che ne sapevamo noi dei razzi? Oggi sappiamo tutto perché andiamo a vedere l'idrogeno che serve per i razzi, andiamo a vedere l'orbita del razzo, dico cose pazzesche, la fisica nucleare, sappiamo tutto del termo valorizzatore e teoricamente dovremmo vivere meglio, in realtà viviamo peggio perché pensiamo di sapere tutto di tutto rispetto a prima che non sapevamo un tubo di niente, però vediamo che la nostra vita è imperfetta, vediamo che poi uomini non sono in grado di organizzarti le visite all'ospedale, ma non Meloni o Schlein, uomini, donne, non sono in grado di, ci sono più guerre oggi di quante ce n'erano 90 anni fa, e dice ma non è possibile, ma le marce della pace, noi bambini che dalle suore facevamo il giro tondo per dire viva la pace, le colombe, l'ostia la domenica, la predica del parroco e l'oratorio, dove sono andati a finire? Sono 12 anni che non disputiamo un campionato del mondo di calcio, ma vi sembra, poi dice uno si arrabbia, Hai capito? Pronto, buongiorno?
1: Sono Lucia.
0: Ah, Lucia, sì.
1: Ecco. Allora, quando sento queste cose, cioè, vorrei precisare che tutti i partiti sono sempre nati da sinistra, quindi, e poi che lungo il percorso diventano di destra. Allora, Berlusconi era socialista. La Lega, Bossi era socialista, quindi non è che le cose, il No Globa erano di sinistra, poi cammin facendo vanno sempre a finire a destra perché si rendono conto che innanzitutto quando fanno diciamo la pubblicità per i loro, per arrivare alla sedia, è chiaro che predicano bene,
0: sì,
1: poi
0: capito.
1: Quando sono arrivati possono fare le cose,
0: si imborghesiscono,
1: se le dimenticano,
0: sì.
1: Capito, per interesse e soldi,
0: sì.
1: Perché anche la Meloni ha fatto
0: ecco
1: così,
0: quell'attacco a Meloni.
1: Quando ha voluto fare la sua, il suo percorso ha detto che avrebbe cambiato tutto, avrebbe mandato via gli stranieri, che non c'era più problemi per nessuno, state tranquilli. Ecco, adesso cosa ha fatto? Ci ha fatto le gabbie in Albania, ma poi non le ha manco potute adoperare. Allora, diamoci un po' delle regolate. E poi la polizia non è addestrata, capito? Perché qualunque persona, se si mette a pancia contro un
0: prona.
1: Dopo un po' crepa,
0: certo,
1: capito?
0: Certo.
1: Quindi diamoci delle regolate. La polizia va addestrata, non è che puoi prendere uno e lo ammazzi, capito?
0: Ma probabilmente non è la polizia, quel capo pattuglia di 35 anni che adesso è in licenza e l'altro ragazzo, l'allievo di 24, non ha operato bene, anche tutta la polizia è andata male, probabilmente se fossero stati altri due sarebbero intervenuti. Pensate che è del maggio, quindi questo disastro è accaduto domenica, ma è del maggio di quest'anno l'emanazione di un regolamento che precisava proprio quello, che precisava di come mettere in condizioni di non nuocere una persona che dà in escandescenze, certo non distribuirla prona per terra, sull'asfalto che poi era a 50 gradi, ma senz'altro di metterla su un fianco, per dire, era proprio di maggio, questa persona non hanno operato secondo i dettami della legge, però se

0: Vede che c'è uno scudo perché loro sono iscritti in un registro particolare che prevede, non prevede adesso l'indagine su di loro, perché bisogna prima sentire le loro considerazioni, cioè la loro scusante, no? E questa è la novità dello scudo che riguarda appunto i poliziotti e il personale sanitario. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, sono Anna Maria.
0: Sì, Anna Maria, buongiorno, dimmi.
1: Ciao, ragazzi, non abbiamo più voglia di sentire la Silvia, che va dal governo quando che faccia qualcosa lei. Ha sentito lei, la mandiamo qua in comune quando c'è. Basta, non c'è altro da pensare con la donna lì. E siamo tutti. È una giornata splendida, c'è un po' d'aria e parliamo bene denari. Sì. E non parliamo dei poliziotti. Mio marito era un finanziere, ma era addestrato.
0: Sì.
1: Sono tutti addestrati.
0: Sì, sì, certo.
1: Ci sono tanti vagabondi,
0: certo.
1: Tante persone che loro non capiscono. Questo qua andava a picchiare tutte le persone della strada. E l'hanno telefonato, hanno detto guardi che gioca come una lama.
0: Certo.
1: Poi non è stato giusto, si è morto.
0: Certo.
1: Ma c'erano anche quelli del 113,
0: certo.
1: 112 che potevano spostare. Comunque,
0: certo.
1: Non diamo tutta colpa alla polizia, a quelli che non. Cosa devono fare quei ragazzi?
0: Devono fare quello che hanno fatto, ma devono farlo bene. Non è che l'hanno fatto, cioè, a mio avviso, ripeto, non c'è nessuna ombra di razzismo. Non hanno adoperato. Secondo, hanno operato come avrebbero dovuto operare, appunto. È successa disgrazia, poteva capitare a me, cioè potevo essere io il malcapitato, poteva essere chiunque, non è razzismo. Se permettete un'amara considerazione, devo dire che fortunatamente i grandi programmi, i grandi talk show delle serate televisive sono in vacanza, altrimenti la sorella del povero malcapitato Fatik e la nipote li avremmo visti o li vedremmo in tutti da Formigli. Domani sarà giovedì, senz'altro la sorella l'avremmo vista da Formigli, l'avremmo vista ieri sera da Floris, insomma avrebbero fatto il giro delle sette chiese laiche televisive. Almeno il momento di ferie ci risparmia quello, però penso che a settembre saranno i primi personaggi a essere invitati. Allora vado in regia e almeno ci scampiamo quello, per carità verranno risarciti con tutto quello che si può dare loro per la perdita traumatica del loro congiunto. Sono le 10.44, c'è una breve, insomma c'è una pubblicità, vi aspetto, chiamatemi, dai.
2: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
5: Madre, quando si dona?
6: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
4: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: La giornata è iniziata, certo non nel modo migliore, nel modo peggiore. Incidente, morto un uomo questa mattina in via Righetti, siamo a Genova, il quartiere è quello di Albaro. Sentiamo di più, è successo subito alle 8, trovate tutto sul nostro sito, ma il nuovo aggiornamento in diretta ce lo dà dalla nostra redazione Elisa Ricci. Elisa, buongiorno.
1: Sì Enrico, buongiorno. Dalla nostra pagina di Primo Canale potete vedere in evidenza la notizia del grave incidente avvenuto questa mattina. Questa mattina appunto poco dopo le ore 8.

0: un uomo è stato investito, si chiamava Paolo De Genghi e aveva 54 anni. La tragedia è avvenuta in via Righetti, nel quartiere genovese di Albaro, all'incrocio con via della Sirena, e secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, il veicolo avrebbe travolto l'uomo che stava attraversando fuori dalle strisce pedonali. Appunto l'auto viaggiava sulla corsia che corre in direzione Levante, a qualche decina di metri da un distributore di benzina. Sul posto naturalmente sono intervenuti la Croce Bianca Genovese, l'ambulanza, l'automedica del 118 e da subito le condizioni dell'uomo sono apparse critiche. È stato trovato infatti in stato di incoscienza e dopo una quarantina di minuti di manovre rianimatorie è stato dichiarato il decesso. E appunto il conducente dell'auto poi è stato portato in ospedale per degli accertamenti, anche se è rimasto illeso, sembrerebbe appunto dalle prime ricostruzioni, ed è risultato inoltre negativo all'alcol test che è stato effettuato direttamente sul posto, ma come da normativa è stato denunciato per omicidio stradale. Sul posto poi anche la polizia locale con due pattuglie appunto per effettuare i rilievi del caso e anche per regolare il traffico. E la strada al momento risulta chiusa in direzione Levante. Questa è la notizia. A te, Enrico.
1: Grazie. Segnalo perché mi è venuto in mente che nello stesso punto nel 2017 ci fu un incidente mortale e perse la vita Nicolò Gattorno, figlio del manager Sebastiano Gattorno, figlio dell'imprenditore Sebastiano Gattorno. La famiglia rimase sconvolta, l'ho preso da Primo Canale, si chiamava Nicolò Gattorno, il giovane era figlio dell'imprenditore Sebastiano Gattorno, nome tra i più noti nel settore della logistica. Nel 2017, non è la prima volta che in via Righetti, proprio ad Albaro, proprio lì in via Righetti, accade un incidente mortale. Ma volevo ricordare questo perché ricordo la famiglia di Nicolò Gattorno, o meglio il padre Sebastiano Gattorno era spesso qui a Primo Canale, era un manager importante, una persona per bene, una cara persona, e la vita distrutta completamente. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, sono Cristina.
1: Sì, Cristina, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a te.
1: Buongiorno
2: allora,
1: a tutti.
2: Sul fatto dei due carabinieri e di quel personaggio che purtroppo è morto, io ho assistito a una trasmissione, forse un flash in qualche telegiornale, che parlavano delle signore del caseggiato, dove viveva lui.
1: Sì.
2: Che questo ragazzo era un ragazzo che andava spesso fuori di testa
1: sì.
2: E dice che si faceva anche molto male.
1: Sì, autolesionismo.
2: Perché andava a battere la testa contro il muro, quindi non una persona.
1: Anche quella mattina, certo.
2: Che tu lo puoi gestire.
1: Mm-hmm.
2: E ricordo anche il fatto di quello che ha investito quelle persone che ci hanno rimesso anche le gambe. Quando l'hanno preso, la presa è quella per fermarlo.
1: Mm-hmm.
2: Come hanno fatto questi due carabinieri.
1: Mm-hmm.
2: Tu capisci che con una persona che è già così, chiamiamola fragile perché non è normale ma è malata.
1: Certo.
2: È logico che questi due ragazzi, quando si sono trovati una persona del genere, cosa fanno? L'impostazione è quella.
1: Mm-hmm.
2: Poi è inutile che il fratello dice ma era un bravo ragazzo qua e là e su. Le persone del caseggiato che hanno chiamato e le hanno intervistate hanno detto quello.
1: Certo.
2: Quindi mi dispiace per questa famiglia. Tutti adesso spereranno di poter usufruire di soldi.
1: Vabbè, è legittimo.
2: Che noi elargiamo perché così almeno è... Perché chissà quanti ne avranno dato senza che noi lo sapessimo, perché sa, c'è da dire anche questo, Comunque mi dispiace perché non è giusto che poi facciano manifestazioni qua e là e su e giù. Ma ragazzi, siamo in Italia, vogliamo vivere bene, tranquilli o vogliamo continuamente alimentare tutte queste cose? È l'ora di finirla, caspiterina.
1: Okay.
2: Ciao Enrico,
1: grazie,
2: buona giornata.
1: Grazie. Allora, vedete, non importa la persona cos'era, cosa faceva, aveva avuto anche un appuntamento con il centro.

0: centro di salute mentale. E attenzione, siamo in Emilia Romagna, se c'è una regione che può assicurare al massimo del sistema sanitario l'assistenza, l'attenzione, soprattutto al migrante, è l'Emilia Romagna, è nel DNA. Ora, la persona in quel momento era squilibrata, stava compiendo atti di autolesionismo, sbattendo la testa contro una serranda del garage, insomma erano tutti impauriti, ma non per questo uno deve morire. Cioè, la manovra non è stata ben fatta. Addirittura l'assistente giovane del poliziotto ha 20 giorni di prognosi perché è stato morsicato dal tizio, ma non è che non è che l'hanno voluto ammazzare, probabilmente non hanno gestito bene come si doveva fare questa cosa. Non devi mettere una persona prona schiacciata per terra perché questo muore. Punto. Non sono stati sospesi il primo, il capo pattuglia in licenza, e il secondo a 20 giorni di prognosi perché è stato morsicato dal tizio. Ma non è certo che l'hanno soppresso per questo. Poteva essere anche un premio Nobel, anche fosse un premio Nobel con un curriculum pazzesco, non devi sdraiarlo per terra prono e schiacciarlo col peso di due corpi, di due uomini palestrati e che facevano sport, per dire. Tutto qua. Poi saranno risarciti doverosamente, si è già attivato l'avvocato che ha tutelato la famiglia di Ilaria Cucchi, anche se ricordiamo che il precedente di Cucchi era un po' diverso, perché è stato seviziato in un carcere e le persone che lo hanno seviziato, quindi in un ambiente dove deve essere protetto, sono state duramente represse. Quindi, però è un caso un po' diverso, è stato paragonato ma è un caso diverso. Pronto, buongiorno.
1: Fuggi dai. Allora, sentire, io mi collego alla telefonata precedente. Ok, perché qua tutto facciamo sulla monetizzazione di quello che succede.
0: Purtroppo.
1: Ma non è tanto bello. Cioè, ricordiamoci che è morto qualcuno, soprattutto. Poi ci saranno anche gli indennizi. Però la telefonata precedente è questa. Ok, d'accordo, sono tutti i soldi che paghiamo noi, certamente i contributi e tutto quanto, però, non succederà mai, io gli auguro di non succedere, che non succeda a me, ma durante una rapina, qualcosa, un poliziotto spara e inavvertitamente mi ammazza. Cioè, a un certo punto io cosa ne posso e perché non devo essere risarcito, me e qualche familiare, a livello morale, i soldi che contribuiamo tutti. E poi volevo dire una cosa, per quanto riguarda la procedura, forse non è neanche tanto colpa dei poliziotti, quello lì sarà da vedere, ma secondo me è di come mandano certi poliziotti senza preparazione a fare certi interventi, perché secondo me certe manovre ci vuole un apposito concorso per farle, no? E innanzitutto non c'era neanche un'ambulanza, previo se fosse successo qualcosa o un medico che se di tragico, del resto è successo. Poi su questi poliziotti qua non si può incriminarli o meno, si può dire che ci vorrebbe strutturalmente una preparazione adeguata, come negli ospedali, come praticamente con gli infermieri e via del resto. E un'altra cosa, vorrei ricordare che intanto che stiamo qua facendo questi ragionamenti su chi è morto, ma stanno morendo, volevo ricordare che è morto ancora un altro operaio sul lavoro per il pannello fotovoltaico. E sto ancora dicendo che forse ne muoiono più per una rapina con un gioielliere, ma ne muoiono più sul lavoro e ne muoia anche tanta gente che non si può curare. Forse è ora di non alzare sempre il livello politico su queste cose, ma soffermarsi anche sulle sanità e anche sulle cure di questi pazienti qua che muoiono come mosche praticamente al sole. E un'altra cosa, volevo sapere la tua opinione sui medici reintegrati e sul no al diniego di Mattarella. Ti saluto e una buona giornata.
0: Allora, grazie. Possiamo parlarne dopo le 11 perché sono le 10.56, c'è il TG55. Aurora Bottino in diretta, sentiamo, io penso a partire dal drammatico, terribile incidente di questa mattina, un uomo morto in via Righetti. Quindi sentiamo subito, ok? E poi torniamo insieme qui sul primo canale. TG55.

0: Uno.
1: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con una tragedia questa mattina per le strade di Genova, nel quartiere genovese di Albaro, dove un uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto. La vittima si chiamava Paolo De Genghi, aveva 54 anni compiuti da poco e lavorava nel settore edile. È successo qualche minuto prima delle 8 all'altezza dell'incrocio con via della Sirena in via Righetti. Da una prima ricostruzione il veicolo avrebbe travolto De Genghi, che attraversava fuori dalle strisce. L'auto viaggiava sulla corsia che corre in direzione Levante, a qualche decina di metri da un distributore di benzina. Sul posto sono intervenuti i militi del 118, l'automedica, ma per De Genghi non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione che sono andate avanti per più di 40 minuti. De Genghi è la dodicesima vittima della strada a Genova quest'anno. Cambiamo argomento. La querelle sull'acqua della diga del Brugneto continua a creare un clima teso tra Liguria ed Emilia Romagna. Sul tavolo la distribuzione appunto dell'acqua, però il comune di Genova insieme alla regione si trova contro i comuni del Piacentino. Sentiamo.
2: Il tema è un tema molto rilevante, nel senso che quest'anno è un anno, diciamo, di severità idrica un po' per tutta il nord Italia, e quindi non solo per l'Emilia Romagna ma anche per la Liguria. Noi pensiamo, dunque, la cornice ovviamente è quella del rinnovo della concessione, che durerà 30 anni, quindi nel momento in cui si fanno accordi che durano 30 anni bisogna avere la prudenza di fare accordi che poi siano sostenibili anche durante i 30 anni, quindi noi confermiamo la nostra disponibilità anche ad aumentare la quantità prevista di rilasci di acqua a favore del territorio piacentino, ma sempre con una riserva, cioè nel senso che quando l'invaso del Brugneto scende sotto un certo livello i rilasci devono interrompersi, perché c'è una quota che deve essere garantita per l'approvvigionamento idrico potabile della città di Genova. Sono ormai più di 30 anni che non ci sono, forse 40, che non ci sono razionamenti idrici, e questo lo si deve non tanto al clima, che purtroppo peggiorato dal punto di vista della siccità, ma ai grandi investimenti che sono stati fatti sull'area genovese, l'interconnessione degli acquedotti e gli interventi sui vari invasi. E quindi ora noi non è che possiamo pensare di mettere a rischio l'approvvigionamento dell'acqua potabile con un accordo che sarebbe sproporzionato, quindi continuiamo a trattare. L'importante è che ci sia, diciamo, questa riserva per il potabile genovese, che non può essere intaccato per nessun motivo.
1: E ieri si è tenuto un tavolo tecnico in prefettura dopo le recenti aggressioni ai danni degli autisti di AMT, del trasporto pubblico locale genovese. Ieri appunto 4 ore di sciopero che hanno avuto il 90% di adesione. Alla riunione presieduta dalla prefetta Cinzia Torraco hanno partecipato il questore, la direzione aziendale di AMT e gli assessori comunali. Dal sindacato però arriva un commento che riguarda la delusione rispetto alla decisione di avere una scorta sulla linea 71 solo nei weekend, e di aver negato però gli agenti a bordo degli autobus. E ora il meteo, perché oggi è bollino giallo per il caldo, il primo bollino che arriva dopo una serie di massimi livelli di allerta emessi dal Ministero della Salute. Ieri sera però, con l'arrivo del fresco, se così possiamo definirlo, un abbassamento di temperature di qualche grado, è arrivata anche la grandine nel Levante genovese e ligure. Sentiamo.
3: Ma i temporali ieri pomeriggio si sono sviluppati alle spalle del Ponente, nell'Albilganese, hanno colpito appunto dall'Imperiese all'Albilganese, abbiamo visto colpi di grandine anche a Loano, perché proprio queste correnti fredde in discesa dal nord, diciamo, appunto sono riuscite a entrare nelle zone delle alture del Ponente, e quindi questi temporali, che come abbiamo visto sono stati fenomeni localizzati, quindi non estesi su ampie porzioni del territorio ma appunto di limitare

0: estensione, sono tipici dell'estate questo tipo di fenomeno. Infatti poi questi temporali hanno toccato anche il capoluogo senza grossi fenomeni di rilievo, per poi finire diciamo nella serata di ieri sullo spezzino. Abbiamo visto, come dicevo, episodi di grandine che sono stati dall'estremo ponente al Tiguglio, con insomma, dimensioni importanti, quasi 3 centimetri di diametro, ampie nel senso molto, molto frequenti anche le fulminazioni in quelle zone. E appunto la fortuna e la motivazione per cui non eravamo in allerta meteo, nonostante le zone limitrofe lo fossero, perché questa perturbazione ci ha sfiorato e ha toccato appunto piccole porzioni del territorio con fenomeni isolati.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale. La giornata di giovedì 23 luglio sarà ancora con un contesto anticiclonico sulla Liguria, asciutta e ben assolata, con ventilazione per lo più debole o assente e un caldo di piena estate, una tipica estate mediterranea. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo resta asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio specie nell'entroterra, ma di poco conto, temperature massime attorno ai 29-30 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente con temperature massime non eccezionali e difatti prossime ai 29-30 gradi, un caldo dunque sopportabile, si farà sentire anche nella notte all'alba ma senza eccessi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo sì ma senza eccessi, ventilazione per lo più debole o assente. Ed anche sul Tigullio tanto sole, i cieli saranno sereni tersi con temperature massime anche qui non oltre i 30 gradi. Uno sguardo è in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino, analoga condizione. Dunque, tempo asciutto, ampi spazi di cielo sereno, ventilazione debole o assente, temperature massime attorno ai 29-30 gradi. La giornata di venerdì sarà ancora anticiclonica, con tempo stabile asciutto sulla Liguria ed estesi rasserenamenti. Soffierà un po' di vento di tramontana tra Savona e Genova al mattino, ma poi ruoterà da sud tra Genova e su tutta l'area di Ponente. Poche le variazioni termiche, clima ancora caldo ma senza eccessi. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: con Anaci, un ruolo chiave. Anaci, questa associazione, la più importante direi in Italia, nell'amministrazione condominiale. Ecco perché con noi abbiamo il dottor Giuseppe Merello, lui è commercialista e amministratore di condomini, che ha avuto un ruolo importante in Anaci. Intanto ben ritrovato al Primo Canale.
1: Grazie,
0: dottor Merello. Allora, lei è stato in Anaci.
1: Sì, io sono in Anaci.
0: In Anaci, ma ha ricoperto un ruolo...
1: Sono stato fino a poco fa tesoriere nazionale. Per alcuni decenni, per parecchi anni, sì.
0: Insomma, Anaci è una la più importante, grossa amministrazione nazionale.
1: L'associazione più rappresentativa del settore, l'associazione che forse ha anche la storia più lunga, perché Anaci di per sé nasce nel 1995.
0: È una fusione.
1: Però in realtà nasce dalla fusione di quelle che all'epoca erano due associazioni più rappresentative, IACI e ANAI, e che erano nate grosso modo negli anni 70. Nasce prima ANAI, poi IACI si stacca da ANAI, è una cosa di ANAI dopo qualche anno e fa la sua strada, e poi si rincontrano dopo circa 20 anni cresciute entrambe.
0: Se da amministrare un condominio negli anni 70 amministrare lo stesso condominio nel 2026
1: era molto diverso. È molto diverso. Guarda, io faccio questo, si banalizzo un po', ma per dire com'è, si è modificata anche da un punto di vista propriamente contabile, no? Perché abbiamo avuto vari step negli anni, a partire dal 1998, la legge finanziaria 98, in cui il condominio diventa sostituto d'imposta, no? E allora, così in maniera un po' ironica, dico che a quel punto si è passati dalla contabilità del cassettino, dove in qualche modo c'era un cassettino, la contabilità si metteva tutta la documentazione lì, poi a un certo punto dell'anno si prendeva e si creava il rendiconto. Siamo passati a una contabilità in cui si dice qua ritenute da conto, scadenze mensili, quindi qua la contabilità va tenuta con una certa cadenza. Poi arriviamo nel 2012 con la riforma e lì cambia ancora ulteriormente, perché vengono introdotti adempimenti importanti da un punto di vista contabile, delle scadenze di 30 giorni, quindi insomma una contabilità che va sempre di più a somigliare a una contabilità societaria con adempimenti di vario tipo.
0: Io ricordo, ma una cosa piccolissima per carità, ragazzini in un condominio, una casa normale, si bruciava una lampadina nelle scale, c'era un signore di buona volontà che si arriva sulla scala, la cambiava, costava 600 lire la lampadina, finiva lì. Oggi è impensabile venire un'impresa con partita IVA.
1: Sì, con responsabilità.
0: Con responsabilità, sì.
1: Sicurezza,
0: per carità,
1: assicurazione, quindi... Ci sono ancora,
0: cioè, con mille lire ce la cavava.
1: Ci sono ancora delle realtà dove un po' queste situazioni di autogestione permangono, però sono casi minimali.
0: Senta, lei è un super professionista. I nostri telespettatori dicono: va bene, che consigli, cosa ci può dire e dare? Lei è anche un commercialista, per insomma far sì che possiamo
1: qui si apre tutto il mondo delle detrazioni,
0: risparmiare nell'immediato. Cosa possiamo fare?
1: Ad oggi permangono ancora delle detrazioni interessanti, anche se significativamente ridotte rispetto a quello che abbiamo vissuto qualche anno fa, e tutto il delirio da super bonus.
0: È stato un po' bolla.
1: Sì, è stata una bolla, è stato un momento veramente difficile anche da un punto di vista professionale, perché poi ci siamo trovati veramente a inseguire continuamente le novità, che il più delle volte poi erano novità retroattive, che quindi andavano e tante imprese.
0: Però oggi ai miei telespettatori,
1: ad oggi siamo in una situazione un po' così di passaggio, evidentemente, perché siamo in una fase in cui si è chiuso la prima stagione delle detrazioni, che partiva di nuovo sempre dalla finanziaria 98, che aveva introdotto il 41% temporaneo per un anno, poi siamo nel 2026, si dice che non c'è nulla di più definitivo del provvisorio, è vero. E ad oggi siamo in questa fase, perché quindi si è chiuso un po' quel primo periodo che ha avuto i fuochi d'artificio finali, del super bonus, conto in fattura e quant'altro.
0: Ricordo che addirittura non c'erano più i ponteggi. Arrivavano i ponteggi dalla Bulgaria, perché non c'erano più imprese con i ponteggi.
1: Diciamo che poi ha determinato tutto un insieme di fenomeni distorsivi che hanno veramente falsato il mercato e che ne subiamo ancora adesso, perché poi i prezzi sono esplosi, evidentemente. Poi, senza fare ragionamenti particolarmente elevati, però sono anche fenomeni scontati, perché nel momento in cui io introduco un vantaggio fiscale così importante con un tempo così limitato temporalmente, perché ricordiamoci che il super bonus inizialmente era 18 mesi, poi un po' ampliato, eccetera, ma 18 mesi in ambito condominiale è niente. E è chiaro che cosa succede? La domanda si impenna, l'offerta non è in grado di sostenere.

0: nere, quindi per prima cosa alza i prezzi. E infatti si sono trovati con una bolla di prezzi alzati. Sì. L'esempio dei ponteggi è quello più emblematico. Intanto sono spariti.
1: Sono spariti, non c'erano più i ponteggi.
0: Sì, sì, sì, infatti anche lì la problematica, perché poi con i tempi stretti, ma le imprese che non riuscivano a fare i lavori perché non avevano i ponteggi. Laddove si trovavano avevano delle cifre spaventose.
1: Poi anche la sicurezza, perché quelli che arrivavano da altre nazioni non erano...
0: Ma infatti è sempre legato al discorso che le facevo prima.
1: Mamma
0: no?
1: mia.
0: La domanda che si impenna, l'offerta che non è in grado, certo. Quindi in prima cosa alza il prezzo e poi cerca di rincorrerla. Ma rincorre come? Creando società nate ex novo, maestranze non preparate, okay. Lavori fatti in estrema velocità, infatti anche lì abbiamo avuto un incremento.
1: Allora, oggi le cose sono un po' più stabili, ripeto, i nostri telespettatori che hanno il lavoretto in casa da fare, l'amministrazione, che suggerimenti dà pratici per dire, allora, guarda, ho visto la TV, questo signore.
0: Ad oggi abbiamo ancora... per questo triennio dei vantaggi fiscali abbastanza interessanti, anche se le aliquote di detrazione sono state riviste, sono state ridotte, però per lavori soprattutto in ambito di edifici residenziali, sì. Che poi probabilmente è quello che sì. più ci interessa in questo momento della discussione, abbiamo delle detrazioni che possono arrivare anche al 50%, soggetto però a due elementi: che si sia il proprietario, comunque il titolare di diritto reale di godimento, e che l'intervento venga realizzato all'interno dell'abitazione principale. Ecco, se non sono soddisfatti queste due caratteristiche, questi due elementi, non si può usufruire dell'aliquota potenziata, che vale tanto per i lavori realizzati all'interno quanto per i lavori in natura condominiale. E nel caso differente si possono utilizzare comunque le detrazioni, ma con aliquote differenti.
1: Ma bisogna aprire una pratica, bisogna comunicare questo?
0: Sì, bisogna svolgere rispettare tutti i vari adempimenti, soprattutto in termini di sicurezza, e elementi poi soprattutto importanti è il rispetto di certi adempimenti nello svolgimento della pratica, quale soprattutto le metodologie di pagamento che devono essere effettuate con una metodologia ben specifica, che è il cosiddetto bonifico parlante, cioè un bonifico che riporta determinati elementi. Certo. Il mancato rispetto di questo adempimento può determinare la decadenza dalla detrazione, quindi è bene farci. Poi ci sono dei paracadute per metterci in qualche modo una pezza, però bisogna fare
1: ora
0: attenzione.
1: I telespettatori mi scrivono, dice: siamo a luglio, sono preoccupati per i costi del gas, che incide in maniera importante.
0: Infatti, gas, energia elettrica incide.
1: Gas, energia elettrica.
0: In maniera importante. Purtroppo poi in Italia siamo sempre in balia degli eventi esterni.
1: Chiaro.
0: Perché dipendiamo, anni fa superava il 90%, ad oggi è un po' scesa, però siamo sempre con un percentuale superiore all'80% di dipendenza dalle importazioni. E quindi poi, come abbiamo visto anche negli anni precedenti, soprattutto gli eventi bellici hanno influenze in termini di incremento.
1: Domanda, mi dice, un condominio Genova di 8 appartamenti, caloriferi che vanno con la caldaia a gas, possiamo ipotizzare di mettere i pannelli sul tetto per...
0: È possibile, può essere un intervento che può anche usufruire della detrazione, sempre nella misura del 50% o del 36%.
1: Quindi può essere...
0: Può essere, sì. Vedete, mi ricollego un attimino anche al discorso prima... Il discorso di riqualificazione energetica degli edifici è molto importante. Reale il fatto che poi andremo ad affrontare la direttiva Casa Green e PBD, e lì è un grosso punto interrogativo. Sì. Infatti ad oggi siamo in questa fase di transizione di questi 3 anni che si è previsto queste detrazioni, per vedere che cosa succederà dopo, perché lì si parla di investimenti importanti, si parla... Sono stime di Deloitte piuttosto che che parlano di 1.000 miliardi.
1: Lì è l'Europa, no?
0: Sì.
1: L'Europa che lo chiede.
0: Però effettivamente la riqualificazione energetica è un argomento molto importante, perché poi a cascata tutti poi elementi di riqualificazione energetica, di riqualificazione dell'immobile, ma di tendere a quella che è l'autonomia energetica a livello nazionale e a livello...
1: Mi chiedono se un appartamento abitato da un invalido... se ci sono sconti per il saliscendi, per le scale, per gli invalidi al 100%,
0: lì ci
1: è
0: sono,
1: generico, ci sono degli sconti. Mi permetta, dottore, arriva le spese. Perché le spese per l'amministratore, le assicurazioni non possono essere in parte addebitate all'oratorio? Non ho capito. Probabilmente c'è stato qualche... Come si deve agire se nei fondi del palazzo si scopre un deposito probabilmente non in regola di pneumatici?

0: Dottore, lei non lei avvenendo al primo canale non poteva immaginare che abbiamo scoperto
1: quasi sconfitto. Però bisogna rivolgersi alle autorità, bisogna fare denunce alle competenti autorità.
0: Quindi vigili urbani.
1: Fuoco, sì, innanzitutto quello. Bisogna capire, chiaramente poi bisogna capire bene di che locale si tratta, se effettivamente posso o non possa svolgere questa attività.
0: Essere, no?
1: Potrebbe anche essere che abbia le autorizzazioni, ecco, quindi bisogna chiaramente fare tutta una serie di verifiche, poi se nel caso si appurasse che non è autorizzato, bisogna fare...
0: Ah, ecco, allora il messaggio è stato lo scrittore, perché le spese per l'amministratore... E le assicurazioni non possono essere in parte addebitate all'inquilino.
1: Questo è un discorso di ripartizione delle spese. Sì.
0: È corretta, no, la domanda?
1: È corretta, sì, perché solitamente si ritengono. In realtà, perché cos'è il principio? Il principio è che nel rapporto conduttore-proprietario, sì, quelle che sono i costi attinente alla proprietà, al mantenimento del valore dell'immobile, per così dire, solo di competenza della proprietà, quindi spese straordinarie,
0: certo,
1: per esempio.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo.
1: Quelle che sono le spese di mera gestione e quindi che vengono fruite dall'inquilino vanno invece in capo all'inquilino. E l'assicurazione, ad esempio, si ritiene...
0: Quindi è un proprietario probabilmente,
1: sì,
0: no? Che
1: sì,
0: scrive,
1: sì,
0: perché...
1: Poi si ritiene, sì, probabilmente sì.
0: Quindi può addebitare all'inquilino...
1: Tante spese sì, però per esempio l'assicurazione di solito si ritiene essere un costo che va a mantenimento del valore
0: casa,
1: dell'immobile,
0: del valore.
1: Quindi,
0: e quindi
1: per questo viene considerato
0: al proprietario.
1: Sì, sì.
0: Vedi che allora questo...
1: C'era una domanda su,
0: forse sugli invalidi.
1: Sugli invalidi, ecco, l'avevo accennato qualcosa. Beh, lì ci sono, molto brevemente, ci sono due tipologie di benefici, che uno è in termini di aliquota IVA, che è prevista un'aliquota agevolata del 4%, quindi la più bassa in assoluto, e questo in ambito condominiale è sempre importante perché il condominio consumatore finale è sostanzialmente il soggetto che sostiene effettivamente il costo e quindi quello è già un vantaggio. E poi... può rientrare, anche questo è un intervento che può rientrare in ambito di detrazioni 50-36%.
0: Senta, prima di salutarci, allora visto che insomma lei è un super professionista, anche commercialista, come ci lasciamo, dottor Merello?
1: E come ci lasciamo? Ci lasciamo
0: con la massima fiducia nel vostro lavoro, no?
1: Ci lasciamo, sì. Beh, guarda, intanto ci lasciamo aspettando di vedere che cosa il governo decide nel recepimento della direttiva Casa Green, che peraltro siamo già in ritardo, perché il cosiddetto piano di riqualificazione nazionale, cioè sostanzialmente uno studio, un monitoraggio di quello che è il patrimonio immobiliare, lo faccio molto breve, e l'individuazione quindi degli obiettivi da raggiungere, delle metodologie da seguire e quindi di quelli che sono gli strumenti a supporto degli interventi, perché stiamo parlando di interventi molto grossi. Ecco, quello in realtà doveva essere presentato entro il 31 dicembre 2025, non è ancora stato presentato e quindi siamo anche in sanzione. E quello intanto, ecco, ci lasciamo sperando che questo piano porti qualcosa di interessante in termini di detrazione. Sicuramente dovrà portare degli strumenti, dei sistemi, delle detrazioni, sconto in fattura, vedremo cosa, a supporto degli interventi. Probabilmente sarà molto articolato. In funzione anche delle categorie di contribuenti a cui si...
0: Allora, la saluto con questo messaggio. Ciao Henry, sono io. Buongiorno al tuo bravissimo ospite.
1: La ringrazio.
0: È qua, non è...
1: Sì,
0: non
1: ho... Grazie mille.
0: Solo, dico solo che noi, inteso come consiglieri, abbiamo addirittura scoperto un'autofficina abusiva all'interno di un box ubicato nella corsia sotterranea del palazzo. Tanta fatica, ma ce l'abbiamo fatta a farla smantellare.
1: È capitato anche a me, purtroppo.
0: Però tanta fatica, uno dovrebbe essere...
1: Non è facile.
0: Non è facile
1: intervenire, non è facile. Però hanno fatto bene, bisogna assolutamente intervenire.
0: L'autofficina abusiva. Saranno quelli delle gomme, chi lo sa.
1: Chi lo sa.
0: Allora, carissimo, grazie.
1: Si figura, grazie a voi,
0: speriamo
1: è stato
0: di, insomma, ritrovarci presto, perché i nostri ascoltatori hanno bisogno di cose sicure, no, sulle quali parlare e ragionare. Grazie, arrivederci.
1: Grazie a voi.
2: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
3: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. È stata inaugurata

curata a Taggia la prima comunità energetica rinnovabile agricola della Liguria, che segna un importante passo avanti nel percorso di transizione energetica del comparto agricolo regionale. Le comunità energetiche rinnovabili consentono infatti imprese e cittadini di produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili, favorendo la riduzione dei costi energetici, l'autoconsumo e la sostenibilità ambientale. L'estate ligure si arricchisce. Nasce ad Arenzano We Are Festival, la rassegna che dal 24 luglio al 30 agosto 2026 anima il parco di Villa Figoli, con grandi concerti, spettacoli, serate dedicate alla comicità e format di successo pensati per coinvolgere i più giovani. Primo appuntamento venerdì 24 luglio alle ore 21.30 con il concerto di Nicolò Fabi. Continuano a Castel Vittorio i lavori per recuperare un immobile comunale destinato a ospitare il futuro Bistrò dei Pais, un ostello e spazi a servizio della comunità. L'opera è sostenuta da Regione Liguria attraverso il programma di sviluppo rurale, con un finanziamento di oltre 334.000 euro. Oltre a questo immobile verrà recuperato anche lo storico forno del paese. Regione Liguria va in aiuto del Comune di Genova attivando 14 nuovi posti di accoglienza notturna destinati a persone in condizioni di grave marginalità sociale e dipendenza patologica. L'intervento sarà realizzato attraverso il progetto Odissea, con l'obiettivo di garantire una risposta immediata a una situazione caratterizzata da particolare urgenza sociale. Approvato il programma degli interventi 2026 in materia di emigrazione, che conferma la volontà di Regione Liguria di rafforzare il rapporto con le comunità dei Liguri nel mondo. Le risorse serviranno soprattutto a supportare le associazioni dei Liguri nel mondo e a realizzare interventi a favore dei cittadini Liguri emigrati che scelgono di rientrare nella nostra regione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Ci siete? Ci siete? 11 e 23, eravamo in diretta. Bel personaggio questo dottor Merello, bel personaggio, ho capito che ha dato dei consigli e suggerimenti a tutti voi. Allora, ci siamo lasciati 23 minuti fa con la domanda di Fugi, dice: ma cosa ne pensi dell'emendamento presentato dal centrodestra per reintegrare i medici Novax nel Servizio Sanitario Nazionale? Allora, dico che intanto l'emendamento si è allontanato dal radar di Mattarella perché presenta delle evidenti crepe, ma il mio pensiero è con quello dell'ordine dei medici, i quali dicono: ma come puoi fare il medico? I quali sono chiaramente in disaccordo con l'emendamento di Fratelli d'Italia. Diciamo, come puoi fare il medico se non hai la fiducia dei vaccini? Cioè, non, come puoi fare il medico? È come se dicessi: guarda, sono contro le siringhe, faccio il medico. Non, io dico una banalità, non puoi, sono contro il bisturi, perché, ma faccio il medico. Non, purtroppo non puoi. Quindi sono chiaramente con l'ordine dei medici e degli odontoiatri italiani, sperando che mi facciano lo sconto quando vado dal dentista. Pronto, buongiorno.
1: Cogoleto.
0: Sì, Cogoleto Sergio, sì.
1: Sergio. Sì, ciao, ciao.
0: Sergio,
1: ciao,
0: buongiorno, ciao. Buongiorno Sergio. Dai.
1: Erico, intanto piccolissimissima, complimenti per il nuovo acquisto, la Carlotta, bella, brava, sì. Che la conosco, è una personcina veramente brava, veramente brava. Chiusa la parentesi. Eri, due cosine velocissime. Allora, il discorso della polizia che sì, fa così, che... allora, quegli interventi lì, polizia e carabinieri, ma anche la polizia locale, li fanno tutti i giorni, ma ne fanno decine, decine, sì, decine, che li buttano per terra, li devono fermare, sì, sono violenti, cioè, e poi può succedere il conveniente, certo. Quello sarà stato un po' già lui debole, fragile, malato di asma.
0: Sì, di asma, sì, dicono fosse asmatico, certo, non era nelle migliori condizioni, insomma, poverino.
1: Sì, ma sì, quando l'Epore dice, l'Epore scusa, qualcuno della sinistra ha detto, sì, ma lì le immagini sono fortissime, sono... Era il presidente della regione che ha detto quello, sì, ha detto le immagini sono fortissime, lì si vede, ma se fortissime cosa, l'hanno tenuto fermo, cioè non l'hanno pestato, comunque quello lì poi sarà la magistratura, saranno l'autopsia, eccetera, sì, eccetera. Però quello che volevo sottolineare io è questo, la polizia ne fa decine di quegli interventi. Mm-hmm. 15 giorni fa, a un esempio, a Sestri, mm-hmm, io e mio figlio abbiamo fermato un mestre comunitario che stava tirando per un braccio una ragazzina giovane, piccolina, sì, di 13 anni, e questa qua urlava, aiuto, aiuto, siamo usciti noi, l'abbiamo fermato, questo ha estratto il coltello.
0: Ah.
1: Lui ed è scappato. Noi siamo saliti su uno scooter, l'abbiamo cercato di individuare, di capire dove, sì,

0: classe. Per fortuna qualcuno dalle finestre ha visto la scena, ha chiamato le volanti. Sì. Questi l'hanno pettinato, dico pettinato, come si deve, come deve essere giusto. Poi l'avranno portato dove devono portare. E quello è che fanno, ma è così, non si sfugge, non si scappa. Certo, certo. Chiudo con l'ultimissima cosa. Cogoleto hanno fatto, penso, una festa, qualcosa con i lumini, quelli che salgono. La spiaggia... l'altro ieri era un immondezzaio, sì. Tutta la spiaggia libera di Cogoleto, sì, dove c'è il Ciringhito, era un immondezzaio. Cioè, io dico, come si fa a conciare una spiaggia così pubblica in quel modo lì? Ecco, solo queste due cose.
1: Grazie.
0: Grazie a te.
1: Grazie. Sì, questo è il discorso, l'ultimo discorso, perché poi sui fatti del quartiere del Pilastro ci possiamo tornare in qualsiasi momento. È quello che faranno, per esempio, tanti cittadini di Bergeggi, quando tante spiagge rimarranno libere rispetto a prima, quando erano private, tra virgolette, in concessione private, laddove il gestore si occupava, certo era nel suo interesse, di pulire la spiaggia. Quindi dice, sì, spiagge libere, però dovremmo avere come comune, non parlo di Cogoleto, c'è un sindaco molto attento, non parlo di Arenzano, non parlo di Albissola, sono tutti attenti, attentissimi, però benissimo liberare le spiagge, ma dobbiamo però garantire gli uomini, le persone che puliscano le spiagge. Certo, non bisogna sporcarle, basta il mozzicone, basta la lattina di birra, basta la scatoletta dell'Estatè, che non capisco come mai la Ferrero sia questa potenza mondiale. Abbiamo mica sponsor Ferrero, no? Se no poi ci toglie pubblicità. Non capisco come mai non sia ormai biodegradabile il bicchierino dell'Estatè, che tu lo lasci, il bambino lo abbandona lì con la cannuccia dentro, sta lì 10.000 anni. È una cosa per me incomprensibile in una azienda che credo sia tra le più moderne del mondo, dove i dipendenti sono tra i più pagati del mondo e dove si sta veramente bene, non capisco perché non serviate a questo, ma questo è un altro discorso. Riguarda poi la pulizia delle spiagge, benissimo le spiagge libere, ma se c'è qualcuno, se c'è personale pubblico che le mantiene. Così come quei cittadini che devono permettersi di assumere una guardia privata per poter fare la vigilanza intorno al proprio condominio, eccetera. Qui vediamo, è la tua spiaggia, Rocchiccioli, dove vai tu? No? No? Questa è una spiaggia libera. Ah, qui siamo al quinto. Quinto al mare, bene. Allora, andiamo in regia. A proposito di mare, andiamo a Lavagna tra poco, giusto? Andiamo a Lavagna, eh? Sì? Andiamo a Lavagna perché c'è un'estate di eventi, bella. E sì, sono quasi le 11.30, abbiamo appuntamento adesso, e quindi possiamo dire andare a Lavagna. A Fugio ho risposto, io sto con l'ordine dei medici. Come può un medico definirsi medico se è Novax? Ma è una questione di principio, poi vive Novax, vive medici Novax, viva tutto, però non puoi, penso, fare il medico se sei Novax. Il mondo è andato avanti per tre categorie, lo sapete, l'anestesia, immaginate, state vedendo Ulisse, no? Probabilmente al cinema, avrete visto l'Odissea, andrete a vedere l'Odissea, un film pazzesco, meraviglioso, di Nolan, pazzesco, non c'era l'anestesia ai tempi, immaginate come si moriva. L'altra conquista sono stati i raggi, cioè poterci vedere dentro cosa succede, e l'altra conquista che permette a noi di essere qui sono i vaccini. E non puoi essere contro i raggi o contro l'anestesia, così come non puoi essere contro i vaccini, poi vedi tu. Pubblicità, a tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsi.

0: perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento

0: Terra Ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico Ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Come promesso, andiamo a Lavagna perché c'è un'estate nel segno di Festivarte. Allora andiamo a salutare la cara Elisa Covacci, vice sindaco di Lavagna, che ci presenta questi appuntamenti con i quali sarete insomma in compagnia in un'estate molto molto calda. Si chiamano Festivarte. Elisa, buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno Enrico e buongiorno a tutti gli telespettatori. Buongiorno.
0: Allora, partiamo da Festivarte, c'è un cartellone ricchissimo, credo oggi è il 22, credo già ieri, no? C'era già ieri qualcosa, ma oggi, domani, insomma, ricchissimo di eventi. Raccontaceli, Elisa.
1: Allora sì, Festivarte, la sua 7ª edizione, abbiamo avuto l'inaugurazione ieri al Porticato Brignardello e da ieri tutta una serie di eventi. E allora, la cosa più importante per cui è nato Festivarte innanzitutto sono i murales, quindi diciamo che ogni anno Lavagna si colora sempre di più. Quest'anno abbiamo ben 7 artisti che faranno 8 murales. E 3 sono degli artisti locali che si sono aggiunti, diciamo, a questa carovana. E 4 invece sono degli artisti nazionali che veramente sono stupendi, sono bravissimi, vengono da ogni parte dell'Italia e ormai sono degli affezionati e fanno dei muri incredibili, come state vedendo dalle immagini. E la cosa bella è che veramente riqualificano un po' il territorio, quindi dei sottopassi, per esempio come questo che state vedendo, che prima comunque erano, diciamo, zone un po' degradate, improvvisamente sono diventati dei posti splendidi da visitare, ecco. Quest'anno i murales saranno sia sulla diga del porto, quindi le barche che usciranno, che entreranno al porto, vedranno questi ragazzi all'opera, e sia in sottopassi per andare in spiaggia, che poi uno molto bello sarà fatto all'interno del cortile delle scuole elementari, quindi i bambini quando andranno a scuola quest'anno si ritroveranno questo bel regalo. E questo per quanto riguarda i murales, ecco. Poi ci sono tutta una serie di eventi stasera, perché parliamo di arte a tutto tondo, quindi ci sarà anche grande musica. Pensate che stasera avremo un duo di pianoforte con Andrea Bacchetti e Dado Morone, quindi comunque un grande spettacolo a cui siete invitati a venire in Piazza Marconi stasera. E poi ci saranno tutta una serie di laboratori per bambini e per grandi, ci saranno delle mostre ovviamente pittoriche e fotografiche, quindi diciamo che per 15 giorni Lavagna, come ogni anno, respira tanta tanta tanta arte.
0: Cosa dicono i turisti, i cittadini, di questi colori, di queste belle novità che ci sono nel comune di Lavagna, Elisa?
1: Ma devo dire che sono sempre molto incuriositi, quindi innanzitutto interagiscono molto con gli artisti che trovano per strada, e questa è una cosa molto bella. Poi sono molto partecipi sia ai laboratori

0: vicini sia alle nostre mostre, quindi credo che si divertiranno molto. Avremo anche degli eventi serali che sono proprio costruiti ad hoc dai nostri artisti locali, quindi c'è proprio tanta partecipazione da parte di tutti gli artisti. Considerate che quest'anno facciamo un concorso d'arte e hanno partecipato 39 artisti, quindi voglio dire un grande successo, vuol dire che comunque ci sono tanti artisti qui in zona, quindi è giusto valorizzarli.
1: Bene, bene, bene, bellissimo parlare di arte. Senti, ma Lavagna ha un unico palcoscenico oppure questo avviene su diversi palcoscenici? Oggi si dice l'arte diffusa.
0: Ma sì, allora all'interno di Festivart ci sarà anche uno spazio dedicato alla musica, che è il Busking Contest, che sarà il 30, il 31 e il 1 di agosto. E pensate che qui ci saranno le semifinali e le finali, e qui è dove è stato creato e ideato dalla nostra Giulia Cancedda. Però da quest'anno ci sono molti comuni che hanno aderito all'iniziativa, quindi diciamo le fasi preparatorie sono state fatte a Chiavari, a Rapallo e a Santa Margherita. Quindi è molto bello che comunque un evento che sta riuscendo poi ha coinvolto parte del Tiguglio, quindi bene, molto bene.
1: Diciamo che siamo a metà estate, ma traspare la soddisfazione per come stanno andando le cose, no? Nel Tiguglio, per il vostro comune, è vero?
0: Sì, no, siamo molto contenti, abbiamo un bel riscontro, quindi sia come pubblico sia anche come reazioni poi dopo gli eventi. Adesso per esempio abbiamo appena avuto il tributo agli 883, che è stato incredibile, hanno cantato tutti in mezzo alla piazza e quindi diciamo che sta andando bene e incrociamo le dita che continui così.
1: Ecco, siamo allora sulla locandina per salutarci, ricordiamo gli eventi prossimi, oggi è il 22, o magari anche quelli da non perdere, dicendo sono tutti belli per carità, però se c'è qualche cosa poi di particolare ci salutiamo con la locandina, Lisa.
0: Sì, allora sicuramente stasera venite che abbiamo questo concerto al pianoforte con Dado Morone e Andrea Bacchetti, questo è importantissimo. Ci sono i laboratori per i bambini sia il mercoledì che per esempio il lunedì 27 con dei murales fatti tutti per loro, mostre fotografiche, mostre pittoriche, le vedete sulla locandina. Sicuramente dimentico qualcosa, però voi venite, ci sono degli spettacoli sia per esempio sabato prossimo davanti al comune, quindi c'è di tutto e di più, quindi se andate sui nostri canali social Lavagna Turismo o Festivart Lavagna troverete tutto.
1: Bene, grazie Elisa Covacci, grazie Lavagna, penso che torneremo a parlare di voi e di questa estate di eventi Festivart, grazie, arrivederci Elisa.
0: Ciao a tutti,
1: arrivederci.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: e lo leggo molto volentieri, un nostro affezionato ascoltatore dice: Henry, guarda che non sono d'accordo con te, perché quei medici chiamati Novax non lo sono in senso generale contro i vaccini, sono contro quegli pseudo vaccini anti-Covid preparati in modo veloce e superficiale per fare soldi, che hanno fatto danni e ne faranno. Pertanto secondo me andrebbero assolutamente integrati nell'ordine dei medici. Ti abbraccio, Maurizio. Quindi almeno questo è un messaggio, cioè non bello, è un WhatsApp bello, dice guarda non sono d'accordo, ma che dice sparati, ti auguro di perdere il lavoro, ho capito che sei fascista, cioè anche Rocchiccioli perché va al mare invece di lavorare, cioè esatto questa dietrologia, dice guarda non è questo, è un'altra cosa, ma va bene, ma va bene. Pronto, buongiorno.
1: Sono Severina.
0: Ah, Severina, buongiorno, buongiorno. Sestri Ponente. Sì. Buongiorno cara.
1: Senta, visto che parlate di spiagge,
0: sì,
1: avrei una domanda da fare. E so che hanno aperto in Corso Italia due spiagge libere. Una è quella degli ex bagni Capomarina.
0: Vero.
1: E so che lì ci sono tutti i servizi, uno può affittare l'ombrellone, il lettino, c'è il bar, c'è il bagnino, eccetera. Poi da lunedì hanno aperto anche nella spiaggia dei militari,
0: sì,
1: quella spiaggia che c'è tra gli squash e le Storil.
0: Sì.
1: Dato che a me interesserebbe più quella, però non riesco a capire se lì affittano i lettini oppure se uno può andare lì e si deve mettere sull'asciugamano. E a me non andrebbe bene perché, data l'età, ho bisogno di un appoggio, diciamo. Ecco.
0: Certo.
1: E volevo sapere se qualcuno me lo può dire, perché sono andata su internet ma non ho trovato nessuna informazione al riguardo.
0: Ho capito.
1: Niente, volevo solo sapere se lì nella spiaggia degli ex militari si possono affittare anche i lettini, tutto lì, signor Ciro.
0: Grazie. Allora io non lo so però che il comune ha preso recentemente, non più tardi di 3 settimane fa, il comune di Genova, guidato da Silvia Salis, ha preso le redini di questa spiaggia, che era un affronto ad una città di mare. Perché chi non conosce, o non dico Genova, conosce quel tratto di mare, la signora ha detto bene, Severina di Sestri Ponente, peraltro è una lettrice dei miei romanzi, Severina, che li adora, tra i bagni squash e l'Estoril, io direi 500 metri di far west, 500 metri di terra di nessuno. Finalmente il comune se n'è accorto, a giugno, e dice prendiamo in mano la situazione con uno stanziamento importante, immediato, di qualche migliaio di euro per ripristinare una spiaggia che è nel centro della città, nel centro di Genova. Ma come Genova è una città difficile, complicata, anche una spiaggia ha avuto una destinazione strana, scombinata, che non funziona. Quindi l'ha preso in mano. Il nostro esperto è Andrea Rocchiccioli, che si informerà. Gli altri anni non c'era questo servizio. Quindi tu puoi andare col tuo asciugamano. Vai col tuo asciugamano. La Severina chiedeva se c'è un servizio, che se il comune ha preso in mano questo, ci sarà anche un servizio da tirarci su due soldini, no? Non è che si chiede. Ora. Certo. C'è un pezzettino di spiaggia fino a. Se si può fare una battuta, non si offende nessuno, nel senso che la nostra sindaca, che ben conosce gli stabilimenti balneari della Versilia, vabbè, una battuta, dai, bene che si occupi anche di questi dove forse non andrà mai, no? È una battuta, mica si offende qualcuno, no, dai. Ma vuoi dire che gente l'avrebbe fotografata se la stupenda sindaca era il San Giuliano? No, non credo, ma no, ma non per cattiveria. Gente che le ha dedicato 3 settimane fa, 5 pagine, se fosse stata il San Giuliano, che sono del comune, non penso che avrebbe. Vabbè, San Nazaro. Non si è offeso nessuno, vediamo se arrivano insulti. Allora, manutenzione e potature zero. 2 foto di Villa Scassi, da poco inaugurata, da nemmeno una spazzata in discesa nelle scale, in quanto sono piene di aghi di pino. Ho visto una signora scivolare e cadere aspettando. No, vabbè, aspettando, ma la frattura scomposta, adesso non esageriamo. È un pensiero. Vediamo qua Villa Scassi. Allora, un attimo. Salva con nome, la chiamo Scassi, A proposito di vaccini,

0: No, Fioscassi stava lavorando, no, Fioscassi da Cogoleto, stava studiando i vaccini nel fine 7, primi 8, cioè non era no, l'ultimo dei, per dire, noi studiavamo i vaccini, altri no, però no, Fioscassi da Cogoleto, così per dire. Vediamoci la telefonata, poi vediamo com'è dopo l'inaugurazione Villa Scassi, che siamo pulito, poi basta. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, sono Cristina da Pegli.
0: Beh, Cristina, Bettina. Ah,
1: Cristina
0: Cristina da Pegli.
1: da
0: Buongiorno,
1: Pegli.
0: Cristina.
1: Sono arrabbiata stamattina.
0: Ma con me?
1: Stamattina sono andata al mare, spiaggia libera a Pegli, davanti, in fondo a Via De Nicolai.
0: Sì.
1: C'erano dei ragazzi che probabilmente hanno dormito lì,
0: Vabbè.
1: con due cani molto grossi lasciati liberi, senza museruola, e uno dei due cani, forse attirato dai colori sgargianti della mia borsa, del mio telo, si è accanito, mi ha distrutto il telo mare, mi
0: No.
1: ha rovinato la borsa mare.
0: No.
1: Questi ragazzi hanno continuato a prenderci in
0: Eh
1: giro, a
0: beh,
1: riderci
0: chiaro.
1: in faccia, a dirci che loro qui fanno quello che vogliono.
0: Oh, bene, bene, bene,
1: Tra
0: viva.
1: l'altro,
0: Viva la libertà.
1: io ho cambiato spiaggia arrabbiata perché dicevo io sono a casa mia, non me ne vado, però sinceramente avevo anche paura del cane perché era
0: Eh beh,
1: abbastanza aggressivo.
0: direi.
1: E ho cambiato spiaggia, io non ho visto perché avevo tolto gli occhiali e sono mezza ceccata. La signora che era vicino a me mi ha fatto notare che uno di questi ragazzi è salito sulla ringhiera che dalla passeggiata dà sulla spiaggia e si masturbava
0: Ah,
1: davanti
0: pure
1: a
0: lui.
1: tutti.
0: C'è qualche cosa. Beh, sa, cos'erano giovani, 18 anni.
1: Sì, erano
0: Beh, sa,
1: ragazzi
0: gli uomini.
1: giovani. E lo so, non è politicamente corretto dirlo, ma
0: Piano.
1: erano
0: Vabbè,
1: palesemente
0: ho
1: marocchini,
0: capito.
1: tunisini, una cosa
0: Vabbè,
1: così.
0: vabbè, vabbè,
1: Non
0: sono uomini.
1: erano sudamericani perché io ho molte amicizie sudamericane, parlavano proprio l'arabo fra di loro.
0: Sì, vabbè, Allah è grande, Maometto è il suo profeta, no? Nulla da. Non abbiamo da recepire. Sono tempeste ormonali, amici, questi ragazzi che faticano a trovare una fidanzata. Che le lasciano a casa le loro donne, le mamme, lasciano a casa le sorelle, lasciano a casa le figlie, la fidanzata. Qui stentano a farsi una fidanzata perché le nostre ragazze sono anche un po' intimorite, no? Da questi giovanottoni. E questi in piena tempesta ormonale, no? Uno dice: fatti un bagno freddo, però l'acqua è bollente e addirittura accelera certi percorsi, no? Del nostro sistema linfatico. E quindi necessariamente devono sfogare anche contro l'Italia, questo paese che forse pensano che non li ami, che do il cibo in Italia, ma non è greco, uno è un uomo a 18 anni, cioè, no? Però che questi onanisti, Onan il barbaro, no? Tutti appegli, perché non è la prima volta che appegli. Cosa c'è a Pegli? Una congiunzione di pianeti? Cosa c'è a Pegli che spinge l'uomo a mostrare la propria virilità e a scatenare questa stessa virilità en plein air, no? Non lo so, non lo so. Il sole, il caldo, il cambiamento di fuso orario, insomma, non lo so, telespettatori. Però mi dispiace per la signora, anche perché normalmente ci potrebbe essere uno sguardo. I cani non possono viaggiare senza museruola, mi dispiace, fa caldo, lo so, però non possono importunare che siano cani italiani, italiani che siano cani, noi di Albisola avevamo dei cani tremendi, però non possono importunare le persone che sono al mare, no? Però, per carità. Allora, abbiamo visto Villa Scassi, la vediamo adesso? Allora, Villa Scassi è stata reinaugurata, perché ricordo una prima inaugurazione, ma di decenni fa. Ora sì, la foto eloquente sì e no, però c'è una quantità di aghi di pino, nel senso che non passa nessuno, non è passato più nessuno a pulire, e quindi si rischia di scivolare, perché si scivola sugli aghi di pino, eccetera, eccetera, eccetera. E questa è la Villa Scassia San Pier d'Arena, davanti alla quale praticamente passo.

0: ogni pomeriggio per andare al mio giornale. Poi, buongiorno Harry, non capisco perché sulla costa francese anche loro hanno gli immigrati, tutto pulito e tranquillo, direi più sicuro che in Liguria, Bernardo. Una persona mi chiama, dice, ma va sempre giù la linea, però sento la telefonata. Marco Dell'Agaccio dice, Harry, non riesco a chiamare, va la linea giù, però oggi qualche problemino c'era, ma sento la telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno, chi sei?
1: Ciao Harry, sono Marco Dell'Agaccio.
0: Ah, sei riuscito a chiamare, Marco, vedi?
1: Sì.
0: Ciao, ciao Marco.
1: Ti volevo chiedere se avevi visto poi la lapide di mio fratello, buonanima.
0: Sì, no, non ancora, non ancora. Non
1: volevo
0: sono passato.
1: Sì, volevo
0: non sono passato tra le due gallerie, ecco, proprio non sono passato.
1: Vabbè, ci passerai, non è un
0: certo,
1: problema.
0: Certo, te l'avrei detto.
1: Ti volevo chiedere una cosa. Allora, io lavoro a Voltri, no? Nel rettilineo di Voltri, come esci dall'autostrada, non so se è pratico, giri a destra per andare a Voltri, c'è quella famosa telecamera che ti prende il limite di velocità. Okay.
0: Sì.
1: Si fanno un sacco, si prendono un sacco di multe, tra parentesi ho preso anch'io per 2 chilometri superati,
0: sì.
1: Però non c'è nessun cartello che,
0: che
1: dice
0: annuncia
1: il limite di velocità, non c'è nessun cartello che ti dice il limite di velocità, non c'è nessun cartello che c'è scritto che stai, per dire, andando a Genova, cioè uno straniero che arriva
0: lo
1: a Genova, però a parte quello, cioè in tutti i casi quando c'è quei macchinari lì ci dovrebbe essere un limite, perché può essere 30, 50, tu mi insegni, io sono camionista da una vita, tu mi insegni il limite di velocità a Genova è 50 km/h, bene, mettilo, potrebbe essere anche 30, cioè non si capisce come mai tutti i giorni lì si prendono un sacco di multe, ma cartelli...
0: Però quindi non sappiamo qual è il limite, ma sarà di 50...
1: Ma il limite a Genova 50 è logico, è 50, però potrebbe essere anche 30, 60,
0: sì,
1: 70.
0: La sovraelevata
1: cioè,
0: è 60, lungomare Canepa adesso è 70.
1: C'è scritto, la Guido Rossa c'è scritto 70, lì è l'unico punto dove non c'è. No, era solo un quesito che ti volevo chiedere perché me l'hanno chiesto anche in tanti, compreso camionisti che prendono un sacco di multe, compreso io, anche per 1 o 2 chilometri che sorpassi, ma
0: oltretutto,
1: non c'è scritto niente.
0: Chi non lo sa vede davanti a sé praticamente l'unico rettilineo, no, che c'è in città,
1: sì, è
0: che non è, forse
1: l'unico
0: non è neanche un chilometro, però... Dice, vado a 55 perché un rettilineo dritto, vedi tutto.
1: Sì, la tolleranza sono 5 km, no? Perciò lì
0: sei
1: 50, la tolleranza è 5. Ma lo so io, lo sa qualcun altro, ma non è che lo sanno tutti.
0: Cioè, messa così è una trappola, messa così insomma, sa di trappola.
1: Bravo,
0: poi.
1: Niente, ci volevo dire solo.
0: Va bene, va bene. Marco,
1: ciao,
0: grazie, un abbraccio. Grazie. 11:55, TG55, lo vediamo in diretta, vedo tanti WhatsApp. Ci sentiamo a mezzogiorno, preparate la prossima telefonata, naturalmente a mezzogiorno, adesso vediamo il TG55.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con una tragedia questa mattina per le strade di Genova, nel quartiere genovese di Albaro, dove un uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto. La vittima si chiamava Paolo De Genghi, aveva 54 anni compiuti da poco e lavorava nel settore edile. È successo qualche minuto prima delle 8 all'altezza dell'incrocio con via della Sirena in via Righetti. Da una prima ricostruzione il veicolo avrebbe travolto De Genghi, che attraversava fuori dalle strisce. L'auto viaggiava sulla corsia che corre in direzione Levante, a qualche decina di metri da un distributore di benzina. Sul posto sono intervenuti i militi del 118, l'automedica, ma per De Genghi non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione che sono andate avanti per più di 40 minuti. De Genghi è la dodicesima vittima della strada a Genova quest'anno. Cambiamo argomento. La querelle sull'acqua della diga del Brugneto continua a creare un clima teso tra Liguria ed Emilia Romagna. Sul tavolo la distribuzione appunto dell'acqua, però

0: Il comune di Genova, insieme alla regione, si trova contro i comuni del Piacentino. Sentiamo.
1: Il tema è un tema molto rilevante, nel senso che quest'anno è un anno, diciamo, di severità idrica un po' per tutta il nord Italia e quindi non solo per l'Emilia-Romagna ma anche per la Liguria. Noi pensiamo, dunque la cornice ovviamente è quella del rinnovo della concessione che durerà 30 anni, quindi nel momento in cui si fanno accordi che durano 30 anni bisogna avere la prudenza di fare accordi che poi siano sostenibili anche durante i 30 anni, quindi noi confermiamo la nostra disponibilità anche ad aumentare la quantità prevista di rilasci di acqua a favore del territorio piacentino, ma sempre con una riserva, cioè nel senso che quando l'invaso del Brugneto scende sotto un certo livello, i rilasci devono interrompersi perché c'è una quota che deve essere garantita per l'approvvigionamento idrico potabile della città di Genova. Sono ormai più di 30 anni che non ci sono, forse 40, che non ci sono razionamenti idrici e questo lo si deve non tanto al clima che purtroppo peggiorato dal punto di vista della siccità, ma ai grandi investimenti che sono stati fatti sull'area genovese, l'interconnessione degli acquedotti e gli interventi sui vari invasi. E quindi ora noi non è che possiamo pensare di mettere a rischio l'approvvigionamento dell'acqua potabile con un accordo che sarebbe sproporzionato. Quindi continuiamo a trattare, l'importante è che ci sia, diciamo, questa riserva per il potabile genovese che non può essere intaccato per nessun motivo.
0: E ieri si è tenuto un tavolo tecnico in prefettura dopo le recenti aggressioni ai danni degli autisti di AMT, del trasporto pubblico locale genovese. Ieri appunto 4 ore di sciopero che hanno avuto il 90% di adesione. Alla riunione presieduta dalla prefetta Cinzia Torraco hanno partecipato il questore, la direzione aziendale di AMT e gli assessori comunali. Dal sindacato però arriva un commento che riguarda la delusione rispetto alla decisione di avere una scorta sulla linea 71 solo nei weekend e di aver negato però gli agenti a bordo degli autobus. E ora il meteo, scusate, perché oggi è bollino giallo per il caldo, il primo bollino che arriva dopo una serie di massimi livelli di allerta emessi dal Ministero della Salute. Ieri sera però, con l'arrivo del fresco, se così possiamo definirlo, un abbassamento di temperature di qualche grado, è arrivata anche la grandine nel Levante genovese e ligure. Sentiamo.
2: Ma i temporali ieri pomeriggio si sono sviluppati alle spalle del Ponente, nell'Alvilganese, hanno colpito appunto dall'Imperiese all'Alvilganese, abbiamo visto colpi di grandine anche a Loano, perché proprio queste correnti fredde in discesa dal nord, diciamo, appunto sono riuscite a entrare nelle zone delle alture del Ponente, e quindi questi temporali, che come abbiamo visto sono stati fenomeni localizzati, quindi non estesi su ampie porzioni del territorio, ma appunto di limitata estensione, sono tipici dell'estate questo tipo di fenomeno. Infatti poi questi temporali hanno toccato anche il capoluogo senza grossi fenomeni di rilievo, per poi finire diciamo nella serata di ieri sullo spezzino. Abbiamo visto, come dicevo, episodi di grandine che sono stati dall'estremo ponente al Tiguglio, con insomma dimensioni importanti, quasi 3 centimetri di diametro, ampie nel senso molto, molto frequenti anche le fulminazioni in quelle zone. E appunto la fortuna e la motivazione per cui non eravamo in allerta meteo, nonostante le zone limitrofe lo fossero, perché questa perturbazione ci ha sfiorato e ha toccato appunto piccole porzioni del territorio con fenomeni isolati.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

Allora, sono arrivati tanti messaggi sulla questione spiagge. Ciao, cani liberi solo nelle aree cani e nelle proprietà private, sulle spiagge sono vietati. Fabiola. Ma è arrivato anche un messaggio per Severina, il quale dice che non affittano i lettini in quel tratto di spiaggia dell'ex carabinieri, quindi tra l'Estoril e gli squash, e quindi non c'è quel servizio di lettini, quindi Severina si porta l'asciugamano da casa sperando che qualche cane non glielo sbrani, così come è accaduto a Cristina di Pegli. Poi cani liberi. Poi, se mettono il cartello, come fanno a fare? Il cartello ci deve essere, devi avvisare che il tratto è sotto la telecamera, visibile la telecamera, devono metterlo. Però, ironicamente scrive questa persona, ma se mettono il cartello come fanno a fare le multe? Uno vede il cartello, rallenta e quindi non fanno le multe. È una dietrologia, non penso sia così, Probabilmente non c'è il cartello perché se lo sono dimenticato, non perché così fanno più multe, no. Poi, buongiorno, per il codice stradale è il limite di 50 km all'ora, sì, nei centri abitati, ma se ci sono dei tratti con limite diverso, ci sono gli appositi cartelli stradali con il limite indicato. Per esempio, via Lungomare Canepa deve essere già passata da 50 a 70, allora è 70 la guida rossa segnalata, anche se siamo in città, però il limite è quello. Poi, Erika, mi perdoni, ma la signora di Pegli, aggredita dal cane in spiaggia, ha chiamato le forze dell'ordine? In caso contrario non possiamo pretendere che queste ultime intervengano. Ma in realtà la signora non ha fatto nessun riferimento alle forze dell'ordine. Ho detto io che se dovessero passare un periodo che a Pegli succedono strane cose, addirittura poi l'autobus vandalizzato, il bus quello piccolo vandalizzato da ragazzi che tornavano dai laghetti, qui vediamo una bella ragazza, e è un periodo che a Pegli succedono cose strane, poi per carità, e qui vediamo un cane probabilmente addestrato al salvataggio, al salvamento. Poi ecco, come mai sulla Costa Francese mettere sempre in cattiva luce le forze dell'ordine rafforza soltanto gli elementi di estrema sinistra, gli immigrati sovversivi. Questo è Bernardo. Poi ancora alberi in città, manutenzione, potature zero. Poi qualcosa sul sindaco di Bologna? Beh sì, 60 poliziotti feriti. Il sindaco di Bologna si chiama Matteo Lepore. È un sindaco giovane, ha 45 anni, lui viene da Sinistra Democratica. Lui viene da Sinistra Democratica e conferisce poi nel Partito Democratico. Allo stesso interno del Partito Democratico c'è chi sottovoce ha detto ai giornalisti che la gestione della città di Bologna non è stata, forse non avrebbe concesso quel corteo agli indipendentisti. Qualcuno che all'interno del PD dice: ma io avrei agito diversamente, dicono, hanno detto i capoccia. Però per carità, nessuno tocchi il sindaco Matteo Lepore della città felsinea, però dice qualcosa sul sindaco, 60 poliziotti feriti. Buongiorno Aldo Vrandi, Margherini, Biazzino, Giuliani, Lonzi, tutti deceduti dopo l'intervento per le forze dell'ordine. Condanne solo in due casi, Cucchi e Aldo Vrandi. E peraltro potrebbe capitare a chiunque, chi sbaglia va punito, anche se è una difesa rispetto alle forze dell'ordine, ma tutti sbagliamo. Stefania, il caso di Giuliani è forse un po' diverso da tutti questi casi, peraltro c'è stato un processo, è stato assolto il carabiniere Placanica. È stato detto che il proiettile venne deviato da una maceria, un coccio, è stato difeso dal penalista genovese, un caro

0: amico di Primo Canale, Giuseppe Maria Gallo, i coloro che hanno in carcere attentato alla vita di Cucchi, di sotto che sono stati duramente puniti. Sono mele marce, telespettatori, non è che tutte le forze dell'ordine sono così. Sono mele marce che hanno agito come non dovevano fare e sono stati puniti. Punto. Pronto, buongiorno. Ah, è caduta. Vi ricordo che il ragazzo, l'allievo del terribile fatto di Bologna, ha una prognosi di 20 giorni per i morsi che ha subito alle gambe. Non è che per questo uno deve, no? Anche perché è quello che ha fatto meno, però ha una prognosi di 20 giorni per quello. Queste cose devo dirle, poi fate voi i conti su questo. È suonato il telefono, mi è caduta la telefonata, non vedo l'ora di sentirvi, quindi è libera, la linea dovrebbe essere tornata libera e non vedo l'ora di risentirvi. Allora, sul sindaco di abbiamo ancora seguo tutti i giorni. Dunque, lei voglio sentire se si scusa per le forze dell'ordine. Ma chi? Si ricordi che la destra ha sempre ragione. In un incidente in tribunale non dicono alzi la mano sinistra, ma cosa c'entra? Oltretutto lei mi è anche simpatico, la seguo tutti i giorni, non mi è piaciuto il commento sulle forze dell'ordine. Ma ho commentato forze dell'ordine, Chiccioli? No, vi ho raccontato la cronaca, vi ho detto che è stato un intervento non a norma quello che è accaduto, perché il povero Fatic avrebbe dovuto essere disteso su un fianco, non prono e giù, supino e su. Prone giù, su in su, questo è su un fianco, punto. Il medico non c'era perché l'ambulanza è stata richiesta in codice verde, punto. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Antonio Sampierdarena, ho telefonato altre volte.
0: Sì.
1: Vorrei dire una cosa, quando muore un motociclista sempre torto. Noi abbiamo un codice stradale e noi vediamo le motociclisti che non rispettano il codice stradale,
0: sì.
1: Tutti contro mano, sì. Nell'argine del Polcevera, via Perdasca, c'è scritto 30 km all'ora, ci sono i motociclisti che lavorano, viaggiano tutti contro mano a 70-80 km all'ora. Cosa si può fare? Quando muore un motociclista non perdiamo niente, perché non aveva il cervello. Così quando un pedone attraversa la strada che viene vestito non ha cervello, perché se vedi una macchina che ti arriva sparata ti fermi. Mio padre mi ha insegnato, prima di scendere il marciapiede, guardare bene destra e sinistra.
0: Certo.
1: Purtroppo non abbiamo, sono tutte persone politicizzate. L'unica cosa, quando ti fermano ti dicono sei un fascista, ma i fascisti non esistono più. I fascisti è roba del 21,
0: sì, 80 anni fa, cioè 80, ecco, anni fa.
1: Oggi non c'è più il fascismo,
0: no,
1: c'è il menefreghismo, e allora con questa faccenda i giovani fanno i porci comodi. Ricordiamoci una cosa, io lo farei santo patrone d'Europa, Scelba, che a un certo punto quando si cammina per le strade si viaggia tranquilli,
0: sì.
1: È inutile che la beghina di quartiere o il suo concubino vengano a lamentarsi qui, là sei un fascista, qui non, i fascisti non investono più, i fascisti sono industriali, sono la maggioranza silenziosa, il popolo muore di fame perché a un certo punto non vuole lavorare. Io ho fatto il corriere, non trovavo italiani a fare la distribuzione,
0: sì.
1: C'è poco da fare, le persone non si devono più lamentare,
0: sì.
1: La colpa dei padri in casa sui figli, come ripeto, prima in via Perlasca i motociclisti viaggiano tutti a 70-80 km all'ora, tutto contro mano, capite? È il discorso, non si può fare niente.
0: Ok, allora credo ci sia, non c'è l'autovelox in via Perlasca? Via Perlasca è recentemente assurto alla cronaca per la morte di quella povera ragazza, autista di AMT da 2 anni, no? Una tragedia tremenda, qualche cosa di terribile, ma credo ci fosse o ci sia l'autovelox, e Perlasca peraltro attende ancora l'attenzione del comune perché si torni come nella preistoria, quando si risaliva sulla corsia argine sinistro del Polcevere si scendeva verso Genova sull'unica corsia argine destro. È morta lì la cosa, non si sa più niente, quando il buon senso suggerirebbe di tornare al passato. Io vado in regia un secondo, sono le 12.

0: 212, ben ritrovati naturalmente sul primo canale, vi aspetto per il prossimo quarto d'ora, dai, siamo addirittura d'arrivo, mi raccomando, soprattutto per esempio se non avete mai chiamato, mi piacerebbe sentirvi, voi che ci seguite sempre, me lo dite, riseguo sempre, però non chiamo, quando chiamo trovo occupato, se non avete mai chiamato, se non ci siamo mai sentiti, fatemelo sapere, ditemi che ci siete, va bene? Prenotate la prossima telefonata, tra poco.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, non so se questo sia ironico oppure no, non vedo l'ora che ci siano nuove elezioni, che vinca la sinistra, così si calmeranno i bollenti spiriti di qualche personaggio. Sì, non ne posso più, ogni volta che c'è la destra al governo ci sono proteste, caos, disordini, così saranno tutti contenti, tutti si calmeranno. Sì, spero di sì, spero di sì. E si chiama a riferire in Parlamento anche per i corsi d'acqua asciutti, e va bene. Poi ancora un altro, è stato un intervento non a norma, quello dei due poliziotti a Bologna, Pilastro, quartiere del Pilastro, via Italo Svevo, domenica alle 11.53, poi è durato tutto un'ora, questo disastro è durato un'ora scarsa, è iniziato alle 11.53 ed è finito alle 12.50, poco prima. Se è stato non a norma, lasciamo dire ai periti, al tribunale. Ma c'è un disciplinare che era recentissimo, di maggio, il quale ricordo, ma lo ricordo anche ieri, hanno chiamato una signora tanto carina di un'assistenza, pubblica assistenza, è una normativa, normativa normale, normativa corrente, che devi immobilizzare, fermare la persona che dà in escandescenze, distendendolo su un fianco, non prono né supino, su un fianco, punto. Poi lasciamolo dire ai periti e al tribunale. Vorrei che le prossime. Ah, questo è di un altro. Vorrei che le prossime elezioni vinca la sinistra, così quietiamo tutti. Sì. Tutti belli tranquilli, nessuna manifestazione, nessuna protesta. Poi ciao Henry, ma il sindaco di Bologna, quando alla stazione è stato ucciso quel ragazzo qualche mese fa, qui siamo a Modena, no? Da un extracomunitario, ha convocato la piazza, non mi pare, Cinzia. E Cinzia, ci si divide al solito due pesi, due misure, si avviene da una parte, si mette in moto tutto un meccanismo, si avviene dall'altra parte, si mette in moto tutto un altro meccanismo. Alla fine in piazza poi si scatena la baruffa e noi rimaniamo disorientati più che mai, anzi probabilmente ci ancoriamo ancora di più alle nostre convinzioni, vedendo quello che accade dall'altra parte. Parlo di qualsiasi altra parte, che sia questa a destra o sia a sinistra. Uno dice, ah vedi cosa fanno gli altri, io rimango così. L'altro dice, ah vedi cosa fanno gli altri, rimango così. Intanto Vannacci prende dei voti, intanto Vannacci arriva al 10%, pensateci. Poi, comunque, un presidente della Repubblica, i medici Novax vanno integrati perché non si sono venduti all'imbroglio del Covid, hanno rispettato il giuramento di Ippocrate. Intanto il suo vero nome non è vaccino ma farmaco sperimentale, chiamato vaccino per fregare il popolo. Vabbè. Pronto, buongiorno.
1: Cirone, buongiorno, sono Domenica.
0: Sì, Domenica, buongiorno Domenica.

0: Allora, due cose. La prima di tutto la questione dei medici Novax,
1: sì,
0: che non sono Novax, perché se noi ci guardiamo indietro, quante persone sono morte per
1: sì.
0: causa di questi vaccini?
1: Sì.
0: No?
1: Sì.
0: Poi una seconda cosa, tutte le ragazze giovani, e quello che ho imparato anch'io, la difesa personale.
1: Sì.
0: I genitori devono mandare i propri figli a fare un bel corso di difesa personale.
1: Lo so.
0: Basta. No, non c'è bisogno di altro.
1: Lo so.
0: Perché quando si ci sa difendere, allora poi vede che certi tipi di persone, no?
1: Sì.
0: Mettono la coda in mezzo alle gambe e se ne tornano a casa loro.
1: Mm-hmm.
0: Grazie signor Cirone, buona giornata.
1: No, grazie, però essere costretti, bene, bene questo, però essere costretti a farlo, uno dice ma perché io devo, certo che è bello per qualsiasi cosa, a mia figlia, a mia nipote faccio dedicare un po' di ore, anche perché comunque se poi non hai la mentalità del picchiatore, non hai la mentalità, ma devi essere maestro di kung fu o di karate, ma cintura nera, nera, nera, per, come cantava Giorgia, per schiantare il deficiente di turno, perché se non hai comunque la praticità col picchiare una persona non lo farei mai. Per quanto riguarda i Novax, probabilmente sì, sono morte tante persone, ma tante altre forse di più se ne sono salvate, parlando dei vaccini, poi chiamateli sperimentali, chiamateli come volete, ma quando è uscito il vaccino dell'antipolio non è stato testato 10 anni come prevederebbero le norme, non è stato testato 15 anni, è uscito dopo 2 anni da che Sabin lo aveva inventato. Cioè, ragazzi, sono morte persone? Sì, controindicazioni? Sì. Anche le pastiglie Valda probabilmente hanno delle controindicazioni, anche la pizza margherita probabilmente ha delle controindicazioni, così come ce l'hanno tutti i farmaci. Però penso che si siano salvate anche altrettante persone. Poi se la vedete dal punto di vista delle multinazionali sono discorsi che oggi è il 26, che nel 20, nel 19-20 abbiamo, nel 20-21 abbiamo fatto insieme qui, sempre in queste mattinate, su Primo Canale, no? Quante cose ci siamo detti a quei tempi. 12:19, leggo un po' di WhatsApp, la linea è libera, ritorna libera dopo domenica e vado con le vostre. Dunque questo è, vediamo un po'. No, va bene. Alessandro da Savona. È il solito video celebrativo. Altro che Vannacci. Vabbè, sentiamo. Dai, ve lo faccio vedere. Sentiamo la telefonata. Dunque, aspetta, scarica. Poi lo taglio e lo metto in Cirone foto. Dimmi che l'ho messo giusto, incolla. Non ti do il titolo, l'ho messo adesso. E il caro Alessandro da Savona, che mi anima con l'intelligenza artificiale, dice: Cirone, Henry, no, finalmente hai fatto il grano. Alessandro da Savona, ma lo vediamo dopo, magari in chiusura. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Buongiorno, buongiorno, dica.
2: Salve, dottor Cirone, sono Roberto di Santo Eusebio.
1: Da Santo Eusebio si chiama lei?
2: Roberto.
1: Ah, Roberto, da Santo Eusebio. Buongiorno, Roberto.
2: Io volevo dire una cosa bellissima del rally. È il terzo anno consecutivo che il rally di Santo Eusebio, che il rally viene su da Santo Eusebio, una cosa meravigliosa.
1: Sì. Beh,
2: volevo ringraziarvi per questo affare qua del rally, perché
1: sì,
2: abbiamo passato 2 giornate meravigliose.
1: Sì, spero, sono contento. Sa, il nostro editore è impegnatissimo, no? Nei rally come pilota.
2: Tutto il percorso di Laccio,
1: sì,
2: di Montebruno,
1: sì,
2: del Brugneto, una cosa meravigliosa, vi volevo ringraziare.
1: Bene, bene, facciamo vedere delle immagini da rally. Grazie Roberto.
2: Grazie a te, ciao.
1: Grazie, ma lei era tifoso, li ha sempre seguiti i rally Munari, Mannucci?
2: Io quando ero giovane andavo sempre a vedere su a Montebruno, a Barbagellata. Adesso sono
1: dica,
2: Milano,
1: dica.
2: E me ne vado qua in cima alla mia via, dalle seghe che arrivano tutte sulle macchine, che vanno alla partenza e fanno la prima speciale, una cosa meravigliosa.
1: Senta, che macchine ricorda? Io ricordo l'HF, la Fulvia HF, la Lancia di Munari Mannucci.
2: Sono altri tempi quelli, sono altri tempi.
1: Poi la Stratos, la Lancia Stratos.
2: Sono altri tempi quelli, dottor Cirone, no?

0: Noi
1: tempi.
0: Vi volevamo ringraziare perché ci regalate due giorni meravigliosi.
1: Vabbè.
0: Grazie a Primo Canale.
1: Evviva Primo Canale, grazie, grazie, grazie, grazie Roberto. Vabbè, non mi aspettavo, grazie. Non mi aspettavo una telefonata così carina. Allora, ecco, il Velox in via Polonio, in via Perlasca no. Ricordate la telefonata di prima, l'amico diceva con le moto, viaggiano velocissimi. In via Perlasca no, io faccio minimo 3 volte al giorno, se rispetti vai sereno, con 3 strade a scendere e 3 a salire, noi ci muoviamo. Se non vivi in Valpolcevera non puoi capire. Roby da Ponte Decimo, ok? Poi abbiamo Lepore, poi vedo che Lepore, Matteo Lepore, ha interessato. Un primo cittadino, prima di convocare la piazza, deve anche pensare che prima di tutto ci sono indagini in corso. E deve anche pensare che ci sono certi personaggi che non vedono l'ora di scontrarsi con la polizia. Questo sì, questo sempre, anche quando ci sarà, me lo auguro, un governo di sinistra, me lo auguro. Però c'è sempre quello che deve scagliarsi contro la polizia. Perché a priori la polizia è fascista e via dicendo? Ma perché noi attribuiamo alla divisa, al militare, attribuiamo alla pistola e al manganello quando serve, attribuiamo qualche cosa di... no? Lo avviciniamo idealmente a quella roba là, però non è così. Cioè istintivamente l'uomo delle caverne dice, ah, questo è Mussolini, però non è così, direi, no? Poi, Eri, ma lo sai che più passa il tempo più mi vergogno di appartenere al genere umano. È una cosa triste da dire, ma è così, Angelo da Savona. Angelo, per carità, savonese come me, recupera la gioia, soprattutto quando vedrai il Alessandro che cosa ha preparato su di me con l'intelligenza artificiale. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, vorrei sapere soltanto una cosa. La funicolare di Granarolo, cioè la funicolare che dovrebbero fare alla Granarolo, se ne sa più qualcosa? Qui tanti che dicono di prima c'erano quel coi piedi per terra, che non passa più sul lagaccio, ma a che punto è? Cosa sì. fanno? Non si sa niente.
1: Allora si pensa di prolungare la funicolare, la cremagliera, quella che dice lei, e arrivato alla stazione più in cima che dice lei, far partire una funivia che vi porti a Forte Sperone, il forte che è su. Questo per non perdere, per non pagare la penalità della funivia che non si può più costruire, quella che sarebbe passata sopra il lagaccio. Quindi per non andare in penale ci siamo impegnati con la ditta che è la e sono quelli del Trentino Alto Adige, di costruire comunque una funivia che ci porti da Granarolo al forte che è sopra, non so se è Sperone o Diamante, così non perdiamo la penale, perché ci hanno dei contratti già scritti e quindi per non perdere quelli la nuova Ferrante Salis si sono inventati questo escamotage che potrebbe funzionare, per carità, ci auguriamo tutto, no? Allora, se credete ancora una telefonata, se credete ci sta ancora una telefonata, buongiorno Henry, il Velux in via Polonio ci siamo detto, scusa Henry, io parlavo di Alessandro. Ah, ecco, il capotreno ucciso a Bologna 4 mesi fa, Alessandro Ambrosia. Dunque, buongiorno, stamattina alle 9:30 per raggiungere Principe ho fatto a piedi via Pre e dopo 5 metri sono stato avvicinato a un ragazzo di colore che sicuramente non aveva buone intenzioni. Fatto sta che dopo 10 metri ho preso il primo incrocio, sono sceso in via Gramsci a passo scelto, avendo l'ansia che qualcuno mi seguisse. Per fortuna ora sono a casa a guardare il Primo Canale, grazie e buon lavoro. Ancora una telefonata, un minuto per la telefonata. Sentiamo. Pronto? C'è? Non c'è. Allora ci salutiamo con il... No, è qua la telefonata. Squilla... No, è caduta. 12:26:30. Andiamo con Alessandro da Savona? Ecco qua, dice Cirone, guarda un po'. Ma io dovrei candidarmi a Hollywood, cosa dite? Dice, guarda, finalmente hai fatto il grano. Beh, tengo bene la scena, no? Cosa dici? Potrei farlo, salgo su una fiammante Porsche. Ragazze niente, non, no.

proprio non. Che ne pensi? Vabbè, ragazzi, mamma mia. Vabbè, che dire, grazie. Ecco, oggi quando scenderò la scena non sarà proprio questa. Biglietto è qua. Biglietto della metropolitana, 2 euro e vado a casa. Non c'è nessuna Porsche che mi aspetta. Allora, potrebbe essere in realtà, ad alte latitudini potrebbe essere, ma qui non è così. Grazie. Non vedo l'ora domani di essere con voi, sempre in questi stessi orari. Evviva Primo Canale, arrivederci, a domani, se Dio vuole, saremo insieme. Ciao.

0: Vi ritrovate a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale. La giornata di giovedì 23 luglio sarà ancora con un contesto anticiclonico sulla Liguria asciutta e ben assolata, con ventilazione per lo più debole o assente e un caldo di piena estate, una tipica estate mediterranea. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo resta asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio specie nell'entroterra, ma di poco conto, temperature massime attorno ai 29-30 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente con temperature massime non eccezionali e difatti prossime ai 29-30 gradi, un caldo dunque sopportabile, si farà sentire anche nella notte all'alba ma senza eccessi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo sì ma senza eccessi, ventilazione per lo più debole o assente. Ed anche sul Tigullio tanto sole, i cieli saranno sereni tersi con temperature massime anche qui non oltre i 30 gradi. Uno sguardo è in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino, analoga condizione. Dunque, tempo asciutto, ampi spazi di cielo sereno, ventilazione debole o assente, temperature massime attorno ai 29-30 gradi. La giornata di venerdì sarà ancora anticiclonica, con tempo stabile asciutto sulla Liguria ed estesi rasserenamenti. Soffierà un po' di vento di tramontana tra Savona e Genova al mattino, ma poi ruoterà da sud tra Genova e su tutta l'area di Ponente. Poche le variazioni termiche, clima ancora caldo ma senza eccessi. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app, è gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue?
3: Significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè!

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica.

musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni.

0: da 3 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Una tragedia per le strade di Genova questa mattina nel quartiere di Albaro, dove un uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto. E poi i lavoratori di GNV, lo sciopero di 24 ore, a rischio i collegamenti con la Sardegna. Lo scandalo della metro di Piazza Sarzano, oltre 100 scalini a piedi con le scale mobili fuori uso e l'ascensore che ogni tanto non funziona. Di questo e di tanto altro parliamo durante questa edizione di Newsroom 28. Appunto, andiamo subito da Chiara Orrù, perché lo abbiamo detto in apertura, un gravissimo incidente, una tragedia questa mattina per le strade di Genova. Chiara.
1: Intanto buongiorno a te Aurora, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Apriamo questa edizione di Newsroom proprio con una notizia di cronaca. Questa mattina un uomo di 54 anni ha perso la vita in un incidente stradale, è stato investito da un'auto in via Righetti nel quartiere genovese di Albaro. La vittima si chiamava Paolo De Genghi, aveva 54 anni, come vi dicevo, appena compiuti. E lavorava nel settore edile. Per quanto riguarda l'investimento, la dinamica dell'incidente è successo qualche minuto prima delle 8 del mattino all'incrocio con Via della Sirena. Da una prima ricostruzione, secondo il veicolo, avrebbe travolto l'uomo che attraversava fuori dalle strisce. L'auto viaggiava sulla corsia che corre in direzione Levante, poco vicino a un distributore di benzina. Sul posto a intervenire sono stati la Croce Bianca genovese con un'ambulanza e un'automedica del 118. Le condizioni del pedone però sono apparse da subito molto critiche, infatti è stato accolto appunto in stato di incoscienza con un'ampia emorragia del cavo orale. È stato assistito dai primi istanti da un medico di passaggio, ma dopo oltre 40 minuti di manovre rianimatorie, appunto senza esito, è stato dichiarato il decesso. Il conducente dell'auto è rimasto invece illeso, è risultato negativo all'alcol test effettuato sul posto, presente anche la polizia locale con due pattuglie, una per effettuare i rilievi e l'altra per regolare il traffico. La strada risulta chiusa in direzione Levante, questa è la notizia.
0: Grazie Chiara, noi continuiamo con la cronaca. È stato arrestato dopo una denuncia paradossale, è stato proprio lui a chiamare il 112 mentre veniva minacciato da uno dei padri delle vittime. Così un 28enne genovese è stato rintracciato e poi condannato per abusi su minori. Sentiamo.
2: È stato condannato in primo grado a 7 anni di reclusione per aver abusato sessualmente di numerosi minori. È un 28enne genovese. Con i soldi ereditati dalla nonna pagava ragazzine tra i 12 e i 14 anni in cambio di prestazioni sessuali. Il 28enne le adescava soprattutto su TikTok, puntando su situazioni familiari difficili e fragilità psicologiche. Dopo aver conquistato la loro fiducia con piccoli favori come passaggi in auto o merende, passava alle richieste sessuali. In alcuni casi i rapporti si sono protratti per mesi. Filmava gli incontri e, secondo l'accusa, utilizzava i video per ricattare le vittime, costringendole a coinvolgere altri minorenni. Per questo risponde anche di estorsione e tentata induzione alla prostituzione. L'inchiesta del commissariato di Sestri Ponente della Polizia, coordinata dalla PM Valentina Grosso, è partita in modo paradossale. È stato proprio l'uomo a chiamare il 112 a gennaio, denunciando minacce di morte ricevute dal padre di una 12enne. Le indagini hanno portato all'arresto ad agosto. Nella sua abitazione, acquistata con l'eredità della nonna, sono state trovate telecamere in camera da letto e nello studio. Il 28enne è stato condannato con rito abbreviato dalla giudice Nutini e si trova nel carcere di Ponte Decimo, nella sezione dei sex offender.

0: Adesso, appena potremo, daremo il benvenuto a Matteo Cantile in studio qui con me per parlare di un'altra notizia di oggi. Parliamo della Tari perché aumenta a Genova e non di poco. Ma allora, forse chiedo alla regia se possiamo andare a sentire un altro servizio di cronaca che riguarda un maxi sequestro in porto avvenuto a Vado Ligure. Possiamo andarlo a sentire? Andiamo a sentirlo allora. Ieri un maxi sequestro, pensate, quasi una tonnellata di cocaina purissima trovata all'interno di un carico di banane. Sentiamo.
1: Quasi una tonnellata di cocaina purissima ai militari del Comando Provinciale di Savona con i colleghi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova hanno sequestrato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era stata occultata tra decine di pallet di banane trasportati in un container frigorifero partito da uno dei principali scali portuali dell'Ecuador, una delle rotte commerciali più utilizzate anche dai narcotrafficanti per introdurre cocaina in Europa. Quest'ultimo sequestro di droga rappresenta una delle più rilevanti operazioni antidroga messe a segno negli ultimi anni nello scalo di Vado Ligure. Se solo la droga fosse arrivata sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali circa 250 milioni di euro al dettaglio. E solo 3 settimane fa, sempre nel porto savonese, erano stati sequestrati 300 kg di droga, anche in quel caso cocaina purissima. Lo stupefacente era nascosto in un carico di platani all'interno di un container proveniente da uno dei principali porti colombiani.
0: Eccoci, allora possiamo dare il nostro benvenuto a Matteo Cantile.
2: Ciao,
0: per
2: buongiorno.
0: Parlare di Tari, di spazzatura.
2: Di Tari, della tariffa sui rifiuti e di quello che sta per succedere a Genova. C'è un aumento che è stato annunciato dal Comune di Genova, aumento che era stato smentito, o meglio, il vice sindaco Terrile aveva parlato con toni abbastanza ottimistici dicendo stiamo facendo di tutto per evitare l'aumento della Tari. E invece la Tari aumenta del 5,7% e poco importa il fatto che il comune dica sì, però i costi sono aumentati del 6,7, noi aumentiamo la Tari del 5,7, cioè un punto in meno perché abbiamo preso un po' di fondi dalla tassa di soggiorno dei turisti e li abbiamo messi qui, e quindi l'aumento invece che del 6,7 è del 5,7. In realtà l'aumento è 5,7 invece che 0, che era quello che era auspicabile. Tra l'altro c'è un dettaglio di questi aumenti, sono convinto che sia tutto perfettamente legale, nel senso è così che funziona, però sarà inserito nel conguaglio di fine anno, quindi praticamente noi paghiamo un aumento che non sapevamo di dover pagare anche sul pregresso, perché è nel conguaglio, non è per il futuro, cioè è nel conguaglio che si paga alla fine del 2026, così è stato descritto. Quindi questo è un aspetto che a me personalmente da liberale genera, cioè, tu non potresti farlo da privato, invece lo Stato può metterti un conguaglio con un aumento senza che tu lo sapessi, perché uno poteva dire guarda, allora vendo casa per non pagare la Tari, no? Ora, non succede, però insomma questo è il quadro.
0: L'altro è la più alta d'Italia.
2: Sì, credo sempre di più a questo punto, a meno che Milano non faccia un più 20, diciamo, domani mattina. Penso che alla fine del 26 avremo quella più alta d'Italia. Lasciami fare un commento di tipo politico. La Tari è una tariffa, quindi va a remunerare un costo. E quindi non è una tassa che si può... deve pagare complessivamente il costo. Quindi è... tra virgolette normale che all'aumentare dei costi aumenti anche la tariffa che va a coprire quei costi. Il problema è che a questo punto, considerando che il comune è stato costretto a rialzare ulteriormente una Tari già altissima, mettendo veramente in difficoltà le famiglie e le imprese della città, a questo punto serve un piano chiaro per diminuire i costi. E se i costi sono così alti è perché noi continuiamo a fare turismo della spazzatura. Basta. Basta. Adesso serve una risposta chiara. Ci vuole un termovalorizzatore, va fatto subito, va trovata una soluzione immediata per dire ai cittadini ora stai pagando il 5,7 in più. Magari continuerai a pagare in più anche per un po' di anni finché non arriviamo alla soluzione del problema, ma troviamo una soluzione strutturale per diminuire i costi. E non vorrei continuare a sentir parlare di raccolta differenziata aumentata, perché sì, d'accordo, un pochino si può fare, me lo auguro, io faccio il mio da cittadino, spero che tutti lo facciano, però oltre un certo limite in una metropoli come questa è difficile andare. Quindi serve un piano strutturale per diminuire i costi. Questo pretenderei se fossi un'opposizione, ma anche se come sono un giornalista che diciamo chiede all'amministrazione

0: pubblica di dire ok, questo è l'aumento, questo è il progetto, tra tot anni i costi diminuiranno e potremo anche diminuire la tariffa dei rifiuti su Genova. Senza questo è soltanto una vessazione inutile che peraltro non sarà l'ultima.
1: Allora, speriamo che qualcuno lo chieda o che arrivi il piano. Grazie a Matteo Cantile. Ci colleghiamo con Annissa De Filippi perché sui social sta girando questa notizia di un'aggressione violentissima a un uomo ultra novantenne, ma così abbiamo scoperto non è mai avvenuta. Sentiamo Annissa.
2: Sì, Aurora, buongiorno, buongiorno ai telespettatori. Il caso di cui ci occupiamo oggi, è avvenuto ieri, è questo, un caso di fake news. Una operazione di cui noi ci occupiamo molto sul sito è quella del debunking, cioè di analizzare le notizie che escono e quando si tratta di notizie false, fare questa operazione di andare a scavare e dire qual è la vera fonte, la notizia e chiarire subito. Questo perché in casi come questo, in cui si parla di una violentissima aggressione ai danni di un anziano, sarebbe avvenuto a Vesi, ma ha ovviamente agitato tantissimi lettori, cittadini, residenti della zona, in un momento in cui il tema della sicurezza è molto caldo e quindi la condivisione di continue notizie su aggressioni fa alzare ancora di più l'asticella. Ovviamente abbiamo verificato con le forze dell'ordine, in questo caso erano citate in questo finto articolo sia i carabinieri sia la Polfer, la polizia ferroviaria, e cosa abbiamo scoperto? Che la notizia era del tutto infondata, non c'è stato alcun intervento per un'aggressione del genere a Vesima e nessuna segnalazione, quindi una notizia completamente falsa. Abbiamo pubblicato la verifica sul nostro sito e poi è diventata per fortuna virale la storia vera, cioè il fatto che non ci fosse stata alcuna aggressione di questo tipo. A te, Aurora.
1: Grazie, grazie Annissa De Filippi, e noi ci spostiamo sul meteo perché oggi è bollino giallo per caldo, il primo dopo una lunga serie di bollini rossi emessi dal Ministero della Salute per Genova, ma ieri insieme alla diminuzione delle temperature è arrivata anche la grandine nel Levante Ligure. Sentiamo.
3: Ma i temporali ieri pomeriggio si sono sviluppati alle spalle del Ponente, nell'Albilganese, hanno colpito appunto dall'Imperiese all'Albilganese, abbiamo visto colpi di grandine anche a Loano, perché proprio queste correnti fredde in discesa dal nord, diciamo, appunto sono riuscite a entrare nelle zone delle alture del Ponente, e quindi questi temporali, che come abbiamo visto sono stati fenomeni localizzati, quindi non estesi su ampie porzioni del territorio ma appunto di limitata estensione, sono tipici dell'estate questo tipo di fenomeno. Infatti poi questi temporali hanno toccato anche il capoluogo senza grossi fenomeni di rilievo, per poi finire diciamo nella serata di ieri sullo Spezzino. Abbiamo visto, come dicevo, episodi di grandine che sono stati dall'estremo Ponente al Tiguglio, con insomma dimensioni importanti, quasi 3 cm di diametro, ampie nel senso molto, molto frequenti anche le fulminazioni in quelle zone. E appunto la fortuna e la motivazione per cui non eravamo in allerta meteo, nonostante le zone limitrofe lo fossero, perché questa perturbazione ci ha sfiorato e ha toccato appunto piccole porzioni del territorio con fenomeni isolati.
1: Noi ci fermiamo per una piccola pausa, ma rimanete con noi perché parliamo di calcio, dei ritiri di Samp e Genoa, ma anche dello scandalo all'interno della metro di Sarzano a Genova.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto

0: tutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
1: Donare sangue
2: significa fare qualcosa di grande.
1: Insieme.
0: Prima di andare in vacanza andate a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Bentornati a Newsroom 28, do il mio benvenuto a Simone Galdi e Carlo Danani per parlare dei rispettivi ritiri di Samp e Genoa. Allora, andrei subito da Simone Galdi, intanto perché vedo il sole, com'è la temperatura lì, come si sta?
1: Buongiorno ai nostri telespettatori. Dobbiamo ammettere che rispetto ad altre giornate che abbiamo vissuto qui a Temu, oggi la temperatura è decisamente più bassa e quelle correnti d'aria fredda di cui abbiamo sentito in precedenza sono arrivate anche qui. La Val Camonica si snoda da ovest verso est, il vento che risale da ovest effettivamente è piuttosto freddo. Tutto questo non ha impedito a Bernardo Corradi e alla sua squadra di lavorare qui sul campo questa mattina. C'è un'attenzione davvero molto molto forte da parte di Corradi sui movimenti, sul primo possesso, sull'avere scambi rapidi ed efficaci e trovare le posizioni giuste. Abbiamo ascoltato molto Corradi dare indicazioni ai suoi giocatori, specialmente nella parte finale dell'allenamento mattutino. Abbiamo sentito, percepito come tenga moltissimo ad avere almeno tre opzioni di passaggio, se non quattro, per ciascun giocatore, a partire dalla costruzione dal basso. Ma come ai nostri microfoni ha raccontato ieri il portiere, in questo momento titolare, Simone Ghidotti, la costruzione dal basso non sarà la prima scelta, è sicuramente un'opzione, ma nella testa di Corradi, nella sua visione della prossima Samp, di questa Samp, non c'è quella di per forza dover sempre impostare il gioco dal basso. Sono stati infatti provati anche diversi rilanci da parte del portiere per trovare già le posizioni giuste. Tutto questo ovviamente si sposa, si accoppia con le voci di mercato. Sappiamo dell'addio di Estanis Pedrola, forse insomma il più grande spreco di talento, ma non per colpa della Samp, neanche del giocatore, tanti infortuni, la sfortuna che ha tormentato l'esterno spagnolo, e naturalmente dei giocatori che invece potrebbero arrivare. Oltre alle solite voci sui portieri, si è fatto il nome di Pontisso, potrebbe essere un'alternativa valida per la squadra di Corradi. Chiudo dicendo che ovviamente la visita di Joseph Tay, di Nathan Walker, del presidente Francesco De Gennaro e di tanti dirigenti importanti della Samp ovviamente ha scosso i tifosi, scosso nel senso che li ha fatti parlare, ha dato uno scossone. Ecco, in questo senso sicuramente Tei dovrebbe forse provare a ricucire il rapporto con i tifosi, perché la distanza, lo abbiamo visto, rimane sempre, mentre i suoi collaboratori lo hanno accolto in maniera calorosa, i giocatori, tutto lo staff, continua a rimanere questa distanza rispetto ai tifosi. Forse anche sfruttare i canali comunicativi che Genova può offrirgli sarebbe una cosa importante per ripartire verso un futuro diverso. Appuntamento oggi pomeriggio alle 17:30 sempre qui a Temu per la squadra, e poi domani l'amichevole conclusiva del ritiro contro il Cagliari.
0: Grazie, grazie Simone. Allora Carlo, invece, ieri sera una festa per la squadra del Genoa, anche i tifosi genuani. Ho visto dei video sui social dei calciatori che rappano, dico bene?
2: Buongiorno Aurora, buongiorno a tutti i telespettatori. Ci siamo veramente divertiti ieri sera nel salotto di Canazzei. Sul palco sono sfilati

0: posto rosso-blu tra vecchia guardia e volti nuovi, dobbiamo dire che abbiamo incontrato dei ragazzi veramente molto simpatici, molto affabili e anche molto disponibili nei confronti del popolo genoano e insomma tra risate, imitazioni e assoli canori ci siamo veramente divertiti. Piazza gremitissima, veramente un bagno di folla a tinte senz'altro rosso-blu. Queste sono occasioni che poi alla fine magari non servono per palleggiare o per fare gol, però servono senz'altro alla squadra per fare gruppo e a fondersi idealmente con la tifoseria del Grifone. Intanto vedete le immagini che abbiamo registrato ieri sera. Non è finita per questi incontri perché manca ancora il piatto forte che avverrà a Moena nella serata di venerdì alla presenza del presidente Dan Sciuku che sta raggiungendo in queste ore la Val di Fassa. C'è anche il calcio, c'è anche ovviamente il ritiro, c'è anche il pallone che rotola, mattinata di riposo e di relax per i giocatori in vista del clou della giornata questo pomeriggio al Centro Sportivo Benatti con inizio alle ore 17, la partita più attesa da parte della tifoseria, insomma tutto Genoa, Genoa A contro Genoa B, vedremo quali saranno le formazioni che scenderanno in campo, in tutti i modi diciamo che verrà soddisfatta larghissima parte della curiosità della tifoseria perché andranno in campo 22, 24, 26 giocatori del Genoa e dunque ci sarà la possibilità di conoscere i nuovi e di riapplaudire senz'altro quelli che già il tifoso rossoblù conosce. Per il resto pillole di mercato, Maturro sembra destinato allo Shakhtar Donetsk, però attenzione perché il difensore uruguaiano ha mercato anche in Spagna, come abbiamo detto nei precedenti collegamenti, Martin in uscita, probabilmente Olympiacos, ma non solo, e poi restano monitorati dal Chief of Football rossoblù Diego Lopez, presente insieme al CEO Andrés Blasquez in ritiro a Moena, anche Van der Bremt e Obaretin. Per il momento la società non affonda e vede il da farsi anche per valutare il mercato in uscita, sempre grandi le richieste per Norton Caffi che qui vive sotto una campana di vetro, evidentemente il suo procuratore gli passa soltanto le informazioni degne di essere conosciute. È tutto per questo collegamento, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio.
1: Grazie, grazie Carlo, ancora grazie a Simone. Cambiamo argomento, parliamo del tema acqua nella diga del Brugneto perché è sempre più scontro tra Liguria e Emilia-Romagna, un botta e risposta continuo a cui ieri ha partecipato il vice sindaco Alessandro Terrile. Sentiamo.
2: Il tema è un tema molto rilevante, nel senso che quest'anno è un anno, diciamo, di severità idrica un po' per tutto il nord Italia e quindi non solo per l'Emilia-Romagna ma anche per la Liguria. Noi pensiamo, dunque la cornice ovviamente è quella del rinnovo della concessione che durerà 30 anni, quindi nel momento in cui si fanno accordi che durano 30 anni bisogna avere la prudenza di fare accordi che poi siano sostenibili anche durante i 30 anni, quindi noi confermiamo la nostra disponibilità anche ad aumentare la quantità prevista di rilasci di acqua a favore del territorio piacentino, ma sempre con una riserva, cioè nel senso che quando l'invaso del Brugneto scende sotto un certo livello i rilasci devono interrompersi perché c'è una quota che deve essere garantita per l'approvvigionamento idrico potabile della città di Genova. Sono ormai più di 30 anni che non ci sono, forse 40, che non ci sono razionamenti idrici e questo lo si deve non tanto al clima che purtroppo è peggiorato dal punto di vista della siccità, ma ai grandi investimenti che sono stati fatti sull'area genovese, l'interconnessione degli acquedotti gli interventi sui vari invasi, e quindi ora noi non è che possiamo pensare di mettere a rischio l'approvvigionamento dell'acqua potabile con un accordo che sarebbe sproporzionato, quindi continuiamo a trattare, l'importante è che ci sia, diciamo, questa riserva per il potabile genovese che non può essere intaccato per nessun motivo.
1: Torniamo a Genova, do il mio benvenuto a Elisabetta Biancalani per parlare di quella che è la situazione della metro di Sarzano, perché avevamo lanciato l'allarme delle scale mobili, ma direi che anche l'ascensore...

0: Sì, ciao Aurora, buongiorno a tutti i telespettatori. Esattamente già qualche giorno fa Andrea Popolano era andato a mostrare come le scale mobili della fermata della metropolitana di Sarzano a Genova siano rotte da diversi mesi, ma ieri, vedete le immagini, ci siamo imbattuti anche nel guasto dell'ascensore, o meglio ci è stato detto che l'ascensore ogni tanto si surriscalda e quindi bisogna tenerlo fermo per 10-15 minuti diverse volte al giorno ogni volta che si surriscalda. Parlo dell'ascensore che dal mezzanino porta fino all'uscita, ma parliamo di oltre 100 scalini perché è una fermata molto profonda, circa 35 metri sottoterra. Abbiamo incontrato questa povera famigliola con il neonato che è stato preso in braccio dalla mamma e il papà si è dovuto camalare, letteralmente camalare il passeggino lungo tutti questi scalini, perché appunto sia l'ascensore che le scale mobili sono rotte in quel tratto lì. È un ennesimo segno tangibile della crisi di AMT, che evidentemente non ha i soldi per riparare le scale mobili di Sarzana in particolare, ma ce ne sono anche altre rotte. Io faccio l'esempio di quelle all'uscita della metropolitana di Brignole che portano sui binari della stazione, quelle in discesa sono rotte per chi arriva appunto in stazione, oppure per il taglio delle corse dei bus in quest'estate, il 5% in meno rispetto all'estate scorsa, un 15% in meno comunque rispetto all'inverno. Chiudo dicendo che nei miei quotidiani viaggi in bus mi viene sempre da sorridere, ma è un sorriso molto amaro, vedendo le difficoltà, anche qui Andrea Popolano aveva fatto un bel reel su Instagram, delle persone a scannerizzare il QR code del biglietto. Ancora questa mattina una signora ha provato, non è riuscita, ha detto: io non sono di Genova, adesso scenderò dall'autobus prima rispetto a quanto dovevo e proverò a salire su un altro autobus sperando di riuscire. Quindi è veramente un delirio tra la gente, gli scossoni del bus. Ogni volta che salgo in bus c'è qualcuno in difficoltà per timbrare questo biglietto.
1: Grazie Elisabetta. Sì, il reel di Andrea Popolano aveva raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni proprio perché diciamo era stato proprio il caso delle macchinette per timbrare.
0: Esatto, e mi viene in mente anche io stessa avevo intervistato un utente milanese che aveva preso il bus, la obliteratrice le aveva dato la spunta verde dopo essere riuscita a obliterare e poi è stata multata. Anche in quel caso tantissime visualizzazioni soprattutto su YouTube.
1: Esatto, sicuramente un tema che torna attuale in questi giorni, in questi mesi estivi. Grazie Elisabetta. Noi ci spostiamo in spiaggia, però attenzione, perché il nostro Franco Nativo questa volta non ha voluto raccontarci un splendido luogo della Liguria, ma ha voluto raccontarci la sicurezza in mare, soprattutto quando, come tra ieri e oggi, si alza il vento. Sentiamo.
2: Primo Canale continua a raccontare quest'estate 2026 sulle nostre spiagge della nostra bella Liguria. Oggi siamo a Varazze, che penso che non abbia bisogno di grandi presentazioni. Conosciamo
3: Cristian,
2: che insomma qui è un po' il factotum ormai da tanti anni. Oggi finalmente c'è un po' di vento e iniziamo a respirare, però allo stesso tempo vedete dietro di noi, questa sarà un po' una puntata speciale dedicata anche alla sicurezza quando c'è tanto vento e quando c'è tanto mare. Quindi oggi ombrelloni per adesso tutti chiusi.
3: Sì, esatto, perché questa mattina abbiamo dovuto alzare la bandiera gialla, che appunto è una bandiera, diciamo, che deve avvisare i bagnanti che non sono condizioni tranquille.
2: Ecco.
3: Nel senso, ci sono parecchie raffiche di vento oggi, anche se c'è il sole, purtroppo dobbiamo mantenerli chiusi perché è pericoloso che qualche ombrellone possa volare.
2: Ecco, fino a quanti nodi poi può scattare nuovamente il verde?
3: Diciamo che ci regoliamo un po' in base alla situazione spiaggia per spiaggia, perché certo, magari ci sono zone più riparate dove si riesce a mantenere gli ombrelloni aperti anche in questa giornata.
2: Ecco, qui siamo molto vicini anche al Porticciolo, quindi mare davvero molto molto aperto. Facciamo ancora due passi in avanti. Senti, allora, invece quando c'è la famosa bandiera rossa, lì bisogna stare molto molto
3: bandiera
2: attenti.
3: Bandiera rossa, esatto, bisogna portare molta attenzione perché non si... ci può essere anche vento con la bandiera rossa, quindi è sconsigliato,
2: certo,
3: come oggi, mettere in mare troppi materassini, okay, comunque attrezzature.
2: Oppure mare molto mosso,
3: con,
2: no?
3: La bandiera rossa, esatto, significa che il mare è mosso e quindi è rischioso fare il bagno.
2: E quindi voi tutti insieme ai bagnini sempre mille occhi aperti.
3: Sì, sì, diciamo magari soprattutto sui più piccolini sconsigliamo, i più grandi temerari bisogna tenere un po' di occhi aperti.
2: Ecco, gli eroi ci sono sempre. No?

0: Certo.
1: Senti, chiudiamo con questo. Un'estate davvero molto molto calda. Sarebbe banale chiederti come sta andando?
0: Ma sta andando molto bene. Comunque quando c'è caldo la gente vuole stare in mare e quindi sta andando
1: E allora tante davvero buone vacanze a tutti, però avete visto, l'abbiamo detto anche con il nostro amico, seguire quelle che poi sono le indicazioni, ad esempio come una giornata come questa. Buona estate e buon lavoro.
0: Grazie altrettanto. Ciao a tutti.
2: Grazie Franco e grazie al tuo ospite per questa edizione di Newsroom 28. È tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, sui nostri social, e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
2: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex a temperatura controllata.
1: A temperatura controllata?
3: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
4: È la 12ª edizione del CLIP, il concorso lirico internazionale di Portofino, che animerà non soltanto Portofino ma anche Camogli, vedremo perché, nel corso di tutta questa settimana, a partire da domani. Ma abbiamo il piacere, proprio per approfondire questo che ormai è diventato un appuntamento fondamentale nell'arco della cultura musicale ligure, abbiamo con noi, dicevo, Monique Pudel, che è il, diciamo così, il presidente onorario di questa manifestazione, e Francesco Donati, che ne è il direttore artistico. Non solo, perché è collegato con noi, c'è anche il maestro Marco Librando, che dirigerà il momento, diciamo così, culminante, diciamo, della manifestazione, il concerto che si terrà in piazzetta a Portofino domenica prossima. Tanta carne al fuoco, tante domande da fare, quindi comincio subito con... Qual è il bilancio? Siamo arrivati alla 12ª edizione, un numero importante. Insomma, qual è, diciamo, il bilancio di questa manifestazione e anche il risultato più importante che è stato ottenuto?
5: Allora, intanto diciamo che il bilancio è che abbiamo, in tutti questi anni, abbiamo visto una crescita di qualità, di partecipazione, e sempre più cantanti che poi, partendo da CLIP, debuttando in un certo senso da noi, ce li ritroviamo nei grandi teatri del mondo, e questo evidentemente è il bilancio, è la più grande soddisfazione che possiamo avere. Quindi, diciamo, i numeri sono sempre più importanti, le richieste di essere ammessi, cioè le domande, diventano sempre, aumentano ogni anno, e l'altro bilancio è che vediamo una crescita costante nella qualità dei cantanti, nella preparazione di quelli che chiedono di essere ammessi.
4: E Donati, quando è cominciato tutto questo, diciamo così, che idea avevate in mente e come poi è evoluta nel corso degli anni?
6: L'idea alla base del concorso è quella che veramente il concorso debba essere un ponte tra l'audizione e il palcoscenico. E per fare questo abbiamo fin da subito deciso di invitare solo direttori artistici, sovrintendenti, casting director di grandi teatri italiani, europei e anche internazionali, e cioè quelle figure che possano firmare dei contratti. Questa è stata proprio la scelta principale e che penso abbia dato grandi frutti in questi anni. E il concorso ha trovato subito una dimensione bellissima fin da subito, con si è creata un'atmosfera straordinaria a Portofino, coinvolgendo tante persone, tanti habitué del luogo e tanti appassionati.

0: professionati e grandi giudici, e da lì noi abbiamo cercato di preservare questo piccolo Dominique Meyer lo chiama piccolo gioiello, no? Questo piccolo gioiello che si è creato.
1: Scusi, però, interrompo per dire, certo, che Dominique Meyer è tra l'altro il presidente di giuria, una giuria assolutamente prestigiosa formata da nomi importanti. Scusi, esatto, se l'ho interrotta, ma magari non sapevano l'importanza di Meyer.
0: Tra l'altro Dominique Meyer è presidente della giuria dal primo anno, quindi è con noi da 12 anni, abbiamo un rapporto straordinario. E quindi noi abbiamo voluto mantenere questo crescendo, ma non stravolgendo l'anima del concorso, quindi ogni anno aggiungiamo qualcosa, ci innoviamo, ma mantenendo la base e i piedi solidi sul terreno.
1: Ho parlato di quello che è il momento conclusivo di questa manifestazione, che è il concerto di domenica sera, concerto che verrà diretto dal maestro Mark Librando, un maestro che cambia ogni anno. E quindi, maestro, le volevo chiedere innanzitutto cosa significa per lei dirigere la finale di un concorso internazionale come quello di Portofino.
2: È sicuramente un grande piacere supportare tutti questi giovani talenti in un contesto così prestigioso. È sicuramente un senso di grande responsabilità, perché il mio compito, insieme ai musicisti dell'orchestra del Teatro del Carlo Felice di Genova, sarà quello di supportare questi giovani talenti e aiutarli a dare il massimo. Quindi cercherò di essere per loro un fratello maggiore, insomma, che li accompagna in questa grande vetrina che sarà la finale di domenica.
1: Monique, il concorso si svolge in una perla non soltanto della Liguria, diciamo così, ma insomma una perla mondiale. C'è gente che viene da tutto il mondo, a partire dai VIP più importanti alle persone normali che vogliono vivere un giorno, diciamo, da VIP o comunque un giorno in un posto così. Ecco, quanto è importante il rapporto, quanto è diventato importante il rapporto tra questo spettacolo e il territorio?
3: Beh, credo che Portofino sia ovviamente non una scelta casuale, ma è ovviamente importantissimo il richiamo, il nome che ha in tutto il mondo, il fascino, anche chi non l'ha mai vista. Direi che ci sono vari componenti. Intanto uniamo la bellezza del posto con quello spettacolo che offriamo. Premetto che intanto siamo l'unico evento culturale continuativo da 12 anni che ha Portofino, che non ce ne sono state altre, non ci siamo neanche fermati durante il Covid. È chiaro che Portofino aiuta anche a attrarre quello di cui evidentemente abbiamo bisogno, sostenitori, sponsor, cioè si crea tutto un insieme che è una settimana che va oltre alla musica, che non è solo, che è chiaramente lo scopo principale, però molte persone appassionate, ovviamente gli piace anche dall'estero, abbiamo infatti adesso moltissimi sostenitori, moltissimi cosiddetti amici che vengono dall'estero, che uniscono la bellezza del posto al loro amore per la lirica e soprattutto anche alla voglia di aiutare questi giovani talenti. E quindi direi che tutto l'insieme penso che porti anche un po' di prestigio al territorio, alla regione e tutto il resto, infatti. E quindi ritengo che sia una roba molto, che va tutto un pochino insieme, ecco, diciamo in questo modo, che fa tutto parte della stessa idea.
1: Donato, vogliamo dare un po' di numeri di questa edizione, i cantanti, da dove vengono, e poi anche un pochettino parlare di quelle che sono le novità, perché ci sono due novità importanti quest'anno rispetto al passato.
0: Sì, i cantanti, abbiamo ricevuto più di 300 candidature quest'anno, un numero veramente importante, provenienti da 57 paesi diversi. Questo è il dato che mi sciocca sempre di più e che mi piace anche di più, perché ci dimostra quanto l'Italia comunque sia ancora un faro nel mondo della musica e dell'opera, e quanto il mondo ami questa forma d'arte nata nel nostro paese più di 500 anni fa.

0: le novità, esatto, parlavamo delle novità. Novità, appunto, legandomi a quello che dicevamo prima, che comunque è sempre una crescita, ogni anno aggiungiamo qualcosa, curiamo di più qualche aspetto. Quest'anno abbiamo deciso di selezionare un numero leggermente inferiore di cantanti, quindi abbiamo selezionato circa 50 cantanti dai 300 iniziali per venire a Portofino. Questo l'abbiamo fatto per tanti motivi, intanto per dare più valore alla loro partecipazione, perché ovviamente se sono, cioè, se è un numero inferiore è già prestigioso per loro accedere alle audizioni dal vivo a Portofino, e poi per una forma di rispetto sia per i cantanti, perché naturalmente fanno un investimento economico importante per partecipare a questo concorso, e anche per la giuria, perché fin da subito ci sarà un livello altissimo e ognuno di questi 48 cantanti avrà la possibilità veramente di accedere dei premi. Questo ci ha permesso anche di dare una borsa di studio di 500 euro a tutti questi cantanti, quindi fin da subito vengono aiutati dal concorso e sostenuti. L'altra grande novità è il concerto del sabato sera, che mancava, era un giorno libero per il pubblico, per noi no, chiaramente, ma per il pubblico sì. E quindi ci sarà quest'anno, eseguiremo lo Stabat Mater di Pergolesi alla Basilica di Santa Margherita Ligure, sabato alle ore 19:45 con l'Orchestra Bottesini, che è un nostro progetto recente, diretta dal maestro Enrico Fagone, e ovviamente le due soliste sono due straordinari cantanti provenienti da Clip: Lili Jostad, che vinse il concorso nel 2016, e Elisaveta Shuvalova, che si è qualificata terza al concorso dell'anno scorso. C'è poi un aspetto charity in questo evento, ma lascerei la parola a Monique che è più
1: Sì,
0: competente.
1: allora abbiamo pensato, insomma, che il territorio ci dà tanto, vorremmo anche restituire qualche cosa, e abbiamo scelto un charity partner che è l'ospedale Gaslini, perché riteniamo che sia un'eccellenza ligure. Quindi il concerto in Basilica, che è assolutamente a ingresso libero, però sarà dedicato al progetto di musicoterapia dell'ospedale Gaslini, e ci sarà la possibilità per chi lo vorrà di fare una donazione alla Fondazione Gaslini Insieme, che saranno sia abbiamo anche già pubblicato sui social, altrimenti ci saranno loro presenti in Basilica, che ci sembrava di legare la nostra musica al fatto, come ci hanno spiegato, di questa musicoterapia che pare abbia dei risultati eccezionali nei vari reparti del Gaslini.
2: Maestro, le volevo chiedere questo. La finale di un concorso è ovviamente un momento molto, molto delicato e pieno di tensione da parte dei concorrenti. Quanto deve essere diversa rispetto ad un concerto normale la sensibilità di un direttore d'orchestra nel dirigerli?
3: Ma diciamo che dirigere l'opera, dirigere dei cantanti lirici richiede sempre da parte del direttore una grande empatia, quasi sapere prima di loro quali sono le necessità di un respiro, del fiato, del tempo giusto. All'interno di un concorso c'è in più un'attenzione in più che magari un cantante durante un proprio concerto non ha, perché c'è appunto il giudizio del pubblico, come sempre, ma soprattutto della giuria. Quindi, come dire, cercherò di essere particolarmente attento alla loro, diciamo, tranquillità anche psicologica. Devo dire che mi piace moltissimo, seguo da anni il clip, faccio i complimenti a Monica, Francesco e tutto lo staff per lo splendido lavoro, li ringrazio per l'invito. Poi io anch'io nel mio piccolo cerco di supportare i giovani artisti da sempre, quindi sono molto molto molto felice di dare il mio piccolo contributo, e vi aspettiamo domenica numerosi.
2: Monique, c'è stato nel corso di questi anni un momento in cui lei ha detto sì, ce l'abbiamo fatta?
1: No, perché non ce l'avevo. Però Premetto che

0: Visto che la perfezione non esiste e noi la cerchiamo, il momento non c'è mai, ci sono dei momenti che diciamo, beh, questa l'abbiamo fatto bene, siamo contenti, ci sono poi altre cose che hanno detto questa l'abbiamo, andrebbe rettificata, eccetera, ma abbiamo sempre in mente, nel limite delle nostre possibilità, un miglioramento. Quindi ce l'abbiamo fatta non esiste, andiamo avanti per la nostra strada, ce la facciamo, ce la faremo, ogni anno facciamo un passettino in più, come ha detto prima Francesco, ogni anno coinvolgiamo più persone, e questo è importante, perché non è che possiamo farlo noi due e basta, ci vuole tutto un aiuto anche psicologico, anche solo di supporto, di simpatia, oltre ovviamente economico, da fuori, e che vediamo crescere sempre di più, perché soprattutto quello che ci dà una grande soddisfazione è proprio questo eco che abbiamo all'estero adesso, sia negli Stati Uniti che in Sud America che in Inghilterra. Quindi questo è una questo è un aspetto dove non ce l'abbiamo fatta, ma siamo sulla buona strada. Ecco, direi che in genere ce l'abbiamo fatta, no, ma siamo sulla buona strada, sì.
1: Però quando vediamo i nostri cantanti alla prima della Scala, ovviamente un po' di soddisfazione
0: quella
1: la proviamo.
0: Ma poi però ne vogliamo vedere
2: lì,
0: gli altri.
1: Esatto.
2: Lì ce l'abbiamo fatta, si può anche scappare se vedi quello,
0: sì,
2: alla prima della Scala.
0: Questa volta ce l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo farcela anche alla prossima.
2: Francesco, possiamo riassumere brevemente le varie tappe della settimana?
1: Sì, domani che
2: parliamo giorno per giorno.
1: Sì, mercoledì inizieremo le audizioni in teatrino. Sono aperte al pubblico, quindi il pubblico può venire fino a capienza naturalmente raggiunta. Poi giovedì 23 luglio avremo la semifinale, quindi questi 48 cantanti diventeranno probabilmente 20-22 per la semifinale, che si svolgerà sempre nel teatrino di Portofino, sempre aperto al pubblico nel pomeriggio, mentre domani è tutto il giorno, e a quel punto noi sapremo i 10 finali. E il venerdì alle ore 17 siamo al Teatro Sociale di Camogli, l'ingresso è libero, per la finale, che è un momento che a me piace moltissimo, perché è un momento tecnico dove veramente ascolti le voci e c'è una grande atmosfera, quindi lo consiglio veramente a tutti. E poi sabato a Santa Margherita Ligure alle ore 19:45 eseguiremo lo Stabat Mater di Pergolesi, anche quello ingresso libero, e domenica il concerto conclusivo di premiazione intitolato sempre al nostro caro amico Francesco Brioschi a Portofino, con la partecipazione dell'orchestra del Carlo Felice e di questo magnifico maestro Marco Alibrando. La finale di venerdì e il concerto di premiazione di domenica poi saranno visibili anche in streaming su YouTube, e poi trasmesso in televisione, ovviamente
2: lo trasmetteremo noi, sì.
1: Più avanti da Primo Canale
2: trasmetteremo noi. Maestro, le volevo chiedere se potesse dare un consiglio ai cantanti che si esibiranno quella sera, che sarà sicuramente una delle serate più importanti della loro vita, indipendentemente da quello che potranno fare in futuro, sarà una serata che si ricorderanno per sempre. Che consiglio darebbe?
3: Direi di cantare per se stessi, per la musica, ricordandosi del perché hanno deciso di intraprendere questo percorso, perché davvero io ho una grande ammirazione per i cantanti lirici. Essere su un palcoscenico con uno strumento che fa parte del corpo, quindi uno strumento molto delicato, che è molto collegato alla salute fisica e mentale anche, quindi ho grande ammirazione per quello che loro fanno. È molto difficile, quindi il mio consiglio è quello di godersela e cantare per la musica e per se stessi, sicuramente così riusciranno a contagiare gli ascoltatori.
2: Siamo praticamente arrivati in conclusione. Io volevo chiedere a Monique come vede il futuro del clip.
0: Il futuro, che come diceva Francesco, clip deve rimanere nello spirito quello che è, e ogni anno avere un piccolo miglioramento nello svolgimento, e si spera ogni anno possa passare da lì uno, due o più future

0: Star, perché ricordiamoci che il concorso, questo genere di concorsi serve per garantire le nuove generazioni di cantanti lirici, che in questo modo si fanno conoscere dai direttori dei teatri importanti.
1: Francesco, vuole aggiungere qualcosa a questa visione del futuro? Dal suo punto di vista di direttore.
2: Il concorso è un anello di una grande catena, è un anello fondamentale, quindi noi siamo felici di essere questo anello e di dare la possibilità a questi cantanti di veramente di emergere. Noi ci auguriamo di andare avanti, di crescere gradualmente ma in modo solido e di dare sempre maggiore visibilità ai nostri cantanti e anche a Portofino, a questo bellissimo territorio che ci accoglie.
1: Bene, io allora ringrazio Monique Pudel, ringrazio Francesco Donati, ringrazio il maestro Marco Librando, vi ricordo che il Primo Canale, come abbiamo accennato prima, seguirà in maniera capillare questo che, lo ripeto, l'ho detto all'inizio, lo ripeto adesso anche alla fine, è uno dei momenti più importanti per quello che riguarda la cultura della nostra regione, non soltanto dal punto di vista musicale. Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
5: Donare sangue
6: significa fare qualcosa di grande.
5: Insieme.
4: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Per il nostro giro intorno al mondo con i Liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo negli Stati Uniti oggi a Pasadena in particolare e salutiamo Dalia Rafat. Buongiorno Dalia.
1: Buongiorno.
0: Allora, la tua è una storia di successo che ti ha portato dalla Liguria, in particolare dallo Spezzino, dall'Università di Genova, a lavorare alla NASA. Ci racconti la tua storia?
1: Sì, il mio percorso non è stato del tutto lineare, ho frequentato inizialmente 2 anni l'Università di Pisa e in seguito ho fatto la rinuncia agli studi, non mi trovavo benissimo e ho ricominciato da zero a La Spezia, dove vivevo con l'Università di Genova e mi sono laureata in Ingegneria Meccanica in triennale e Ingegneria Meccatronica magistrale sempre all'Università di Genova e ho frequentato anche la Scuola Superiore di Genova a Ianua, sempre appunto a Genova.
0: E come sei arrivata poi alla NASA?
1: È una storia particolare perché in realtà il mio punto di contatto è stato Instagram. Ho contattato quella che per me era, diciamo, il mio idolo, l'ingegnere con cui lavoro adesso, Michelle Easter, e l'ho chiesto se potessi fare la tesi di laurea magistrale con lei, nello specifico, e lavorare alla missione di Marte, che di solito, diciamo, non affidano a dei tirocinanti stranieri. E lei, dopo un interview di 3 ore e dopo aver confermato la mia media e i miei voti, ha accettato e dopo un iter piuttosto lungo sono riuscita ad arrivare qua e dopo solo 5 mesi mi hanno offerto un contratto a tempo indeterminato e quindi adesso mi trovo qua da 2 anni alla NASA.
0: Quindi super, super congratulazioni. Le prime 2 riflessioni che mi viene da fare sono che il tuo percorso anche di studi all'inizio sembrava un po' accidentato, diciamo, no? Forse anche tu stessa non credevi che la tua mente potesse essere così, diciamo, verso la matematica.

0: le materie scientifiche, è vero?
1: Esattamente, c'è entrato perfettamente il punto. Io ho frequentato il liceo classico e diciamo che ero bravissima in tutte le materie tranne matematica e fisica, in cui puntualmente avevo 4. Volevo fare in realtà medicina, non sono entrata in graduatoria per uno 0,1 che sembrava veramente un segno del destino, e mi sono buttata su ingegneria e ho scelto meccanica totalmente in maniera casuale. E infatti il mio scoglio principale è stato il fatto di non credere di essere abbastanza capace, intelligente o portata anche solo per le materie scientifiche. E una volta superato questo blocco mentale, poi è stato tutto in discesa e mi sono laureata sia in magistrale che in triennale con 110 lode. Appunto, ho frequentato la scuola d'eccellenza di Genova e ora mi trovo qua. Quindi è stato principalmente un blocco mentale e ovviamente dietro c'è tantissimo impegno, tantissimo studio e sacrifici.
0: Certo,
1: Ah,
0: questo sicuramente
1: esatto.
0: però era un messaggio, credo anche questo, no? Che si può dare, che si può anche sbagliare o comunque intraprendere una strada che non è apparentemente adatta a noi, però avere il coraggio anche di rendersene conto e di cambiare dà invece poi l'opportunità di ottenere dei grandissimi risultati come i tuoi. Ci racconti qualcosa del progetto Marte, diciamo, e di quello di cui insomma ti stai occupando, di quello che ci puoi raccontare?
1: Certamente, ho iniziato a lavorare sul progetto di Marte, la missione si chiama Mars Sample Return, che è una missione che si prefigge di portare sulla Terra per la prima volta nella storia dell'umanità campioni provenienti da un altro pianeta, appunto Marte. E, attualmente lavoro principalmente con il rover Perseverance che è arrivato su Marte nel 2021 e stiamo testando le sue capacità per vedere quanto può sopravvivere oltre la missione per cui è stato progettato, quindi nel caso debba percorrere più chilometri, se gli attuatori dei freni e delle sue ruote riescono a sostenere appunto un percorso più lungo rispetto a quello per cui è stato progettato. Ed è appunto un sogno per me che fino a qualche anno fa era anche solo impossibile da immaginare.
0: Ed è insomma quindi una grande, grande emozione, un grande orgoglio. Senti, è difficile per una ragazza, per una donna lavorare in questo settore negli Stati Uniti oppure no? Cioè ci sono meno pregiudizi rispetto a quelli che forse un pochino ci sono ancora in Italia?
1: Per quanto mi riguarda, ovviamente limitatamente alla mia esperienza personale, penso sia molto più facile sdoganato negli Stati Uniti, soprattutto in California e in una città grossa e cosmopolita come Los Angeles. In realtà è pieno, ci sono tantissime donne alla NASA qui, nel centro della NASA in cui lavoro. E soprattutto nel mio team, appunto la persona che ho contattato, che adesso è il lead del mio gruppo, è Michelle Isser, è una donna estremamente in gamba. E rispetto all'Italia, sicuramente è secondo me un altro mondo. Nel settore dell'aerospazio c'è comunque ancora difficoltà, anche negli Stati Uniti, è un settore prevalentemente maschile. Tuttavia, limitatamente alla mia esperienza, non mi sono trovata molto bene, non trovo grosse difficoltà che invece in Italia, anche solo nell'ambito universitario, magari qualche volta ho riscontrato, ecco.
0: Ti capita di spiegare magari ad amici o anche familiari quello che fai e diciamo così di avere un po' un punto interrogativo, no? Di fronte alla faccia e dire ma in realtà concretamente di che cosa stiamo parlando?
1: Sì, esatto. Diciamo, l'aspetto più particolare è che veramente sto applicando in maniera del tutto pratica ogni singola cosa che ho studiato all'università, anche le materie che magari durante il percorso universitario ci è stato detto tanto queste cose non le farete mai nel mondo reale. Alla NASA diciamo che serve veramente tutto e si impara tutto anche con la pratica, ma l'aspetto più bello è che appunto sono molto seguita come tutti quanti, è un lavoro di team, è un lavoro molto, ognuno è appassionato e ama condividere le proprie conoscenze e a livello pratico io attualmente mi occupo di, diciamo se vogliamo proprio andare nel dettaglio, mi occupo di automatizzare il test che sta appunto testando le ruote del rover di Marte Perseverance qua sulla Terra. Abbiamo dei

Come potete vedere nei video, abbiamo delle repliche esatte dei rover che si trovano su Marte, in ogni singolo particolare, in modo tale da poter testare anche oltre, diciamo, il deployment della missione, le capacità del veicolo spaziale. E, quindi sì, mi occupo di, sono ingegnere robotico e meccatronico, quindi al momento sto completamente automatizzando questo test in modo tale che possa andare in autonomia completamente da solo e che non abbia bisogno di operatori.

0: siano, diciamo, tutto il giorno e tutta la notte, perché facciamo anche turni da 24 ore.
1: Senti, immagino che sia un ambiente molto stimolante, non solo, diciamo, per le materie che tu hai studiato, ma anche perché alla NASA ci sono persone che vengono da tutto il mondo, insomma, ingegneri come te che vengono da tutto il mondo.
0: Esatto, ingegneri e ricercatori che provengono da tutto il mondo, con culture diverse, infatti uno, anche questo è uno dei miei aspetti preferiti, è possibile interfacciarsi con qualsiasi tipo di cultura praticamente, non solo con gli americani. E devo dire che c'è una grande e bellissima comunità italiana anche qui alla NASA. Ogni martedì, anzi una volta un martedì al mese ci riuniamo per pranzare insieme nello spazio aperto qua del campus. Quindi, sì, esatto, è un ambiente molto variegato.
1: Senti, Dalia, ci racconti quando hai ricevuto, diciamo, la risposta, credo prima su Instagram, ma poi la chiamata a lavorare alla NASA, qual è stata la tua reazione?
0: Sì,
1: Credo che sia
0: allora
1: una
0: la
1: di quelle
0: risposta.
1: cose nella vita che uno, boh, rimane senza parole, non sa più che cosa dire.
0: Esatto, cioè infatti appunto come ho detto, passando dall'avere 4 di matematica e fisica a non solo a parlare con un ingegnere della NASA, ma avere appunto anche una possibilità di lavorarci, per me era inimmaginabile. E in realtà il messaggio su Instagram l'ho, diciamo, architettato bene perché erano anni che ho notato il profilo di Michelle e che la seguivo e, diciamo, ho usato bene le mie carte, sono riuscita a farmi seguire, a ricevere le sue attenzioni come ingegnere su Instagram, e da lì ho ingegnerizzato il mio profilo per farle vedere che studiavo molto, che mi impegnavo, che comunque
1: Wow.
0: mi piaceva, esatto, mi piaceva automatizzare cose anche da me, da sola in casa. E quando poi mi ha detto: ok, facciamo una chiamata, vediamo quali sono i tuoi voti, se hai le conoscenze adatte. Mi ricordo che ero in camera mia a Spezia e ho letteralmente fatto un salto enorme di gioia. E tant'è che mia mamma è entrata in camera, mi ha chiesto cosa fosse successo. E invece, quando ho ricevuto l'offerta di lavoro, ero ancora qua perché ho fatto in modo di riuscire a ricevere l'offerta e fare, diciamo, il colloquio di lavoro, che è molto, diciamo, un processo molto lungo e difficile per essere assunti qua. Ho fatto in modo che avvenisse mentre ero ancora a fare il tirocinio in presenza, e mi ricordo che ero sul piano dove sono gli uffici di tutti i miei colleghi. Mi è arrivata la chiamata dalle risorse umane e son caduta in terra, mi sono seduta e con le mani tra i capelli, e mi hanno pure chiesto se volessi contrattare, diciamo, per il salario, queste cose qua, ma io avevo già firmato ed ero
1: Ma
0: felicissima, non riuscivo
1: veramente?
0: a crederci. Sì.
1: Pazzesco, beh, insomma, una grandissima, grandissima soddisfazione. Senti, non credo che altri dettagli tu ce li possa dare sul tuo progetto, ma dal punto di vista di come si vive, tu adesso vivi a Pasadena, credo, ma hai vissuto a Los Angeles, come si vive lì?
0: Sì, allora Pasadena è, diciamo, una cittadina piccola all'interno di Los Angeles. Los Angeles è talmente grande che è come dire la Lombardia, quindi è piena di piccole città al suo interno, tra l'altro molto diverse tra di loro. Pasadena è molto pulita, molto elegante, molto tranquilla, diciamo un po' più signorile, ed è appunto, abito qua perché il JPL, che è la sede robotica della NASA presso cui lavoro, si trova qua e mi trovo benissimo. È molto verde. Una cosa che non mi aspettavo è che è pieno di. Siamo circondati da una natura spettacolare, e in un certo senso, proprio se vogliamo, riesco a trovare un parallelismo con Spezia, perché a sole 3 ore di macchina si può andare a sciare da qua, a un'oretta di macchina c'è l'oceano, quindi si può andare al mare. Proprio dietro la NASA c'è un sentiero bellissimo, pieno di, diciamo, di sentieri, di camminate nei boschi, quindi mi trovo molto bene. Los Angeles, ecco, è bellissimo invece se si vuole spostare la sera, se ci si vuole spostare la sera, diciamo, per uscire, bersi qualcosa, ed è un ambiente totalmente diverso. Ci sono questi grattacieli, questi bar sui rooftop, e ci sono anche però serate di tipo diverso, magari bar un po' più rock punk, concerti di qualsiasi tipo. È una città in cui veramente tutto è possibile e c'è qualcosa per ogni gusto, quindi mi
1: Ma
0: piace
1: tu
0: tantissimo.
1: suoni, Dalia?
0: Sì, io suono chitarra e pianoforte, ed è la prima cosa, la chitarra è la prima cosa che mi sono portata qua. Non mi importava dei vestiti, di qualsiasi cosa, ma la mia chitarra doveva esserci. E quando poi mi sono trasferita definitivamente 2 anni fa, mi sono fatta portare anche la mia tastiera digitale perché non riesco a stare senza.
1: Senti, che cos'è che ti manca di più di Spezia?
0: Allora, tante

0: cose, devo dire la verità. Spezia è una città che secondo me si apprezza soprattutto quando la si lascia e mi manca tantissimo, vabbè, a parte ovviamente la mia famiglia, i miei amici, mi manca tantissimo il mare, diciamo il mare che abbiamo noi non è paragonabile a quello che è qua, all'oceano, mi mancano le Cinque Terre, mi mancano i miei sentieri a Sarbia perché appunto abitavo in un quartiere in mezzo al bosco piccolissimo, la tranquillità di vivere in mezzo al nulla, ma tantissimo la focaccia, il cibo, il pesce fresco. E devo dire dell'Italia in generale una delle cose che mi manca di più, e anche con questo in cui mi sono confrontata con i miei colleghi e amici italiani, è diciamo la vita mondana italiana, la tranquillità, il prendersi un caffè in piazza o fare aperitivo o anche riunirsi in piazza la sera. Le piazze qua non esistono. Quindi ci si riunisce o in un bar, comunque di solito al chiuso, o comunque è difficile stare all'aperto, tutti per strada, e è diciamo un clima, è tutto molto improntato sul produrre, sul lavorare, sul diciamo andare sempre di fretta, mentre in Italia ci si può godere la vita un po' di più, e questo devo dire mi manca molto.
1: Senti Dalia, in conclusione vorrei che tu dessi un messaggio, diciamo, a qualche giovane che ti sta guardando o forse si sente con una battuta d'arresto. Qual è il tuo messaggio da quel 4 di matematica e fisica ad essere assunta alla NASA, anche addirittura potendo contrattare sul salario?
0: Sì, appunto ci tengo tantissimo al messaggio che non sono di quei bambini prodigio che è sempre stata portata per le materie scientifiche. Il mio messaggio è prima di tutto che per chi si trova in queste situazioni, in una situazione simile a quella in cui ero io, non siete soli, scrivete, contattate, non abbiate paura di appunto scrivere o contattare persone che si trovano dove volete andare voi, e soprattutto ciò che è impossibile per gli altri non significa che sia impossibile per voi, e io sono fermamente convinta che il duro lavoro, l'impegno, la passione, la dedizione riescono a vincere contro il talento e diciamo, l'essere portati naturalmente verso una materia, un ambito in particolare. E io ne sono, penso, la testimonianza, perché il duro lavoro, l'impegno, i sacrifici e soprattutto anche un po' essere, diciamo, un po' di follia, credere nell'impossibile. Quando tutti mi hanno detto, anche una volta arrivata qua, mi hanno detto va bene, sei brava, sei veramente capace, però questa è la NASA, sei straniera, non hai un dottorato, difficilmente riescono ad assumerti. E io sono riuscita, sono penso l'unica se non una di due persone in tutta la storia del mio centro NASA ad essere stata assunta dopo solo 5 mesi di tirocinio senza aver nemmeno avuto la magistrale al momento. Quindi ripeto, quello che le persone ritengono impossibile a volte lo dicono anche solo per proteggervi, percorrete il cammino che credete sia il vostro, impegnatevi e il duro lavoro ripaga sempre, credete nei vostri sogni per quanto folli o impossibili possano sembrare agli altri.
1: Grazie, grazie Dalia per questo messaggio bellissimo che vale per i giovani ma vale insomma per ognuno di noi. Come sempre ti lascio salutare i nostri telespettatori nella lingua del paese che ti ospita.
0: Thank you everyone, I hope you have a wonderful day and thank you for having me.
1: Grazie, grazie mille a Dalia Raffat per averci raccontato la tua straordinaria storia di successo. A presto, insomma, ci sentiamo in contatto quando ci saranno novità per il tuo progetto, va bene?
0: Molto volentieri, grazie mille dell'opportunità.
1: Grazie, ciao!
0: Ciao, buona serata!
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone.

0: Telespettatori, ben ritrovati in questo momento in cui approfondiamo la conoscenza con ANACI, un ruolo chiave. ANACI, questa associazione, la più importante direi in Italia, nell'amministrazione condominiale. Ecco perché con noi abbiamo il dottor Giuseppe Merello, lui è commercialista e amministratore di condomini che ha avuto un ruolo importante in ANACI. Intanto ben ritrovato al Primo Canale.
1: Grazie,
0: dottor Merello. Allora, lei è stato in ANACI.
1: Sì, io sono in ANACI,
0: ma ha ricoperto un ruolo...
1: Sono stato fino a poco fa tesoriere nazionale per alcuni decenni, per parecchi anni, sì.
0: Insomma, ANACI è una la più importante, grossa amministrazione.
1: Sì, è decisamente
0: nazionale.
1: L'associazione più rappresentativa del settore. Un'associazione che forse ha anche la storia più lunga, perché ANACI di per sé nasce nel 1995.
0: È una fusione.
1: Però in realtà nasce dalla fusione di quelle che all'epoca erano due associazioni più rappresentative, IACI e ANAI, e che erano nate grosso modo negli anni 70. Nasce prima ANAI, poi IACI si stacca da ANAI, è una cosa di ANAI dopo qualche anno, fa la sua strada e poi si rincontrano.
0: Senta.
1: Dopo circa una ventina d'anni, cresciute entrambe.
0: Senta, amministrare un condominio negli anni 70, amministrare lo stesso condominio nel 2026.
1: Era molto diverso, è molto diverso. Guarda, io faccio questo, si banalizzo un po', ma per dire com'è, si è modificata anche da un punto di vista
0: ci aiuti a
1: propriamente
0: capirvi.
1: Contabile, no? Perché abbiamo avuto vari step negli anni, a partire dal 1998, la legge finanziaria 98, in cui il condominio diventa sostituto d'imposta, no? E allora così, in maniera un po' ironica, dico che a quel punto si è passati dalla contabilità del cassettino,
0: sì,
1: dove in qualche modo c'era un cassettino, la contabilità si metteva tutta la documentazione lì, poi a un certo punto dell'anno si prendeva e si creava il rendiconto. Siamo passati a una contabilità in così, cioè no, qua ritenute da conto, scadenze mensili, quindi qua la contabilità va tenuta con una certa cadenza. Poi arriviamo nel 2012 con la riforma e lì cambia ancora ulteriormente, perché vengono introdotti adempimenti importanti da un punto di vista contabile, delle scadenze di 30 giorni, quindi insomma una contabilità che va sempre di più a somigliare a una contabilità societaria con adempimenti di vario tipo.
0: Io ricordo, ma una cosa piccolissima per carità, ragazzini in un condominio, una casa normale, si bruciava una lampadina nelle scale, c'era un signore di buona volontà che saliva sulla scala, la cambiava, costava 600 lire la lampadina, finiva lì. Oggi è impensabile venire un'impresa con partita IVA.
1: Sì, con responsabilità.
0: Con responsabilità, sì.
1: Sicurezza, assicurazioni, quindi... Ci sono,
0: cioè, con mille lire ce la cavava.
1: Ci sono ancora delle realtà dove un po' queste situazioni di autogestione permangono, però sono casi minimali.
0: Senta, lei è un super professionista. I nostri telespettatori dicono: va bene, che consigli, cosa ci può dire e dare? Lei è anche un commercialista per far sì che possiamo.
1: Qui si apre tutto il mondo delle detrazioni.
0: Risparmiare nell'immediato, cosa possiamo fare?
1: Ad oggi permangono ancora delle detrazioni interessanti, anche se significativamente ridotte rispetto a quello che abbiamo vissuto qualche anno fa e tutto il delirio da super bonus.
0: È stato un po' bolla.
1: Sì, è stata una bolla, è stato un momento veramente difficile anche da un punto di vista professionale, perché poi ci siamo trovati veramente a inseguire continuamente le novità che il più delle volte poi erano novità retroattive, che quindi andavano e tante imprese.
0: Però oggi ai miei telespettatori...
1: Ad oggi così di passaggio, evidentemente, perché siamo in una fase in cui si è chiuso la prima stagione delle detrazioni, che partiva di nuovo sempre dalla finanziaria 98, che aveva introdotto il 41% temporaneo per un anno. Poi siamo nel 2026, si dice che non c'è nulla di più definitivo del provvisorio, è vero, e ad oggi siamo in questa fase, perché quindi si è chiuso un po' quel primo periodo che ha avuto i fuochi d'artificio finali del super bonus, conto in fattura e quant'altro.
0: Ricordo che addirittura non c'erano più i ponteggi.
1: Arrivavano
0: i ponteggi dalla Bulgaria, perché non c'erano più imprese con i ponteggi.
1: Diciamo,
0: vero?
1: Che poi si sono a determinare.

0: determinato tutto un insieme di fenomeni distorsivi che hanno veramente falsato il mercato e che ne subiamo ancora adesso, perché poi i prezzi sono esplosi evidentemente, poi senza fare ragionamenti particolarmente elevati, però sono anche fenomeni scontati, perché nel momento in cui io introduco un vantaggio fiscale così importante con un tempo così limitato temporalmente, perché ricordiamoci che il superbonus inizialmente era 18 mesi, 18. Un po' ampliato, eccetera, ma 18 mesi in ambito condominiale è niente. E è chiaro che cosa succede? La domanda si impenna, l'offerta non è in grado di sostenere, quindi per prima cosa alza i prezzi. E infatti si sono trovati con una bolla di prezzi alzati. Sì. L'esempio dei ponteggi è quello più emblematico. Intanto sono spariti.
1: Sono spariti, non c'erano più i ponteggi.
0: Sì, sì, infatti anche lì la problematica, perché poi con i tempi stretti, ma le imprese che non riuscivano a fare i lavori perché non avevano i ponteggi. Laddove si trovavano avevano delle cifre spaventose.
1: Poi anche la sicurezza, perché quelli che arrivavano da altre nazioni non erano...
0: Ma infatti è sempre legato al discorso che le facevo prima.
1: Mamma
0: no?
1: mia.
0: La domanda che si impenna, l'offerta che non è in grado, certo. Quindi prima cosa alza il prezzo e poi cerca di rincorrere. Ma rincorre come? Creando società nate ex novo, maestranze non preparate, okay. Lavori fatti in estrema velocità, e infatti anche lì abbiamo avuto un incremento.
1: Allora, oggi le cose sono un po' più stabili, ripeto, i nostri telespettatori che hanno il lavoretto in casa da fare, l'amministrazione, che suggerimenti dà pratici per dire, allora, guarda, ho visto la TV, questo signore.
0: Ad oggi abbiamo ancora... per questo triennio dei vantaggi fiscali abbastanza interessanti, anche se le aliquote di detrazione sono state riviste, sono state ridotte, però per lavori soprattutto in ambito di edifici residenziali, sì. Che poi probabilmente è quello che sì. Più ci interessa in questo momento della discussione, abbiamo delle detrazioni che possono arrivare anche al 50%, soggetto però a due elementi: che si sia il proprietario, comunque il titolare di diritto reale di godimento, e che l'intervento venga realizzato all'interno dell'abitazione principale. Ecco, se non sono soddisfatti queste due caratteristiche, questi due elementi, non si può usufruire dell'aliquota potenziata, che vale tanto per i lavori realizzati all'interno quanto per i lavori di natura condominiale. E nel caso differente si possono utilizzare comunque le detrazioni, ma con aliquote differenti.
1: Ma bisogna aprire una pratica, bisogna comunicare questo?
0: Sì, bisogna svolgere rispettare tutti i vari adempimenti, soprattutto in termini di sicurezza, e elementi poi soprattutto importanti è il rispetto di certi adempimenti nello svolgimento della pratica, quale soprattutto le metodologie di pagamento che devono essere effettuate con una metodologia ben specifica, che è il cosiddetto bonifico parlante, cioè un bonifico che riporta determinati elementi. Certo. Il mancato rispetto di questo adempimento può determinare la decadenza dalla detrazione, quindi è bene farci. Poi ci sono dei paracadute per metterci in qualche modo una pezza, però bisogna fare.
1: Ora i telespettatori mi scrivono, dice: siamo a luglio, sono preoccupati per i costi del gas, che incide in maniera importante.
0: Infatti, gas, energia elettrica incide.
1: Gas, energia elettrica.
0: In maniera importante, purtroppo poi. In Italia siamo sempre in balia degli eventi esterni,
1: chiaro.
0: Perché dipendiamo, anni fa superava il 90%, ad oggi è un po' scesa, però siamo sempre con un percentuale superiore all'80% di dipendenza dalle importazioni, e quindi poi, come abbiamo visto anche negli anni precedenti, soprattutto gli eventi bellici hanno influenze in termini di incremento.
1: Domanda, mi dice: un condominio Genova di 8 appartamenti, caloriferi che vanno con la caldaia a gas, possiamo ipotizzare di mettere i pannelli sul tetto per...
0: È possibile, può essere un intervento che può anche usufruire della detrazione, sempre nella misura del 50% o del 36%.
1: Quindi può essere...
0: Può essere, sì. Vedete, mi ricollego un attimino anche al discorso prima... Il discorso di riqualificazione energetica degli edifici è molto importante, legato al fatto che poi andremo ad affrontare la direttiva Casa Green e PBD, e lì è un grosso punto interrogativo. Sì. Infatti ad oggi siamo in questa fase di transizione di questi 3 anni che si è previsto queste detrazioni, per vedere che cosa succederà dopo, perché lì si parla di investimenti importanti, si parla... Sono stime di Deloitte piuttosto che che parlano di mille
1: l'Europa, no? L'Europa che lo chiede.
0: Però effettivamente la riqualificazione energetica è un argomento molto importante, perché poi a cascata tutti poi elementi di riqualificazione energetica, di riqualificazione dell'immobile, ma di tendere a quella che è l'autonomia energetica a livello nazionale e a livello
1: mi chiedono se un appartamento abitato da

0: invalido se ci sono sconti per il saliscendi, per le scale, per gli invalidi al
1: Sebbene
0: 100%,
1: lì ci
0: è generico, ci
1: sono, sì,
0: sono
1: ma
0: degli sconti. Mi permetta, dottore, arriva dunque. Perché le spese per l'amministratore, le assicurazioni non possono essere in parte addebitate all'oratorio? Non ho capito. Probabilmente c'è stato qualche. Come si deve agire se nei fondi del palazzo si scopre un deposito probabilmente non in regola di pneumatici? Dottore, lei venendo a Primo Canale non poteva immaginare che abbiamo
1: Diciamo
0: scoperto.
1: qua quasi, quasi sconfina in varie. Beh, però bisogna rivolgersi alle autorità, bisogna fare denunce alle competenti autorità,
0: Quindi vigili
1: vigili del
0: urbani.
1: fuoco, sì, innanzitutto quello. Bisogna capire, chiaramente poi bisogna capire bene di che locale si tratta, se effettivamente posso o non possa
0: Esatto, perché
1: svolgere questa
0: potrebbe
1: attività.
0: essere, no?
1: Potrebbe anche essere che abbia le autorizzazioni, ecco, qui bisogna chiaramente fare tutta una serie di verifiche, poi se nel caso si appurasse che non è autorizzato, bisogna fare.
0: Ah, ecco, allora il messaggio è stato lo scrittore, perché le spese per l'amministratore e le assicurazioni non possono essere in parte addebitate all'inquilino.
1: Beh, questo è un discorso di ripartizione delle spese, sì.
0: È corretta, no, la domanda?
1: È corretto, sì, perché solitamente si ritengono. In realtà, perché cos'è il principio? Il principio è che nel rapporto
0: Sì.
1: conduttore-proprietario, quelli che sono i costi attinenti alla proprietà, al mantenimento del valore dell'immobile, per così dire, sono di competenza della proprietà, quindi spese straordinarie, per
0: Certo,
1: esempio.
0: certo,
1: Ecco.
0: certo.
1: Quelle che sono le spese di mera gestione e quindi che vengono fruite dall'inquilino vanno invece in capo all'inquilino. E l'assicurazione, ad esempio, si
0: Quindi è un
1: ritiene.
0: proprietario
1: Sì,
0: probabilmente, no, che scrive, perché
1: poi si ritiene, sì, probabilmente sì, perché
0: quindi
1: gli
0: può
1: rimane in capo a
0: addebitare
1: lui.
0: all'inquilino.
1: Tante spese sì, però per esempio l'assicurazione di solito si ritiene essere un costo che va a mantenimento del
0: Della
1: valore
0: casa, del
1: dell'immobile e
0: valore,
1: quindi
0: e
1: per
0: quindi
1: questo viene
0: spetta
1: considerato al
0: al
1: proprietario.
0: proprietario.
1: Sì.
0: Vedi che allora questo.
1: C'era una domanda
0: Forse sugli invalidi
1: sugli
0: l'avevo.
1: invalidi,
0: Ecco,
1: cioè, avevo accennato
0: l'avevo.
1: qualcosa. Beh, lì ci sono, molto brevemente, ci sono due tipologie di benefici, che uno è in termini di aliquota IVA, che è prevista un'aliquota agevolata del 4%, quindi la più bassa in assoluto, e questo in ambito condominiale è sempre importante perché il condominio consumatore finale è sostanzialmente il soggetto che sostiene effettivamente il costo e quindi quello è già un vantaggio. E poi può rientrare, anche questo è un intervento che può rientrare in ambito di detrazioni
0: Ah, capito.
1: 50-36%.
0: Senta, prima di salutarci, allora visto che insomma lei è un super professionista, anche commercialista, come ci lasciamo, dottor Merello?
1: E come ci lasciamo? Ci lasciamo
0: Con la massima fiducia nel vostro
1: ci
0: lavoro, no?
1: lasciamo, sì. Beh, guarda, intanto ci lasciamo aspettando di vedere che cosa il governo decide nel recepimento della direttiva Casa Green, che peraltro
0: Ah, la casa green,
1: siamo già in ritardo perché il cosiddetto piano di riqualificazione nazionale, cioè sostanzialmente uno studio, un monitoraggio di quello che è il patrimonio immobiliare, lo faccio molto breve, e l'individuazione quindi degli obiettivi da raggiungere, delle metodologie da seguire e quindi di quelli che sono gli strumenti a supporto degli interventi, perché stiamo parlando di interventi molto grossi. Ecco, quello in realtà doveva essere presentato entro il 31 dicembre 2025 e non è ancora stato presentato e quindi siamo anche in sanzione. E quello intanto, ecco, ci lasciamo sperando che questo piano porti qualcosa di interessante in termini di detrazioni. Sicuramente dovrà portare degli strumenti, dei sistemi, delle detrazioni, sconto in fattura, vedremo cosa, a supporto degli interventi. Probabilmente sarà molto articolato in
0: Articolato.
1: funzione anche delle categorie di contribuenti a cui si
0: Allora la saluto con
1: rivolge.
0: questo messaggio. Ciao Henry, sono io. Buongiorno al tuo bravissimo
1: La
0: ospite. È
1: ringrazio.
0: qua, non è.
1: Sì,
0: Non ho,
1: grazie
0: solo, dico
1: mille
0: solo che noi, inteso come consiglieri, abbiamo addirittura scoperto un'autofficina abusiva all'interno di un box ubicato nella corsia sotterranea del palazzo. Tanta fatica, ma ce l'abbiamo fatta a farla smantellare.
1: allora. Eh sì, è capitato anche a me, purtroppo
0: Però
1: non
0: tanta
1: cose.
0: fatica, uno
1: Eh
0: dovrebbe
1: sì.
0: essere.
1: No, no, non è facile,
0: Non è
1: non è facile
0: facile.
1: intervenire, non è facile, però hanno fatto bene, bisogna assolutamente intervenire e
0: L'autofficina abusiva. Saranno quelli delle gomme, chi lo sa.
1: chi lo sa.
0: Allora,
1: Va
0: caro
1: bene,
0: carissimo,
1: si
0: grazie.
1: figura, grazie a voi, è
0: Speriamo
1: stato un
0: di, insomma,
1: piacere.
0: ritrovarci presto,
1: Ben
0: perché i nostri
1: volentieri.
0: ascoltatori hanno bisogno di cose sicure,
1: Sì,
0: no, sulle quali
1: sì.
0: parlare e ragionare. Grazie, arrivederci.
1: Grazie a voi.
2: La nostra rete.

rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi accoglie con questo paesaggio che secondo me è uno dei più belli della Liguria. Guardate, davanti a me una collina con gli ulivi, le vecchie casette e poi qui a sinistra Santa Margherita Ligure, là dietro c'è Rapallo, poi Zoagli, poi si va verso il Levante con Chiavari e tutto il resto. Vi accompagneremo con Alessandra Rotta che è una architetta del paesaggio, architetto anzi del paesaggio, so che ci tiene Alessandra, in una passeggiata che parte da Nozzarego, che è la chiesa che vediamo alle nostre spalle, e attraverso i sentieri del parco di Portofino, perché già siamo nel parco di Portofino, mostra tantissimi paesaggi. Ma partiamo da questa chiesa che si trova un paio di chilometri sopra a Santa Margherita Ligure, sicuramente raggiungibile anche a piedi, con i mezzi ci vogliono veramente pochi minuti. Intanto noto un portale che mi sembra degno di ammirazione.
1: È sicuramente un portale molto importante realizzato dallo scultore Cascio, che rappresenta quelle che sono come sempre le storie di vita del Cristo e di quelle che sono le necessità esplicative della nostra dottrina cristiana.
0: Di cosa è fatto?
1: Bronzo.
0: Bronzo?
1: Bronzo.
0: Che bello, cos'è? Basso rilievo?
1: Alto rilievo. È un alto rilievo. In questo caso la chiesa ha avuto tutta una serie di evoluzioni e di ampliamenti e di modifiche sia stilistiche che dimensionali. Inizialmente è stata costruita intorno all'anno 1000 dai monaci dell'abbazia di San Fruttuoso, per essere poi trasferita come giurisdizione dell'abbazia vera e propria nel 1130 e poi successivamente nel 1164 attraverso due bolle di due papi distinti. La chiesa diventa poi commenda della famiglia Doria, di Andrea Doria, nel 1150 con un documento emesso da Papa Giulio III, per poi diventare diciamo autonoma come la conosciamo noi oggi, quando c'è stata l'istituzione della diocesi di Chiavari nel 1892. Quella che noi vediamo oggi è la forma della chiesa voluta intorno al 1750 durante gli ampliamenti significativi che l'hanno portata a essere la chiesa barocca come oggi ci appare. La caratteristica principale di questa chiesa, oltre che nelle statue all'interno del Maragliano, è soprattutto sull'esterno. Abbiamo in effetti la presenza di un risse policromo realizzato con pietre molto piccole, quasi fosse proprio un ricamo, ed è un risse che ha questa forma circolare meravigliosa che prende tutto il sagrato, quindi non solo una piccola porzione ma una grande parte, e finisce con un tappeto verso quello che sono le scale. La particolarità è il monogramma mariano all'interno della parte circolare centrale di tutto il sagrato, in quanto la chiesa inizialmente era stata dedicata dai monaci di San Fruttuoso a Nostra Signora Assunta, poi dai monaci carmelitani è stata dedicata a Nostra Signora del Carmine, e nel Novecento è stata poi assunta quale santuario dalla diocesi di Chiavari. Quindi questa vicinanza con la Vergine ha fatto sì che nell'Ottocento il sagrato portasse effettivamente il monogramma mariano. L'importanza della chiesa dal punto di vista urbanistico e di antropizzazione del territorio la si può comprendere, come dicevi tu all'inizio, guardando il paesaggio e il panorama. Per gli antichi non era importante il panorama come affaccio di bellezza, ma era importante avere un grande panorama come punto di riferimento difensivo per l'avvistamento di eventuali nemici. Quindi le posizioni strategiche di tutte le antiche chiese erano

0: dovute soprattutto ad un controllo del territorio. Il fatto poi che sia stata collocata su questa spalliera lo si capisce guardando la grande quantità di oliveti che ci circondano.
1: Che meraviglia, veramente.
0: Ovviamente quando i monaci arrivavano portavano la conoscenza della coltivazione. La prima coltivazione che diffondevano era quella dell'olivo, anche perché l'olio ha una parte molto importante in tutta quella che è la liturgia cristiana, e quindi non era pensabile istituire una chiesa se non ci fosse stata la possibilità di avere olio e un po' di vino.
1: Com'è legato l'olio alla liturgia cristiana?
0: Tutti i momenti significativi del cristianesimo passano attraverso l'unzione con l'olio sacro, oltre che con la benedizione con l'acqua benedetta. In più, sull'altare, quando c'è la consacrazione, abbiamo bisogno del vino quale simbolo del sangue divino versato per salvare gli uomini. Quindi io ho bisogno dell'olio per le funzioni e soprattutto ho bisogno dell'olio per fare luce. Noi spesso ci dimentichiamo che l'olio era la base dell'illuminazione sia nelle chiese che nelle case, e quindi il primo olio era l'olio puro che veniva utilizzato per la liturgia, il secondo era l'olio della seconda sprimitura e era l'olio che si utilizzava per cucinare e per condire quello che veniva mangiato a crudo, l'ultimo olio, detto anche olio lampante, era quello che veniva utilizzato nelle lampade.
1: Ah, è vero, l'olio lampante. Già da qua partirebbe un sentiero, è vero?
0: Sicuramente sì, è un punto nozarego di confluenza di vari sentieri. Da Nozarego si arriva a Santa Margherita nella zona di Corte, quindi al porto, di qui si sale ovviamente verso il monte di Portofino. All'interno, lungo i sentieri, troviamo fondamentale la cappelletta delle Gave, dedicata a San Gerolamo della Cervara, tant'è che la Cervara è proprio dedicata a San Gerolamo.
1: E la vedremo anche la Cervara dall'alto in questa nostra passeggiata. Adesso andiamo a imboccare un sentiero,
0: sì,
1: che ci porta proprio verso la zona della Cervara. Ma guardate, anche da un arco come questo, la meraviglia del panorama che spunta appunto con gli ulivi e il mare, i promontori, il paesaggio proprio tipico della Liguria. Prego Alessandra, fammi pure strada.
0: Prego.
1: Alessandra, un po' di salitina per iniziare, e arriviamo a questo primo punto con le indicazioni dei sentieri che vi troviamo. Allora, partiamo da Gave Mulini.
0: Gave Mulini è la prima tappa che noi troveremo, la cappelletta delle Gave, dalla quale parte il sentiero che va al mulino del Gassetta, che è il mulino più alto di tutti quelli della vallata dell'Acqua Viva. Da di lì si potrebbe scendere e arrivare a Parangi, dove troviamo i resti dei famosi 35 mulini indicati dal Vinzoni nella sua cartografia della fine del Settecento.
1: C'è anche l'acqua morta, è vero, se non ricordo
0: anche
1: male, in quella
0: morte.
1: Zona.
0: Esatto, che è quella lungo la quale c'erano solo 5-6 mulini, ecco, proprio per differenziare la quantità di acqua che si sarebbe potuta trovare. Poi, proseguendo lungo il sentiero del mulino del Gassetta, arriveremmo agli Olmi. Di lì, salendo verso monte, si può arrivare a Portofino Vetta, oppure scendendo dal mulino del Gassetta si arriva a Parangi. Quindi ecco il nostro punto abbastanza significativo all'inizio del parco di Portofino. Di qui ovviamente andiamo da dove siamo venuti noi, quindi la chiesa di Nozarego.
1: Poi di qua si prosegue con il cimitero di Nozarego,
0: certo.
1: Santa Margherita l'abbiamo già detto, e quindi si può scegliere veramente il percorso da fare. Intanto è un percorso faticoso, Alessandra?
0: Assolutamente no. Questo è uno dei percorsi meno impegnativi, anche perché la prima parte fino al mulino del Gassetta è quasi tutta lastricata, come potete vedere, quindi anche adatta a portatori di handicap motorio,
1: sì,
0: perché a parte i primi due tornanti che abbiamo appena superato è un saliscendi abbastanza semplice, e oltretutto è stato semplificato anche per poter fare manutenzione a tutti gli appezzamenti di terreno situati sul monte di Portofino dalla parte verso Santa Margherita. Il parco ovviamente ha dato il suo grande contributo alla valorizzazione dei suoi sentieri, in particolare con il comune di Santa Margherita è stato istituito questo sentiero degli animali,
1: sì,
0: lungo il quale sono state posizionate le sculture di 14 animali diversi, che sono tutti da scoprire perché non sono in mezzo alla strada ma sono da ricercare, quindi una

0: sorta di caccia all'animale che si può fare man mano che si cammina. Sono tutti animali del posto, quindi animali che noi possiamo effettivamente con un po' di attenzione trovare allo stato libero. Selvaggio, potremmo dire.
1: E guardate anche solo, ammirate la primavera con i suoi fiori, la sua erba, ovunque qualche petalo che cade, anche questo poter percorrere i sentieri, godere veramente di quello che la natura offre, comprese le ciliegie, delle ve le mostro perché sono veramente eclatanti nella loro dimensione, se la telecamera le coglie, spuntano belle rosse, belle cicciotte in mezzo a questo albero. Ovviamente la parte più apportata è già esaurita in fatto di ciliegie, probabilmente qualcuno l'ha già raccolta, ma veramente anche questi sono i capolavori della natura. Siamo quasi alla fine di maggio quando realizziamo questa puntata e questo è ciò che si regala. Ed ecco qua la pavimentazione che tu raccontavi, che è stata anche ristrutturata, direi.
0: Sì, è stata...
1: erano vecchie mulattiere.
0: Erano le vecchie mulattiere ed erano non del tutto lastricate, solo in parte. Solo alla fine dell'Ottocento alcune erano diventate carrettabili, quindi presentavano questa tipologia di selciato con la linea di deflusso delle acque quasi al centro della carreggiata per alleggerire con l'allontanamento delle acque meteoriche quello che poteva essere la concentrazione dell'acqua ruscellante in un punto piuttosto che un altro. Ovviamente chi la fa da padrone è il paesaggio olivetato, perché questa è una collina particolarmente esposta bene al sole, quindi particolarmente fruttifera dal punto di vista della produzione di olive e del conseguente olio.
1: Ecco, sono anche ben tenuti questi terreni, quindi vuol dire che anche le ville, che un tempo erano le case di chi era originario della zona, oggi immagino che molte siano ville di turisti, sono comunque conservate.
0: Direi che colui che compra una casa sul monte di Portofino ha il rispetto, lo fa per l'amore del territorio e quindi mantiene ciò che trova, il più delle volte addirittura migliorandolo, perché rispetto al proprietario tradizionale agricolo, coloro che acquistano oggi hanno anche una dimensione economica diversa e quindi possono veramente fare della cultura e della una formazione e una tutela attiva del patrimonio.
1: Proseguiamo.
2: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. È stata inaugurata a Taggia la prima comunità energetica rinnovabile agricola della Liguria, che segna un importante passo avanti nel percorso di transizione energetica del comparto agricolo regionale. Le comunità energetiche rinnovabili consentono infatti imprese e cittadini di produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili, favorendo la riduzione dei costi energetici, l'autoconsumo e la sostenibilità ambientale. L'estate ligure si arricchisce. Nasce ad Arenzano We Are Festival, la rassegna che dal 24 luglio al 30 agosto 2026 anima il parco di Villa Figoli, con grandi concerti, spettacoli, serate dedicate alla comicità e format di successo pensati per coinvolgere i più giovani. Primo appuntamento venerdì 24 luglio alle ore 21.30 con il concerto di Nicolò Fabi. Continuano a Castel Vittorio i lavori per recuperare un immobile comunale destinato a ospitare il futuro Bistrò dei Pais, un ostello e spazi a servizio della comunità. L'opera è sostenuta da Regione Liguria attraverso il programma di sviluppo rurale, con un finanziamento di oltre 334.000 euro. Oltre a questo immobile verrà recuperato anche lo storico forno del paese. Regione Liguria va in aiuto del Comune di Genova attivando 14 nuovi posti di accoglienza notturna destinati a persone in condizioni di grave marginalità sociale e dipendenza patologica. L'intervento sarà realizzato attraverso il progetto Odissea, con l'obiettivo di garantire una risposta immediata a una situazione caratterizzata da particolare urgenza sociale. Approvato il programma degli interventi 2026 in materia di emigrazione, che conferma la volontà di Regione Liguria di rafforzare il rapporto con le comunità dei Liguri nel mondo. Le risorse serviranno soprattutto a supportare le associazioni dei Liguri nel mondo e a realizzare interventi a favore dei cittadini liguri emigrati che scelgono di rientrare nella nostra regione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
3: Dopo Campo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su Inca Ligure.

0: www.radioliguria.it.
1: Presa diretta a spasso nei sentieri del parco di Portofino, partite da Nozzarego, pochi chilometri, 2 chilometri sopra Santa Margherita Ligure. Si può arrivare in questa antica chiesa che conserva un risseur policromo anche con i mezzi, appunto pochi minuti, oppure a piedi. E passeggiando in mezzo agli olivi soprattutto si intravedono anche le ville da sogno che vengono ancora conservate e per fortuna anche le terrazze, gli olivi, la vegetazione vengono conservati al meglio. Ci sono molti fiori e sullo sfondo il paesaggio con il mare, le navi da crociera che rappresentano il turismo, il tutto passeggiando in questa pavimentazione che è una pavimentazione sicuramente recuperata ma in ottime condizioni e quindi vi si può anche accedere dopo una piccola salita iniziale con carrozzine o passeggini per poter godere la bellezza di questi sentieri appunto vista mare che consentono di fare passeggiate anche non troppo impegnative che portano in questo caso al mulino della Gassetta. Siamo già nel territorio di Portofino, a Portofino Vetta e in altre destinazioni e bastano pochi passi in mezzo al verde per ogni curva scoprire qualche panorama diverso. Siamo nella stagione della fioritura, anzi in alcuni casi già un po' sfioritura nella primavera e quindi si gode, come in questo caso, il paesaggio che si apre e inizia anche una discesa. Alessandra, dove sei scappata? Hai preso l'abbrivio con la discesa.
2: Sì.
1: Dicevo della bellezza di scoprire in ogni curva, in queste passeggiate che non sono estreme, questi paesaggi tipicamente liguri incorniciati dagli ulivi.
2: Sono paesaggi unici che aprono degli scorci su punti di vista e di visuale molto molto particolari. Tra poco qui avanti, fra un ramo e l'altro, cominceremo a intravedere il complesso della Cervara e subito dopo ci potremo affacciare su di essa guardandola da monte, quindi cogliendone le particolarità anche della struttura architettonica e cogliendo la particolarità del suo nome. Cervara, a suo tempo chiamata Silva, il luogo in cui essa è stata costruita.
1: Silva Bosco?
2: Silva Bosco, selva.
1: Certo.
2: Proprio dal latino selva, selvatico, perché era un luogo assolutamente disabitato dove non c'era nulla intorno.
1: Pensare.
2: Ed era il 1361, anno della posa della prima pietra della Cervara.
1: Come vedete passa anche qualche mezzo autorizzato, ovviamente,
2: sicuramente,
1: perché
2: sì.
1: Sono mezzi sicuramente molto piccolini, in questo caso è un'ape, ma sono autorizzati anche per i vari lavori che si fanno. Qua vediamo di nuovo le indicazioni che avevamo già trovato. Un tempo qua c'erano anche gli animali? Che tu
2: sicuramente
1: sai.
2: Sì, chi viveva qui aveva anche gli animali, venivano allevati animali ovviamente di piccola taglia, c'erano le pecore, c'era qualche capretta, c'erano ovviamente gli animali da cortile e quello che si poteva veniva coltivato per il fabbisogno e il sostentamento delle singole famiglie. Addirittura c'erano delle piccole fasce di grano, ma proprio cose limitate, tant'è che nei ricettari dell'Ottocento si diceva che per fare un buon dolce bisognava procurarsi della farina di grano lombardo.
1: Lombardo, ecco, abbiamo visto i tre pallini che sono i simboli che ritroviamo qua nella guida, nel totem. I tre pallini indicano Nozzarego.
2: Esatto,
1: in questo caso
2: è il tragitto tra Nozzarego e gli Olmi sostanzialmente, poi cambierà ancora il segnavia in modo che uno possa sempre orientarsi. A un certo punto, ecco, noi troveremo la croce rossa in campo bianco, che è quella che ci condurrà dalle gave ai mulini sino al mulino del Gassetta.
1: Ecco, è importantissimo potersi orientare grazie a questi totem che appunto dettano la via. E qua un tuffo anche in quella che è la flora. Ci sono altri pannelli informativi. Le orchidee del monte.
2: Noi siamo abituati a conoscere le orchidee, quelle classiche da fiorista, ma c'è un mondo di orchidee.

0: orchidee selvatiche che hanno tutta la bellezza e la particolarità anche dei grandi fiori a noi più noti. Queste sono meno considerate perché sono orchidee di piccole dimensioni, alcune raggiungono i pochi centimetri, ma nascono tutte spontanee qua e là insieme alla vegetazione del sottobosco e del sottoliveto del parco.
1: Caratteristiche delle praterie aride e semiaride, appunto. Quindi questa è una zona ideale. E qua c'è anche qualche nota proprio sulle gave di Nozzarego,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, perché c'è questo oliveto che non è più gestito in maniera produttiva e che viene utilizzato per lasciare le zone incolte proprio per favorire quello che una volta era l'appezzamento a maggese, cioè quello che non veniva a rotazione mai coltivato, per poter dar modo alla terra di rigenerarsi.
1: Esatto.
0: Nelle antiche centuriazioni romane l'appezzamento veniva suddiviso in tanti campi e ogni anno un campo non era coltivato e quello veniva detto a maggese.
1: A riposo praticamente.
0: A riposo sostanzialmente, sì.
1: Pensate che c'è un progetto, leggiamo, Life Orchids dell'Unione Europea, che mira proprio a contrastare il declino delle orchidee spontanee. Leggiamo che contempla questo progetto la messa a dimora, fra gli altri, di oltre 1000 esemplari di Ofridi, sì. Non lo so, le orchidee ingannatrici. Il fiore di queste specie simula per forma, colore e anche profumo l'addome di una femmina di ape o vespa. Il maschio, così attirato, si carica del polline che trasporterà su un altro fiore. Che poesia!
0: La meraviglia della natura che, pur di riprodursi, escogita qualsiasi
1: veramente
0: stratagemma.
1: Proseguiamo sempre contornati da questi bellissimi fiori. Ed eccola, l'abbazia della Cervara, che si trova già nel comune di Portofino.
0: No, è ancora Santa Margherita.
1: Raccontaci tutto, Alessandra.
0: In estrema sintesi, perché potrei parlarvene per 2 giorni, da tanto sono affezionata a questo monumento che ha fatto la storia del territorio. 1361, prete Lanfranco posa la prima pietra di quella che deve essere l'abbazia della Cervara, che viene pensata come abbazia di rinforzo e di supporto all'abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte. Erano anni in cui l'abbazia di San Fruttuoso era in leggera decadenza e allora immaginano che, fondando un'altra abbazia, questa possa dare forza all'altra, il che non è del tutto vero. L'abbazia della Cervara infatti vivrà di vita sua, nasce come abbazia di monaci benedettini con l'antefatto della nascita di quel piccolo meraviglioso gioiello di architettura, di arte e di cultura rappresentato dal romitaggio di Sant'Antonio di Gnasca, oggi noto come Eremo di Gnasca. I primi 3 monaci vengono poi trasferiti all'interno dell'abbazia della Cervara che, per una serie di varie vicissitudini, arriva a noi praticamente intatta sino all'editto di Napoleone, con il quale vengono cancellati tutti gli ordini monastici. L'abbazia diventa una proprietà privata dopo circa 100 anni e solo in tempi recentissimi, parliamo dei primi anni, dei primi anni 90 del Novecento, l'abbazia diventa proprietà di colui che l'ha fatta rinascere. L'ha fatta rinascere perché ha dedicato tutta la sua vita, tutte le sue energie e le sue risorse al recupero di questa straordinaria struttura. È una struttura dotata di torre, in quanto c'era anche una torre di avvistamento, perché come tutte le abbazie, i siti monastici e religiosi, serviva da punto di controllo del territorio. Poi abbiamo un campanile, abbiamo una chiesa che al suo interno è una chiesa gotica di una bellezza e di una semplicità infinita ed estrema. Abbiamo un chiostro che è corredato da uno dei più bei glicini monumentali,
1: oh,
0: che pare abbia addirittura 300 anni, che quando fiorisce è un'esplosione di colori e di profumo. Poi abbiamo il cosiddetto giardino dei semplici, che era il giardino segreto dei monaci, dove venivano coltivate le erbe officinali con le quali venivano prodotte i medicamenti, le medicine di un tempo, perché i monaci, quando si insediavano all'interno di un territorio, portavano cultura a 360 gradi, non solo la religione,
1: certo,
0: portavano tutto ciò che era la conoscenza, a partire da quelle che erano delle regole di vita che davano una capacità all'uomo di relazionarsi con gli altri nel rispetto reciproco. In più, la Cervara, fino agli inizi del Novecento, non era dotata di una vera e propria

0: strada, e la maggior parte degli approvvigionamenti avvenivano via mare, perché subito sotto la Cervara c'è uno scoglio dove facevano tappa i pescatori, piuttosto che coloro che portavano i generi alimentari ai monaci e glieli passavano, oppure da uno stradello molto complesso che correva alle sue spalle. La strada più vicina alla Cervara è quella che stiamo noi oggi percorrendo, che congiunge la Cappelletta delle Gave a quella che è la chiesa di Nozzarego. Noi siamo su questo percorso cosiddetto di mezza costa, quindi un percorso che non ha grosse salite, non ha grosse discese.
1: Saremo a circa 100 metri di altitudine, immagino?
0: Qualcosina di più, però la vegetazione media questo dislivello e fa sì che noi possiamo cogliere veramente come le piante si gettino in mare da questa altitudine, e possiamo anche notare la miscellanea, la mescolanza, sì, di piante, che sono alcune tipiche boschive, altre tipiche marittime, che però convivono apertamente. Mi piace ricordare che sul monte di Portofino vive l'Ampelodesma mauritanicus, noto anche come l'isca, che ha il suo areale più a nord di tutto il Mediterraneo, essendo una pianta endemica del Nord Africa e dell'Africa. Quindi abbiamo questo clima così particolare per cui le specie possono vivere in una commistione meravigliosa, cioè veramente una, potremmo definirla un'antologia della flora, perché ci sono specie che altrove non si riescono a mescolare, sul monte di Portofino sì.
1: Che meraviglia, ci sono anche delle vecchie panchine di legno, così come usavano e usano ancora nei sentieri, quindi se per chiudere proseguissimo in là, ricapitoliamo dove si arriva?
0: Alla Cappelletta delle Gave.
1: Gave, di nuovo un nome.
0: Gave è un toponimo locale. La cappelletta è dedicata a San Gerolamo, che è il santo al quale è dedicata anche la Cervara.
1: E andando avanti anche al muletto della Gassetta.
0: Andando avanti, proseguendo, si passa per la cappelletta di Sant'Anna e si arriva al mulino del Gassetta, che è quello più in quota di tutto il percorso dei mulini dell'Acquaviva, che ci riporterebbe poi a Paraggi.
1: Grazie Alessandra per questa bella passeggiata, telespettatori, la potete rivedere oltre che in televisione sul sito internet primocanale.it nella sezione on demand, cercate Presa Diretta, vi guardate tutte le indicazioni, e l'invito è sempre a venire a passeggiare, a godersi questi panorami, a respirare, a godere della natura, che si dice faccia bene anche allo spirito. Presa Diretta torna la prossima puntata.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Una tragedia per le strade di Genova questa mattina nel quartiere di Albaro, dove un uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto. E poi i lavoratori di GNV, lo sciopero di 24 ore, a rischio i collegamenti con la Sardegna. Lo scandalo della metro di Piazza Sarzano, oltre 100 scalini a piedi con le scale mobili fuori uso e l'ascensore che ogni tanto non funziona. Di questo e di tanto altro parliamo durante questa edizione di Newsroom 28. Appunto, andiamo subito da Chiara Orrù, perché lo abbiamo detto in apertura, un gravissimo incidente, una tragedia questa mattina per le strade di Genova. Chiara.
1: Intanto buongiorno a te Aurora, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Apriamo questa edizione di Newsroom proprio con una notizia di cronaca.

0: cronaca questa mattina, un uomo di 54 anni ha perso la vita in un incidente stradale, è stato investito da un'auto in via Righetti nel quartiere genovese di Albaro. La vittima si chiamava Paolo De Genghi, aveva 54 anni, come vi dicevo, appena compiuti, e lavorava nel settore edile. Per quanto riguarda l'investimento, la dinamica dell'incidente è successo qualche minuto prima delle 8 del mattino all'incrocio con Via della Sirena. Da una prima ricostruzione, secondo il veicolo, avrebbe travolto l'uomo che attraversava fuori dalle strisce l'auto, viaggiava sulla corsia che corre in direzione Levante, poco vicino a un distributore di benzina. Sul posto a intervenire sono stati la Croce Bianca genovese con un'ambulanza e un'automedica del 118. Le condizioni del pedone però sono apparse da subito molto critiche. Infatti è stato accolto appunto in stato di incoscienza con un'ampia emorragia del cavo orale. È stato assistito dai primi istanti da un medico di passaggio, ma dopo oltre 40 minuti di manovre rianimatorie, appunto senza esito, è stato dichiarato il decesso. Il conducente dell'auto è rimasto invece illeso, è risultato negativo all'alcol test effettuato sul posto, presente anche la polizia locale con due pattuglie, una per effettuare rilievi e l'altra per regolare il traffico. La strada risulta chiusa in direzione Levante e queste le notizie.
1: Grazie Chiara, noi continuiamo con la cronaca. È stato arrestato dopo una denuncia paradossale, è stato proprio lui a chiamare il 112 mentre veniva minacciato da uno dei padri delle vittime. Così un 28enne genovese è stato rintracciato e poi condannato per abusi su minori, sentiamo.
2: È stato condannato in primo grado a 7 anni di reclusione per aver abusato sessualmente di numerosi minori. È un 28enne genovese. Con i soldi ereditati dalla nonna pagava ragazzine tra i 12 e i 14 anni in cambio di prestazioni sessuali. Il 28enne le adescava soprattutto su TikTok, puntando su situazioni familiari difficili e fragilità psicologiche. Dopo aver conquistato la loro fiducia con piccoli favori come passaggi in auto o merende, passava alle richieste sessuali. In alcuni casi i rapporti si sono protratti per mesi. Filmava gli incontri e, secondo l'accusa, utilizzava i video per ricattare le vittime, costringendole a coinvolgere altri minorenni. Per questo risponde anche di estorsione e tentata induzione alla prostituzione. L'inchiesta del commissariato di Sestri Ponente della Polizia, coordinata dalla PM Valentina Grosso, è partita in modo paradossale. È stato proprio l'uomo a chiamare il 112 a gennaio, denunciando minacce di morte ricevute dal padre di una 12enne. Le indagini hanno portato all'arresto ad agosto. Nella sua abitazione, acquistata con l'eredità della nonna, sono state trovate telecamere in camera da letto e nello studio. Il 28enne è stato condannato con rito abbreviato dalla giudice Nutini e si trova nel carcere di Ponte Decimo, nella sezione dei sex offender.
1: E adesso, appena potremo, daremo il benvenuto a Matteo Cantile in studio qui con me per parlare di un'altra notizia di oggi. Parliamo della Tari, perché aumenta a Genova e non di poco. Ma allora, forse chiedo alla regia se possiamo andare a sentire un altro servizio di cronaca che riguarda un maxi sequestro in porto avvenuto a Vado Ligure. Possiamo andarlo a sentire? Andiamo a sentirlo allora. Ieri un maxi sequestro, pensate, quasi una tonnellata di cocaina purissima trovata all'interno di un carico di banane. Sentiamo.
3: Quasi una tonnellata di cocaina purissima ai militari del Comando Provinciale di Savona con i colleghi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova hanno sequestrato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era stata occultata tra decine di pallet di banane trasportati in un container frigorifero partito da uno dei principali scali portuali dell'Ecuador, una delle rotte commerciali più utilizzate anche dai narcotrafficanti per introdurre cocaina in Europa. Quest'ultimo sequestro di droga rappresenta una delle più rilevanti operazioni antidroga messe a segno negli ultimi anni nello scalo di Vado Ligure. Se solo la droga fosse arrivata sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali circa 250 milioni di euro al dettaglio. E solo 3 settimane fa, sempre nel porto savonese, erano stati sequestrati 300 kg di droga, anche in quel caso cocaina purissima. Lo stupefacente era nascosto in un carico di platani all'interno di un container proveniente da uno dei principali

0: i porti colombiani.
1: Eccoci, allora possiamo dare il nostro benvenuto a Matteo Cantile.
2: Ciao,
1: per
2: buongiorno.
1: Parlare di Tari, di spazzatura.
2: Di Tari, della tariffa sui rifiuti e di quello che sta per succedere a Genova. C'è un aumento che è stato annunciato dal Comune di Genova, aumento che era stato smentito, o meglio, il vice sindaco Terrile aveva parlato con toni abbastanza ottimistici dicendo stiamo facendo di tutto per evitare l'aumento della Tari, e invece la Tari aumenta.

0: 17, cioè un punto in meno, perché abbiamo preso un po' di fondi dalla tassa di soggiorno dei turisti e li abbiamo messi qui, e quindi l'aumento invece che del 6,7 è del 5,7. In realtà l'aumento è 5,7 invece che 0, che era quello che era auspicabile. Tra l'altro c'è un dettaglio di questi aumenti, sono convinto che sia tutto perfettamente legale, nel senso è così che funziona, però sarà inserito nel conguaglio di fine anno. Quindi praticamente noi paghiamo un aumento che non sapevamo di dover pagare anche sul pregresso, perché è nel conguaglio, non è per il futuro, cioè è nel conguaglio che si paga alla fine del 2026, così è stato descritto. Quindi questo è un aspetto che a me personalmente, da liberale, genera, cioè, tu non potresti farlo da privato, invece lo Stato può metterti un conguaglio con un aumento senza che tu lo sapessi, perché uno poteva dire: guarda, allora vendo casa per non pagare la Tari, no? Ora, non succede, però insomma questo è il quadro.
1: L'altro è la più alta d'Italia.
0: Sì, credo sempre di più a questo punto, a meno che Milano non faccia un più 20, diciamo, domani mattina. Penso che alla fine del 26 avremo quella più alta d'Italia. Lasciami fare un commento di tipo politico. La Tari è una tariffa, quindi va a remunerare un costo. E quindi non è una tassa che si può... deve pagare complessivamente il costo. Quindi è... tra virgolette normale che all'aumentare dei costi aumenti anche la tariffa che va a coprire quei costi. Il problema è che a questo punto, considerando che il comune è stato costretto a rialzare ulteriormente una Tari già altissima, mettendo veramente in difficoltà le famiglie e le imprese della città, a questo punto serve un piano chiaro per diminuire i costi. E se i costi sono così alti è perché noi continuiamo a fare turismo della spazzatura. Basta. Basta. Adesso serve una risposta chiara. Ci vuole un termovalorizzatore, va fatto subito, va trovata una soluzione immediata per dire ai cittadini: ora stai pagando il 5,7 in più. Magari continuerai a pagare in più anche per un po' di anni finché non arriviamo alla soluzione del problema, ma troviamo una soluzione strutturale per diminuire i costi. E non vorrei continuare a sentir parlare di raccolta differenziata aumentata, perché sì, d'accordo, un pochino si può fare, me lo auguro, io faccio il mio da cittadino, spero che tutti lo facciano, però oltre un certo limite in una metropoli come questa è difficile andare. Quindi serve un piano strutturale per diminuire i costi. Questo pretenderei se fossi un'opposizione, ma anche se, come sono, un giornalista che diciamo chiede all'amministrazione pubblica di dire: ok, questo è l'aumento, questo è il progetto, tra tot anni i costi diminuiranno e potremo anche diminuire la tariffa dei rifiuti su Genova. Senza questo è soltanto una vessazione inutile, che peraltro non sarà l'ultima.
1: Allora, speriamo che qualcuno lo chieda o che arrivi il piano. Grazie a Matteo Cantile. Ci colleghiamo con Annissa De Filippi, perché sui social sta girando questa notizia di un'aggressione violentissima a un uomo ultra novantenne, ma così abbiamo scoperto non è mai avvenuta. Sentiamo Annissa.
2: Sì, Aurora, buongiorno, buongiorno ai telespettatori. Il caso di cui ci occupiamo oggi, è avvenuto ieri, è questo, un caso di fake news. Una operazione di cui noi ci occupiamo molto sul sito è quella del debunking, cioè di analizzare le notizie che escono, e quando si tratta di notizie false, fare questa operazione di andare a scavare e dire qual è la vera fonte, la notizia, e chiarire subito. Questo perché in casi come questo, in cui si parla di una violentissima aggressione ai danni di un anziano, sarebbe avvenuto a Vesi, ma ha ovviamente agitato tantissimi lettori, cittadini, residenti della zona, in un momento in cui il tema della sicurezza è molto caldo, e quindi la condivisione di continue notizie su aggressioni fa alzare ancora di più l'asticella. Ovviamente abbiamo verificato con le forze dell'ordine, in questo caso erano citate in questo finto articolo sia i carabinieri sia la Polfer, la polizia ferroviaria, e cosa abbiamo scoperto? Che la notizia era del tutto infondata, non c'è stato alcun intervento per un'aggressione del genere a Vesima e nessuna segnalazione, quindi una notizia completamente falsa. Abbiamo pubblicato la verifica sul nostro sito e poi è diventata per fortuna virale la storia vera, cioè il fatto che non ci fosse stata alcuna aggressione di questo tipo. A te, Aurora.
1: Grazie Annissa De Filippi, e noi ci spostiamo sul meteo, perché oggi è bollino giallo per caldo, il primo dopo una lunga serie di bollini rossi emessi dal Ministero

0: della Salute per Genova, ma ieri, insieme alla diminuzione delle temperature, è arrivata anche la grandine nel Levante Ligure. Sentiamo.
1: Ma i temporali ieri pomeriggio si sono sviluppati alle spalle del Ponente, nell'Alberganese, hanno colpito appunto dall'Imperiese, l'Alberganese, abbiamo visto colpi di grandine anche a Loano, perché proprio queste correnti fredde in discesa dal nord, diciamo, appunto sono riuscite a entrare nelle zone delle alture del Ponente, e quindi questi temporali, che come abbiamo visto sono stati fenomeni localizzati, quindi non estesi su ampie porzioni del territorio, ma appunto di limitata estensione, sono tipici dell'estate questo tipo di fenomeno. Infatti poi questi temporali hanno toccato anche il capoluogo senza grossi fenomeni di rilievo, per poi finire diciamo nella serata di ieri sullo Spezzino. Abbiamo visto, come dicevo, episodi di grandine che sono stati dall'estremo ponente al Tiguglio, con insomma, dimensioni importanti, quasi 3 centimetri di diametro, ampie nel senso molto, molto frequenti anche le fulminazioni in quelle zone. E appunto la fortuna e la motivazione per cui non eravamo in allerta meteo, nonostante le zone limitrofe lo fossero, perché questa perturbazione ci ha sfiorato e ha toccato appunto piccole porzioni del territorio con fenomeni isolati.
0: Noi ci fermiamo per una piccola pausa, ma rimanete con noi perché parliamo di calcio, dei ritiri di Samp e Genoa, ma anche dello scandalo all'interno della metro di Sarzano a Genova.
2: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 € di sconto sulle tue forniture.

0: Bentornati a Newsroom 28, do il mio benvenuto a Simone Galdi e Carlo Danani per parlare dei rispettivi ritiri di Samp e Genoa. Allora, andrei subito da Simone Galdi, intanto perché vedo il sole, com'è la temperatura lì, come si sta?
1: Buongiorno ai nostri telespettatori. Dobbiamo ammettere che rispetto ad altre giornate che abbiamo vissuto qui a Temu, oggi la temperatura è decisamente più bassa e quelle correnti d'aria fredda di cui abbiamo sentito in precedenza sono arrivate anche qui. La Val Camonica si snoda da ovest verso est, il vento che risale da ovest effettivamente è piuttosto freddo. Tutto questo non ha impedito a Bernardo Corradi e alla sua squadra di lavorare qui sul campo questa mattina. C'è un'attenzione davvero molto molto forte da parte di Corradi sui movimenti, sul primo possesso, sull'avere scambi rapidi ed efficaci e trovare le posizioni giuste. Abbiamo ascoltato molto Corradi dare indicazioni ai suoi giocatori, specialmente nella parte finale dell'allenamento mattutino. Abbiamo percepito come tenga moltissimo ad avere almeno tre opzioni di passaggio, se non quattro, per ciascun giocatore, a partire dalla costruzione dal basso. Ma come ai nostri microfoni ha raccontato ieri il portiere, in questo momento titolare, Simone Ghidotti, la costruzione dal basso non sarà la prima scelta, è sicuramente un'opzione, ma nella testa di Corradi, nella sua visione della prossima Samp, di questa Samp, non c'è quella di per forza dover sempre impostare il gioco dal basso. Sono stati infatti provati anche diversi rilanci da parte del portiere per trovare già le posizioni giuste. Tutto questo ovviamente si accoppia con le voci di mercato. Sappiamo dell'addio di Estanis Pedrola, forse insomma il più grande spreco di talento.

0: passato, ma non per colpa della Samp, neanche del giocatore, tanti infortuni, la sfortuna che ha tormentato l'esterno spagnolo e naturalmente dei giocatori che invece potrebbero arrivare, oltre alle solite voci sui portieri, si è fatto il nome di Pontisso, potrebbe essere un'alternativa valida per la squadra di Corradi. Chiudo dicendo che ovviamente la visita di Joseph Tay, di Nathan Walker, del presidente Francesco De Gennaro e di tanti dirigenti importanti della Samp ovviamente ha scosso i tifosi, scosso nel senso che li ha fatti parlare, ha dato uno scossone, ecco, in questo senso sicuramente Tay dovrebbe forse provare a ricucire il rapporto con i tifosi, perché la distanza, lo abbiamo visto, rimane sempre, mentre i suoi collaboratori lo hanno accolto in maniera calorosa, i giocatori, tutto lo staff, continua a rimanere questa distanza rispetto ai tifosi, forse anche sfruttare i canali comunicativi che Genova può offrirgli sarebbe una cosa importante per ripartire verso un futuro diverso. Appuntamento oggi pomeriggio alle 17:30 sempre qui a Temu per la squadra e poi domani l'amichevole conclusiva del ritiro contro il Cagliari.
1: Grazie Simone. Allora Carlo, invece, ieri sera una festa per la squadra del Genoa, anche i tifosi genoani. Ho visto dei video sui social dei calciatori che rappano, dico bene?
2: Buongiorno Aurora, buongiorno a tutti i telespettatori, ci siamo veramente divertiti ieri sera nel salotto di Canazzei. Sul palco sono sfilati otto rossoblù tra vecchia guardia e volti nuovi. Dobbiamo dire che abbiamo incontrato dei ragazzi veramente molto simpatici, molto affabili e anche molto disponibili nei confronti del popolo genoano, e insomma tra risate, imitazioni e assoli canori ci siamo veramente divertiti. Piazza gremitissima, veramente un bagno di folla a tinte senz'altro rosso-blu. Queste sono occasioni che poi alla fine magari non servono per palleggiare o per fare gol, però servono senz'altro alla squadra per fare gruppo e a fondersi idealmente con la tifoseria del Grifone. Intanto vedete le immagini che abbiamo registrato ieri sera. Non è finita per questi incontri, perché manca ancora il piatto forte che avverrà a Moena nella serata di venerdì alla presenza del presidente Dan Sciuku, che sta raggiungendo in queste ore la Val di Fassa. C'è anche il calcio, c'è anche ovviamente il ritiro, c'è anche il pallone che rotola, mattinata di riposo e di relax per i giocatori in vista del clou della giornata questo pomeriggio al Centro Sportivo Benatti, con inizio alle ore 17, la partita più attesa da parte della tifoseria, insomma tutto Genoa, Genoa A contro Genoa B, vedremo quali saranno le formazioni che scenderanno in campo. In tutti i modi diciamo che verrà soddisfatta larghissima parte della curiosità della tifoseria, perché andranno in campo 22, 24, 26 giocatori della Genoa e dunque ci sarà la possibilità di conoscere i nuovi e di riapplaudire senz'altro quelli che già il tifoso rossoblu conosce. Per il resto pillole di mercato: Maturro sembra destinato allo Shakhtar Donetsk, però attenzione perché il difensore uruguaiano ha mercato anche in Spagna, come abbiamo detto nei precedenti collegamenti. Martin in uscita, probabilmente Olympiacos, ma non solo. E poi restano monitorati dal Chief of Football rossoblu Diego Lopez, presente insieme al CEO Andrés Blasquez in ritiro a Moena, anche Van der Bremt e Obaretin. Per il momento la società non affonda e vede il da farsi anche per valutare il mercato in uscita. Sempre grandi le richieste per Norton Caffi, che qui vive sotto una campana di vetro. Evidentemente il suo procuratore gli passa soltanto le informazioni degne di essere conosciute. È tutto per questo collegamento. Se non ci sono domande, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Carlo, ancora grazie a Simone. Cambiamo argomento, parliamo del tema acqua nella diga del Brugneto, perché è sempre più scontro tra Liguria e Emilia Romagna, un botta e

0: risposta continuo a cui ieri ha partecipato il vice sindaco Alessandro Terrile. Sentiamo.
1: Il tema è un tema molto rilevante, nel senso che quest'anno è un anno, diciamo, di severità idrica un po' per tutta il nord Italia e quindi non solo per l'Emilia Romagna ma anche per la Liguria. Noi pensiamo, dunque la cornice ovviamente è quella del rinnovo della concessione che durerà 30 anni, quindi nel momento in cui si fanno accordi che durano 30 anni bisogna avere la prudenza di fare accordi che poi siano sostenibili anche durante i 30 anni, quindi noi confermiamo la nostra disponibilità anche ad aumentare la quantità prevista di rilasci di acqua a favore del territorio piacentino, ma sempre con una riserva, cioè nel senso che quando l'invaso del Brugneto scende sotto un certo livello i rilasci devono interrompersi perché c'è una quota che deve essere garantita per l'approvvigionamento idrico potabile della città di Genova. Sono ormai più di 30 anni che non ci sono, forse 40, che non ci sono razionamenti idrici e questo lo si deve non tanto al clima che purtroppo è peggiorato dal punto di vista della siccità, ma ai grandi investimenti che sono stati fatti sull'area genovese, l'interconnessione degli acquedotti e gli interventi sui vari invasi, e quindi ora noi non è che possiamo pensare di mettere a rischio l'approvvigionamento dell'acqua potabile con un accordo che sarebbe sproporzionato, quindi continuiamo a trattare, l'importante è che ci sia, diciamo, questa riserva per il potabile genovese che non può essere intaccato per nessun motivo.
0: Torniamo a Genova, do il mio benvenuto a Elisabetta Biancalani per parlare di quella che è la situazione della metro di Sarzano, perché avevamo lanciato l'allarme delle scale mobili, ma direi che anche l'ascensore...
2: Sì, ciao Aurora, buongiorno a tutti i telespettatori. Esattamente, già qualche giorno fa Andrea Popolano era andato a mostrare come le scale mobili della fermata della metropolitana di Sarzano a Genova siano rotte da diversi mesi, ma ieri, vedete le immagini, ci siamo imbattuti anche nel guasto dell'ascensore, o meglio ci è stato detto che l'ascensore ogni tanto si surriscalda e quindi bisogna tenerlo fermo per 10-15 minuti diverse volte al giorno ogni volta che si surriscalda. Parlo dell'ascensore che dal mezzanino porta fino all'uscita, ma parliamo di oltre 100 scalini perché è una fermata molto profonda, circa 35 metri sottoterra. Abbiamo incontrato questa povera famigliola con il neonato che è stato preso in braccio dalla mamma e il papà si è dovuto camalare, letteralmente camalare il passeggino lungo tutti questi scalini perché appunto sia l'ascensore che le scale mobili sono rotte in quel tratto lì. È un ennesimo segno tangibile della crisi di AMT che evidentemente non ha i soldi per riparare le scale mobili di Sarzano in particolare, ma ce ne sono anche altre rotte. Io faccio l'esempio di quelle all'uscita della metropolitana di Brignole che portano sui binari della stazione, quelle in discesa sono rotte per chi arriva appunto in stazione, oppure per il taglio delle corse dei bus in quest'estate, il 5% in meno rispetto all'estate scorsa, un 15% in meno comunque rispetto all'inverno. Chiudo dicendo che nei miei quotidiani viaggi in bus mi viene sempre da sorridere, ma è un sorriso molto amaro, vedendo le difficoltà, anche qui Andrea Popolano aveva fatto un bel reel su Instagram, delle persone a scannerizzare il QR code del biglietto. Ancora questa mattina una signora ha provato, non è riuscita, ha detto io non sono di Genova, adesso scenderò dall'autobus prima rispetto a quanto dovevo e proverò a salire su un altro autobus sperando di riuscire. Quindi è veramente un delirio tra la gente, gli scossoni del bus, ogni volta che salgo in bus c'è qualcuno in difficoltà per timbrare questo biglietto.
0: Grazie Elisabetta. Sì, il reel di Andrea Popolano aveva raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni proprio perché diciamo era stato proprio il caso delle macchinette per timbrare.
2: Esatto, e mi viene in mente anche io stessa avevo intervistato un utente milanese che aveva preso il bus, la obliteratrice le aveva dato la spunta verde dopo essere riuscita a obliterare e poi è stata multata. Anche in quel caso tantissime visualizzazioni soprattutto su YouTube.
0: Esatto, sicuramente un tema che torna attuale in questi giorni, in questi mesi estivi. Grazie Elisabetta, noi ci spostiamo in spiaggia, però attenzione perché il nostro Franco Nativo questa volta non ha voluto raccontarci un splendido luogo della Liguria, ma ha voluto raccontarci la sicurezza in mare, soprattutto quando, come tra ieri e oggi, si alza il vento. Sentiamo.
3: Primo Canale continua a raccontare quest'estate 2026 sulle nostre spiagge della nostra bella Liguria.

0: Oggi siamo a Varazze, che penso che non abbia bisogno di grandi presentazioni. Conosciamo
1: Cristian,
0: che insomma qui un po' il factotum ormai da tanti anni. Oggi finalmente c'è un po' di vento e iniziamo a respirare, però allo stesso tempo vedete dietro di noi, questa sarà un po' una puntata speciale dedicata anche alla sicurezza quando c'è tanto vento e quando c'è tanto mare. Quindi oggi ombrelloni per adesso tutti chiusi.
1: Sì, esatto, perché questa mattina abbiamo dovuto alzare la bandiera gialla, che appunto è una bandiera, diciamo, che deve avvisare i bagnanti che non sono condizioni tranquille.
0: Ecco.
1: Nel senso, ci sono parecchie raffiche di vento oggi, anche se c'è il sole, purtroppo dobbiamo mantenerli chiusi perché è pericoloso che qualche ombrellone possa volare.
0: Ecco, fino a quanti nodi poi può scattare nuovamente il verde?
1: Diciamo che ci regoliamo un po' in base alla situazione spiaggia per spiaggia, perché certo, magari ci sono zone più riparate dove si riesce a mantenere gli ombrelloni aperti anche in questa giornata.
0: Ecco, qui siamo molto vicini anche al Porticciolo, quindi mare davvero molto molto aperto. Facciamo ancora due passi in avanti. Senti, allora, invece quando c'è la famosa bandiera rossa, lì bisogna stare molto molto
1: bandiera
0: attenti.
1: Bandiera rossa, esatto, bisogna portare molta attenzione perché non si... ci può essere anche vento con la bandiera rossa, quindi è sconsigliato,
0: certo,
1: come oggi, mettere in mare troppi materassini, okay, comunque attrezzature.
0: Oppure mare molto mosso,
1: con
0: no?
1: La bandiera rossa, esatto, significa che il mare è mosso e quindi è rischioso fare il bagno.
0: E quindi voi tutti insieme ai bagnini sempre mille occhi aperti.
1: Sì, sì, diciamo magari soprattutto sui più piccolini sconsigliamo, i più grandi temerari bisogna tenere un po' di occhi aperti.
0: Ecco, gli eroi ci sono sempre. No?
1: Certo.
0: Senti, chiudiamo con questo. Un'estate davvero molto molto calda. Sarebbe banale chiederti come sta andando?
1: Ma sta andando molto bene. Comunque, quando c'è caldo la gente vuole stare in mare e quindi sta andando bene.
0: E allora tante davvero buone vacanze a tutti, però avete visto, l'abbiamo detto anche con il nostro amico, seguire quelle che poi sono le indicazioni, ad esempio come una giornata come questa. Buona estate e buon lavoro.
1: Grazie altrettanto. Ciao a tutti.
2: Grazie Franco e grazie al tuo ospite per questa edizione di Newsroom 28. È tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, sui nostri social, e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: Some

È la 12ª edizione del CLIP, il concorso lirico internazionale di Portofino, che animerà non soltanto Portofino ma anche Camogli, vedremo perché, nel corso di tutta questa settimana, a partire da domani. Ma abbiamo il piacere, proprio per approfondire questo che ormai è diventato un appuntamento fondamentale nell'arco

0: La cultura musicale ligure. Abbiamo con noi, dicevo, Monique Pudel, che è il, diciamo così, il presidente onorario di questa manifestazione, e Francesco Donati, che ne è il direttore artistico. Non solo, perché collegato con noi c'è anche il maestro Marco Librando, che dirigerà il momento, diciamo così, culminante, diciamo, della manifestazione, il concerto che si terrà in piazzetta a Portofino domenica prossima. Tanta carne al fuoco, tante domande da fare, quindi comincio subito con Monique, chiedendole qual è il bilancio. Siamo arrivati alla 12ª edizione, un numero importante, insomma, qual è, diciamo, il bilancio di questa manifestazione e anche il risultato più importante che è stato ottenuto?
1: Allora, intanto diciamo che il bilancio è che abbiamo, in tutti questi anni, abbiamo visto una crescita di qualità, di partecipazione, e sempre più cantanti che poi, partendo da clip, debuttando in un certo senso da noi, ce li ritroviamo nei grandi teatri del mondo, e questo evidentemente è il bilancio, è la più grande soddisfazione che possiamo avere. Quindi, diciamo, i numeri sono sempre più importanti, le richieste di essere ammessi, cioè le domande, diventano sempre, aumentano ogni anno, e l'altro bilancio è che vediamo una crescita costante nella qualità dei cantanti, nella preparazione di quelli che chiedono di essere ammessi.
0: E Donati, quando è cominciato tutto questo, diciamo così, che idea avevate in mente e come poi è evoluta nel corso degli anni?
2: L'idea alla base del concorso è quella che veramente il concorso debba essere un ponte tra l'audizione e il palcoscenico. E per fare questo abbiamo fin da subito deciso di invitare solo direttori artistici, sovrintendenti, casting director di grandi teatri italiani, europei e anche internazionali, e cioè quelle figure che possano firmare dei contratti. Questa è stata proprio la scelta principale, e che penso abbia dato grandi frutti in questi anni. E il concorso ha trovato subito una dimensione bellissima fin da subito, con si è creata un'atmosfera straordinaria a Portofino, coinvolgendo tante persone, tanti abitué del luogo e tanti appassionati e grandi giudici, e da lì noi abbiamo cercato di preservare questo piccolo Dominique Meyer lo chiama piccolo gioiello, no? Questo piccolo gioiello che si è creato.
0: Scusi, però, per dire, certo, che Dominique Meyer è tra l'altro il presidente di giuria, è una giuria assolutamente prestigiosa formata da nomi importanti. Scusi, esatto, se l'ho interrotta, ma magari non sapevano l'importanza di Meyer.
2: Tra l'altro Dominique Meyer è presidente della giuria dal primo anno, quindi è con noi da 12 anni, abbiamo un rapporto straordinario. E quindi noi abbiamo voluto mantenere questo crescendo, ma non stravolgendo l'anima del concorso, quindi ogni anno aggiungiamo qualcosa, ci innoviamo, ma mantenendo la base e i piedi solidi sul terreno.
0: Ho parlato di quello che è il momento conclusivo di questa manifestazione, che è il concerto di domenica sera, concerto che verrà diretto dal maestro Marco Librando, un maestro che cambia ogni anno. E quindi, maestro, le volevo chiedere innanzitutto cosa significa per lei dirigere la finale di un concorso internazionale come quello di Portofino.
3: È sicuramente un grande piacere supportare tutti questi giovani talenti in un contesto così prestigioso. È sicuramente un senso di grande responsabilità, perché il mio compito, insieme ai musicisti dell'orchestra del Teatro del Carlo Felice di Genova, sarà quello di supportare questi giovani talenti e aiutarli a dare il massimo. Quindi cercherò di essere per loro un fratello maggiore, insomma, che li accompagna in questa grande vetrina che sarà la finale di domenica.
0: Monique, Il concorso si svolge in una perla non soltanto della Liguria, diciamo così, ma insomma una perla mondiale. C'è gente che viene da tutto il mondo, a partire dai VIP più importanti alle persone normali che vogliono vivere un giorno, diciamo, da VIP o comunque un giorno in un posto così. Ecco, quanto è importante il rapporto, quanto è diventato importante il rapporto tra

0: questo spettacolo e il territorio?
1: Beh, credo che Portofino sia ovviamente non una scelta casuale, ma è ovviamente importantissimo il richiamo, il nome che ha in tutto il mondo, il fascino, anche chi non l'ha mai vista. Direi che ci sono vari componenti. Intanto uniamo la bellezza del posto con quello spettacolo che offriamo. Premetto che intanto siamo l'unico evento culturale continuativo da 12 anni che ha Portofino, che non ce ne sono state altre, non ci siamo neanche fermati durante il Covid. È chiaro che Portofino aiuta anche a attrarre quello di cui evidentemente abbiamo bisogno, sostenitori, sponsor, cioè si crea tutto un insieme che è una settimana che va oltre solo alla musica, che non è solo, che è chiaramente lo scopo principale, però molte persone appassionate, ovviamente gli piace anche dall'estero, abbiamo infatti adesso moltissimi sostenitori, moltissimi cosiddetti amici che vengono dall'estero, che uniscono la bellezza del posto al loro amore per la lirica e soprattutto anche alla voglia di aiutare questi giovani talenti. E quindi direi che tutto l'insieme penso che porti anche un po' di prestigio al territorio, alla regione e tutto il resto, infatti. E quindi ritengo che sia una roba molto, che va tutto un pochino insieme, ecco, diciamo in questo modo, che fa tutto parte della stessa idea.
0: Donato, vogliamo dare un po' di numeri di questa edizione, i cantanti, da dove vengono, e poi anche un pochettino parlare di quelle che sono le novità, perché ci sono due novità importanti quest'anno rispetto al passato.
2: Sì, i cantanti, abbiamo ricevuto più di 300 candidature quest'anno, un numero veramente importante, provenienti da 57 paesi diversi. Questo è il dato che mi sciocca sempre di più e che mi piace anche di più, perché ci dimostra quanto l'Italia comunque sia ancora un faro nel mondo della musica e dell'opera, e quanto il mondo ami questa forma d'arte nata nel nostro paese più di 500 anni fa. Le novità, esatto, parlavamo delle novità. Novità, appunto, legandomi a quello che dicevamo prima, che comunque è sempre una crescita, ogni anno aggiungiamo qualcosa, curiamo di più qualche aspetto. Quest'anno abbiamo deciso di selezionare un numero leggermente inferiore di cantanti, quindi abbiamo selezionato circa 50 cantanti dai 300 iniziali per venire a Portofino. Questo l'abbiamo fatto per tanti motivi: intanto per dare più valore alla loro partecipazione, perché ovviamente se è un numero inferiore già prestigioso per loro accedere alle audizioni dal vivo a Portofino, e poi per una forma di rispetto sia per i cantanti, perché naturalmente fanno un investimento economico importante per partecipare a questo concorso, e anche per la giuria, perché fin da subito ci sarà un livello altissimo e ognuno di questi 48 cantanti avrà la possibilità veramente di accedere dei premi. Questo ci ha permesso anche di dare una borsa di studio di 500 euro a tutti questi cantanti, quindi fin da subito vengono aiutati dal concorso e sostenuti. E l'altra grande novità è il concerto del sabato sera, che mancava, e era un giorno libero per il pubblico, per noi no chiaramente, ma per il pubblico sì, e quindi ci sarà quest'anno, eseguiremo lo Stabat Mater di Pergolesi alla Basilica di Santa Margherita Ligure, sabato alle ore 19:45, con l'Orchestra Bottesini, che è un nostro progetto recente, diretta dal maestro Enrico Fagone, e ovviamente le due soliste sono due straordinarie cantanti provenienti da Clip: Lili Jostad, che vinse il concorso nel 2016, e Elisaveta Shuvalova, che si è qualificata terza al concorso dell'anno scorso. C'è poi un aspetto charity in questo evento, ma lascerei la parola a Monique che
1: sì, allora abbiamo

0: Ho pensato, insomma, che il territorio ci dà tanto, vorremmo anche restituire qualche cosa, e abbiamo scelto un charity partner che è l'ospedale Gaslini, perché riteniamo che sia un'eccellenza ligure. Quindi il concerto in Basilica, che è assolutamente a ingresso libero, però sarà dedicato al progetto di musicoterapia dell'ospedale Gaslini, e ci sarà la possibilità per chi lo vorrà di fare una donazione alla Fondazione Gaslini Insieme, che saranno abbiamo anche già pubblicato sui social, altrimenti ci saranno loro presenti in Basilica, che ci sembrava di legare la nostra musica al fatto, come ci hanno spiegato, di questa musicoterapia che pare abbia dei risultati eccezionali nei vari reparti del Gaslini.
1: Maestro, le volevo chiedere questo: la finale di un concorso è ovviamente un momento molto molto delicato e pieno di tensione da parte dei concorrenti. Quanto deve essere diversa rispetto ad un concerto normale la sensibilità di un direttore d'orchestra nel dirigerli?
2: Ma diciamo che dirigere l'opera, dirigere dei cantanti lirici, richiede sempre da parte del direttore una grande empatia, quasi sapere prima di loro quali sono le necessità di un respiro, del fiato, del tempo giusto. All'interno di un concorso c'è in più un'attenzione in più che magari un cantante durante un proprio concerto non ha, perché c'è appunto il giudizio del pubblico, come sempre, ma soprattutto della giuria. Quindi come dire, cercherò di essere particolarmente attento alla loro, diciamo, tranquillità anche psicologica. Devo dire che mi piace moltissimo, seguo da anni il clip, faccio i complimenti a Monica, Francesco e tutto lo staff per lo splendido lavoro, li ringrazio per l'invito. Poi anch'io nel mio piccolo cerco di supportare i giovani artisti da sempre, quindi sono molto molto molto felice di dare il mio piccolo contributo, e vi aspettiamo domenica numerosi.
1: Monica, c'è stato nel corso di questi anni un momento in cui lei ha detto: sì, ce l'abbiamo fatta?
0: No, perché non ce l'aveva. Premetto che, visto che la perfezione non esiste e noi la cerchiamo, il momento non c'è mai. Ci sono dei momenti che diciamo: beh, questa l'abbiamo fatto bene, siamo contenti. Ci sono poi altre cose che hanno detto: questa andrebbe rettificata, eccetera, ma abbiamo sempre in mente, nel limite delle nostre possibilità, un miglioramento. Quindi ce l'abbiamo fatta non esiste, andiamo avanti per la nostra strada, ce la facciamo, ce la faremo. Ogni anno facciamo un passettino in più, come ha detto prima Francesco, ogni anno coinvolgiamo più persone, e questo è importante, perché non è che possiamo farlo noi due e basta. Ci vuole tutto un aiuto anche psicologico, anche solo di supporto, di simpatia, oltre ovviamente economico, da fuori, e che vediamo crescere sempre di più, perché soprattutto quello che ci dà una grande soddisfazione è proprio questo eco che abbiamo all'estero adesso, sia negli Stati Uniti che in Sud America che in Inghilterra. Quindi questo è questo è un aspetto dove non ce l'abbiamo fatta, ma siamo sulla buona strada. Ecco, direi che in genere ce l'abbiamo fatta, no, ma siamo sulla buona strada, sì.
3: Però quando vediamo i nostri cantanti alla prima della scala, ovviamente un po' di soddisfazione
0: quella
3: la
0: è
3: proviamo.
0: Enorme, ma poi però ne vogliamo vedere
1: lì,
0: gli altri.
1: Esatto. Lì ce l'abbiamo fatta, si può anche scappare se vedi un cantante alla prima della scala.
0: Questa volta ce l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo farcela anche alla prossima.
1: Francesco, possiamo riassumere brevemente le varie tappe della settimana?
3: Sì, domani...
1: Parliamo giorno per giorno.
3: Sì, mercoledì Inizieremo le audizioni in teatrino. Sono aperte al pubblico, quindi il pubblico può venire fino a capienza naturalmente raggiunta. Poi giovedì 23 luglio avremo la semifinale, quindi questi 48 cantanti diventeranno probabilmente 20-22 per la semifinale, che si svolgerà sempre nel teatrino di Portofino, sempre aperto al pubblico nel pomeriggio, mentre domani è tutto il giorno, e a quel punto

0: noi sapremo i 10 finalisti. E il venerdì alle ore 17 siamo al Teatro Sociale di Camogli, l'ingresso è libero per la finale, che è un momento che a me piace moltissimo, perché è un momento tecnico dove veramente ascolti le voci, e c'è una grande atmosfera, quindi lo consiglio veramente a tutti. E poi sabato a Santa Margherita Ligure alle ore 19:45 eseguiremo lo Stabat Mater di Pergolesi, anche quello a ingresso libero, e domenica il concerto conclusivo di premiazione intitolato sempre al nostro caro amico Francesco Brioschi a Portofino, con la partecipazione dell'orchestra del Carlo Felice e di questo magnifico maestro Marco Alibrando. E la finale di venerdì e il concerto di premiazione di domenica poi saranno visibili anche in streaming su YouTube, e poi trasmesso in televisione, ovviamente.
1: Lo trasmetteremo noi, sì.
0: Più avanti da Primo Canale.
1: Trasmetteremo noi. Maestro, le volevo chiedere se potesse dare un consiglio ai cantanti che si esibiranno quella sera, che sarà sicuramente una delle serate più importanti della loro vita, indipendentemente da quello che potranno fare in futuro, sarà una serata che si ricorderanno per sempre. Che consiglio darebbe?
2: Direi di cantare per se stessi, per la musica, ricordandosi del perché hanno deciso di intraprendere questo percorso, perché davvero io ho una grande ammirazione per i cantanti lirici. Essere su un palcoscenico con uno strumento che fa parte del corpo, quindi uno strumento molto delicato, che è molto collegato alla salute fisica e mentale anche, quindi ho grande ammirazione per quello che loro fanno. È molto difficile, quindi il mio consiglio è quello di godersela e cantare per la musica e per se stessi, e sicuramente così riusciranno a contagiare gli ascoltatori.
1: Siamo praticamente arrivati in conclusione. Io volevo chiedere a Monique come vede il futuro del clip.
3: Il futuro, che come diceva Francesco, clip deve rimanere nello spirito quello che è, e ogni anno avere un piccolo miglioramento nello svolgimento, e si spera ogni anno possa passare da lì uno, due o più future star, perché ricordiamoci che il concorso, questo genere di concorsi serve per garantire le nuove generazioni di cantanti lirici, che in questo modo si fanno conoscere dai direttori dei teatri importanti.
1: Francesco, vuole aggiungere qualcosa a questa visione del futuro? Dal suo punto di vista di direttore.
0: Il concorso è un anello di una grande catena, è un anello fondamentale, quindi noi siamo felici di essere questo anello e di dare la possibilità a questi cantanti di veramente di emergere. Noi ci auguriamo di andare avanti, di crescere gradualmente ma in modo solido, e di dare sempre maggiore visibilità ai nostri cantanti, anche a Portofino, a questo bellissimo territorio che ci accoglie.
1: Bene, io allora ringrazio Monique Pudel, ringrazio Francesco Donati, ringrazio il maestro Marco Alibrando. Vi ricordo che il Primo Canale, come abbiamo accennato prima, seguirà in maniera capillare questo che, lo ripeto, l'ho detto all'inizio, lo ripeto adesso anche alla fine, è uno dei momenti più importanti per quello che riguarda la cultura della nostra regione, non soltanto dal punto di vista musicale. Grazie.
0: Grazie.
3: Grazie.
4: Stiamo per fare un salto nella storia della Compagnia Unica dei Camalli e quindi anche del Porto di Genova con Enzo Borneto, che compie 80 anni,
5: ho già
4: compiuto 80 anni, come 80 anni li ha compiuti la Compagnia Unica dei Lavoratori delle Merci Varie, la CULMV. Enzo, io voglio fare un viaggio attraverso questa mostra che ha celebrato appunto gli 80 anni della CULMV al Galata Museo del Mare, per scoprirla insieme a lei e farmi raccontare anche gli oggetti, ciò che lei ricorda. Intanto, lei quando è entrato?
5: Sono entrato nell'aprile del 1964.
4: Quanti anni aveva?
5: 18, quando si poteva entrare in compagnia.
4: Ecco, e poi quanti anni ha lavorato in compagnia?

0: compagnia.
1: 36 anni.
0: 36 anni, una lunga carriera.
1: Una lunga carriera.
0: Ricostruiamo anche com'era il porto e com'era il lavoro attraverso gli oggetti che qui incontriamo. Ecco. Allora, tanto ci sono i sacchi.
1: Questi erano sacchi o cacao o caffè. Potevano essere sacchi che questi passavano tutti sulle nostre spalle.
0: Ecco, perché appunto camalli dall'arabo, camal, significa portare, portatore. Ve li caricavate in spalle, quanto pesavano anche?
1: Dai 60 ai 70 kg, questi. Poi qui non ci sono i sacchi di gomma arabica che arrivavano a 101 kg.
0: Quindi lei si caricava, lei e tutti gli altri,
1: io, tutti
0: caricavate
1: gli altri
0: 111 kg, un sacco dopo l'altro sulle spalle?
1: Sulle spalle.
0: Era dura?
1: Era durissima, ma la gioventù permetteva di farlo. Era così.
0: Queste sono un po' di divise.
1: Sì, più moderne. Questa era la divisa che noi usavamo nei frigoriferi della Gadda.
0: A Calabria.
1: Dell'Andrea Zaghi.
0: Ok, erano un po' più pesanti.
1: Eh sì, a fustagno, negli ultimi anni, perché nei primi anni non li avevamo, queste.
0: Enzo, quando lei è arrivato in porto a 18 anni, contenitori, container,
1: no,
0: non esistevano.
1: Non esisteva
0: niente.
1: Era
0: tutta merce che arrivava o nei sacchi oppure in che modo?
1: Cartoni. O pelli secche che le sbarcavamo e dovevamo stenderle.
0: Pelli secche?
1: E carettarle, oppure cotone.
0: Ecco,
1: cotone,
0: le pelli secche da dove arrivavano?
1: Arrivavano dall'India.
0: Ah, quindi le stoccavate, diciamo?
1: Sì, dovevamo stoccare tutto.
0: Oppure il cotone?
1: Cotone, qui i magazzini generali, magazzini del cotone così
0: infatti.
1: Chiamati.
0: E dentro i sacchi invece cosa ci poteva essere? Caffè?
1: Caffè o cacao.
0: Caffè o cacao?
1: O caffè o cacao.
0: Allora, proseguiamo da questa parte, vediamo un po' di documenti, questo... vediamo anche Pari De Battini,
1: sì,
0: storico,
1: ecco,
0: console della CULM, vediamo il suo tesserino.
1: Vice console, eccolo qua, Pari De. Queste sono... l'attestato che abbiamo tutti a casa con la medaglia,
0: con orgoglio lo portate,
1: lo credo.
0: Allora, questo carrello cos'è?
1: Ecco, questa qui era una carretta che si portavano o le pelli o le casse.
0: O le pelli o le casse, ma le pelli erano sciolte?
1: Sciolte, erano legate, arrivavano dal Bangladesh, dall'India, da quei posti là, quindi era tutta roba.
0: Ma qual era la merce più difficile da stoccare, da movimentare, la più faticosa?
1: Faticosa era senz'altro i sacchi quando li prendevamo, si parlava di due, qui al deposito franco arrivavano e noi, perché poi andavano dentro al deposito franco e camalavamo 1000-2000 sacchi per la resa giornaliera.
0: Mamma mia, per tante ore.
1: Cioè, divisi quattro.
0: E qua invece stoccavate appunto le pelli.
1: Pelli, esatto. Le carrette, quelle per il cotone, erano molto più alte, perché le balle di cotone erano 2 quintali.
0: 2 quintali? Ed era proprio cotone?
1: Cotone, sì. Cotone imballato, e poi noi lo davamo al pesatore, perché il cotone quando sbarca ha un peso. Quando poi viene ricaricato ha un altro peso, cala, e allora dovevano ripesarlo. Se ha 2 quintali può diventare 195
0: kg.
1: Sì. Allora il pesatore con questo strumento...
0: Ecco, vediamo questi strumenti.
1: Eccolo qua. Col cantè giravano e praticamente alzavano la balla e la pesavano.
0: Ecco, questa qua è una bilancia.
1: Esatto.
0: Proprio per pesare il cotone.
1: Per pesare
0: e
1: il cotone, sì, e la lana.
0: E la lana. Anche la lana.
1: Sì,
0: invece
1: sì.
0: Questi altri oggetti?
1: Queste zappette servivano. Questa è una zappetta per i sacchi.
0: Quindi per poter infilzare i sacchi?
1: Il sacco. Quelli invece erano ganci o per casse o per cotone.
0: Perché li infilzavate?
1: Esatto, agganciarli e tirarselo verso la carretta.
0: Ah, ecco. Anche quello lì.
1: Perché era dritto a un piede il sacco e la balla verticale.
0: Quindi, zac.
1: E si, ecco, e si tirava su. Hop!
0: Accidenti.
1: Si tirava su. E poi si partiva e ti dicevano dove portarla.
0: Dove portarla.
1: Perché ogni balla di cotone aveva un numero, bisognava portarla nel posto giusto.
0: Certo. Allora, qua vediamo delle botti.
1: Ecco.
0: Qua dentro arrivava qualcosa?
1: Sì, potevano esserci anche le pelli secche nelle botti,
0: E le pelli poi quando arrivavano a destino venivano bagnate,
1: aperte, curate. Ecco.
0: Questo qua era il carretto per trasportare le botticelle.
1: Ecco, questa era già una carretta da cotone.

0: Ecco. E poi questa merce la imbarcavate sulle navi, su altre
1: questa
0: navi?
1: La sbarcavamo. Questa veniva sbarcata.
0: E poi veniva caricata sui camion?
1: E poi veniva ricaricata quando arrivavano gli spedizionieri che decidevano. Questi si chiamano bailutti, è in genovese, in italiano non lo so. Questi sono bailutti, non so come si chiamano in italiano, ganci fatti appositamente per non doversi staccare quando è il momento del...
0: Le viravano.
1: Ecco, da questo anello, vede? Da questo anello passavano il gancio della gru e la viravano.
0: Ok, qua vediamo altri strumenti un po' vari.
1: Ecco,
0: no?
1: Qui sono le cappotte che mettevamo quando camalavamo i sacchi, perché col cappuccio la cappotta.
0: E qua c'è anche un rinforzo di pelle.
1: Sì,
0: tipo.
1: Rinforzo perché il sacco lateralmente poteva strapparsi, e questo negli anni 70 sono uscite queste cappotte.
0: E qua un po' di mazzuole.
1: Sì, qua era tutta roba per il cassaio.
0: Cassaio? Perché
1: perché faceva parte delle sezioni della compagnia il cassaio.
0: Ecco, che sezioni c'erano, cosa ricordo?
1: C'era la San Giorgio che erano a bordo, la Stefano Canzio che era per terra.
0: Sì.
1: Sulla banchina, poi cassai, barilai, pesatori, come le dicevo,
0: sì.
1: Pesatori, commessi di bordo che gestivano un po' tutta la situazione del lavoro, e portabagagli.
0: Portabagagli.
1: Alla stazione marittima.
0: Ecco, vediamo un po' le foto qua. Dove sono? Nella stiva di una nave?
1: Questi sono nella stiva di una nave.
0: Che materiale è? Pelle?
1: Pelli. Sono pelli queste.
0: Così arrivavano le
1: arrivavano,
0: pelli.
1: Sì,
0: c'erano le ceste per infilarle in un primo passaggio.
1: Sì, un primo passaggio, poi le agguantavano con questi ganci e le viravano
0: su.
1: Col bigo, che allora non
0: è
1: c'era
0: vero.
1: Neanche la gru, c'era il bigo, che erano autonomi i vapori una volta.
0: Qua vediamo delle
1: casse.
0: Casse che possono essere
1: piene anche queste qua piene di merce di quel genere lì, balle di pelli.
0: Questa sacchetta cos'è?
1: Questa?
0: Sacchetta qua.
1: Ah, i chiodi, mettevano i chiodi all'interno.
0: Ah.
1: I chiodi dovrebbero... Ecco.
0: Ci sono ancora, ecco, perché per fare che lavori?
1: Per intaccare... Perché le casse andavano intaccate e se si rompevano il cassaio doveva ripararle.
0: È vero.
1: Se questa cassa si rompeva, tonton.
0: Ecco che si aveva, infatti qua vediamo appesa forse.
1: Esatto, martello, questo qui è un cassaio.
0: Un cassaio che
1: questo è un cassaio che sta riparando una cassa.
0: Che bello, qua ci sono le foto di come
1: ecco,
0: si portava.
1: Ecco, questi eravamo noi, perché noi come Stefano Canzio, portavamo i sacchi in spalla.
0: Avevate questo compito.
1: Sì. Mentre la San Giorgio ce li faceva scendere da bordo, la Stefano Canzio.
0: Ed ecco qua il sistema,
1: ecco qua,
0: appunto.
1: Ecco qua l'alzata.
0: Quell'alzata. Di questi sacchi,
1: di
0: appunto.
1: Sacchi, che poi quando arrivavano in terra, in due li prendevano e te li mettevano in spalla. Due che eravamo nostri soci, dei sei, due in spalla. E quattro a camalare, ecco.
0: All'inizio, quando è entrato, appena diciottenne, faceva fatica oppure era bello vigoroso?
1: Non era fatica, e avevamo solo lavori di fatica noi, perché l'avventiziato non le devo insegnare queste cose, l'avventiziato lo paghi.
0: Certo.
1: E noi eravamo proprio, nonostante figli di soci, però avventizi. Quindi lavori più brutti, il nero fumo. Qui non so se c'è niente che possa parlare del nero
0: fumo. Cos'è? Me lo racconti un po'.
1: Quello che poi fanno le gomme delle automobili, no?
0: Ah, arrivavano sotto che formato era? In sacchi?
1: In sacchi, polvere. Faccia conto che quando arrivavamo a casa mia mamma non mi riconosceva, ma per giorni e giorni davamo nero, eh?
0: Veramente?
1: Mamma mia!
0: Anche da respirare non deve essere
1: sì,
0: stato
1: decisamente.
0: Ideale.
1: Esattamente, sono ancora qua, probabilmente ha fatto bene.
0: E vedo che sì, è molto in forma. Qua...
1: Queste sono pastecche per il bigo di forza, perché più passaggi ha, più forza può fare la corda, il cavo.
0: Certo, certo. E qua vediamo un'operazione.
1: Esatto, esatto. Eccola qua. Quindi questi qui siamo negli anni 50, penso, come fotografia, senz'altro. Venivano vestiti col cappello come gli
0: veramente,
1: impiegati.
0: Veramente, fortissimo.
1: Sì, era tradizionale.
0: Ah, si veniva con il cappello
1: sì,
0: elegante, la camicia.
1: Proprio, ma io li vedevo sulla chiamata gli anziani negli anni 70, che avevano un privilegio di lavoro, venivano con i vestiti da sposalizio.
0: Ah, sì.
1: Avevano quella cultura.
0: Quella tradizione.
1: Avevano quella cultura.
0: E questo
1: è per i tronchi, perché si allarga questa ganache.

0: Sì.
1: Prende il tronco, la semovente tira su e il tronco si pianta, questi due puntali si piantano nel tronco.
0: E lo sollevano?
1: E lo sollevano, lo portano dove lo spedizioniere o il commesso gli dice dove deve portarlo.
0: Dove era il pericolo maggiore di farsi male?
1: In quei lavori lì era pericoloso, sì, a bordo specialmente, perché quando
0: staccava,
1: lo viravano dalla, da è successo persone che hanno perso le gambe, eh?
0: Mamma mia.
1: È successo.
0: Qua?
1: Ecco, ah, questi sono i portabagagli.
0: Ecco, che era l'altro
1: questi
0: settore.
1: Questi portabagagli. Si distingueva da quella casacca e da quel berretto una sezione, e lì era per i più anziani e quelli che erano stati integri, che non avevano nessuna pecca.
0: Cosa vuol dire?
1: Potevano andare.
0: Che erano puliti.
1: Esatto.
0: Si erano sempre comportati
1: che non
0: bene.
1: Bravo, che non hanno fatto.
0: Non
1: cose,
0: hanno compiuto
1: esatto,
0: nessun
1: esatto.
0: genere di insomma.
1: E andavano nei portabagagli.
0: Bene, ci fermiamo un secondo e proseguiamo
1: prego,
0: questa
1: prego.
0: Visita veramente molto interessante.

0: la storia della Kulm, la compagnia unica, la storia del porto di Genova, la storia dei camalli, dall'arabo hamal, che significa portare, portatore. Enzo, 80 anni come la Kulm, è entrato a 18 anni proprio in compagnia, ci sta raccontando la fatica prima che arrivassero i contenitori, poi Enzo mi dirà quando sono arrivati, l'impressione che hanno fatto, si portavano quintali sulle spalle, avanti e indietro, c'erano diversi lavori. Qua troviamo valigie, cos'è questo, un carrello?
1: Questo è un carrello per i portabagagli.
0: Che era un
1: quando
0: settore.
1: Arrivava la nave, ai tempi che arrivavano le grandi navi da crociere, l'Amerigo Vespucci, l'Eugenio Costa, scendevano tutti i bagagli e venivano portati in un salone dove tutti i turisti se li prendevano e se li portavano via.
0: Come succede un po' oggi?
1: Come succede un po' oggi?
0: Alla stazione marittima.
1: Sì,
0: c'era.
1: Non c'era di tapirolan che girava, però la merce
0: arrivava sempre, doveva arrivare il berrettino.
1: Poi, i tempi erano diversi, i passeggeri erano molto meno di oggi.
0: Certo. Questo berretto?
1: Questo berretto è da portabagagli, compagnia portabagagli.
0: Che bello, ma c'era...
1: Che è come quello.
0: C'era una sezione, posso chiamarla più fortunata delle altre, cioè che faceva un lavoro un po' meno faticoso, portabagagli.
1: Questo è portabagagli.
0: Rispetto che a caricarsi.
1: In effetti sull'anzianità non ci andava gente di 20 anni o 30, ci andava gente prima di arrivare alla pensione, ecco.
0: Ok.
1: Era proprio un premio,
0: punto di arrivo,
1: ecco.
0: un punto di arrivo. E un'altra bella foto in bianco e nero.
1: Sì, che bello. Ecco, come le dicevo, questi sono i pesatori. Pesavano i
0: sacchi. Con quello strumento che abbiamo
1: visto.
0: Qua canottiera, pantaloni,
1: sì,
0: normali.
1: Qui erano lavori di fatica, non si poteva stare con giacchetti.
0: Mica come abbiamo visto qua. Altri sacchi, qua vediamo un bigo.
1: No, questo è una gru.
0: Una gru.
1: Questa è una gru del consorzio.
0: Venivano sollevate dalle navi.
1: Sì, sono le... tanto grosse, ma sollevavano pochissimo,
0: Sì.
1: Una tonnellata e mezzo, non di più,
0: Sono le nonne, le bisnonne delle gru che vediamo oggi.
1: Esatto, per l'amor di Dio. Queste venivano movimentate a braccia,
0: Ah sì?
1: Tutta ad acqua, queste erano quelle.
0: Ad acqua, quindi
1: si tirava? A pressione, c'era un grosso volano. E le giravano su delle guide e si spostavano.
0: Che meraviglia, veramente. Allora, sono incuriositissima, Enzo, da questi strumenti.
1: Eccole qua, le balle che le dicevo, siamo arrivati al dunque.
0: È più piccina di quelle che arrivavano.
1: Oh no, questa era 2 quintali.
0: Ah, ok.
1: Chiaramente l'avranno fatta in miniatura.
0: Ecco, qua c'è l'arpione, come la chiamano?
1: I bei lucchi questi sono. In italiano non lo so dire. Però sono bei lucchi in genovese che agganciavano la balla e facevano l'alza.
0: Era così fasciata nella juta.
1: Sì, era proprio così.
0: Quindi si arpionava...
1: Questo però quando era stiva, quando era ancora a bordo, perché dovevano preparare l'alzata, non poteva uscire così, era pericoloso.
0: Certo.
1: Era pericoloso.
0: Quindi
1: facevano l'alzata col cavo d'acciaio e la viravano e la portavano ai magazzini generali.

0: minerali del cotone, su quei ramblè enormi che sono dalla parte mare,
1: sì.
0: Arrivava il gruista, io lo chiamo mancinante in senese, lo mancinante, e scendeva giù e posava, e noi iniziavamo a prenderlo, tirarcelo con quei

0: di due qualità diverse che arrivavano dall'Australia, arrivavano da altre zone, quindi avevano qualità diverse.
1: E qua era una rete a...
0: Sì, sì, sì, però sì. Questa qua era per fare delle alzate. Gli avranno...
1: Questi a terra sono altri ganci?
0: Sono altri ganci questi qua, per incrociare, per prendere balle, perché rimaniamo sempre in quei tempi lì, ecco, delle balle.
1: E quelli lì invece?
0: Questa qua è una rete che, se fosse grande come deve essere, si chiamerebbe una giapponese.
1: Esatto, rete giapponese per sacco.
0: C'è scritto? Ah, non sai, mi ha scritto. È una rete giapponese. Con questa sbarcavamo la carne.
1: La carne arrivava?
0: La carne.
1: Dentro i frighi?
0: Sì, noi sempre in terra. Sì. Sulle spalle, e la San Giorgio metteva all'interno di queste reti, di queste giapponesi, veniva giù l'alzata e noi due a dare in spalle agli altri. Ma qui nel frigorifero, perché c'erano i frigoriferi militari qui, sì. Dove c'è la piscina?
1: Ah sì?
0: C'erano i frigoriferi alla marinetta, alla calata marinetta.
1: I frighi militari.
0: Frigo militare, sì.
1: Per stoccare, questo è quello che abbiamo visto, il
0: Bailucco l'hanno scritto in italiano.
1: Fatto così, appunto.
0: Eh sì, perché non c'è, col peso, questo qua si infila sempre di più e non perde niente.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, sì.
0: Poi
1: sì,
0: lei
1: sì.
0: Mette quello che vuole, io le racconto, certo, le cose come sono.
1: La scatolina?
0: Ah beh, questa qui è una cassa che ti dimostrano come prendevano, no? Potevano fare un'alzata, l'avranno messa per quello probabilmente.
1: Sì, perché rende molto...
0: Questa è una cassa, questa vuole essere una cassa. Questo probabilmente lo rimettiamo dentro.
1: Era
0: l'alzata, era quella.
1: Bene, poi...
0: Sacchi di trippa, sacchi di tutto veniva giù. Ecco, forse qui, eccoci qua. Eccoci. Questa è carne, eh?
1: È carne, era congelata?
0: Congelata. Scendeva giù, facevano l'alzata, ecco l'alzata, questi tonni.
1: Mamma mia, incredibile, banane!
0: Sì, per l'amore di Dio, qui erano proprio gli anni, cioè, abbiamo trovato dei serpenti all'interno, io fortunatamente non l'ho mai beccato.
1: Dentro le banane?
0: Ma erano caschi enormi, eh. Poi piano piano la Cichita ha fatto i cartoni, allora è cambiato tutto, ecco.
1: Qua sopra cosa succede?
0: E qui era uno sbarco, qui siamo negli anni, guardi come erano vestiti, saranno gli anni 40 qua, subito dopo la guerra.
1: Qua altri?
0: Qui cotone e lana.
1: Cotone e lana, qua sì,
0: quei famosi tronchi che le dicevo.
1: Come erano grandi?
0: Enormi.
1: Arrivavano dall'America?
0: Dall'America, mamma mia, dall'Africa, era un lavoro terribile.
1: E qua...
0: Questi sono i primi container frigorifero, questi sono.
1: E qua gli altri container
0: qua
1: che sono arrivati,
0: è cambiata la
1: vediamo
0: generazione.
1: Un po'. Container frigo 1985, qua 1996, quando poi arrivarono appunto già negli anni 80,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: prima
0: sì,
1: i contenitori,
0: sì,
1: poi sì, arrivano sì, altri generi, qua siamo all'oggi.
0: Oggi lo
1: siamo
0: sbarco
1: all'oggi, ma lei ha fatto anche sbarchi tradizionali?
0: Sì,
1: è stato
0: io
1: un tempo.
0: Negli ultimi anni, negli anni 90, ho preso la patente E, e portavo i trailer sui traghetti oppure i container sottobordo, ecco,
1: perché... Era più comodo,
0: oramai le ha passato tutto,
1: le ha passato tutto, sti chi questo è su?
0: Allora guarda, questo qui è alluminio, questi qui blocchi d'alluminio venivano presi così e fatto le pile e poi venivano scaricati al ponte Somalia, Eritrea Somalia, che c'era.
1: Quanto pesava?
0: No, questo non pesa tanto,
1: non
0: questo qua sarà 25 kg, ecco.
1: Mamma mia. Qua ci sono un po' di immagini delle lotte,
0: sì,
1: no?
0: Le nostre lotte. Quante ne abbiamo fatte?
1: Quante ne avete fatte? Oggi c'è un porto un po' più pacifico,
0: sì,
1: diciamo così.
0: Chiaramente, ma sono cambiati i tempi, no? Per l'amore di Dio, non vorrei... non vorrei che questo venisse detto, ma eravamo trattati molto male. Poi quando l'Italia Impianti ha iniziato, scendendo giù dal Palazzo del Matitone, a fare manifestazioni, ha chiesto scusa a Paride,
1: Ha chiesto scusa,
0: ecco. Lì. Mamma mia, della ricostruzione, questo
1: Galanti,
0: Paride Battini,
1: bianchi,
0: Tirreno Bianchi, console dei Carbonari,
1: certo, i Carbonini,
0: ecco Paride.
1: Ecco Paride, allora
0: non si è venduto con nessuno.

0: ancora qualche immagine, ma mi faccia un po' vedere le sue mani, Enzo. Sono di queste mani belle e forti, veramente. Veramente, e qua ancora l'epoca degli accordi, l'epoca
1: degli accordi, gli anni di Alessandro, no? D'Alessandro, sì. Però poi alla fine ci siamo ancora.
0: Veramente.
1: E serviamo, perché noi siamo, senza dirlo, noi siamo proprio prestatori di mano d'opera totale.
0: 48% del lavoro in Porta Genova lo fanno i camalli.
1: Tutto.
0: Il resto lo
1: perché
0: fanno i dipendenti di
1: terra. I negri o voltri non possono coprire tutti i turni con i dipendenti,
0: certo,
1: che hanno. E la compagnia interviene.
0: E qua ancora
1: eccolo qua, eccolo
0: immagini,
1: qua.
0: Lei
1: eccolo.
0: Ci sarà stato
1: senz'altro,
0: in
1: senz'altro.
0: Queste piazze.
1: Questo è Manzio, è morto. Mamma mia.
0: Qua c'è stato qualche scontro.
1: Sì, qui parliamo del 60, Qui parliamo del 60, il 30 giugno 60, quando c'era stato Tambroni, no?
0: Certo.
1: È qui la nostra sala. Questa è la sala chiamata nostra.
0: La sala chiamata che è rimasta sempre la
1: sempre
0: sala.
1: Sempre la sala chiamata.
0: Chiamata.
1: Sempre.
0: Allora, qua accordo Kulmv,
1: sì,
0: e Grimaldi,
1: sì, sì.
0: Group.
1: Ah, sì, eccolo lì, Grimaldi con Paride.
0: Battini, sì. E qua sotto invece blocco della nave.
1: Ah sì,
0: Veneto,
1: il vinto di Levante,
0: vinto...
1: perché sì, perché portava roba che non doveva portare da guerra.
0: Ok.
1: Roba da guerra.
0: Ancora oggi ci sono
1: purtroppo è così.
0: Di questo. Allora chiudiamo con queste foto. Lei è rimasto attaccatissimo al suo lavoro,
1: Poi,
0: vero?
1: Andrea, mio figlio,
0: okay,
1: è con noi.
0: Anche il figlio,
1: entrato...
0: e magari anche il nipote, chi lo sa.
1: Sì, chissà, ora sta studiando, poi non lo so cosa farà.
0: Ecco qua vediamo ancora
1: Cassoni,
0: i puntuali della Kulmv caricano gli aiuti per la popolazione vietnamita.
1: Quanti anni sono andati?
0: 73.
1: Con Luciano Sossai, mamma mia.
0: E qua invece carico di aiuto per la popolazione ancora vietnamita, colpita dalla guerra.
1: Sempre.
0: 1973.
1: Mamma mia.
0: E qua ancora... I portuali della Kulmv solidarizzano con il rame industriale del
1: porto, che poi sono stati
0: contro...
1: sono entrati in compagnia anche loro, ecco.
0: Ok.
1: Nel 92-90.
0: E qua aiuti alla popolazione colpita dall'alluvione del 7 ottobre del 1970.
1: 70, sono partiti tutti, mamma mia.
0: Qua ancora aiuti alla popolazione colpita dal terremoto Friuli 1976. E qua consegna degli aiuti alla popolazione vietnamita. Qua siamo appunto al porto di Hoi Phong,
1: sì,
0: nel gennaio del
1: 1973.
0: Qua sopra aiuti ancora la popolazione colpita dal terremoto 1980. Qua i soci della Kulmv sostengono la lotta dei portuali di Liverpool. E qua arriviamo invece alle foto
1: recenti.
0: Enzo, grazie di questo viaggio immersivo, veramente
1: ricordare
0: all'interno.
1: Sempre momenti della nostra vita,
0: della vita,
1: come l'ho detto in altre trasmissioni che mi è capitato di fare. Solo chi ha vissuto la vita in compagnia può rendersi conto cosa vuol dire essere in compagnia unica.
0: Certo, ma quando lei era pur giovane che aveva fatto una giornata caricando quintali e quintali sulle spalle, la sera aveva la forza di uscire con gli amici?
1: No, questo non credo. L'indomani mattina eravamo freschi, però ripartivamo.
0: Per il lavoro. Grazie Enzo, grazie mille.
1: È stato un piacere.
0: Grazie.

0: Benvenuti, benvenuti in diretta dalla Sala Sud di Terrazza Colombo. Un saluto al Presidente di Regione Marco Bucci.
1: Grazie. Saluti a tutti, un saluto a tutti.
0: E all'assessore all'agricoltura Alessandro Piana, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a tutti.
0: Una stupenda platea di sindaci interessati all'argomento di oggi, perché parliamo di entroterra, parliamo di investimenti regionali, di piani che hanno consentito di realizzare cose nei comuni più piccoli della nostra regione. E questo, Alessandro Piana, è un tema fondamentale. Il grande fratello, cioè la regione, che deve necessariamente aiutare tutti i suoi fratelli più piccoli, soprattutto quelli più piccoli che hanno tanto bisogno.

0: Noi parliamo moltissimo di entroterra, dell'importanza di collegare meglio, di garantire la vita dei nostri borghi. Questi sono fatti concreti.
1: Assolutamente sì, noi abbiamo uno strumento fantastico che è il piano di sviluppo rurale, che in futuro si chiamerà complemento di sviluppo rurale, che ci consente, e abbiamo fatto una scelta come Regione Liguria, di destinare una parte delle risorse anche per le amministrazioni, non soltanto per le aziende agricole. E devo dire che i risultati sono stati importanti, perché da parte dei sindaci c'è grande vivacità proprio nell'affrontare queste tematiche, segnalarci alcune problematiche e soprattutto per disporre dei progetti che siano in piedi. E devo dire che sono molto bravi, perché il soccorso istruttorio è quasi minimo nella predisposizione delle pratiche, malgrado ovviamente abbiano degli uffici tecnici non forniti come i loro colleghi, che hanno dei comuni più grandi, del personale più ampio.
0: L'importanza dell'entroterra, Presidente Bucci, è nella nostra storia, nella nostra cucina, deve necessariamente essere anche negli investimenti degli enti pubblici.
2: Sono assolutamente d'accordo, ma prima cosa fatemi salutare questa grande platea di sindaci, tutti, non voglio dire ex colleghi, perché ricordatevi, sindaco una volta, sindaco per sempre, quindi non ve lo leverete mai l'appellativo di sindaco. Quindi
0: punto giornalisticamente tutti, interessante, caro
2: siamo
0: Presidente,
2: tutti
0: comunque la lasciamo,
2: siamo tutti
0: lasciamo
2: sindaci,
0: andare.
2: Okay? Bene. Allora, la Liguria, vedete, forse nell'immaginario collettivo, beh, è la realtà, nei canti la storia ha sempre detto che abbiamo fatto tanto per il mare, per la blue economy, il turismo sulle spiagge, il turismo d'estate, il turismo di tutto l'anno, anche per quanto riguarda la parte diciamo costiera. In realtà la Liguria, sin dai tempi dei romani, era più che altro invece le valli, le borgate, la cultura di un certo tipo, che era quella dell'agricoltura, la cultura che, forse usando un termine non corretto, era la cultura contadina, ma è vero, perché in realtà le professioni erano quelle a quell'epoca. E piano piano si sono sviluppate attraverso commercio e una certa industrializzazione che la Repubblica di Genova aveva portato avanti anche oltre gli Appennini. Posti come il famoso Novi Ligure, no? Che tutti dicono che in realtà era proprio parte della Repubblica di Genova, ma lo stesso Ovada, tutta la parte tra Ovada e Novi Ligure sono tutti i castelli delle famiglie genovesi che avevano lì i loro territori da cui prendevano il grano e tutti gli altri prodotti dell'agricoltura. Quindi vedete, c'è una cultura importante nel nostro entroterra e questa cultura va mantenuta e va soprattutto sviluppata. Cioè, non è accettabile per noi avere una parte della regione che è destinata a decadere. Una volta si pensava così, o a spopolarsi. No, bisogna rifiutarsi di tenere questo concetto e anzi bisogna lavorare per far sì che ci sia esattamente l'effetto contrario. E abbiamo le prove, ci sono dei comuni, dell'imperiese, ad esempio, dove la popolazione è aumentata. E il fatto che, ad esempio, anche a Torriglia la popolazione è aumentata, tanto per dirne una. Quando si portano i servizi? Quando si riesce, ad esempio, uno è la fibra, lo so che ci sono alcuni che si lamentano, ma altri invece hanno avuto già la fibra e con la fibra si riesce a lavorare addirittura stando pure in un borgo dell'entroterra. Quando si portano i servizi per le piccole imprese o addirittura i finanziamenti per le piccole imprese, il bando che abbiamo fatto per aiutare i commercianti, per 5 anni diamo l'affitto, no? A chi mantiene una struttura commerciale dentro un paese che sia un comune sotto i 2.500 abitanti. Ebbene, queste cose sono fondamentali. Adesso faremo un bando anche, ve lo anticipo, per chi va a abitare. Chi va a abitare avrà l'affitto o un contributo al costo della casa, quello che è, insomma, non è necessario poi essere in affitto, anche se sei il proprietario dei muri, va bene lo stesso, il contributo lo diamo lo stesso. È perché vogliamo aiutare le persone ad andare a vivere. A Torriglia, ad esempio, sono stato a inaugurare l'asilo circa un mese e mezzo fa, il nuovo asilo che abbiamo fatto con i fondi del PNR e altri fondi regionali. Ebbene, lì 11 famiglie da Genova si sono spostate lì, perché lì si vive bene, c'è la scuola, c'è l'asilo, ci sono i servizi e quindi alcune famiglie hanno deciso di spostarsi. Quindi vedete, non è detto che debba per forza esistere lo spopolamento e l'impoverimento. No, bisogna tirarsi sulle maniche, lavorare, le cose si possono fare. Sono state dimostrate, tra l'altro nell'imperiese arrivano dall'Olanda, dalla Danimarca, dalla Germania, cioè sono diventati posti di eccellenza. Le borgate che una volta si spopolavano oggi sono posti di eccellenza, dove c'è un'altissima qualità di vita. Perché la qualità di vita dei nostri territori è fantastica, nessuno può dire che è difficile poter trovare posti di qualità di vita diversa. Vi dico soltanto questa, ve la racconto. Ero sulla nave, io sono venuto

0: con la nave stamattina, ieri sera c'era un signore che mi avvicina, si avvicina a me e mi dice: io sono un torinese e sono venuto a vivere a Imperia perché secondo me sono 5 anni ancora che mi resta da lavorare, è molto meglio lavorare in un posto di alta qualità di vita piuttosto che vivere a Torino. Nessun problema per chi è torinese qui, non voglio dire nulla, però l'ha detto proprio, io ci sono rimasto proprio così stupefatto, ma è così. Quindi noi siamo abituati forse alle nostre cose, ma ricordatevi che rispetto agli altri abbiamo un valore in mano che è nostro compito, anche come sindaci o soprattutto come sindaci, cercare sempre di valutare, sostenere e sviluppare. Questo è il nostro lavoro.
1: Indubbiamente. È chiaro che, Assessore Piana, per fare queste cose serve una bella congiunzione, no? Tra l'ente regionale e i comuni. Immagino che i soldi non bastino mai, che le richieste siano tantissime, però anche i comuni poi devono presentare dei progetti di un certo tipo, quindi devono essere bravi anche loro a farsi scegliere in questi piani. Facciamo un po' un bilancio. Nella trasmissione di oggi ne tratteremo tanti, ascolteremo dei sindaci, guarderemo dei casi concreti, ma insomma c'è sicuramente un bilancio che lei da assessore può correttamente fare.
2: Il bilancio è più che positivo, perché almeno per la parte di mia competenza, delle mie deleghe e in modo particolare del nostro strumento finanziario, non abbiamo restituito nulla, quindi è stato speso tutto bene, sia per quanto riguarda la componente privata che la componente amministrativa pubblica. Abbiamo corso molto negli ultimi 2 anni, se lei considera il fatto che come PSR dal 2016 più o meno abbiamo investito circa 113 milioni di euro nell'entroterra, 58 solo negli ultimi 2 anni. Il Presidente Bucci ci ha detto di correre molto, abbiamo corso, hanno corso moltissimo anche i sindaci nel predisporre le progettazioni, abbiamo fatto un lavoro ottimo con ANCI, che vedo qua presente, che ha fatto un po' da regia, no? Andando a individuare quelle che erano le caratteristiche principali, le problematiche più importanti, e soprattutto anche sulla luce di una sorta di esperienza maturata in passato, abbiamo destinato le risorse dove dovevano essere destinate. La situazione, diciamo così, climatica dice che la maggior parte degli investimenti andrebbe fatta per quanto riguarda il ripristino della rete idrica di questi comuni, la creazione di invasi che possono essere dei bacini antincendio, possono essere dei bacini idrici per la componente rurale e possono anche diventare sicuramente un approvvigionamento per la rete urbana. Quindi abbiamo investito, e così abbiamo fatto, abbiamo investito molto in quel senso lì. Poi ovviamente sono misure che tengono conto della particolarità di quei territori, e consideratemi di definirle omnicomprensive, nel senso che è difficile andare a individuare una problematica di un comune dell'entroterra. Diciamo che le problematiche sono tante, nella predisposizione di questi bandi, nei criteri, le consideriamo tutte, e poi a seconda di quelle che sono le priorità di ogni singolo territorio presenteranno la progettazione che, come dicevo in precedenza, è quasi sempre impeccabile. Quindi bravi loro, brave anche le ditte che hanno contribuito a fare questi...
1: Anche perché parliamo di piccole realtà, quindi bisogna mettersi pancia a terra, sindaco direttamente e i suoi strettissimi collaboratori.
2: È proprio così, è proprio così. E devo dire che, siccome i tempi erano ristretti, la rendicontazione è al 30 di settembre del 2026, un po' come quella di tutti i PNRR. Questo ha evidenziato due fatti, e mi sento di parlare un po', se il Presidente me lo consente, per tutti i miei colleghi, ognuno per la propria componente finanziaria. Come Liguria non abbiamo restituito nulla, abbiamo speso tutto, speso bene, e questo dice che dal punto di vista amministrativo è stato fatto un ottimo lavoro, e anche le ditte, le maestranze che hanno partecipato hanno dimostrato una certa serietà, perché ci tengono a far bella figura, ci tengono a fare i lavori ben fatti, ci tengono a consegnare le opere e rendicontarle entro quel determinato periodo. Quindi devo dire che, contrariamente un po' all'immaginario collettivo europeo che vede sempre l'Italia come Cenerentola, secondo me siamo stati i più bravi di tutti, e ovviamente anche a livello ligure abbiamo dimostrato questa capacità.
1: E complimenti, perché poi a casa si deve capire questo dettaglio, no? Quando L'assessore Piana dice non abbiamo restituito niente, cioè significa non abbiamo diciamo, lasciato sprecare dei fondi che arrivavano alla nostra regione e che talvolta in molte regioni vengono restituiti al mittente, e questo ovviamente è un danno perché i soldi ci sarebbero stati e non vengono spesi. Invece qui si è trovato il modo perfetto per riuscirci. Andiamo a vedere un caso concreto? Andiamo a Cosino da Roscia.
0: Certo, certo, certo, Presidente. Perché l'assessore Piana ha parlato dei fondi PNR, dei fondi della parte diciamo agricoltura,

0: eccetera. C'è una cosa in più, e cioè il fondo strategico. Non dimentichiamo che negli ultimi 2 anni noi abbiamo messo 150 milioni in 2 anni sul fondo strategico, ovvero sia sulle, diciamo, sulle attività di edilizie, sia per strutture del paese o della città o del, diciamo, del borgo, che per parte infrastrutturale sulle strade. E di questi sono stati tutti distribuiti. Noi abbiamo 150 milioni oggi che sono sui progetti. Ora ci sono ovviamente anche i paesi costieri, le città costiere, ci sono anche le città di Imperia, la città di Spezia, eccetera, ovviamente, anche Savona. Però ci sono anche molti paesi dell'entroterra, e questi qui hanno beneficiato, avendo il progetto pronto, hanno beneficiato del 95% o 90-95% dei costi del progetto attraverso il fondo strategico, che non è da poco. Tanto è vero che tutte le volte per fare le scelte vi assicuro che non è mai facile,
1: no.
0: Potrei dire lo do a te invece che a te, non è facile. Però noi valutiamo sempre, e lo dico a tutti, chi è pronto col progetto esecutivo cantierabile ha veramente altissima probabilità di essere finanziato, perché il problema è quando c'è anche una bella idea ma non è cantierabile, allora a quel punto lì noi non possiamo finanziarla. Se invece è progetto pronto, cantierabile, cioè tutta la burocrazia, no, non devo dirlo,
1: no,
0: questo,
1: tutta
0: la parte amministrativa è stata fatta, eccetera, si è pronti per partire, pronti per fare la gara, boom, allora sì, noi li finanziamo. Quindi diamoci da fare, perché anche per i prossimi anni prevediamo lo stesso tipo di investimento.
1: Quindi i limiti sono solo i sogni, cioè, progettate. Andiamo a Cosio del Roscia, tra l'altro vedrete in alcuni dei contributi la figura del nostro assessore Alessandro Piana, perché ovviamente ci teneva anche ad andare a fare sopralluoghi con l'occasione di incontrare i sindaci. Andiamo a vedere cosa si è fatto in quel comune.
2: Oltre 3 chilometri di sicurezza è anche un'occasione di rilancio e soprattutto di crescita e sviluppo.
3: Sì, per noi è un intervento molto importante, è un intervento finanziato grazie alla Regione e all'assessore Alessandro Piana, che ci consente comunque di avere intanto per la sicurezza una via di fuga importante in caso la provinciale fosse interrotta, come purtroppo è avvenuto già diverse volte. E in più è importante per controllare il bosco, per l'antincendio boschivo, per i terreni che ancora vengono coltivati, per la malga che c'è su in cima, ed è un collegamento tra il paese e la strada che passa per i boschetti, quindi è un'arteria per noi fondamentale.
2: Particolarmente impegnativo l'entroterra.
4: Sì, come diceva il sindaco poc'anzi, intanto bisogna creare le basi e le alternative in caso di un particolare traffico veicolare, di poter usufruire di strade ulteriori, e soprattutto garantire a chi investe sul territorio, a chi ha delle aziende, a chi ha delle attività turistico-ricettive su quel determinato territorio, una viabilità dignitosa di queste realtà. Molto bravi, come nei casi precedenti, i sindaci, perché hanno saputo veramente interpretare quelle che erano le esigenze del territorio, del proprio comune, della popolazione residente, andando ad intercettare dei finanziamenti che, ricordiamolo sempre, sono al 100%, perché anche una compartecipazione minima per questi comuni potrebbe essere proibitiva.
2: Ecco, l'obiettivo di fatto è anche un po' il ripopolamento delle zone, intervenire in questa maniera, i provvedimenti, cercare di dare una mano.
4: Quello che in realtà sta avvenendo, perché se consideriamo che nel 2025 la Liguria ha avuto 1 milione di turisti in più rispetto all'anno precedente, questo 1 milione di turisti è stato spalmato soprattutto nell'entroterra della Liguria. Quindi questi sono i dati di quanto vuol dire investire nell'entroterra.
1: Il bello di questa trasmissione è che si conoscono un sacco di bei posti, Presidente Bucci. Sei mai stato a Cosio del Roscia?
0: No, però se parliamo dei monti e delle valli nella provincia di Genova sono
1: sei imbattibile.
0: No, imbattibile no, ma sono
1: questo è più un posto da Alessandro Piana. Si sta bene lì, si vede, c'è una bella campagna e insomma sono molto felice
0: comunque
1: di aver conosciuto.
0: Consiglio una campagna elettorale da Presidente della Regione a tutti,
1: perché
0: conoscere. Nei 3 mesi, 2 mesi, quello che è, andate a vedere dei posti che non avete mai visto in tutta la Liguria, uno più bello dell'altro, ed è se non altro un'attività turistica di alto livello.
1: Bene, grazie Presidente. Ci fermiamo un attimo, tra poco entriamo nel tema dei servizi, li ha citati prima anche il Presidente Marco Bucci, allora vediamo che cosa si è fatto grazie a questi fondi proprio su questo tema. A tra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta, ben trovato Mattia Crucioli, sindaco di Santo Stefano d'Aveto.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: In questo blocco, anche nel contributo esterno, li conosco entrambi, sono stato in entrambi. Uno gioco in casa, cioè il comune di Framura, che poi andremo a conoscere, l'altro è ovviamente la bellissima Santo Stefano d'Aveto, il cui sindaco è Mattia Crucioli. Allora, intanto, insomma, cominciamo a inquadrare un po' il tema dei servizi. Anche qui non si vive di sola agricoltura, non si vive di sola strada, non si vive di solo dottore, anzi sì, il dottore è abbastanza importante, ma insomma ci sono tante cose che si possono fare nei comuni e l'aiuto della regione in questo caso è stato importante.
2: Sì, devo dire che il progetto che andiamo a discutere è un progetto importante, è un progetto particolare, un progetto che consente anche di poter svolgere tutta una serie di lavori a distanza con delle strutture importanti, moderni, efficienti ed efficaci. Quindi il PSR è anche questo, quando le dicevo che cerchiamo di tenere conto un po' di quelle che sono le esigenze del territorio. Poc'anzi citava la banda ultralarga, il PSR ha finanziato il 50% di quest'opera a livello regionale, per dire un piano di sviluppo rurale che va a finanziare una banda ultralarga che riguarda una moltitudine di servizi, proprio perché anche le aziende agricole, anche perché le aree rurali hanno bisogno ovviamente di una rete moderna che le consenta di poter essere competitiva sui mercati per quanto riguarda ovviamente le aziende private e soprattutto appetibile a turisti e investitori per quanto riguarda un'amministrazione comunale.
0: Eh già, Mattia Crucioli, nel suo comune sono state fatte cose importanti perché è stata realizzata una sala multimediale che ha recuperato un edificio scolastico, l'investimento è importante, €500.000.
1: Sì, dunque è la ex scuola del paese ed era, diciamo, aveva molti problemi proprio anche nel tetto, nelle facciate, negli infissi. L'idea era appunto quella di offrire un servizio che tendesse a invertire lo spopolamento, quindi a consentire alle persone che nascono lì magari di poter trovare un lavoro anche attraverso appunto un punto di internet veloce e di collegamento, ma anche di attrarre lavoratori che possono lavorare da remoto, che magari hanno la seconda casa lì o che vogliono trasferirsi lì e che quindi possono scegliere attraverso questo luogo molto accogliente di lavorare da remoto in questa aula, che abbiamo voluto intitolare al sindaco che è mancato l'anno scorso, Meghi, si chiama Aula Meghi, che era il soprannome, Roberto Pareti, che se lo merita tutto perché era lui che ha ottenuto questi finanziamenti dalla regione e che ha portato avanti questa iniziativa. Iniziativa che appunto è stata realizzata con sono €490.000 del PSR e circa 20, poco meno di 20 del bilancio comunale, proprio perché ha riqualificato tutto un intero edificio e ha garantito appunto 26 postazioni con anche le forniture, quindi computer, fotocopiatrici e, come dicevo, internet veloce e una sala anche per dedicata proprio alla teleconferenza. Devo dire che oltre a essere è stata accolta molto, molto bene dai residenti e anche da turisti o chi ha le seconde case, e sta avendo degli sviluppi e degli utilizzi anche imprevisti, perché appunto era pensata proprio per il telelavoro, però di più ci viene chiesta anche da studenti per fare ricerche, per collegarsi, addirittura stiamo mettendo in campo anche delle convenzioni con istituti scolastici per provare a fare anche non tutti i giorni della settimana, ma magari siccome noi siamo abbastanza isolati e Santo Stefano d'Aveto è il comune più alto di tutta la regione alcuni dei nostri ragazzi per andare ad esempio all'Agrario a Bedogna fanno due ore di viaggio, no? Tutti i giorni, allora, e magari in condizioni climatiche avverse perché magari nevica o anche piove molto forte, quindi l'idea di avere la possibilità di avere un punto in paese dove poter fare non come alternativa quotidiana, ma come in casi particolari poter fare la didattica a distanza, ad esempio, questo è molto importante. In più c'è il tema della telemedicina, che speriamo di poter sviluppare con un secondo lotto, perché attualmente non è ancora, diciamo, facilmente

0: fruibile, cioè bisogna superare delle barriere architettoniche, e quindi speriamo in mamma regione che ci possa aiutare nel proseguo.
1: Ecco, questo tipo di servizi sono molto importanti, perché spesso si parla di viabilità, no? Di connessione, diciamo, di strade soprattutto verso questi comuni, però ci sono dei limiti fisici oggettivi, cioè comunque Santo Stefano d'Abito sempre lì rimane, non è che la possiamo avvicinare, ci sono le montagne, ci sono strade che non possono essere delle autostrade, quindi il fatto di avere una digitalizzazione più spinta può aiutare, tra l'altro anche nell'idea proprio del ripopolamento dei piccoli comuni, perché non ci si pensa forse ancora tantissimo, ma all'estero, ancora più che in Italia, il tema dello smart working o del lavoro da remoto, come si dice più correttamente, è un tema vero, è un tema che può favorire anche dei posti, cioè prima uno per andare a lavorare devi andare a Genova magari, no? Adesso non è detto.
2: Sì, è così, perché poi diciamo che se vogliamo, se un comune di un certo determinato territorio vuole essere attrattivo verso investimenti, ma anche soltanto verso semplici cittadini che vogliono scegliere una residenza differente da quella che hanno sempre avuto, bisogna avere tutto questo genere di servizi. Una famiglia giovane ovviamente ha delle esigenze, perché magari ha dei figli che devono andare a scuola, la scuola deve essere vicina, ci vuole un presidio medico, ci vogliono delle strutture anche sportive per poter permettere loro di fare un po' di sport. Una coppia, una famiglia di un'altra tipologia di età ha delle esigenze diverse, e bisogna tenere conto un po' di tutte queste componenti per intanto dare tutti i servizi, dai trasporti alla telemedicina, al medico di famiglia, al servizio di sicurezza, al presidio di sicurezza, carabinieri, postazioni ovviamente di polizia, e la viabilità diventerà da qua ai prossimi anni sicuramente sempre più un qualcosa su cui puntare, perché a grande fatica quelle vie, quelle strade sono state tracciate dai nostri avi, dai nostri antenati. Noi abbiamo una fatica minore rispetto a loro, che è quella di andare a intercettare i fondi per fare la manutenzione ordinaria che ci consente che quelle strade non vengano giù, e quando c'è da intervenire in maniera straordinaria ovviamente farlo, perché altrimenti non si riesce a dare una risposta.
1: Ma poi diventa molto più costoso in un secondo momento mettere le mani su qualcosa che magari ha franato, cose simili. Andiamo a Framura, provincia della Spezia, anche qui sul tema dei servizi, vediamo.
3: Una terrazza sul mare, un sentiero da panorami mozzafiato, anche una proposta per gli escursionisti, tutto nasce da delle risorse che ci ha messo Regione Liguria e che rivalutano anche il REL.
4: Sì, noi diciamo che come Regione Liguria mettiamo a disposizione delle risorse con una previa interlocuzione con ANCI, e poi sono molto bravi i sindaci e con i loro uffici tecnici nel predisporre le domande e nel vincere i bandi. Una dotazione finanziaria che permetteva di fare tutta una serie di interventi. Il comune di Framura, il bravissimo sindaco, ha deciso di ripristinare questo sentiero fantastico, meraviglioso. Devo dire che è stato fatto anche tenendo conto dell'ambiente circostante, perché sono state impastate le terre, le pietre locali, proprio per creare questa amalgama del territorio che è molto confacente a quelli che sono i colori del promontorio del Levante.
3: Per i comuni recuperare questi percorsi della rete escursionistica ligure
4: è fondamentale, considerando che noi, oltre all'Alta Via dei Monti Liguri, abbiamo 5.500 km di REL e soprattutto sono molto, molto richieste dai turisti che sono appassionati a un turismo lento, ma soprattutto alla scoperta e alla riscoperta di quelle che sono, diciamo così, le bellezze naturali del nostro territorio. Finanziamenti al 100%, perché comprendiamo benissimo che anche una compartecipazione economica del 5-10% da parte di un comune potrebbe essere, non dico proibitiva, ma molto impegnativa. Quindi i fondi di Regione Liguria sono al 100% per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale, proprio perché i comuni hanno bisogno di queste risorse.

Naturalmente a Regione Liguria questa proposta di bandi di PSR totalmente finanziati al 100% ha dato opportunità al comune come il mio, a comuni piccoli, di poter partecipare su varie misure. Noi oggi stiamo visitando 2 misure su 6 a cui abbiamo partecipato e fortunatamente vinto, che spaziano dalle acquedotti irrigui alla sentieristica, al recupero di tradizioni locali e anche

0: a quello che sono l'abbattimento di barriere architettoniche negli uffici pubblici, perciò anche la rivitalizzazione e riqualificazione di aule consiliari e di biblioteche. Perciò sono molto soddisfatto perché Regione Liguria veramente ha creduto in questo percorso e chi ha avuto la fortuna, tra cui il comune di Framura, oggi può sorridere perché è stato un lavoro intenso, impegnativo, visto anche delle scadenze molto, molto strette, però con, credo anche con capacità degli uffici, siamo oggi, stiamo sorridendo su questo ottimo risultato.
1: Mi viene da dire solo questo. Turisti che ci state guardando in streaming, cosa aspettate a venire nella nostra Liguria a godervi i nostri panorami? Mattia Crucioli, quanto è difficile gestire un comune piccolo? Lei ha avuto, diciamo, esperienze politiche a scaletta, diciamo, sì. Dal Senato al Comune di Genova a sindaco di Santo Stefano D'Aveto.
2: Ma devo dire che è la cosa di maggior soddisfazione tra quelle che ho fatto fino adesso, perché vedi in concreto e puoi risolvere concretamente dei problemi. In Senato, lasciami dire, i problemi sono molto molto grossi e tu sei una piccola parte di un ingranaggio enorme, quindi, come dire, vedi difficilmente il risultato che vorresti. In Comune di Genova, vabbè,
1: fare l'opposizione a Bucci non era facilissimo.
2: Esatto, poteva essere folcloristica, anche divertente certe volte, ma poi era, insomma, non vedevi anche lì. Invece in un piccolo comune, ma fare il sindaco in generale, per di più in un piccolo comune, secondo me è molto appagante e anche responsabilizzante, perché vedi in concreto problemi e puoi dare delle risposte vere, ma ovviamente piccole cose, perché con i bilanci di un comune sotto i 1000 abitanti non è che se viene giù appunto una frana o c'è una strada con problemi reali, grossi, strutturali, devi sempre chiedere a enti sovraordinati. Però ecco, intanto questo, cioè il fatto di dover avere sempre rapporti operativi con anche altri enti, che sia ANAS, che sia il dirigente scolastico regionale, guardate, veramente in tutti gli ambiti, compreso il vescovo, perché comunque i piccoli comuni, il sindaco deve dare risposte sia se manca il prete, sia se manca il medico, sia se mancano gli insegnanti, e vi faccio esempi concreti perché a noi mancano tutte queste, e ti senti sempre dire più o meno le stesse risposte, cioè siete pochi, mancano medici, sanitari e anche preti, e quindi dovete accontentarvi. Quindi, però tu sei in prima linea e devi rispondere, quindi primo saper interagire con gli altri enti sovraordinati, poi saper ascoltare e poi cercare di coordinare le forze che hai. Devo dire che in questo io sono abbastanza fortunato. Intanto perché forse per i miei pregressi politici ho avuto intessuto rapporti con gli enti sovraordinati che, devo dire, a prescindere da qualunque colore e dal mio essere stato sempre, come dire, un po' antagonista, no? Parlo sia ad esempio della sindaca Salis o del presidente Bucci della città metropolitana, della regione da cui noi dipendiamo, perché è evidente, e in tutti i casi sto riscontrando un'attenzione encomiabile, e quindi io voglio pubblicamente ringraziare sia Marco Bucci sia Silvia Salis, perché veramente stanno rispondendo in maniera concreta ogni volta che c'è bisogno, e naturalmente tutti gli assessori. L'assessore Piana qui presente è venuto più volte, è venuto sia all'inaugurazione ad esempio della sala multimediale, sia per il progetto delle vigne eroiche che vorremmo impiantare in quota, non scordiamoci che, essendo l'unico comune con un impianto, diciamo, di risalita, un compendio sciistico, certo. Ci hanno aiutato lì, in quel caso erano i fondi FSR, non PSR, ma insomma un altro calderone, ma anche lì sono stati dei
1: tante cose che si possono
2: indispensabili
1: fare.
2: Per tenere aperte delle infrastrutture che il comune mai riuscirebbe con
1: da
2: le
1: solo
2: proprie,
1: con le sue forze. Grazie mille Mattia Crucioli. Io in realtà mi stavo un po' immaginando Crucioli medico e pensavo a qualche cura alternativa che sicuramente potrebbe proporre, più difficile prete, però adesso questo penso che...
2: La cosa buffa, guarda, è stata, se hai un attimo vi racconto questa scena. Io dopo essere andato a parlare col dirigente scolastico regionale e...
1: Il vescovo.
2: E poi sono andato a parlare anche col vescovo, e il vescovo ha fatto un'assemblea pubblica, anche perché stiamo passando sotto la diocesi di Chiavari, uh-huh. E le dinamiche, e c'erano anche le persone, erano le stesse identiche, e anche nei confronti del vescovo.

0: la gente non aveva troppi riguardi,
1: ah, no, eh.
0: E diceva ci devi dare il prete, ma sei venuto qua a raccontarci quella delusione proprio perché ne hanno esigenza, okay?
1: Giusto,
0: esigenza
1: giusto.
0: E quando uno ha un'esigenza si vuole sentire la risposta.
1: Alla messa di Natale non posso mica andare, voglio dire, in un altro comune. Grazie Mattia Gruccioli, ci fermiamo un istante, tra poco parliamo di acqua, restate con noi. Ben ritrovati, un bel applauso a Stefano Damonte, sindaco di Villa Faraldi, grazie di essere con noi. Siamo in provincia di Imperia, al confine con la provincia di Savona. Lo dico subito perché sennò a casa uno si domanderebbe come mai a Villa Faraldi hanno gli occhiali da sole anche al chiuso, perché il sindaco ha avuto un piccolo incidente e quindi diciamo però... sta bene, sì, tutto più o meno tutto ok, insomma.
2: Sì, sì, stamattina ho tolto una schigia dall'occhio e
1: è
2: fotosensibile l'occhio.
1: No, non c'è dubbio, poi qua abbiamo tantissima luce. Assessore Piana, l'acqua è un tema fondamentale che dipende veramente tanto anche dall'uomo, perché è vero che i cambiamenti climatici, che piove meno, che peraltro nel ponente della Liguria piove tradizionalmente poco, il che è buono da un certo punto di vista, è male da un altro, però... la tenuta degli acquedotti è determinante, no? Quindi quando parliamo d'acqua evidentemente dobbiamo anche tener conto che la mano dell'uomo può fare veramente tutta la differenza del mondo.
3: È proprio così, partendo dallo stato dei nostri acquedotti, dove dicono, questo lo dicono le aziende che gestiscono poi i vari servizi, c'è il 50% in alcuni casi di perdita, quindi credo che già intervenire a ripristinare, mettere in sicurezza o a rifare delle condotte idriche è importante, perché si ottimizza e si risparmia la risorsa idrica e poi magari a crearne di nuove, come invasi, bacini, pozzi artesiani, è importante, fondamentale, perché noi l'acqua gran parte dell'anno l'abbiamo. La conformazione della Liguria è evidente un po' a tutti, no? Appennini e Alpi, valli molto, montagne molto alte, valli importanti e profonde, dove magari anche un semplice sbarramento che va dal di fuori della psicosi della diga può essere determinante per fornire quell'acqua durante il resto dell'anno, soprattutto nel periodo estivo, essere quindi una sicurezza e soprattutto magari, perché no, poter anche creare delle piccole centraline idroelettriche per andare incontro a quella che è un'altra esigenza, che è quella dei costi dell'energia, quindi ha una duplice valenza. In alcuni casi ci sono dei sindaci che questi investimenti li fanno, vedo qua ad esempio il sindaco di Aquila d'Arroscia, dove abbiamo ripristinato una diga, un invaso di 50.000 metri cubi d'acqua, quindi che dà l'acqua per un centinaio di aziende agricole e che sicuramente poi sarà oggetto di un intervento successivo per quanto riguarda il posizionamento di una centralina idroelettrica, perché vogliamo sfruttare veramente quell'importante risorsa idrica. E credo che anche l'interpretazione del sindaco Damonte per quanto riguarda il suo comune sia fondamentale, perché poi lo dirà lui, è un intervento risolutivo in quelle determinate aree, perché è un approvvigionamento importante per le aziende che insistono su quel territorio e continuano a investire, ma anche per i cittadini, visto che molta di questa acqua di queste due vasche va nella rete urbana.
1: Non c'è dubbio. Ma intanto una battuta sulla psicosi delle dighe, perché l'altro giorno ho fatto una trasmissione in cui c'erano anche esperti di, diciamo, di energia idroelettrica, quindi anche di dighe da questo punto di vista, e ricordava che la famosa diga del Vajont, da cui poi parte tutta la psicosi successiva e tutto il resto della nostra storia, è ancora lì. Cioè, il problema non era la diga del Vajont, era la montagna su cui l'avevano costruita, che è franata dentro l'invaso d'acqua. La diga è perfetta e nessuno l'ha mai toccata, quindi diciamo che bisogna sapere dove costruire più che come, perché questo l'abbiamo imparato. Allora, voi avete realizzato nuove vasche, quattro pozzi, recuperato diciamo una vasca esistente, l'investimento qui è di 400.000 euro. Vorrei che mi partisse dalla situazione pre, cioè avevate un problema con l'acqua a Villa Faraldi?
2: Allora sì, Villa Faraldi storicamente, comunque negli ultimi 10-15 anni, tutte le volte che arriva la gente sulla costa, perché siamo dietro la costa così, quindi Sdiano Marina, Cervo, arriva senza acqua perché aumenta la richiesta e nell'entroterra non arrivava più niente. E, una ventina d'anni fa alcuni pozzi sono stati abbandonati.

0: Nati, perché è stato fatto la Ciarroia, che è la condotta principale che passa sulla costa e serve tutti i comuni della costieri, e da lì è stata portata l'acqua anche a Villa Faraldi. E i pozzi sono stati abbandonati, con questo progetto abbiamo potuto recuperare questi pozzi, metterli in rete, gestirli con un telecontrollo e realizzare le due vasche che danno acqua a uso irriguo. È un'infrastruttura importante per il territorio, perché permette a un territorio come Villa Faraldi, che è principalmente un territorio olivicolo, olive dappertutto, diciamo, in ogni parte del territorio, dove sono immersi questi cinque paesi di Villa Faraldi, e si dà una risposta alle aziende di dire sì, potete contare su una struttura che vi permette di coltivare le olive e magari di averle anche le olive, perché comunque quando sta per 4-5 mesi non piove, la pianta soffre.
1: È stato un anno brutto l'anno scorso.
0: L'anno scorso è stato un anno brutto.
1: E quindi naturalmente fare delle cose che possano anche comunque evitare i problemi evitabili, poi se viene un fortunale,
0: certo, non è che sia la bacchetta magica si può risolvere qualsiasi problema, però giusto magari sopperire quella crisi, quell'aiuto che magari l'oliva ha bisogno solo per arrivare a settembre, ottobre, poi magari arriva un po' di pioggia così e poi si può raccogliere. Questo è una
1: Com'è andata l'interlocuzione con Regione? Avevate già il progetto pronto? L'avete realizzato ad hoc? Come ha funzionato?
0: Sì, è un sogno nel cassetto che era già lì da anni, quindi una bozza di progetto c'era. Poi con il PSR abbiamo cercato di sviluppare un progetto completo, esecutivo, da fornire alla Regione, grazie all'assessorato è stato finanziato il progetto e siamo potuti partire con l'opera e realizzare finalmente l'opera che era già richiesta da anni dal territorio e dalle aziende.
1: Ci spostiamo dalla provincia di Imperia a quella di Savona, non lontano, visto che appunto, come ci raccontava il sindaco, Villa Faraldi è appunto al confine con Savona, e andiamo a Bardineto per vedere che cosa si è fatto dal punto di vista dell'acqua. Qua, assieme al sindaco di Bardineto, Mario Basso, c'è un altro assessore regionale, l'assessore Ripamonti. Vediamo.
2: Progetto importante all'interno naturalmente di questa parte di territorio, due mezzi che serviranno tantissimo alla comunità. Facciamo un po' il punto della situazione.
3: E questa è una delle attività di Regione Liguria che fa normalmente rispetto a quelle che sono le attenzioni verso le aree dell'entroterra. In modo particolare questi sono due mezzi comprati con le misure messe a disposizione dal settore agricoltura per consentire appunto a quelle aree un pochino più complicate di poter essere tempestive e puntuali nel momento in cui il bisogno viene su. A questo punto c'è un mini escavatore e una grande benna, quello serve per multifunzione, neve e quant'altro. Quindi l'attenzione per il territorio è sempre prima di tutto.
2: Un'attenzione che viene rivolta spesso e volentieri, fortunatamente adesso lo possiamo dire, a tutto quello che è il nostro entroterra, con tutto rispetto per la costa.
3: Assolutamente sì, la costa ha le sue peculiarità, ma il vero tema è quello dell'entroterra, perché questi piccoli comuni, noi siamo una regione particolarmente vocata ai piccoli comuni, l'attenzione di regione deve andare in questa direzione e consentire ai sindaci, che sono i veri front office di questa regione, di essere tempestivi nel momento in cui ci sarà bisogno di farlo. Queste sono aree in cui viene la neve, il ghiaccio e quant'altro, e quindi questi mezzi vanno in questa direzione a tutela della comunità e soprattutto in sostegno ai sindaci.
2: Sindaco, alle sue spalle una delle tante opere importanti in questa parte di territorio, vogliamo ricordarle?
4: Sì, certamente, lì è stato fatto nell'anno 2023 e 24 questa palificata, ahimè, perché purtroppo avevamo avuto nel 2016 e 2018 un gelicidio dove purtroppo aveva causato l'interruzione di questa strada, che è una strada di collegamento che collega il Colle del Melogno e il comune di Giustenice. Più giù abbiamo fatto anche dei gabioni che ci hanno permesso, che la regione ovviamente ci ha autorizzato.
2: Quindi sostenibilità anche per cercare di mantenere il più possibile questa parte di territorio.
4: Assolutamente sì, perché come ho già detto, questa qua è una strada frequentata, anzi frequentata da tante, sia per i boscaioli, perché qua ahimè la foresta è una delle foreste più grandi d'Europa, Faggeti, che lavorano i boscaioli, più i biker che vengono dal Finalese, vengono.

0: sono su.
1: Ricordiamo un po' questa parte di territorio, si parte da qui e si arriva fin dove?
0: Allora, come ho già detto, si parte da Bardineto e questa strada porta al Colle di Melonio, che è in comune di Calizzano, o addirittura giù a Giustenice, dalla Val Maremola.
1: Quindi,
0: sì,
1: bello, bello
0: e poi si va sul Monte Carmo, che è a 1389 metri, che è il monte più alto della provincia di Savona.
1: Ancora una volta quindi un ringraziamento comunque a Regione Liguria.
0: Assolutamente, la Regione Liguria è un grosso ringraziamento che c'è stata veramente a fianco a tutti gli interventi che abbiamo chiesto, soprattutto questo che è stato solerte e l'hanno fatto in breve tempo.
2: Molto bello, tra l'altro mi piace, Assessore, il fatto che alcune opere siano magari anche un po' più tradizionali, no? Le palizzate, per esempio, uno pensa sempre ai muraglioni, invece ci sono tanti modi per difendere il territorio, anche più armonici con quella che è poi la vocazione, il paesaggio, mi è piaciuto molto questo aspetto.
3: Sì, devo dire che sono soluzioni ingegneristiche importanti, poi oltretutto hanno una tenuta
2: importante sì.
3: Pluriennale, perché si pensa magari a una palificazione come sistemazione momentanea, in realtà è risolutiva, perché dicono, questo lo dicono gli ingegneri, che durano tantissimi anni, sicuramente più di un muraglione di cemento armato o di un gabbione,
2: non c'è dubbio. Per chiudere, mi racconta un po' di Villa Faraldi. Olive le abbiamo capite, ci sono. Poi, perché ho sbagliato a non essere ancora venuto a visitare Villa Faraldi fino ad oggi? E così magari qualcuno a casa gli viene voglia.
4: Ok, è un piccolo borgo a pochi chilometri dal mare, perché una decina di chilometri siamo sul mare.
2: Quindi già c'è questo aspetto da seconda casa da non sottovalutare,
4: sì,
2: no?
4: Sì, sicuramente. E poi siamo in mezzo al verde e con tantissimi sentieri, ci sono una rete escursionistica ampissima, c'è la possibilità di visitare dei laghetti e fare il bagno e refrigerare con questo caldo estivo.
2: Alla sera è più fresco, sì.
4: Sì, sì, la sera è un po' più fresca,
2: sì, perché certo.
4: Altro c'è il verde.
2: Non l'ho chiesto a Mattia Crucioli perché mi avrebbe detto che sono 4 gradi a Santo Stefano d'Avito la sera d'estate, quindi non volevo esagerare, diciamo.
4: Siamo a 350 metri dal mare,
2: vabbè, insomma, abbastanza vicini, e quindi sicuramente sì, ancora molto, molto liguri, diciamo quasi di costa, sì, dal punto di vista del clima. Grazie mille, Sindaco, sì, grazie a Villa Faraldi. E tra poco continuiamo con il tema degli acquedotti e della qualità della vita e ci muoveremo tra Genova e la provincia della Spezia. Restate con noi.

0: Eccoci di nuovo in diretta, un saluto a Giancarlo Leveratto, sindaco di Carrodano, grazie sindaco di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Siamo in provincia della Spezia e anche qui parliamo di acqua, acquedotti e qualità della vita. Voi avete un nuovo acquedotto di Cane Greca e Porcile ed è stato un intervento piuttosto importante, ce lo racconta?
1: Sì, un intervento per noi molto importante, perché la frazione di Cane Greca è una delle 8 frazioni in cui si articola il nostro comune, era servita esclusivamente da un acquedotto privato che esisteva da più di 30 anni, che si approvvigionava su una fonte, diciamo, autorizzata, concessionata, ma molto povera d'acqua. E tutti gli anni, quando il comune gestiva la, diciamo, la risorsa idrica, il comune immetteva nell'acquedotto privato una certa quantità di acqua. Ora, da quando il comune di Carrodano non si occupa più di, non gestisce più la risorsa idrica, che è diciamo ad esclusivo appannaggio del gestore unico, è il centro di Cane Greca, che parliamo di circa 30 nuclei familiari, era in forte sofferenza. Per fortuna è stato finanziato questo progetto che avevamo realizzato da più di 15 anni e, diciamo, lo abbiamo realizzato in tempi molto veloci, molto, diciamo, compatibili con la chiusura della progettazione e del PSR. E la cosa più critica per noi è stata diciamo armonizzare il progetto con quelli che sono gli standard del gestore unico, cioè siccome questo acquedotto non l'avremmo gestito noi, ma l'avrebbe gestito il gestore unico, abbiamo dovuto apportare delle piccole modifiche per renderlo funzionale alla gestione, diciamo, del gestore unico.
0: Ed è stato difficile, è stata necessaria una burocrazia eccessiva? Qual è la sua opinione da sindaco?

0: ecco.
1: Beh, diciamo che è stato un po' complicato, impossibile non c'è nulla, diciamo, nel momento in cui c'è la volontà di poter procedere, però abbiamo avuto difficoltà a rispettare i tempi, questo sì. Poi c'è stata la grande collaborazione del gestore unico che ci è venuto incontro, ci ha dato anche supporto tecnico laddove ne avevamo bisogno.
0: Ecco, quello che dice il sindaco è un altro dei temi, no? Non è che ci sono solo uno o due attori quando si fanno le cose, no? Dipende da che cosa fai, c'è una pletora di possibili interlocutori che devono diciamo lavorare in sinergia. Talvolta succede, questa volta sì, mi pare, no? Il gestore unico ha dato buone risposte al sindaco Leveratto, ma insomma non è proprio sempre facile, questo forse talvolta non si capisce bene, no? Di chi è, sì, la colpa, delle cose che non vanno.
2: Diciamo che, ma no, è difficile andare a individuare delle colpe, il politico ha sempre il pensiero o comunque la speranza che questi enti si parlino tra di loro, esatto. Almeno questo, perché poi è inutile destinare delle risorse finanziarie, creare dei capitoli, stabilire dei criteri per mettere a bando ovviamente dei fondi, se poi ci sono enti che tra di loro non si parlano, si parlano poco o si complicano la vita. Ecco, io credo che il periodo degli amanuensi che scrivevano paginate e paginate di regole sia un po' finito, comunque cozza un po' con quelli che sono i tempi di un'amministrazione, ma soprattutto di una politica più veloce e più moderna, anche perché altrimenti davvero rischiamo di non rispettare i tempi, o spesso e volentieri molti sindaci, perché io in passato quando sono stato assessore mi sentivo dire sì, però non so se ce la faccio, perché poi devo parlare con questo, con quell'altro, devo andare in provincia, devo andare in regione, in città metropolitana, devo parlare con quell'ente, forestali o non forestali. E questo mi ha portato ovviamente a fare tutta una serie di lavori, una regia intanto con ANCE, poi anche con tutta una serie di soggetti giuridici che hanno competenza in materia, per cercare di avere le idee un po' più chiare, soprattutto per quanto riguarda i tempi, perché poi c'è il comune che è in salvaguardia idrica, c'è il comune che ha è nella gestione del gestore e quindi non può prendere il contributo se non sotto quella forma. Diciamo che tutte queste esperienze mi hanno portato e hanno portato anche i miei uffici negli ultimi anni a correre un po' di più, perché poi è difficile spiegarla alla gente, è difficile spiegarla a un sindaco,
0: che è una cosa non si può fare,
2: è difficile per un trovare le parole, esatto.
0: Non c'è dubbio, però deve essere invece molto soddisfacente per un sindaco dire alla popolazione che non riceveva l'acqua con regolarità da oggi è andato tutto a posto, no? Cioè, sì. Penso che sia il motivo per cui uno, anche perché diciamolo e credo, fatevi un applauso, c'è un tema fondamentale che è quello dei soldi e della casta, ok? Perché la politica è tutta soldi e casta, secondo quelli che... Ora, certo, se faccio il parlamentare di opposizione e vado una volta ogni tanto alla Camera dei Deputati, posso anche abbastanza sentirmi casta. Ma se faccio il sindaco di Carrodano, di Santo Stefano Davido, di tutti gli altri comuni che sono presenti qui, prendo due spiccioli di cui probabilmente ce ne rimetto, perché mi ricordo una notte in una pioggia estrema, Primo Canale, ero in diretta, il sindaco, chiacchieravamo un po' nella disperazione più generale, mi dice, ma guarda, io alla fine del mese se non ci rimetto sono già contento così. Ecco, forse è questo il motivo, no? Andare dalle case della frazione che è stata ricollegata all'acqua e dirgli, ragazzi, da ora siete a posto.
1: Sì, questo lo dicevano anche i miei predecessori, chi mi ha preceduto, è uno dei motivi che fa scattare la molla in chi vuole impegnarsi nell'amministrazione di un piccolo comune, perché è la soddisfazione di dare delle risposte ai cittadini e possibilmente ricevere anche un segnale di gratitudine.
0: Arriva quello.
1: Devo dire la verità, io questi segnali li ricevo.
0: Vediamo le prossime elezioni, uno dice, perché poi è sempre lì il tema. No. Ricordatevi. Brava gente. Allora, adesso invece andiamo non in un comune piccolo, il comune è molto grande, quello di Genova, che però ovviamente ha anche le sue alture, le sue località un pochino più bisognose di cure. Andiamo nella bella Apparizione, dove, sempre per parlare di acquedotti e qualità della vita, troviamo un altro assessore regionale, Alessio Piana, perché come sapete chiamarsi Piana nella regione Liguria conta, diciamo, porta, diciamo, ha un vantaggio, insomma. Si chiamano tutti Piana, diciamo, più o meno, scherzo, anzi A Piana per essere più precisi, quindi diciamo, anche l'A di iniziale va bene.

0: bene, insieme con Giorgio Viale, che è assessore del municipio locale, anzi ex, no, assessore attuale e ex assessore alla sicurezza del Comune di Genova. Andiamo a sentire.
1: È un aspetto che per la sicurezza dei cittadini del municipio è veramente importante, soprattutto per chi risiede come alle nostre spalle sulle alture e qua dove siamo noi, cioè nell'area del quartiere di Apparizione. Parliamo di un pericolo concreto che c'è stato per anni e anni, cioè il pericolo che le proprie case venissero travolte dagli incendi.

0: quindi possono andare a spegnere e contenere le fiamme proprio prima che arrivino verso le case. Nel nostro caso più specifico, qua in via Lanfranco, abbiamo una vera e propria barriera a tutela delle abitazioni contro appunto un possibile incendio boschivo.
1: È un progetto che ha avuto il suo successo grazie alla collaborazione tra il municipio, tra l'amministrazione comunale e tra la regione, che assieme hanno avuto la capacità di sviluppare una progettazione che nell'ambito poi della misura che è stata attivata sul piano di sviluppo rurale ha reso possibile sostanzialmente infrastrutturare questa rete di serbatoi, di stazioni di pompaggio, di nuova rete dell'acquedotto, proprio alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi. Genova è una città meravigliosa che ha alle sue spalle moltissimo verde, ha molto spesso di proprietà dell'amministrazione comunale e quindi è necessario un'attenzione particolare per la tutela e la cura di questo patrimonio e soprattutto per la messa in sicurezza anche delle tante abitazioni che si trovano immediatamente a contatto con le aree più boscate. Credo che qui, come è successo anche a Ponente, il medesimo progetto riguardava anche contesti adiacenti a Villa Doria, a Villa Pallavicini, a Pegli, e appunto grazie a questo 1.500.000 euro sono state rese possibili queste infrastrutture che sicuramente consentiranno di rimanere un pochino più tranquilli in prospettiva e di aumentare il livello di protezione.
2: E qui, caro assessore, intanto bellissima vista ovviamente anche da Apparizione, mi veniva in mente il problema opposto, no? Che il comune di Genova è così grande per la sua struttura, diciamo così, che ci sono dei municipi che sono grandi come delle città. Ora non ho il dato esatto del Levante, però per esempio ho quello della media Valbisagno, perché lo cercavo ieri per altre ragioni, fa tipo 55.000 abitanti, che sono poco meno di quelli che fa Savona, per
3: Sanremo.
2: Ecco, esatto. Quindi diciamo che ha grandissime complessità. Altro tema importantissimo, quello degli incendi boschivi. In effetti, quando si vedono quelle belle villette un po' isolate, dici eh sì, bella, però se comincia a bruciare l'intorno è difficile salvarla. Questo è un'ottima idea, cioè avere un canale irrigui, un acquedotto che arriva, può sparare acqua direttamente da lì.
3: Sì, stiamo anche venendo questa immagine, mi è venuto in mente che siamo anche intervenuti molto anche sulla creazione di colonnine antincendio per i vigili del fuoco, la protezione civile, perché spesso e volentieri si va in loco magari con la botte finisce e devi avere un qualcosa per poter riempire, ripristinare e poter intervenire subito dopo. E ancora la settimana scorsa nell'Imperiese avevamo inaugurato 3 mesi prima 2 vasche antincendio proprio con questo scopo, è scoppiato un incendio e per fortuna i danni sono stati contenuti proprio perché l'elicottero è potuto intervenire grazie a queste 2 vasche che erano state fatte nel comune di Molini di Triora. Non so cosa sarebbe successo oggettivamente se non ci fossero stati questi 2 grandi bacini.
2: Certo, non c'è dubbio. Sindaco, anche a lei per chiudere, insomma, ora avete anche l'acqua, non c'è più nessun motivo per non venire a fare un giro a Carroda.
4: Direi di no, direi di no. Anche se magari è meglio bere il vino, però.
2: Certo. Meglio il vin caudo che l'acqua fredda, diciamo, dalla mia parte, penso più o meno anche dalle, anche dalle sue. Però diciamo che sicuro sono quei bei posti che fanno da corona.
4: Sì, tenga presente che parlava dell'abitazione di una delegazione tipo Apparizione, eccetera, eccetera, di un quartiere, di un municipio di Genova, parlando di 55.000 abitanti, Carota non fa meno di 500 abitanti.
2: Sì, con le stesse dimensioni, però a volte.
4: Con le stesse dimensioni.
2: Perché mi pare che il comune più grande della Liguria sia Varese Ligure, se non mi sbaglio, come estensione. Di... Sì. Chilometri, quindi per dire, cioè, che poi non fa pochissimi abitanti rispetto, e questo crea dei problemi enormi perché poi voi avete strutture sulla base di quanti abitanti, non di quanto è grande, e talvolta sono veramente molto grandi, con tante strade, con tanta boscaglia, tanta vegetazione. Grazie sindaco, viva i comuni della Liguria.
4: A voi.
2: Tra pochissimo ce ne andiamo dell'Imperiese anche a Savona, restate con noi.

0: Ah, perché altrimenti uno poi dopo un po', bello, però anche no, nel senso che non è che posso stare veramente troppo isolato. Poi ci sono, come dire, dei luoghi, come diciamo prima Santo Stefano d'Aveto, altri comuni che sono anche orgogliosamente isolati, no? Ci vai apposta per goderti la natura incontaminata, per vivere un po' lontano rispetto alla città, però in generale se devo lavorare, se ho degli interessi, se mi devo muovere, la viabilità è fondamentale. Anche in questo entra in gioco, diciamo così, la parte dei finanziamenti e i piani che sono stati utilizzati.
1: Sì, questa è la novità forse del PSR, che a conclusione ci ha visto diciamo così coinvolti nel raggiungere l'obiettivo di spesa e consentire ai sindaci di fare veramente degli interventi veloci che servissero. Molti di questi comuni, ad esempio, ci avevano chiesto di asfaltare delle strade bianche che non erano semplici strade rurali, addirittura collegavano frazioni con altre frazioni o con il comune.
0: Strade bianche vuol dire non asfaltate?
1: L'abbiamo consentito a molti sindaci di poter asfaltare queste strade. Ed è una novità, perché in passato non era, con un piano di sviluppo rurale non era consentito fare questo genere di intervento. Abbiamo posto diciamo così una richiesta, una domanda alla Commissione europea, ci è stato risposto di sì e siamo corsi ovviamente a fare anche questo genere di intervento.
0: Non c'è dubbio. Allora un saluto e un applauso a Marino Milani, sindaco di Castelvecchio di Rocca Barbena.
2: Grazie per l'invito.
0: Siamo dell'entroterra del Benga, siamo in provincia di Savona e voi avete beneficiato di due misure di questo PSR che vi hanno dato tanto, perché dall'elenco di cose qui credo che siano veramente notevoli.
2: Sì, sono stati due interventi importanti, le due misure sono la 7.2 e la 4.3. E la 7.2 ci ha permesso di recuperare la strada di accesso al borgo, tra l'altro è uno dei borghi più belli d'Italia, certificato, bandiera arancione.
0: Si è già messo avanti, sa che poi gli farò la domanda su perché devo andare a Castelvecchio di Rocca Barbena.
2: Quello è uno dei motivi.
0: Questo è uno dei motivi. Beh, è già tanto come motivo.
2: Però al posto di fare l'asfalto lo abbiamo tolto per usare pietra locale e ciappe comunque di una cava ligure.
0: Per avere una cosa, elegante,
2: un po' da
0: bella.
2: Collegare con il resto del borgo. E l'altra strada, l'altro intervento, la 4.3, è su una strada che comunque è rimasta bianca, non abbiamo asfaltato, e ci permette di collegare tutte le campagne, diciamo, continua fino al comune di Zoccarello e si può raggiungere anche l'ultimo pezzo del borgo di Castelvecchio, località Fontane, dove tra l'altro stiamo lavorando con l'intervento con il FOSMI, sempre grazie all'assessore Piana.
0: Lunga gestazione o occasione presa al volo? Com'è andata questi lavori?
2: No, sono progetti che uno avevamo già in programma e l'altro lo abbiamo fatto rapidamente.
0: Serviva il portafogli, è arrivato il portafogli.
2: Serviva il portafogli, è arrivato l'assessore Piana. Che ci ha dato la possibilità di
0: assessore, se avanza qualcosa io sono a sua disposizione. Scherzi a parte, è importante questo aspetto, no? Cioè comuni, si diceva qualcuno anche prima, era il sogno nel cassetto, però il cassetto stava chiuso perché non c'erano i fondi. Poi, insomma, credo anche che un'altra delle qualità che deve avere un'amministrazione sia quella di trovarle queste opportunità, no? Perché a volte ci sono, anche i politici talvolta non sanno o le istituzioni non sanno che magari c'è quel particolare tipo di finanziamento, quel piano, quel fondo che possono arrivare ad essere utilizzati lì. No, ci vuole anche un po' di finanza creativa, come si dice, senza ovviamente scadere nell'errore, ma si può fare, no?
1: Sì, direi che è proprio così, perché l'ultimo esempio che ho citato vale un po' per tutti. Il politico non ha soltanto il compito di andare a individuare una dotazione finanziaria per una misura, ha anche il compito di rendere quella misura attrattiva, ma soprattutto praticabile sui territori, perché poi loro vincono, non è che distribuiamo i soldi così, non ho un cassetto infinito, diciamo che predisponiamo dei bandi e loro li vincono, sono molto bravi, alcuni che vedo qua i sindaci presenti ne hanno vinto anche due o tre, quindi sono tre volte bravi, e bisogna stare attenti dal punto di vista regionale a quelle che sono le reali esigenze del territorio, ripeto, e poi andare loro incontro, perché si parla sempre di piccole realtà che hanno la necessità di questo.

Ben ritrovati, questa parte di trasmissione, assessore, l'abbiamo chiamata Viabilità, Borghi e Resilienza, che potrebbe essere: i borghi riescono a essere resilienti se hanno la viabilità.

0: fondi e di quegli interventi. Se noi portiamo un intervento di 500.000 euro, mi pare l'ultimo che hai fatto tu nel tuo comune, in un comune costiero, una realtà più grande, quasi non si nota, è una aiola, è un qualcosa di irrisorio, mentre invece in quelle realtà lì sono sentite, sono volute e soprattutto sono apprezzate dai cittadini.
1: Eh già, perché possono cambiare loro la vita. Andiamo a Mendatica, dove appunto il nostro assessore Alessandro Piana era con le nostre telecamere assieme al sindaco Graziano Floccia. Vediamo cosa è stato fatto lì.
2: Questo intervento supportato da Regione Liguria per il Comune di Mendatica è stato un'occasione importante, perché su questo territorio, come abbiamo visto salendo e venendo su per questa strada, ci sono anche tutta una serie di abitazioni che l'abbiamo potute servire e mettere in sicurezza. In particolare questa strada comunque è una strada che ha anche profili tagliafuoco, penetrabilità del bosco, abbiamo delle aziende che stanno coltivando il bosco, tagliando degli appezzamenti. E poi una cosa importante che si sta sviluppando è il turismo outdoor, per cui è una strada di collegamento tra la frazione San Bernardo e il capoluogo di Mendatica per le biciclette, per il trekking e per tutto quello che riguarda questo tipo di sport.
3: Devo dire che dal punto di vista tecnico i comuni hanno risposto molto bene sui nostri piani di investimento, predisponendo diciamo così delle pratiche molto, molto ben istruite. Quindi complimenti intanto a loro che hanno saputo intercettare questi fondi, ai loro uffici tecnici che hanno fatto le istruttorie e ovviamente a Regione Liguria, che ha sempre un occhio di riguardo, in modo particolare il mio assessorato, per queste realtà. Mettere in sicurezza, ripristinare o creare queste strade vuol dire intanto mantenere quello che è il presidio socio-economico del territorio, aziende agro-silvo-pastorali, aziende turistiche e soprattutto anche poter, diciamo così, implementare il sistema idrico degli acquedotti. Devo dire che sono tutti interventi utili alla popolazione e soprattutto nei periodi estivi, quando aumenta sensibilmente questa popolazione, dare una risposta concreta anche alle tante seconde case.
1: Allora, queste sono le opere di Mendatica. Eravamo in provincia di Imperia e a questo punto come cambia anche, come dire, l'attrattività del borgo, no? Capiamo che è bellissimo, ovviamente lo è, e attira quindi anche visitatori, ma dargli delle strade anche esteticamente, avete lavorato anche sul lato estetico giustamente, perché avevate da preservare una qualità complessiva, probabilmente gli dà un ulteriore slancio. Adesso bisogna promuoverlo al massimo.
4: Sì, abbiamo lavorato sull'estetica, non solo, perché anche tutti i sottoservizi, il potenziamento dell'illuminazione pubblica. Comunque, certamente avere la strada che porta dalla provinciale all'interno del borgo, essere fatta in una pavimentazione non più in asfalto ma in una pavimentazione di pietra locale che si ricongiunge con tutto il resto del borgo, sicuramente è un colpo d'occhio diverso.
1: Certo. Quanti abitanti avete nel vostro comune?
4: Noi siamo pochini, siamo sui 140 abitanti.
1: 140 abitanti, insomma, classico piccolissimo, tra i più piccoli forse della,
4: uno dei più piccoli della provincia di Savona.
1: Della provincia di Savona, però con una sua storia, con un suo orgoglio e adesso anche con le strade nuove.
4: Con strade nuove.
1: E allora grazie sindaco.
4: Grazie a voi e voglio ringraziare l'assessore Piana, veramente, che c'è stato vicinissimo, non soltanto con spot ma la verità.
1: Capito, assessore, dice che proprio come Piana non c'è nessuno.
5: Non ha proprio detto,
1: ha detto più o meno questo.
5: Apprezzo lo stesso.
1: Mi è sembrato di interpretare, diciamo così, le sue parole. Ci vediamo tra poco, le conclusioni con l'assessore Piana. Abbiamo ancora un collegamento esterno. Andremo a Montegrosso Pian Latte, che è proprio una delle zone. Infatti ci sarà Alessandro Piana, lì lo vedremo, uno e trino tra poco.

0: Allora, Assessore, parte finale di questa nostra conversazione resta naturalmente il tema del bosco, della forestazione, che in realtà è stato protagonista di quasi tutti i nostri video. Noi abbiamo visto un sacco di boschi bellissimi che caratterizzano la nostra regione.
1: Sì, si parte da lì. Le do un dato ulteriore. Nel fine 800, primi 900, il bosco rappresentava il 43% del territorio ligure. Oggi siamo al 74,6, quasi

0: il doppio in soli 100 anni. Un bosco che i nostri antenati o le popolazioni che abitavano l'entroterra ci avevano insegnato a tenere pulito, a sfruttare, perché un bosco coltivato, un bosco sfruttato è un bosco che si rinnova ed è un territorio perennemente in sicurezza. Oggi, per fortuna, diciamo così, abbiamo una gestione virtuosa del nostro territorio, soprattutto del nostro entroterra, perché si è riscoperto veramente come attrattiva turistica. Consideriamo che oltre i 440 chilometri, come dicevo in un video precedente, abbiamo 5.500 chilometri di sentieri iscritti alla REL, che è la rete escursionistica ligure. È una distanza, è un'opera infrastrutturale importante se la mettiamo assieme, perché ci consente di arrivare fino all'equatore se dovessimo fare un'unica strada. E questi piccoli sentieri sono stati riscoperti, che erano stati tracciati per questioni lavorative, poter arrivare ai campi, nei prati, nei pascoli, ma anche per il commercio con il Piemonte, perché molte di queste piccole mulattiere consentivano di portare tutta la salagione, il sale e l'olio in Piemonte, poi venire giù con la farina o altri prodotti legati ovviamente all'agricoltura per il solo ed esclusivo sostentamento. Non erano neanche diciamo così scopi commerciali, ma per poter vivere e sopravvivere. Oggi cerchiamo di riscoprirle e di rimetterle in sicurezza, perché hanno una grande attrattiva turistica, e investire su queste piccole strade consente alle aziende che sono sul territorio di poter continuare a lavorare, vivere e investire, e ai turisti che vengono per scoprirci o per riscoprirci, di avere un territorio monitorato, un territorio sicuro, e soprattutto a noi come Regione Liguria ci consentono di vedere tanti giovani andare a investire con strutture ricettive piccole o medie in quei determinati territori, cosa che prima in passato non avveniva.
1: Anzi, provare a reinvertire, no, quel trend, che mi ha molto colpito quella cosa che abbiamo così, così più bosco rispetto alla fine dell'Ottocento, no? Vuol dire che un sacco di borghi sono perduti, sono stati invasi dalla boscaglia, e magari, ora non voglio dire che bisogna rinunciare al bosco che è preziosissimo, ma magari si può invertire un po' la presenza dell'uomo, che peraltro è importantissima anche per evitare disastri. L'abbiamo raccontato tante volte noi qui a Primo Canale, di quanto magari la mancata manutenzione che veniva naturalmente perché c'era la coltivazione, c'era la pastorizia, c'era tutto quello che il bosco il bosco e la campagna può dare, che invece adesso magari è stata abbandonata nel corso degli anni. Ultimo comune del nostro bellissimo giro della Liguria è Montegrosso Pian Latte. Andiamo a vedere cosa si è fatto lì.
0: Devo dire che sono stati molto bravi a spendere quelli che sono i fondi che noi Regione Liguria mettiamo a disposizione per ripristinare dei luoghi storici che hanno duplice valenza, quindi per il turismo che sta scoprendo e riscoprendo questi posti sempre più diciamo così pesantemente, e soprattutto per quelle che sono le attività agrosilvopastorali che insistono in questi territori, anche perché abbiamo delle malghe, se non sbaglio, sì, a monte di questo intervento, 5.000 metri di strada ripristinata, messa in sicurezza con anche una certa tipo di arginatura, quindi bravo, bravo sindaco.
2: Io, per noi un intervento, grazie Alessandro, grazie alla Regione Liguria, grazie in particolare Alessandro per questi interventi che per noi sono fondamentali, sono vitali, vitali per noi e per le attività che insistono sul nostro territorio. Un intervento che ha riguardato in particolare la risistemazione della strada con la costruzione, perché di questo si tratta, di un nuovo ponte che attraversa questo rio che era stato completamente distrutto, era impraticabile, non si poteva passare con nessun mezzo durante una delle ultime terribili alluvioni che conosciamo bene, un martorio nel nostro territorio con il dissesto idrogeologico che conosciamo. Una risistemazione del manto stradale fatta a nuovo con interventi di ingegneria naturalistica, micropali di legno, pali di legno, palificazioni di legno. Un lavoro per noi fondamentale, la malga raggiungibile con qualsiasi mezzo, 4x4 comunque raggiungibile facilmente, quindi un impulso all'economia e al lavoro. Quindi grazie veramente alla Regione e a Alessandro per come si impegna per essere vicino ai territori e per quello che ci permette di sviluppare attraverso questi programmi di sviluppo rurale.
1: Il vero applauso, Carlo Sessore, era per la Panda 4x4, che era perfetta per la location sindaco, nella quale si trovava. Per, assolutamente, la famosa macchina che di solito, insomma, dà dei punti ai tutti i SUV moderni. Esatto.

0: fatto quando si tratta di cavarsi di impaccio. Insomma, come questo, sicuramente tantissimi comuni dell'entroterra della nostra regione avranno bisogno anche in futuro. Quindi ora non parliamo ancora di programmazione futura, perché si sta ancora chiudendo questa, quindi bisognerà un po' ragionare ovviamente su quello che rimane, su quello che saranno le disponibilità prossime, però ce ne saranno, questo possiamo certamente immaginarlo. E allora chiunque all'interno della regione Liguria che non abbia ottenuto fondi adesso, che non abbia avuto magari progetti pronti, è credo stimolato a lavorare proprio in virtù di quello che è stato fatto negli altri comuni della Liguria.
1: È proprio così. Intanto posso farvi i complimenti per come avete, diciamo così, montato tutti i servizi, alcuni neanche li ricordavo più. Complimenti davvero, perché questo ci consente di promuovere ulteriormente quella che è l'azione di Regione Liguria e ci fa uscire fuori da quello che potrebbe essere solo ed esclusivamente un autocelebrarsi. Quindi questo è il vecchio PSR che chiude, si fanno i bilanci, ma soprattutto si tracciano le prospettive per il complemento di sviluppo rurale futuro, dove sicuramente ci saranno meno misure. Una delle esperienze che abbiamo fatto è che è vero, abbiamo dato molti soldi, però con diverse misure. Se andiamo a creare invece due o tre misure omnicomprensive che comprendano tutta questa serie di interventi, rendiamo ulteriormente ancora più facile la vita ai nostri uffici e ovviamente agli uffici comunali e ai sindaci stessi. Quindi sicuramente andremo su due o tre misure, ci sarà una dotazione finanziaria minore rispetto alla precedente, per il semplice fatto che alla metà della durata come numero complessivo di anni, quindi in prospettiva o in percentuale sarà più o meno la stessa per i prossimi due anni. Quindi chi ha seguito la trasmissione, chi seguirà la trasmissione, si farà un ulteriore quadro di quelle che possono essere le opportunità, tantissime, per poter predisporre dei progetti, se non li hanno ancora, che vanno ovviamente in quella direzione di intervento.
0: Abbiamo parlato poco, ma anche perché appunto gli interventi sono andati altrove, dell'agricoltura in senso stretto, no? Che è comunque un'altra, intanto è appunto uno dei modi per difendere l'entroterra e il territorio dal punto di vista ambientale, e poi è una fonte di sostentamento importante, magari è un settore economico. Cosa si può ancora fare per migliorare da questo punto di vista in Liguria?
1: Sì, anche in quel senso stiamo investendo molto. Per fortuna le aziende hanno ritrovato quella propensione all'investimento che era un po' mancata negli ultimi anni, non tanto per la loro intenzione, ma per un aumento sconsiderato di tutta una serie di prezzi delle materie prime. Quindi diciamo che dal lockdown in poi il mercato globale è un po' impazzito, basta un conflitto bellico a migliaia di chilometri di distanza per portare ad un aumento sconsiderato, comunque a speculazioni, a bolle speculative importanti, che possono compromettere ovviamente quello che è il settore privato e imprenditoriale. E stiamo mettendo a disposizione anche in questo caso delle misure importanti, con delle dotazioni finanziarie che ci auguriamo ci consentono di finanziare più aziende possibile, in modo tale che possano continuare a rimanere competitive sul mercato, un mercato sempre più moderno, sempre più veloce. Devo dire che però, per quanto riguarda l'agricoltura ligure, al 90% dei casi è già un'agricoltura molto moderna. Se pensiamo ai fiori, se pensiamo alle orticole, se pensiamo alle aromatiche, alle serre del basilico, sono già aziende molto ben strutturate. Poi il settore dei vini ultimamente sta facendo dei passi da gigante, oltre alla qualità che è altissima, stiamo arrivando anche ad aumentare le quantità per quanto riguarda le produzioni di uve, quindi di bottiglie di vino, e non vogliamo lasciare indietro nessuno. L'olivicoltura negli ultimi anni ha patito ovviamente una certa mancanza di infrastrutture, perché poi le infrastrutture idriche sono sempre mancate in olivicoltura perché non ce n'è mai stato bisogno, e negli ultimi anni, venendo a mancare questa materia importante, è venuta meno la produzione. Quindi quest'anno l'annata è ottima, c'è un'ottima produzione, ci sono tantissime olive, i pensieri sono tutti positivi, però non dobbiamo fermarci e dobbiamo continuare a investire anche in quel settore per non lasciare dietro
0: nessuno. Non c'è dubbio. E per quanto riguarda i vini, Alessandro Piana se lo ricorderà, un po' d'anni fa avevamo lavorato a un progetto proprio sui vini della Liguria, e io da giornalista avevo analizzato quasi tutte le cantine, cioè era una roba pazzesca.

0: pazzesca, veramente. Ho bevuto poco, in realtà, purtroppo, ho più letto che bevuto, ma è stata veramente è stato un viaggio, perché dappertutto in Liguria ci sono vini eccezionali. Anche questo bisogna ricordarlo a chi ci segue da casa. Per chiudere, visto che siamo nel mezzo di quella che potrebbe essere l'estate più torrida di sempre, almeno fino alla prossima, che potrebbe anche essere peggiore di questa, massima attenzione quando si va in campagna, nei boschi, massima tutela di quello, portate via i rifiuti, non accendete fuochi, c'è il pericolo grave di incendi boschivi in questa fase dell'anno, quindi credo che da parte sua, per chiudere questo aspetto, perché poi alla fine protegge tutti i sindaci che sono seduti qui in platea.
1: Un'ottima indicazione, e soprattutto anche per chi va in certi boschi con i motori a scoppio, con le moto e i motorini, attenzione, perché anche la marmitta potrebbe causare un qualsiasi tipo di incendio, quindi corretto quella che è stata l'indicazione di chiusura.
0: Grazie all'assessore Alessandro Piana. Vi ringrazio per essere stati con noi e come sempre, viva la Liguria! Ciao!

0: Roberto Timossi, I corni del destino, il pozzo di Giacobbe, editore. Beh, andiamo indietro con la storia. Di quanto tempo e dove?
1: Andiamo al XII secolo, esattamente al 1186, quindi facciamo un salto
0: discreto.
1: Di quasi 1000 anni in sostanza, ma è stato fatto per ambientare un romanzo in un periodo molto particolare, quello tra la seconda e la terza crociata, dove si vivevano momenti di tensione sia sul continente, in Europa, in Italia, sia in Terra Santa, perché il libro appunto si divide in parte in Italia, in particolare Liguria, e in parte in Terra Santa. E mi sono documentato sulle fonti storiche e ho cercato di essere più verosimile possibile, benché molti personaggi ovviamente siano inventati.
0: Il conte Aimone, come lì appunto si può dire.
1: Aimone
0: sì, di Chalant, nome valdostano.
1: E Aimone dei conti di Chalant erano recenti feudatari dei Savoia, a cui era stato dato in vassallaggio la valle di Augusta Pretoria. Io utilizzo i nomi storici, che so, il libro inizia Tiglieto, però io cito Civitacula, che era l'antico nome insomma della zona di Tiglieto. E come dicevo, i conti di Chalant, perché Aimone è un cadetto, quindi non eredita niente, a 7 anni gli viene chiesto di scegliere tra farsi monaco o farsi guerriero, sì. Farsi cavaliere. Lui sceglie di farsi cavaliere, però sarà una scelta poi nel romanzo che si capisce, gli peserà anche un po'.
0: Se ti chiedo se riesci in 2 minuti a raccontarmi qualcosa, senza logicamente toglierci le sorprese che ci sono.
1: Sì, dunque, trattandosi di un thriller grazie. Storico, con anche dell'avventura, è chiaro che voglio lasciare al lettore il piacere della scoperta.
0: Però un minimo, un accenno.
1: La trama sostanzialmente, è la fabula come si dice, è questa. Si inizia, come ho detto, a Tiglieto, dove il marchese di Monferrato, Guglielmo V, il vecchio marchese di Monferrato, personaggio storico, si reca per incontrare un monaco che prima era guerriero e conosce

0: che cosa succede in Gerusalemme. Perché? Perché in Gerusalemme in quel momento è sul trono un bambino di 9 anni, quindi aveva ovviamente dei tutori, non poteva certo. far nulla, di 9 anni, che era suo nipote. E allora decide di andare a omaggiare il nipote. Il Marchese di Monferrato era uno dei più importanti baroni a quei tempi d'Europa, alleato di Federico Barbarossa, partecipa a molte guerre e aveva 74 anni, quindi per quell'epoca arrivare a quell'età.
1: Era un discreto.
0: Lì succedono alcuni fatti, cioè c'è fuori il mistero di una reliquia, delle reliquie, che non si capisce che cos'è, e c'è un indizio per trovarla, però non basta. Da questo indizio bisogna fare tutta sostanzialmente la costa di Ponente, da Varagine fino all'isola Gallinara, che allora si chiamava Gallinaria, quindi certo. la chiamo Gallinaria, all'isola Gallinara, dove in un monastero si doveva trovare l'indizio risolutore per trovare questo la mistero. Reliquia. Però, ahimè, succedono fatti importanti, che non c'è un'avventura molto forte da parte di Aimone. Aimone poi ha un'avventura anche a Genova. Aimone passa per Genova per imbarcarsi per la Terra Santa e qui va alla Comenda, che era stata appena costruita, sempre per cercare indizi sulla reliquia, che ancora non gli mancano, e io faccio una descrizione fedele di questa parte. Poi si passa in Terra Santa, dove in Terra Santa si trova Aimone in mezzo agli scontri, alle guerre che c'erano tra i cristiani e i saraceni, allora comandati da Saladino, da Saladin Saladino, che poi alla fine storicamente ha avuto la meglio sui crociati.
1: Certo.
0: Quindi Aimone si trova in mezzo a questa avventura e poi ha finalmente gli indizi risolutivi per trovare la reliquia. E la reliquia, perché in sé la ricerca di una reliquia non è molto originale, però la reliquia qui è in quanto tale, credo, che trova, non si è mai vista.
1: E infatti è la reliquia delle reliquie.
0: È la reliquia delle reliquie.
1: Quindi andiamo a caccia della reliquia delle reliquie con Roberto Timossi e il suo I corni del destino al Pozzo di Giacobbe. Grazie Timossi e buona lettura a tutti.
0: Grazie a voi.

0: dimmi che cosa ricordi.
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra, incapace di uscirne davvero. L'Odisseo di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dei passano come figure periferiche. Il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra

0: per un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione, ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a rendere la un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: La giornata è ideale per raccontarvi le bellezze, le curiosità, la storia del parco di Villa Rocca a Chiavari in piena fioritura che si staglia di fronte a noi, partendo da questo cortile che peraltro è stato ristrutturato e attraverso la volontà del comune si può addirittura sulle panchine, sui tavolini con gli ombrelloni anche in estate venire qui, leggere, mangiare, bere, fare ciò che si vuole. Un bellissimo spazio. Io presento i miei ospiti partendo da Silvia Stanige, che è assessora alla cultura del comune di Chiavari, insieme alla sua collega della sezione cultura, Barbara Bernabò, che abbiamo già conosciuto peraltro in altre puntate. Allora Silvia, iniziamo l'ascesa in questo parco che peraltro è fresco di ristrutturazione, è vero, ci sono stati lunghi lavori e li vogliamo vivere anche attraverso i fiori e le piante che si trovano all'interno.
1: Certamente ritroviamo questo parco adesso dopo un anno dall'inaugurazione e lo ritroviamo fiorito, vediamo le rose, le camelie, vediamo davvero un'esplosione di colori e di natura.
0: Si sentono anche i profumi di questi fiori che veramente lo colorano in ogni angolo, guardate che meraviglia! Vogliamo immergerci attraverso anche questi colori. Allora, un po' di note, intanto ricordiamo che parlano di questo parco, che era proprio una esibizione, diciamo, di potenza di una famiglia, la famiglia Rocca, vero Barbara?
2: Sì, il parco viene fatto costruire nel 1907 dall'ultimo proprietario del palazzo, che lo acquistò nel 1903, Giuseppe Rocca. In origine il palazzo era dotato comunque di un'area verde che è esattamente l'area del giardino, cioè quella fra il palazzo e il parco, che all'epoca dei precedenti proprietari, quindi i marchesi Costaguta, i duchi Grimaldi e i marchesi Pallavicino, era una zona di agrumeti. Perché era illuminato sempre dal sole e quindi era favorevolissimo per questo tipo di coltivazione.
0: Ecco, vediamo anche il palazzo di cui hai parlato, che si staglia in tutta la sua bellezza, lui pure appena ristrutturato.
2: Le facciate sono state ristrutturate un paio di anni fa ad opera del comune con il sostegno della soprintendenza beni artistici e paesaggio della Liguria.
0: Allora, proseguiamo il nostro viaggio. Mi stavi raccontando appunto la storia di questo parco?
2: Sì, appunto, Giuseppe Rocca.

0: Nel 1907 decide di costruire, di far costruire un parco modellato sul tipo di altri parchi famosi della Liguria, in uno stile in voga all'epoca, il cosiddetto stile Riviera.
1: Ah, cioè, stile Riviera.
0: Stile Riviera, perché appunto era uno stile molto utilizzato per i parchi del periodo.
1: Soprattutto nel ponente forse della Liguria, nell'Imperiese ci sono
0: anche
1: parchi
0: nel
1: e ville.
0: Certamente, e questo stile Riviera prevedeva l'accostamento di tanti elementi diversi, come abbiamo qui nel Parco Rocca, no? Il tempietto che riporta al mondo classico, abbiamo le cascate.
1: Ecco, adesso
0: abbiamo
1: a vedere le cascate.
0: Abbiamo la grotta che riporta a quelle immagini un po', diciamo, alla Gaudì, no? Quindi tanti elementi diversi accostati, per cui ogni angolo è una sorpresa, è un qualcosa di diverso,
1: veramente,
0: di particolare.
1: Ecco, guardate. Una delle cascate, quella che ha citato Barbara, che dà quasi il senso del rinfresco in estate, nelle stagioni calde.
0: Avrebbe voglia di fare un tuffo.
1: Veramente, ed è anche rilassante sentire il rumore dell'acqua che scende. E pensate che siamo nel centro di Chiavari, quindi veramente si può immergersi in questo paradiso verde facendo due passi in centro. Lassù vediamo
0: Una cosa sulla cascata. Con gli ultimi lavori di ristrutturazione che sono terminati l'anno scorso con un finanziamento PNRR, sono state riviste tutte le piantumazioni, le aree verdi, ma anche gli impianti, per esempio gli impianti idraulici, quindi sono stati rivisti e migliorati gli impianti idraulici per portare tutti i giochi d'acqua all'originario splendore secondo la volontà di Giuseppe Rocca.
1: Barbara, questo palazzo che sto inquadrando, che peraltro è, diciamo, si può raggiungere il suo tetto liberamente
0: con l'ascensore, piedi, sì.
1: Era una pertinenza del parco, della villa?
0: Sì, nel senso che nasce in realtà nel XVI secolo, quindi nel 1500, come oratorio per una confraternita morte orazione, chiamata poi la Crocetta. L'edificio viene, perché la Crocetta? Perché questa confraternita fu fondata da Matteo Rivarola, un ecclesiastico che sarebbe poi stato nel 1600, sarebbe diventato arcivescovo di Genova, e questo Rivarola aveva iniziato il suo percorso ecclesiastico a Parma in un ente ecclesiastico chiamato appunto Crocetta, e quindi ecco perché anche questo edificio prende il nome di Crocetta. Viene poi sconsacrato in epoca rivoluzionaria, quindi a fine del 1700, e successivamente il proprietario del palazzo, che era un Grimaldi Pallavicino, la acquista e la trasforma in locanda, albergo. Ed è per questo che questo Camillo Grimaldi Pallavicino fa aprire i due ingressi laterali fra la piazzetta di San Francesco e il palazzo, proprio perché doveva esserci un passaggio comodo per colui che gestiva, che era il famoso priario, che gestiva la locanda, verso il palazzo, dove al piano terra era la trattoria.
1: Addirittura.
0: Quindi è stata volontà appunto del Grimaldi Pallavicino, e quindi nel momento in cui l'ultimo discendente di questa famiglia vende tutta la struttura a Giuseppe Rocca, vende anche appunto l'edificio della Crocetta.
1: Ecco, Silvia, intanto vediamo che stiamo per entrare in una delle grotte di Villa Rocca, e mentre Barbara raccontava io riprendevo diverse specie botaniche che si trovano all'interno di questo parco, che, come abbiamo detto, vive in questa stagione la sua migliore vita. C'è anche la possibilità per i visitatori, tramite forse i codici QR, ma anche uno spazio multimediale, di poter scoprire le bellezze. Questo ad esempio mi sembra un banano.
2: Esattamente.
1: Non so, mi sembra proprio di sì.
2: Sì. Sì, è possibile approfondire e conoscere sempre di più questo.

0: queste essenze e anche vedere come nel periodo di restyling del parco molte di queste siano state aggiunte sempre sulla scorta di quello che è un po' la storia del parco che è legata appunto a Giuseppe Rocca e al suo desiderio di avere uno spazio che in qualche modo lo riportasse a quella terra che tanta fortuna gli aveva donato. Quindi abbiamo aggiunto le succulente, quindi delle piante grasse per un valore di oltre 40.000 euro. Abbiamo, come diceva anche Barbara, curato tutta la parte che riguarda l'irrigazione, quindi i giochi d'acqua, ma anche proprio la salvaguardia delle piante, delle essenze, e quindi curato la parte della lecceta, la pineta. E abbiamo una zona molto suggestiva che è la parte dedicata ai fossili viventi, cioè le cicas.
1: Ah!
0: E insomma, è un parco che in ogni angolo svela uno scorcio suggestivo, ma è anche custode di belle collezioni. Anche per quanto riguarda i bambù, per esempio, sono molte specie di bambù, delle più diverse, che appunto si presentano qui in una vera e propria collezione. Poi ci sono anche piante molto interessanti anche per la loro forma, le loro dimensioni, come ad esempio la raucaria. Non so se poi avremo modo di avvicinarci, ma è questa pianta di dimensioni eccezionali che una volta l'anno produce delle pigne di oltre 40 centimetri. È un po' una curiosità.
1: Bene, andiamo a scoprire altri scorci.

0: Ed ecco le canne di bambù che citava l'assessore Stanig, sono diverse specie. Quelle che vedete scure, nere quasi, marroni scurissime, non sono marcite, non hanno problemi di salute, ma sono proprio diverse specie di quelle che appunto abbiamo citato e che fanno parte di questo grande patrimonio. Ma adesso da qua si vede uno scorcio bellissimo che è il famoso tempietto del parco di Villa Rocca, che veramente fa entrare nell'atmosfera di un tempo, Barbara.
1: Sì, è un tempietto classico, decorato in gusto ovviamente classico, ed era una zona, diciamo, dove sappiamo che la famiglia Rocca sostava volentieri, prendendo il tè, conversando. Questo lo sappiamo perché nell'archivio di Palazzo Rocca abbiamo proprio delle foto che ci mostrano la famiglia seduta a conversare amabilmente qui.
0: E anche questo direi che è stato veramente ristrutturato, perché è bellissimo, sì, sembra di essere nell'epoca proprio.
1: Sì, sì, è stato restaurato anche questo in tempi recenti, peraltro negli anni scorsi abbiamo organizzato, come assessorata alla cultura con l'assessore Stanig, abbiamo organizzato un teatro itinerante con alcuni punti, diciamo, di animazione a tema, naturalmente. Uno dei più belli, dei più suggestivi, era proprio il tempietto, dove gli attori o a volte anche musicisti brevemente si esibivano.
0: Quindi immaginatevi nell'Ottocento, le famiglie.
1: Eh sì, ma abbiamo proprio le foto di inizio Novecento.
0: Che un tempo erano qua esposte, peraltro, se non ricordo male, le foto con queste signore in abiti lunghi, sedute.
1: Inizio Novecento, sì, molto eleganti, perché la famiglia Rocca ovviamente era una famiglia molto in vista, eminente, quindi insomma tenevano anche un certo decoro, ecco.
0: E oggi è rimasto qualcuno della famiglia Rocca?
1: No, no, perché Giuseppe Rocca, l'artefice del parco, muore nel 1912, nel mese di novembre, e lascia, diciamo, predispone nel suo testamento questo

0: lascito al comune di Chiavari con usufrutto alla sua cameriera, che era nubile, e a il nipote, figlio di una sorella, aveva diverse sorelle Rocca, però anche il nipote usufruttuario muore nel 1967 senza eredi.
1: Quindi
0: alla morte poi dell'ultimo usufruttuario, cioè la cameriera, parliamo della metà degli anni Ottanta, il comune, che fino ad allora aveva la nuda proprietà, acquisisce pienamente la proprietà di parco e palazzo e quindi lo trasforma in un museo e parco pubblico.
1: Assessore Stanige, qua abbiamo un pannello multimediale che si può anche, insomma, scorrere, vero?
2: Certamente, quindi insieme ai QR code che troviamo nel parco ci sono anche questi totem che possono appunto mostrare antichi disegni dei progetti per la realizzazione del parco, degli approfondimenti di tipo storico. E poi questo si inserisce anche nel grande progetto per l'accessibilità, perché infatti questo parco adesso offre anche la possibilità di essere goduto dalle persone, ad esempio, sorde, attraverso dei video in lingua dei segni.
1: Che meraviglia! Intanto qua vedete la vista che vi avevo già fatto assaggiare da dietro la cascata, quando eravamo all'interno della grotta. Vi dicevo che siamo nel pieno centro di Chiavari ed ecco qua appunto piazza cosiddetta delle carrozze, piazza Matteotti. Esatto, allora Barbara, piazza delle carrozze perché?
0: Questa piazza ha avuto diversi nomi nel tempo in relazione ai vari momenti storici: piazza Nazionale, piazza 20 Settembre dopo la presa di Roma, quindi dopo, cioè negli anni 70, diciamo dell'Ottocento, ma fino alla fine del 1700 popolarmente era chiamata Piazza delle Carrozze, perché si trovava nel quartiere, che si chiama ancora oggi così, di Capoborgo, appena fuori delle mura, e qui c'era, possiamo dire con termine moderno, il terminal del servizio di carrozze che serviva la riviera di Levante. E tra l'altro nella zona, questa è anche una notazione interessante, era una zona di artigiani, una zona che brulicava di vita, molto vivace, e in proprio conseguenza del fatto che qui facevano capolinea le carrozze di lunga percorrenza, si erano sviluppate tutta una serie di attività ricettive qui intorno, nella zona di via, attuale via Veneto, che si chiamava via Fieschi.
1: Le tartarughe sono le protagoniste di questa parte del parco di Villa Rocca. Silvia, ce ne sono tantissime!
2: Sono tantissime, sono la delizia dei bambini e anche degli adulti, devo dire. Tanto che la tartaruga cocca è diventata la mascotte del parco di Villa Rocca. La ritroviamo anche su tutti gli oggetti di merchandising che sono in vendita presso la biglietteria del parco.
1: Perché proprio Cocca è la più veterana?
2: No, Cocca sicuramente rievoca il nome del parco, Cocca la tartaruga di Villa Rocca.
1: Ah, volete fare la rima. Ecco, saranno più di 10, mi sembra.
2: Sono molte più di 10. Sono molte più di 10, sono lì al sole, belle tranquille.
1: E sono una sicuramente delle attrazioni come dicevi te, per quanto riguarda i bambini piccoli, ma anche gli adulti, perché anche noi le vediamo volentieri. Qua sotto un altro pezzo, diciamo così, di cascata arriva da qua dietro, dove io ricordo quando ero piccolina c'erano i pesciolini rossi, si venivano a vedere. Ovviamente ogni periodo ha i suoi pesci, i suoi animaletti, ma guardate ancora il suono della cascata e lo stagno che si trova sotto. Altro scorcio, il cosiddetto, Barbara,
0: padiglione del tè, che all'epoca in realtà di Rocca si chiamava il Belvedere. Allora, qui in origine, andando a vedere le cartine antiche, le mappe antiche, in origine qui c'era una casa colonica. Poi nel tempo anche il perimetro, i confini del parco, passaggi di proprietà vari, insomma, è cambiato, sicché nel progetto di Rocca questo edificio viene a trovarsi nella parte di ponente del parco, e ovviamente sull'antica casa colonica è stato elevato questo edificio, sempre in stile di inizio

0: Novecento decorato all'interno e decorato da Francesco Malerba, che è anche colui che ha realizzato la decorazione dei soffitti di Palazzo Rocca, un pittore milanese che aveva lavorato anche per esempio alle Terme di San Pellegrino, anche alla decorazione della stazione Principe, insomma andava per la maggiore, quindi anche il Belvedere dei Rocca era stato trattato proprio come un immobile di pregio.
1: E io qua continuo a guardare queste piante grasse, che sono tantissime, di ogni colore. Guardate che meraviglia queste, che sono addirittura quasi nere, ma tanto sono un rosso bordeaux scuro. E veramente questa è la stagione ideale per venire a scoprire tutte queste specie botaniche. Ce ne sono in ogni angolo e appunto con le guide che si trovano anche online si può appunto approfondire e scoprire questo patrimonio
0: anche
1: veramente.
0: I QR code, ci sono i QR code,
1: esatto, per poter approfondire. Allora andiamo a chiudere dall'area Eucaria, perché mi ha incuriosito tantissimo l'assessore Stanage, quindi intanto qua vediamo la parte diciamo posteriore degli edifici storici del Carugio di Chiavari.
0: Qui siamo su Piazza Verdi, dove una volta fino al 1964 era costruito il Teatro Verdi, e di qui che poi la piazza dopo la demolizione del teatro ha preso il nome, ma a sua volta il teatro era stato costruito su un oratorio, l'oratorio di Nostra Signora della Valle, a sua volta nato su un'antica chiesa di San Marco, quindi c'è una zona che anche dal punto di vista storico archeologico molto interessante.
1: Ed ecco che continua la discesa o salita, poi si segue ovviamente il percorso di marcia, e ancora piante grasse, ancora esplosioni di colore come il rosso che vediamo qua spuntare in questa bella aiuola. Peraltro la parte più verso ponente del parco è anche accessibile, diciamo free, gratis, senza pagare alcun biglietto, perché si entra dalla nuova Piazza Verdi, che è stata ben ristrutturata con accesso tramite una cancellata che porta in questa parte, anzi nella parte sottostante del parco, dove si può anche trovare un po' di sollievo sotto gli alberi oppure leggere un giornale, studiare, insomma.
0: È interessante perché in Piazza Verdi chi la visiterà potrà vedere che la pavimentazione a un certo punto ha come un grande perimetro rettangolare. Non è un caso, non è una decorazione voluta così, ma riprende quello che era l'ingombro del Teatro Verdi, perché nel rifacimento della piazza sono state trovate le fondamenta del Teatro Verdi, poi si conoscono ovviamente le piante eccetera, e quindi è stato ripreso perché rimanga in qualche modo un ricordo, ecco.
1: Wow! E chiudiamo ancora intanto con una vista sulle ville belle anche in questa zona,
0: Villa Giorgi, 1914,
1: meravigliosa, sì. Veramente sempre al parco di Villa Rocca, ed ecco la star di questo punto, l'area Eucaria.
0: Sì,
1: Barbara.
0: Sì, che fu portata, voluta da Giuseppe Rocca, il quale, avendo vissuto molti anni, era un chiavarese, ma visse molti anni in Argentina come tanti chiavaresi, aveva voluto portare tante essenze che per l'epoca erano una novità assoluta.
1: È enorme.
0: Appunto questa araucaria.
1: Ecco, fa delle pigne grossissime.
0: Eh sì.
1: Adesso non è, direi, la stagione delle pigne, ma se ci tuffiamo all'interno di queste, chiamiamole foglie, sono molto particolari, vedete, sono belle verdi chiare sulla punta, proprio nel periodo forse della fioritura, e colpisce veramente la dimensione, la circonferenza di questo fusto. Pensate, quando è stato portato sicuramente era molto molto più piccolo, poi è cresciuto e oggi ha delle dimensioni veramente veramente da record. Anche in questo caso ci vengono in soccorso i pannelli informativi, Barbara, che ci raccontano anche in questo caso con foto storiche, alcune immagini che ripercorrono la storia che vi abbiamo raccontato, ma qua vediamo anche

0: esempio la costruzione del parco nel 1908.
1: Sì, stava per essere finito. E sono immagini che abbiamo, queste in particolare, nell'archivio di Palazzo Rocca, dove è conservato non solo un piccolo archivio fotografico, piccolo ma significativo, ma anche

0: immagini, ecco, lui è Giuseppe Rocca, intanto.
1: Il nostro Giuseppe Rocca, questo è un dipinto conservato nella galleria di Palazzo Rocca.
0: E qua?
1: La famiglia Rocca, ecco, qui in realtà non era a Chiavari, era in Argentina.
0: Vabbè.
1: Però ecco, questa è un po' l'immagine della famiglia Rocca, seduto con il bastone, le sorelle. Una di queste sorelle era sposata e in piedi appunto abbiamo il cognato, Daneri si chiamava.
0: Questa è una pianta del borgo di Chiavari alla metà del XVII secolo.
1: Esatto, siamo alla metà del 1600 e come dicevo prima, in mezzo a questa grande area posso indicare?
0: Sì.
1: Allora, questo è il palazzo, all'epoca era ancora Palazzo Costaguta,
0: sì,
1: coloro che lo fecero edificare. Alle spalle il giardino, che esiste tuttora,
0: sì,
1: come dicevo, e ancora alle spalle una vasta area verde che aveva proprio nel suo centro la casa colonica, su cui poi è
0: nato il padiglione del tè. Ecco.
1: Naturalmente oggi è fuori asse rispetto a quel disegno, perché l'asse si è spostato, come dicevo prima. Questa era invece la situazione di questa zona del complesso di Capoborgo nella seconda metà dell'Ottocento. Allora abbiamo il palazzo, abbiamo l'ingresso alla trattoria Priario che ho citato prima,
0: sì,
1: la crocetta, questo è l'edificio della crocetta che poi come ho già detto da Camillo Grimaldi Pallavicino è stata trasformata, è stata ricavata una terrazza al posto della cupola,
0: sì,
1: sono state eliminate le scalette di ingresso, è stato fatto un ingresso a piano terra.
0: Ed è quello che adesso
1: esiste,
0: vediamo,
1: ancora.
0: Però lì è il passato.
1: Questo serviva perché era stata, come ho detto, adibita a locanda.
0: Ed è quella parte più verso Levante. Barbara, grazie mille per
1: grazie a voi, venite
0: passeggiata
1: a visitare il complesso di Capoborgo.
0: Esatto, la giornata ci ha favorite oggi e quindi abbiamo reso l'idea della bellezza di questi colori.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Roberto Russo, dermatologo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Insieme a lei per parlare di esposizione al sole, i rischi della nostra pelle, ma anche di prevenzione dei tumori cutanei. E allora, partiamo proprio dall'esposizione solare. Quanto è pericoloso esporsi al sole senza un'adeguata protezione e quali sono i rischi principali per la nostra pelle?
1: Sì, allora partiamo con una brutta notizia purtroppo. Il sole, la radiazione solare, in particolare la radiazione ultravioletta, è stata classificata come un cancerogeno certo. Quindi questo vuol dire che esiste la prova sicura che c'è una correlazione tra le esposizioni solari e lo sviluppo di tumori della pelle. Quindi il principale rischio per appunto chi si espone al sole è quello di sviluppare tumori della pelle. Certo che questa è una relazione che dipende anche dalla dose di radiazione solare a cui la persona viene esposta. Per cui se parliamo di prevenzione, la prima cosa da tenere presente è quella che le esposizioni andrebbero limitate nel tempo. Diciamo, ovviamente a tutti noi piace stare all'aria aperta, soprattutto nella nostra regione dove abbiamo il mare, però quello che il dermatologo più zelante dovrebbe dire sarebbe proprio di non esporsi del tutto. Chiaramente questo non si può dire nella nostra regione, perché le persone comunque ci vogliono andare al mare, al sole, per cui evitare le ore centrali della giornata, questa è la cosa più importante, visto che ci sono la maggiore quantità di radiazioni ultraviolette nelle ore centrali del giorno, e non stare tutto il giorno esposti, limitare nel tempo quella che è l'esposizione. La

0: crema solare sicuramente è indispensabile, questo giustamente l'ha detto già lei e lo ribadisco, però non deve essere vista come un lascia passare, la persona non deve avere la convinzione che se si mette la crema allora può stare tutto il giorno al sole senza correre rischi, non è proprio così, perché le creme bloccano comunque sempre una parte della radiazione solare, mai tutta. E poi dobbiamo considerare anche che per quanto le creme riportino l'indicazione waterproof, sudando e facendo il bagno o la doccia, in parte la crema viene tolta dalla superficie della pelle. In ogni caso la crema andrebbe rimessa, ridata ogni 2 ore almeno e in quantità adeguate. Per cui non possiamo limitarci soltanto alla crema, ecco, come dicevo, la crema non deve essere vista come potersi esporre in maniera scriteriata al sole, certo. Bisogna sempre moderarsi.
1: Come si fa a scegliere il fattore di protezione più giusto?
0: Ecco, diciamo che i fattori di protezione che noi vediamo indicati sulla confezione della crema solare sono quelli determinati in laboratorio. In laboratorio ci sono le condizioni ideali, vengono misurati con una quantità di crema applicata sulla pelle che non è mai quella che effettivamente la persona si mette, perché se così fosse noi dovremmo comprare un tubetto di crema alla settimana. Quindi la risposta alla sua domanda è che bisogna, alle nostre latitudini, utilizzare sempre la protezione 50+, perché effettivamente, ripeto, è un 50+ in condizioni ideali di laboratorio, ma per come la mettiamo tutti noi, per come la applichiamo tutti noi, non rappresenta davvero un 50+ nella nostra vita quotidiana reale. Quindi applicare un 50+ teorico significa applicare un fattore di protezione minore in realtà. Per cui partiamo da quello, se partiamo già da più in basso abbiamo una protezione che non è sufficiente.
1: È vero che anche con l'ombra, con il cielo nuvoloso, si può subire un danno solare?
0: Assolutamente sì, il cielo nuvoloso in particolare è pericolosissimo perché la persona non si rende conto di essere esposta e di quanto è esposta, ma la radiazione ultravioletta assolutamente passa attraverso lo strato di nuvole, per cui sì, se ci si espone anche con cielo nuvoloso bisogna essere del tutto protetti. Per quanto riguarda l'ombra, chiaramente c'è una quantità, c'è una parte di radiazione solare che comunque passa attraverso l'ombrellone, per esempio, o il gazebo della spiaggia. Quindi anche chi pensa di passare tutta la giornata all'ombra farebbe proprio bene a utilizzare la crema solare, assolutamente.
1: Il problema, lei lo diceva prima, è per chi magari va in quella vacanza solo quella settimana all'anno e cerca in qualche modo o giusto di stare in spiaggia magari sotto l'ombrellone oppure anche di abbronzarsi un pochino facendolo in maniera non corretta, secondo quello che lei ci ha appena raccontato. Proprio per questo voi state vedendo più casi anche di tumori cutanei, di danni alla pelle provocati dal sole?
0: Sì, assolutamente sì. Negli ultimi anni, o meglio negli ultimi decenni, c'è un aumento dei tumori cutanei dovuto a vari fattori, al fatto che si vive più a lungo, al fatto che anche noi come medici siamo più bravi a riconoscerli rispetto al passato, ma uno dei fattori è anche che sono aumentate le esposizioni ricreative, diciamo, quindi quello che dice lei, no? La vacanza al sole, la voglia di essere abbronzati. Quindi sì, effettivamente negli ultimi anni c'è un aumento, per cui ragioni in più per proteggersi.
1: Allora, partiamo con le domande dei nostri telespettatori all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Ah, buongiorno.
1: Prego.
2: Senta, volevo chiedere al dottore se esiste una crema solare protezione 100 completa.
1: Grazie.
0: Ecco, allora questa è una bella
1: domanda. Se si va in Oriente se ne vede anche di più alte, ma
0: Allora, diciamo che bisogna fare chiarezza su, molto spesso.

0: Spesso le persone, quando vedono protezione 100, si convincono che sia una protezione 100%, vale a dire che completamente blocchi tutta la radiazione solare. In realtà non è così, come si legge il fattore protettivo delle creme. Fondamentalmente una protezione 100 significa che lascia passare un centesimo dei raggi solari. Per farla semplice, così come una protezione 50 fa passare un cinquantesimo, la protezione 30 fa passare un trentesimo. Quindi di nuovo la protezione 100 non blocca il 100% della radiazione ultravioletta, quindi la persona che applica la protezione 100 non deve sentirsi tranquilla e pensare di potersi esporre al sole senza limiti, perché comunque una parte della radiazione solare arriva comunque sulla pelle.
1: Andiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, le magliette anti-UV sono più efficaci delle creme? Mantengono la loro efficacia anche da magnate? Grazie Angela. Soprattutto per i
0: Allora,
1: bambini.
0: sì, allora diciamo, vengono utilizzate soprattutto per i bambini, ma sarebbe buona cosa anche per gli adulti, soprattutto per gli adulti che si espongono anche per attività sportive. Adesso non fa parte della nostra cultura, però ad esempio in culture differenti come faccio l'esempio dell'Australia, dove il melanoma è un vero problema di salute pubblica. Lì vengono utilizzate da tutti le magliette anti-UV. Assolutamente funzionano. È bene abbinarle comunque alla crema solare, ma è chiaro che avendo già loro un filtro riducono la necessità della crema solare. Però in acqua funzionano molto bene e anzi il loro utilizzo migliore, perché dicevo prima che le creme solari comunque almeno in parte l'acqua le rimuove, invece la maglietta uno se la tiene addosso, quindi è sempre protetto. Pensiamo ai surfisti, pensiamo a chi esce in barca, stanno ore in mare, quindi è assolutamente una buona idea la protezione solare all'interno degli indumenti. Esistono anche i cappelli, i berretti col protettivo solare all'interno, ancora anche questi assolutamente utili.
1: Torniamo a parlare di tumori cutanei, di danni alla pelle. Lei diceva un aumento c'è, un po' perché siamo bravi, un po' perché forse nei decenni scorsi non c'era questa cultura, anche questa attenzione che forse oggi si sta creando e costruendo e quindi i danni poi si vedono a distanza di anni.
0: Sì, è assolutamente così. Questa è una cosa molto interessante da dire. Effettivamente il danno fatto dal sole si paga a distanza di anni. Quindi oggi stiamo vedendo tante lesioni sulla pelle, tante forme tumorali o pretumorali che sono il frutto di quei comportamenti sgregolati che venivano attuati magari 20 o 30 anni fa da una certa generazione di persone che magari si esponeva no, con gli specchi o con gli oli, i latti per abbronzarsi di più, anzi con l'obiettivo di bruciarsi, no? Una volta poi era questo il gioco. E ad oggi purtroppo si sviluppano i tumori che arrivano con una latenza di anni, quindi a volte il paziente magari dice: ma come, io sono anni che non vado al mare. È vero, però il danno è stato fatto in precedenza e purtroppo viene fuori adesso la conseguenza.
1: Buongiorno, sono Massimo e non mi sono mai scottato in vita mia. Ho 68 anni. Significa che il sole non mi fa male? Grazie.
0: Allora, no, purtroppo no, non del tutto. Allora, non scottarsi è sicuramente una cosa buona, una cosa, siamo ben contenti che il signor Massimo non si sia mai scottato. Purtroppo però non esiste solo il danno che noi chiamiamo acuto. La scottatura è un danno acuto, vale a dire un danno ingente in un breve periodo di tempo. Esiste anche il danno cronico, quindi un danno fatto poco alla volta giornalmente. E quindi queste persone diciamo in tarda età, ma in realtà diciamo a partire dai 50 anni, quindi non così tarda, vanno a sviluppare comunque, possono sviluppare comunque delle forme di danno solare, anche tumorale, diciamo cumulativo, quindi senza essersi mai scottate, ma come la goccia che scava la roccia, giornalmente sono stati fatti dei danni.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e domani i nostri telespettatori.

0: Eccoci ancora insieme, stiamo parlando di sole, protezione per la nostra pelle, 800-640-771 oppure 347-6766-291. Mi hanno consigliato di stare al sole per assumere la vitamina D, ma se i dermatologi consigliano di non esporsi al sole, come si concilia tutto questo? Grazie.
1: Ecco, questa è un'altra buona domanda e qui purtroppo devo dire che spesso vengono dati dei messaggi scorretti anche da medici, da altri specialisti o dai medici di medicina generale, perché effettivamente è da ridimensionare il ruolo del sole nella produzione di vitamina D. Noi, la nostra pelle ha una capacità di produrre la vitamina D in risposta al sole che è bassa. Quindi dopo 10-15 minuti in cui il viso e le braccia sono esposte al sole, quindi 10-15 minuti in cui noi camminiamo per la strada in questa stagione, la pelle ha già prodotto tutta la vitamina D che poteva produrre, non può farne di più. Quindi aumentare il tempo di esposizione o aumentare la superficie di pelle esposta al sole allo scopo di produrre vitamina D è totalmente inutile e in più espone al rischio di tumori cutanei. Quindi è fondamentalmente poco utile per la produzione di vitamina D e dannoso per lo sviluppo di tumori cutanei. Quindi effettivamente se ci interessa la produzione di vitamina D non abbiamo bisogno di andare al sole, perché quel sole che noi prendiamo quando camminiamo per la strada è già sufficiente. Se continua a mancare la vitamina D, il problema non è risolvibile col sole, va eventualmente risolto con l'alimentazione o con l'integrazione anche farmacologica.
0: Sentiamo che linea con noi l'800-640-771, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo chiedere, grazie, volevo chiedere che se con la malattia dell'AIDS il sole la fa peggiorare o migliorare, grazie.
0: Grazie. Con il lupus.
1: Ah, ecco, il lupus è una delle malattie che purtroppo vanno a peggiorare con l'esposizione al sole. Le persone con lupus hanno praticamente il divieto di esporsi al sole, perché va proprio a peggiorare. Si parla di fotosensibilità, quindi proprio di sensibilità alla luce da parte della pelle in pazienti con lupus, quindi assolutamente peggiora.
0: Qual è la differenza tra scottatura solare e danno cutaneo? Grazie.
1: È un po' quello che dicevo prima. La scottatura solare è il tipo di danno cutaneo acuto, quindi che si sviluppa in breve tempo, è un danno importante in breve tempo, quindi la pelle diventa rossa. E per essere più precisi, è il danno della parte più superficiale della pelle, che si chiama epidermide. Ma noi facciamo un danno anche alla parte profonda, che si chiama derma, che è il danno invece cronico, quindi quello che viene a svilupparsi nel tempo, che si accumula nel tempo. Quindi diciamo che la scottatura è una espressione del danno cutaneo, ma il danno cutaneo ha altre espressioni di sé.
0: Senta, dottor Russo, si legge spesso ultimamente sui social, dove sa, insomma, molte persone si informano anche non andando a controllare quelle che sono le fonti, c'è questa nuova scia, diciamo così, di pensiero che dice no, ma in realtà le creme solari non servono, se tu ti abbronzi un pochino al giorno è tutto un interesse economico, se io un qualche minuto tutti i giorni mi metto al sole e non mi brucio non mi succede niente. Rispondiamo
1: dicendo che forse in alcuni tipi di pelle, se uno prende un pochino di sole tutti i giorni, non si scotta, quindi non fa il danno acuto di cui parlavamo prima, ma fa comunque il danno cronico. E quindi sul lungo termine del danno lo fa e dei tumori si possono sviluppare. Possiamo pensare anche delle categorie di lavoratori, no? Il pescatore, certo. L'agricoltore, il marinaio. Io non mi sono mai scottato in vita mia, ti possono dire. Ci credo, perché sei stato al sole tutti i giorni, se ti fossi scottato avresti dovuto cambiare mestiere. Ma questo non vuol dire che quando incominciano a essere 50-60 anni di esposizione solare quotidiana, poi la pelle abbia dei danni e di conseguenza sviluppi dei tumori. Per cui poi noi parliamo sempre del melanoma, che è il tumore cutaneo più pericoloso, ma ce ne sono di altri tipi. Ci sono i carcinomi cutanei, che sono un po' meno famosi, ma sono quelli collegati non tanto alle scottature quanto all'esposizione quotidiana, diciamo per tutta la vita.

0: Quindi no, bisogna dal sole proteggersi. Io, come ho detto fin dall'inizio, il modo migliore per proteggersi è non starci al sole. Se ci vogliamo stare, comunque crema solare sarebbe meglio anche indumenti. No? Adesso la protezione che viene consigliata è quella di non rimuovere la maglietta e il berretto, per esempio. Però, insomma, diciamo, andare al sole senza alcun tipo di protezione è totalmente da sconsigliare.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io volevo parlare col dottore e chiederle se per la psoriasi mano plantare si può guarire. È una ragazza che in cura con le Blime, cioè LX, 160 due punture al mese fa nella pancia.
1: Grazie signora, sentiamo.
0: Sì, mi sembra di capire che la paziente di cui parla sia già in cura e con un farmaco che funziona molto bene per questo tipo di patologia, quindi direi che ci sono buone probabilità che la cosa vada bene.
1: Si può guarire o si tiene sotto controllo?
0: Si può anche guarire in alcuni casi.
1: Senta, dottor Russo, quali sono i segnali precoci di un possibile tumore cutaneo a cui dobbiamo prestare attenzione?
0: Allora, io quello che dico sempre per semplificare molto è di prestare attenzione a quello che si sviluppa, alle novità che sulla pelle il paziente vede, quindi qualcosa che prima non c'era e adesso c'è. Questo non vuol dire che tutto ciò che spunta è necessariamente tumorale, ma quello che spunta è bene farlo vedere al dermatologo. Poi esistono per quanto riguarda i nei, esistono le regole ABCDE che sono note, che ci consigliano di prestare attenzione alla asimmetria, ai bordi irregolari, al colore irregolare o differente rispetto agli altri nei e alle dimensioni, magari appunto più grandi degli altri nei che il paziente ha sulla pelle e alla evoluzione, quindi al cambiamento di questo neo, nel tempo. Però mi rendo conto che questo non tutte le persone riescano a farlo da sole sulla propria pelle, quindi per me il messaggio più semplice da dare è: cose nuove fatele vedere al dermatologo, cose che cambiano fatele vedere al dermatologo.
1: Buongiorno dottore, ma le persone che sono obbligate a lavorare all'aperto come fanno?
0: Ecco, le persone che sono obbligate a lavorare all'aperto dovrebbero proteggersi. Una cosa importante, che io riscontro nella mia pratica quotidiana è che le persone associano l'esposizione solare solamente all'andare al mare, al massimo all'andare in montagna. Ma il sole è dappertutto, quindi se uno fa il muratore e lavora sui ponteggi o sui tetti, è chiaro che dovrebbe essere protetto, così come chi va a fare, che ne so, la camminata
1: Agricoltura.
0: sul lungomare e non va alla spiaggia. Quindi di nuovo, protezione solare in crema, indumenti protettivi, possibilmente col filtro solare, visto che adesso esistono, cappello, berretto, occhiali da sole, anche quella è una fotoprotezione. Quindi comportamenti come se fossimo al mare, anche quando non siamo al mare, ma siamo al sole lo stesso.
1: Ma questo durante tutto l'anno o solo quando ci sono i mesi più caldi?
0: Ecco, anche questa è una
1: Perché
0: cosa
1: quando c'è più
0: interessante da
1: freddo.
0: dire. Ma certo, allora, in realtà il discorso che facevamo un po' prima, è chiaro che il sole invernale è meno forte di quello estivo, però se una persona, è esposta sempre perché appunto per esempio lavora all'aperto o fa sport all'aperto, sarebbe bene che si proteggesse anche in inverno, perché ripeto, è poco il danno che si fa in inverno, però poco tutti i giorni, dopo 30 anni, diventa tanto.
1: In conclusione, quali sono i comportamenti quotidiani che consiglia per una prevenzione efficace, soprattutto in estate?
0: Allora, non state al sole tutto il giorno, limitate nel tempo l'esposizione, evitate le ore centrali, se possibile mantenete la maglietta o almeno il cappellino e mettete la protezione solare, tanta ogni 2
1: Il melanoma è ereditario?
0: ore. Allora, una parte dei melanomi è ereditaria, in realtà non una grande parte, intorno al 10%. Gli altri 90% sono causati dai raggi ultravioletti. Violetti, motivo in più per proteggersi.
1: Grazie, grazie al dottor Roberto Russo, dermatologo. Buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata a voi.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Ancora un incidente mortale sulle strade di Genova. Un uomo di 54 anni è stato investito da un automobilista nel quartiere di Albaro. Per lui non c'è stato nulla da fare. Luci e ombre per la regione. La Corte dei Conti parifica il bilancio regionale ma critica la sanità e l'operazione ARPAL. La risposta è: il bilancio è in ordine, sistemiamo tutto. Prosegue il viaggio di Primo Canale sui mezzi pubblici di Genova. Alla fermata della metropolitana di Sarzano ci sono sia le scale mobili rotte che gli ascensori in tilt. È tornato al suo splendore il Cristo degli Abissi nelle acque di San Fruttuosi di Camogli grazie a un intervento interforze per pulirlo. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con la cronaca, partiamo ancora una volta a raccontare di un incidente mortale stradale sulle strade di Genova. Questa mattina nel quartiere di Albaro un uomo di 54 anni ha perso la vita investito da un automobilista. Per lui non c'è stato nulla da fare. Ripercorriamo quanto accaduto questa mattina presto con Aurora Bottino.
1: Lascia una moglie e due figli di 19 e 17 anni, Paolo De Genghi, l'uomo di 54 anni, morto dopo essere stato investito da un'auto in via Righetti, nel quartiere genovese di Albaro. L'incidente stradale è avvenuto poco prima delle 8 all'incrocio con via della Sirena, dove De Genghi, imprenditore nel campo edile, forse in ritardo per un appuntamento, ha tentato di attraversare le quattro corsie, due per senso di marcia, fuori dalle strisce. De Genghi non ha però visto l'auto che sopraggiungeva in direzione Levante. Prima è stato soccorso da un medico che ha assistito all'incidente, poi sono arrivati i militi della Croce Bianca Genovese, seguiti a ruota dai medici del 118. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, il 54enne non ce l'ha fatta. Alle 9:10 è stato dichiarato il decesso. Negativo all'alcol test, il conducente dell'auto, un 35enne, è rimasto sotto shock per l'accaduto e quindi portato al pronto soccorso. Il pubblico ministero lo ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale come atto dovuto per poter partecipare ai successivi accertamenti.
0: Questo quindi quello che è accaduto, poi si dovrà fare chiarezza appunto sull'episodio. Adesso parliamo di quello che è successo in queste ore, perché Regione Liguria respinge l'ipotesi di un buco nel bilancio 2025. I rilievi della Procura della Corte dei Conti riguardano 19,9 milioni destinati ad ARPAL, ma per la Giunta si tratta soltanto di una questione contabile senza conseguenze sull'avanzo di 9 milioni di euro. Il bilancio è positivo e inattivo, ribadisce il presidente Marco Bucci, oggi a Terrazza Incontra, insieme all'assessore al bilancio Claudia Morici.
2: Regione Liguria difende il bilancio 2025 e respinge l'ipotesi di un buco nei conti. Al centro dei rilievi della Procura della Corte dei Conti ci sono 19,9 milioni di euro destinati ad ARPAL e contabilizzati attraverso il Fondo Sanitario Regionale con un meccanismo successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Secondo la Regione, però, si tratta di una questione esclusivamente contabile che richiederà una sistemazione per gli esercizi 2023 fino al 2025, senza conseguenze sull'avanzo dell'amministrazione.

0: valutazione di 9,1 milioni. Il bilancio è assolutamente positivo e in attivo, basta parlare strumentalmente di buchi, ha dichiarato a Primo Canale il presidente Marco Bucci. La procura ha invece chiesto di non parificare quella specifica voce di spesa.
1: È una questione di forma e non di sostanza. Dobbiamo fare una sistemazione contabile. Cosa vuol dire? ARPAL in via diciamo formale, ma non certo con giri diciamo di cassa, ci restituirà i soldi che noi abbiamo dato con titolo fondo sanitario, e noi li daremo alla sanità, la quale sanità, beneficiando di queste quote, restituirà quote che Regione aveva messo col proprio bilancio.
2: Nel mirino però la procura contesta anche, avete sentito già nel servizio di Matteo Cantile la situazione, ma contesta anche il super dirigente da 304.000 euro che è stato così pagato, segretario generale, secondo la procura, su una cifra che è sopra i limiti previsti, sotto accusa anche poi i commissari per l'edilizia ospedaliera, in questo caso a rimettere la questione in ballo la Corte Costituzionale, che dichiara non parificata la spesa da 84.000 euro. Vedremo che cosa accadrà. Adesso la cronaca con una nuova condanna per un ex gioielliere genovese. Dopo il processo per la sparizione di gioielli affidati dai clienti, arriva un'altra contestazione, un'altra sentenza. Questa volta al centro della vicenda ci sono 3 orologi di lusso consegnati per essere poi riparati e mai restituiti. Annissa De Filippi.
3: Seconda condanna nel giro di un anno per l'ex gioielliere genovese Pierluigi Giovanni Parodi. L'85enne erede di una storica gioielleria del centro di Genova è stato condannato dal giudice Filippo Pisaturo a 2 anni e 6 mesi di reclusione per truffa e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Secondo l'accusa, mentre la gioielleria era già in liquidazione, aveva fatto credere a un cliente che l'attività fosse ancora operativa e si era fatto consegnare 3 orologi di lusso per un valore complessivo di circa 50.000 euro con la promessa di ripararli, orologi che però non sono mai stati restituiti. La sentenza riguarda anche una falsa dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario durante un pignoramento. Parodi aveva indicato beni per un valore di 26.000 euro, ma la successiva perizia ha accertato che gli unici orologi presenti erano imitazioni, prive di valore commerciale. Si tratta del secondo processo concluso con una condanna. Nei mesi scorsi l'ex gioielliere era già stato riconosciuto colpevole per essersi appropriato di gioielli e orologi affidatigli da alcuni clienti per la vendita, tra cui un anello con diamante da 3 carati e 3 Rolex per un valore complessivo di circa 100.000 euro.
2: Prosegue il nostro viaggio a bordo dei mezzi pubblici genovesi al centro quest'oggi con Elisabetta Biancalani. La situazione della fermata della metropolitana di Sarzano, perché sono tanti gli scalini da percorrere, un centinaio. Quando le scale mobili non funzionano, gli ascensori vanno in tilt e per molti minuti non possono essere utilizzati. Sentiamo.
4: In questo periodo di caldo estremo, i pannelli dei bus alle fermate di MT a Genova raccomandano alcuni consigli per una corretta gestione della situazione. Bere tanto, non uscire nelle ore calde, mangiare pasti leggeri. Il paradosso è che poi la stessa AMT costringe le persone a salire oltre 100 scalini nella fermata della metro di Piazza Sarzano. Le scale mobili sono rotte da qualche mese e si tratta, per quanto riguarda la fermata in questione, di una profondità di circa 35 metri sottoterra. Ieri siamo arrivati con la metro e funzionava solo l'ascensore che porta al primo livello, il piano mezzanino. Peccato che l'ascensore che porta poi in superficie fosse rotto. Pare che all'origine dello stop ci sia un surriscaldamento dell'impianto, che quindi necessita di star fermo per circa 10-15 minuti ogni qualvolta durante il giorno si surriscalda. Se un disabile arriva mentre l'ascensore è fermo, deve attendere per poter salire, che l'ascensore appunto si raffreddi. Idem per coloro che magari hanno passeggini o per gli anziani, persone a ridotta deambulazione. Nelle immagini vedete ad esempio un papà che deve camalare il passeggino a mano e la mamma prendere il bimbo in braccio per percorrere quasi oltre 100 scalini che portano all'uscita. Si tratta anche in questo caso di un ennesimo esempio di come la crisi dei conti di MT pesi sugli utenti e pianti.
2: È stata ed è una giornata complicata al porto di Genova a causa dello sciopero che interessa GNV. La protesta ha provocato ripercussioni sui collegamenti marittimi con la Sardegna e soprattutto con la viabilità nell'area portuale. Questo sta accadendo in queste ore, soprattutto nelle

0: ultime della giornata, quando ci si imbarca, quindi a bordo chi deve imbarcarsi, ma il problema è anche per chi arriva nel porto di Genova dopo magari la propria vacanza e quindi trova le difficoltà per questo sciopero che è stato già annunciato nei giorni scorsi da parte di GNV. E adesso andiamo, in realtà rimaniamo a Genova, ma andiamo a Bologna per quello che è successo con la morte di Fakir, ucciso a Bologna in quell'episodio che sta cercando di chiarire quanto accaduto con i poliziotti che, come testimoniano queste immagini, hanno bloccato Fakir e poi dopo un po' di minuti l'uomo è morto. Perché? Con una nota, Sicobas fa sapere di aver organizzato per la giornata di domani una manifestazione per chiedere giustizia a Fakir. Scendiamo in piazza anche a Genova per chiedere verità e giustizia. Non possiamo più rimanere in silenzio di fronte a ronde, aggressioni razziste e omicidi di Stato. Le loro parole: conosciamo il gioco dei padroni in tempo di crisi, fomentare la guerra tra poveri, indicare gli stranieri come nemici, dividere la classe lavoratrice, promuovere leggi contro il diritto di manifestare. Quindi per questo domani saremo in piazza. La manifestazione è stata fissata domani per le 18, appunto, da parte di Sicobas. Nuove risorse per l'edilizia residenziale pubblica e sociale in Liguria. La regione ha stanziato 19 milioni di euro con due bandi. Ci racconta tutto Carlotta Nicoletti.
1: Regione Liguria stanzia 19 milioni e mezzo di euro per l'edilizia residenziale pubblica e sociale. Il primo bando da 9 milioni aprirà dal 29 settembre al 6 ottobre, con contributi fino a 800.000 euro per progetto. In autunno è previsto un secondo bando. L'obiettivo è aumentare gli alloggi accessibili, ridurre i consumi energetici e abbattere i costi per le famiglie.
2: Quello di oggi è riservato ad interventi di efficientamento energetico per gli enti pubblici su edifici esistenti. Quello di ottobre riguarderà la ristrutturazione di edifici anche con cambio di destinazione d'uso, quindi con la possibilità di trasformare alle finalità di alloggio per l'edilizia residenziale pubblico o sociale o per lo studentato patrimonio pubblico, per esempio nelle disponibilità di arte dei comuni, delle università, degli altri enti pubblici.
3: Noi potremmo andare a migliorare la qualità energetica degli alloggi, che vuol dire tanto per le famiglie. Io ricordo, appena insediato come assessore alle politiche abitative, la prima cosa che avevo notato è che spesso le famiglie pagavano più di bolletta che di affitto dell'alloggio a loro assegnato, e questa era una situazione che metteva in grossa difficoltà tante famiglie e tanti cittadini.
4: Sono soldi che vanno nella direzione, diciamo, del abbattimento di quello che è la quota che Regione Liguria ha come obiettivo del PEA 2030, e quindi siamo tutti contenti. Evidentemente sono soldi che vanno nella direzione di aiutare le persone e di migliorare il patrimonio pubblico.
0: E adesso raccontiamo l'estate con un racconto costruito attraverso aneddoti personali, musica, quello che lui stesso definisce con ironia estremismo ligure. Così Andrea Di Marco sale domani sera sul palcoscenico della Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova con lo spettacolo Estate Però, dove prende in giro alcuni dei rituali più riconoscibili della bella stagione. Dario Vassallo.
5: L'estate, si sa, dovrebbe essere la stagione della spensieratezza, delle vacanze, del mare, degli aperitivi e del divertimento, ma è anche quella delle code in autostrada, soprattutto in Liguria, dei tormentoni e di un'improvvisa nostalgia che può arrivare quando meno te l'aspetti. E da questo immaginario, fatto di luoghi comuni, situazioni quotidiane, che prende le mosse Estate Però. Lo spettacolo di Andrea Di Marco in programma giovedì 23 alle 21.30 nella Piazza delle Feste del Porto Antico. Un appuntamento nel quale il comico genovese porta sul palco un racconto dell'estate costruito attraverso aneddoti personali, musica è quello che definisce con ironia estremismo ligure. Il punto di partenza è il tentativo, spesso destinato a fallire, di vivere quella che tutti immaginiamo come l'estate perfetta, un'idea che Di Marco ribalta attraverso la comicità e l'osservazione della realtà, mettendo al centro alcuni dei rituali più riconoscibili della bella stagione. Dagli stabilimenti balneari strapieni agli aperitivi, dalle interminabili percorrenze in autostrada fino alla nostalgia improvvisa che può affiorare nelle sere di Macaia. Ne nasce uno spettacolo nel quale musica e comicità procedono insieme, trasformando l'estate in una sorta di commedia collettiva, perché alla fine, dietro la ricerca della vacanza ideale, ci sono esperienze molto più comuni e riconoscibili, le aspettative, gli imprevisti, le abitudini e quei piccoli contrattempi che finiscono per diventare spesso i ricordi più divertenti. La formula è quella del racconto personale arricchito dalla musica e da uno sguardo ironico sul carattere e sulle abitudini liguri, un modo per parlare dell'estate partendo da Genova e dalla Liguria, ma toccando situazioni nelle quali il pubblico può facilmente riconoscersi.

0: indipendentemente dalla destinazione scelta per le proprie vacanze.
1: Il Cristo degli Abissi è tornato a splendere nelle acque di San Fruttuoso di Camogli grazie a un vero e proprio intervento interforze che si è preso cura di una delle opere sottomarine più importanti al mondo. È stato ripulito da cima a fondo. Chiaro Ru.
2: 18 metri sotto la superficie del mare nella baia di San Fruttuoso, il Cristo degli Abissi torna al centro di un'operazione di manutenzione che unisce tutela del patrimonio culturale, competenze specialistiche e passione per il mare. La statua bronzea collocata sul fondale di fronte a San Fruttuoso di Camogli nel 1954 e nata come tributo alla memoria di tutte le persone che hanno perso la vita in mare è stata sottoposta a un nuovo intervento di conservazione coordinato dal Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria. Per la pulizia è stata utilizzata un'idropulitrice messa a disposizione dei Vigili del Fuoco di Genova, un sistema che consente di intervenire sulla superficie della statua attraverso l'acqua in pressione senza un contatto diretto con il bronzo, rimuovendo gli organismi e le incrostazioni che si depositano sulla scultura. Tecnica particolarmente importante per un'opera che, proprio a causa della permanenza nell'ambiente marino, necessita di una costante attività di monitoraggio e conservazione. Dunque, un gesto concreto per proteggere un patrimonio unico che nel corso degli anni è diventato un luogo simbolico per generazioni di subacquee e nello stesso tempo un rito che ha rinnovato il legame tra la Liguria, il mare e la memoria di chi dal mare non è più tornato.
1: I ritiri delle due genovesi, di Genoa e Samp, proseguono con sempre più allenamenti, preparazione, manca ancora un mesetto circa, però è chiaro che ci si prepara alla prossima stagione di campionato. Allora facciamo il punto con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
3: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, i ritiri vanno avanti al fresco da un lato di Moena, dall'altro di Ponte di Legno, ma soprattutto di Temù, dove la Sandoria si allena. Per le ultime novità riguardo al Genoa ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
4: Buonasera a voi. Prosegue a ritmi sempre serrati il ritiro del Grifone in Val di Fassa. Ieri sera la splendida festa in piazza a Canazei con la presenza di ben 8 rossoblù che hanno divertito il folto pubblico genuano presente in piazza. Non è finita qui per quanto riguarda questa tipologia di appuntamenti. Ci sarà il clou venerdì sera in piazza a Moena, ospite senz'altro tutta la squadra alla gran completo. Arriverà anche dalla Romania il presidente Dan Sciucu. Per il resto, poi, da segnalare dopo lo scrimmage in famiglia di quest'oggi, l'appuntamento senz'altro tra i più sentiti dell'intero periodo in Val di Fassa, ossia l'amichevole con il Vicenza, sabato alle ore 17 sempre al centro Benatti, l'appuntamento che in pratica chiuderà il ritiro di Moena. Pillole di mercato, da giorni vi diciamo di Matturo che dovrebbe andare allo Shakhtar Donetsk, ma non è ancora detta l'ultima parola. E poi un mercato in entrata, il Genoa sonda soprattutto per Van der Bremt del Como e Obaretin del Napoli. È un discorso che però al momento viene congelato perché è vincolato da una eventuale partenza di un top player, Norton Caffi in pole position, ma nulla ancora è stato deciso. Vi lascio con le dichiarazioni che ci ha rilasciato poco tempo fa Amorim, uno degli emergenti del Grifone di Daniele De Rossi.
5: Sì, un'atmosfera incredibile, tutti i tifosi qua, e desde che hai arrivato qua hai sentito questo calore dei tifosi, então è un piacere per tutti squadra, per me, tutti i giocatori. Então lavoriamo per noi e per Luis.
6: Daniele De Rossi, dal primo minuto in cui sei arrivato ha parlato benissimo di te, ha detto che tu avrai un grandissimo futuro. Quali sono le cose che ti dice che ti colpiscono di più? Quali sono i suoi consigli che ti piacciono di più o che ti, appunto, che la fiducia la senti?
5: Tutto che mister parla per me è importantissimo, che è un

0: Foi um grandíssimo jogador, é um grandíssimo treinador, então para sempre, para seguir laborando, para dar-me o melhor, que vou fazer uma grande estação.
1: Come ti vedi fra 10 anni?
0: Non lo so, credo che il nazionale mi sogno, sì.
1: Allora, congratulazioni, perché noi sappiamo che sei fresco sposo. Come ti trovi a Genova?
0: Stavo per me, mi è sposata, e siamo tanto felici con la città bellissima, la pasta pesto, Corsa Italia, mi piace tanto.
2: Questo dunque è quanto accade nel ritiro del Genoa, e per quello che riguarda la Sampdoria abbiamo in collegamento anche Simone Galdi. Simone, buonasera.
3: Buonasera a te Dario e ai nostri telespettatori. Si allungano le ombre qui a Temu, la sera si avvicina, ma continua la preparazione agli ordini di Bernardo Corradi. Vedete che i giocatori sono rimasti in campo, rimangono fino a tardi, perché questo di fatto è l'ultimo allenamento prima di salutare Temu, perché domani potrebbe esserci una seduta mattutina molto leggera, ma soprattutto ci sarà la amichevole conclusiva contro il Cagliari. Vediamo già arrivare diversi rappresentanti della stampa sarda. La squadra del Cagliari arriverà tra pochissimo qui a Temu, ma chi arriverà non a Temu ma a Bogliasco è Haralampos Likoyannis, esterno sinistro di difesa che la Samp è addirittura d'arrivo per far firmare, far arrivare dunque in blu cerchiato. Molto esperto, 32 anni, ha avuto una lunga carriera dall'Olympiacos Pireo, lui è nativo del Pireo, ha girato diverse squadre, la Vadiakos, Ergotelis, per poi approdare in Austria allo Sturm Graz e di lì arrivare nel campionato italiano. Cagliari e Bologna sono state le sue destinazioni. Tra l'altro, curiosità, ha vinto anche la Coppa Italia con il Bologna, ricorderete la vittoria dei Felsini un paio d'anni fa. C'era anche in quella rosa del Bologna Stanis Pedrola, che invece ha salutato i compagni ieri e si accaserà al Real Oviedo. Chiudiamo parlando del fatto che anche oggi è presente la proprietà della Sampdoria, Joseph Tay, Nathan Walker, si sono visti anche oggi senza infradito Joseph Tay, dobbiamo dirlo, accanto al presidente Francesco De Gennaro. Poi Tay ha scelto di seguire buona parte dell'allenamento pomeridiano in panchina, seduto in mezzo a Jesper Fredberg e Americo Branco, dunque i quadri tecnici della Samp in questo momento. Che dire, sicuramente, come invochiamo sempre, serve naturalmente che Tay stia vicino alla squadra, ma servirebbe ancora di più che si chiudesse quella profonda frattura rispetto alla tifoseria blucerchiata. A proposito di tifosi, viaggiano gli abbonamenti, sicuramente avremo numeri ufficiali, ma da quello che abbiamo capito siamo intorno alle 6.500 tessere rinnovate in un paio di giorni.
2: Grazie Simone, grazie, buon lavoro, ovviamente ci ritroveremo domani. Per quello che riguarda il calcio, Giorgio, è tutto.
4: Grazie anche a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

Vi ritrovate a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale. La giornata di giovedì 23 luglio sarà ancora con un contesto anticiclonico sulla Liguria asciutta e ben assolata, con ventilazione per lo più debole o assente e un caldo di piena estate, una tipica estate mediterranea. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo resta asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio specie nell'entroterra, ma di poco conto, temperature massime attorno ai 29-30 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente con temperature massime non eccezionali e difatti prossime ai 29-30 gradi, un caldo dunque sopportabile, si farà sentire anche nella notte all'alba ma senza eccessi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo sì ma senza eccessi, ventilazione per lo più debole o assente. Ed anche sul Tigullio tanto sole, i cieli saranno sereni tersi con temperature massime anche qui non oltre i 30 gradi. Uno sguardo è indefinito.

0: positiva cosa ci attenderà sullo spezzino, analoga condizione. Dunque, tempo asciutto, ampi spazi di cielo sereno, ventilazione debole o assente, temperature massime attorno ai 29-30 gradi. La giornata di venerdì sarà ancora anticiclonica, con tempo stabile asciutto sulla Liguria ed estesi rasserenamenti. Soffierà un po' di vento di tramontana tra Savona e Genova al mattino, ma poi ruoterà da sud tra Genova e su tutta l'area di Ponente. Poche le variazioni termiche, clima ancora caldo ma senza eccessi. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app, è gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
2: Quando si dona,
3: i colori non contano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Ancora un incidente mortale sulle strade di Genova. Un uomo di 54 anni è stato investito da un automobilista nel quartiere di Albaro. Per lui non c'è stato nulla da fare. Luci e ombre per la regione, la Corte dei Conti parifica il bilancio regionale ma critica la sanità e l'operazione ARPAL. La risposta è: il bilancio è in ordine, sistemiamo tutto. Prosegue il viaggio di Primo Canale sui mezzi pubblici di Genova. Alla fermata della metropolitana di Sarzano ci sono sia le scale mobili rotte che gli ascensori in tilt. È tornato al suo splendore il Cristo degli Abissi nelle acque di San Fruttuosi di Camogli grazie a un intervento interforze per pulirlo. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con la cronaca, partiamo ancora una volta a raccontare di un incidente mortale stradale sulle strade di Genova. Questa mattina nel quartiere di Albaro un uomo di 54 anni ha perso la vita investito da un automobilista. Per lui non c'è stato nulla da fare. Ripercorriamo quanto accaduto questa mattina presto con Aurora Bottino.
1: Lascia una moglie e due figli di 19 e 17 anni, Paolo De Genghi, l'uomo di 54 anni, morto dopo essere stato investito da un'auto in via Righetti, nel quartiere genovese di Albaro. L'incidente stradale è avvenuto poco prima delle 8 all'incrocio con via della Sirena, dove De Genghi, imprenditore nel campo edile, forse in ritardo per un appuntamento, ha tentato di attraversare le quattro corsie, due per senso di marcia, fuori dalle strisce. De Genghi non ha però visto l'auto che sopraggiungeva in direzione Levante. Prima è stato soccorso da un medico che ha assistito all'incidente, poi sono arrivati i militi della Croce Bianca Genovese, seguiti a ruota dai medici del 118. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, il 54enne non ce l'ha fatta. Alle 9:10 è stato dichiarato il decesso. Negativo all'alcol test, il conducente dell'auto, un 35enne, è rimasto sotto shock per l'accaduto e quindi portato al pronto soccorso. Il pubblico ministero lo ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale come atto dovuto per poter partecipare ai successivi accertamenti.
0: Questo quindi quello che è accaduto, poi si dovrà fare chiarezza appunto sull'episodio. Adesso parliamo di quello che è successo in queste ore, perché Regione Liguria respinge l'ipotesi di un buco nel bilancio 2025. I rilievi della Procura della Corte dei Conti riguardano 19,9 milioni destinati ad ARPAL, ma per la Giunta si tratta soltanto di una questione contabile senza conseguenze sull'avanzo di 9 milioni di euro. Il bilancio è positivo e inattivo, ribadisce il presidente Marco Bucci oggi a Terrazza in Contra insieme all'assessore al

0: Bilancio Claudia Morici.
1: Regione Liguria difende il bilancio 2025 e respinge l'ipotesi di un buco nei conti. Al centro dei rilievi della Procura della Corte dei Conti ci sono 19,9 milioni di euro destinati ad ARPA, le contabilizzati attraverso il Fondo Sanitario Regionale, con un meccanismo successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Secondo la Regione, però, si tratta di una questione esclusivamente contabile che richiederà una sistemazione per gli esercizi 2023 fino al 2025, senza conseguenze sull'avanzo dell'amministrazione. Di 9,1 milioni. Il bilancio è assolutamente positivo e inattivo, basta parlare strumentalmente di buchi, ha dichiarato a Primo Canale il presidente Marco Bucci. La Procura ha invece chiesto di non parificare quella specifica voce di spesa.
2: È una questione di forma e non di sostanza. Dobbiamo fare una sistemazione contabile. Cosa vuol dire? ARPAL in via diciamo formale, ma non certo con giri diciamo di cassa, ci restituirà i soldi che noi abbiamo dato con titolo fondo sanitario, e noi li daremo alla sanità, la quale sanità, beneficiando di queste quote, restituirà quote che Regione aveva messo col proprio bilancio.
0: Nel mirino però la Procura contesta anche, avete sentito già nel servizio di Matteo Cantile la situazione, ma contesta anche il super dirigente da 304.000 euro che è stato pagato, segretario generale, secondo la Procura, su una cifra che è sopra i limiti previsti, sotto accusa anche poi i commissari per l'edilizia ospedaliera, in questo caso a rimettere la questione in ballo la Corte Costituzionale, che dichiara non parificata la spesa da 84.000 euro. Vedremo che cosa accadrà. Adesso la cronaca con una nuova condanna per un ex gioielliere genovese. Dopo il processo per la sparizione di gioielli affidati dai clienti, arriva un'altra contestazione, un'altra sentenza. Questa volta al centro della vicenda ci sono 3 orologi di lusso consegnati per essere poi riparati e mai restituiti. Annissa De Filippi.
3: Seconda condanna nel giro di un anno per l'ex gioielliere genovese Pierluigi Giovanni Parodi. L'85enne erede di una storica gioielleria del centro di Genova è stato condannato dal giudice Filippo Pisaturo a 2 anni e 6 mesi di reclusione per truffa e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Secondo l'accusa, mentre la gioielleria era già in liquidazione, aveva fatto credere a un cliente che l'attività fosse ancora operativa e si era fatto consegnare 3 orologi di lusso per un valore complessivo di circa 50.000 euro con la promessa di ripararli, orologi che però non sono mai stati restituiti. La sentenza riguarda anche una falsa dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario durante un pignoramento. Parodi aveva indicato beni per un valore di 26.000 euro, ma la successiva perizia ha accertato che gli unici orologi presenti erano imitazioni, prive di valore commerciale. Si tratta del secondo processo concluso con una condanna. Nei mesi scorsi l'ex gioielliere era già stato riconosciuto colpevole per essersi appropriato di gioielli e orologi affidatigli da alcuni clienti per la vendita, tra cui un anello con diamante da 3 carati e 3 Rolex per un valore complessivo di circa 100.000 euro.
0: Prosegue il nostro viaggio a bordo dei mezzi pubblici genovesi al centro quest'oggi con Elisabetta Biancalani. La situazione della fermata della metropolitana di Sarzano, perché sono tanti gli scalini da percorrere, un centinaio. Quando le scale mobili non funzionano, gli ascensori vanno in tilt e per molti minuti non possono essere utilizzati. Sentiamo.
4: In questo periodo di caldo estremo, i pannelli dei bus alle fermate di MT a Genova raccomandano alcuni consigli per una corretta gestione della situazione. Bere tanto, non uscire nelle ore calde, mangiare pasti leggeri. Il paradosso è che poi la stessa AMT costringe le persone a salire oltre 100 scalini nella fermata della metro di Piazza Sarzano. Le scale mobili sono rotte da qualche mese e si tratta, per quanto riguarda la fermata in questione, di una profondità di circa 35 metri sottoterra. Ieri siamo arrivati con la metro e funzionava solo l'ascensore che porta al primo livello, il piano mezzanino. Peccato che l'ascensore che porta poi in superficie fosse rotto. Pare che all'origine dello stop ci sia un surriscaldamento dell'impianto che quindi necessita di star fermo per circa 10-15 minuti ogni qualvolta durante il giorno si surriscalda. Se un disabile arriva mentre l'ascensore è fermo, deve attendere per poter salire che l'ascensore appunto si raffreddi. Idem per coloro che magari hanno passeggini o per gli anziani, persone a ridotta deambulazione. Nelle immagini vedete ad esempio un papà che deve camalare il passeggino a mano e la mamma prendere il bimbo in braccio per percorrere quasi

0: Oltre 100 scalini che portano all'uscita. Si tratta anche in questo caso di un ennesimo esempio di come la crisi dei conti DMT pesi sugli utenti e parecchio. Mancano i soldi per riparare gli impianti.
1: È stata ed è una giornata complicata al porto di Genova a causa dello sciopero che interessa GNV. La protesta ha provocato ripercussioni sui collegamenti marittimi con la Sardegna e soprattutto con la viabilità nell'area portuale.

0: arriva nel porto di Genova dopo magari la propria vacanza e quindi trova le difficoltà per questo sciopero che è stato già annunciato nei giorni scorsi da parte di GNV. E adesso andiamo, in realtà rimaniamo a Genova, ma andiamo a Bologna per quello che è successo con la morte di Fakir, ucciso a Bologna in quell'episodio che sta cercando di chiarire quanto accaduto con i poliziotti che, come testimoniano queste immagini, hanno bloccato Fakir e poi dopo un po' di minuti l'uomo è morto. E allora la protesta arriva anche a Genova perché con una nota Sicobas fa sapere di aver organizzato per la giornata di domani una manifestazione per chiedere giustizia a Fakir. Scendiamo in piazza anche a Genova per chiedere verità e giustizia, non possiamo più rimanere in silenzio di fronte a ronde, aggressioni razziste e omicidi di Stato. Le loro parole: conosciamo il gioco dei padroni in tempo di crisi, fomentare la guerra tra poveri, indicare gli stranieri come nemici, dividere la classe lavoratrice, promuovere leggi contro il diritto di manifestare. Quindi per questo domani saremo in piazza. La manifestazione è stata fissata domani per le 18 appunto da parte di Sicobas. Nuove risorse per l'edilizia residenziale pubblica e sociale in Liguria. La regione ha stanziato 19 milioni di euro con due bandi. Ci racconta tutto Carlotta Nicoletti.
1: Regione Liguria stanzia 19 milioni e mezzo di euro per l'edilizia residenziale pubblica e sociale. Il primo bando da 9 milioni aprirà dal 29 settembre al 6 ottobre, con contributi fino a 800.000 euro per progetto. In autunno è previsto un secondo bando. L'obiettivo è aumentare gli alloggi accessibili, ridurre i consumi energetici e abbattere i costi per le famiglie.
2: Quello di oggi è riservato ad interventi di efficientamento energetico per gli enti pubblici su edifici esistenti. Quello di ottobre riguarderà la ristrutturazione di edifici anche con cambio di destinazione d'uso, quindi con la possibilità di trasformare alle finalità di alloggio per l'edilizia residenziale pubblico o sociale o per lo studentato patrimonio pubblico, per esempio nelle disponibilità di arte dei comuni, delle università, degli altri enti pubblici.
3: Noi potremmo andare a migliorare la qualità energetica degli alloggi, che vuol dire tanto per le famiglie. Io ricordo, appena insediato come assessore alle politiche abitative, la prima cosa che avevo notato è che spesso le famiglie pagavano più di bolletta che di affitto dell'alloggio a loro assegnato, e questa era una situazione che metteva in grossa difficoltà tante famiglie e tanti cittadini.
4: Sono soldi che vanno nella direzione, diciamo, del abbattimento di quello che è la quota che Regione Liguria ha come obiettivo del PEA 2030, e quindi siamo tutti contenti. Evidentemente sono soldi che vanno nella direzione di aiutare le persone e di migliorare il patrimonio pubblico.
0: E adesso raccontiamo l'estate con un racconto costruito attraverso aneddoti personali, musica, quello che lui stesso definisce con ironia estremismo ligure. Così Andrea Di Marco sale domani sera sul palcoscenico della Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova con lo spettacolo Estate Però, dove prende in giro alcuni dei rituali più riconoscibili della bella stagione. Dario Vassallo.
5: L'estate, si sa, dovrebbe essere la stagione della spensieratezza, delle vacanze, del mare, degli aperitivi e del divertimento, ma è anche quella delle code in autostrada, soprattutto in Liguria, dei tormentoni e di un'improvvisa nostalgia che può arrivare quando meno te l'aspetti. E da questo immaginario, fatto di luoghi comuni, situazioni quotidiane, che prende le mosse Estate Però, lo spettacolo di Andrea Di Marco in programma giovedì 23 alle 21.30 nella Piazza delle Feste del Porto Antico. Un appuntamento nel quale il comico genovese porta sul palco un racconto dell'estate costruito attraverso aneddoti personali, musica è quello che definisce con ironia estremismo ligure. Il punto di partenza è il tentativo, spesso destinato a fallire, di vivere quella che tutti immaginiamo come l'estate perfetta, un'idea che Di Marco ribalta attraverso la comicità e l'osservazione della realtà, mettendo al centro alcuni dei rituali più riconoscibili della bella stagione. Dagli stabilimenti balneari strapieni agli aperitivi, dalle interminabili percorrenze in autostrada fino alla nostalgia improvvisa che può affiorare nelle sere di Macaia. Ne nasce uno spettacolo nel quale musica e comicità procedono insieme, trasformando l'estate in una sorta di commedia collettiva, perché alla fine, dietro la ricerca della vacanza ideale, ci sono esperienze molto più comuni e riconoscibili, le aspettative, gli imprevisti, le abitudini e quei piccoli contrattempi che finiscono per diventare spesso i ricordi più divertenti. La formula è quella del racconto personale arricchito dalla musica e da uno sguardo ironico sul carattere e sulle abitudini liguri, un modo per parlare dell'estate partendo da Genova e dalla Liguria, ma toccando situazioni nelle quali il pubblico può facilmente riconoscersi, indipendentemente dalla destinazione scelta per le proprie vacanze.
0: Il Cristo degli Abissi è

0: tornato a splendere nelle acque di San Fruttuoso di Camogli grazie a un vero e proprio intervento interforze che si è preso cura di una delle opere sottomarine più importanti al mondo. È stato ripulito da cima a fondo. Chiaro Ru.
1: 18 metri sotto la superficie del mare nella baia di San Fruttuoso, il Cristo degli Abissi torna al centro di un'operazione di manutenzione che unisce tutela del patrimonio culturale, competenze specialistiche e passione per il mare. La statua bronzea, collocata sul fondale di fronte a San Fruttuoso di Camogli nel 1954 e nata come tributo alla memoria di tutte le persone che hanno perso la vita in mare, è stata sottoposta a un nuovo intervento di conservazione, coordinato dal Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria. Per la pulizia è stata utilizzata un'idropulitrice messa a disposizione dei Vigili del Fuoco di Genova, un sistema che consente di intervenire sulla superficie della statua attraverso l'acqua in pressione senza un contatto diretto con il bronzo, rimuovendo gli organismi e le incrostazioni che si depositano sulla scultura. Tecnica particolarmente importante per un'opera che, proprio a causa della permanenza nell'ambiente marino, necessita di una costante attività di monitoraggio e conservazione. Dunque, un gesto concreto per proteggere un patrimonio unico che nel corso degli anni è diventato un luogo simbolico per generazioni di subacquee e nello stesso tempo un rito che ha rinnovato il legame tra la Liguria, il mare e la memoria di chi dal mare non è più tornato.
0: I ritiri delle due genovesi, di Genoa e Samp, proseguono con sempre più allenamenti, preparazione, manca ancora un mesetto circa, però è chiaro che ci si prepara alla prossima stagione di campionato. Allora facciamo il punto con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
2: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, i ritiri vanno avanti al fresco da un lato di Moena, dall'altro di Ponte di Legno, ma soprattutto di Temù, dove la Sandoria si allena. Per le ultime novità riguardo al Genoa ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera a voi. Prosegue a ritmi sempre serrati il ritiro del Grifone in Val di Fassa. Ieri sera la splendida festa in piazza a Canazei con la presenza di ben 8 rossoblù che hanno divertito il folto pubblico genuano presente in piazza. Non è finita qui per quanto riguarda questa tipologia di appuntamenti. Ci sarà il clou venerdì sera in piazza a Moena, ospite senz'altro tutta la squadra alla gran completo. Arriverà anche dalla Romania il presidente Dan Sciucu. Per il resto, poi, da segnalare dopo lo scrimmage in famiglia di quest'oggi, l'appuntamento senz'altro tra i più sentiti dell'intero periodo in Val di Fassa, ossia l'amichevole con il Vicenza, sabato alle ore 17 sempre al centro Benatti, l'appuntamento che in pratica chiuderà il ritiro di Moena. Pillole di mercato, da giorni vi diciamo di Matturo che dovrebbe andare allo Shakhtar Donetsk, ma non è ancora detta l'ultima parola. E poi un mercato in entrata, il Genoa sonda soprattutto per Van der Bremt del Como e Obaretin del Napoli. È un discorso che però al momento viene congelato perché è vincolato da una eventuale partenza di un top player, Norton Caffi in pole position, ma nulla ancora è stato deciso. Vi lascio con le dichiarazioni che ci ha rilasciato poco tempo fa Amorim, uno degli emergenti del Grifone di Daniele De Rossi.
4: Sì, un'atmosfera incredibile, tutti i tifosi qua, e desde che hai arrivato qua hai sentito questo calore dei tifosi, então è un piacere per tutti squadra, per me, tutti i giocatori, então lavoriamo per noi e per Luis.
5: Daniele De Rossi, dal primo minuto in cui sei arrivato ha parlato benissimo di te, ha detto che tu avrai un grandissimo futuro. Quali sono le cose che ti dice che ti colpiscono di più? Quali sono i suoi consigli che ti piacciono di più, o che ti, appunto, che la fiducia la senti?
4: Tutto che mister parla per me è importantissimo, che è un grandissimo giocatore, è un grandissimo allenatore, quindi parla sempre per

0: A seguir laborando para darme mi melhor, que vou fazer uma grande estação.
1: Como te vedi fra 10 anni?
0: Não, não sei. Eu creio que em Nacional, mi sonho, sim.
1: Allora, congratulazioni, perché noi sappiamo che sei fresco sposo. Come ti trovi a Genova?
0: Então, primeiro, minha esposata, estamos tanto felizes com a cidade belíssima, a pasta pesto, Corsa Italia, é top, mi piace tanto.
2: Questo dunque è quanto accade nel ritiro del Genoa e per quello che riguarda la Sampdoria abbiamo in collegamento anche Simone Galdi. Simone, buonasera.
3: Buonasera a te Dario e ai nostri telespettatori. Si allungano le ombre qui a Temù, la sera si avvicina ma continua la preparazione agli ordini di Bernardo Corradi. Vedete che i giocatori sono rimasti in campo, rimangono fino a tardi perché questo di fatto è l'ultimo allenamento prima di salutare Temù, perché domani potrebbe esserci una seduta mattutina molto leggera, ma soprattutto ci sarà la amichevole conclusiva contro il Cagliari. Vediamo già arrivare diversi rappresentanti della stampa sarda. La squadra del Cagliari arriverà tra pochissimo qui a Temù, ma chi arriverà non a Temù ma a Bogliasco è Haralampos Likoyannis, esterno sinistro di difesa che la Samp è addirittura d'arrivo per far firmare, far arrivare dunque in blu cerchiato. Molto esperto, 32 anni, ha avuto una lunga carriera dall'Olympiacos Pireo, lui è nativo del Pireo, ha girato diverse squadre, la Vadiakos, Ergotelis, per poi approdare in Austria allo Sturm Graz e di lì arrivare nel campionato italiano. Cagliari e Bologna sono state le sue destinazioni. Tra l'altro, curiosità, ha vinto anche la Coppa Italia con il Bologna, ricorderete la vittoria dei Felsini un paio d'anni fa. C'era anche in quella rosa del Bologna Stanis Pedrola, che invece ha salutato i compagni ieri e si accaserà al Real Oviedo. Chiudiamo parlando del fatto che anche oggi è presente la proprietà della Sampdoria, Joseph Tay, Nathan Walker, si sono visti anche oggi senza infradito Joseph Tay, dobbiamo dirlo, accanto al presidente Francesco De Gennaro. Poi Tay ha scelto di seguire buona parte dell'allenamento pomeridiano in panchina, seduto in mezzo a Jesper Fredberg e Americo Branco, dunque i quadri tecnici della Samp in questo momento. Che dire, sicuramente, come invochiamo sempre, serve naturalmente che Tay stia vicino alla squadra, ma servirebbe ancora di più che si chiudesse quella profonda frattura rispetto alla tifoseria blucerchiata. A proposito di tifosi, viaggiano gli abbonamenti, sicuramente avremo numeri ufficiali, ma da quello che abbiamo capito siamo intorno alle 6.500 tessere rinnovate in un paio di giorni.
2: Grazie Simone, grazie, buon lavoro, ci ritroveremo domani. Per quello che riguarda il calcio, Giorgio, è tutto.
4: Grazie anche a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
3: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
2: A temperatura controllata?
4: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.

0: Ancora un incidente mortale sulle strade di Genova. Un uomo di 54 anni è stato investito da un automobilista nel quartiere di Albaro. Per lui non c'è stato nulla da fare. Critica il bilancio regionale, ma critica la sanità e l'operazione ARPAL. La risposta: il bilancio è in ordine, sistemiamo tutto. Prosegue il viaggio di Primo Canale sui mezzi pubblici di Genova. Alla fermata della metropolitana di Sarzano ci sono sia le scale mobili rotte che gli ascensori in tilt. È tornato al suo splendore il Cristo degli Abissi nelle acque di San Fruttuosi di Camogli, grazie a un intervento interforze per pulirlo. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con la cronaca, partiamo ancora una volta a raccontare di un incidente mortale stradale sulle strade di Genova. Questa mattina nel quartiere di Albaro un uomo di 54 anni ha perso la vita investito da un automobilista. Per lui non c'è stato nulla da fare. Ripercorriamo quanto accaduto questa mattina presto con Aurora Bottino.
1: Lascia una moglie e due figli di 19 e 17 anni, Paolo De Genghi, l'uomo di 54 anni, morto dopo essere stato investito da un'auto in via Righetti, nel quartiere genovese di Albaro. L'incidente stradale è avvenuto poco prima delle 8 all'incrocio con via della Sirena, dove De Genghi, imprenditore nel campo edile, forse in ritardo per un appuntamento, ha tentato di attraversare le quattro corsie, due per senso di marcia, fuori dalle strisce. De Genghi non ha però visto l'auto che sopraggiungeva in direzione Levante. Prima è stato soccorso da un medico che ha assistito all'incidente, poi sono arrivati i militi della Croce Bianca Genovese, seguiti a ruota dai medici del 118. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, il 54enne non ce l'ha fatta. Alle 9:10 è stato dichiarato il decesso. Negativo all'alcol test, il conducente dell'auto, un 35enne, è rimasto sotto shock per l'accaduto e quindi portato al pronto soccorso. Il pubblico ministero lo ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale come atto dovuto per poter partecipare ai successivi accertamenti.
0: Questo quindi quello che è accaduto, poi si dovrà fare chiarezza appunto sull'episodio. Adesso parliamo di quello che è successo in queste ore, perché Regione Liguria respinge l'ipotesi di un buco nel bilancio 2025. I rilievi della Procura della Corte dei Conti riguardano 19,9 milioni destinati ad ARPAL, ma per la Giunta si tratta soltanto di una questione contabile senza conseguenze sull'avanzo di 9 milioni di euro. Il bilancio è positivo e inattivo, ribadisce il presidente Marco Bucci oggi a Terrazza Incontra insieme all'assessore al bilancio Claudia Moric.
2: Regione Liguria difende il bilancio 2025 e respinge l'ipotesi di un buco nei conti. Al centro dei rilievi della Procura della Corte dei Conti ci sono 19,9 milioni di euro destinati ad ARPAL e contabilizzati attraverso il Fondo Sanitario Regionale con un meccanismo successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Secondo la Regione, però, si tratta di una questione esclusivamente contabile che richiederà una sistemazione per gli esercizi 2023 fino al 2025, senza conseguenze sull'avanzo dell'amministrazione. Di 9,1 milioni. Il bilancio è assolutamente positivo e inattivo, basta parlare strumentalmente di buchi, ha dichiarato a Primo Canale il presidente Marco Bucci. La Procura ha invece chiesto di non parificare quella specifica voce di spesa.
3: È una questione di forma e non di sostanza. Dobbiamo fare una sistemazione contabile. Cosa vuol dire? ARPAL in via diciamo formale, ma non certo con giri diciamo di cassa, ci restituirà i soldi che noi abbiamo dato con titolo fondo sanitario e noi li daremo alla sanità, la quale sanità, beneficiando di queste quote, restituirà quote che Regione aveva messo col proprio bilancio.
0: Nel mirino però la Procura contesta anche, avete sentito già nel servizio di Matteo Cantile la situazione, ma contesta anche il super dirigente da 304.000 euro che è stato pagato, segretario generale, secondo la Procura, su una cifra che è sopra i limiti previsti, sotto accusa anche poi i commissari per l'edilizia ospedaliera, in questo caso a rimettere la questione in ballo la Corte Costituzionale che dichiara non parificata la spesa da

0: 84.000 euro. Vedremo che cosa accadrà. Adesso la cronaca con una nuova condanna per un ex gioielliere genovese. Dopo il processo per la sparizione di gioielli affidati dai clienti, arriva un'altra contestazione, un'altra sentenza. Questa volta al centro della vicenda ci sono 3 orologi di lusso consegnati per essere poi riparati e mai restituiti. Annissa De Filippi.
1: Seconda condanna nel giro di un anno per l'ex gioielliere genovese Pierluigi Giovanni Parodi. L'85enne erede di una storica gioielleria del centro di Genova è stato condannato dal giudice Filippo Pisaturo a 2 anni e 6 mesi di reclusione per truffa e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Secondo l'accusa, mentre la gioielleria era già in liquidazione, aveva fatto credere a un cliente che l'attività fosse ancora operativa e si era fatto consegnare 3 orologi di lusso per un valore complessivo di circa 50.000 euro, con la promessa di ripararli, orologi che però non sono mai stati restituiti. La sentenza riguarda anche una falsa dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario durante un pignoramento. Parodi aveva indicato beni per un valore di 26.000 euro, ma la successiva perizia ha accertato che gli unici orologi presenti erano imitazioni, prive di valore commerciale. Si tratta del secondo processo concluso con una condanna. Nei mesi scorsi l'ex gioielliere era già stato riconosciuto colpevole per essersi appropriato di gioielli e orologi affidatigli da alcuni clienti per la vendita, tra cui un anello con diamante da 3 carati e 3 Rolex per un valore complessivo di circa 100.000 euro.
0: Prosegue il nostro viaggio a bordo dei mezzi pubblici genovesi al centro quest'oggi con Elisabetta Biancalani. La situazione della fermata della metropolitana di Sarzano, perché sono tanti gli scalini da percorrere, un centinaio. Quando le scale mobili non funzionano, gli ascensori vanno in tilt e per molti minuti non possono essere utilizzati. Sentiamo.
2: In questo periodo di caldo estremo, i pannelli dei bus alle fermate di MT a Genova raccomandano alcuni consigli per una corretta gestione della situazione. Bere tanto, non uscire nelle ore calde, mangiare pasti leggeri. Il paradosso è che poi la stessa AMT costringe le persone a salire oltre 100 scalini nella fermata della metro di Piazza Sarzano. Le scale mobili sono rotte da qualche mese e si tratta, per quanto riguarda la fermata in questione, di una profondità di circa 35 metri sottoterra. Ieri siamo arrivati con la metro e funzionava solo l'ascensore che porta al primo livello, il piano mezzanino. Peccato che l'ascensore che porta poi in superficie fosse rotto. Pare che all'origine dello stop ci sia un surriscaldamento dell'impianto che quindi necessita di star fermo per circa 10-15 minuti ogni qualvolta durante il giorno si surriscalda. Se un disabile arriva mentre l'ascensore è fermo, deve attendere per poter salire che l'ascensore appunto si raffreddi. Idem per coloro che magari hanno passeggini o per gli anziani, persone a ridotta deambulazione. Nelle immagini vedete ad esempio un papà che deve camalare il passeggino a mano e la mamma prendere il bimbo in braccio per percorrere quasi oltre 100 scalini che portano all'uscita. Si tratta anche in questo caso di un ennesimo esempio di come la crisi dei conti di MT pesi sugli utenti e parecchio. Mancano i soldi per riparare gli impianti.
0: È stata ed è una giornata complicata al porto di Genova a causa dello sciopero che interessa GNV. La protesta ha provocato ripercussioni sui collegamenti marittimi con la Sardegna e soprattutto con la viabilità nell'area portuale. Questo sta accadendo in queste ore, soprattutto nelle ultime della giornata, quando ci si imbarca, quindi a bordo chi deve imbarcarsi, ma il problema è anche per chi arriva nel porto di Genova dopo magari la propria vacanza e quindi trova le difficoltà per questo sciopero che è stato già annunciato nei giorni scorsi da parte di GNV. E adesso andiamo, in realtà rimaniamo a Genova, ma andiamo a Bologna per quello che è successo con la morte di Fakir, ucciso a Bologna in quell'episodio che sta cercando di chiarire quanto accaduto con i poliziotti che, come testimoniano queste immagini, hanno bloccato Fakir e poi dopo un po' di minuti l'uomo è morto. E allora la protesta arriva anche a Genova perché con una nota Sicobas fa sapere di aver organizzato per la giornata di domani una manifestazione per chiedere giustizia a Fakir. Scendiamo in piazza anche a Genova per chiedere verità e giustizia. Non possiamo più rimanere in silenzio di fronte a ronde, aggressioni razziste e omicidi di Stato. Le loro parole: conosciamo il gioco dei padroni in tempo di crisi, fomentare la guerra tra poveri, indicare gli stranieri come nemici, dividere la classe lavoratrice, promuovere leggi contro il diritto di manifestare. Quindi per questo domani saremo in piazza. La manifestazione è stata fissata domani per le 18 appunto da parte di Sicobas. Nuove risorse per

0: L'edilizia residenziale pubblica e sociale in Liguria, la regione ha stanziato 19 milioni di euro con due bandi. Ci racconta tutto Carlotta Nicoletti.
1: Regione Liguria stanzia 19 milioni e mezzo di euro per l'edilizia residenziale pubblica e sociale. Il primo bando da 9 milioni aprirà dal 29 settembre al 6 ottobre, con contributi fino a 800 mila euro per progetto. In autunno è previsto un secondo bando. L'obiettivo è aumentare gli alloggi accessibili, ridurre i consumi energetici e abbattere i costi per le famiglie.
2: Quello di oggi è riservato ad interventi di efficientamento energetico per gli enti pubblici su edifici esistenti. Quello di ottobre riguarderà la ristrutturazione di edifici anche con cambio di destinazione d'uso, quindi con la possibilità di trasformare alle finalità di alloggio per l'edilizia residenziale pubblico, sociale o per lo studentato patrimonio pubblico, per esempio nelle disponibilità di arte dei comuni, delle università, degli altri enti pubblici.
3: Noi potremmo andare a migliorare la qualità energetica degli alloggi, che vuol dire tanto per le famiglie. Io ricordo, appena insediato come assessore alle politiche abitative, la prima cosa che avevo notato è che spesso le famiglie pagavano più di bolletta che di affitto dell'alloggio a loro assegnato. E questa era una situazione che metteva in grossa difficoltà tante famiglie e tanti cittadini.
4: Sono soldi che vanno nella direzione, diciamo, del abbattimento di quello che è la quota che Regione Liguria ha come obiettivo del PER 2030, e quindi siamo tutti contenti. Evidentemente sono soldi che vanno nella direzione di aiutare le persone e di migliorare il patrimonio pubblico.
0: E adesso raccontiamo l'estate con un racconto costruito attraverso aneddoti personali, musica, quello che lui stesso definisce con ironia estremismo ligure. Così Andrea Di Marco sale domani sera sul palcoscenico della Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova con lo spettacolo Estate però, dove prende in giro alcuni dei rituali più riconoscibili della bella stagione. Dario Vassallo.
5: L'estate, si sa, dovrebbe essere la stagione della spensieratezza, delle vacanze, del mare, degli aperitivi e del divertimento, ma è anche quella delle code in autostrada, soprattutto in Liguria, dei tormentoni e di un'improvvisa nostalgia che può arrivare quando meno te l'aspetti. E da questo immaginario, fatto di luoghi comuni, situazioni quotidiane, che prende le mosse Estate però. Lo spettacolo di Andrea Di Marco, in programma giovedì 23 alle 21:30, nella Piazza delle Feste del Porto Antico. Un appuntamento nel quale il comico genovese porta sul palco un racconto dell'estate costruito attraverso aneddoti personali, musica, è quello che definisce con ironia estremismo ligure. Il punto di partenza è il tentativo, spesso destinato a fallire, di vivere quella che tutti immaginiamo come l'estate perfetta. Un'idea che Di Marco ribalta attraverso la comicità e l'osservazione della realtà, mettendo al centro alcuni dei rituali più riconoscibili della bella stagione. Dagli stabilimenti balneari strapieni agli aperitivi, dalle interminabili percorrenze in autostrada fino alla nostalgia improvvisa che può affiorare nelle sere di Macaia. Ne nasce uno spettacolo nel quale musica e comicità procedono insieme, trasformando l'estate in una sorta di commedia collettiva. Perché alla fine, dietro la ricerca della vacanza ideale, ci sono esperienze molto più comuni e riconoscibili: le aspettative, gli imprevisti, le abitudini e quei piccoli contrattempi che finiscono per diventare spesso i ricordi più divertenti. La formula è quella del racconto personale arricchito dalla musica e da uno sguardo ironico sul carattere e sulle abitudini liguri, un modo per parlare dell'estate partendo da Genova e dalla Liguria, ma toccando situazioni nelle quali il pubblico può facilmente riconoscersi, indipendentemente dalla destinazione scelta per le proprie vacanze.
0: Il Cristo degli Abissi è tornato a splendere nelle acque di San Fruttuoso di Camogli grazie a un vero e proprio intervento, Interforze, che si è preso cura di una delle opere sottomarine più importanti al mondo. È stato ripulito da cima a fondo, Chiaro Ru.
6: 18 metri sotto la superficie del mare nella baia di San Fruttuoso, il Cristo degli Abissi torna al centro di un'operazione di manutenzione che unisce tutela del patrimonio culturale, competenze specialistiche e passione per il mare. La statua bronzea collocata sul fondale di fronte a San Fruttuoso di Camogli nel 1954 e nata come tributo alla memoria di tutte le persone che hanno perso la vita in mare, è stata sottoposta a un nuovo intervento di conservazione coordinato dal Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria. Per la pulizia è stata utilizzata un'idropulitrice messa a disposizione dei Vigili del Fuoco di Genova, un sistema che consente di intervenire sulla superficie della statua attraverso l'acqua in pressione senza un contatto diretto con il bronzo, rimuovendo gli organismi e le incrostazioni che si depositano sulla scultura. tecnica particolarmente importante.

0: importante per un'opera che, proprio a causa della permanenza nell'ambiente marino, necessita di una costante attività di monitoraggio e conservazione. Dunque, un gesto concreto per proteggere un patrimonio unico che nel corso degli anni è diventato un luogo simbolico per generazioni di subacquee e nello stesso tempo un rito che ha rinnovato il legame tra la Liguria, il mare e la memoria di chi dal mare non è più tornato.
1: I ritiri delle due genovesi di Genoa e Samp proseguono con sempre più allenamenti, preparazione, manca ancora un mesetto circa, però è chiaro che ci si prepara alla prossima stagione di campionato. Allora facciamo il punto con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
2: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, i ritiri vanno avanti al fresco da un lato di Moena, dall'altro di Ponte di Legno, ma soprattutto di Temù, dove la Sampdoria si allena. Per le ultime novità riguardo al Genoa ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera a voi. Prosegue a ritmi sempre serrati il ritiro del Grifone in Val di Fassa. Ieri sera la splendida festa in piazza a Canazei con la presenza di ben 8 rossoblù che hanno divertito il folto pubblico genuano presente in piazza. Non è finita qui per quanto riguarda questa tipologia di appuntamenti. Ci sarà il clou venerdì sera in piazza a Moena, senz'altro tutta la squadra alla gran completo. Arriverà anche dalla Romania il presidente Dan Sciucu. Per il resto, poi, da segnalare dopo lo scrimmage in famiglia di quest'oggi, l'appuntamento senz'altro tra i più sentiti dell'intero periodo in Val di Fassa, ossia l'amichevole con il Vicenza sabato alle ore 17, sempre al centro Benatti, l'appuntamento che in pratica chiuderà il ritiro di Moena. Pillole di mercato, da giorni vi diciamo di Matturo che dovrebbe andare allo Shakhtar Donetsk, ma non è ancora detta l'ultima parola. E poi un mercato in entrata, il Genoa sonda soprattutto per Van der Bremt del Como e Obaretin del Napoli. È un discorso che però al momento viene congelato perché è vincolato da una eventuale partenza di un top player, Norton Caffi in pole position, ma nulla ancora è stato deciso. Vi lascio con le dichiarazioni che ci ha rilasciato poco tempo fa Amorim, uno degli emergenti del Grifone di Daniele De Rossi.
4: Sì, un'atmosfera incredibile, tutti i tifosi qua, e desde che hai arrivato qua hai sentito questo calore dei tifosi, então è un piacere per tutti squadra, per me, tutti i giocatori. Então lavoriamo per noi e per Luis.
1: Daniele De Rossi, dal primo minuto in cui sei arrivato ha parlato benissimo di te, ha detto che tu avrai un grandissimo futuro. Quali sono le cose che ti dice che ti colpiscono di più? Quali sono i suoi consigli che ti piacciono di più o che ti, appunto, che la fiducia la senti?
4: Tutto che mi sta parlando per me è importantissimo, che è un grandissimo giocatore, è un grandissimo allenatore, quindi parla sempre per seguire lavorando e per darmi il meglio, che vuoi fare una grande stagione.
1: Come ti vedi fra 10 anni?
4: Non lo so, credo che il nazionale mi sogno, sì.
1: Allora, congratulazioni, perché noi sappiamo che sei fresco sposo. Come ti trovi a Genova?
4: Stavo per me, mi è sposata e siamo tanto felici con la città bellissima, la pasta pesto, Corsa Italia, mi piace tanto.
2: Questo dunque è quanto accade nel ritiro del Genoa, e per quello che riguarda la Sampdoria abbiamo in collegamento anche Simone Galdi. Simone, buonasera.
5: Buonasera a te Dario e ai nostri telespettatori. Si allungano le ombre qui a Temù, la sera si avvicina ma continua la preparazione agli ordini di Bernardo Corradi. Vedete che i giocatori sono rimasti in campo, rimangono fino a tardi perché questo di fatto è l'ultimo allenamento prima di salutare Temù, perché domani potrebbe esserci una seduta mattutina molto leggera.

0: ma soprattutto ci sarà la amichevole conclusiva contro il Cagliari. Vediamo già arrivare diversi rappresentanti della stampa sarda. La squadra del Cagliari arriverà tra pochissimo qui a Temù, ma chi arriverà non a Temù ma a Bogliasco è Haralampos Likoyannis, esterno sinistro di difesa che la Samp è addirittura d'arrivo per far firmare, far arrivare dunque in blu cerchiato. Molto esperto, 32 anni, ha avuto una lunga carriera dall'Olympiacos Pireo, lui è nativo del Pireo, ha girato diverse squadre, Lavadiakos, Ergotelis, per poi approdare in Austria allo Sturm Graz e di lì arrivare nel campionato italiano. Cagliari e Bologna sono state le sue destinazioni. Tra l'altro, curiosità, ha vinto anche la Coppa Italia con il Bologna, ricorderete la vittoria dei Felsini un paio d'anni fa. C'era anche in quella rosa del Bologna Stanis Pedrola, che invece ha salutato i compagni ieri e si accaserà al Real Oviedo. Chiudiamo parlando del fatto che anche oggi è presente la proprietà della Sampdoria, Joseph Tay, Nathan Walker, si sono visti anche oggi senza infradito Joseph Tay, dobbiamo dirlo, accanto al presidente Francesco De Gennaro. Poi Tay ha scelto di seguire buona parte dell'allenamento pomeridiano in panchina, seduto in mezzo a Jesper Fredberg e Americo Branco, dunque i quadri tecnici della Samp in questo momento. Che dire, sicuramente, come invochiamo sempre, serve naturalmente che Tay stia vicino alla squadra, ma servirebbe ancora di più che si chiudesse quella profonda frattura rispetto alla tifoseria blucerchiata. A proposito di tifosi, viaggiano gli abbonamenti, sicuramente avremo numeri ufficiali, ma da quello che abbiamo capito siamo intorno alle 6.500 tessere rinnovate in un paio di giorni.
1: Grazie Simone, grazie, buon lavoro, ovviamente ci ritroveremo domani per quello che riguarda il calcio. Giorgio è tutto.
2: Grazie anche a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Ancora un incidente mortale sulle strade di Genova. Un uomo di 54 anni è stato investito da un automobilista nel quartiere di Albaro. Per lui non c'è stato nulla da fare. Luci e ombre per la regione. La Corte dei Conti parifica il bilancio regionale ma critica la sanità e l'operazione ARPAL. La risposta: il bilancio è in ordine, sistemiamo tutto. Prosegue il viaggio di Primo Canale sui mezzi pubblici di Genova. Alla fermata della metropolitana di Sarzano ci sono sia le scale mobili rotte che gli ascensori in tilt. È tornato al suo splendore il Cristo degli Abissi nelle acque di San Fruttuoso di Camogli grazie a un intervento interforze per pulirlo. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con la cronaca, partiamo ancora una volta a raccontare di un incidente mortale stradale sulle strade di Genova. Questa mattina nel quartiere di Albaro un uomo di 54 anni ha perso la vita investito da un automobilista. Per lui non c'è stato nulla da fare. Ripercorriamo quanto accaduto questa mattina presto.

0: con Aurora Bottino.
1: Lascia una moglie e due figli di 19 e 17 anni, Paolo De Genghi, l'uomo di 54 anni, morto dopo essere stato investito da un'auto in via Righetti, nel quartiere genovese di Albaro. L'incidente stradale è avvenuto poco prima delle 8 all'incrocio con via della Sirena, dove De Genghi, imprenditore nel campo edile, forse in ritardo per un appuntamento, ha tentato di attraversare le quattro corsie, due per senso di marcia, fuori dalle strisce. De Genghi non ha però visto l'auto che sopraggiungeva in direzione Levante. Prima è stato soccorso da un medico che ha assistito all'incidente, poi sono arrivati i militi della Croce Bianca Genovese, seguiti a ruota dai medici del 118. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, il 54enne non ce l'ha fatta. Alle 9:10 è stato dichiarato il decesso. Negativo all'alcol test, il conducente dell'auto, un 35enne, è rimasto sotto shock per l'accaduto e quindi portato al pronto soccorso. Il pubblico ministero lo ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale come atto dovuto per poter partecipare ai successivi accertamenti.
0: Questo quindi quello che è accaduto, poi si dovrà fare chiarezza appunto sull'episodio. Adesso parliamo di quello che è successo in queste ore, perché Regione Liguria respinge l'ipotesi di un buco nel bilancio 2025. I rilievi della Procura della Corte dei Conti riguardano 19,9 milioni destinati ad ARPAL, ma per la Giunta si tratta soltanto di una questione contabile senza conseguenze sull'avanzo di 9 milioni di euro. Il bilancio è positivo e inattivo, ribadisce il presidente Marco Bucci, oggi a Terrazza Incontra, insieme all'assessore al bilancio Claudia Morici.
2: Regione Liguria difende il bilancio 2025 e respinge l'ipotesi di un buco nei conti. Al centro dei rilievi della Procura della Corte dei Conti ci sono 19,9 milioni di euro destinati ad ARPAL e contabilizzati attraverso il Fondo Sanitario Regionale con un meccanismo successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Secondo la Regione, però, si tratta di una questione esclusivamente contabile che richiederà una sistemazione per gli esercizi 2023 fino al 2025, senza conseguenze sull'avanzo dell'amministrazione. Di 9,1 milioni. Il bilancio è assolutamente positivo e inattivo, basta parlare strumentalmente di buchi, ha dichiarato a Primo Canale il presidente Marco Bucci. La Procura ha invece chiesto di non parificare quella specifica voce di spesa.
3: È una questione di forma e non di sostanza. Dobbiamo fare una sistemazione contabile. Cosa vuol dire? ARPAL in via formale, ma non certo con giri di cassa, ci restituirà i soldi che noi abbiamo dato con titolo fondo sanitario e noi li daremo alla sanità, la quale sanità, beneficiando di queste quote, restituirà quote che Regione aveva messo col proprio bilancio.
0: Nel mirino però la Procura contesta anche, avete sentito già nel servizio di Matteo Cantile la situazione, ma contesta anche il super dirigente da 304.000 euro che è stato pagato, segretario generale, secondo la Procura, su una cifra che è sopra i limiti previsti, sotto accusa anche poi i commissari per l'edilizia ospedaliera, in questo caso a rimettere la questione in ballo la Corte Costituzionale che dichiara non parificata la spesa da 84.000 euro. Vedremo che cosa accadrà. Adesso la cronaca con una nuova condanna per un ex gioielliere genovese. Dopo il processo per la sparizione di gioielli affidati dai clienti, arriva un'altra contestazione, un'altra sentenza. Questa volta al centro della vicenda ci sono 3 orologi di lusso consegnati per essere poi riparati e mai restituiti. Annissa De Filippi.
4: Seconda condanna nel giro di un anno per l'ex gioielliere genovese Pierluigi Giovanni Parodi. L'85enne erede di una storica gioielleria del centro di Genova è stato condannato dal giudice Filippo Pisaturo a 2 anni e 6 mesi di reclusione per truffa e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Secondo l'accusa, mentre la gioielleria era già in liquidazione, aveva fatto credere a un cliente che l'attività fosse ancora operativa e si era fatto consegnare 3 orologi di lusso per un valore complessivo di circa 50.000 euro con la promessa di ripararli, orologi che però non sono mai stati restituiti. La sentenza riguarda anche una falsa dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario durante un pignoramento. Parodi aveva indicato beni per un valore di 26.000 euro, ma la successiva perizia ha accertato che gli unici orologi presenti erano imitazioni, prive di valore commerciale. Si tratta del secondo processo concluso con una condanna. Nei mesi scorsi

0: l'ex gioielliere era già stato riconosciuto colpevole per essersi appropriato di gioielli e orologi affidatigli da alcuni clienti per la vendita, tra cui un anello con diamante da 3 carati e 3 Rolex per un valore complessivo di circa 100.000 euro.
1: Prosegue il nostro viaggio a bordo dei mezzi pubblici genovesi. Al centro quest'oggi con Elisabetta Biancalani la situazione della fermata della metropolitana di Sarzano, perché sono tanti gli scalini da percorrere, un centinaio. Quando le scale mobili non funzionano, gli ascensori vanno in tilt e per molti minuti non possono essere utilizzati. Sentiamo.
2: In questo periodo di caldo estremo, i pannelli dei bus alle fermate di MT a Genova raccomandano alcuni consigli per una corretta gestione della situazione. Bere tanto, non uscire nelle ore calde, mangiare pasti leggeri. Il paradosso è che poi la stessa AMT costringe le persone a salire oltre 100 scalini nella fermata della metro di Piazza Sarzano. Le scale mobili sono rotte da qualche mese e si tratta, per quanto riguarda la fermata in questione, di una profondità di circa 35 metri sottoterra. Ieri siamo arrivati con la metro e funzionava solo l'ascensore che porta al primo livello, il piano mezzanino. Peccato che l'ascensore che porta poi in superficie fosse rotto. Pare che all'origine dello stop ci sia un surriscaldamento dell'impianto che quindi necessita di star fermo per circa 10-15 minuti ogni qualvolta durante il giorno si surriscalda. Se un disabile arriva mentre l'ascensore è fermo, deve attendere per poter salire che l'ascensore appunto si raffreddi. Idem per coloro che magari hanno passeggini o per gli anziani, persone a ridotta deambulazione. Nelle immagini vedete ad esempio un papà che deve camalare il passeggino a mano e la mamma prendere il bimbo in braccio per percorrere quasi oltre 100 scalini che portano all'uscita. Si tratta anche in questo caso di un ennesimo esempio di come la crisi dei conti di MT pesi sugli utenti e parecchio. Mancano i soldi per riparare gli impianti.
1: È stata ed è una giornata complicata al porto di Genova a causa dello sciopero che interessa GNV. La protesta ha provocato ripercussioni sui collegamenti marittimi con la Sardegna e soprattutto con la viabilità nell'area portuale. Questo sta accadendo in queste ore, soprattutto nelle ultime della giornata, quando ci si imbarca, quindi a bordo chi deve imbarcarsi, ma il problema è anche per chi arriva nel porto di Genova dopo magari la propria vacanza e quindi trova le difficoltà per questo sciopero che è stato già annunciato nei giorni scorsi da parte di GNV. E adesso andiamo, in realtà rimaniamo a Genova, ma andiamo a Bologna per quello che è successo con la morte di Fakir, ucciso a Bologna in quell'episodio che sta cercando di chiarire quanto accaduto con i poliziotti che, come testimoniano queste immagini, hanno bloccato Fakir e poi dopo un po' di minuti l'uomo è morto. E allora la protesta arriva anche a Genova perché con una nota Sicobas fa sapere di aver organizzato per la giornata di domani una manifestazione per chiedere giustizia a Fakir. Scendiamo in piazza anche a Genova per chiedere verità e giustizia. Non possiamo più rimanere in silenzio di fronte a ronde, aggressioni razziste e omicidi di Stato. Le loro parole: conosciamo il gioco dei padroni in tempo di crisi, fomentare la guerra tra poveri, indicare gli stranieri come nemici, dividere la classe lavoratrice, promuovere leggi contro il diritto di manifestare. Quindi per questo domani saremo in piazza. La manifestazione è stata fissata domani per le 18 appunto da parte di Sicobas. Nuove risorse per l'edilizia residenziale pubblica e sociale in Liguria. La regione ha stanziato 19 milioni di euro con due bandi. Ci racconta tutto Carlotta Nicoletti.
3: Regione Liguria stanzia 19 milioni e mezzo di euro per l'edilizia residenziale pubblica e sociale. Il primo bando da 9 milioni aprirà dal 29 settembre al 6 ottobre, con contributi fino a 800.000 euro per progetto. In autunno è previsto un secondo bando. L'obiettivo è aumentare gli alloggi accessibili, ridurre i consumi energetici e abbattere i costi per le famiglie.
4: Quello di oggi è riservato ad interventi di efficientamento energetico per gli enti pubblici su edifici esistenti. Quello di ottobre riguarderà la ristrutturazione di edifici anche con cambio di destinazione d'uso, quindi con la possibilità di trasformare alle finalità di alloggio per l'edilizia residenziale pubblico sociale o per lo studentato patrimonio pubblico, per esempio nelle disponibilità di arte dei comuni, delle università, degli altri enti pubblici.
5: Noi potremmo andare a migliorare la qualità energetica degli alloggi, che vuol vuol dire tanto per le famiglie. Io ricordo, appena insediato come assessore alle politiche abitative, la prima cosa che avevo notato è che spesso

0: spesso le famiglie pagavano più di bolletta che di affitto dell'alloggio a loro assegnato, e questa era una situazione che metteva in grossa difficoltà tante famiglie e tanti cittadini.
1: Sono soldi che vanno nella direzione, diciamo, del abbattimento di quello che è la quota che Regione Liguria ha come obiettivo del PER 2030, e quindi siamo tutti contenti. Evidentemente sono soldi che vanno nella direzione di aiutare le persone e di migliorare il patrimonio pubblico.
2: E adesso raccontiamo l'estate con un racconto costruito attraverso aneddoti personali, musica, quello che lui stesso definisce con ironia estremismo ligure. Così Andrea Di Marco sale domani sera sul palcoscenico della Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova con lo spettacolo Estate Però, dove prende in giro alcuni dei rituali più riconoscibili della bella stagione. Dario Vassallo.
3: L'estate, si sa, dovrebbe essere la stagione della spensieratezza, delle vacanze, del mare, degli aperitivi e del divertimento, ma è anche quella delle code in autostrada, soprattutto in Liguria, dei tormentoni e di un'improvvisa nostalgia che può arrivare quando meno te l'aspetti. E da questo immaginario, fatto di luoghi comuni, situazioni quotidiane, che prende le mosse Estate Però. Lo spettacolo di Andrea Di Marco in programma giovedì 23 alle 21.30 nella Piazza delle Feste del Porto Antico. Un appuntamento nel quale il comico genovese porta sul palco un racconto dell'estate costruito attraverso aneddoti personali, musica è quello che definisce, con ironia, estremismo ligure. Il punto di partenza è il tentativo, spesso destinato a fallire, di vivere quella che tutti immaginiamo come l'estate perfetta, un'idea che Di Marco ribalta attraverso la comicità e l'osservazione della realtà, mettendo al centro alcuni dei rituali più riconoscibili della bella stagione. Dagli stabilimenti balneari strapieni agli aperitivi, dalle interminabili percorrenze in autostrada fino alla nostalgia improvvisa che può affiorare nelle sere di Macaia. Ne nasce uno spettacolo nel quale musica e comicità procedono insieme, trasformando l'estate in una sorta di commedia collettiva, perché alla fine, dietro la ricerca della vacanza ideale, ci sono esperienze molto più comuni e riconoscibili, le aspettative, gli imprevisti, le abitudini e quei piccoli contrattempi che finiscono per diventare spesso i ricordi più divertenti. La formula è quella del racconto personale arricchito dalla musica da uno sguardo ironico sul carattere e sulle abitudini liguri, un modo per parlare dell'estate partendo da Genova e dalla Liguria, ma toccando situazioni nelle quali il pubblico può facilmente riconoscersi, indipendentemente dalla destinazione scelta per le proprie vacanze.
2: Il Cristo degli Abissi è tornato a splendere nelle acque di San Fruttuoso di Camogli grazie a un vero e proprio intervento interforze che si è preso cura di una delle opere sottomarine più importanti al mondo. È stato ripulito da cima a fondo. Chiaro Ru.
4: 18 metri sotto la superficie del mare nella baia di San Fruttuoso, il Cristo degli Abissi torna al centro di un'operazione di manutenzione che unisce tutela del patrimonio culturale, competenze specialistiche e passione per il mare. La statua bronzea, collocata sul fondale di fronte a San Fruttuoso di Camogli nel 1954 e nata come tributo alla memoria di tutte le persone che hanno perso la vita in mare, è stata sottoposta a un nuovo intervento di conservazione, coordinato dal Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria. Per la pulizia è stata utilizzata un'idropulitrice messa a disposizione dei Vigili del Fuoco di Genova, un sistema che consente di intervenire sulla superficie della statua attraverso l'acqua in pressione senza un contatto diretto con il bronzo, rimuovendo gli organismi e le incrostazioni che si depositano sulla scultura. Tecnica particolarmente importante per un'opera che, proprio a causa della permanenza nell'ambiente marino, necessita di una costante attività di monitoraggio e conservazione. Dunque, un gesto concreto per proteggere un patrimonio unico che nel corso degli anni è diventato un luogo simbolico per generazioni subacquee e nello stesso tempo un rito che ha rinnovato il legame tra la Liguria, il mare e la memoria di chi dal mare non è più tornato.
2: I ritiri delle due genovesi Genoa e Samp proseguono con sempre più allenamenti, preparazione, manca ancora un mesetto circa, però è chiaro che ci si prepara alla prossima stagione di campionato. Allora facciamo il punto con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
5: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, i tiri vanno avanti al fresco da un lato di Moena, dall'altro di Ponte di Legno, ma soprattutto di Temù, dove la Sampdoria si allena. Per le ultime novità riguardo al Genoa ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
6: Buonasera a voi, prosegue a ritmi sempre serrati il ritiro del

0: Grifone in Val di Fassa, ieri sera la splendida festa in piazza a Canazei con la presenza di ben 8 rossoblù che hanno divertito il folto pubblico genuano presente in piazza. Non è finita qui per quanto riguarda questa tipologia di appuntamenti, ci sarà il clou venerdì sera in piazza a Moena, ospiti senz'altro tutta la squadra alla gran completo, arriverà anche dalla Romania il presidente Dan Sciucu. Per il resto poi da segnalare dopo lo scrimmage in famiglia di quest'oggi l'appuntamento senz'altro tra i più sentiti dell'intero periodo in Val di Fassa, ossia l'amichevole con il Vicenza sabato alle ore 17 sempre al Centro Benatti, l'appuntamento che in pratica chiuderà il ritiro di Moena. Pillole di mercato, da giorni vi diciamo di Matturo che dovrebbe andare allo Shakhtar Donetsk, ma non è ancora detta l'ultima parola, e poi un mercato in entrata, il Genoa sonda soprattutto per Van der Bremt del Como e Obaretin del Napoli, è un discorso che però al momento viene congelato perché è vincolato da una eventuale partenza di un top player, Norton Caffi in pole position, ma nulla ancora è stato deciso. Vi lascio con le dichiarazioni che ci ha rilasciato poco tempo fa Amorim, uno degli emergenti del Grifone di Daniele De Rossi.
1: Sì, una atmosfera incredibile, tutti i tifosi qua, e desde che hai arrivato qua hai sentito questo calore dei tifosi, então è un piacere per tutti la squadra, per me, tutti i giocatori. Então lavoriamo per noi e per Luis.
2: Daniele De Rossi, dal primo minuto in cui sei arrivato ha parlato benissimo di te, ha detto che tu avrai un grandissimo futuro. Quali sono le cose che ti dice che ti colpiscono di più? Quali sono i suoi consigli che ti piacciono di più o che ti, appunto, che la fiducia la senti?
1: È tutto che mister parla per me è importantissimo, che è un grandissimo giocatore, è un grandissimo allenatore, então parla sempre per seguire lavorando e per darmi il meglio, che vuoi fare una grande stagione.
2: Come ti vedi fra 10 anni?
1: Non lo so, credo che il nazionale mi sogno, sì.
2: Allora, congratulazioni, perché noi sappiamo che sei fresco sposo. Come ti trovi a Genova?
1: Stavo per me, mi è sposata e siamo tanto felici con la città bellissima, la pasta pesto, Corsa Italia, mi piace tanto.
3: Questo dunque è quanto accade nel ritiro del Genoa, e per quello che riguarda la Sampdoria abbiamo in collegamento anche Simone Galdi. Simone, buonasera.
4: Buonasera a te Dario e ai nostri telespettatori. Si allungano le ombre qui a Temù, la sera si avvicina ma continua la preparazione agli ordini di Bernardo Corradi. Vedete che i giocatori sono rimasti in campo, rimangono fino a tardi perché questo di fatto è l'ultimo allenamento prima di salutare Temù, perché domani potrebbe esserci una seduta mattutina molto leggera, ma soprattutto ci sarà la amichevole conclusiva contro il Cagliari. Vediamo già arrivare diversi rappresentanti della stampa sarda, la squadra del Cagliari arriverà tra pochissimo qui a Temù, ma chi arriverà non a Temù ma a Bogliasco è Haralampos Likoyannis, esterno sinistro di difesa che la Samp è addirittura d'arrivo per far arrivare dunque in blu cerchiato. È molto esperto, 32 anni, ha avuto una lunga carriera dall'Olympiacos Pireo, lui è nativo del Pireo, ha girato diverse squadre, Levadiakos, Ergotelis, per poi approdare in Austria allo Sturm Graz e di lì arrivare nel campionato italiano. Cagliari e Bologna sono state le sue destinazioni. Tra l'altro, curiosità, ha vinto anche la Coppa Italia con il Bologna, ricorderete la vittoria dei Felsini un paio d'anni fa. C'era anche in quella rosa del Bologna Stanis Pedrola, che invece ha salutato i compagni ieri e si accaserà al Real Oviedo. Chiudiamo parlando del fatto che Anche oggi è presente la proprietà della Sampdoria, Joseph Tay, Nathan Walker, si sono visti anche oggi senza infradito, Joseph Tay, dobbiamo dirlo, accanto al presidente Francesco De Gennaro, poi Tay

hai scelto di seguire buona parte dell'allenamento pomeridiano in panchina, seduto in mezzo a Jesper Fredberg e Americo Branco, dunque i quadri tecnici della Samp in questo momento. Che dire, sicuramente, come invochiamo sempre, serve naturalmente che te stia vicino alla squadra, ma servirebbe ancora di più che si chiudesse quella profonda frattura rispetto alla tifoseria blucerchiata. A proposito di tifosi, viaggiano gli abbonamenti sicuramente

0: ovviamente ci ritroveremo domani. Per quello che riguarda il calcio, Giorgio, è tutto.
1: Grazie, grazie anche a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

0: STAR 4.0 è un centro di competenza emanazione MIMIT ormai presente da 7 anni sul territorio genovese, che si occupa di sicurezza delle infrastrutture critiche digitali. Abbiamo pensato di attivare all'interno del centro di competenza la prima Dual Use Academy italiana per supportare le aziende, in particolare, che è proprio il nostro compito, le piccole e medie imprese, a affrontare o approcciare il problema proprio anche normativo della dual use. Come sapete, i dual use sono tutti quei prodotti, quelle tecnologie che possono avere sia un utilizzo civile che un utilizzo militare, e il problema molte volte nasce al momento in cui io esporto il mio prodotto, che se non ho seguito tutta una serie di procedure può essere bloccato proprio nel momento dell'esportazione. L'Academy, oltre a fornire corsi proprio finalizzati a comprendere bene quali sono le procedure da seguire, mette a disposizione, grazie alla partecipazione del RINA, in particolare nell'Academy, proprio dei laboratori che permettono di verificare se la tecnologia, il materiale è un materiale o una tecnologia di dual use. Questo è dare un supporto proprio al sistema paese.
1: Noi dobbiamo fare in modo che le medie imprese, le piccole imprese possano avere delle opportunità per evitare che queste norme diventino un digital divide, che in qualche modo allontanino le imprese dal poter esportare. Per questo motivo abbiamo chiesto all'Università e a STAR 4.0 di ragionare su un'Academy che possa formare le figure professionali necessarie per dare poi un supporto materiale a chi dovrà fare delle pratiche e compilare dei documenti molto delicati.
2: La sicurezza qui è intesa in un termine di security, il termine inglese aiuta, non si parla di sicurezza come sicurezza sul lavoro, non si sta parlando di 8108, tanto per capirci. Qui si sta parlando della valutazione della eventuale esportazione non autorizzata di risultati di ricerca che potrebbero eventualmente essere malversati laddove qualcuno voglia fare di un uso civile un uso illecito, improprio e talvolta nocivo. Quindi il Centro Sicurezza Rischi e Vulnerabilità dell'Università di Genova è stato costituito nel 2021, operativo, nel 2020 come statuto, proprio per mettere assieme 13 dipartimenti con le varie anime dell'università per creare un modo per valutare come ottimizzare questo monitoraggio obbligatorio per legge nell'ambito della salvaguardia della libertà accademica, che è una cosa fondamentale.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo

0: per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
3: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: lenta e rosata, sale su dal mare la sera di Liguria. Perdizione di cuori amanti e di cose lontane. Indugiano le coppie nei giardini, s'accendono le finestre ad una, come tanti teatri. Sepolto nella bruma, il mare odora. Le chiese sulla riva paion navi che stanno per salpare.
1: Chi è?
0: Vincenzo Cardarelli, Sera di Liguria.
2: Versi che appaiono perfetti per una sera d'estate sugli scogli di Boccadasse, cartolina di acqua e di terra che lascia senza fiato, come una poesia di Montale, uno dei suoi poeti preferiti. Luca Bertoncini, originario di Milano, è forse l'unico artista d'Italia che propone poesia e strada. Lui da bambino sognava di guidare il tram e nella sua vita genovese, dove è arrivato dopo anni nelle montagne nel silenzio del Trentino, ha fatto un'infinità di lavori e per molto tempo gestito un bar in Val Bisagno. La scelta della poesia in strada a 50 anni per uscire da un momento difficile, maturata anche per trovare nuove risorse per i tanti cani e gatti che con la compagna fanno parte della sua famiglia allargata.
0: È una storia che è cominciata 10 anni fa con questa passione per la poesia che è scoppiata perché probabilmente era latente. Amavo un pochino vagamente la poesia nel corso della vita, ogni tanto prendevo in mano un libro, leggevo qualche verso, non so, Ossi di seppia di Montale, ne sfogliavo un po', poi dicevo i limoni, ecco che bella questa, no? Oppure Meriggiare pallido assorto. E poi ne saltavo altrettante, però non ero un grande appassionato. Così direi che è cominciata con la lettura della Divina Commedia, la vera passione. Questo libro che non ho mai affrontato, io ho letto tanti romanzi nella vita, anche tanti libri impegnativi, ma la Divina Commedia mi era sempre risultata un po' ostica, avevo un po' paura, è una cosa un po' lontana dal mio sentire. Quando la prendevo in mano poi la richiudevo quasi subito.
1: Tu dove nasci?
0: Io sono nato a Milano nel 64. Cioè, ho vissuto tanti anni a Milano, fino a 29 anni, poi mi sono trasferito in Trentino. Ho vissuto lì tanti anni,
1: perché 13
0: o 14. Era una mia passione di poter vivere in mezzo alle belle montagne. Un po' riassunta così, ecco.
1: Beh,
0: però
1: certo.
0: Soprattutto per questo.
1: Però,
0: sì, amavo molto andare in montagna e quindi mi sono trasferito in Trentino per quello e poi ho lavorato lì per diversi anni. Però mi avevi chiesto della poesia.
1: Sì.
0: Ecco, eravamo... rimasti a questo trasloco genovese che ho fatto nel 2014 e questa nuova casa dove siamo andati ad abitare non aveva ancora il collegamento telefonico internet, adesso non so per quale problema tecnico, siamo rimasti i primi mesi senza. Ho ripreso a fare le cose che facevo prima di internet in particolare. E quindi leggere i libri. Mi sono riproposto di leggere tutta la Divina Commedia, un canto a sera per 100 giorni, quanti sono i canti. E così ho fatto.

0: Cosa molto semplice, no? Prima di andare a letto, anziché leggere un'altra cosa, davo un'occhiata così al riassunto in breve del canto e poi iniziavo
1: Qual è la
0: a leggere.
1: parte più bella della Divina Commedia? Ci puoi ricordare? Per te?
0: Sì, allora, Divina Commedia è difficile fare un'esclusione di canti, perché in effetti sono
1: Ce
0: tutti
1: n'è
0: molto
1: uno.
0: belli, però ce ne sono alcuni che sono un pochino più, almeno dal mio punto di vista, più musicali. Non so, ad esempio, il terzo del Paradiso. Quel sol che pria d'amor mi scaldo il petto, di bella verità m'avea scoperto, provando e riprovando il dolce aspetto.
1: Bellissimo.
0: Ecco, già c'è un inizio
1: Sì, è
0: così,
1: molto
0: no? È
1: musicale.
0: molto musicale. E io
1: Come
0: sono
1: questo
0: molto.
1: aereo che passa sopra di noi.
0: Sì. Sono molto colpito da questa cosa, e quindi, avendo letto tutti i 100 canti, alla fine qualcosa mi è rimasto e ho sentito quel desiderio di andare a riscoprire quelli che invece mi avevano colpito di più, e anche qualche reminiscenza scolastica, dico la verità.
1: Torniamo alla tua alla poesia in strada. Tu chiedi anche qualche soldino, perché comunque l'hai fatto
0: Certo, sì.
1: perché eri in difficoltà, è un momento della tua vita difficile, no? Ricordaci questo momento.
0: Sì, quando ho iniziato 10 anni fa, era il 26 di dicembre del 2015, Santo Stefano.
1: Difficile dimenticare una data così.
0: Eh sì, è stato il mio esordio in strada.
1: Dove?
0: Ho esordito in Piazza San Matteo.
1: Bella
0: E
1: piazza.
0: aveva un senso la cosa, no? Perché ho recitato come prima cosa il canto 33esimo dell'Inferno, che è quello che nella prima parte c'è la famosa storia del conte Ugolino, e nella seconda viene evidenziata la figura di Branca Doria, e lì in Piazza San Matteo c'è proprio, che sono tutti i palazzi dei Doria, ecco, a sinistra della chiesa c'è il palazzo di Branca Doria. E quindi aveva un senso quello, lì c'è la famosa invettiva contro i genovesi. Ai genovesi, uomini diversi, d'ogni costume, chiendo ogni magagna, perché non siete voi del mondo spersi?
1: È iniziato così. Qual è stata la reazione dei passanti? È la tua dentro di te?
0: Ricordo che è scesa una signora che abitava in un palazzo proprio lì in Piazza San Matteo con il cane, e che mi ha detto: "Tu mi traumatizzi il cane con questo altoparlante." Ecco, è stato.
1: L'esordio non è
0: No,
1: stato
0: non è stato dei
1: bellissimo.
0: migliori. Poi, però, c'erano tre o quattro persone sedute sui gradini del sagrato e si sono alzate, hanno applaudito e hanno messo anche qualche moneta nel cappello, e quindi quello mi ha un po'
1: Moneta nel
0: fatto
1: cappello,
0: riprendere.
1: quanto riesce, è una delle curiosità che hanno tutti, scusami se te lo
0: Certo, sì.
1: chiedo, quanto riesce a guadagnare e quante ore declami poesie, quanti giorni? Raccontaci un po' questo tuo lavoro.
0: Allora, diciamo che ci sono due fasi, pre-Covid e post-Covid. E quella pre-2020, diciamo così, per non.
1: Sì.
0: Ecco, prima del 2020, anche se avevo un po' meno esperienza, un repertorio più limitato, non avevo difficoltà a guadagnare uno stipendietto normale di un lavoratore. Ecco,
1: Intorno ai 1.000 euro,
0: di un campo semplice, anche
1: 1.200,
0: qualcosa in più. Sì,
1: 1.300,
0: diciamo su questa
1: 1.400. Ah,
0: cifra.
1: bene.
0: E poi invece le difficoltà sono venute in parte con gli anni del Covid, e in parte credo con l'avvento in maniera proprio molto diffusa degli strumenti telefonici, smartphone di ultima generazione, quelli dove sei collegato ad internet costantemente e dove ci sono i social. Ecco, prima c'erano, ma molto meno.
1: Cioè, la distrazione della gente influisce sul tuo lavoro.
0: Molto, sì, decisamente.
1: Te ne accorgi tu?
0: Sì,
1: Vedi
0: me ne
1: sempre.
0: accorgo.
1: Ma tu, mentre declami le poesie, riesci a vedere le persone o ti vediamo sempre molto
0: Certo,
1: concentrato,
0: no, no, vedo, vedo.
1: no? Immagino.

0: Immagino,
1: sì.
0: E vedi che la gente sta sul cellulare.
1: Sì, faccio questo raffronto con gli anni precedenti, pure io insomma sono abbastanza giovane come artista di strada, non ho vissuto come magari tanti alcuni miei colleghi, non so, gli anni 90 o i primi anni 2000, quelli dell'avvento dell'euro,
0: sì,
1: e del passaggio dalla lira all'euro. E, di cui si favoleggia magari anche un po' eccessivo.
0: Si guadagnava molto di più prima.
1: Sì, ho vissuto comunque gli anni un po' più difficili, gli ultimi, però già posso notare la differenza tra 10 anni fa e il giorno d'oggi.
0: Il cellulare distrae il passato.
1: Non perché non ci siano persone interessate.
0: Sì, però non ti vedono perché sono sul...
1: Però manca un po', po' quella categoria di persone non appassionate alla poesia, che non pensano alla poesia, ma che magari prima si ritagliavano quei 2 minuti.
0: Inciampavano nella poesia.
1: Inciampavano, ecco, sì.
0: Adesso invece si fermano quelli che nella poesia sentono un'ispirazione.
1: Sì, è più raro che si fermi qualcuno che magari non...
0: Pochi ma buoni, diciamo.
1: Sì, diciamo così.
0: Pochi ma buoni. Chi è che ti ha fatto l'offerta più importante? Te la ricordi? E di quanto è stato?
1: Ma io non ho mai superato nel cappello i 50 euro.
0: Beh, 50 che è una euro bella, sì, è già la bella.
1: Certo, sì. E qualche caso...
0: E chi è stato? Capitato, qualcuno? Sì.
1: E di solito questi casi sono anonimi.
0: Ma non li vedi tu però, no? Tu osservi tu?
1: A volte no. Cioè non riesci a distinguere se ti mettono 50 euro o 10. Vedi che che magari è un biglietto di carta, però non...
0: E qualcuno che te l'ha detto perché ha spiegato perché lo ha fatto?
1: Sì, mi viene in mente adesso.
0: Ecco, devo tirare fuori, eh?
1: No, perché non me le ricordo tu. Ecco, una volta c'era un ragazzo che si è fermato, un ragazzo giovane, che si è fermato ad ascoltarmi per parecchio tempo.
0: Quanto?
1: Mezz'ora. Tre quarti d'ora.
0: Quante poesie in tre quarti d'ora?
1: Io ne ho dette parecchie. Dipende se dico un canto della Divina Commedia che dura dai 7-10 minuti, oppure poesie molto brevi di, non so, di Ungaretti. No? Non so, in tre quarti d'ora se ne possono dire, considerando che ne dico qualcuna molto lunga, 15, 20, 25 anche.
0: Questo ragazzo cosa ha fatto?
1: Questo ragazzo dopo si è messo a parlare un attimino e poi si è alzato, si è messo a parlare con me, abbiamo parlato così di poesia e mi ha messo 50 euro nel cappello.
0: Non ha spiegato.
1: Questo ricordo. Ma gli andava di fare così, semplicemente.
0: Poi siamo rimasti... Campana, ti viene in mente qualche poesia?
1: Vino Campana.
0: Vabbè, la campana particolare no.
1: Sulla campana ci sono tante campane in Giovanni Pascoli.
0: Ecco, Pascoli è uno dei tuoi preferiti, o sbaglio?
1: Sì, è uno dei grandi poeti che amo.
0: Quali sono i tuoi preferiti?
1: Direi sicuramente
0: 3 o 4,
1: nei primi posti metterei Gozzano, Guido Gozzano.
0: Guido Gozzano.
1: Giovanni Pascoli, l'abbiamo citato, Montale, Caproni, Mario Luzzi. Poi se dovessi mettere qualche contemporaneo direi Mariangela Gualtieri.
0: Ma ai giovani piace la poesia?
1: Allora, i giovani tendenzialmente sono molto lontani perché per il discorso dell'attenzione e per il discorso che non sono... cioè non vengono spronati un attimino all'ascolto, a vedere in questa cosa un qualcosa di buono, perché ho notato che quando c'è un insegnante ad esempio che sa soffermarsi sulla poesia anche in strada raramente, i ragazzi sono attenti e anzi gli piace questa cosa, quindi non direi che le nuove generazioni sono lontane dalla poesia, ma perché non c'è un'educazione minima all'argomento.
0: Ecco, quante poesie conosce a memoria?
1: Allora, in questo momento 170 circa. di cui i 10 canti della Divina Commedia,

0: sono molto lunghi e altri invece più brevi.
1: Ma a scuola in italiano eri bravo con le poesie?
0: Ero bravo in italiano, nelle poesie ero normale, nella media, non ci pensavo più di tanto.
1: Questi 10 anni, i fatti più curiosi, che ti hanno incuriosito, infastidito, la soddisfazione più bella?
0: Un giorno si è fermato un professore universitario, mentre sto recitando una poesia, l'unica di una poetessa che si chiama Patrizia Valduga, è al telefono e poi lascia la telefonata, mi si avvicina e mi dice: sai con chi ero al telefono? Con Patrizia Valduga, che mi ha detto: ma chi è questo che recita le mie poesie in strada? Che me lo sposo?
1: Tua moglie è Cinzia?
0: Cinzia.
1: Cosa fa lei? Cosa pensa di questa attività?
0: No, mi ha sostenuto fin dall'inizio, e mi ha sorretto e quindi è stata importante anche lei.
1: Nella tua vita importanti sono gli animali, dicevamo, no? Ne hai tanti, anche per loro in questo momento devi trovare un sostentamento.
0: Certo, sono partito a dire poesie in strada anche per loro, per passione, ma anche perché era la cosa conciliabile con la gestione di tanti cani.
1: Quanti ne hai?
0: Adesso sono 9.
1: Hai un giardino?
0: Ho una casa con il giardino e 3 gatti anche.
1: 3 gatti. Ci vuole una bella spesa?
0: Anche sì, anche per quello devo cercare di tirar su qualcosa.
1: Dunque, quando ti vedono in strada, se vogliono dare una mano anche a questi animali,
0: importante. Bene, sì, anzi.
1: Vogliamo concludere con un'altra poesia che ti sta a cuore?
0: Allora, siamo in un posto bellissimo, Bocca d'Asse, mare, Caproni, il mare come materiale.
1: Vogliamo guardare?
0: Scolpire il mare, le sue musiche, lunghe, le mobili sue cordigliere crestate di neve. Scolpire, bluastre, le schegge delle sue ire, i frantumi contro murate o scogliere delle sue euforie. Filarne il vetro in lamine semiviperine, in taglienti nastri d'alghe. Fissarne sotto le trasparenti batterie del cielo le bianche catastrofi. Lignificare le sterrefatte allegrie di chi vi si tuffa. Scolpire il mare fino a farne il volto del dileguante. Dire, in calmeria o infortunale, l'indicibile, usando il mare come materiale, il mare come costruzione, il mare come invenzione.
1: Grazie, grazie Luca.
0: Grazie a te.
1: Grazie.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Buonasera e benvenuti a Gardena Tanol. Si è giocata l'amichevole in famiglia oggi e c'è un risultato eclatante. Anzi, con Carlo Danani, che avremo in collegamento tra poco, andremo a ricercare tutte le situazioni. Basta pensare che ha fatto 3 gol Vitigna e 2 gol Colombo. Oh, Andrea Possa!
1: Giocava da soli.
0: No, e come? E giocavano contro una difesa sube ed erano in maglia bianca, non erano in maglia rosso-blu.
1: Maglia quella bianca con la croce, la bandiera, la bandiera di Genova.
0: Pensa.
1: Sono contento, bene.
2: Benissimo.
0: Lui si presenta da solo, Gabriele Lebbi.
2: Un saluto a tutti, e non solo tripletta di Vitigna e gol, doppietta di Colombo, ha segnato anche Meciri e Avel, quindi tutto il reparto d'attacco è andato in gol.
0: Perché dall'altra parte invece c'è Domenico Ravenna, che è molto più calmo e tranquillo.
3: Spero. No, beh, insomma, speriamo che Vitigna e Colombo abbiano, come dire, abbiano poi le polveri bagnate quando è il caso di fare i gol che contano. Perché a volte, sai, parti in quarta, per poi si nasce pompieri e si finisce, cioè si nasce incendiati e si finisce pompieri.
0: Speriamo, più o meno.
3: Speriamo,
1: è un tuo proverbio, non l'ho mai sentito.
0: Dario Passallo, buonasera.
4: Purtroppo che siamo giocati tutto il bonus del campionato con questi 3 gol. No, 3 gol di Vitigna e 2 di Colombo, ci siamo giocati tutto il campionato.
2: Colombo dà il terzo, perché ricordiamo che ha segnato su rigore nei giorni scorsi contro il Trento.
4: E quindi adesso ne ha ancora 4.
0: No, ha detto che vuole andare qua in doppia cifra, ha detto, assolutamente in doppia cifra.
4: Anche io vorrei andare in doppia cifra.
0: Lo so, però insomma queste qua sono indicazioni della partitella in famiglia, perché poi gli appuntamenti importanti quando arriveranno. La prima settimana di agosto è stata ufficializzata la data del torneo spagnolo.
1: Che è il,
0: te lo dico subito, quindi, che è il lotto alle 20:45 contro il Deportivo La Corugna, poi ci sarà la Coppa Italia, poi inizia il campionato con Napoli, inizia la parte molto molto importante, ma ci sono anche probabilmente qualche arrivo, c'è qualche giocatore che invece lascerà ritiro. Ah, vi do un'informazione, oggi ha giocato Martin, che era desparecido.
1: Sì, ma aveva già giocato però con
4: No.
0: E come la prendiamo, Dario?
4: E vorrà dire qualcosa qui.
0: Vorrà dire qualche cosa, non so, vuole restare, non vuole restare, vuole firmare.
4: Non so cosa voglia fare. Io credo che De Rossi non voglia che resti, però siamo
1: così convinto di questo.
4: Se non l'ha fatto giocare nella partita scorsa, dove hanno giocato solo Baldanzi perché era rotto. Era
2: Ho già giocato.
4: Sì, io credo che loro cerchino un esterno a sinistra che possa affiancare Puzka.
1: Penso proprio di sì, no? Se questa è
0: l'inchiesta del Genoa,
1: perché era lui che sembrava che fosse in parte, cioè che avesse,
0: rinnovare. È un po' come Kuban, no? Che abbiamo perso le tracce di Kuban.
4: Gli hanno rinnovato il contratto proprio per non mandarlo via a parametro zero.
2: Tanto Martin è recidivo, perché prima che arrivasse al Genoa 3 anni fa, anche lì è arrivato a parametro zero.
1: Ma lui lo fa sempre, lui arriva sempre a parametro zero, l'aveva detto che è un suo procuratore. Quindi probabilmente si vuole cercare la squadra giusta.
3: Sì, tra l'altro su Kuban.
4: Adesso non è più a
3: parametro. Ho sentito una notizia che è di dominio pubblico, io l'ho sentita alla radio in una trasmissione specialistica. Pare che sia in trattative col Monza.
1: Chi è?
3: E Cuba.
1: Ah, pensavo fosse andato in Turchia. Adesso poi magari lo chiamerò.
0: Beh, chiamalo, ma se sentili
1: magari. Inizia
0: magari
1: per sapere.
3: Beh, insomma, non
1: sta.
3: Cascherebbe neanche malissimo, no?
1: Perché no, beh,
3: Monza
2: non
3: se...
2: ne ha promossa.
3: Infatti.
1: E no. Quindi insomma bella
0: perché ha segnato tutto il rapporto, tutto l'attacco.
1: Attacco che secondo me però
0: che cosa
1: per
0: dice?
1: Il campionato italiano io forse qualche cosina,
4: qualcuno comprerei
2: sulla torta,
4: qualcuno comprerei
1: anche un po' di panna in torta, cioè la torta io la riempirei bene. Allora,
2: mercoledì scorso avevi fame e va bene, stasera di nuovo fame, ma mangio a pranzo, mi viene questo dubbio, perché alla sera va bene che sono le 20 e
1: io
2: qualche minuto,
1: se tu rinunci alle torte è un problema tuo,
2: torte.
1: Io voglio qualcosina in più
0: e allora ti faccio vedere uno dei nomi caldi, è un nome
1: interessante
0: che arriva dai Wolves, da Wolverhampton. Eccolo qua, questo è il nome caldo, lui si chiama Arrocadare.
1: Come?
0: Arrocadare, bellissimo,
1: per
0: me è un nome bellissimo, cioè, ma lo chiamo Aro.
3: Sempre, scusa,
1: viene solo per metterti in difficoltà.
3: Pronunciato così sembra un tormentone di fichi d'India.
0: Arrocadare,
3: fichi d'India.
0: Però questo è

0: cerca di riscatto. Questo
1: viene da Wolverhampton, che dove hanno giocato, non ha fatto una bellissima stagione, no. Però l'anno prima al Genk aveva segnato una ventina, forse una ventina di gol.
0: Il Belgio non è un campionato così strano, cioè,
1: è un bestione nel senso buono del termine, se uno credo che sia alto più di 1,90.
2: Ti fa capire che il Genoa cerca fisicità davanti.
1: D'altronde, se il nome che più gettonato in queste settimane è stato quello di Dobbik, è chiaro che cerca un giocatore, un profilo di quel tipo.
2: E c'era anche la Fiorentina su questo giocatore qualche giorno fa.
3: Che Fiorentina che è anche su Dobbik, in caso che parte in partenza di Ken.
2: Di Ken diretto, pare al Como.
0: Ti chiedo, Andrea, perché il centravanti deve essere così forte, così alto per la squadra di De Rossi?
4: Questa cosa qua, non lo so, dipende, perché voglio dire... bisogna capire poi in testa che cosa c'è, bisogna dirglielo a lui, a lui questo tipo.
0: Ma glielo chiederemo, glielo chiederemo.
4: Perché
0: però
4: se
0: è
4: vero,
0: una curiosità legittima,
4: 4,
0: no?
4: 3, 4, 2, 1, 3, 4, 3, a seconda, con i due le due mezzali d'attacco, una da una parte che potrebbe essere giusto Valdanzi, dall'altra parte Traoré, in mezzo ci vuole un attaccante che comunque abbia sia la fisicità che la forza proprio di tecnica e fisica proprio di portare il pallone in rete. Quello dovrebbe essere il tipo di giocatore.
1: Se posso, però, soltanto per portare, diciamo così, la discussione, una voce con cui ho parlato interna al Genoa mi ha detto che lui tenderebbe a giocare col 3-4-2-1.
4: 3-4-2-1.
1: Sì, no, ma
4: per i moduli lasciano il tempo che trova, perché se io ti dicessi ma la Spagna che ha vinto il campionato del mondo
0: come gioca?
4: Come che con modulo gioca?
0: Con due centravanti.
4: Che poi sono due giocatori che fanno movimento, cioè, che vengono a prendere la palla centrale.
1: Quello al limite il 3-5-2. Questo era, mi hanno detto che sarebbe, certo, che sarebbe il suo, che sarebbero i suoi.
2: Anche perché da rivedendo queste uscite, sia col Trento anche la partita di oggi, si è visto molto gioco verticale, corsa, gioco verticale. Questo ti fa capire che cercherà di esaltare al massimo, oltre che a Baldanzi, cioè, ricordiamoci che anche c'è Traoré, c'è Vitigna, e mi viene da pensare un giocatore alto fisicamente anche per giocare a spalla alla porta, alle sponde, accompagnare il pallone ai centrocampisti che con l'inserimento potrebbero tirare, esatto, magari fare qualche gol da centrocampo.
3: Il 3-4-2-1 è l'ottimismo della volontà, il 3-5-2 è il pessimismo della ragione.
0: Oh mamma mia,
4: io avrei pubblicità dopo questa.
0: Oh mamma mia,
4: passerei con Sai, la rianimazione, lo stiamo perdendo.
0: Per me è troppo alto, però insomma il centravanti grosso probabilmente serve tante squadre, come serve tante squadre serve anche il Genoa. Sì, mi capisco, spiegala.
4: No, va bene,
3: ho questa impressione, dipende un po' da come si mettono le cose.
2: L'anno scorso l'Udinese ci ha fatto un intero campionato col centravanti forte fisicamente, ma sono anni che ha dei colossi davanti.
0: Anche perché magari in questo campionato
1: è sempre stata una squadra tutta molto fisica, è sempre squadra molto fisica l'Udinese, indipendentemente dal centravanti. Quindi
4: io amo di più i giocatori, cioè un po' la spagnola, ecco, quelli che si inseriscono, che giocano un pallo a palla a terra.
1: Però
4: quante volte abbiamo visto
1: un po' di fisico in mezzo, soprattutto in mezzo.
4: Poi ce l'hai, perché comunque Colombo è, nel caso, un attaccante di questo tipo, poi comunque di testa la vai a prendere.
0: Stiamo parlando anche di Abel, che non è proprio un piccolino,
4: quanto pare si riduce agli esterni d'attacco, così come vengono considerati nel calcio moderno.
2: Sì.
4: No,
2: non è gli esterni d'attacco che saltano l'uomo, quelli che si ipotizzava qualche mese fa, e preso tanta gente che dà del tuo al pallone, baricentro basso, non solo Baldanzi, anche Traoré, Messias, Vitigna.
1: Però se non hai gli esterni che saltano l'uomo, però hai comunque dietro le punte due che possono saltare l'uomo come Baldanzi e Traoré.
2: Assolutamente. E per me è molto forte anche Meci. Ricordiamoci Kaltun l'anno scorso che ha vinto il campionato, ha fatto diversi gol, si è messo in mostra anche oggi e anche nella partita con il Trento, per cui ricordiamoci che ci sono anche i gol che potrebbero mancare da parte.
0: Allora io voglio fare proprio questa discussione, no?
2: Inserimenti, gol.
0: Voi fate discussione, io vi voglio far vedere, perché io ho trovato una difficoltà enorme nel fare una formazione del Genoa. Ve la faccio vedere, perché ci sono talmente tanti giocatori che ho trovato difficoltà. Guardate che in porta c'è Bilov, va bene, ma Candali, Ostrica e Vasquez sono certi, quindi questi quattro non si toccano. Ho messo Ellerson alla sinistra, pensate, in mezzo ho messo Frendup e Amorim e dall'altra parte ho messo Metri, che è quel ragazzo che arriva dal Tundi, così è costato tantissimi soldi, deve giocare per forza. Baldanzi, Vitigna e Colombo, guardate di quelli nuovi quanti ce ne sono, mi sembra

0: Uno.
1: Uno.
0: Uno.
2: Sì, però.
0: Uno. Poi, chiaro, attenzione.
2: Se posso dire.
0: Certo, assolutamente, devi dire.
2: Cioè, non so se sia una formazione in questo momento, se sia una formazione tipo per il campionato, perché in una formazione tipo per il campionato, al posto di Vitigna c'è Traoré, secondo me, in quella posizione lì. Come tutti ci auguriamo, stia bene e abbia recuperato. Poi a sinistra, posso dire una cosa, perché io l'ho visto qualche volta.
0: Tenete presente che lì manca anche Sabelli, perché non c'era più posto, quindi. Non ho più posto.
3: Sabellao.
0: Non ho più posto.
3: Vogliacco, io non credo. Tu pensi che Vogliacco resti al Genoa?
4: Credo.
2: Ah, ecco, qualche volta l'anno scorso, vedendo il campionato, domenica, il campionato primavera che si è su Sport Italia, ho visto qualche partita della Juve. E io non escluderei che prima o poi, magari non all'inizio del campionato, ma strada facendo, il ragazzino si prende quel posto.
0: Puscas dice che potrebbe. Pensate quante difficoltà.
2: Io la butto lì, ma magari mi. Sicuramente mi sbaglio, però non subito, però piano piano, perché poi da Danani che segue gli...
0: Adesso lo sentiamo, perché sì, sentiamo anche
2: sappiamo che lui praticamente batte tutte le punizioni, batte tutti i calci d'angolo, si dà un lato che dall'altro.
4: E ha segnato col Trento, è un bel su punizione.
2: Vabbè, ha segnato col Trento perché il portiere è svenuto, dai, su. Adesso non diamo meriti.
3: Ma anche oggi un paio di gol
2: non diamo meriti per quel gol.
4: Ma quant'è che ci mancano i giocatori? Che segnano su punizione con continuità.
2: No, e poi tra l'altro
3: possiamo sempre far svenire gli altri partiti avversari.
2: E poi tra l'altro batte anche i rigori.
0: Bravissimo.
2: È un rigorista.
5: Potremmo partire da una dichiarazione ripetuta da De Rossi diverse volte. Dice: quando devo fare la formazione, allora il primo è Ellerson, poi gli altri. Vediamo.
0: Infatti, io Ellerson,
5: quindi, hai fatto
0: io
5: bene
0: Ellerson lo vedo tutte le parti.
5: Quello terzino, lo esterno.
2: È vero che soprattutto a centrocampo c'è in questo momento, poi qualcuno andrà via, ma in questo momento c'è abbondanza.
0: C'è Masini, c'è Traoré, ci sono tanti giocatori. Cioè, c'è anche noi stiamo dimenticando
4: di Zumbia.
0: Messias, cioè ci sono tanti giocatori, cioè fare una formazione in questo momento
5: credo
0: che sia difficile per De Rossi, è chiaro che poi avrà la capacità di mettere d'accordo tutti, però quelli che sono l'anno scorso ne è cambiato uno praticamente. Perché i quattro non si toccano. I davanti, cosa vogliamo cambiare? Fendup e Amorim, che Amorim è costato un sacco di soldi.
4: Milioni deve giocare, ma anche Vitigna secondo me gioca, perché l'anno scorso De Rossi non ci ha mai rinunciato.
2: E io insieme ad Andrea spererei che al posto di Colombo ci fosse qualcun altro.
3: Io non sono convinto, perché secondo me nella testa, nella
0: formazione.
3: Aspetta,
0: perché vado in pubblicità, poi me lo dici dopo perché non sei convinto. Vado in pubblicità
2: un attimo. Poi se lo dimentica.
3: Sì.
6: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
7: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
8: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
9: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
10: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
9: A temperatura controllata?
11: La freschezza della linea Smartthermo in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
12: Perché? Perché?
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
14: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
13: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: No, io voglio sapere il tuo pensiero, perché ti ho interrotto per la pausa.
3: Ma non mi ricordo di che cosa sta no, io non sono, allora, io penso che nella testa ci sia i due centrocampisti di inserimento, dovrebbero essere Traoré e Baldanzi, ecco, quello è la punta centrale. Poi è chiaro che se cambi modulo 3-5-2 allora il discorso cambia completamente, perché allora diventano due le punte, allora Vitigna o anche i due

0: centravanti magari possono essere adatti, sì. Magari in partite dove in casa devi scardinare qualche difesa, qualche squadra che viene a difendersi, e quelle diciamo a pari livello dove
1: e se arrivasse
0: devi
1: Dobic,
0: fare i punti,
1: perché il punto è che se arriva Dobic, ragazzi, allora se poi diventa difficilissimo.
0: Viene Dobic
1: poi
0: o viene quell'altro del Wolverhampton?
1: Sì,
2: posso dire una cosa, che secondo me Dobic se dovesse arrivare,
0: non credo,
2: arriverebbe proprio alla fine, quando la Roma non sa chi darlo a nessuno, e io mi auguro che per la fine del mercato il Genoa un centravanti ce l'abbia.
1: Che sia già posto, tu dici? Che
3: sì, sì. Però se viene Dobic sicuramente vorrà posto a titolare, e mi viene da pensare o Colombo o Havel andranno via. Colombo non credo.
1: Beh, Havel,
0: ma scusa un attimo, ma l'anno scorso avevamo 4 attaccanti, quest'anno ne possiamo avere 4.
3: Però se viene Dobic viene per fare il titolare, quindi Colombo giocherebbe in panchina.
1: Sì, ma Colombo farà
3: dipende dalle ambizioni.
2: Colombo farà la panchina, d'altronde poi
1: ce n'hai 4. Ma sai
0: che con le 5 sostituzioni, accidenti, considerare panchinare i giocatori che non giocano e devono andare via, ma fuori è una follia. Soprattutto è una follia perdere giocatori importanti, perché le squadre le cambi e le modifichi con i cambi, soprattutto nelle parti nel secondo tempo cambi completamente. 5 giocatori di movimento vuol dire cambiare il 50%,
1: certo.
0: Cambiare il 50%
1: ma
0: se ce l'hai di alto livello,
1: spiegami perché Dovi dovrebbe essere titolare,
0: ma no,
1: in una
0: cerca
1: una rivincita, conosce De Rossi, ma perché deve partire titolare?
2: Ma vabbè, ma non è
3: una mia idea.
2: Se prendi un giocatore così,
0: ripeto, l'anno scorso avevamo 4 attaccanti più Messias e compagnia bella e tutto quello che c'era. Comunque Ekator ed Ekuban. Ora sono andati via Ekator, è andato via Ekuban, sono andati via questi due, è arrivato questo ragazzo giovane Havel, alla prima esperienza in un campionato di un certo tipo. Vorrai prendere un quarto attaccante?
3: Giusto,
0: mi sembra che Colombo e Vitigna, comunque, sui quali noi puntiamo, sia contenti e tutto quello che vuoi, però arrivano con un palmarès realizzativo che comunque non è così eclatante.
3: Sì,
0: dobbiamo mettere in condizioni di servirli meglio,
2: prendere un
0: altro attaccante, il Genoa ne ha bisogno come il pane.
1: Comunque siamo molto fiduciosi, perché se pensiamo che l'anno scorso la trazione anteriore erano i tre dietro l'unica pup, se vi ricordate, esordì centravanti Vitigna in ritiro,
3: doveva essere Vitigna,
1: ha provato un pochettino, poi i tre dietro erano Carboni, Stanciuz e Grombeck. Adesso speriamo che Traoré e Baldanzi ci diano più garanzie.
4: Avevo già dimenticato quella
1: formazione,
0: la testa di Vieira,
1: certo,
0: dei due esterni,
1: esatto,
0: in largo, con la punta centrale che non era né Colombo né Vitigna, nessuno di quei due.
1: Noi eravamo anche abbastanza,
0: però noi gli esterni d'attacco, così come erano nel pensiero, così come hanno tante squadre, noi non li abbiamo, perché non gioca così De Rossi.
1: No, certo,
0: gioca con due mezze ali di inserimento che possono giocare, allargarsi e rientrare,
1: esatto.
0: Perché vedi Baldanzi quello che fa e quello che dovrebbe fare Traoré sulla sinistra, dall'altra parte. Poi nella sua testa magari ci sono gli esterni, i quarti di centrocampo, i quinti a seconda del modulo, che dovrebbero fare quello, cioè se resta Norton Caffi o un giocatore con quelle caratteristiche,
1: e
0: dalla
1: è molto difficile, mi sembra che certamente magari sarà pronto per andare via un pochettino più tardi, quando c'è una richiesta che è assolutamente
0: e se questa richiesta non arriva?
1: Se quella richiesta non arriva giocherà,
2: però io credo che qualcuno debba, hanno speso, non si può dire che non abbiano speso,
3: dopo due campagne estive fallimentari,
2: speso, per conto mio non hanno speso benissimo, perché 8 milioni per Amorim, cioè sono una cosa, in un centrocampista
1: sono tanti, Dario, per te
2: sono tantissimi per come lo abbiamo visto. Io non posso dire come McTree, perché non l'ho mai visto giocare, poi il giudizio lo darò dopo che averlo visto. Amorim qualche volta l'ho visto, sinceramente 8 milioni per un centrocampista, perché dici
0: che ragionamento è, scusami, allora in Inghilterra gli giocatori più pagati in assoluto sia dal Tottenham che dal
1: sono due centrocampisti.
2: Ho capito,
0: centrocampisti l'abbiamo visto, anche sono fondamentali,
2: ho capito, ma tu ritieni che Amorim sia fondamentale? L'hai visto giocare? Ritieni
0: deve diventarlo, se non lo diventa allora arriva,
2: deve diventare una cosa. Io ho capito, Andrea, io lo giudico per quello che ho visto adesso,
0: poi io non lo considero così grammo,
2: ma non dico grammo,
0: né tanto meno,
2: ma non dico grammo, dico
0: che 8 milioni ci possono
2: fare.

0: 8 milioni se avessi potuto prendere un centro acquisto migliore.
1: Ma chi? Dove? Ma dove lo te?
0: Ma dove? Ma dove? Lo devo dirlo io, non devi dirlo tu. C'è un direttore tecnico che dovrebbe conoscere questi
1: loro
0: giocatori.
1: Hanno deciso che quell'investimento lì va su quel giocatore. Diamogli fiducia.
2: Invece sono tanti per
0: diamogli fiducia.
2: Con tutto rispetto, perché l'abbiamo visto poco. 7 partite, 2 assist. Si pensava che la Roma ti facesse qualche sconto più, invece ti ha fatto poco e nulla, l'hai pagato, lo pagherai.
1: Certo, eravamo presi così, dovevano prendere un giocatore, ma anche voglio dire, anche Colombo, se vai a vedere come attaccante, se valuti solo la questione realizzativa, è un patrimonio ed eri comunque costretto a riscattarlo.
0: Certo, quella è un'altra cifra enorme,
1: secondo
0: me. Secondo
1: me, messi nelle condizioni, Amorì, secondo me è un giocatore che soprattutto giocando a due a centrocampo con due mezzali di inserimento più avanzate può fare la differenza.
0: Ma se sono...
1: certo, fisicamente
3: lui fa fatica, ma ragazzi, è normale,
1: cioè,
3: però
1: il calcio moderno non è che devi avere tutti dei...
3: ha un bel ghigno.
0: Se vengo smentito sono più contento di tutti.
3: Certo, ma
2: crescendo Amorim,
3: fatemi sentire perché il collegamento io Carlo Dananida da Moena. Allora la domanda è, Carlo, poi mi racconti la partita, la squadra rossoblu, quella bianca, il risultato, quello che è successo dopo il rigore che ha vinto l'altra squadra che aveva perso sul campo, ma quella discussione è Amorim, come ha giocato oggi?
4: Ma allora, buonasera Graziano, buonasera a tutti i tuoi ospiti. Ma alla fine, cioè, cosa importa come ha giocato Genoa A, Genoa B? Ha importanza? Comunque, in assoluto, ha giocato bene. Intanto, è stata partita vera, ci sono state delle randellate, agonismo vero, come vuole De Rossi. Insomma, non è stata una scampagnata. E in questo clima di battaglia, dove il centrocampo che si fronteggiava, giusto per darvi un'idea, da una parte Baldanzi, Amorim e Dumbia nel Genoa A e nel Genoa B, Masini, Frendrup e Gibertini, è andato in scena un unicum, ossia Amorim contro Frendrup, che non vedremo mai più in Serie A perché fanno parte della stessa squadra. Ebbene, Amorim ha retto il confronto con un certo Frendrup. Quindi per me il giudizio, ho sentito parte della vostra discussione appassionata e quindi non mi schiero da nessuna parte. Dico solo che Amorim, fresco sposo, l'anno scorso era in Portogallo, prima ancora era in Brasile, è un classe 2005 e mi sembra molto ingeneroso in questo momento bocciarlo o comunque bollarlo come un giocatore in grado di non reggere la Serie A. Io darei un minimo di tempo. Chi ha grosso modo la mia età si ricorderà che un certo Michel Platini impiegò un anno a capire il calcio italiano.
3: Questo è vero,
4: permettimi Graziano di spostare leggermente la questione. Ragazzi, ci fidiamo di De Rossi e Lopez o no? Se sì, diamo un giudizio di Amorim, se no ne diamo un altro, perché poi alla fine questa operazione da 8 milioni, pochi o tanti che siano, lo dirà il campo, c'è un autografo gigantesco, Diego Lopez con avallo di Daniele De Rossi. Questo è il quadro della situazione. Certo è che in una squadra che ha equilibrio Amorim può sembrare un grande giocatore, in una squadra che non ha equilibrio Amorim svanisce. Questo Genoa avrà equilibrio, lo scopriremo solo vivendo.
3: Allora ascoltami, ha detto molto bene, a me ha convinto, Carlo, hai mai convinto totalmente, perché bisogna dare fiducia. Poi questo calcio di luglio non è il calcio di campionato, però poi ci sono anche le dichiarazioni del calciatore che dice: ragazzi, adesso voglio impormi, mi dicono tutti che sono piccolino, ma io però mi interessava, Carlo, perché oggi hanno fatto 3 gol Vitigna, 2 gol Colombo, ha fatto gol Metri, ha fatto gol Havel, tutti hanno fatto gol gli attaccanti, e tu mi hai detto che non è stata una scampagnata.
4: No, no, sono volate delle belle randellate, Graziano, ti dirò alla fine, è stato agonismo vero. Ecco, da dire che nel Genoa la coppia di attaccanti è composta da Maitre e Havel, nel Genoa B davanti Vitinha e Colombo, quattro attaccanti o pseudotali tutti in rete. Quindi direi che il fil rouge che ha accompagnato

0: segnato il Genoa di Daniele De Rossi che segnava a raffica, lo troviamo anche in questo confronto in famiglia e quindi senz'altro un buon segno. Vi segnalo un dato molto interessante: questo Ethan Maketree ci è stato presentato come un trequartista barra un centrocampista, in realtà sia contro il Trento che in questa partita in famiglia De Rossi lo ha schierato molto avanti, lo ha schierato come sottopunta o come seconda punta. Ecco, secondo me questo è un ragazzo molto interessante perché ha una gamba incredibile, ha grande visione di gioco e ha un bello strappo. Non lo ve lo dico io che non sono passato da Coverciano, lo dice un certo Daniele De Rossi. E anche in questo caso, ragazzi, ci fidiamo di DDR o non ci fidiamo?
1: Assolutamente, assolutamente noi ci fidiamo di DDR, e se fa queste prove significa che ha un organico di giocatori.
2: Sai, tu provi all'inizio anche perché magari pensi che un giocatore in quel ruolo lì lo dai già per garantito, no?
1: Certo. Dici,
2: voglio vedere se riesce a darmi qualcosa di più, sì, o se ha la possibilità magari in altre zone del campo di darmi qualcosa di più o qualcosa di diverso, sì. Quindi è chiaro che se non fai adesso gli esperimenti e non vedi adesso a 360 gradi le opportunità e le capacità di un giocatore, quando lo fai? Adesso
3: posso
2: al momento.
3: Chiedere a Carlo che segue così in maniera scrupolosa anche la situazione tattica del Genoa. Ecco, c'è la sensazione che la collocazione definitiva, finale, auspicata di Amorim sia regista davanti alla difesa, almeno pare che l'intendimento sia quello. Lo stanno perseguendo, è uno dei vari tentativi che stanno facendo per valorizzare questo giocatore?
0: Saluto caramente l'amico Ravenna e senz'altro intanto scusatemi perché poi mi dimentico, notizia dell'ultimissima ora: Grossi va in prestito al Trento. Che l'altro giorno abbiamo visto all'Opera qui a Moena, quindi Grossi va al Trento, era uno dei giovani in uscita, è stato esaudito un desiderio di Daniele De Rossi, mandiamo i nostri giovani nel campionato di Serie C perché lì possono crescere più in fretta rispetto a un campionato primavera. Stavamo dicendo, ricordate,
1: aspetta, vado in pubblicità, Carlo. Vado in pubblicità, così ti ricordo la domanda, okay, e tu non scappi di lì.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can't be

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Allora Carlo, sono subito da te, immediatamente, perché ci saranno anche tante penso che ci siano tante novità. Intanto, io prima ho visto delle immagini della festa di Canazei, dove hanno cantato, dove c'erano i giovani, dove... Moena, scusami, mi dici cosa è successo? Perché hanno cantato, ho sentito cantare Sal da Vinci.
3: Ma io spero che Puzza canti anche sul campo, come ha cantato ieri sul palco.
4: Allora, scusate l'età e il grado di lucidità che non è particolarmente elevato, rispondo alla domanda da studio.

0: Claudio Amorim, secondo me, può giocare davanti alla difesa, è un perfetto Bravo. Mediano, recupera palloni, nel senso che cioè, non lo vedo come trequartista, come sottopunta. Per me è un giocatore che può giocare o con Frendrup o in alternativa a Frendrup, ma davanti alla difesa, o comunque non provare ad avventurarsi in zone diciamo più avanzate. Mio personalissimo giudizio, ieri sera caro Graziano a Canazzei, veramente apoteosi di otto rossoblù che abbiamo scoperto anche affabili, anche simpatici, veramente trascinatori, e poi un leader veramente incontenibile, Vitor. Adesso è affar suo, perché da una mano ai giovani è diventato un grifone vero, insomma uno spettacolo in tutto e per tutto, sia in campo, e oggi lo abbiamo visto con i tre gol, sia anche fuori dal campo, dove dà una mano ai tantissimi giovani che sono in questo Genoa. Senz'altro un leader ritrovato. E poi, se non lo avete visto sui nostri social, andatevelo a riprendere, perché il German rap di Havel è veramente una chicca di questo ritiro di Moena.
1: Abbiamo sentito, è bellissimo, tutte le cose fantastiche, assolutamente fantastiche. Prima di salutarti, Carlo, perché so che sei impegnatissimo, hai qualche voce di mercato? C'è qualcuno in partenza? C'è qualcuno che ha già le valigie pronte? C'è qualcuno che arriva per disfare queste valigie?
0: Allora, il punto del mercato, a quanto mi risulta, è il seguente: in uscita Maturo, che dovrebbe andare allo Shakhtar Donetsk o in alternativa in Spagna; in uscita anche Martin, che non rientra più nei piani tecnici di Daniele De Rossi. Queste sono uscite, diciamo, svincolate dal resto del discorso del mercato. Poi ci sono dei sondaggi, delle prese di informazioni, soprattutto per altri due profili arcinoti. Uno è Van der Bremt, jolly della difesa del Como, che potrebbe senz'altro surrogare in più ruoli di difesa e come esterno. Altro nome che ritorna prepotente è quello di Obaretin, ma attenzione, sono due profili che possono scongelarsi, se mi passate il termine, soltanto se parte qualche top player, nella fattispecie Norton Caffi. Obaretin e anche il discorso di Van der Bremt sono legati a un'eventuale partenza di un top player, e al momento l'unico che rischia veramente di partire è Norton Caffi, perché su Frendrup veramente silenzio assoluto, così come per Marcandalli e tutti gli altri che avevamo detto avevano mercato, ce l'hanno, ma in questo momento evidentemente sul tavolo di Diego Lopez, che peraltro è qui a Moena, non c'è nessuna trattativa meritevole di attenzione da parte del Genoa.
1: Molto bene, Carlo.
2: Carlo, scusa, fra le seconde linee, chiamiamole, hai qualcosa, qualche sentore sul destino di Vogliacco?
0: Guarda, Domenico, Vogliacco, mi dai un assist per dire che Vogliacco e Stolz hanno una posizione molto simile. Allora, erano praticamente fuori dal piano tecnico prima di Moena. Dopodiché succede che Leali dice: io me ne vado al Verona, Bejlov rinnova per 3 anni, rimane in casa Sommariva e rimane in casa anche Stolz, che rientra dal prestito al Grazer. E dunque Stolz viene valutato in questi giorni, soprattutto a Moena. Qual è la discriminante? De Rossi vuole giocare con un portiere che abbia dei piedi buoni, per intenderci, e dice: Bejlov ha i piedi di un trequartista. Vede situazioni che altri vedono un secondo dopo, quindi io gioco con un centrocampista in porta che sa parare. Serve un profilo simile, perché ovviamente il secondo portiere giocherà 8, 10, 12 partite, dice DDR, e quindi ovvio che non posso disorientare la squadra. Stolz viene valutato e al momento le sue impressioni, cioè di DDR su Stolz, sono veramente positive. Anche oggi ha fatto un paio di numeri Stolz coi piedi, veramente perfetto. Quindi a oggi Stolz è il secondo portiere. Ricollegandomi a Vogliacco, idem, nel senso che Vogliacco era praticamente in uscita, poi Calvani va al Frosinone, Matturo non rientra più nei piani tecnici.

Vasquez, Østigard, Marcandalli titolari, Otoa prima alternativa e Vogliacco è qui. Vogliacco che dice a gran voce: io ho un contratto ancora con un anno con il Genoa e voglio assolutamente rimanere al Genoa. Si sta giocando tutte le sue possibilità, possibilità in crescita per rimanere a fare la seconda alternativa, anche perché penso che sia il minimo giocare con 5 difensori.

0: maglie, quindi a oggi Vogliacco è assolutamente dentro, anche perché lui è un cuore rossoblù, ci tiene tantissimo, lo ricordiamo nella sua splendida immagine con il pugno alzato verso l'arbitro, scusa Graziano, sotto la gradinata nord in quel mitico Genoa-Como, quindi a oggi Vogliacco ha ottime possibilità di rimanere al Genoa.
1: Sì, grazie.
2: Sei
1: Carlo.
2: Stato chiarissimo, Carlo, come sempre io ti auguro buon lavoro, perché nella lavoro ne vai ancora tanto, almeno fino a sabato sicuramente. Grazie Carlo, grazie per il tuo collegamento.
0: Non sono un martire,
2: No, vabbè.
0: Non sono un martire però, perché non ci sono martiri a 18 gradi.
2: Però ci dai un sacco di notizie.
0: Buon lavoro,
2: è veramente
0: ciao a tutti.
2: Molto molto bello sul sito del primo canale, sui social, ci dai tantissime notizie. Io però ve lo faccio sentire una piccola pillola dove si canta,
3: perché no?
2: Perché è bellissima e simpaticissima,
3: perché, no?
2: Perché questo è un clima che
3: un bel gruppo,
2: almeno a me piace molto perché l'anno scorso dalle incompressioni, da tutte quelle cose, quest'anno c'è un clima totalmente diverso, lo sentiamo un attimo, guardate.
4: Inizio io, più o meno l'intonazione non so, dimmi perché. Io quando piove forte non mi calmo, sai, mi ricordo a Genova quell'anno che abbiamo fatto gli angeli nel fango. E che sanno gli altri che ti guardano? Non ti guardano come ti guardo io. Anche se ti mancano, non ti mancano, non ti manco io. Che ne sanno gli altri? Sappiamo entrambi che c'è un filo rosso che ci unisce. Che non si vede, non si capisce.
5: Facciamo un applauso, grandi! Bravi, ma che bravi, ragazzi!
2: Beh, vai, bravi, su!
3: Bravi.
2: E scusatemi, c'erano Ave, il Pusca, Traoré e Viaffe, quel ragazzo che è arrivato dal Modena. Dall'altra parte c'erano Sabelli, Vitigna e Messias e Pusca, cioè, voglio dire, i nuovi e quelli già un pochettino più...
6: Che fanno capire i nuovi com'è la
2: Genoa. Che fanno capire com'è effettivamente quello, l'ambiente del Genoa, no? In cui bisogna capirlo veramente, perché Dario e Domenico, siamo arrivati a 10.000 tessere, no?
1: Sì, certo.
2: Mica poche,
7: Quella è sempre una sicurezza e rimarrà una sicurezza.
2: È una sicurezza, però...
7: Anzi, c'è da chiedersi cosa succederà quando poi con i lavori i posti saranno solo 24.000.
1: Sì.
2: Probabilmente
7: perché,
2: sì.
7: Perché purtroppo è quello.
1: Per 4 anni.
6: Ne perdi quasi 5.000.
5: Lo facciamo cantare, dai.
7: Ma soltanto di abbonati,
6: Sì.
5: Per sempre
1: sì. Anni
7: sì. Quello sarà purtroppo un problema.
1: Sì, è una sorta
5: aspetta,
1: di condanna
5: presentati
1: da
5: bene,
1: codice penale. Da 4 anni di capienza ridotta.
5: Lo fatto.
1: Comunque, Graziano, cantare sono promossi.
2: Beh,
1: speriamo che...
2: Tu sei buono. Mi fate fuori.
6: Io l'ho detto.
2: Mi bocciate a morire, mi promuovete... No, ma no, dai.
1: No, ma perché mancava la musica.
2: No,
1: la musica.
6: Detto prima, speriamo che cantino anche sul campo come hanno cantato.
1: No, io aggiungo una cosa.
6: Non lui,
1: che canti
6: meglio.
1: Ha cantato bene.
2: Volete sentire Messias come canta? Volete sentire Messias come canta? Perché ha avuto caso di dire che sono promossi.
1: No, promossi, però volevo aggiungere una cosa.
2: Eccolo qua.
8: Abbiamo sognato figli in una grande casa e superato tutte le difficoltà. Perché un amore non è amore per la vita se non ha affrontato la più ripida salita.
7: Un po' meglio di quelli di prima.
1: Questo è un po' più a più ritmo. Comunque,
2: molto molto bello.
7: No,
2: dai,
1: comunque,
2: molto bello,
1: Graziano, come dice il proverbio, speriamo che oltre a cantare sappiano anche portare la croce.
2: Ma sì, ma io sono dell'idea che quando c'è questa situazione significa allenarsi bene, allenarsi con convinzione, c'è equilibrio nello spogliatoio, c'è rispetto per i più anziani, i più giovani non prevaricano quello che deve essere.
1: Certo.
2: Cioè, vuol dire tanto, Ricordate che l'anno scorso quando siamo partiti per il ritiro, cosa è successo,
6: Sì.
2: Ve lo ricordate cosa è successo? Quindi adesso è totalmente diverso,
6: Sì, c'è un'area diversa. Anche ieri De Rossi ha fatto un gioco, a tutta la squadra dicendo: scelgo Sabelli, se Sabelli stoppa un pallone al volo su un tiro al volo, oggi pomeriggio non ci alleniamo. Sabelli è stata al gioco, l'ha stoppato e la squadra è stata ben contenta di avere mezza giornata di riposo. Quindi anche questo è un clima di felicità che ti fa capire l'unione e il bel gruppo che si è creato.
9: Probabilmente non conosce ancora molto bene Sabelli. Lui voleva allenarsi, dava per scontato che non avrebbe sommato il pallone, quindi è andato sul sicuro. Invece a volte i miracoli succedono,
1: Sì, un po'.
2: Capitano
9: a volte i miracoli.
2: Anche se Sabelau,
9: ci ha fatto diventare non solo

0: non più di una, volta, anche se, diciamo, bravo, testimoni di miracoli credibili. Bravo.
1: Anche se al Genoa è raro che capiti un miracolo, però ogni tanto capita.
0: No, beh, in questo caso, vedi, sì, questo
2: comunque
0: è,
2: insomma, Saverio e Rossi sono
0: indietro,
2: due core di Roma, insomma, c'è anche
0: però,
2: feeling.
0: Tornando
2: c'è anche
0: indietro
2: feeling,
0: adesso anche un po' seriamente, perché poi è chiaro, adesso in questa fase,
3: beh, ci piace questa cosa qua,
0: in questo
3: no?
0: momento siamo tutti felici, tutti contenti, devono arrivare ancora i due ragazzi che sono stati ai mondiali, quindi insomma, io però ripeto, davanti e anche dietro, perché secondo me un giocatore di un certo tipo di esperienza dietro, diciamo, che possa essere pronto, lo cercherei.
3: Cioè tu dici, va bene i due centrali così forti,
0: i tre difensori sono quelli,
3: quelli
0: ma
3: non si
0: un giocatore con però, caratteristiche ben precise.
3: Ottoa, Vogliacco non ti bastano?
2: Anche numericamente sono pochi, ne ce ne avevamo un terzo.
3: Bastano Ottoa e Vogliacco ancora, no, o vorresti
1: forse non so se bastino meno, ma io credo che in difesa se non esce nessuno non entrerà più nessuno, quello che penso.
2: Ma si era ventilato un possibile,
1: perché credo che quello che potrebbero entrare sarà sicuramente un centravanti e uno o due esterni. Io vorrei anche un portiere, ma vabbè.
4: C'è sempre lì l'ipotesi per il... Aggiungo, in difesa c'è un giocatore che De Rossi punta molto, giovane, che è Barbini. Bisogna capire anche cosa faranno di diversi giovani che De Rossi sta vedendo,
1: vabbè,
4: molto bene in tiro.
1: Gabriele,
4: lo sappiamo, come, poi, come numero,
0: come Barbini. Cioè, prima davanti il numero non lo vuoi perché sennò devono andare via.
4: Dietro
0: ci deve essere il numero.
4: Davanti giochi con una punta sola, dietro giochi con tre giocatori, per cui almeno tre in panchina.
0: Il campionato di calcio italiano è un campionato, al di là del fatto che sicuramente non è più quello di qualche anno
3: però
0: fa.
3: Però quest'anno è più difficile,
0: però quest'anno è ancora più difficile.
3: Te lo anticipo che è più difficile.
0: Io
3: ragazzi,
0: in cascina un giocatore con determinate caratteristiche dietro lo metterei.
3: Comunque. Allora mi fermo un attimo, poi andiamo a vedere questi giocatori, perché io ho delle alti impact da mostrarvi.
0: Davvero?
3: Sì.
0: Pensavo di andare via.
3: No, tu stai qua.
0: Vabbè,
3: tu stai qua.
4: Volevo andare a mangiare, a fare.
5: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Allora, Caodario, tu vuoi il portiere? Io te lo faccio vedere.
1: Fammelo vedere.
0: Sarà lui il vice portiere? Ecco, guarda, sto... è lui o no?
1: Preferirei avvalermi del diritto di non rispondere.
0: No.
1: Io preferirei un secondo più affidabile, diciamo, nel senso che, insomma, non devo essere sincero, tante volte l'abbiamo detto anche a Calcio e Pepe, io non sono tanto convinto nemmeno di Bailo, devo dire la verità. Però a De Rossi piace, noi ce ne stiamo, evidentemente lui vede qualcosa che lui... Sì, d'accordo, i piedi sono della scuola che prima portiere deve parare.
2: Bravo.
1: Poi se hai i piedi è meglio, però adesso il calcio sta cambiando e quindi voglio dire anche Gasperini dice, ha detto, mi ho sentito una volta, che il fondamentale è il piede buono del portiere, perché è come se avere un centrocampista in più.
2: Sì.
1: È vero, è tutto vero, però non so,
3: devi parare. Non è che voglio tornare sul mondiale.
1: Ma questo che ha detto?
3: Abbiamo visto,
1: è questo che dico.
3: Il portiere della Spagna, è l'altro miglior portiere, anche perché era incassato un gol, quindi già, forse miglior portiere perché non ha parato. Però le poche volte che è stato chiamato, soprattutto contro la Francia, è uscito quasi solo a tre quarti loro ad andare a prendere Mappé o cose di questo tipo. Cioè, quindi voglio dire, però poi quando c'è da parare para quello lì, accidente se para.
1: È quello che dico, prima bisognerebbe trovare un equilibrio tra un portiere che pari in maniera affidabile.
3: Io penso che da qui alla fine dell'anno, alla fine del mese, ne vedremo delle belle.
2: Anche
3: perché ci sono tante squadre che cambieranno.

0: sicuro,
1: modificheranno, ma vediamo sicuro cosa succede alla Juve, se arriva veramente un portiere, se Di Gregorio va via, se rimane Perin, come probabilmente no, se, succederanno delle
0: però
1: cose.
0: Poi,
1: il Genoa dovrebbe essere nelle condizioni, diciamo così, di serenità per poter andare a prendere anche giocatori che all'ultimo secondo possono venire a per noi
2: bene,
1: per diventare fondamentale.
0: Però se posso dire, secondo me che venga Torni Perin è difficile, perché
1: io
0: secondo ma per carità,
1: ho fatto un esempio,
0: ti dico che loro vorrebbero prendere un portiere che non faccia ombra a Bailo, certo. Capisci?
2: Pronto per la bisogna.
0: Il portiere eventualmente pronto per
1: Senti, De Rossi è un uomo di spogliatoio, un
2: leali bis,
1: saprà che
0: sì, ma sicuramente
1: e valutare.
0: Ma sicuramente.
1: Cioè, io voglio dire,
0: ma sicuramente.
1: Poi dopo giocherà chi dà maggiori garanzie.
3: Però questo concetto di apposta mi piace molto, cioè aspettare non significa essere in ritardo, Domenico.
2: No, certo.
1: Quando sfruttare,
3: sei,
1: quando
3: aspettare certo significa cogliere l'attimo
1: e l'occasione giusta.
0: Anche perché, se posso dire, una cosa molto molto positiva di quest'anno rispetto agli anni scorsi è che tutto sommato in questo momento l'ossatura della squadra è fatta.
2: Sì.
0: Cioè, nel senso, mancano dei tocchi ovviamente, perché non è completa, però se vediamo gli anni scorsi quando siamo partiti per il ritiro che non sapevi cosa succedeva, quest'anno se non altro c'è un minimo di
4: l'ultimo e il penultimo tanti prestiti, quest'anno hai comprato, hai speso anche soldi,
1: ho capito, ma io non è che voglio fare il bastian contrario, però allora, gli esterni di centrocampo, se va via Martin lì devi prendere, perché non puoi pensare di giocare solo con Puskas. E Henderson è comunque un ottimo giocatore, è un jolly che va bene per tutte le stagioni, in tutti i giorni, anche in quei giorni, però voglio dire sarebbe adattato.
3: Ti piace questo esterno di centrocampo? Te lo faccio vedere.
1: Poi a destra
3: vedere,
1: se va via Nordokovic abbiamo lo stesso problema,
0: due esterni e un centravanti
3: ti faccio vedere questo esterno, ti piace Gallo? Come
1: mamma
3: esterno
1: mia, io
3: perché questo qua è un attaccante anche questo qua Ure è sempre un attaccante e l'altro è un
1: ma Ure sarebbe quello di prima,
0: lo scozzese
4: questo segna molto di più rispetto all'altro centravanti
3: anche lui bestione
4: alto nei 90 e soprattutto Galle già rodato per il nostro campionato, 4 anni Calecci è sempre titolare,
0: e poi viene
4: un soldatino
0: e poi viene in casa praticamente
3: perché
0: è genero di
1: questo non significa che venga sereno,
4: soprattutto in scadenza con il Lecce, perché scade a giugno del 2027, per cui Lecce anche con €1-2 milioni te lo potrebbe dare. Secondo me, tornando a prima, la società attende anche un'eventuale acquisizione di un portiere e una punta, perché l'esigenza è quella di cercare di trovare degli esterni in previsione delle uscite, come abbiamo detto prima, Norton Caffi e Martin, e poi aspetteranno l'occasione negli ultimi giorni magari per fare il colpaccio, il salto di qualità
1: che abbiamo detto fino adesso.
4: Però comunque, ti volevo fare un ragionamento
1: No, l'hai fatto esattamente come quello di prima,
4: un ragionamento
1: però io apprezzo lo sforzo,
4: grazie,
1: prego.
3: Però, ti piace Gallo? Ti piace Gallo come pensi che sia importante?
1: Gallo,
3: perché
1: Gallo,
3: in fase difensiva abbiamo sempre detto ha grandi problemi,
2: c'era grandi problemi l'anno scorso sulla
3: fascia, ve lo ricordate? Fai dei bei cross però poi
2: il discorso
1: è un giocatore che può giocare in tutte le fasi, può giocare a quinto, anche può giocare a quattro ti può consentire anche di scendere in determinate condizioni
2: e anche tatticamente copre un po' di più
0: rispetto,
2: ma sai qual è il problema? Gallo ripropone il problema del terzino, sta diventando in parallelo un po' il problema del portiere, perché si dice è bravissimo nella fase offensiva però non sa marcare, è un po' come il discorso del portiere, è bravo con i piedi però per parare meno, cioè stanno diventando un po', no, queste alchimie che tu devi trovare il terzino che sia bravo avanzare però che copra anche, perché il terzino, come diceva il compianto Bagnoli, che tutti sappiamo come ci è dispiaciuto il fatto che sia mancato in questi giorni, diceva il terzino fa sal terzino,
3: assolutamente,
2: e il portiere fa sal portiere, perché se sei bravo coi piedi però non superare,
1: siamo sempre di fronte ad un calcio diverso e da un modulo diverso, se giochi con la difesa 3 con i due braccetti il centrale centrale, chiaramente il terzino allora a quel punto lì non è un proprio vero
3: su
1: e proprio
3: questo
1: terzino,
3: credo che non ci sia dubbio,
1: è un centrocampista aggiunto, è aggiunto, quindi chiaramente quello, quello è, però se hai un giocatore che può fare tutte e due le fasi, e anche ti può consentire a volte di cambiare modulo in determinate condizioni, quando affronti delle squadre che magari sulle quali avere tre difensori

0: Sori puri, magari tre, sì, non sempre giocare magari con Marcandalli che si può inserire tanta roba.
1: Non mi dite che non si può cambiare modulo quest'anno, eh? Quest'anno puoi fare tutto ciò che vuoi.
0: Perché se prendi a sinistra un giocatore con determinate caratteristiche.
1: Però poi puoi fare tutto quello che vuoi. Sì. Perché noi abbiamo tenuto conto di Messias, di queste. Perché li diamo per scontati. Insomma, cioè, avere Messias che sta bene, che invece di fare le 38 partite come doveva fare una volta. Ne fa quelle 15 e le fa bene,
2: ma anche 15 entrando decima del secondo tempo.
3: Che l'anno scorso ha fatto un gran bel giro di ritorno a cominciare dalla partita col Bologna al gol decisivo da 2-0 a 3-2. È un giocatore che comunque davanti secondo me è il giocatore tecnicamente più forte che al Geno. Pesano ahimè i tanti infortuni.
1: E poi c'è questa nuova scoperta, perché non è che, si chiama Dumbia che voi non avete visto in amichevole.
0: Bella fisicità,
1: ma ragazzi c'è una bella tosto,
4: Sì, infatti ci credevano molto in questo ragazzo qui.
3: Infatti sembrava,
4: credo che venga dalla D addirittura,
3: esatto,
4: no?
3: Zalega Pro, team Altamura,
1: Altamura.
3: Dovesse
1: quella
3: andare
1: la sua maglia, quella è la maglia del team Altamura, ragazzi, quindi ecco, quella è la maglia del team.
2: Volesse Altamura. Il cielo che il Genoa prende un giocatore dalla Serie D e diventa un giocatore subito da Serie A,
1: perché con certe volte a me sembra difficile, no? Perché certo. Tu dici in Serie C, però è accompagno con cupone dell'entella questo, voglio dire, allora ci sono anche dei talenti in Serie C che possono tranquillamente valorizzati, e lui sembrerebbe uno di quelli.
2: Speriamo.
4: Tra l'altro uno che ha anche ottime credenziali, speriamo che le confermi, è anche quel Vaz che abbiamo preso dalla Varesina con la squadra lombarda. Anche quello dicono che sia un ragazzo molto promettente.
1: Beh, penso che insomma sulla primavera ci sarebbe da fare un discorso enorme, perché lo sappiamo benissimo che ci sono 7-8 giocatori, Mimmo Chiscito, il nuovo allenatore, ci sono tantissimi giocatori nuovi, quindi la cantiera sarebbe anche per valorizzare
3: monetizzare
0: della bossa. Direi proprio di sì, assolutamente sì.
1: Perché se no non si va avanti.
0: È l'infa vitale.
1: Bravo, è l'infa vitale, assolutamente è l'infa.
0: Squadre come le nostre sicuramente.
1: E poi c'è anche il settore umano, le donne,
0: poi
1: ragazzi.
0: Vedremo anche che cosa, che tipo, ecco, io sono molto curioso anche di capire se mai se succederà, che tipo di impatto avrà il cambio della dirigenza nella federazione, anche nei confronti delle squadre, no? Cioè, vogliamo pensare a una nazionale italiana che possa avere, diciamo così, un futuro di un certo tipo? Andiamo a valorizzare anche giocatori che magari possano trovare maggiore spazio anche nelle squadre. Certo, pagherai un pochettino lo scotto forse inizialmente, però io devo vedere che il Como continua a trattare solo ed esclusivamente giocatori stranieri. A me questa cosa qua onestamente fa male, per quanto io, figurati, cioè ci mancherebbe altro che metta dei paletti, non è che mi interessano gli italiani per la razza, mi interessano per la nazionale.
2: Avete sentito
0: possono essere anche tutti colorati, mi va bene tutto.
2: Sentito quello che ha detto il presidente del Como quando gli ha detto che se fa così c'è da pagare la penale? Lui dice la pagheremo,
1: cioè molto tranquillamente.
0: Non gliene frega niente, vanno per la loro strada.
1: Molto tranquillo.
0: Anche perché hanno preso solo liberali del Catanzaro.
1: Sì, uno solo. Sì. Basta. Quindi
4: il presidente del Como fa avere un po' in mente.
0: Forse prenderà
4: quello che su a bordo di una Lamborghini o di una Ferrari sfreccia in autostrada a 200 all'ora e poi lo fermano e fanno una multa. Lui dice: sì, va benissimo.
1: E noi speriamo invece che la nostra Lamborghini, la nostra Ferrari, come ci diceva Domenico Ravegna, sia questa squadra che sta facendo. Anch'io sono molto curioso. Perché vi ripeto, secondo me è un campionato molto più impegnativo quest'anno, molto più impegnativo, molto. Non vedo squadre che tu dici: ah beh, questa è venuta su, va giù subito.
2: Anche perché dalla B il Venezia
3: ha fatto una bella squadra.
1: Non ne vedo.
4: Venezia,
1: e ci sono anche proprietà forti, ci sono anche proprietà forti, non solamente squadre che.
4: Sai, Graziano, credo che i giocatori della Rosa li abbiamo citati tutti, tra i vecchi, i nuovi, i giovani, Dumbia, Vaz e via dicendo. Però ce n'è uno che potrebbe essere una gran bella sorpresa, magari partirà un po' in penombra.
1: Chi è?
4: Nureddini.
1: Ah, anche
3: Nureddini.
1: È vero.
3: Ha già esordito, ha avuto un brutto infortunio.
4: Peccato che ha avuto, deve un po' smaltire questa.
3: Però lentamente sta tornando in forma.
4: Dicono che sia un ragazzo di buonissime potenzialità.
3: Sì, anche lui molto molto lungo, ben strutturato fisicamente,
4: sì,
3: tantissimi gol ha fatto.
0: Vedremo, ragazzi, quando subisce un infortunio del genere, soprattutto
4: è brutto, ha avuto un brutto infortunio.
0: E soprattutto non

0: deve sbagliare il tipo di preparazione, di recupero,
1: di riabilitazione, che è molto molto
0: so che ci sono persone estremamente competenti, esatto. E quindi sì, sapranno dargli il tempo,
2: cioè, entrare con calma,
0: ci penserei,
1: andare con calma, io
2: non avere con calma, non avere fretta, perché poi
0: sono carriera. Ruoli che servono un centravanti di fisicità,
1: a me i giovani piacciono moltissimo, ma in un momento del campionato, questo campionato che sarà, ve lo ripeto, sarà tosto, perché non ci sono tosto, non ci sono più le squadre materasso l'anno scorso, ricordatevelo bene, nessuno vuole più retrocedere in Serie B, i diritti televisivi fanno parte di un mondo economico importantissimo, quindi ci sarà grande battaglia. Saluto i miei ospiti in studio, Alex e Mario in regia. Il consiglio qual è? Di continuare a seguire i programmi del Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.
0: Buonanotte.

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
1: Madre, quando si dona?
2: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
0: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Il bilancio di Regione Liguria sarà il tema di questo Terrazza Incontra e chi meglio del Presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, ci spiegherà un po' tutto quello che...
1: Buongiorno e buonasera e buon saluto a tutti.
0: E insieme al Presidente l'Assessore al bilancio di Regione Liguria, Claudia Morice, ben trovata anche lei.
2: Ben trovati voi, buonasera a tutti.
0: Allora, intanto Presidente e Assessore, lo chiedo ad entrambi, dovrà essere lo scopo di questa trasmissione spiegare ai Liguri, nella maniera più corretta ovviamente, ma soprattutto più semplice possibile, quello che sta alle spalle, dietro un bilancio, che solitamente è visto come dei meri numeri, no? E quindi molte cose anche alla gente, diciamo la verità Presidente, lei lo sa, interessa poco, se non... quando c'è dietro la parola buchetto, buco, voragine, e allora lì ci si incendia un po', soprattutto politicamente. Come sta davvero Regione Liguria?
1: Regione Liguria è in ottima salute e vuole essere ancora più in ottima salute. Cosa c'è meglio di ottimo non lo so, ditemi voi qual è il termine che dobbiamo usare, però noi vogliamo arrivare veramente a essere in ottima salute. Una regione di alta qualità di vita deve per forza avere le risorse finanziarie per poter non solo garantire l'alta qualità di vita, ma continuare a migliorare la qualità di vita. Purtroppo il bilancio è una di quelle occasioni in cui si scatena la lotta, chiamiamola lotta, vabbè, la battaglia, ma neanche battaglia, il dibattito, chiamiamolo così, il dibattito politico, strumentale e talvolta fatto proprio di interpretazioni che assolutamente sono ad uno scopo specifico, vorrei dire strumentale, ma strumentale è già poco. Vi faccio un esempio. Come si fa a parlare di buco della sanità, che non ha nessun senso? Semmai il bilancio che abbiamo noi è quello della Regione Liguria. Se ci fosse un problema dovremmo dire che la Regione Liguria non ha le risorse per andare avanti, cosa che invece non è vera, il bilancio della Regione Liguria è sempre in attivo, per cui la Regione Liguria ha un bilancio che serve, le risorse sono sufficienti per tutto il lavoro che dobbiamo fare. Poi una delle componenti è certamente la sanità, anzi la componente più importante. Però se noi decidiamo di spendere di più in sanità, perché decidiamo di spendere meno da un'altra parte e di compensare

0: quello che spendiamo in più per sanità, per dare un servizio ai cittadini, con qualcosa di meno che facciamo da un'altra parte. Questa è una scelta assolutamente amministrativa, è una scelta che qualcuno chiamerebbe anche politica, ma non facciamo altro che mettere più risorse per dare un servizio ai cittadini. Poi uno potrebbe dire come li spendiamo, questo sì che dovrebbe essere il dibattito, ma non creare buchi assolutamente inesistenti o situazioni di pericolo che non esistono proprio, perché il bilancio della regione Liguria è sempre in positivo. Non so se lo so dire, ho cercato di metterla più semplice possibile. È come la famiglia, in una famiglia c'è, ogni famiglia ha il suo bilancio, tot risorse che entrano, tot risorse che escono. Poi si decide se si vuole spendere per una cosa o per l'altra, ed è esattamente quello che facciamo noi. Se la famiglia decide che quest'anno è molto più importante spendere per l'educazione dei figli, non si può dire che c'è stato un buco sull'educazione dei figli, è ridicolo. La famiglia ha deciso di spendere di più, e così siamo noi. Se decidiamo di spendere di più per la sanità è perché abbiamo fatto una scelta consapevole che vogliamo dare più risorse nella sanità. Non è vero che c'è un buco, è solo un aumento di risorse. Il buco semmai ci sarebbe se avessimo un problema a livello Regione Liguria, cosa che non abbiamo avuto perlomeno da quando ci siamo noi, e sono certo che non avremo in futuro. Quindi questo è il concetto del bilancio. Poi ci sono le varie scelte e su queste possiamo parlare e discutere. Questo sì è una discussione che possiamo fare, ma sino a quando il bilancio della Regione Liguria rimane inattivo, parlare di buchi è puramente strumentale.
1: Assessore Moric, è notizia di oggi, la Corte dei Conti ha analizzato un po' tutto bene nel dettaglio cosa avete fatto, ha promosso tante situazioni, ne ha bocciate alcune, per esempio quella legata ad ARPAL. Intanto se ci spiega cosa viene contestato e come risponde, ha già risposto, so che in mattinata avete già avuto un incontro, se ci fa un po' luce su questo.
2: Sì, dunque la questione della parifica della Corte dei Conti avviene ogni anno dal 2012 noi siamo soggetti a questo tipo di controllo, è un controllo che ogni anno diventa sempre più approfondito e sempre più articolato. La questione ARPAL, che è una questione che noi abbiamo sistemato oggi durante la giunta, che ha preso appunto atto delle pronunce della Corte dei Conti, è una questione di forma e non di sostanza, nel senso che il tema è la Corte Costituzionale, chiamata dalla Corte dei Conti della Sicilia nel 2022 ad analizzare come veniva finanziata ARPAL Sicilia, ha detto che ARPAL può prendere soldi del fondo sanitario solo per alcune attività che sono strettamente collegate con la sanità. Nel nostro caso, dal 1995, data di istituzione di ARPAL, abbiamo sempre finanziato in questo modo e sempre finanziato col fondo sanitario solo le parti diciamo perimetrate di attività sanitarie di ARPAL, però formalmente la Corte Costituzionale ha detto nella legge non c'è scritto esattamente questo. Quindi a maggio di quest'anno abbiamo modificato la legge, l'abbiamo resa adeguata. Per quanto riguarda gli anni pregressi, dal 23 al 25 dobbiamo fare una sistemazione contabile. Cosa vuol dire? ARPAL in via diciamo formale, ma non certo con giri diciamo di cassa, ci restituirà i soldi che noi abbiamo dato con titolo fondo sanitario, e noi li daremo alla sanità, la quale sanità, beneficiando di queste quote, restituirà quote che Regione aveva messo col proprio bilancio, e noi con questo copriremo ARPAL. È solo un giro contabile, non interviene sul risultato di amministrazione di Regione Liguria, che come diceva il Presidente rimane positivo, e quindi insomma è una vicenda che chiudiamo e si chiude con quest'anno.
1: Presidente, rimanendo in tema di sanità, era stata, mi ricordo perfettamente, ma si ricorderanno tutti, una delle sue battaglie sin dal primo giorno, quella della diminuzione delle liste d'attesa. Proprio ieri Agenas ha reso noto dei dati molto importanti che danno la Liguria tra le regioni che stanno correndo di più per migliorare la situazione. Certo, partendo molto da dietro, è ovvio che non si può essere in testa, si possa essere in testa, però già il fatto, no, di essere promossi, e non lo dite voi, lo dice un'agenzia esterna, come la regione più veloce che sta migliorando molto, già questo è un buon

0: dato, tanto magari vediamo le grafiche che raccontano quello che sto dicendo. Le conosce?
1: Assolutamente sì. Non vorrei segnalare qualche imprecisione, però più 19,7 sono 19,7 punti percentuali, non per cento. Comunque va bene, va così, bene. Andiamo avanti. Però quel che conta è l'82,9, il che vuol dire che l'82,9% su 100 richieste, 82,9 sono fatte nei tempi previsti. Cosa vuol dire questo? Un grandissimo miglioramento. Nel 24 eravamo a circa 60%, se metti 19 punti, fai la sottrazione, viene quanto viene? Viene 63 qualcosa. Mm-hmm. No? Ecco. Qual è il concetto? Il concetto è che oggi abbiamo quindi 17,1 percentuale che non è soddisfatto. Magari viene soddisfatto il giorno dopo, però dal punto di vista del concetto non è soddisfatto. Questo è il nostro messaggio. Noi stiamo lavorando per far sì che questo 17,1 vada a zero. Questo è l'obiettivo. Noi vogliamo raggiungere lo zero di richieste che escono dai termini di legge. Questo è l'obiettivo e ci stiamo lavorando molto attentamente e soprattutto con tanta energia, perché una cosa di questo tipo aumenta non solo la soddisfazione dei cittadini, ma la sicurezza di vivere in un posto di alta qualità come la Liguria. E l'alta qualità di vita non esiste se non c'è un'alta qualità di sanità. C'è poco da fare, non puoi essere in alta qualità di vita se la sanità è deludente. Quando vai a letto la sera devi essere certo che qualunque cosa succeda c'è qualcuno che si occupa di te. Questo è un concetto chiave che deve rimanere nella testa di chi vive qui nella nostra regione e noi vogliamo che sia così. Quindi abbiamo ancora il 17,1% da risolvere.
0: Assessore, quanto manca a regione per arrivare, ci sarà prima o poi un anno dove non ci sarà alcuna variazione di bilancio per la sanità? Sarà un obiettivo, è un sogno, una chimera, è un obiettivo?
2: Ma in realtà è già successo nel 2020, Regione Liguria ha chiuso il bilancio sanità in pareggio. Poi chiaramente il 2020, come vi ricordate, è stato un anno particolare, questione Covid, quindi non può essere preso come benchmark, però il nostro tema è un tema di sottofinanziamento da parte del Fondo Sanitario Nazionale, perché noi siamo la regione più vecchia d'Europa e, come dico sempre, fino a quando avevo 30 anni non conoscevo nemmeno chi fosse il mio medico di famiglia e purtroppo per esperienza dico che più si va avanti con l'età e più chiaramente sono le risorse che assorbiamo in termini di richiesta di cure, visite mediche, ricoveri medicinali, farmaci. E quindi questo elemento, cioè la composizione della popolazione all'interno delle regioni, deve essere pesato di più di quello che succede adesso. Ci sono regioni giovani che dicono dobbiamo avere tutti la stessa quota capitaria, cioè tutta la popolazione italiana, indipendentemente da come è composta, deve avere la stessa quota che lo Stato spende per ognuno sulla sanità. Noi stiamo dicendo una cosa differente: bisogna capire di quanto ogni cittadino ha bisogno in termini di sanità, e più si invecchia e più si ha bisogno, quindi maggiore è il costo. E quindi noi, che siamo la regione più vecchia d'Europa, dobbiamo per forza di cose essere trattati diversamente rispetto a regioni come Campania o come Lazio, che sono regioni relativamente giovani dove l'età media sicuramente non si avvicina alla nostra.
1: Posso aggiungere un paio di concetti?
0: Certo.
1: Allora, se fate i conti come la statistica del pollo, no? Non sapete cosa vuol dire. Ogni anno lo Stato, la Regione Liguria, spende 3.000 euro circa per persona. Ora, per persona cosa vuol dire? Per residente. In realtà, con il discorso che diceva prima l'assessore, noi abbiamo le persone anziane che spendono molto di più di 3.000, le persone giovani spendono molto meno di 3.000. Abbiamo poi un altro problema, la locazione fisica. le persone sulla costa spendono meno delle persone che sono invece nell'entroterra, dove sono richiesti più fondi per movimento, per fare determinate cure che non sono vicine a casa e così via. E poi abbiamo un'altra componente importante, che è il turismo. Se noi abbiamo per 4 mesi all'anno 1 milione in più di persone, è

0: Queste vanno a pesare anche sulla sanità e quindi voglio dire tanti servizi che sono resi anche gratuitamente senza il pagamento del ticket o senza il pagamento verso la regione dove sono residenti, noi dobbiamo metterceli e ce li mettiamo con il Fondo Sanitario Ligure. Quindi vedete, queste componenti sono tutte quante vanno a influenzare alla fine l'ammontare delle risorse che sono necessarie per una regione come Liguria. Ma vorrei che tutti si ricordassero questi 3.000 euro. Ogni anno lo Stato, la Regione Liguria, dà 3.000 euro per la sanità per ciascuna persona e questo dovrebbe farci pensare che, insomma, da un certo punto di vista siamo coperti, da un altro punto di vista dobbiamo cercare di non spenderli male, ma di spenderli bene, perché 3.000 euro per persona non sono una cifra insignificante. In totale per noi sono quasi 5 miliardi, tanto per parlarci. Ecco, non è una cifra insignificante. Nonostante tutto, noi abbiamo più di 27.000 persone che lavorano nella sanità ligure, quindi 27.000 persone, è l'azienda più grossa che esiste in Liguria, 27.000 persone. E queste 27.000 persone fanno servizio per tutti noi e le paghiamo con questi 3.000 euro a persona. Vorrei che questi numeri fossero ricordati per dare una dimensione di quello che è oggi l'impegno per la salute di una regione che vuole essere ad alta qualità di vita.
1: Assessore, per mantenere i conti in ordine e in equilibrio spesso siete costretti anche ad aumentare le tasse. Ai liguri che ci stanno guardando in questo momento, cosa si sente di dire? È in arrivo qualcosa? Possono stare tranquilli?
2: Mi sento ai liguri, intanto cominciamo a dire qualcosa ai genovesi. Ho letto stamattina che aumenta la Tari, ma questa non dipende da Regione Liguria, quindi è una cosa che esce, diciamo, dalla nostra potestà. Quello che mi sento di dire ai liguri è che l'ulteriore finanziamento che Regione ha riconosciuto nei confronti della sanità, che quest'anno è stato di circa 120 milioni di euro, è stato fatto senza assolutamente andare a fare alcun tipo di manovra fiscale. La manovra fiscale che abbiamo fatto noi è stata quella invece di, seguendo quello che è il discorso statale, andare a ridurre gli scaglioni da 4 a 3 per agevolare i redditi medio-bassi, in modo tale che ci sia una disponibilità ulteriore nelle tasche dei cittadini che hanno bisogno di spendere e che quindi fanno andare avanti l'economia. Se io agevolo i redditi più alti, produco molto molto probabilmente del risparmio; se agevolo i redditi più bassi, produco del maggiore consumo, che quindi mi fa da volano a livello economico. Noi stiamo ragionando in questi termini e stiamo ragionando in questi termini anche dal punto di vista degli investimenti, perché Regione Liguria, il Presidente ha voluto dare una spinta notevole in questi anni agli investimenti, quindi ad intervenire sul territorio ed ad adiuvandum dei comuni attraverso l'indebitamento regionale, che però è un debito buono perché si trasforma in opere pubbliche, che sono quelle che di cui i cittadini hanno bisogno.
1: Presidente, entriamo in un argomento piuttosto caldo, che è quello di AMT. Regione Liguria è intervenuta, spiega ai genovesi, perché ai liguri soprattutto, ma a tutti, anche ai genovesi naturalmente, perché è intervenuta.
0: Beh, intanto ai liguri diciamo che il trasporto pubblico locale è una componente fondamentale del lavoro della Regione Liguria e noi ci siamo impegnati a aiutare la gestione del trasporto pubblico locale in tanti modi, non soltanto con i fondi statali ma anche con i fondi regionali. Quindi c'è una componente di fondi statali e fondi regionali che vanno direttamente a tutte le aziende che lavorano nel trasporto pubblico locale, in questo caso in tutte e quattro le province della Liguria. Quindi noi la Regione Liguria c'è da tanto tempo, non è che è una novità per noi. La novità per la nostra amministrazione è che abbiamo aumentato in maniera consistente le risorse che anche dalla Regione stessa, non soltanto dal Ministero, ma anche dalla Regione stessa, vanno a queste aziende. Poi in ogni caso abbiamo deciso di contribuire al piano di risanamento per quanto riguarda l'AMT con due azioni importanti. La prima, abbiamo deciso di aumentare il contributo annuale, che è passato da 95 a 110 milioni annuale. Quindi ogni anno la Regione Liguria verserà AMT 110 milioni, già successo nel 25, succederà poi nel 26, 27, 28, 29.

0: 2019. Questi sono gli anni del piano. E in più abbiamo deciso di dare una cifra di capitale, cioè 40 milioni al Comune di Genova, proprio per consentire il completo risanamento anche dalla parte, diciamo, della parte patrimoniale dell'azienda. Poi la situazione ancora non c'è il bilancio del 24, non c'è il bilancio del 25. Quando poi ci saranno pubblici tutti questi bilanci, si potrà fare un discorso di ragionamento importante per capire cosa è successo e cosa veramente bisogna fare per il futuro. Ma ora è troppo presto, anche se io le idee le ho molto chiare. Aspettiamo che arrivino i bilanci. E che
1: a proposito, ovviamente, di bilanci, di buco, buchetto e voragine, anche su AMT si è parlato molto, con questi termini giornalistici.
0: Sono tutti termini assolutamente inappropriati e soprattutto sono tutti termini, si è parlato addirittura a un certo punto, ho letto 250 milioni di buco, proprio vuol dire non aver capito niente di quello che sta succedendo.
1: Io ero rimasto a 100 milioni di aver letto.
0: No, c'erano 250 milioni. Poi si è arrivato a 300 milioni di debiti, anche lì i debiti non hanno senso se non ci sono i crediti. Quindi bisogna, queste cose sono... non voglio dire complesse, perché non sono complesse, come ogni famiglia ha i suoi debiti e i suoi crediti. Il discorso è che vengono utilizzate a pezzetti per polemiche strumentali. Bisogna rifiutarsi nemmeno non solo di leggere, ma di accettare visioni che sono assolutamente parziali e che non danno veramente la realtà dei fatti. La più grossa che è successa, ve la ricordate tutti, quando dopo si è detto che nel 25 il Comune di Genova aveva 50 milioni di buco, ve lo ricordate, e quando è stato approvato il bilancio finale del 25, cioè inizio 26, c'erano 47 milioni di attivo. Quindi siamo passati da 50 milioni di buco a 47 milioni di attivo, che vuol dire che bisogna starci attenti prima di fare certe dichiarazioni.
1: Ecco, lei su AMT ovviamente, insomma, ne è rimasto sempre un po' fuori, no? Anche se poi naturalmente certi attacchi sono stati spesso anche e soprattutto alla sua amministrazione.
0: Non parliamo degli attacchi, io non attacco e non si fanno queste cose, si faranno solo quando i numeri saranno chiari. Ora come ora mancano i bilanci, quindi non so quali attacchi si possono fare, è solo questione strumentale.
1: La chiudiamo qui.
0: Non so cosa posso aggiungere di altro, cioè non c'è altro da aggiungere. Quando verranno fuori i bilanci vedremo come sono andate le cose, ma ora come ora non ci sono, e quindi non c'è il 24, non c'è il 25, c'è solo il piano di risanamento su cui ci siamo impegnati a lavorare, e come? Sborsando noi molti. Non è che facciamo la gara a chi ne sborsa di più, però veramente dal punto di vista del denaro liquido abbiamo fatto uno sforzo eccezionale per aiutare, ma lo abbiamo fatto anche per altre aziende di trasporto pubblico locale, e se ci fossero gli altri problemi nella Liguria lo faremo assolutamente per qualunque altra azienda che avesse dei problemi. Il trasporto pubblico locale è sempre stato, non voglio dire in difficoltà, ma in, come si dice, sul...
1: In tutta Italia, no?
0: Sì, ma non è difficoltà, chiamiamola in
1: sofferenza.
0: Sofferenza vuol dire che bisogna sempre trovare delle risorse eccezionali per risolvere i problemi. È sempre stato così, e potrei dire, possiamo fare un discorso politico? Non lo so. Io posso solo che se mi danno tot risorse, devo cercare di spendere quelle risorse lì e non spendere di più. Per 7 anni e mezzo abbiamo gestito il trasporto pubblico locale di Genova e della città metropolitana, non è mai mancato un autobus, voglio dire, i servizi ci sono sempre stati, la gente è sempre stata pagata, sia le aziende che gli impiegati che i lavoratori. Addirittura abbiamo unito 2 aziende per far sì che ci fosse un servizio unico, aumentando anche il trattamento economico a quelli che l'avevano più basso, quindi equiparandoli tutti verso l'alto e non verso il basso. Sono cose che non erano mai successe, e di questo io ne sono assolutamente orgoglioso.
1: Assessore, prima di chiudere la prima parte, abbiamo parlato, insomma, dello stato di salute di Regione Liguria, uno stato di salute buono. E dal suo punto di vista, lei che è ovviamente attenta, attentissima ai conti, c'è invece un qualcosa che la preoccupa in maniera importante anche per il futuro? Una voce dove dice lei, insomma, lì dobbiamo stare un po' attenti.
2: Ma io più che come assessore sono preoccupata come persona, perché chiaramente chi di noi non è preoccupato in una situazione in cui vediamo che gli equilibri che per 80 anni erano stati garantiti stanno uno dopo l'altro saltando, non si capisce più quali siano esattamente i rapporti, che cosa c'è stato una

0: situazione in cui la guerra è stata in qualche modo accettata, tra virgolette, come sistema di regolazione dei rapporti tra le nazioni, quindi è chiaro che come persona sono preoccupata. Come assessore della Regione Liguria no, perché comunque per quanto riguarda i nostri conti, come abbiamo detto e come stamattina è accaduto in sede di parifica della Corte dei Conti, è stato appunto dichiarato che abbiamo rispettato gli equilibri, abbiamo tempi di pagamento assolutamente in anticipo rispetto alle scadenze, siamo una regione virtuosa, tra virgolette, nonostante facciamo fronte a tutto quello che, a cui è necessario far fronte, e soprattutto non sono preoccupata perché ho visto che in alcune situazioni, e parlo ad esempio PNRR, in piena attuazione del PNRR c'è stata la situazione dell'aumento delle materie prime eccetera, abbiamo avuto il governo a nostro fianco con il fondo opere non rinviabili che ha integrato nel momento in cui era stato dimostrato l'incremento.
1: Ha anticipato solo un tema di quelli che affronteremo subito dopo la pubblicità.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno e sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
5: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Quest'anno i saldi cantano!
8: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fe-

0: Presidente, l'ho anticipato pochi istanti fa, l'assessore Moric e il PNRR, insomma è stata una grandissima occasione, sfruttata bene anche da Regione Liguria, però insomma, cosa succederà quando questi finanziamenti finiranno?
1: Beh, intanto diciamo che anche oggi la Corte dei Conti ha parificato tutti gli investimenti del PNRR dicendo che li abbiamo raggiunti tutti al 100%, anzi alcuni fondi che non sono PNRR ma FESR o Fondo Sociale hanno addirittura fatto l'overbooking, cioè abbiamo addirittura speso più di quello che ci hanno dato e ce l'hanno certificato, quindi vuol dire che i soldi arrivano. Abbiamo fatto veramente, penso che io ne ho fatto una parte, ovviamente sono molte attività sono state fatte anche nella precedente consigliatura, ma voglio ringraziare tutti perché hanno lavorato veramente alla grande. Posso dire che siamo la prima regione d'Italia da questo punto di vista, cioè oramai certificata, e quindi ben fatto. Sono circa 700 milioni con circa 300 diversi progetti, quindi non è roba da ridere. Ci sono quelli della sanità, ovvero sia le case di comunità e gli ospedali di comunità, quindi è stato fatto un gran bel lavoro. Ora la domanda è: come facciamo senza questi soldi? Tanto per pararci chiaro. Ebbene, ora la sfida è arrivare. Intanto diciamo una cosa: nel passato, prima del PNRR, ovviamente c'era un certo livello di investimenti. Col PNRR gli investimenti sono aumentati, vuol dire anche raddoppiati da un certo punto di vista. E adesso che non ci sono più quelli del PNRR, dobbiamo tornare a quelli di prima? No, dobbiamo invece lavorare per far sì che quello che è stato investito dal punto, come denaro pubblico possa dare un rendimento di 3-4 volte per quanto riguarda gli investimenti del privato. Ovvero sia dobbiamo lavorare con il privato, col partenariato pubblico-privato, per far sì che quando noi investiamo un euro ci sia un investimento da parte del privato che corrisponda a 2 o 3 volte.

0: Ecco, questo è veramente un punto importante. Ovviamente poi il privato lo fa solo se gli rende, ma è chiaro, gli investimenti sono fatti perché devono avere poi un reddito, un rendimento, non un reddito. E quindi la cosa è perfettamente compatibile, è perfettamente legale, si tratta solo per le amministrazioni di tirarsi sulle maniche e lavorare con i privati per far sì che questi contributi di investimenti addizionali che derivano dal PNRR possano essere coperti dalla parte privata. Se facciamo così e riusciamo a fare veramente una cosa che nella storia è stata fatta una volta molto bene, direi anche una seconda volta in Italia col piano Marshall, ma è cominciata all'inizio con Roosevelt, con New Deal, dove agli investimenti pubblici poi si sono accoppiati gli investimenti privati e gli Stati Uniti sono riusciti a uscire dalla crisi del 29, no? Parliamo degli anni 30, 32, 34, 35, dove gli Stati Uniti hanno fatto veramente un boom. L'hanno fatto con questo criterio, associando all'investimento pubblico, che ci deve essere, e nel nostro caso c'è stato e continuerà a esserci, un investimento privato che ci consente di fare ulteriore spinta, ulteriore velocità, ma soprattutto ulteriore ricaduta economica e occupazionale sul territorio, che è quello che a noi interessa. A noi interessa avere ricaduta economica e occupazionale sul territorio, e le aziende del territorio devono essere avvantaggiate da questo punto di vista, ma soprattutto devono darsi anche loro una bella tirata su di maniche e lavorare. Faccio un esempio. L'esempio è il polo della subacquea. Al polo della subacquea a Spezia, sapete che è una cosa innovativa, la prima in Italia, fatta dal governo, hanno fatto un bel lavoro, mettendo a Spezia, dove ci sono ovviamente gli incursori sottomarini, gli incursori subacquei, i consubin, ma ci sono anche tante altre realtà che lavorano nella subacquea. Ebbene, tante realtà genovesi e anche del resto della Liguria, anche del Ponente, sono andate a lavorare lì o sono in contatto continuo con le risorse che sono lì per fare prodotti innovativi di un certo tipo per il controllo della parte, diciamo, sotto la superficie del mare. Noi, Regione Liguria, abbiamo stanziato 10 milioni di euro per fare bandi di aiuto a queste aziende, alle PMI, alle start-up, alle aziende innovative della subacquea, ma col criterio che questi soldi, queste risorse, devono andare soltanto alle aziende liguri. Ovvero sì, attraverso bandi ovviamente, ma devono essere bandi riservati alle aziende della Liguria. Ecco, questo è un modo per far sì che ci sia una ricaduta economica e occupazionale che dal pubblico poi arriva a valorizzare un'azienda privata che poi farà ulteriori investimenti per raggiungere gli obiettivi di mercato. Questo è il modo con cui noi vogliamo lavorare in futuro.
1: Assessore Morici, il Presidente ha parlato anche della sua visione post PNRR, ci sono invece dei progetti in piedi che con la fine di questa pioggia di finanziamenti rischiano, o comunque dovete andargli incontro perché magari rischiano di non arrivare a compimento del tutto?
2: No, assolutamente no. Quello che noi abbiamo fatto però anche in costanza di PNRR...
1: Per esempio in comune c'è questa lotta, no, contro il tempo per arrivare a fine mese, per far sì che tutto sia nei limiti del tempo stabilito. Ecco, sì. Per quanto riguarda invece i progetti regionali,
2: i più grossi, diciamo, sono stati quelli case comunità, ospedali di comunità, e sono tutti assolutamente in linea, chiusi e funzionanti. Anzi, ne ho utilizzato uno io giusto domenica scorsa e devo dire che la casa della comunità di Savona, dove sono andata, era perfettamente funzionante, perfettamente, diciamo, a disposizione dei cittadini. No, quello che ha fatto Regione Liguria è che anche in costanza di PNRR non ha mai smesso di investire. Quindi noi siamo andati ad aggiungere risorse. L'ultima delibera con cui abbiamo fatto un intervento di questo tipo è andata a finanziare 84 enti locali con 26 milioni di euro, e sono tanta roba per una regione come la nostra. E ora in assestamento, Presidente, se mi autorizza posso dirlo, avremo altri 30 milioni come fondo strategico per poter continuare proprio questa politica di intervento insieme ai comuni per quanto riguarda le opere che vanno dalla difesa del suolo alla viabilità, alla riqualificazione urbana, alla parte culturale e allo sport. Quindi cerchiamo in questo modo di intervenire in tutta la regione con interventi che sono strategici proprio per l'insieme, diciamo, delle attività regionali di tutti gli enti.
1: Presidente, quali sono i

0: tre grandi progetti su cui Regione Liguria non può permettersi di fermarsi?
1: Beh, un momento, abbiamo tre grandi progetti che sono fuori discussione: il Terzo Valico, la diga e le autostrade. Tu, queste tre cose.
0: No,
1: queste non sono fuori discussione, nel senso che devono essere fatte per, non voglio dire per forza, è un brutto termine, ma se non li facciamo torniamo indietro, nel senso che non saremo mai in grado di stare ai tempi e soprattutto di sorpassare i tempi. Quando parlo di Terzo Valico sapete cosa voglio dire, e qui sappiamo che il primo treno è previsto per alla fine del 27, quindi speriamo che questo succeda, ma io sono convinto che potrà succedere. Quando parliamo della diga, sappiamo che la diga all'inizio del 28 dovrà consentire l'ingresso delle navi, e la diga sta andando avanti, da cui tra l'altro si vede, anche ieri hanno messo un nuovo cassone, quindi le cose vanno avanti. E quando parliamo delle autostrade, la buona notizia che abbiamo già detto è che dal 1 gennaio la 26 sarà senza cantieri, quindi ritorneranno le tre corsie, e la 12 sarà anche quella senza cantieri sino a Sestri Levante. Quindi voglio dire, da questo punto di vista per noi sarà positivo. Non posso dire la stessa cosa purtroppo per la A7 e per la A10, perché i lavori sulla A7 continueranno almeno per tutto l'anno, mentre ci saranno almeno altri due anni per quanto riguarda la parte Savona-Ventimiglia. Però voglio dire, le cose vanno avanti e queste devono andare avanti per forza. Dopodiché noi abbiamo importante il raddoppio della ferrovia tra Finale e Albenga, è una cosa che fuori discussione deve succedere. Abbiamo molta discussione in atto, perché ancora non c'è il progetto completo e ancora non si parla nemmeno di finanziamenti, ma c'è molta esigenza al territorio per quanto riguarda il raddoppio della, il rinnovo, chiamiamolo così, della Pontremolese, per consentire dalla Spezia le merci in su treno per andare sempre meglio e sempre più velocemente. E abbiamo poi tutta una serie di grandi progetti per quanto riguarda gli ospedali. Come sapete abbiamo 6 ospedali nuovi in progetto, uno lo stiamo già costruendo, che è il Felettino, l'altro lo stiamo già costruendo, che è il Gaslini, ne abbiamo altri 4, uno è sotto fase progettuale avanzata, che è quel Santa Corona a Pietraligure, e poi ne abbiamo altri 3 su cui stiamo chiedendo, le gare sono le manifestazioni di interesse sono in corso in questo momento, che sono l'ospedale di Taggia, l'ospedale del Ponente, l'ospedale di Erzelli e l'ospedale Galliera. Quindi vedete, sono 6 grossi ospedali, non era mai successo che una regione, ma nemmeno a livello, adesso non mi fate fare i paragoni, ma è difficile trovare una regione che abbia 6 ospedali in corso in una consigliatura. Però noi abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo, perché come dicevo prima, se non diamo la grande sanità a chi vuole stare in una grande regione di alta qualità di vita, abbiamo sbagliato tutto.
0: Assessore, come ha detto prima il Presidente, Regione Liguria, come qualsiasi azienda, deve guardare le entrate e le uscite. Che margine ha Regione Liguria anche per dovesse affrontare una qualsiasi emergenza?
2: Ma noi non avendo mai utilizzato i nostri margini, direi che li abbiamo tutti, possiamo intervenire in diverse direzioni. Ora speriamo di non doverci cimentare in questa ricerca, però abbiamo una serie di possibilità di intervento, perché ogni volta che io, che guardo anche l'entrata, perché il nostro Presidente è bravissimo a guardare il lato spese ed è bravissimo a farsi venire idee di investimenti e di intervento, e io devo purtroppo guardare anche il lato entrata, perché se non sta in equilibrio il bilancio non possiamo fare niente. E qualche volta mi provo a dire, ma potremmo intervenire su piccole cose? Assolutamente non bisogna mettere le mani nelle tasche dei liguri, per cui in caso di estrema emergenza i margini che abbiamo sono intonsi per ore, quindi potremmo fare fronte, speriamo di non averne mai bisogno.
0: Presidente, operazione Filze, com'è andata?
1: È andata bene. Sapete che dietro l'operazione Filze c'è la volontà di poter costruire a Genova la fabbrica delle idee, che è nel waterfront di Levante, e su cui abbiamo un accordo specifico con la Fondazione San Paolo, e abbiamo costruito un sistema che ci consentirà di poter costruire la fabbrica delle idee e di poterla avere pronta a fine 27, inizio 28. Quindi l'operazione è andata a buon fine, siamo contenti per questo. Poteva essere fatta un po' prima, sì, però vabbè, va bene così, ora ce l'abbiamo, quindi è inutile guardare.

guardarsi indietro, guardiamoci avanti, cerchiamo di accelerare i tempi. La fabbrica delle idee sarà un punto assolutamente importante per, soprattutto per la blue economy, l'economia del mare, i giovani e tutti quelli che vogliono inserirsi in questo ambiente, che è un ambiente veramente di grande fascino, perché non è solo un ambiente industriale, non è solo un ambiente commerciale, non è solo un ambiente turistico, è qualcosa che assieme tutte queste tre cose, assieme all'alta professionalità

0: nel mare. Per noi è veramente quello che fa parte del nostro DNA, e avere la fabbrica delle idee per la Blue Economy in un posto diverso da Genova sarebbe una cosa che non funziona. Quindi dobbiamo farla qui e ci siamo impegnati a farla qui, e questa è stata l'operazione di FIS.
1: Ecco, invece proprio dal punto di vista economico, che risultati vi aspettate proprio dall'operazione FIS?
2: Dal punto di vista, no, intanto è un'operazione che FILS gestisce per proprio conto, per cui diciamo che tutto quello che è l'impegno finanziario, l'impegno di come posso dire, ingegneria finanziaria dietro l'operazione, naturalmente chi meglio di FILS può farlo. Per cui diciamo che in oggi siamo nella fase di avvio, e siamo nella fase che è quella più importante di studiare il punto, diciamo i contenuti di questa operazione. Quindi, come diceva prima il Presidente, creare una realtà così sfaccettata come quella che stava descrivendo prima il Presidente Bucci è una, come posso dire, una sfida che comporta l'impegno di diversi soggetti anche all'interno di Regione. Per cui chi fa formazione, chi si occupa di lavoro, chi si occupa della parte diciamo più ingegneristica, chi si occupa, cioè, diciamo che è proprio la sfida, è proprio quella di mettere insieme le diverse esperienze e i diversi saperi per poter arrivare a una cosa che è del tutto nuova.
1: Presidente, ha parlato l'assessore Morici di sfide, l'ha pronunciato 3-4 volte negli ultimi 20 secondi, però le sfide sono tante, lei insomma in qualche modo sia per in barca a vela e non solo, la sfida è sempre piaciuta. Qual è la sfida vera economicamente parlando, non ovviamente come abbiamo parlato prima dei grandi progetti, proprio economicamente parlando, la grande sfida per i prossimi anni di Regione Liguria?
0: Beh, intanto diciamo che la Regione Liguria non ha l'obiettivo di fare profitto. Prima ho sentito una parola che diceva qual è il rendimento finanziario. No, no, noi facciamo queste operazioni non per guadagnare, noi facciamo le operazioni per spendere. Questo che deve essere, guardate che per uno che ha fatto 35 anni di business nelle aziende private, questo è una cosa completamente al di fuori della mentalità, dove le aziende private hanno l'obiettivo di guadagnare. No, l'amministrazione pubblica non ha l'obiettivo di guadagnare, ha l'obiettivo di spendere tutte le risorse dei cittadini che gli sono affidate. Se noi a fine anno non spendiamo quello che ci hanno affidato, non abbiamo fatto il nostro lavoro, perché il nostro lavoro è di spendere le risorse per dare un servizio ai cittadini. Quindi il nostro obiettivo è spendere. Dopodiché è ovvio che più risorse ci sono, più puoi spendere. Quindi per noi la sfida è quella di andare a Roma, andare a Bruxelles, andare dagli investitori privati, come dicevo prima, perché i privati adesso avranno sempre più importanza, e dare a loro la possibilità di poter avere successo perché investono in Liguria. Io avevo portato a Genova circa 7 miliardi di investimenti su opere, perché quando c'erano i bandi avevamo i progetti pronti e avevamo conquistato la fiducia come amministrazione comunale da parte dei ministeri, che dicevano: avete fatto queste cose bene, quindi se vi do i soldi sono certo che le farete bene. Ecco, noi dobbiamo porci nello stesso identico concetto, come dicevo prima, con i ministeri di Roma, con Bruxelles e con i privati. Avere una fiducia, la fiducia loro, per cui se investono da noi sicuramente hanno un ritorno. Per quanto riguarda l'amministrazione pubblica, cioè Roma e Bruxelles, un ritorno in termini di cose fatte bene. Per quanto riguarda il privato, anche un rendimento economico. Ecco, dobbiamo creare questa fiducia nei confronti di quelli che hanno i capitali per poter investire, sia pubblici che privati. Questa è la nostra grande sfida, su cui stiamo lavorando da tempo e continueremo a lavorare, perché ovviamente vogliamo portare più risorse nella nostra regione.
1: Assessore, lei che ha la grande sfida, comunque il grande compito di gestire il tutto, anche guardando oggi naturalmente, ma soprattutto anche domani, qual è il parametro che la preoccupa di più? L'aumento dei costi di energia, l'inflazione, i tagli anche dei trasferimenti statali o comunque del personale che magari viene anche imposto a volte? C'è qualcosa? Ovviamente il momento non è sicuramente dei migliori. Bisogna anche saper navigare, no? Anche tra le onde, sì, e sì, surfare sopra, cercando di prendere sempre quella buona.
2: Sì.
1: Però bisogna guardare tutto.
2: Assolutamente sì. Quello che, come le dicevo, partendo da una posizione privilegiata, tra virgolette, che è quella di gestire un bilancio che

0: non ha problemi come in altre regioni accade, per cui noi siamo riusciti ad essere in equilibrio, ad avere tutti i parametri valutati positivamente, è chiaro che le preoccupazioni sono minori rispetto a altre situazioni. Poi lei ha tirato fuori una serie di elementi, di fattori esogeni che sono poco gestibili da noi, per cui se noi parliamo di inflazione è chiaro che la mia preoccupazione è proprio in relazione a quello che diceva prima il Presidente sugli ospedali. Noi abbiamo delle opere in fieri e chiaramente se l'inflazione picchia, per cui bisogna che monitorare, oltre che monitorare noi abbiamo degli uffici statistica che all'interno della direzione bilancio fanno un lavoro ancora superiore, e cioè hanno stanno applicando un sistema per delimitare quello che è il PIL regionale. Quindi noi stiamo facendo delle analisi che sono non quelle nazionali che poi in qualche modo ripartisce sulle regioni, ma sono proprio studi fatti sulla realtà ligure, e questo ci permette di fare un qualcosa di diverso, non guardare il presente ma cercare di capire quale sarà il futuro, e sulla base di questo cerchiamo di muoverci.
1: Senta, se chiudesse gli occhi e fosse oggi Presidente di Regione Liguria, avesse un euro da investire su qualcosa.
2: Possiamo fare il cambio subito, se vuole.
0: Non ti conviene, Presidente.
1: Avesse un euro da investire per Regione Liguria, dove lo butterebbe?
0: Ah, sul personale. Sul personale della regione, perché se la macchina regionale non avesse il personale che abbiamo, noi saremmo in grossissima difficoltà. L'abbiamo visto, l'ha detto anche il Presidente stamattina in sede di parifica della Corte dei Conti, dobbiamo ringraziare la serietà e direi anche l'abnegazione del nostro personale, perché specialmente in alcuni settori ne abbiamo meno di quello che sarebbe l'optimum, no? Ogni tanto il mio direttore del bilancio, la dottoressa Ramini, mi dice se avessi una persona in più potrei approfondire meglio questo aspetto, eccetera. Ecco, se avessi un euro lo investirei su questo.
1: Presidente, siamo arrivati alla fine, ovviamente abbiamo parlato di tante cose, penso che insomma i liguri abbiano capito se non altro lo stato di salute di Regione Liguria, che era questo l'obiettivo della trasmissione di oggi. Se però lei dovesse dire ai liguri, giudicate Regione Liguria dal punto di vista economico del bilancio ovviamente, datemi un giudizio, dove l'indirizzerebbe?
2: Beh, diciamo che i giudizi sono sempre ben accetti, quindi mandatemi email, WhatsApp, telefonate, tutto quello che volete, e mandatemi i vostri commenti che sono sempre importanti, noi insegnano sempre le cose migliori che possiamo fare. Se devo dire come vanno le cose, devo dire che il PIL della Regione Liguria è aumentato del 3,9%, quando il PIL italiano è aumentato dell'1%, quindi siamo quasi 4 volte di aumento rispetto al PIL della nazione italiana. E se devo dire l'aumento di posti di lavoro, siamo al 3% circa nell'ultimo anno, mentre l'Italia è aumentata di circa l'1%, quindi anche lì siamo 3 volte in più di quello che è stato l'aumento dell'Italia. Queste sono due componenti fondamentali. Potrei aggiungere anche un'altra cosa, e cioè il numero delle persone residenti in Liguria, anche se è un dato sempre così molto sottostimato, perché i residenti ufficiali stanno aumentando perché abbiamo molte persone che vengono a vivere qui, sia studenti che lavoratori con la famiglia, quindi questo è molto positivo. Ovviamente abbiamo un problema di nascite, ma questo ce l'ha tutta l'Italia, viene compensato da quelli che vengono a lavorare qui da noi, sia dal resto dell'Italia che dal resto dell'Europa, che dal Nord Africa, che dall'India o dal Bangladesh. Quindi vuol dire abbiamo tante persone che vengono da noi, come sempre stato tra l'altro nei secoli di storia sia della Repubblica di Genova che della Liguria, sia negli anni 60 quando c'era l'immigrazione dal sud Italia eccetera, abbiamo sempre avuto molta immigrazione nei nostri territori, e quindi questo va bene, è un dato positivo. Dobbiamo fare in modo che ci sia integrazione culturale, integrazione sanitaria, integrazione di comportamenti, questo è ovvio, perché e su questo io credo molto.
1: Grazie l'assessore.
2: Aspetta un secondo solo. Posso dire un'altra cosa? Volevo dire e aggiungere, ma così concludo, che l'aumento della popolazione, soprattutto in una zona che diventa anche turistica, quindi con i picchi estivi dove aumenta tantissimo la popolazione.

0: solo a certi paesi 7.000 persone residenti ed estate sono 70.000, 10 volte tanto. Pensate cosa vuol dire per l'acqua, per la spazzatura, per i servizi, per tutto il resto, eccetera. Ecco. Quindi siamo capaci a fare tutte queste cose. Ebbene, se vogliamo guardare al futuro, guardiamo a un futuro dove i nostri figli, le future generazioni e quelli che verranno qui da noi a vivere, dovranno vivere sempre in un posto migliore, di alta qualità di vita, con un'alta qualità di sanità e soprattutto con una prospettiva di visione del futuro in cui noi crediamo. Siamo riusciti a ridare alla nostra città, alla nostra regione, nel tempo, negli ultimi 10 anni certamente, la fiducia in noi altri, perché il nostro futuro lo gestiamo noi, non lo gestisce qualcun altro. Ebbene, non perdiamo mai questa fiducia nelle nostre capacità, perché se noi ci riusciamo, se noi ce la facciamo, facciamo una cosa veramente importante per tutti. Grazie a tutti.
1: Ne abbiamo parlato pochissimo e non glielo chiedo più, lo dico solo io. Quello che è successo a Toriglia, per esempio, solo per fare un esempio, circa un mese fa, è forse la fotografia più bella, anche del lavoro che avete fatto per l'entroterra. È stata inaugurata questo polo per l'infanzia, addirittura è arrivato anche il ministro, e quindi 11 famiglie nell'ultimo mese, non so se un anno e mezzo, quello che è, comunque anche fossero due, sono tantissimi, sono venute a abitare, andate ad abitare a Toriglia da Genova, quindi lasciando Genova per andare ad abitare a Toriglia. Ecco, forse quella scuola lì, forse è l'esempio più bello che potrebbe fotografare quello che è stato, che avete fatto, ma quello che poi sarà anche il futuro, perché insomma
0: portiamo i servizi dell'entroterra e l'entroterra diventerà molto
1: Se, è l'uovo di Colombo, no?
0: Però, esattamente come è successo nell'Imperiese, dove molta gente dalla Danimarca, dall'Olanda, dai Paesi Bassi, dal Belgio, dalla Germania vanno a vivere lì perché si vive bene, alta qualità di vita, ci sono i servizi, c'è la fibra, ci sono i trasporti, mezz'ora sei al mare, vivi in un posto fantastico, il clima è perfetto, ma cosa vuoi di più?
1: Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, grazie anche all'Assessore al Bilancio Claudia Morici per essere stati con noi, insomma grazie Assessore, è stata anche molto chiara, la ringrazio per questo, insomma ha spiegato anche con un sorriso che parlando di bilanci non è cosa scontata e quindi pensiamo di avere offerto ai nostri amici a casa un bel quadro di Regione Liguria, soprattutto di avervi dato le idee migliori e soprattutto una fotografia di come sta la vostra Regione.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: presentato stamane a Genova il primo lotto dei nuovi autobus dell'AMT, l'azienda municipalizzata Trasporti, nell'ambito del programma di graduale rinnovo del parco automobilistico. Si tratta di 15 Bredabus, su un totale di 44, il completamento della fornitura è previsto per il prossimo mese di marzo, la cui acquisizione rientra nel quadro degli investimenti per nuovi veicoli relativi all'89. Le nuove vetture presentano nella loro realizzazione, interna, esterna e motoristica, soluzioni all'avanguardia, nell'intento di rendere più attrattivole per l'utente l'utilizzo del mezzo pubblico. Lo ha detto il direttore dell'AMT, l'ingegner Domenico Mastropasqua, illustrando l'iniziativa alla stampa. Presenti tra gli altri il presidente Alberto Vivanet e l'assessore Forlani. I nuovi bus possono trasportare 105 passeggeri. La carrozzeria, costruita interamente in estrusi di alluminio, ha permesso di ottenere alcuni risultati, come il miglioramento della qualità, il design di Pininfarina, minore manutenzione, l'eliminazione della corrosione, la riduzione del peso con conseguente risparmio energetico. Inoltre ci sarà un sistema per la riduzione delle emissioni in atmosfera degli inquinanti emessi dal motore diesel. L'ingegnere Mastropasqua, dopo aver sottolineato l'impegno dell'AMT sulle problematiche in materia di interventi, gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, ha concluso ricordando che al completamento della fornitura il parco mezzi urbano dell'azienda sarà di circa 890 unità.
1: Il direttore dell'AMT Cavagnetto ha replicato le accuse mosse dal sindacato autonomo Faisa Cisal relative al calo di organico e dal mancato rinnovo del parco mezzi dell'azienda di trasporto genovese. Cavagnetto in particolare ha sottolineato come il rapporto tra bus ed abitanti a Genova sia doppio rispetto ad un'altra grande città come Bologna. Da circa un anno Genova si è riappropriata di un mezzo di trasporto che fa a pieno diritto parte della propria storia, il filobus. Questi mezzi sono oggetto di una mostra organizzata dall'AMT al Centro Civico di San Pier d'Arena e che ripercorre il cammino nei decenni del servizio pubblico a Genova.
2: Il ripristino del servizio filoviario scaturisce a fine degli anni Ottanta da un piano che nasceva dalla necessità di ridurre l'inquinamento da traffico, ricordo. Di lì è nato il progetto del filobus con gli sviluppi che ci sono stati successivamente. Poi diciamo la storia dell'AMT, come si vede, dell'UITE, poi dell'AMT, comprendeva anche il filobus nel suo ambito, quindi questo è il senso di questa memoria del passato, anche per ricollegarci a quello che stiamo facendo adesso.
1: Ecco, è passato un anno circa dalla ripresa del servizio del filobus, che bilancio potete tracciare?
2: L'aspetto più positivo è il gradimento da parte dell'utenza, che apprezza moltissimo quello che è la dote principale del resto del mezzo, che è il comfort di viaggio, no? Che è silenzioso, non dà scrolloni, insomma c'è un comfort tutto diverso da quello dell'autobus. Diciamo, poi ci sono le grossissime difficoltà che nascono dalla viabilità genovese, con il quale il filobus deve fare i conti. Più che con la viabilità, direi che le difficoltà maggiori sono nate con i continui lavori che hanno interessato il percorso, a cominciare da Piazza De Ferrari e così via.
1: Nell'occasione la Regione, che sta investendo molto sull'ammodernamento delle varie linee di trasporto pubblico, ha annunciato un sostanziale intervento per portare la linea filoviaria da San Benigno a via Buranello con ritorno in via Cantore.
3: Noi abbiamo finanziato con 14 miliardi questo intervento, quindi una cifra abbastanza consistente, perché pensiamo che il servizio di trasporto pubblico vada migliorato in generale, e non siamo soddisfatti di come stanno andando le cose ancora, nonostante gli sforzi che si fanno. Due, deve migliorare nella velocità, ma anche nel suo rapporto con l'ambiente. E quindi l'errore storico che si fece a Genova, di unica città italiana, di togliere tutti i servizi filoviari, va recuperato. Lo stanno facendo tutte le città europee, tutte le città più moderne. Lo vogliamo fare anche qui, e quindi, come dicevo, spingiamo molto su questo. Questo intervento si inserisce in una serie di altri interventi che abbiamo fatto sul servizio pubblico. Ricordo l'abolizione del ticket di 30.000 lire per gli abbonamenti, la possibilità ai comuni dell'entroterra di utilizzare gli scuolabus. Erano mezzi fermi che in un modo assurdo non si potevano utilizzare, invece i comuni possono utilizzarli per portare i pensionati a prendere la pensione, eccetera, eccetera. Terzo, la legge per gli investimenti. Credo che si comincino a vedere finalmente

0: tipo di autobus nuovi e più accoglienti, gli autobus doppi, ma anche quelli normali. Decentriamo tutto agli enti locali, province in modo particolare e comune di Genova per quanto riguarda il servizio urbano. Terzo, finalmente programmiamo assieme il trasporto su gomma e il trasporto su ferrovia.
1: A fronte delle 1.500 lire del costo del biglietto di trasporto urbano, la MT di Genova deve coprire spese triple. Il problema però è risolto dal cittadino, che ogni anno spende 100 miliardi come utente e 200 sulla fotografia generale dell'azienda, fornita questa mattina alla stampa dalla MT. Il fabbisogno annuo di 300 miliardi è coperto per solo un terzo dalle tariffe, mentre il comune di Genova eroga 60 miliardi e altri 140 provengono dalla regione grazie al trasferimento dello Stato stabilito dal decreto Bassanini. Poi c'è la voce miglioramenti per il rinnovamento del parco mezzi, per le informazioni di opuscoli sugli orari e per l'aumento della produttività. Ma su quello che riguarda appunto il rincaro del biglietto o eventualmente lo spostamento di alcuni capolinea è ancora tutto fermo. Cosa risponde però il presidente della MT ai 500 lavoratori che hanno manifestato contro la privatizzazione dell'azienda?
2: Stiamo andando verso una trasformazione del sistema del trasporto pubblico locale dovuto alle leggi europee, alle leggi nazionali e alla legge regionale di prossima emanazione. Prevedono queste normative la liberalizzazione totale del mercato del servizio di trasporto locale e la concorrenza a tutti i livelli con i privati, sia italiani che stranieri. La trasformazione in società per azioni deve puntare precisamente a realizzare per la MT la piena competitività con i privati, quindi significa respingere la privatizzazione della MT e al tempo stesso renderla invece organizzativamente efficiente sul piano competitivo.
1: I genovesi sono utenti e contribuenti, però utilizzano in maniera una percentuale altissima la moto, per esempio, o i mezzi privati a scapito di quelli pubblici. Forse perché c'è stato un disservizio anche da parte dei mezzi pubblici e quindi il cliente di conseguenza si è dovuto arrangiare. Che cosa volete proporre come miglioramento?
2: Ma certamente un miglioramento del rapporto fra convenienza a utilizzare il mezzo individuale di trasporto e a utilizzare invece il mezzo collettivo. Abbiamo un circolo vizioso nella misura in cui, finché non si migliora il servizio collettivo, gli utenti continueranno a preferire di aggredire la città, ciascuno con la sua auto o con la sua moto.
3: Con uno slogan trito e ritrito si potrebbe dire che la rivoluzione tariffaria sta per salire sull'autobus. Infatti il Comune di Genova sta valutando alcune ipotesi legate sia ai biglietti ordinari che agli abbonamenti per non intaccare gli introiti per le casse di Palazzo Tursi e allo stesso tempo incentivare l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico. La novità più importante potrebbe riguardare la durata del biglietto ordinario da 1.500 lire che passerebbe da 90 a 70 minuti. Attenzione però, la novità starebbe nella possibilità di una doppia timbratura che consentirebbe di completare il viaggio anche a termini scaduti, poiché la timbratura stessa sia fatta in tempo utile. Altra novità, questa da tempo attesa, potrebbe essere quella del cosiddetto biglietto di quartiere, del costo presumibile di 1000 lire e della durata di 20-30 minuti. Per il capitolo abbonamenti c'è visto un incremento di 5000 lire per la tessera mensile, mentre il costo di quella annuale dovrebbe passare da 510 a 500.000 lire. Intanto per la stagione estiva la MT sta studiando collegamenti navetta verso le principali spiagge cittadine. L'ipotesi è di un servizio integrato bus parcheggio che colleghi Brignole, Piazzale Kennedy, Corso Italia e Quarto. Il costo ipotetico del biglietto, parcheggio compreso, potrebbe essere di 5000 lire.
4: Più efficace di una lobby, anche se questa volta dalla parte del cittadino. Si deve infatti ai comunisti italiani se ci sono state in effetti riduzioni nell'ambito della manovra tarifaria per risanare il deficit MT. Si d'accordo l'aumento del biglietto, ma anche prezzi più bassi per giovani e anziani.
5: Queste nostre proposte sono state appoggiate anche dai Verdi e sono state accettate con grande attenzione da parte di tutta la Giunta, dal Sindaco, eccetera. Ci sembrava, nonostante la crisi indubitabile del bilancio, della mancanza di quattrini, che ci potesse essere ancora qualche spazio da ritagliare a vantaggio appunto dei genovesi. Così è stato e così con gli under 26, con i sotto 26 ci saranno delle agevolazioni, altrettanto per gli oltre 65 anni che hanno un reddito abbastanza basso.
4: E così la manovra politica di pressing sulla Giunta ha ottenuto anche lo scopo di non spaccare la maggioranza su un argomento delicato come la questione AMT.
5: Io a volte cito, forse esageratamente, ma sono anziano, anche se allora ero giovane, un ragazzino, un bambino, Togliatti. Togliatti diceva che bisogna

a spostare sempre più avanti gli equilibri, possibilmente, mai rompere. È stupido rompere ed è anche facile e demagogico. Abbiamo ottenuto con questi vantaggi un vantaggio per i cittadini, e questo è il compito di una forza di sinistra che veramente vuole riformare. Vale per il paese, vale per la nostra città.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
2: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
1: A temperatura controllata?
3: La freschezza della linea Smartthermo in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.

0: siamo tutti destinati a morire, prima o poi, non c'è dubbio. Ognuno di noi ha un destino scritto in precedenza, il suo destino era quello. Lui ha avuto una storia che, a mio avviso, è una storia molto molto bella, ed è grazie a questa storia che la mia, anche e soprattutto la mia vita è cambiata e io sono un'altra persona. L'Islam mi ha dato un mondo, e questo mondo ce l'ho grazie alla storia di sto ragazzo. Quindi
1: Carlo Del Nevo sa che il figlio Giuliano, Ibrahim, dopo essersi convertito all'Islam, nel 2013 è caduto in battaglia combattendo in Siria il dittatore Assad. Un figlio, martire di una guerra che lui sentiva sua, nonostante sua non fosse. Carlo sa che non rivedrà più in vita Giuliano, eppure una speranza, un lumicino, rimane acceso sino a quando non riavrà il corpo del suo ragazzo. Per raccogliere questa storia che divise l'Italia, intrisa di fede, politica e tutto l'amore che un papà può provare per un figlio, ci siamo arrampicati dietro gli Appennini della Liguria, terra di partigiani, scollinando sino a Borgotaro, nel Parmense, in Emilia, dove Carlo è nato e dove, dopo una vita da insegnante e commerciante in giro per il mondo, è tornato per ritrovarsi. Lo incontriamo in questo piccolo giardino della memoria, che lui dopo anni è riuscito a ritagliarsi nonostante lo strumentale diniego della politica, e non solo, che aveva sbrigativamente bollato quel ragazzo come un terrorista islamico. Un papà, Carlo, con dentro un vuoto incolmabile, che per sentirsi più vicino a Giuliano, come lui aveva chiesto nell'ultimo messaggio dal fronte, quasi un testamento, ha fatto ciò che mai pensava avrebbe fatto, si è convertito all'Islam, come suo figlio.
0: Giuliano si converte all'Islam mentre è ad Ancona, 2008-2009, e mi manda un SMS, come usava allora perché non c'era ancora WhatsApp, in cui mi dice: papà, io sono diventato musulmano, l'Islam è una religione bellissima, vieni anche tu nell'Islam. Io gli rispondo che tutto farei meno che di convertirmi all'Islam. Comunque questo non aveva assolutamente, diciamo.
2: Era un cattolico.
0: Era un cattolico praticante, sì, andavo a messa regolarmente. Anche la mia non è una storia semplice, però per

0: preferirei
1: no, certo.
0: parlare d'altro, non di me stesso, piuttosto parlare di, soprattutto di Giuliano e del mio rapporto con lui. Certo. Però detto questo, lui viene a Genova, vive, entra come fanno i giovani, assorbito completamente con entusiasmo in questa sua scelta religiosa, si veste da musulmano, tanto per rendere l'idea, cioè con lunghi...
1: Un ragazzo che io ricordo non passava inosservato, perché è un bel ragazzo, alto, con la barba molto lunga.
0: Sta barba lunga.
1: Quando passava per Genova io lo ricordo.
0: Sì, si faceva notare. Io dico la verità, pur non approvando quello che lui faceva, questa sua scelta, prima di tutto non l'ho mai ostacolato, non solo, ma quando lui spesso mi diceva papà andiamo a fare un giro insieme, io andavo con lui ed ero orgoglioso di stare vicino a questo bel giovane, a questo bel ragazzo così diverso.
1: Anche se vestito come un santone.
0: Era vestito con qualcuno addirittura in... dalle parti di San Bernardo l'aveva ribattezzato Bin Laden, no?
1: Sì, a quei tempi era il tempo che si parlava dell'ISIS.
0: Sì, cioè era no, parliamo del 2009, quindi c'erano state le Torri Gemelle.
1: Sì, sì.
0: Però lui è assolutamente, non ha mai fatto niente di illegale, non solo, ma neanche di reprensibile. Per dire una cosa, piuttosto che montare sull'autobus senza biglietto, era capace di farsi da San Pier d'Arena al Carmine a piedi.
1: Questo sono parecchi chilometri.
0: Tranquillamente, perché lui aveva, diciamo, acquisito tutte quelle che sono le regole dell'Islam. L'Islam prevede che assolutamente tu non debba danneggiare nessuno, nemmeno l'azienda di trasporto. Se tu non paghi il biglietto vai a piedi, se no è come rubare. Cioè lui ragionava così, ormai era estremamente ligio a questi dettami della sua religione. Questo però non gli impediva di essere anche molto carino, simpatico, divertente. È sempre stato.
1: Aveva una vita sociale a Genova normale, tranquillo.
0: Aveva una vita sociale e soprattutto legata alla frequenza della moschea, delle moschee, perché non era una sola quella dove lui andava, e l'amicizia di qualche altro ragazzo genovese che come lui si era convertito.
1: Ma questo
0: all'Islam.
1: Dopo essersi convertito, ma prima che bambino è stato, che amicizia?
0: Prima di convertirsi, l'adolescenza.
1: Bambino com'è?
0: Bambino era un amore, era delizioso, era tenerissimo, buono.
1: Tu hai scritto un libro in cui parli che eravate sempre insieme.
0: Tutto posso rimproverarmi, meno quello di essere stato un padre assente, perché come avevo un momento libero lo dedicavo a lui. Se c'avevo un weekend, c'avevo una vacanza, c'avevo un ponte, andavo da sua madre, dammi Giuliano che lo porto con me. E lei, devo dire, me l'ha sempre stato da questo punto di vista.
1: Però lei ti accusava di essere troppo permissivista nei suoi confronti.
0: Troppo, scusa?
1: Troppo tollerante nei confronti di Giuliano, è vero? Lo scrivi tu?
0: Sì.
1: Di solito i genitori si dividono i compiti, uno dice dei no, uno cerca di essere più aperto.
0: Sì.
1: Tu eri quello più aperto?
0: Sì, sicuramente. È uno dei motivi per cui lui preferiva stare con me, perché ero uno che gliele permetteva più facilmente le cose. E quindi non ho avuto un'adolescenza semplice, come capita spesso agli adolescenti che stanno formando la propria personalità, stanno crescendo, stanno diventando uomini, e quindi lo diventano proprio spesso e volentieri mettendosi in conflitto con la figura paterna, con la figura materna. Questo è quello che spesso succede. Poi ripeto, poi con la sua conversione all'Islam cambia completamente, diventa anche molto più, da un certo punto di vista, molto più tranquillo.
1: Perché era irrequieto?
0: Beh sì, ha avuto dei momenti di irrequietezza notevoli, purtroppo.

0: dopo ogni tanto gli capitava anche di bere qualcosa, di venire, vedevo, a piombare a casa alle 6 del mattino.
1: Vabbè, questo tutti i ragazzi.
0: Tutti i ragazzi, lo so, ma era, non è semplice, non è stato un momento semplice. Diciamo che diventando musulmano lui si è molto inquadrato, non ha più toccato una goccia di alcolico di nessun tipo, perché era molto ligio, ripeto. Ogni tanto digiunava e dicevo: ma Giuliano, ma mangia qualcosa. No papà, non mangio. Un'altra volta, altre volte mi arrivava a casa con dei pesci che gli avevano dato in moschea. Questi me l'hanno dato in moschea. Insomma, questi sono i ricordi, alcuni molto...
1: Non è quello che sognavi per lui, glielo dicevi qualche volta anche. Tu desideravi che fosse un figlio più, diciamo, normale, fra virgolette.
0: Beh, noi genitori, un genitore come potevo essere io, per il figlio cosa può desiderare? No? Piuttosto fatti una birra, fatti anche una canna, frequenta gente normale, poi prima o poi in qualche maniera, magari con qualche pedata nel sedere, prenderai un titolo di studio, troverai un lavoro, una moglie, ti sposerai, farai dei figli, quello che generalmente pensa e sogna un genitore per un figlio. E quello io sognavo, dicevo, pensavo sta ubriacatura dell'Islam finirà, diventerà anche lui una persona normale, rimarrà musulmano o meno non lo so, però farà la pace con la vita che fanno tutti, e speravo quello. Ma purtroppo...
1: Tu pensi che possa essere diventato musulmano per delle influenze di amici, qualcuno?
0: Ma lui...
1: capita nei giovani, no?
0: Allora, lui ha sempre avuto questa... ha sempre preso il discorso religioso, l'ha sempre preso sul serio. Lui si poneva sempre, anche da bambino, si faceva molte domande su perché viviamo, cioè le famose grandi questioni filosofiche, no? Perché viviamo, da dove veniamo, che senso ha la nostra vita. Lui era stato sempre prima un bambino, poi un adolescente
1: profondo.
0: Molto profondo, e quindi era molto sensibile, diciamo, al discorso religioso, che non ha trovato nel cattolicesimo. Io rispetto per la religione cattolica, che è stata anche la mia per tanto tempo, però evidentemente le persone che aveva incontrato nella sua vita non l'avevano. Mentre i musulmani, o i musulmani che ha incontrato, che io tra l'altro non conosco, perché all'epoca, ripeto, lui era Ancona, io ero a Genova, evidentemente l'hanno convinto ad abbracciare questa religione. E una volta che ha abbracciato questa religione, la cosa è diventata seria, molto... molto sentita.
1: Diventare musulmano, andare a combattere per la libertà della Siria, è tutta un'altra storia, però.
0: Allora, lui è sì, sicuramente. Diciamo che è stato, probabilmente ha anche incontrato delle persone, secondo me non tutte in perfetta buona fede, che l'hanno spinto, l'hanno convinto. All'epoca c'era in tutta Europa un movimento che voleva, che faceva sì che giovani lasciassero la loro terra d'origine per recarsi in Siria e ad arruolarsi nelle varie brigate, nelle varie formazioni ribelli. C'era al-Nusra, c'era l'esercito libero siriano, c'era anche l'ISIS, che all'epoca, parliamo del 2012, l'ISIS, lo Stato Islamico, nasce nel giugno del 2014, quando Giuliano poverino non c'è più da un anno. Quindi, però l'ISIS all'epoca era semplicemente un'altra componente, nessuno poteva prevedere le cose che poi sarebbero successe in seguito. E quindi c'erano questi gruppi qua, e in Europa evidentemente all'epoca ci fu una rete di persone che reclutava, che è un
1: ragazzo.

0: portato anche la polizia, la Digos.
1: Certo, un ragazzo così entusiasta, così idealista, così pulito e ingenuo come poteva essere lui, è stata una facile preda, ecco. Questo devo dire.
0: Tu come hai scoperto che lui era andato in Siria a combattere?
1: Allora, lui gli telefonava, all'epoca io vivevo a Sesto Levante, gli avevo lasciato la mia casina di Genova, la mia casetta di Genova gli avevo lasciata, e settimanalmente gli telefonavo, usciamo insieme, andiamo a pranzo insieme, eccetera, eccetera. E tutte le settimane. Purtroppo una settimana mi dice: no papà, io domani devo partire, devo andare in Turchia. Dico: cosa vai a fare in Turchia? Ma sai, no, è una cosa fra noi, i musulmani, non ti preoccupare. Poi sparisce, dopo la Turchia non ci sono, fino a che qualcuno, esattamente quella che all'epoca era sua moglie, una marocchina, mi manda un messaggio dal Marocco e mi dice: guarda che Giuliano è in Siria, eccetera, eccetera.
0: A combattere.
1: Sì.
0: Cosa hai pensato?
1: Ho pensato nulla, è stata una cosa catastrofica. Dici, ma all'epoca speravo ardentemente che si sarebbe risolta. Che si sarebbe risolta bene, che in qualche maniera sarebbe tornato. Purtroppo non è andata così, insomma, ecco. Questo...
0: Poi ha avuto delle sue telefonate prima del...
1: Sono stato in contatto con lui grazie a Skype all'epoca, perché poi in qualche maniera lui mi ha chiamato, ho avuto il suo numero e lo chiamavo su Skype, e per tutto il tempo che lui è stato in Siria a combattere io con lui sono stato in contatto, e con lui ho avuto anche il grande dolore, però anche da un certo punto di vista anche la consolazione di essere stato l'ultimo che ha potuto sentire la sua voce, perché gli ho telefonato e lui mi disse: papà, adesso ti devo lasciare perché abbiamo i nemici a 100 metri.
0: Ed è stato... Era lo stesso giorno?
1: È stato il giorno, poi dopo non ho avuto più notizie fino a che non è arrivata la telefonata che ha detto Giuliano è caduto, però ha detto che se entrerete nell'Islam starete sempre insieme.
0: È stata una chiamata di Giuliano?
1: Non di Giuliano, del suo amico, del suo commilitone.
0: No, dico una chiamata... A diventare islamico è stato Giuliano a dire se diventerai.
1: Esattamente.
0: Ha chiesto questa cosa.
1: Islamico, musulmano, islamico è più un aggettivo, musulmano. Comunque, e quella cosa lì ovviamente mi ha devastato il cuore, perché se tuo figlio ti chiede.
0: Non hai pensato che fosse una notizia non vera?
1: Come potevo pensarlo? Telefona uno, il tipo che mi ha telefonato, adesso le cose tecnicamente non sono state così semplici, questo qui ha chiamato il numero di mia suocera, parlando inglese, mia suocera non capiva l'inglese, abbiamo capito che veniva dal numero di Giuliano, mia suocera mi ha chiamato, mi ha detto, dice, guarda che c'è qualcuno che parla inglese, io non capisco, io mi sono a quei punti mi sono venuti i brividi, perché
0: certo.
1: Parla inglese vuol dire che non è lui, ecco, quindi perché ci chiamano. Sono corso a casa di mia suocera, ha risposto subito una persona che si è qualificata, io sono Zanza, mi ha fatto tutta una serie di domande per accertarsi che io fossi davvero suo padre. Dopodiché mi ha detto: guarda, Giuliano è caduto, tu devi essere orgoglioso di lui perché è morto difendendo donne e bambini, e quelli come lui vanno direttamente vicino al trono di Dio. Questo mi ha detto, e mi ha detto anche che lui vuole, ha chiesto che voi entriate voi proprio intendeva tutta la sua famiglia, entriate nell'Islam.
0: Quando l'aveva chiesto questo?
1: Prima di andare in questo ultimo combattimento, in cui quando lui mi dice, cioè c'è nemici a 100 metri, prima di andare là ha dato il telefonino suo e gli ha detto, siccome sapeva che era praticamente una missione quasi

0: suicida. Poi ho saputo a posteriori che erano in 6 contro una marea di combattenti di Hezbollah che stavano montando, quindi li hanno mandati proprio al macello. Questi 6 ragazzi li hanno mandati al macello. Un suo compagno è rimasto ferito, lui è uscito dal suo rifugio per portarlo a riparo. A quei punti è stato ferito e poi di lui non si è più saputo.
1: Di quei ragazzi nessuno è rimasto vivo?
0: Nessuno.
1: Sono passati tanti anni, tu subito, poi ovviamente trattato dai giornalisti, anche insomma, da Digos, hai detto io cercherò quando sarà possibile riportare Giuliano, i resti di Giuliano, sapere dov'è. È possibile oggi la Siria ha cambiato, Assad non c'è più, però c'è ancora molta confusione.
0: Il progetto c'è, quando e come lo attueremo ancora siamo un po' in alto mare, però il progetto c'è e ovviamente come si può immaginare la voglia di sapere che fine ha fatto questo ragazzo, di trovarlo, molto molto estremamente improbabile vivo, ma magari anche
1: ci speri ancora?
0: No, personalmente io non lo penso, però tecnicamente lui è un disperso, cioè in guerra ci sono i morti, ci sono i feriti, ci sono i prigionieri e ci sono i dispersi. I dispersi quasi mai tornano. Però disperso vuol dire che non ha il suo corpo.
1: C'è ancora l'omicino di speranza, giusto.
0: Quindi è magari una possibilità su 1 milione, ma perché escluderla a priori? Io francamente...
1: Perché non tornerebbe?
0: Ecco, buona domanda, magari perché ha vissuto in una maniera tale che non è più lui, può essere...
1: Ferito, insomma, magari.
0: Ci possono essere 1000 motivi per cui...
1: Ecco, un padre che parla a un papà, ma anche un papà a cui domanda devo farla.
0: Dimmi.
1: Ma la religione... Non può essere stata, cioè non può essere da un padre maledetta in questo momento, perché senza la religione forse tutte queste situazioni non sarebbero create. Ci sono, se lui fosse stato ateo, forse la sua vita...
0: Ma io, allora, io penso che siamo tutti destinati a morire, prima o poi, non c'è dubbio. E si può morire anche a 2 anni, evidentemente io in quanto credente penso che ognuno di noi ha un destino scritto in precedenza, il suo destino era quello e preferisco che sia passato all'altra vita così piuttosto che da ateo si è andato a piantare dopo una notte passata in una discoteca in un incidente stradale, finire contro un muro o con un overdose o purtroppo, come succede, anche con una brutta malattia. E lui ha avuto una storia che a mio avviso è una storia molto molto bella. Ed è grazie a questa storia che la mia, anche e soprattutto la mia vita è cambiata e io sono un'altra persona. Io sono andato in pellegrinaggio a Mecca facendo Hajj, che fa parte dei 5 pilastri dell'Islam. E vi assicuro che l'Islam mi ha dato un mondo e questo mondo ce l'ho grazie alla storia di sto ragazzo, quindi... Ovviamente questo ragazzo mi manca, però penso che in qualche maniera sia sempre dietro a me.
1: E l'Islam ti aiuta ad essere più vicino a lui?
0: L'Islam mi mette vicino a lui. Io quando ero intorno alla Kaaba, a girare intorno alla Kaaba, ci avevo lui vicino. Questa è la consolazione della religione, che magari chi non è religioso può non capirla, però... La religione dà questo, ti dà la speranza, una speranza che è anche una certezza, la certezza delle cose sperate, no? diceva San Paolo, che anche se è il fondatore del cristianesimo, però condivido questa parola. La fede cos'è? La certezza delle cose sperate. E speriamo, io spero di ritrovarmelo sto giovane,
1: sto ragazzo,
0: e stare con lui per quello che resta dell'eternità.

0: Maternità.
1: Carlo, direi che con queste parole di grande speranza, di un papà che spera di trovare in qualsiasi modo, in qualsiasi forma, un figlio che non c'è più, sia il modo migliore di chiudere questa intervista. Grazie di tutto, grazie di tutto.
0: È stato un piacere.
1: Grazie.

0: Star 4.0 è un centro di competenza emanazione Mimit ormai presente da 7 anni sul territorio genovese, che si occupa di sicurezza delle infrastrutture critiche digitali. Abbiamo pensato di attivare all'interno del centro di competenza la prima Dual Use Academy italiana per supportare le aziende, in particolare, che è proprio il nostro compito, le piccole e medie imprese, a affrontare o approcciare il problema proprio anche normativo della dual use. Come sapete, i dual use sono tutti quei prodotti, quelle tecnologie che possono avere sia un utilizzo civile che un utilizzo militare, e il problema molte volte nasce al momento in cui io esporto il mio prodotto, che se non ho seguito tutta una serie di procedure può essere bloccato proprio nel momento dell'esportazione. L'Academy, oltre a fornire corsi proprio finalizzati a comprendere bene quali sono le procedure da seguire, mette a disposizione, grazie alla partecipazione del RINA, in particolare nell'Academy, proprio dei laboratori che permettono di verificare se la tecnologia, il materiale è un materiale o una tecnologia dual use. Questo è dare un supporto proprio al sistema paese.
1: Noi dobbiamo fare in modo che le medie imprese, le piccole imprese possano avere delle opportunità per evitare che queste norme diventino un digital divide, che in qualche modo allontanino le imprese dal poter esportare. Per questo motivo abbiamo chiesto all'Università e a Star 4.0 di ragionare su un'Academy che possa formare le figure professionali necessarie per dare poi un supporto materiale a chi dovrà fare delle pratiche e compilare dei documenti molto delicati.
2: La sicurezza qui è intesa in un termine di security, il termine inglese aiuta, non si parla di sicurezza come sicurezza sul lavoro, non si sta parlando di 8108, tanto per capirci. Qui si sta parlando della valutazione della eventuale esportazione non autorizzata di risultati di ricerca che potrebbero eventualmente essere malversati laddove qualcuno voglia fare di un uso civile un uso illecito, improprio e talvolta nocivo. Quindi il Centro Sicurezza Rischi e Vulnerabilità dell'Università di Genova è stato costituito nel 2021, operativo, nel 2020 come statuto, proprio per mettere assieme 13 dipartimenti con le varie anime dell'università per creare un modo per valutare come ottimizzare questo monitoraggio obbligatorio per legge nell'ambito della salvaguardia della libertà accademica, che è una cosa fondamentale.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Seguiamo le stagioni, siamo alle porte della primavera, anzi dico esattamente in che periodo siamo perché è determinante per questa puntata che parla della potatura degli ulivi. Siamo nell'ultima settimana di febbraio quando realizziamo questa puntata. Massimo Solari, presidente dell'Associazione dei produttori olivicoli della Liguria, è corretto che siamo nel periodo giusto per potare anche in base a quello che è successo prima come tempo e tutto?
1: Sì, siamo nel periodo idoneo, diciamo che la pianta è ancora nella fase dormiente e quindi non ha ancora gettato le gemme a foglia e a frutto. In questo periodo qua, quando il freddo che ormai l'abbiamo alle spalle, si può incominciare a fare una potatura di produzione, nel senso che le potature dell'olivo si dividono in due tranche, la potatura di produzione, quindi taglietti piccoli, e la potatura di ristrutturazione, quando l'albero è scappato in alto e quindi dobbiamo fare dei tagli di grossa dimensione.
0: E quando si fanno quelli?
1: Quelli lì bisogna aspettare dopo la metà di marzo, in modo che il freddo non sia più presente nell'oliveto.
0: Quindi quando uno se l'è fatto diventare troppo alto, che deve darci un bel taglio,
1: deve fare dei tagli di ritorno consistenti, quindi parlo di un diametro di oltre i 10, 15, 20 centimetri, togliere le branche che sono andate in alto, lasciando le branche leggermente più piccoline, stando attenti a lasciare un po' di chioma che va verso l'alto. Perché? Perché la linfa deve partire dalla terra, andare su tutto il lungo il ramo e arrivare in cima, crea la circolazione del succo della pianta. Se noi andassimo a fare un taglio così ipoteticamente piano qua, ora faccio vedere, è un taglio dritto qua così, praticamente la pianta va in sofferenza. Cosa succede? L'anno dopo troveremo tantissime ramettini piccoli di queste dimensioni che non hanno un senso. Noi lasciamo un po' di sviluppo verso l'alto, la pianta circola bene e rimane ben bilanciata. Per potatura di produzione si intende una potatura che andiamo a ristrutturare una pianta che poteva aver avuto le olive, quest'anno non ce n'è stato, ma comunque le olive, e ridurre la chioma e buttare giù un 25% della chioma presente, non di più. Perché? Perché se noi tagliamo tanto, la pianta cosa fa? Prende vigoria, e invece di mettere le gemmette sia a foglia che a frutto, mette solo gemme a foglia. Questa è una cosa molto importante. Quindi dobbiamo, perché si fa la potatura? La potatura si fa perché durante la raccolta dell'anno precedente abbiamo avuto difficoltà a raccogliere, dobbiamo togliere tutta la parte che va all'interno, creare luminosità, come si può vedere, all'interno, in modo che la luce riesca a entrare nei 360 gradi della fara.
0: Ecco, questa è la regola principale. Voglio chiedere una cosa prima. Gli alberi di ulivo non dovrebbero in generale per la loro salute raggiungere mai un certo limite d'altezza?
1: Allora, gli alberi di ulivo non è per la salute della pianta, perché è una pianta molto forte, è per la salute di chi va a raccogliere le olive tendenzialmente. Dobbiamo fare un discorso un po' a monte, veloce, nel senso, qua ci troviamo in un oliveto che era completamente abbandonato fino al 2016, è stato ristrutturato, c'è stato fatto un taglio al tronco famoso, nel senso che le olive erano scappate a questo livello qua, e si vede benissimo, vedete? Qua è stato tagliato qua,
0: è vero,
1: tutte le piante sono state tagliate qua, concimate, e poi sono partite benissimo, perché questa è una forma a vaso normale, non vaso policonico, perché policonico sarebbe da dire lascio questa branca qua fruttifera e lascio quest'altra branca e tutto il resto lo tolgo. A me, sono sincero, non piace tanto, perché andiamo un po' a snaturare l'olivicoltura tipica della zona. Il vaso policonico si andrebbe a fare con le olive tipiche della Toscana, che sono le leccine, che si prestano molto di più. La lavagnina, secondo me, quando una pianta, a me interessa produrre le olive bene, poterle raccogliere bene e riuscire, certo, a fare quei trattamenti fitosanitari in modo che senza faticare tanto.
0: Giusto.
1: Qua siamo in una zona abbastanza pianeggiante, abbiamo diminuito tantissimo la densità delle piante,
0: sì,
1: perché comunque, come vedi,
0: c'è già una bella distanza.
1: Sì, c'è già una distanza, e soprattutto dove ce n'era due, nel dubbio io ho sempre lasciato la pianta più bella. Questa era troppo vicino al muro, quindi l'altezza aumentava, e abbiamo tenuto sempre le piante a monte in sicurezza, in modo che quando si va a raccogliere non sei troppo vicino al muretto, perché purtroppo siamo in una zona collinare ma con tutti i terrazzamenti, e la

0: lavorare in sicurezza, perché poi il discorso principale è che chi deve raccogliere deve lavorare in sicurezza.
1: Esatto. Allora, di fronte ad un albero come questo, cosa si deve tagliare, Massimo?
0: Allora, in fondo bisogna andare a togliere innanzitutto le branche esauste, e per le branche esauste sono queste qua che vi faccio vedere, tipo questi qua che vedete che hanno pochissima vigoria,
1: cioè hanno poche foglie,
0: perché questa è una branca che ha portato le olive 2, 3, 4 anni.

0: ridurre leggermente un po' le cime. Le cime sono quelle che vanno su, sempre però facendo attenzione a lasciare quella gemma, quelle rami apicali che ci portano sulla linfa. Togliamo tutta la parte delle rame che dal centro vanno all'interno, in modo che la luce del sole riesca a penetrare. Ah. Perché questo? Perché noi abbiamo notato, questa è una cosa di certo, che l'oliva produce dove arriva il sole.
1: Dove arriva il sole?
0: La parte a monte rimane sempre più scarica. Mm. In quel modo lì il sole penetra dall'alto. Un'altra cosa importante, quando noi andiamo a fare gli eventuali trattamenti, sia con l'esca larvicida per la mosca delle olive o per i problemi di funghi che abbiamo, facendo trattamento con la lancia o manualmente, riusciamo a bagnare uniformemente la pianta.
1: Bene, bene. Allora, facci vedere un po' come si taglia, con che strumenti.
0: Allora, innanzitutto bisogna partire dal discorso che quando uno va a fare una potatura deve indossare i dispositivi di protezione individuale minimi sindacali, proprio detta in modo molto chiaro. Quindi un paio di guanti, scarpe idonee, non potare la pianta quando è umida, e poi vi spiegherò il perché. Perché prima è pericoloso per chi lavora col bagnato, e tenere presente che comunque abbiamo per le mani degli utensili che tagliano.
1: Ok, quindi facciamo un po' vedere il lavoro. Questo qua è un bel utensile.
0: Questo è un utensile che chi l'ha inventato bisogna dargli il Nobel. Sono forbici normalissime a batteria. Una batteria, ce n'è di 7000 modelli, comunque hanno tutti lo stesso principio, dalla professionale alla semiprofessionale. Con una batteria al litio si lavora comodamente 4-5 ore senza fatica, perché io basta che schiacci la leva a fare e
1: il pulsante,
0: le due lame vanno a fare. Una cosa importante, secondo, finito la giornata lavorativa, pulire gli utensili, lavarli e disinfettarli con ammuchina.
1: Ok.
0: Soprattutto se abbiamo delle piante malate, con piante malate faccio vedere vicino, perché ecco, che hanno tanta di questa cosa qua, che poi vi spiegherò,
1: sì,
0: cos'è.
1: L'ho notata.
0: Si porta questo fungo qua, questo batterio qua, da una pianta all'altra.
1: Oh.
0: Cosa semplicissima, ammuchina in uno spruzzino, finita la pianta, una spruzzata di ammuchina. Andrebbe bene anche l'alcol. L'alcol, i rappresentanti mi dicono che poi a lunga bruciano il metallo degli utensili, e quindi si prosegue.
1: Quanto costa una cosa così in media?
0: Ce n'è, diciamo che dai 150 ai 500 euro c'è di tutto.
1: Benissimo,
0: e di
1: vediamo come funziona.
0: Soprattutto sono...
1: Vediamo come funziona.
0: Allora, qua abbiamo, vedete, una branca che è rimasta sotto e esausta. Io vado a fare un taglio abbastanza preciso. E poi vi dico anche un'altra cosa, e togliamo tutta la parte leggermente più spenta della pianta. Togliamo questo.
1: Appunto, abbiamo detto quelle che ha un po' meno forza.
0: Esatto,
1: no?
0: Vigoria. La parte, diciamo, che in termine tecnico tipicamente toscana si parla di sottoveste della pianta.
1: Ah,
0: poi cosa dobbiamo fare? Questa branca qua mi va a tappare, a sovrastare.
1: Perfetto.
0: Esatto. Questo si fa tutto il giro della pianta, vedete che questa è un'altra branca, io la prendo così perché ci arrivo abbastanza bene. Cosa faccio? Questo è un taglio di ritorno invece. Questa branca qua mi va in esaurimento, mi porta pochi frutti. Ho l'altra branca che sì che mi va in alto, ma se io, attenzione, taglio qua, faccio così, levo questa, accorcio leggermente la branca, questa branca mi si carica di olive e mi piega, e proseguo diciamo il ramo. Se poi dovessimo fare ancora una cosa, un altro anno ho di nuovo la possibilità di far ritornare indietro la branca. Ora non la taglio perché mi si piange.
1: Ma si taglierebbe con quello strumento, quella dimensione?
0: Questo, tranquillamente. Ah. Questo taglia dai 33 ai 35 centimetri.
1: Ah, beh.
0: I tagli devono essere più precisi possibili e più determinati. Vi faccio vedere una cosa, che è una cosa importantissima. Fate conto che questo sia una branca che io devo tagliare, perché se questa è messa così, questo ramo qua mi va all'interno e mi crea ombra. Se io faccio un taglio così, questo taglio qua è sbagliato.
1: Oh.
0: Perché non ho rispettato il colletto di cicatrizzazione. Nel senso, che mi spiego. L'ideale sarebbe fare così.
1: Un bel taglio netto.
0: Sì, ma 2-3 mm di dente. Perché qua, quando si cicatrizza, non guarisce perfettamente bene. Entrano batteri.

0: e funghi, e poi alla lunga il ramo si spezza.
1: Oh, siete come chirurghi.
0: Diciamo che purtroppo lo stiamo diventando come chirurghi per un'altra cosa. E le malattie funghigine sono sempre più presenti e le armi per combatterle sono sempre meno efficaci, perché il fungo sta diventando sempre più
1: aggressivo.
0: Una cosa che dobbiamo andare a fare, sempre lavorando in terra, in una pianta come queste, due cose si possono fare. Togliamo questa branca qua.
1: Hai introdotto però un nuovo strumento, eh?
0: Sì, questo è un classico. Allora, è un seghetto a mano, classicissimo, semplicissimo. Una volta i nostri vecchi mettevano un seghetto così su un manico di scopa, okay, o su un'asta di castagno. Questo è un po' più evoluto, nel senso che comunque ha un'asta in alluminio, bello leggero.
1: Quanto diventa alto?
0: Si va
1: 4-5 metri.
0: Sì, 4-5 metri più o meno.
1: Però lì bisogna lavorare di forza, di fatica.
0: No, non bisogna lavorare di forza, assolutissimamente, perché è fatto con denti che prendono il legno e non si fatica niente. Se vuoi poi ti faccio anche provare.
1: Allora, adesso poi vediamo come si usa questo.
0: Sì, esatto.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: La potatura degli ulivi tra fine febbraio, primi di marzo, dopo il 15 marzo invece se bisogna dare un taglio un po' più deciso, vero?
0: Esatto.
1: Massimo Solari, Associazione Produttori Olivicoli della Liguria. Abbiamo visto questo strumento che, contrariamente a quello di prima, non è elettrico ma si usa a mano.
0: È manuale. Questo ci aiuta a tagliare le branche leggermente più alte, perché partiamo sempre dal discorso che abbiamo fatto prima di poter lavorare sempre per terra. Quindi cosa faccio? Qui abbiamo un po' di competizione. Scusa, aspetta che devo andare a arrivare.
1: Competizione vuol dire rami che vogliono un po' avere la meglio.
0: Rami che sono uno vicino all'altro e che si levano la luce uno con l'altro. Quindi cosa facciamo? Abbiamo in una pianta così, se si può vedere, abbiamo due scelte. La prima, questo è vigoroso e andrebbe tolto in teoria, perché è troppo vigoroso e mi va troppo in alto. Però, guardando bene la pianta, cosa ho notato? Che questa pianta, questa branchetta qua, ha subito dei traumi, e poi vi spiego. Quindi cosa faccio? Io lascio questa branca qua con questa, in modo che questa mi può nascere una branca di eventuale ritorno di questa branca qua, vedete? Che va troppo in alto e poi mi va fuori sagoma. E vado intanto a togliere questa qua. Facciamo un taglio abbastanza ben fatto, se riusciamo, perché in diretta non è
1: e
0: così.
1: Ci mancherebbe, Massimo, sei uno degli intenditori della Liguria, che non facessi un bel taglio.
0: Vedete?
1: Perfetto.
0: Eccola qua, vedi? Facciamo così.
1: Sumpete e via.
0: E poi la teniamo, perché vi voglio far vedere un problematica. Vedete, io ho dato luce a questa branca, ho dato questa qua, è abbastanza staccata da questa, quindi abbiamo della luminosità. Dobbiamo fare ancora una cosa importantissima, e ce ne sarebbe da fare due, ma ne facciamo basta una, perché sennò poi mi piange il cuore. Allora, vedete questa branca qua che sarebbe bellissima? Questa è una branca bellissima, fruttifera. Però mi va all'interno, andando all'interno mi va via,
1: il
0: mi porta
1: sole.
0: Via la luce. Quindi io cosa faccio? Con un taglio abbastanza preciso, facciamo così, ok.
1: Sembra burro.
0: Sì, sì, questo è un seghettino che è un giocattolo, ok. E vedete? Vedete che io ho portato, e lo dice la pianta stessa, ho portato la luce, ora il sole non c'è, però si vede il chiaro che prima mancava, vuol dire che la luce penetra dentro e siamo abbastanza a posto come pianta. Bisogna, quando facciamo tutti gli interventi di potatura, osservare, non c'è uno schema ben definito per una potatura di una pianta di olivo. Dobbiamo osservare che tipo questa branca qua, che ha tutta questa queste
1: bitorzoluti di funghetti,
0: micro lesioni,
1: queste cose.
0: Allora, questi sono micro lesioni portati da degli errori di raccolta.
1: Ah,

0: Sì. Dobbiamo essere sinceri. Sì, vabbè, lasciamo stare. Nel senso che quando noi andiamo a raccogliere le olive e insistiamo tanto sulla branca, e specialmente in questo oliveto qua, che è uno dei primi oliveti che andiamo a raccogliere, quindi la pianta ancora molto con molta linfa nei rametti, andiamo a creare delle micro lesioni. I batteri presenti, questa si chiama rugna classica,
1: la rugna
0: dell'oliva, i batteri presenti nel terreno, perché il batterio della rugna è presentissimo, e la varietà di oliva presente qua, che è la classica lavagnina, ne patisce tanto, crea questi nodi
1: bitorzoli
0: qua. Bitorzoli qua, ecco questi nodi qua. Ora vi faccio vedere come sono fatti dentro, se non mi taglio un dito. Vedete cosa fa? Crea questo problema qua, mangiano i vasi linfatici del rametto con la perdita della vigoria. Cosa si può fare? Due cose. Come ho già detto, non potarle in presenza di umidità. Secondo, dopo la potatura e dopo la raccolta, un trattamento a base di rame.
1: È innocuo il rame?
0: Il rame è un fungicida, ai tempi, 20 anni fa, copriva tantissime malattie, ora un po' meno efficace perché comunque, come abbiamo detto prima, i funghi sono molto più resistenti, però si ha degli ottimi risultati. Tenendo presente che in una condizione così non mi porta nessun problema, al limite c'è solo quel ramettino, come può vedere qua, o anche la pianta di sotto, vedete? Però non mi crea dei grossi danni. Succede frequentemente anche in zone quando viene una grandinata. Lì si consiglia trattamento di rame nell'arco dei 15 giorni due volte.
1: Perché hai voluto tenere questo ramo? Mi hai detto che dovevi mostrarmi.
0: Sempre per far vedere tutti i traumi, che qua si vedono ancora bene, vedete, questi sono poi faccio vedere una cosa, già che allora vedete. Ecco, qua si vede molto meglio rispetto a prima. Vedete che si crea questa segatura,
1: sì.
0: Questa e questo, esatto, su un ramo grosso, diciamo che
1: intacca,
0: c'è tanto
1: poco,
0: vaso,
1: sì.
0: E quindi la pianta riesce ad andare avanti. Su dei vasi piccoli si crea il seccamento della branca.
1: Ah, quindi può seccare,
0: sì.
1: L'estrema,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Conseguenza.
0: Allora, tenete presente, se questo è un ramo, questa branchetta qua è una branchetta che può diventare un futuro ramo. E come faccio a riconoscerla? Punto di domanda. Non me lo dice.
2: Al collo.
0: No. Che di solito la branca fruttifera mi germoglia a fianco del dorso. Vede? Se no, le branche che mi gettano qua sopra in alto sono tutti succhioni. Il succhione va su dritto, mi mangia tutti gli elementi nutrizionali che io ho dato in questo periodo qua e mi porta che per 3 o 4 anni lui cresce in alto e olive non ne fa, neanche se io piango arabo. Quindi ecco, questo è un discorso molto bello. E non per niente, le vedete, tutte le rame, tutte le branche di queste piante qua sono ai fianchi.
1: È vero. A tipico ombrello, no?
0: Esatto.
1: Ecco, la stagione scorsa la raccolta è stata un disastro. Abbiamo visto che c'è stata una perdita più o meno del 90-95%. Quest'anno è troppo presto per dire come andrà dall'albero, non si capisce ancora.
0: Adesso è troppo presto. Diciamo che la pioggia di questo mese di febbraio, a parte il dissesto idrogeologico che può uno avere nell'oliveto, non ha guastato per niente l'ulivo. A parte quegli olivi un po' più densi che si può avere dei problemi di occhio di pavone, però non è un gran problema. Forse può essere un bene perché le falde acquifere si sono riempite. Adesso, andando avanti, la pianta comincia a vegetare, le vediamo qua in una... Eccole qua si vedono.
1: Bello.
0: Queste sono le prime mignole.
1: Piccoline.
0: Che dovrebbero nascere poi le foglie e i frutti. Quindi la pianta comincia a muoversi, come dico io. Dipende, secondo me, a livello di frutti, tutto nel mese di maggio. Se noi abbiamo un bel maggio con temperature medio giuste e una buona, diciamo, con poca umidità, i fiori sono, crescono bene e sono ricchi di polline, e quindi quando si impollinano si ha una buona legagione. Poi di lì si apre tutto un mondo, perché è difficilissimo di
1: certo
0: capire.
1: L'anno scorso era stato un maggio piovoso e freddo,
0: esatto,
1: e questo aveva danneggiato,
0: esatto, almeno da come ci hanno detto i tecnici,

0: diciamo che sono cose vere e quindi si ha questo lavoro qua.
1: Ecco, un'ultima domanda, hai portato una motosega, ma questa qua serve quando vuoi togliere,
0: diciamo,
1: la parte, tagliarla nel sedere, si dice?
0: No, diciamo che questo è l'ABC per una buona strumentazione per andare a fare una buona potatura. Una motosega normale, piccolina, leggera, che comunque va sempre adoperata con molta cautela, un casco di protezione quando si fanno fare i tagli un po' più alti, perché comunque i rami possono rimanere appesi,
1: sì,
0: e quindi
1: cadere, poi
0: e cadere una visiera, perché comunque qui siamo in una zona sempre leggermente ventilata, quindi la segatura può andare negli occhi, e un segaccio e una forbice a batteria, e il kit del buon potatore è attivo.
1: Quando è che si devono tagliare proprio in taglio drastico, quello
0: il
1: che
0: taglio
1: quello
0: ci
1: che
0: sono,
1: resta solo,
0: allora ci sono le due scuole di pensiero,
1: il tronco tagliato, diciamo.
0: La mia scuola di pensiero: che quando l'olivo scappa oltre ai 5 metri, che non c'è una branca, fare un taglio a 1,50.
1: A 1,50 rimane solo il tronco?
0: Piano, esatto, rimane il piano. Allora, come qua, anche 2 metri, perché adesso con il discorso dei caprioli poi abbiamo dei problemi di vegetazione. 2 metri leggermente appena appena inclinati, come si vede, comunque le vedete, anche quello lì è stato, vedete dove è stato fatto, guarda, un po' più basso, sì, però il concetto è sempre lo stesso. Lì così, vedete, sono stati tagliati qua, vedete? Leggermente inclinati, in modo tale che le branche cosa fanno? Quando il taglio è piano, gettano un po' a monte e un po', diciamo, su tutto il cerchio della pianta.
1: Inclinato, poi, intendi, così come quando
0: inclinato,
1: si taglia il salame,
0: esatto,
1: inclinato?
0: Leggermente, ma non tantissimo, non tantissimo, in modo che l'umidità scoli, diciamo, dal tronco. E questo, facendo questo, cosa ci permette? Che partono una, due, tre e quattro branche. Se io faccio il taglio inclinato intendo 45 gradi, le branche me le fanno solo qua, e diventa difficile gestirlo.
1: Ok. Quindi quando un ulivo è più di 5 o 6 metri, sì, di tronco, bisogna
0: tronco
1: tagliare
0: liscio,
1: un e mezzo, due massimo.
0: Due metri, perché almeno,
1: perfetto,
0: il capriolo quando germoglia non si vede. Comunque tutte queste piante qua sono state tagliate, si vedono anche questa qua dietro di noi, è stata tagliata.
2: Vedete, quanti anni fa?
0: 2018 queste. Ah. Però queste lavorate bene, in 4 anni le ho portate in produzione.
1: Accidenti, in 4 anni.
0: Sì.
1: Massimo, grazie, ci vediamo poi al momento della raccolta, tenendo le dita incrociate, sperando che vada meglio del 2025.
0: Speriamo.
1: Grazie, grazie Francesco Righi per le immagini.
0: Grazie.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Ancora un incidente mortale sulle strade di Genova. Un uomo di 54 anni è stato investito da un automobilista nel quartiere di Albaro. Per lui non c'è stato nulla da fare. Luci e ombre per la regione. La Corte dei Conti parifica il bilancio regionale ma critica la sanità e l'operazione ARPAL. La risposta: il bilancio è in ordine, sistemiamo tutto. Prosegue il viaggio di Primo Canale sui mezzi pubblici di Genova. Alla fermata della metropolitana di Sarzano ci sono sia le scale mobili rotte che gli ascensori in tilt. È tornato al suo splendore il Cristo degli Abissi nelle acque di San Fruttuosi di Camogli grazie a un intervento interforze per pulirlo. Buonasera, ben ritrovati con il nostro

0: Primo giornale, partiamo con la cronaca, partiamo ancora una volta a raccontare di un incidente mortale stradale sulle strade di Genova. Questa mattina nel quartiere di Albaro un uomo di 54 anni ha perso la vita investito da un automobilista. Per lui non c'è stato nulla da fare. Ripercorriamo quanto accaduto questa mattina presto con Aurora Bottino.
1: Lascia una moglie e due figli di 19 e 17 anni, Paolo De Genghi, l'uomo di 54 anni, morto dopo essere stato investito da un'auto in via Righetti, nel quartiere genovese di Albaro. L'incidente stradale è avvenuto poco prima delle 8 all'incrocio con via della Sirena, dove De Genghi, imprenditore nel campo edile, forse in ritardo per un appuntamento, ha tentato di attraversare le quattro corsie, due per senso di marcia, fuori dalle strisce. De Genghi non ha però visto l'auto che sopraggiungeva in direzione Levante. Prima è stato soccorso da un medico che ha assistito all'incidente, poi sono arrivati i militi della Croce Bianca Genovese, seguiti a ruota dai medici del 118. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, il 54enne non ce l'ha fatta. Alle 9:10 è stato dichiarato il decesso. Negativo all'alcol test, il conducente dell'auto, un 35enne, è rimasto sotto shock per l'accaduto e quindi portato al pronto soccorso. Il pubblico ministero lo ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale come atto dovuto per poter partecipare ai successivi accertamenti.
0: Questo quindi quello che è accaduto, poi si dovrà fare chiarezza appunto sull'episodio. Adesso parliamo di quello che è successo in queste ore, perché Regione Liguria respinge l'ipotesi di un buco nel bilancio 2025. I rilievi della Procura della Corte dei Conti riguardano 19,9 milioni destinati ad ARPAL, ma per la Giunta si tratta soltanto di una questione contabile senza conseguenze sull'avanzo di 9 milioni di euro. Il bilancio è positivo e inattivo, ribadisce il presidente Marco Bucci, oggi a Terrazza incontra insieme all'assessore al bilancio Claudia Moric.
2: Regione Liguria difende il bilancio 2025 e respinge l'ipotesi di un buco nei conti. Al centro dei rilievi della Procura della Corte dei Conti ci sono 19,9 milioni di euro destinati ad ARPAL e contabilizzati attraverso il Fondo Sanitario Regionale con un meccanismo successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Secondo la Regione, però, si tratta di una questione esclusivamente contabile che richiederà una sistemazione per gli esercizi 2023 fino al 2025, senza conseguenze sull'avanzo dell'amministrazione. Di 9,1 milioni. Il bilancio è assolutamente positivo e inattivo, basta parlare strumentalmente di buchi, ha dichiarato a Primo Canale il presidente Marco Bucci. La Procura ha invece chiesto di non parificare quella specifica voce di spesa.
3: È una questione di forma e non di sostanza. Dobbiamo fare una sistemazione contabile. Cosa vuol dire? ARPAL in via diciamo formale, ma non certo con giri diciamo di cassa, ci restituirà i soldi che noi abbiamo dato con titolo fondo sanitario e noi li daremo alla sanità, la quale sanità, beneficiando di queste quote, restituirà quote che Regione aveva messo col proprio bilancio.
0: Nel mirino però la Procura contesta anche, avete sentito già nel servizio di Matteo Cantile la situazione, ma contesta anche il super dirigente da 304 mila euro che è stato così pagato, segretario generale, secondo la Procura, su una cifra che è sopra i limiti previsti, sotto accusa anche poi i commissari per l'edilizia ospedaliera, in questo caso a rimettere la questione in ballo la Corte Costituzionale che dichiara non parificata la spesa da 84 mila euro. Vedremo che cosa accadrà. Adesso la cronaca con una nuova condanna per un ex gioielliere genovese. Dopo il processo per la sparizione di gioielli affidati dai clienti arriva un'altra contestazione, un'altra sentenza. Questa volta al centro della vicenda ci sono tre orologi di lusso consegnati per essere poi riparati e mai restituiti. Annissa De Filippi.
4: Seconda condanna nel giro di un anno per l'ex gioielliere genovese Pierluigi Giovanni Parodi. L'85enne erede di una storica gioielleria del centro di Genova è stato condannato dal giudice Filippo Pisaturo a 2 anni e 6 mesi di reclusione per truffa e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Secondo l'accusa, mentre la gioielleria era già in liquidazione, aveva fatto credere a un cliente che l'attività fosse ancora operativa e si era fatto consegnare 3 orologi di lusso per un valore complessivo complessivo di circa 50.000 euro, con la promessa di riparare

0: tardi, orologi che però non sono mai stati restituiti. La sentenza riguarda anche una falsa dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario durante un pignoramento. Parodi aveva indicato beni per un valore di 26.000 euro, ma la successiva perizia ha accertato che gli unici orologi presenti erano imitazioni, prive di valore commerciale. Si tratta del secondo processo concluso con una condanna. Nei mesi scorsi l'ex gioielliere era già stato riconosciuto colpevole per essersi appropriato di gioielli e orologi affidatigli da alcuni clienti per la vendita, tra cui un anello con diamante da 3 carati e 3 Rolex per un valore complessivo di circa 100.000 euro.
1: Prosegue il nostro viaggio a bordo dei mezzi pubblici genovesi. Al centro quest'oggi con Elisabetta Biancalani la situazione della fermata della metropolitana di Sarzano, perché sono tanti gli scalini da percorrere, un centinaio. Quando le scale mobili non funzionano, gli ascensori vanno in tilt e per molti minuti non possono essere utilizzati. Sentiamo.
2: In questo periodo di caldo estremo, i pannelli dei bus alle fermate di MT a Genova raccomandano alcuni consigli per una corretta gestione della situazione. Bere tanto, non uscire nelle ore calde, mangiare pasti leggeri. Il paradosso è che poi la stessa AMT costringe le persone a salire oltre 100 scalini nella fermata della metro di Piazza Sarzano. Le scale mobili sono rotte da qualche mese e si tratta, per quanto riguarda la fermata in questione, di una profondità di circa 35 metri sottoterra. Ieri siamo arrivati con la metro e funzionava solo l'ascensore che porta al primo livello, il piano mezzanino. Peccato che l'ascensore che porta poi in superficie fosse rotto. Pare che all'origine dello stop ci sia un surriscaldamento dell'impianto che quindi necessita di star fermo per circa 10-15 minuti ogni qualvolta durante il giorno si surriscalda. Se un disabile arriva mentre l'ascensore è fermo, deve attendere per poter salire che l'ascensore appunto si raffreddi. Idem per coloro che magari hanno passeggini o per gli anziani, persone a ridotta deambulazione. Nelle immagini vedete ad esempio un papà che deve camalare il passeggino a mano e la mamma prendere il bimbo in braccio per percorrere quasi oltre 100 scalini che portano all'uscita. Si tratta anche in questo caso di un ennesimo esempio di come la crisi dei conti di MT pesi sugli utenti e parecchio. Mancano i soldi per riparare gli impianti.
1: È stata ed è una giornata complicata al porto di Genova a causa dello sciopero che interessa GNV. La protesta ha provocato ripercussioni sui collegamenti marittimi con la Sardegna e soprattutto con la viabilità nell'area portuale. Questo sta accadendo in queste ore, soprattutto nelle ultime della giornata, quando ci si imbarca, quindi a bordo chi deve imbarcarsi, ma il problema è anche per chi arriva nel porto di Genova dopo magari la propria vacanza e quindi trova le difficoltà per questo sciopero che è stato già annunciato nei giorni scorsi da parte di GNV. E adesso andiamo, in realtà rimaniamo a Genova, ma andiamo a Bologna per quello che è successo con la morte di Fakir, ucciso a Bologna in quell'episodio che sta cercando di chiarire quanto accaduto con i poliziotti che, come testimoniano queste immagini, hanno bloccato Fakir e poi dopo un po' di minuti l'uomo è morto. E allora la protesta arriva anche a Genova perché con una nota Sicobas fa sapere di aver organizzato per la giornata di domani una manifestazione per chiedere giustizia a Fakir. Scendiamo in piazza anche a Genova per chiedere verità e giustizia, non possiamo più rimanere in silenzio di fronte a ronde, aggressioni razziste e omicidi di Stato. Le loro parole: conosciamo il gioco dei padroni in tempo di crisi, fomentare la guerra tra poveri, indicare gli stranieri come nemici, dividere la classe lavoratrice, promuovere leggi contro il diritto di manifestare. Quindi per questo domani saremo in piazza. La manifestazione è stata fissata domani per le 18 appunto da parte di Sicobas. Nuove risorse per l'edilizia residenziale pubblica e sociale in Liguria. La regione ha stanziato 19 milioni di euro con due bandi. Ci racconta tutto Carlotta Nicoletti.
3: Regione Liguria stanzia 19 milioni e mezzo di euro per l'edilizia residenziale pubblica e sociale. Il primo bando da 9 milioni aprirà dal 29 settembre al 6 ottobre, con contributi fino a 800.000 euro per progetto. In autunno è previsto un secondo bando. L'obiettivo è aumentare gli alloggi accessibili, ridurre i consumi energetici e abbattere i costi per le famiglie.
4: Quello di oggi è riservato ad interventi di efficientamento energetico per gli enti pubblici su edifici esistenti. Quello di ottobre riguarderà la ristrutturazione di edifici anche con cambio di destinazione d'uso, quindi con la possibilità di trasformare alle finalità di alloggio per l'edilizia residenziale

0: pubblico, sociale o per lo studentato, patrimonio pubblico, per esempio nelle disponibilità di arte, dei comuni, delle università, degli altri enti pubblici.
1: Noi potremmo andare a migliorare la qualità energetica degli alloggi, che vuol dire tanto per le famiglie. Io ricordo, appena insediato come assessore alle politiche abitative, la prima cosa che avevo notato è che spesso le famiglie pagavano più di bolletta che di affitto dell'alloggio a loro assegnato. Questa era una situazione che metteva in grossa difficoltà tante famiglie e tanti cittadini.
2: Sono soldi che vanno nella direzione, diciamo, del abbattimento di quello che è la quota che Regione Liguria ha come obiettivo del PER 2030, e quindi siamo tutti contenti. Evidentemente sono soldi che vanno nella direzione di aiutare le persone e di migliorare il patrimonio pubblico.
3: E adesso raccontiamo l'estate con un racconto costruito attraverso aneddoti personali, musica, quello che lui stesso definisce con ironia estremismo ligure. Così Andrea Di Marco sale domani sera sul palcoscenico della Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova con lo spettacolo Estate Però, dove prende in giro alcuni dei rituali più riconoscibili della bella stagione. Dario Vassallo.
4: L'estate si dovrebbe essere la stagione della spensieratezza, delle vacanze, del mare, degli aperitivi e del divertimento, ma è anche quella delle code in autostrada, soprattutto in Liguria, dei tormentoni e di un'improvvisa nostalgia che può arrivare quando meno te l'aspetti. E da questo immaginario, fatto di luoghi comuni, situazioni quotidiane, che prende le mosse Estate Però. Lo spettacolo di Andrea Di Marco in programma giovedì 23 alle 21.30 nella Piazza delle Feste del Porto Antico. Un appuntamento nel quale il comico genovese porta sul palco un racconto dell'estate costruito attraverso aneddoti personali, musica è quello che definisce, con ironia, estremismo ligure. Il punto di partenza è il tentativo, spesso destinato a fallire, di vivere quella che tutti immaginiamo come l'estate perfetta, un'idea che Di Marco ribalta attraverso la comicità e l'osservazione della realtà, mettendo al centro alcuni dei rituali più riconoscibili della bella stagione. Dagli stabilimenti balneari strapieni agli aperitivi, dalle interminabili percorrenze in autostrada fino alla nostalgia improvvisa che può affiorare nelle sere di Macaia. Ne nasce uno spettacolo nel quale musica e comicità procedono insieme, trasformando l'estate in una sorta di commedia collettiva, perché alla fine, dietro la ricerca della vacanza ideale, ci sono esperienze molto più comuni e riconoscibili, le aspettative, gli imprevisti, le abitudini e quei piccoli contrattempi che finiscono per diventare spesso i ricordi più divertenti. La formula è quella del racconto personale arricchito dalla musica e uno sguardo ironico sul carattere e sulle abitudini liguri, un modo per parlare dell'estate partendo da Genova e dalla Liguria, ma toccando situazioni nelle quali il pubblico può facilmente riconoscersi, indipendentemente dalla destinazione scelta per le proprie vacanze.
3: Il Cristo degli Abissi è tornato a splendere nelle acque di San Fruttuoso di Camogli grazie a un vero e proprio intervento interforze che si è preso cura di una delle opere sottomarine più importanti al mondo. È stato ripulito da cima a fondo. Chiaro Ru.
5: 18 metri sotto la superficie del mare nella baia di San Fruttuoso, il Cristo degli Abissi torna al centro di un'operazione di manutenzione che unisce tutela del patrimonio culturale, competenze specialistiche e passione per il mare. La statua bronzea collocata sul fondale di fronte a San Fruttuoso di Camogli nel 1954 e nata come tributo alla memoria di tutte le persone che hanno perso la vita in mare è stata sottoposta a un nuovo intervento di conservazione coordinato dal Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria. Per la pulizia è stata utilizzata un'idropulitrice messa a disposizione dei Vigili del Fuoco di Genova, un sistema che consente di intervenire sulla superficie della statua attraverso l'acqua in pressione senza un contatto diretto con il bronzo, rimuovendo gli organismi e le incrostazioni che si depositano sulla scultura. Tecnica particolarmente importante per un'opera che, proprio a causa della permanenza nell'ambiente marino, necessita di una costante attività di monitoraggio e conservazione. Dunque, un gesto concreto per proteggere un patrimonio unico che nel corso degli anni è diventato un luogo simbolico per generazioni di subacquee e nello stesso tempo un rito che ha rinnovato il legame tra la Liguria, il mare e la memoria di chi dal mare non è più tornato.
3: I ritiri delle due genovesi, di Genoa e Samp, proseguono con sempre più allenamenti, preparazione, manca ancora un mesetto circa, però è chiaro che ci si prepara alla prossima stagione di campionato. Allora facciamo il punto con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
6: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, i ritiri vanno avanti.

0: Fresco da un lato, di Moena dall'altro, di Ponte di Legno, ma soprattutto di Temù, dove la Sampdoria si allena. Per le ultime novità riguardo al Genoa ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
1: Buonasera a voi. Prosegue a ritmi sempre serrati il ritiro del Grifone in Val di Fassa. Ieri sera la splendida festa in piazza a Canazei con la presenza di ben 8 rossoblù che hanno divertito il folto pubblico genuano presente in piazza. Non è finita qui per quanto riguarda questa tipologia di appuntamenti. Ci sarà il clou venerdì sera in piazza a Moena, senz'altro tutta la squadra alla gran completo. Arriverà anche dalla Romania il presidente Dan Sciucu. Per il resto, poi, da segnalare dopo lo scrimmage in famiglia di quest'oggi, l'appuntamento senz'altro tra i più sentiti dell'intero periodo in Val di Fassa, ossia l'amichevole con il Vicenza sabato alle ore 17, sempre al centro Benatti, l'appuntamento che in pratica chiuderà il ritiro di Moena. Pillole di mercato: da giorni vi diciamo di Matturo che dovrebbe andare allo Shakhtar Donetsk, ma non è ancora detta l'ultima parola. E poi un mercato in entrata: il Genoa sonda soprattutto per Van der Bremt del Como e Obaretin del Napoli. È un discorso che però al momento viene congelato perché è vincolato da una eventuale partenza di un top player. Norton Caffi in pole position, ma nulla ancora è stato deciso. Vi lascio con le dichiarazioni che ci ha rilasciato poco tempo fa Amorim, uno degli emergenti del Grifone di Daniele De Rossi.
2: Sì, una atmosfera incredibile, tutti i tifosi qua, e desde che hai arrivato qua hai sentito questo calore dei tifosi. Então è un piacere per tutta la squadra, per me, tutti i giocatori. Então lavoriamo per noi, per Luis.
3: Daniele De Rossi, dal primo minuto in cui sei arrivato ha parlato benissimo di te, ha detto che tu avrai un grandissimo futuro. Quali sono le cose che ti dice che ti colpiscono di più? Quali sono i suoi consigli che ti piacciono di più, o che ti, appunto, che la fiducia la senti?
2: È tutto che mister parla per me è importantissimo, che è un grandissimo giocatore, è un grandissimo allenatore, então parla sempre per seguir lavorando e per darmi il meglio, che vuoi fare una grande stagione.
3: Come ti vedi fra 10 anni?
2: Non lo so, credo che in nazionale mi sogno, sì.
3: Allora, congratulazioni, perché noi sappiamo che sei fresco sposo. Come ti trovi a Genova?
2: Stavo per me, mi è sposata e siamo tanto felici con la città bellissima, la pasta pesto, Corsa Italia, mi piace tanto.
0: Questo dunque è quanto accade nel ritiro del Genoa, e per quello che riguarda la Sampdoria abbiamo in collegamento anche Simone Galdi. Simone, buonasera.
4: Buonasera a te Dario e ai nostri telespettatori. Si allungano le ombre qui a Temù, la sera si avvicina ma continua la preparazione agli ordini di Bernardo Corradi. Vedete che i giocatori sono rimasti in campo, rimangono fino a tardi perché questo di fatto è l'ultimo allenamento prima di salutare Temù, perché domani potrebbe esserci una seduta mattutina molto leggera, ma soprattutto ci sarà la amichevole conclusiva contro il Cagliari. Vediamo già arrivare diversi rappresentanti della stampa sarda. La squadra del Cagliari arriverà tra pochissimo qui a Temù, ma chi arriverà non a Temù ma a Bogliasco è Haralampos Likoyannis, esterno sinistro di difesa che la Samp è addirittura d'arrivo per far arrivare dunque in blu cerchiato. È molto esperto, 32 anni, ha avuto una lunga carriera dall'Olympiacos Pireo. Lui è nativo del Pireo, ha girato diverse squadre, Levadiakos, Ergotelis, per poi approdare in Austria allo Sturm Graz e di lì arrivare nel campionato italiano. Cagliari e Bologna sono state le sue destinazioni. Tra l'altro, curiosità, ha vinto anche la Coppa Italia con il Bologna, ricorderete la vittoria dei Felsini un paio d'anni fa. C'era anche in quella

0: rosa del Bologna è Stanis Pedrola, che invece ha salutato i compagni ieri e si accaserà al Real Oviedo. Chiudiamo parlando del fatto che anche oggi è presente la proprietà della Sampdoria, Joseph Tay, Nathan Walker, si sono visti anche oggi senza infradito, Joseph Tay, dobbiamo dirlo, accanto al presidente Francesco De Gennaro. Poi Tay ha scelto di seguire buona parte dell'allenamento pomeridiano in panchina, seduto in mezzo a Jesper Fredberg e Americo Branco, dunque i quadri tecnici della Samp in questo momento. Che dire, sicuramente, come invochiamo sempre, serve naturalmente che Tay stia vicino alla squadra, ma servirebbe ancora di più che si chiudesse quella profonda frattura rispetto alla tifoseria blucerchiata. A proposito di tifosi, viaggiano gli abbonamenti, sicuramente avremo numeri ufficiali, ma da quello che abbiamo capito siamo intorno alle 6.500 tessere rinnovate in un paio di giorni.
1: Grazie Simone, grazie, buon lavoro, ovviamente ci ritroveremo domani. Per quello che riguarda il calcio, Giorgio, è tutto.
2: Grazie anche a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana. Dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro. Con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Benvenuti, benvenuti in diretta dalla Sala Sud di Terrazza Colombo. Un saluto al Presidente di Regione Marco Bucci.
1: Grazie. Saluti a tutti, un saluto a tutti.
0: E all'Assessore all'Agricoltura Alessandro Piana, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a tutti.
0: Una stupenda platea di sindaci interessati all'argomento di oggi, perché parliamo di entroterra, parliamo di investimenti regionali, di piani che hanno consentito di realizzare cose nei comuni più piccoli della nostra regione, e questo, Alessandro Piana, è un tema fondamentale. Il grande fratello, cioè la regione, che deve necessariamente aiutare tutti i suoi fratelli più piccoli, soprattutto quelli più piccoli che hanno tanto bisogno. Noi parliamo moltissimo di entroterra, dell'importanza di collegare meglio, di garantire la vita dei nostri borghi. Questi sono fatti concreti.
2: Assolutamente sì, noi abbiamo uno strumento fantastico che è il piano di sviluppo rurale, che in futuro si chiamerà complemento di sviluppo rurale, che ci consente, e abbiamo fatto una scelta come Regione Liguria, di destinare una parte delle risorse anche per le amministrazioni, non soltanto per le aziende agricole. E devo dire che i risultati sono stati importanti, perché da parte dei sindaci c'è grande vivacità proprio nell'affrontare queste tematiche, segnalarci alcune problematiche e soprattutto per disporre dei progetti che siano in piedi. E devo dire che sono molto bravi, perché il soccorso istruttorio è quasi minimo nella predisposizione delle pratiche, malgrado ovviamente abbiano degli uffici tecnici non forniti come i loro colleghi, che hanno dei comuni più grandi, del personale più ampio.
0: L'importanza dell'entroterra, Presidente Bucci, è nella nostra storia, nella nostra cucina, deve necessariamente essere anche negli investimenti degli enti pubblici.
1: Sono assolutamente d'accordo, ma prima cosa fatemi salutare questa grande platea di sindaci, tutti, non voglio dire ex colleghi, perché ricordatevi, sindaco una volta, sindaco per sempre, quindi non ve lo leverete mai l'appellativo di sindaco. Quindi
0: punto siamo giornalisticamente tutti, interessante, caro Presidente. Comunque la lasciamo andare.
1: Okay? Bene.

0: Allora, la Liguria, vedete, forse nell'immaginario collettivo, beh, la realtà, nei canti, la storia ha sempre detto che abbiamo fatto tanto per il mare, per la blue economy, il turismo sulle spiagge, il turismo d'estate, il turismo di tutto l'anno, anche per quanto riguarda la parte, diciamo, costiera. In realtà la Liguria, sin dai tempi dei Romani, era più che altro invece le valli, le borgate, la cultura di un certo tipo, che era quella dell'agricoltura, la cultura che, forse usando un termine non corretto, era la cultura contadina, ma è vero, perché in realtà le professioni erano quelle a quell'epoca. E piano piano si sono sviluppate attraverso il commercio e una certa industrializzazione che la Repubblica di Genova aveva portato avanti anche oltre gli Appennini. I posti come il famoso Novi Ligure, no? Che tutti dicono che in realtà era proprio parte della Repubblica di Genova, ma lo stesso Ovada, tutta la parte tra Ovada e Novi Ligure sono tutti i castelli delle famiglie genovesi che avevano lì i loro territori da cui prendevano il grano e tutti gli altri prodotti dell'agricoltura. Quindi vedete, c'è una cultura importante nel nostro entroterra e questa cultura va mantenuta e va soprattutto sviluppata. Cioè, non è accettabile per noi avere una parte della regione che è destinata a decadere. Una volta si pensava così o a spopolarsi? No, bisogna rifiutarsi di tenere questo concetto e anzi bisogna lavorare per far sì che ci sia esattamente l'effetto contrario. E abbiamo le prove, ci sono dei comuni, dell'Imperiese, ad esempio, dove la popolazione è aumentata. E il fatto che, ad esempio, anche a Torriglia la popolazione è aumentata, tanto per dirne una. Quando si portano i servizi? Quando si riesce, ad esempio, uno è la fibra, lo so che ci sono alcuni che si lamentano, ma altri invece hanno avuto già la fibra e con la fibra si riesce a lavorare addirittura stando pure in un borgo dell'entroterra. Quando si portano i servizi per le piccole imprese o addirittura i finanziamenti per le piccole imprese, il bando che abbiamo fatto per aiutare i commercianti, per 5 anni diamo l'affitto, no? A chi mantiene una struttura commerciale dentro un paese che sia un comune sotto i 2.500 abitanti. Ebbene, queste cose sono fondamentali. Adesso faremo un bando anche, ve lo anticipo, per chi va a abitare. Chi va a abitare avrà l'affitto o un contributo al costo della casa, quello che è, insomma, non è necessario poi essere in affitto, anche se sei il proprietario dei muri, va bene lo stesso, il contributo lo diamo lo stesso. È perché vogliamo aiutare le persone ad andare a vivere. A Torriglia, ad esempio, sono stato a inaugurare l'asilo, circa un mese e mezzo fa, il nuovo asilo che abbiamo fatto con i fondi del PNR e altri fondi regionali. Ebbene, lì 11 famiglie da Genova si sono spostate lì, perché lì si vive bene, c'è la scuola, c'è l'asilo, ci sono i servizi e quindi alcune famiglie hanno deciso di spostarsi. Quindi vedete, non è detto che debba per forza esistere lo spopolamento e l'impoverimento. No, bisogna tirarsi sulle maniche, lavorare, le cose si possono fare. Sono state dimostrate, tra l'altro nell'Imperiese arrivano dall'Olanda, dalla Danimarca, dalla Germania, cioè sono diventati posti di eccellenza. Le borgate che una volta si popolavano oggi sono posti di eccellenza, dove c'è un'altissima qualità di vita. Perché la qualità di vita dei nostri territori è fantastica, nessuno può dire che... è difficile poter trovare posti di qualità di vita diversa. Vi dico soltanto questo, ve la racconto. Ero sulla nave, io sono venuto con la nave stamattina, ieri sera c'era un signore che mi avvicina, si avvicina a me e mi dice: io sono un torinese e sono venuto a vivere a Imperia perché secondo me sono 5 anni ancora che mi resta da lavorare, è molto meglio lavorare in un posto di alta qualità di vita piuttosto che vivere a Torino. Nessun problema per chi è torinese qui, non voglio dire nulla, però l'ha detto proprio, io ci sono rimasto proprio così, stupefatto, ma è così. Quindi noi siamo abituati forse alle nostre cose, ma ricordatevi che rispetto agli altri abbiamo un valore in mano che è nostro compito, anche come sindaci o soprattutto come sindaci, cercare sempre di valutare, sostenere e sviluppare. Questo è il nostro lavoro.
1: Indubbiamente. È chiaro che, assessore Piana, per fare queste cose serve una bella congiunzione, no? Tra l'ente regionale e i comuni. Immagino che i soldi non bastino mai, che le richieste siano tantissime, però anche i comuni poi devono presentare dei progetti di un certo tipo, quindi devono essere bravi anche loro a farsi scegliere in questi piani. Facciamo un po' un bilancio. Nella trasmissione di oggi ne tratteremo tanti, ascolteremo dei sindaci, guarderemo dei casi concreti, ma insomma c'è sicuramente un bilancio che lei da assessore può correttamente fare.
2: Al bilancio è più che positivo, perché almeno per la parte di mia competenza, delle mie deleghe e in modo particolare del nostro strumento finanziario, non abbiamo restituito nulla. Quindi è stato speso tutto bene, sia per quanto riguarda la componente

0: privata che la componente amministrativa pubblica. Abbiamo corso molto negli ultimi 2 anni, se lei considera il fatto che come PSR dal 2016 più o meno abbiamo investito circa 113 milioni di euro nell'entroterra, 58 solo negli ultimi 2 anni. Il Presidente Bucci ci ha detto di correre molto, abbiamo corso, hanno corso moltissimo anche i sindaci nel predisporre le progettazioni, abbiamo fatto un lavoro ottimo con ANCI che vedo qua presente, che ha fatto un po' da regia, no? Andando a individuare quelle che erano le caratteristiche principali, le problematiche più importanti e soprattutto anche sulla luce di una sorta di esperienza maturata in passato abbiamo destinato le risorse dove dovevano essere destinate. La situazione, diciamo così, climatica dice che la maggior parte degli investimenti andrebbe fatta per quanto riguarda il ripristino della rete idrica di questi comuni, la creazione di invasi che possono essere dei bacini antincendio, possono essere dei bacini idrici per la componente rurale e possono anche diventare sicuramente un approvvigionamento per la rete urbana. Quindi abbiamo investito, e così abbiamo fatto, abbiamo investito molto in quel senso lì. Poi ovviamente sono misure che tengono conto della particolarità di quei territori e consideratemi di definirle omnicomprensive, nel senso che è difficile andare a individuare una problematica di un comune dell'entroterra. Diciamo che le problematiche sono tante, nella predisposizione di questi bandi, nei criteri, le consideriamo tutte e poi a seconda di quelle che sono le priorità di ogni singolo territorio presenteranno la progettazione che, come dicevo in precedenza, è quasi sempre impeccabile. Quindi bravi loro, brave anche le ditte che hanno contribuito a fare questi...
1: Anche perché parliamo di piccole realtà, quindi bisogna mettersi pancia a terra, sindaco direttamente e i suoi strettissimi collaboratori.
0: È proprio così, è proprio così. E devo dire che siccome i tempi erano ristretti, la rendicontazione è al 30 di settembre del 2026, un po' come quella di tutti i PNRR. Questo ha evidenziato 2 fatti e mi sento di parlare un po', se il Presidente me lo consente, per tutti i miei colleghi, ognuno per la propria componente finanziaria. Come Liguria non abbiamo restituito nulla, abbiamo speso tutto, speso bene, e questo dice che dal punto di vista amministrativo è stato fatto un ottimo lavoro e anche le ditte, le maestranze che hanno partecipato hanno dimostrato una certa serietà, perché ci tengono a far bella figura, ci tengono a fare i lavori ben fatti, ci tengono a consegnare le opere e rendicontarle entro quel determinato periodo. Quindi devo dire che, contrariamente un po' all'immaginario collettivo europeo che vede sempre l'Italia come Cenerentola, secondo me siamo stati i più bravi di tutti e ovviamente anche a livello ligure abbiamo dimostrato questa capacità.
1: E complimenti, perché poi a casa si deve capire questo dettaglio, no? Quando l'assessore Piana dice non abbiamo restituito niente, cioè significa non abbiamo diciamo lasciato sprecare dei fondi che arrivavano alla nostra regione e che talvolta in molte regioni vengono restituiti al mittente, e questo ovviamente è un danno perché i soldi ci sarebbero stati e non vengono spesi. Invece qui si è trovato il modo perfetto per riuscirci. Andiamo a vedere un caso concreto? Andiamo a Cosino del Roscia. Certo, Presidente.
2: Perché l'assessore Piana ha parlato dei fondi PNR, dei fondi della parte, diciamo, agricoltura, eccetera. C'è una cosa in più, e cioè il fondo strategico. Non dimentichiamo che negli ultimi 2 anni noi abbiamo messo 150 milioni in 2 anni sul fondo strategico, ovvero sia sulle, diciamo, sulle attività di edilizie, sia per strutture del paese o della città o del borgo, che per parte infrastrutturale sulle strade. E di questi sono stati tutti distribuiti. Noi abbiamo 150 milioni oggi che sono sui progetti. Ora ci sono ovviamente anche i paesi costieri, le città costiere, ci sono anche le città di Imperia, la città di Spezia, eccetera, ovviamente, anche Savona. Però ci sono anche molti paesi dell'entroterra e questi qui hanno beneficiato, avendo progetto pronto, hanno beneficiato del 95% o 90-95% dei costi del progetto attraverso il fondo strategico, che non è da poco. Tanto è vero che tutte le volte per fare le scelte vi assicuro che non è mai facile. Potrei dire lo do a te invece che a te, non è facile. Però noi valutiamo sempre, e lo dico a tutti, chi è pronto col progetto esecutivo cantierabile ha veramente altissima probabilità di essere finanziato, perché il problema è quando c'è anche una bella idea ma non è cantierabile, allora a quel punto lì noi non possiamo finanziarla. Se invece è progetto pronto, cantierabile, cioè tutta la burocrazia,
1: tutta la parte
2: amministrativa è stata fatta, eccetera, si è pronti per partire, pronti per fare la gara, boom, allora sì, noi li finanziamo. Quindi diamoci da fare, eh?

0: perché anche per i prossimi anni prevediamo lo stesso tipo di investimento.
1: Quindi i limiti sono solo i sogni, cioè, progettate. Andiamo a Cosio del Roscia, tra l'altro vedrete in alcuni dei contributi la figura del nostro assessore Alessandro Piana, perché ovviamente ci teneva anche ad andare a fare sopralluoghi con l'occasione di incontrare i sindaci. Andiamo a vedere cosa si è fatto in quel comune.
2: Oltre 3 chilometri di sicurezza è anche un'occasione di rilancio e soprattutto di crescita e sviluppo.
3: Sì, per noi è un intervento molto importante, è un intervento finanziato grazie alla Regione e all'assessore Alessandro Piana, che ci consente comunque di avere intanto per la sicurezza una via di fuga importante in caso la provinciale fosse interrotta, come purtroppo è avvenuto già diverse volte. E in più è importante per controllare il bosco, per l'antincendio boschivo, per i terreni che ancora vengono coltivati, per la malga che c'è su in cima, ed è un collegamento tra il paese e la strada che passa per i boschetti, quindi è un'arteria per noi fondamentale.
2: Particolarmente impegnativo l'entroterra.
4: Sì, come diceva il sindaco poc'anzi, intanto bisogna creare le basi e le alternative in caso di un particolare traffico veicolare, di poter usufruire di strade ulteriori e soprattutto garantire a chi investe sul territorio, a chi ha delle aziende, a chi ha delle attività turistico-ricettive su quel determinato territorio, una viabilità dignitosa di queste realtà. Molto bravi, come nei casi precedenti, i sindaci, perché hanno saputo veramente interpretare quelle che erano le esigenze del territorio, del proprio comune, della popolazione residente, andando ad intercettare dei finanziamenti che, ricordiamolo sempre, sono al 100%, perché anche una compartecipazione minima per questi comuni potrebbe essere proibitiva.
2: Ecco, l'obiettivo di fatto è anche un po' il ripopolamento delle zone, intervenire sì. In questa maniera, i provvedimenti, cercare di dare una mano.
4: Quello che in realtà sta avvenendo, perché se consideriamo che nel 2025 la Liguria ha avuto 1 milione di turisti in più rispetto all'anno precedente, questo 1 milione di turisti è stato spalmato soprattutto nell'entroterra della Liguria. Quindi questi sono i dati di quanto vuol dire investire nell'entroterra.
1: Il bello di questa trasmissione è che si conoscono un sacco di bei posti, Presidente Bucci. Sei mai stato a Cosio del Roscia?
0: No, però se parliamo dei monti e delle valli nella provincia di Genova sono
1: sei
0: ben...
1: Sei imbattibile.
0: No, imbattibile no, ma sono...
1: Questo è più un posto da Alessandro Piana. Si sta bene lì, si vede, c'è una bella campagna e insomma sono molto felice
0: comunque
1: di aver conosciuto.
0: Consiglio una campagna elettorale da Presidente della Regione a tutti.
1: A tutti, perché
0: sì,
1: fa
0: perché
1: conoscere...
0: Nei 3 mesi, 2 mesi, quello che è, andate a vedere dei posti che non avete mai visto in tutta la Liguria, uno più bello dell'altro, ed è se non altro un'attività turistica di alto livello.
1: Bene, grazie Presidente. Ci fermiamo un attimo, tra poco entriamo nel tema dei servizi, li ha citati prima anche il Presidente Marco Bucci, allora vediamo che cosa si è fatto grazie a questi fondi proprio su questo tema. A tra poco.
5: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
6: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
7: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
8: Quest'anno i saldi cantano!
9: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Eccoci di nuovo in diretta, ben trovato Mattia Crucioli, sindaco di Santo Stefano d'Aveto.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: In questo blocco, anche nel contributo esterno, li conosco entrambi, sono stato in entrambi, uno gioco in casa, cioè comunque.

0: di Framura, che poi andremo a conoscere, l'altro è ovviamente la bellissima Santo Stefano d'Abeto, il cui sindaco è Mattia Crucioli. Allora, intanto, insomma, cominciamo a inquadrare un po' il tema dei servizi. Anche qui non si vive di sola agricoltura, non si vive di sola strada, non si vive di solo dottore, anzi sì, il dottore è abbastanza importante, ma insomma ci sono tante cose che si possono fare nei comuni, e l'aiuto della regione in questo caso è stato importante.
1: Sì, devo dire che il progetto che andiamo a

0: importanti, moderni, efficienti ed efficaci. Quindi il PSR è anche questo, quando le dicevo che cerchiamo di tener conto un po' di quelle che sono le esigenze del territorio. Poc'anzi citava la banda ultralarga, il PSR ha finanziato il 50% di quest'opera a livello regionale, per dire, un piano di sviluppo rurale che va a finanziare una banda ultralarga che riguarda una moltitudine di servizi, proprio perché anche le aziende agricole, anche perché le aree rurali hanno bisogno ovviamente di una rete moderna che le consenta di poter essere competitiva sui mercati per quanto riguarda ovviamente le aziende private e soprattutto appetibile a turisti e investitori per quanto riguarda un'amministrazione comunale.
1: Eh già, Mattia Crucioli, nel suo comune sono state fatte cose importanti perché è stata realizzata una sala multimediale che ha recuperato un edificio scolastico, l'investimento è importante, 500.000 euro.
2: Sì, dunque è la ex scuola del paese ed era, diciamo, aveva molti problemi proprio anche nel tetto, nelle facciate, negli infissi. L'idea era appunto quella di offrire un servizio che tendesse a invertire lo spopolamento, quindi a consentire alle persone che nascono lì magari di poter trovare un lavoro anche attraverso appunto un punto di internet veloce e di collegamento, ma anche di attrarre lavoratori che possono lavorare da remoto, che magari hanno la seconda casa lì o che vogliono trasferirsi lì e che quindi possono scegliere attraverso questo luogo molto accogliente di lavorare da remoto in questa aula, che abbiamo voluto intitolare al sindaco che è mancato l'anno scorso, Meghi, si chiama Aula Meghi, che era il soprannome, Roberto Pareti, che se lo merita tutto perché era lui che ha ottenuto questi finanziamenti dalla regione e che ha portato avanti questa iniziativa. Iniziativa che appunto è stata realizzata con quasi, sono 490.000 euro del PSR e circa 20, poco meno di 20 del bilancio comunale, proprio perché ha riqualificato tutto un intero edificio e ha garantito appunto 26 postazioni con anche le forniture, quindi computer, fotocopiatrici e appunto, come dicevo, internet veloce e una sala anche per dedicata proprio alla teleconferenza. Devo dire che oltre a essere è stata accolta molto, molto bene dai residenti e anche da turisti o chi ha le seconde case, e sta avendo degli sviluppi e degli utilizzi anche imprevisti, perché appunto era pensata proprio per il telelavoro, però sempre di più ci viene chiesta anche da studenti per fare ricerche, per collegarsi, addirittura stiamo mettendo in campo anche delle convenzioni con istituti scolastici per provare a fare anche, non tutti i giorni della settimana, ma magari siccome noi siamo abbastanza isolati e Santo Stefano d'Aveto è il comune più alto di tutta la regione alcuni dei nostri ragazzi per andare ad esempio all'Agrario a Bedogna fanno quasi due ore di viaggio, no? Tutti i giorni, allora, e magari in condizioni climatiche avverse, perché magari nevica o anche piove molto forte, quindi l'idea di avere la possibilità di avere un punto in paese dove poter fare non come alternativa quotidiana, ma come in casi particolari poter fare la didattica a distanza, ad esempio, questo è molto importante. In più c'è il tema della telemedicina, che speriamo di poter sviluppare con un secondo lotto, perché attualmente non è ancora, diciamo, facilmente fruibile, cioè bisogna superare delle barriere architettoniche e quindi speriamo in mamma regione che ci possa aiutare nel proseguo.
1: Ecco, questo tipo di servizi sono molto importanti perché spesso si parla di viabilità, no? Di connessione, diciamo, di strade soprattutto verso questi comuni, però ci sono dei limiti fisici oggettivi, cioè comunque Santo Stefano d'Aveto sempre lì rimane, non è che la possiamo avvicinare. Ci sono le montagne, ci sono strade che non possono essere delle autostrade, quindi il fatto di avere una digitalizzazione più spinta può aiutare, tra l'altro anche nell'idea proprio del ripopolamento dei piccoli comuni, perché non ci si pensa forse ancora tantissimo, ma all'estero, ancora più che in Italia, il tema dello smart working o del lavoro da remoto, come si dice più correttamente, è un tema vero, è un tema che può favorire anche dei posti, cioè prima uno per andare a lavorare devi andare a Genova magari, no? Adesso non è detto.
0: Sì, è così, perché poi diciamo che è

0: se vogliamo, se un comune di un certo determinato territorio vuole essere attrattivo verso investimenti, ma anche soltanto verso semplici cittadini che vogliono scegliere una residenza differente da quella che hanno sempre avuto, bisogna avere tutto questo genere di servizi. Una famiglia giovane ovviamente ha delle esigenze, perché magari ha dei figli che devono andare a scuola, la scuola deve essere vicina, ci vuole un presidio medico, ci vogliono delle strutture anche sportive per poter permettere loro di fare un po' di sport. Una coppia, una famiglia di un'altra tipologia di età ha delle esigenze diverse e bisogna tenere conto un po' di tutte queste componenti per intanto dare tutti i servizi, dai trasporti alla telemedicina, al medico di famiglia, al servizio di sicurezza, al presidio di sicurezza, carabinieri, postazioni ovviamente di polizia e la viabilità diventerà da qua ai prossimi anni sicuramente sempre più un qualcosa su cui puntare, perché a grande fatica quelle vie, quelle strade sono state tracciate dai nostri avi, dai nostri antenati. Noi abbiamo una fatica minore rispetto a loro, che è quella di andare a intercettare i fondi per fare la manutenzione ordinaria che ci consente che quelle strade non vengano giù, e quando c'è da intervenire in maniera straordinaria ovviamente farlo, perché altrimenti non si riesce a dare una risposta.
1: Ma poi diventa molto più costoso in un esatto. secondo momento mettere le mani su esatto. qualcosa che magari ha franato, cose simili. Andiamo a Framura, provincia della Spezia, anche qui sul tema dei servizi, vediamo.
2: Una terrazza sul mare, un sentiero da panorami mozzafiato, anche una proposta per gli escursionisti, tutto nasce da delle risorse che ci ha messo Regione Liguria e che rivalutano anche il REL.
0: Sì, noi diciamo che come Regione Liguria mettiamo a disposizione delle risorse con una previa interlocuzione con ANCI, e poi sono molto bravi i sindaci e con i loro uffici tecnici nel predisporre le domande e nel vincere i bandi. Una dotazione finanziaria che permetteva di fare tutta una serie di interventi. Il comune di Framura, il bravissimo sindaco, ha deciso di ripristinare questo sentiero fantastico, meraviglioso. Devo dire che è stato fatto anche tenendo conto dell'ambiente circostante, perché sono state impastate le terre, le pietre locali, proprio per creare questa amalgama del territorio che è molto confacente a quelli che sono i colori del promontorio del Levante.
2: Per i comuni recuperare questi percorsi della rete escursionistica ligure
0: è fondamentale, considerando che noi, oltre all'Alta Via dei Monti Liguri, abbiamo 5.500 km di REL e soprattutto sono molto, molto richieste dai turisti che sono appassionati a un turismo lento, ma soprattutto alla scoperta e alla riscoperta di quelle che sono, diciamo così, le bellezze naturali del nostro territorio. Finanziamenti al 100%, perché comprendiamo benissimo che anche una compartecipazione economica del 5-10% da parte di un comune potrebbe essere, non dico proibitiva, ma molto impegnativa. Quindi i fondi di Regione Liguria sono al 100% per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale, proprio perché i comuni hanno bisogno di queste risorse.
2: I piccoli comuni hanno bisogno di questo tipo di interventi, poi devono essere bravi a portare a casa le risorse e a fare le progettualità e realizzarle concretamente.
3: Sì, è vero che naturalmente Regione Liguria, in questa proposta di bandi di PSR totalmente finanziati al 100%, ha dato opportunità al comune come il mio, a comuni piccoli, di poter partecipare su varie misure. Noi oggi stiamo visitando 2 misure su 6 a cui abbiamo partecipato e fortunatamente vinto, che spaziano dalle acquedotti irrigui alla sentieristica, al recupero di tradizioni locali e anche a quello che sono l'abbattimento di barriere architettoniche negli uffici pubblici, perciò anche la rivitalizzazione e riqualificazione di aule consiliari e di biblioteche. Perciò sono molto soddisfatto, perché Regione Liguria veramente ha creduto in questo percorso e chi ha avuto la fortuna, tra cui il comune di Framura, oggi può sorridere, perché è stato un lavoro intenso, impegnativo, visto anche delle scadenze molto, molto strette, però credo anche con capacità degli uffici stiamo sorridendo su questo ottimo risultato.
1: Mi viene da dire solo questo. Turisti che ci state guardando in streaming, cosa aspettate a venire nella nostra Liguria a godervi i nostri panorami? Mattia Crucioli, quanto è difficile gestire un comune piccolo? Lei ha avuto esperienze

0: politiche a scaletta, diciamo, sì, dal Senato al Comune di Genova a Sindaco di Santo Stefano D'Aveto.
1: Ma devo dire che è la cosa di maggior soddisfazione tra quelle che ho fatto fino adesso, perché vedi in concreto e puoi risolvere concretamente dei problemi. In Senato, lasciami dire, i problemi sono molto molto grossi e tu sei una piccola parte di un ingranaggio enorme, quindi, come dire, vedi difficilmente il risultato che vorresti. In Comune di Genova, vabbè,
0: fare l'opposizione a Bucci non era facilissimo.
1: Esatto, poteva essere folcloristica, anche divertente certe volte, ma poi era, insomma, non vedevi anche lì. Invece in un piccolo comune, ma fare il sindaco in generale, per di più in un piccolo comune, secondo me è molto appagante e anche responsabilizzante, perché vedi in concreto problemi e puoi dare delle risposte vere, ma ovviamente piccole cose, perché con i bilanci di un comune sotto i 1000 abitanti non è che se viene giù appunto una frana come dire, c'è una strada con problemi reali, grossi, strutturali, devi sempre chiedere a enti sovraordinati. Però ecco, intanto questo, cioè il fatto di dover avere sempre rapporti operativi con anche altri enti, che sia ANAS, che sia il dirigente scolastico regionale, guardate, veramente in tutti gli ambiti, compreso il vescovo, perché comunque i piccoli comuni, il sindaco deve dare risposte sia se manca il prete, sia se manca il medico, sia se mancano gli insegnanti, e vi faccio esempi concreti perché a noi mancano tutte queste, e ti senti sempre dire più o meno le stesse risposte, cioè siete pochi, mancano medici, sanitari e anche preti, e quindi dovete accontentarvi. Quindi, però tu sei in prima linea e devi rispondere, quindi primo saper interagire con gli altri enti sovraordinati, poi saper ascoltare e poi cercare di coordinare le forze che hai. Devo dire che in questo io sono abbastanza fortunato. Intanto perché forse per i miei pregressi politici ho avuto intessuto rapporti con gli enti sovraordinati che, devo dire, a prescindere da qualunque colore e dal mio essere stato sempre, come dire, un po' antagonista, no? Parlo sia ad esempio della sindaca Salis o del presidente Bucci della città metropolitana, della regione da cui noi dipendiamo, perché è evidente, e in tutti i casi sto riscontrando un'attenzione encomiabile, e quindi io voglio pubblicamente ringraziare sia Marco Bucci sia Silvia Salis, perché veramente stanno rispondendo in maniera concreta ogni volta che c'è bisogno, e naturalmente tutti gli assessori. L'assessore Piana qui presente è venuto più volte, è venuto sia all'inaugurazione ad esempio della sala multimediale, sia per il progetto delle vigne eroiche che vorremmo impiantare diciamo in quota, non scordiamoci che, essendo l'unico comune con un impianto, diciamo, di risalita, un compendio sciistico, certo, ci hanno aiutato lì, in quel caso erano i fondi FSR e non PSR, ma insomma un altro calderone, ma anche lì sono stati dei
0: tante cose soldi che si possono
1: indispensabili
0: fare
1: per tenere aperte delle infrastrutture che il comune mai riuscirebbe con
0: da
1: le
0: solo
1: proprie,
0: con le sue forze. Grazie mille Mattia Crucioli. Io in realtà mi stavo un po' immaginando Crucioli medico, pensavo a qualche cura alternativa che sicuramente potrebbe proporre, più difficile prete, però adesso questo penso che...
1: La cosa buffa, guarda, è stata, se hai un attimo vi racconto questa scena. Io dopo essere andato a parlare col dirigente scolastico regionale e...
0: Il vescovo.
1: E poi sono andato a parlare anche col vescovo, e il vescovo ha fatto un'assemblea pubblica, anche perché stiamo passando sotto la diocesi di Chiavari, uh-huh. E le dinamiche, e c'erano anche le persone, erano le stesse, identiche, e anche nei confronti del vescovo la gente non aveva troppi riguardi. E diceva: ci devi dare il prete, ma sei venuto qua a raccontarci quella delusione, proprio perché ne hanno esigenza. E quando uno ha un'esigenza si vuole sentire la risposta.
0: Alla messa di Natale non posso mica andare, dire, in un altro comune. Grazie Mattia Crucioli, ci fermiamo un istante, tra poco parliamo di acqua, restate con noi.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: con l'energia.

0: Gimetro di Palsiluce Gas. Controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
1: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I
2: can with Palsi. Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
3: Donare sangue
4: significa fare qualcosa di grande.
3: Insieme.
2: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Ben ritrovati, un bel applauso a Stefano Damonte, sindaco di Villa Faraldi, grazie di essere con noi. Siamo in provincia di Imperia, al confine con la provincia di Savona. Lo dico subito perché sennò a casa uno si domanderebbe come mai a Villa Faraldi hanno gli occhiali da sole anche al chiuso, perché il sindaco ha avuto un piccolo incidente e quindi diciamo, però sta bene, sì, tutto più o meno tutto ok, insomma.
1: Sì, sì, stamattina ho tolto una schiggia dall'occhio e è fotosensibile l'occhio.
0: No, non c'è dubbio, poi qua abbiamo tantissima luce. Assessore Piana, l'acqua è un tema fondamentale che dipende veramente tanto anche dall'uomo, perché è vero che i cambiamenti climatici, che piove meno, che peraltro nel ponente della Liguria piove tradizionalmente poco, il che è buono da un certo punto di vista, è male da un altro, però la tenuta degli acquedotti è determinante, no? Quindi quando parliamo d'acqua evidentemente dobbiamo anche tener conto che la mano dell'uomo può fare veramente tutta la differenza del mondo.
2: È proprio così, partendo dallo stato dei nostri acquedotti, dove dicono, questo lo dicono le aziende che gestiscono poi i vari servizi, c'è il 50% in alcuni casi di perdita, quindi credo che già intervenire a ripristinare, mettere in sicurezza o a rifare delle condotte idriche è importante, perché si ottimizza e si risparmia la risorsa idrica, e poi magari a crearne di nuove come invasi, bacini, pozzi artesiani, è importante, fondamentale, perché noi l'acqua gran parte dell'anno l'abbiamo. La conformazione della Liguria è evidente un po' a tutti, no? Appennini e Alpi, valli molto, montagne molto alte, valli importanti e profonde, dove magari anche un semplice sbarramento che va dal di fuori della psicosi della diga può essere determinante per fornire quell'acqua durante il resto dell'anno, soprattutto nel periodo estivo, essere quindi una sicurezza e soprattutto magari, perché no, poter anche creare delle piccole centraline idroelettriche per andare incontro a quella che è un'altra esigenza, che è quella dei costi delle energie, quindi ha una duplice valenza. In alcuni casi ci sono dei sindaci che questi investimenti li fanno, vedo qua ad esempio il sindaco di Aquila d'Arroscia, dove abbiamo ripristinato una diga, un invaso di 50.000 metri cubi d'acqua, quindi che dà l'acqua per un centinaio di aziende agricole e che sicuramente poi sarà oggetto di un intervento successivo per quanto riguarda il posizionamento di una centralina idroelettrica, perché vogliamo sfruttare veramente quell'importante risorsa idrica. E credo che anche l'interpretazione del sindaco Damonte per quanto riguarda il suo comune sia fondamentale, perché poi lo dirà lui, è un intervento risolutivo in quelle determinate aree, perché è un approvvigionamento importante per le aziende che insistono su quel territorio e continuano a investire, ma anche per i cittadini, visto che molta di questa acqua di queste due vasche va nella rete urbana.
0: Non c'è dubbio. Ma intanto una battuta sulla psicosi delle dighe, perché l'altro giorno ho fatto una trasmissione in cui c'erano anche esperti di, diciamo, di energia idroelettrica, quindi anche di dighe da questo punto di vista, e ricordava che la famosa diga del Vajont, da cui poi parte tutta la psicosi successiva e tutto il resto della nostra storia, è ancora lì. Cioè, il problema non era la diga del Vajont, era la montagna su cui l'avevano costruita, che è franata dentro l'invaso d'acqua. La diga è perfetta.

0: e nessuno l'ha mai toccata, quindi diciamo che bisogna sapere dove costruire più che come, perché questo l'abbiamo imparato. Allora, voi avete realizzato nuove vasche, quattro pozzi, recuperato diciamo una vasca esistente, l'investimento qui è di 400.000 euro. Vorrei che mi partisse dalla situazione pre, cioè avevate un problema con l'acqua a Villa Faraldi?
1: Allora sì, Villa Faraldi storicamente, comunque negli ultimi 10-15 anni, tutte le volte che arriva la gente sulla costa, perché siamo dietro la costa così, quindi Sdiano Marina, Cervo, arriva senza acqua perché aumenta la richiesta e nell'entroterra non arrivava più niente. E una ventina d'anni fa alcuni pozzi sono stati abbandonati perché è stato fatto la ciarroia, che è la condotta principale che passa sulla costa e serve tutti i comuni della costieri, e da lì è stata portata l'acqua anche a Villa Faraldi. E i pozzi sono stati abbandonati, con questo progetto abbiamo potuto recuperare questi pozzi, metterli in rete, gestirli con un telecontrollo e realizzare le due vasche che danno acqua a uso irriguo. È un'infrastruttura importante per il territorio perché permette a un territorio come Villa Faraldi, che è principalmente un territorio olivicolo, olive dappertutto diciamo, in ogni parte del territorio, dove sono immersi questi cinque paesi di Villa Faraldi, e si dà una risposta alle aziende di dire sì, potete contare su una struttura che vi permette di coltivare le olive e magari di averle anche le olive, perché comunque quando sta per 4-5 mesi non piove, la pianta soffre.
0: È stato un anno brutto l'anno scorso.
1: Sì, l'anno scorso è stato un anno brutto.
0: E quindi sì, naturalmente fare delle cose che possano anche comunque evitare i problemi evitabili, poi se viene un fortunale,
1: certo, non è che sia la bacchetta magica, si può risolvere qualsiasi problema, però giusto magari sopperire quella crisi, quell'aiuto che magari l'oliva ha bisogno solo per arrivare a settembre, ottobre, poi magari arriva un po' di pioggia così e poi si può raccogliere.
0: Come è andata l'interlocuzione con Regione? Avevate già il progetto pronto? L'avete realizzato ad hoc? Come ha funzionato?
1: Sì, è un sogno nel cassetto che era già lì da anni, quindi una bozza di progetto c'era. Poi con il PSR abbiamo cercato di sviluppare un progetto completo esecutivo da fornire alla Regione, grazie all'assessorato è stato finanziato il progetto e siamo potuti partire con l'opera e realizzare finalmente l'opera che era già richiesta da anni dal territorio e dalle aziende.
0: Ci spostiamo dalla provincia di Imperia a quella di Savona, non lontano, visto che appunto, come ci raccontava il sindaco, Villa Faraldi è appunto al confine con Savona, e andiamo a Bardineto per vedere che cosa si è fatto dal punto di vista dell'acqua. Qua assieme al sindaco di Bardineto, Mario Basso, c'è un altro assessore regionale, l'assessore Ripamonti. Vediamo.
2: Progetto importante all'interno naturalmente di questa parte di territorio, due mezzi che serviranno tantissimo alla comunità. Facciamo un po' il punto della situazione.
3: E questa è una delle attività di Regione Liguria che fa normalmente rispetto a quelle che sono le attenzioni verso le aree dell'entroterra. In modo particolare questi sono due mezzi comprati con le misure messe a disposizione dal settore agricoltura per consentire appunto a quelle aree un pochino più complicate di poter essere tempestive e puntuali nel momento in cui il bisogno viene su. A questo punto c'è un mini escavatore e una grande benna, quello serve per multifunzione, neve e quant'altro, quindi l'attenzione per il territorio è sempre prima di tutto.
2: Un'attenzione che viene rivolta spesso e volentieri, fortunatamente adesso lo possiamo dire, a tutto quello che è il nostro entroterra, con tutto rispetto per la costa.
3: Assolutamente sì, la costa ha le sue peculiarità, ma il vero tema è quello dell'entroterra, perché questi piccoli comuni, noi siamo una regione particolarmente diciamo vocata ai piccoli comuni, l'attenzione di regione deve andare in questa direzione e consentire ai sindaci, che sono i veri front office di questa regione, di essere tempestivi nel momento in cui ci sarà bisogno di farlo. Queste sono aree in cui viene la neve, il ghiaccio e quant'altro, e quindi questi mezzi vanno in questa direzione a tutela della comunità e soprattutto in sostegno ai sindaci.
2: Sindaco, alle sue spalle una delle tante opere importanti in questa parte di territorio, vogliamo ricordarle?
4: Sì, certamente lì è stato fatto nell'anno 2023 e 2024 questa parificata, ahimè, perché purtroppo avevamo avuto nel 2016

0: Dice 2018 un gelicidio dove purtroppo aveva causato l'interruzione di questa strada, che è una strada di collegamento che collega il Colle del Melogno e il comune di Giustenice. Più giù abbiamo fatto anche dei gabioni che ci hanno permesso, che la regione ovviamente ci ha autorizzato.
1: Quindi sostenibilità anche per cercare di mantenere il più possibile questa parte di territorio?
0: Assolutamente sì, perché come ho già detto questa qua è una strada frequentata, anzi frequentata da tante, sia per i boscaioli, perché qua ahimè la foresta è una delle foreste più grandi d'Europa, Faggeti, che lavorano i boscaioli, più i biker che vengono dal Finalese, vengono su.
1: Ricordiamo un po' questa parte di territorio, si parte da qui e si arriva fin dove?
0: Allora, come ho già detto, si parte da Bardineto e questa strada porta al Colle di Melogno, che è in comune di Calizzano, o addirittura giù a Giustenice, dall'Alba al Maremola.
1: Quindi,
0: sì.
1: bello
0: e poi si va sul Monte Carmo, che è a 1389 metri, che è il monte più alto della provincia di Savona.
1: Ancora una volta quindi un ringraziamento comunque a Regione Liguria.
0: Assolutamente, la Regione Liguria è un grosso ringraziamento che c'è stata veramente a fianco a tutti gli interventi che abbiamo chiesto, soprattutto questo che è stato solerte e l'hanno fatto in breve tempo.
2: Molto bello, tra l'altro mi piace, Assessore, il fatto che alcune opere siano magari anche un po' più tradizionali, no? Le palizzate, per esempio, uno pensa sempre ai muraglioni, invece ci sono tanti modi per difendere il territorio, anche più armonici con quella che è poi la vocazione, il paesaggio, mi è piaciuto molto questo aspetto.
3: Sì, devo dire che sono soluzioni ingegneristiche importanti e poi oltretutto hanno una tenuta
2: importante
3: sì. Pluriennale, perché si pensa magari a una palificazione come sistemazione momentanea, in realtà è risolutiva, perché dicono, questo lo dicono gli ingegneri, che durano tantissimi anni, sicuramente più di un muraglione di cemento armato o di un gabbione.
2: Non c'è dubbio. Per chiudere, mi racconta un po' di Villa Faraldi. Olive, le abbiamo capite, ci sono. Poi, perché ho sbagliato a non essere ancora venuto a visitare Villa Faraldi fino ad oggi? E così magari qualcuno a casa gli viene voglia.
4: Ok, è un piccolo borgo a pochi chilometri dal mare, perché una decina di chilometri siamo sul mare.
2: Quindi già c'è questo aspetto da seconda casa da non sottovalutare,
4: sì,
2: no?
4: Sì, sicuramente. E poi siamo in mezzo al verde e con tantissimi sentieri, ci sono una rete escursionistica ampissima, c'è la possibilità di visitare dei laghetti e fare il bagno e refrigerare con questo caldo estivo.
2: La sera è più fresco, sì.
4: Sì, la sera è un po' più fresca,
2: sì,
4: perché
2: certo.
4: Altro c'è il verde.
2: Non l'ho chiesto a Mattia Crucioli perché mi avrebbe detto che sono 4 gradi a Santo Stefano d'Avito la sera d'estate, quindi non volevo esagerare, diciamo.
4: Siamo a 350 metri dal mare.
2: Vabbè, insomma, abbastanza vicini e quindi sicuramente sì. Ancora molto, molto liguri, diciamo quasi di costa sì. Dal punto di vista del clima. Grazie mille Sindaco, grazie a Villa Faraldi. E tra poco continuiamo con il tema degli acquedotti e della qualità della vita e ci muoveremo tra Genova e la provincia della Spezia. Restate con noi.

0: Eccoci di nuovo in diretta, un saluto a Giancarlo Leveratto, sindaco di Carrodano. Grazie sindaco di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Siamo in provincia della Spezia e anche qui parliamo di acqua, acquedotti e qualità della vita. Voi avete un nuovo acquedotto di Cane Greca e Porcile ed è stato un intervento piuttosto importante, ce lo racconta?
1: Sì, un intervento per noi molto importante, perché la frazione di Cane Greca è una delle 8 frazioni in cui si articola il nostro comune, era servita esclusivamente da un acquedotto privato che esisteva da più di 30 anni, che si approvvigionava su una fonte autorizzata, concessionata, ma molto povera d'acqua, e tutti gli anni, quando il comune gestiva la risorsa idrica, il comune immetteva nell'acquedotto privato una certa quantità di acqua. Ora, da quando il comune di Carrodano non gestisce più la risorsa idrica, che è ad esclusivo appannaggio del gestore unico, è il centro di Cane Greca, che parliamo di circa 30 nuclei familiari, era in forte sofferenza.

0: sicurezza. Per fortuna è stato finanziato questo progetto che avevamo realizzato da più di 15 anni e diciamo lo abbiamo realizzato in tempi molto veloci, molto diciamo compatibili con la chiusura della progettazione e del PSR. E la cosa più critica per noi è stata diciamo armonizzare il progetto con quelli che sono gli standard del gestore unico, cioè siccome questo acquedotto non l'avremmo gestito noi ma l'avrebbe gestito il gestore unico, abbiamo dovuto apportare delle piccole modifiche per renderlo funzionale alla gestione diciamo del gestore unico.
1: Ed è stato difficile, è stata necessaria una burocrazia eccessiva? Qual è la sua opinione da sindaco?
0: Beh, diciamo che è stato un po' complicato, impossibile non c'è nulla, diciamo, nel momento in cui c'è la volontà di poter procedere, però abbiamo avuto difficoltà a rispettare i tempi, questo sì. Poi c'è stata la grande collaborazione del gestore unico che ci è venuto incontro, ci ha dato anche supporto tecnico laddove ne avevamo bisogno.
1: Ecco, quello che dice il sindaco è un altro dei temi, no? Non è che ci sono solo uno o due attori quando si fanno le cose, no? Dipende da che cosa fai, c'è una pletora di possibili interlocutori che devono diciamo lavorare in sinergia. Talvolta succede, questa volta sì, mi pare, no? Il gestore unico ha dato buone risposte al sindaco Leveratto, ma insomma non è proprio sempre facile, questo forse talvolta non si capisce bene, no? Di chi è la colpa, delle cose che non vanno.
2: Diciamo che, ma no, è difficile andare a individuare delle colpe, il politico ha sempre il pensiero o comunque la speranza che questi enti si parlino tra di loro, esatto. Almeno questo, perché poi è inutile destinare delle risorse finanziarie, creare dei capitoli, stabilire dei criteri per mettere a bando ovviamente dei fondi se poi ci sono enti che tra di loro non si parlano, si parlano poco o si complicano la vita. Ecco, io credo che il periodo degli amanuensi che scrivevano paginate e paginate di regole sia un po' finito, comunque cozza un po' con quelli che sono i tempi di un'amministrazione, ma soprattutto di una politica più veloce e più moderna, anche perché altrimenti davvero rischiamo di non rispettare i tempi o spesso e volentieri molti sindaci, perché io in passato quando sono stato assessore mi sentivo dire sì, però non so se ce la faccio perché poi devo parlare con questo, con quell'altro, devo andare in provincia, devo andare in regione, in città metropolitana, devo parlare con quell'ente, forestali o non forestali. E questo mi ha portato ovviamente a fare tutta una serie di lavori, una regia intanto con ANCE, poi anche con tutta una serie di soggetti giuridici che hanno competenza in materia per cercare di avere le idee un po' più chiare, soprattutto per quanto riguarda i tempi, perché poi c'è il comune che è in salvaguardia idrica, c'è il comune che ha è nella gestione del gestore e quindi non può prendere il contributo se non sotto quella forma. Diciamo che tutte queste esperienze mi hanno portato e hanno portato anche i miei uffici negli ultimi anni a correre un po' di più, perché poi è difficile spiegarla alla gente, è difficile spiegarla a un sindaco,
1: che è una cosa non si può fare,
2: è difficile per un trovare le parole, esatto.
1: Non c'è dubbio, però deve essere invece molto soddisfacente per un sindaco dire alla popolazione che non riceveva l'acqua con regolarità da oggi è andato tutto a posto, no? Cioè, penso che sia il motivo per cui uno, anche perché diciamolo e credo fatevi un applauso, perché c'è un tema fondamentale che è quello dei soldi e della casta, ok? Perché la politica è tutta soldi e casta, secondo quelli che... Ora, certo, se faccio il parlamentare di opposizione e vado una volta ogni tanto alla Camera dei Deputati, posso anche abbastanza sentirmi casta. Ma se faccio il sindaco di Carrodano, di Santo Stefano Davido, di tutti gli altri comuni che sono presenti qui, prendo due spiccioli di cui probabilmente ce ne rimetto, perché mi ricordo una notte in una pioggia estrema, Primo Canale, ero in diretta, il sindaco, chiacchieravamo un po' nella disperazione più generale, mi dice, ma guarda, io alla fine del mese se non ci rimetto sono già contento così. Ecco, forse è questo il motivo, no? Andare dalle case della frazione che è stata ricollegata all'acqua e dirgli, ragazzi, da ora siete a posto.
0: Sì, questo lo dicevano anche i miei predecessori, chi mi ha preceduto, è uno dei motivi che fa scattare la molla in chi vuole impegnarsi nell'amministrazione di un piccolo comune, perché è la soddisfazione di dare delle risposte ai cittadini e possibilmente ricevere anche un segnale.

0: gratitudine.
1: Arriva
0: devo,
1: quello.
0: Devo dire la verità, io questi segnali li ricevo.
1: Vediamo le prossime elezioni, uno dice, perché poi è sempre lì il tema. No. Ricordatevi. Brava gente. Allora, adesso invece andiamo non in un comune piccolo, il comune è molto grande, quello di Genova, che però ovviamente ha anche le sue alture, le sue località un pochino più bisognose di cure. Andiamo nella bella Apparizione, dove, sempre per parlare di acquedotti e qualità della vita, troviamo un altro assessore regionale, Alessio Piana, perché come sapete chiamarsi Piana nella regione Liguria conta, diciamo, porta, diciamo, ha un vantaggio, insomma, si chiamano tutti Piana, diciamo, più o meno, scherzo, anzi A Piana per essere più precisi, quindi diciamo, anche l'A diciamo, di iniziale va bene, insieme con Giorgio Viale, che è assessore del municipio locale, anzi ex, no, assessore attuale e ex assessore alla sicurezza del Comune di Genova. Andiamo a sentire.
2: È un aspetto che per la sicurezza dei cittadini del municipio è veramente importante, soprattutto per chi risiede come alle nostre spalle sulle alture e qua dove siamo noi, cioè nell'area del quartiere di Apparizione. Parliamo di un pericolo concreto che c'è stato per anni e anni, cioè il pericolo che le proprie case venissero travolte dagli incendi boschivi, un pericolo che adesso si è molto affievolito grazie appunto a questa rete idrica che consente il pronto intervento delle squadre operative, dei vigili del fuoco e dei volontari, che quindi possono andare a spegnere e contenere le fiamme proprio prima che arrivino verso le case. Nel nostro caso più specifico, qua in via Lanfranco, abbiamo una vera e propria barriera a tutela delle abitazioni contro appunto un possibile incendio boschivo.
3: È un progetto che ha avuto il suo successo grazie alla collaborazione tra il municipio, tra l'amministrazione comunale e tra la regione, che assieme hanno avuto la capacità di sviluppare una progettazione che nell'ambito poi della misura che è stata attivata sul piano di sviluppo rurale ha reso possibile sostanzialmente infrastrutturare questa rete di serbatoi, di stazioni di pompaggio, di nuova rete dell'acquedotto, proprio funzionale alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi. Genova è una città meravigliosa che ha alle sue spalle moltissimo verde, molto spesso di proprietà dell'amministrazione comunale, e quindi è necessario un'attenzione particolare per la tutela e la cura di questo patrimonio e soprattutto per la messa in sicurezza anche delle tante abitazioni che si trovano immediatamente a contatto con le aree più boscate. Credo che qui, come è successo anche a Ponente, il medesimo progetto riguardava anche contesti adiacenti a Villa Doria, a Villa Pallavicini, a Pegli, e appunto grazie a questo 1.500.000 euro sono state rese possibili queste infrastrutture che sicuramente consentiranno di rimanere un pochino più tranquilli in prospettiva e di aumentare il livello di protezione.
1: E qui, caro assessore, intanto bellissima vista ovviamente anche da Apparizione, mi veniva in mente il problema opposto, no? Che il comune di Genova è così grande per la sua struttura, diciamo così, che ci sono dei municipi che sono grandi come delle città. Ora non ho il dato esatto del Levante, però per esempio ho quello della media Valbisagno, perché lo cercavo ieri per altre ragioni, fa tipo 55.000 abitanti, che sono poco meno di quelli che fa Savona, per
4: Sanremo.
1: Ecco, esatto. Quindi diciamo che ha grandissime complessità. Altro tema importantissimo è quello degli incendi boschivi. In effetti, quando si vedono quelle belle villette un po' isolate, dici, eh sì, bella, però se comincia a bruciare l'intorno è difficile salvarla. Questo è un'ottima idea, cioè avere un canale irrigui, un acquedotto che arriva, può sparare acqua direttamente da lì.
4: Sì, siamo anche, vedendo questa immagine, mi è venuto in mente che siamo anche intervenuti molto anche sulla creazione di colonnine antincendio per i vigili del fuoco e la protezione civile, perché spesso e volentieri si va in loco, magari con la botte finisce e devi avere un qualcosa per poter riempire, ripristinare e poter intervenire subito dopo. E ancora la settimana scorsa nell'Imperiese avevamo inaugurato 3 mesi prima 2 vasche antincendio proprio con questo scopo, è scoppiato un incendio e per fortuna i danni sono stati contenuti proprio perché l'elicottero è potuto intervenire grazie a queste 2 vasche che erano state fatte nel comune di Molini di Triora. Non so cosa sarebbe successo oggettivamente se non ci fossero stati questi 2 grandi bacini.
1: Certo, non c'è dubbio. Sindaco, anche a lei per chiudere, insomma, ora avete anche l'acqua, qua non c'è più

0: nessun motivo per non venire a fare un giro a Carrodano.
1: Direi di no, direi di no. Anche se magari è meglio bere il vino, però.
0: Certo. Me il vin caudo con l'acqua fredda, diciamo, dalla mia parte, penso più o meno anche dalle, anche dalle sue, però diciamo che sicuro sono quei bei posti che fanno da corona.
1: Sì, tenga
0: nostra...
1: presente che parlava dell'abitazione di una delegazione tipo Apparizione, eccetera, eccetera, di un quartiere, di un municipio di Genova, parlando di 55.000 abitanti, Carrodano fa meno di 500 abitanti.
0: Sì, con le stesse dimensioni però a volte.
1: Con le stesse dimensioni.
0: Perché mi pare che il comune più grande della Liguria sia Varese Ligure, se non mi sbaglio, come estensione di... Sì. Chilometri, quindi per dire, cioè, che poi non fa pochissimi abitanti rispetto, e questo crea dei problemi enormi, perché poi voi avete strutture sulla base di quanti abitanti, non di quanto è grande, e talvolta sono veramente molto grandi, con tante strade, con tanta boscaglia, tanta vegetazione. Grazie sindaco, viva i comuni della Liguria.
1: A voi.
0: Tra pochissimo ce ne andiamo nell'Imperiese, ma anche a Savona, restate con noi.

0: Ben ritrovati questa parte di trasmissione, assessore, l'abbiamo chiamata Viabilità, Borghi e Resilienza, che potrebbe essere: i borghi riescono a essere resilienti se hanno la viabilità, perché altrimenti uno poi dopo un po', bello, però anche no, nel senso che non è che posso stare veramente troppo isolato. Poi ci sono, come dire, dei luoghi, come diciamo prima, Santo Stefano d'Aveto, altri comuni che sono anche orgogliosamente isolati, no? Ci vai apposta per goderti la natura incontaminata, per vivere un po' lontano rispetto alla città, però in generale, se devo lavorare, se ho degli interessi, se mi devo muovere, la viabilità è fondamentale. Anche in questo entra in gioco, diciamo così, la parte dei finanziamenti e i piani che sono stati utilizzati.
1: Sì, questa è la novità forse del PSR, che a conclusione ci ha visto, diciamo così, coinvolti nel raggiungere l'obiettivo di spesa e consentire ai sindaci di fare veramente degli interventi veloci che servissero. Molti di questi comuni, ad esempio, ci avevano chiesto di asfaltare delle strade bianche che non erano semplici strade rurali, addirittura collegavano frazioni con altre frazioni o con il comune.
0: Strade bianche vuol dire non asfaltate?
1: L'abbiamo consentito a molti sindaci di poter asfaltare queste strade. Ed è una novità, perché in passato non era, con un piano di sviluppo rurale, non era consentito fare questo genere di intervento. Abbiamo posto, diciamo così, una richiesta, una domanda alla Commissione europea, ci è stato risposto di sì e siamo corsi ovviamente a fare anche questo genere di interventi.
0: Non c'è dubbio. Allora un saluto e un applauso a Marino Milani, sindaco di Castelvecchio di Rocca Barbena.
2: Grazie per l'invito.
0: Siamo dell'entroterra del Benga, siamo in provincia di Savona e voi avete beneficiato di due misure di questo PSR che vi hanno dato tanto, perché dall'elenco di cose qui credo che siano veramente notevoli.
2: Sì, sono stati due interventi importanti, le due misure sono la 7.2 e la 4.3. E la 7.2 ci ha permesso di recuperare la strada di accesso al borgo, tra l'altro è uno dei borghi più belli d'Italia, certificato, bandiera arancione.
0: Si è già messo avanti, sa che poi gli farò la domanda su perché devo andare a Castelvecchio di Rocca Barbena.
2: Quello è uno dei motivi.
0: Questo è uno dei motivi, beh, è già tanto come motivo.
2: Però al posto di fare l'asfalto lo abbiamo tolto per usare pietra locale e ciappe comunque di una cava ligure,
0: per avere una cosa,
2: elegante, più da bella. Collegare con il resto del borgo. E l'altra strada, l'altro intervento, la 4.3, è su una strada che comunque è rimasta bianca, non abbiamo asfaltato, e ci permette di collegare tutte le campagne, diciamo, continua fino al comune di Zoccarello e si può raggiungere anche l'ultimo pezzo del borgo di Castelvecchio, località Fontane, dove tra l'altro stiamo lavorando con l'intervento con il FOSMIT, sempre grazie all'assessore Piana.
0: Lunga gestazione o occasione presa al volo? Com'è andata questi lavori?
2: No, sono progetti che uno avevamo già in programma e l'altro lo abbiamo fatto rapidamente.
0: Serviva il portafogli, è arrivato il portafogli.
2: È arrivato l'assessore Piana. Che ci ha dato la possibilità di
0: assessore, se avanza qualcosa io sono a sua disposizione. Scherzi a parte, è importante questo aspetto, no? Cioè, comuni, si diceva qualcuno anche prima, era il sogno nel cassetto, però il cassetto

0: Setto stava chiuso perché non c'erano i fondi. Poi, insomma, credo anche che un'altra delle qualità che deve avere un'amministrazione sia quella di trovarle queste opportunità, no? Perché a volte ci sono, anche i politici talvolta non sanno, o le istituzioni non sanno, che magari c'è quel particolare tipo di finanziamento, quel piano, quel fondo che possono arrivare ad essere utilizzati lì. No, ci vuole anche un po' di finanza creativa, come si dice, senza ovviamente scadere nell'errore, ma si può fare, no?
1: Sì, direi che è proprio così, perché l'ultimo esempio che ho citato vale un po' per tutti. Il politico non ha soltanto il compito di andare a individuare una dotazione finanziaria per una misura, ha anche il compito di rendere quella misura attrattiva, ma soprattutto praticabile sui territori, perché poi loro vincono. Non è che distribuiamo i soldi così, non ho un cassetto infinito, diciamo che predisponiamo dei bandi e loro li vincono, sono molto bravi, alcuni che vedo qua, i sindaci presenti, ne hanno vinto anche due o tre, quindi sono tre volte bravi. E bisogna stare attenti dal punto di vista regionale a quelle che sono le reali esigenze del territorio, ripeto, e poi andare loro incontro, perché si parla sempre di piccole realtà che hanno la necessità di quei fondi e di quegli interventi. Se noi portiamo un intervento di 500.000 euro, mi pare l'ultimo che hai fatto tu nel tuo comune, in un comune costiero, una realtà più grande, quasi non si nota, è una aiola, è un qualcosa di irrisorio, mentre invece in quelle realtà lì sono sentite, sono volute e soprattutto sono apprezzate dai cittadini.
0: Eh già, perché possono cambiare loro la vita. Andiamo a Mendatica, dove appunto il nostro assessore Alessandro Piana era con le nostre telecamere assieme al sindaco Graziano Floccia. Vediamo cosa è stato fatto lì.
2: Questo intervento supportato da Regione Liguria per il Comune di Mendatica è stato un'occasione importante, perché su questo territorio, come abbiamo visto salendo e venendo su per questa strada, ci sono anche tutta una serie di abitazioni che l'abbiamo potute servire e mettere in sicurezza. In particolare questa strada comunque è una strada che ha anche profili tagliafuoco, penetrabilità del bosco, abbiamo delle aziende che stanno coltivando il bosco, tagliando degli appezzamenti. E poi una cosa importante che si sta sviluppando è il turismo outdoor, per cui è una strada di collegamento tra la frazione San Bernardo e il capoluogo di Mendatica per le biciclette, per il trekking e per tutto quello che riguarda questo tipo di sport.
3: Devo dire che dal punto di vista tecnico i comuni hanno risposto molto bene sui nostri piani di investimento, predisponendo diciamo così delle pratiche molto, molto ben istruite. Quindi complimenti intanto a loro che hanno saputo intercettare questi fondi, ai loro uffici tecnici che hanno fatto le istruttorie, e ovviamente a Regione Liguria, che ha sempre un occhio di riguardo, in modo particolare il mio assessorato, per queste realtà. Mettere in sicurezza, ripristinare o creare queste strade vuol dire intanto mantenere quello che è il presidio socio-economico del territorio, aziende agro-silvo-pastorali, aziende turistiche e soprattutto anche poter, diciamo così, implementare il sistema idrico degli acquedotti. Devo dire che sono tutti interventi utili alla popolazione e soprattutto nei periodi estivi, quando aumenta sensibilmente questa popolazione, dare una risposta concreta anche alle tante seconde case.
0: Allora, queste sono le opere di Mendatica. Eravamo in provincia di Imperia e a questo punto come cambia anche, come dire, l'attrattività del borgo, no? Capiamo che è bellissimo, ovviamente lo è, e attira quindi anche visitatori, ma dargli delle strade anche esteticamente, avete lavorato anche sul lato estetico giustamente, perché avevate da preservare una qualità complessiva, probabilmente gli dà un ulteriore slancio. Adesso bisogna promuoverlo al massimo.
4: Sì, abbiamo lavorato sull'estetica, non solo, perché anche tutti i sottoservizi, il potenziamento dell'illuminazione pubblica. Comunque, certamente avere la strada che porta dalla provinciale all'interno del borgo, essere fatta in una pavimentazione non più in asfalto ma in una pavimentazione di pietra locale che si ricongiunge con tutto il resto del borgo, sicuramente è un colpo d'occhio diverso.
0: Certo. Quanti abitanti avete nel vostro comune?
4: Noi siamo pochini, siamo sui 140 abitanti.
0: 140 abitanti, insomma, classico piccolissimo, tra i più piccoli forse
4: della provincia di Savona,
0: però con una sua

0: storia, con un suo orgoglio, e adesso anche con le strade nuove.
1: Con le strade nuove.
0: E allora grazie sindaco.
1: Grazie a voi, e voglio ringraziare l'assessore Piana, veramente, che c'è stato vicinissimo, non soltanto con spot, ma la verità.
0: Capito, assessore, dice che proprio come Piana non c'è nessuno.
2: Non ha proprio detto
0: ha detto più o meno questo.
2: Apprezzo lo stesso.
0: Mi è sembrato di interpretare, diciamo così, le sue parole. Ci vediamo tra poco, le conclusioni con l'assessore Piana. Abbiamo ancora un collegamento esterno. Andremo a Montegrosso Pian di Latte. Pian Latte, che è proprio una delle zone, infatti ci sarà Alessandro Piana, lì lo vedremo, uno e Trino tra poco.

0: Allora, Assessore, parte finale di questa nostra conversazione resta naturalmente il tema del bosco, della forestazione, che in realtà è stato protagonista di quasi tutti i nostri video. No? Abbiamo visto un sacco di boschi bellissimi che caratterizzano la nostra regione.
1: Sì, si parte da lì. Le do un dato ulteriore. Nel fine 800, primi 900... il bosco rappresentava il 43% del territorio ligure, oggi siamo al 74,6, quasi il doppio in soli 100 anni. Un bosco che i nostri antenati o le popolazioni che abitavano l'entroterra ci avevano insegnato a tenere pulito, a sfruttare, perché un bosco coltivato, un bosco sfruttato è un bosco che si rinnova ed è un territorio perennemente in sicurezza. Oggi, per fortuna, diciamo così, abbiamo una gestione virtuosa del nostro territorio, soprattutto del nostro entroterra, perché si è riscoperto veramente come attrattiva turistica. Consideriamo che oltre i 440 chilometri, come dicevo in un video precedente, abbiamo 5500 chilometri di sentieri iscritti alla REL, che è la rete escursionistica ligure. È una distanza, è un'opera infrastrutturale importante se la mettiamo assieme, perché ci consente di arrivare fino all'equatore se dovessimo fare un'unica strada. E questi piccoli sentieri sono stati riscoperti, che erano stati tracciati per questioni lavorative, poter arrivare ai campi, nei prati, nei pascoli, ma anche per il commercio con il Piemonte, perché molte di queste piccole mulattiere consentivano di portare tutta la salagione, il sale e l'olio in Piemonte e poi venire giù con la farina o altri prodotti legati ovviamente all'agricoltura per il solo ed esclusivo sostentamento. Non erano neanche diciamo così scopi commerciali, ma per poter vivere e sopravvivere. Oggi cerchiamo di riscoprirle e di rimetterle in sicurezza, perché hanno una grande attrattiva turistica, e investire su queste piccole strade consente alle aziende che sono sul territorio di poter continuare a lavorare, vivere e investire, e ai turisti che vengono per scoprirci o per riscoprirci di avere un territorio monitorato, un territorio sicuro, e soprattutto a noi come Regione Liguria ci consentono di vedere tanti giovani andare a investire con strutture ricettive piccole o medie in quei determinati territori, cosa che prima in passato non avveniva.
0: Anzi, provare a reinvertire, no, quel trend, che mi ha molto colpito quella cosa, che abbiamo così più bosco rispetto alla fine dell'Ottocento, no? Vuol dire che un sacco di borghi sono perduti, sono stati invasi dalla boscaglia, e magari, ora non voglio dire che bisogna rinunciare al bosco che è preziosissimo, ma magari si può invertire un po' la presenza dell'uomo, che peraltro è importantissima anche per evitare disastri. L'abbiamo raccontato tante volte noi qui a Primo Canale, di quanto magari la mancata manutenzione che veniva naturalmente perché c'era la coltivazione, c'era la pastorizia, c'era tutto quello che il bosco il bosco e la campagna può dare, che invece adesso magari è stata abbandonata nel corso degli anni. Ultimo comune del nostro bellissimo giro della Liguria è Montegrosso Pian Latte. Andiamo a vedere cosa si è fatto lì.
1: Devo dire che sono stati molto bravi a spendere quelli che sono i fondi che noi Regione Liguria mettiamo a disposizione per ripristinare dei luoghi storici che hanno duplice valenza, quindi per il turismo che sta scoprendo e riscoprendo questi posti sempre più diciamo così pesantemente, e soprattutto per quelle che sono le attività agrosilvo-pastorali che insistono in questi territori, anche perché abbiamo delle malghe, se non sbaglio, sì,

0: monte di questo intervento, 5.000 metri di strada ripristinata, messa in sicurezza con anche un certo tipo di arginatura, quindi bravo, bravo sindaco.
1: Stato
0: Io
1: per noi un intervento, grazie Alessandro, grazie alla Regione Liguria, grazie in particolare Alessandro per questi interventi che per noi sono fondamentali, sono vitali, vitali per noi e per le attività che insistono sul nostro territorio. L'intervento che ha riguardato in particolare la risistemazione della strada con la costruzione, perché di questo si tratta di un nuovo ponte che attraversa questo rio che era stato completamente distrutto, era impraticabile, non si poteva passare con nessun mezzo durante una delle ultime terribili alluvioni che conosciamo bene, un martorio nel nostro territorio con il dissesto idrogeologico che conosciamo. Una risistemazione del manto stradale fatta a nuovo con interventi di ingegneria naturalistica, micropali, micropali di legno, pali di legno, palificazioni di legno, un lavoro per noi fondamentale. La Malga raggiungibile con qualsiasi mezzo, 4x4 è comunque raggiungibile facilmente, quindi un impulso all'economia e al lavoro. Quindi grazie veramente alla Regione e a Alessandro per come si impegna per essere vicino ai territori e per quello che ci permette di sviluppare attraverso questi programmi di sviluppo rurale.
2: Il vero applauso, Carlo Assessore, era per la Panda 4x4, che era perfetta per la location nella quale si
0: Del
2: trovava.
0: sindaco.
2: Per, assolutamente. La famosa macchina che di solito, insomma, dà dei punti ai tutti i
0: Risolve i
2: SUV
0: problemi.
2: moderni, esatto, quando si tratta di cavarsi di impaccio. Insomma, come questo, sicuramente tantissimi comuni dell'entroterra della nostra regione avranno bisogno anche in futuro. Quindi ora non parliamo ancora di programmazione futura, perché si sta ancora chiudendo questa, quindi bisognerà un po' ragionare, ovviamente, su quello che rimane, su quello che saranno le disponibilità prossime, però ce ne saranno, questo possiamo certamente immaginarlo. E allora chiunque all'interno della Regione Liguria che non abbia ottenuto fondi adesso, che non abbia avuto magari progetti pronti, è, credo, stimolato a lavorare proprio in virtù di quello che è stato fatto negli altri comuni della Liguria.
0: È proprio così. Intanto posso farvi i complimenti per come avete, diciamo così, montato tutti i servizi, alcuni neanche li ricordavo più. Complimenti davvero, perché questo ci consente di promuovere ulteriormente e ci fa uscire fuori da quello che potrebbe essere solo ed esclusivamente un autocelebrarsi. Quindi, questo è il vecchio PSR che chiude, si fanno i bilanci, ma soprattutto si tracciano le prospettive per il complemento di sviluppo rurale futuro, dove sicuramente ci saranno meno misure. Una delle esperienze che abbiamo fatto è che è vero, abbiamo dato molti soldi, però con diverse misure. Se andiamo a creare invece due o tre misure omnicomprensive, che comprendano tutta questa serie di interventi, rendiamo ulteriormente ancora più facile la vita ai nostri uffici e ovviamente agli uffici comunali e ai sindaci stessi. Quindi sicuramente andremo su due o tre misure, ci sarà una dotazione finanziaria minore rispetto alla precedente per il semplice fatto che ha la metà della durata come numero complessivo di anni, quindi in prospettiva o in percentuale sarà più o meno la stessa per i prossimi 2 anni. Quindi chi ha seguito la trasmissione, chi seguirà la trasmissione, si farà un ulteriore quadro di quelle che possono essere le opportunità, tantissime, per poter predisporre dei progetti, se non li hanno ancora, che vanno ovviamente in quella direzione di intervento.
2: Abbiamo parlato poco, ma anche perché appunto gli interventi sono andati altrove, dell'agricoltura in senso stretto, no? Che è comunque un'altra. Intanto è appunto uno dei modi per difendere l'entroterra e il territorio dal punto di vista ambientale, e poi è una fonte di sostentamento importante, magari per, è un settore economico. Cosa si può ancora fare per migliorare da questo punto di vista in Liguria?
0: Sì, anche in quel senso stiamo investendo molto. Per fortuna le aziende hanno ritrovato quella propensione all'investimento che era un po' mancata negli ultimi anni, non tanto per la loro intenzione, ma per un aumento sconsiderato di tutta una serie di prezzi delle materie prime. Quindi diciamo che dal lockdown in poi il mercato globale è un po' impazzito, basta un conflitto bellico a migliaia di chilometri di distanza per portare ad un aumento sconsiderato, comunque a speculazioni, a bolle speculative importanti che possono compromettere ovviamente quello che è il settore privato e imprenditoriale. E stiamo mettendo a disposizione anche in questo caso delle misure importanti con delle dotazioni finanziarie che ci auguriamo ci consentano di finanziare più aziende possibile,

in modo tale che possano continuare a rimanere competitive sul mercato, un mercato sempre più moderno, sempre più veloce. Devo dire che però, per quanto riguarda l'agricoltura ligure, al 90% dei casi è già un'agricoltura molto moderna. Se pensiamo ai fiori, se pensiamo alle orticole, se pensiamo alle aromatiche, alle serre del basilico, sono già aziende molto ben strutturate. Poi il settore dei vini ultimamente sta facendo dei passi da gigante,

0: non vogliamo lasciare indietro nessuno. L'olivicoltura negli ultimi anni ha patito ovviamente una certa mancanza di infrastrutture, perché poi le infrastrutture idriche sono sempre mancate in olivicoltura perché non ce n'è mai stato bisogno, e negli ultimi anni, venendo a mancare questa materia importante, è venuta meno la produzione. Quindi quest'anno l'annata è ottima, c'è un'ottima produzione, ci sono tantissime olive, i pensieri sono tutti positivi, però non dobbiamo fermarci e dobbiamo continuare a investire anche in quel settore per non lasciare dietro
1: nessuno. Non c'è dubbio. E per quanto riguarda i vini, Alessandro Piana se lo ricorderà, un po' d'anni fa avevamo lavorato a un progetto proprio sui vini della Liguria, e io da giornalista avevo analizzato quasi tutte le cantine, cioè era una roba pazzesca, veramente. Ho bevuto poco in realtà, purtroppo, ho più letto che bevuto, ma è stata veramente un viaggio, perché dappertutto in Liguria ci sono vini eccezionali. Anche questo bisogna ricordarlo a chi ci segue da casa. Per chiudere, visto che siamo nel mezzo di quella che potrebbe essere l'estate più torrida di sempre, almeno fino alla prossima, che potrebbe anche essere peggiore di questa, massima attenzione quando si va in campagna, nei boschi, massima tutela di quello, portate via i rifiuti, non accendete fuochi, c'è il pericolo grave di incendi boschivi in questa fase dell'anno, quindi credo che da parte sua, per chiudere questo aspetto, perché poi alla fine protegge tutti i sindaci che sono seduti qui in platea.
0: Un'ottima indicazione, e soprattutto anche per chi va in certi boschi con i motori a scoppio, con le moto e i motorini, attenzione, perché anche una marmitta potrebbe causare un qualsiasi tipo di incendio. Quindi corretto quella che è stata l'indicazione di chiusura.
1: Grazie all'assessore Alessandro Piana. Vi ringrazio per essere stati con noi e come sempre, viva la Liguria! Ciao!

Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 800. Vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Il bilancio di Regione Liguria sarà il tema di questo Terrazza Incontra e chi meglio del Presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, ci spiegherà un po' tutto quello che...
1: Buongiorno e buonasera e buon saluto a tutti.
0: E insieme al Presidente l'Assessore al bilancio di Regione Liguria, Claudia Morice, ben trovata anche lei.
2: Ben trovati voi, buonasera a tutti.
0: Allora, intanto Presidente e Assessore, lo chiedo ad entrambi, dovrà essere lo scopo di questa trasmissione spiegare ai Liguri, nella maniera più corretta ovviamente, ma soprattutto più semplice possibile, quello che sta alle spalle, dietro un bilancio, che solitamente è visto come dei meri numeri, no? E quindi molte cose anche alla gente, diciamo la verità Presidente, lei lo sa, interessa poco, se non... quando c'è dietro la parola buchetto, buco, voragine, e allora lì ci si incendia un po', soprattutto politicamente. Come sta davvero Regione Liguria?
1: Regione Liguria è in ottima salute e vuole essere ancora più in ottima salute. Cosa c'è meglio di ottimo non lo so, ditemi voi qual è il termine che dobbiamo usare, però noi vogliamo arrivare veramente a essere in ottima salute. Una regione di alta qualità di vita deve per forza avere le risorse finanziarie per poter non solo garantire l'alta qualità di vita, ma continuare a migliorare la qualità di vita. Purtroppo il bilancio è una di quelle occasioni in cui si scatena la lotta, si chiama lotta, vabbè, la battaglia, ma neanche battaglia, il dibattito, chiamiamolo così, il dibattito politico.

0: politico, strumentale e talvolta fatto proprio di interpretazioni che assolutamente sono ad uno scopo specifico. Vorrei dire strumentale, ma strumentale è già poco. Vi faccio un esempio. Come si fa a parlare di buco della sanità, che non ha nessun senso? Semmai il bilancio che abbiamo noi è quello della Regione Liguria. Se ci fosse un problema dovremmo dire la Regione Liguria non ha le risorse per andare avanti, cosa che invece non è vera. Il bilancio della Regione Liguria è sempre in attivo, per cui la Regione Liguria ha un bilancio che serve, le risorse sono sufficienti per tutto il lavoro che dobbiamo fare. Poi una delle componenti è certamente la sanità, anzi la componente più importante. Però se noi decidiamo di spendere di più in sanità perché decidiamo di spendere meno da un'altra parte e di compensare quello che spendiamo in più per sanità per dare un servizio ai cittadini con qualcosa di meno che facciamo da un'altra parte. Questa è una scelta assolutamente amministrativa, è una scelta che qualcuno chiamerebbe anche politica, ma non facciamo altro che mettere più risorse per dare un servizio ai cittadini. Poi uno potrebbe dire come li spendiamo, questo sì che dovrebbe essere il dibattito, ma non creare buchi assolutamente inesistenti o situazioni di pericolo che non esistono proprio perché il bilancio della Regione Liguria è sempre in positivo. Non so se lo so dire, ho cercato di metterla più semplice possibile. È come la famiglia, in una famiglia c'è, ogni famiglia ha il suo bilancio, tot risorse che entrano, tot risorse che escono. Poi si decide se si vuole spendere per una cosa o per l'altra, ed è esattamente quello che facciamo noi. Se la famiglia decide che quest'anno è molto più importante spendere per l'educazione dei figli, non si può dire che c'è stato un buco sull'educazione dei figli, è ridicolo. La famiglia ha deciso di spendere di più e così siamo noi. Se decidiamo di spendere di più per la sanità è perché abbiamo fatto una scelta consapevole che vogliamo dare più risorse nella sanità. Non è vero che c'è un buco, è solo un aumento di risorse. Il buco semmai ci sarebbe se avessimo un problema a livello Regione Liguria, cosa che non abbiamo avuto perlomeno da quando ci siamo noi e sono certo che non avremo in futuro. Quindi questo è il concetto del bilancio. Poi ci sono le varie scelte e su queste possiamo parlare e discutere. Questo sì è una discussione che possiamo fare, ma sino a quando il bilancio della Regione Liguria rimane inattivo, parlare di buchi è puramente strumentale.
1: Assessore Moric, è notizia di oggi, la Corte dei Conti ha analizzato un po' tutto bene nel dettaglio cosa avete fatto, ha promosso tante situazioni, ne ha bocciate alcune, per esempio quella legata ad ARPAL. Intanto se ci spiega cosa viene contestato e come risponde, ha già risposto, so che in mattinata avete già avuto un incontro, se ci fa un po' luce su questo.
2: Sì, dunque la questione della parifica della Corte dei Conti avviene ogni anno dal 2012 noi siamo soggetti a questo tipo di controllo, è un controllo che ogni anno diventa sempre più approfondito e sempre più articolato. La questione ARPAL, che è una questione che noi abbiamo sistemato oggi durante la giunta che ha preso appunto atto delle pronunce della Corte dei Conti, è una questione di forma e non di sostanza, nel senso che il tema è la Corte Costituzionale, chiamata dalla Corte dei Conti della Sicilia nel 2022 ad analizzare come veniva finanziata ARPAL Sicilia, ha detto che ARPAL può prendere soldi del fondo sanitario solo per alcune attività che sono strettamente collegate con la sanità. Nel nostro caso, dal 1995, data di istituzione di ARPAL, abbiamo sempre finanziato in questo modo e sempre finanziato col fondo sanitario solo le parti diciamo perimetrate di attività sanitarie di ARPAL, però formalmente la Corte Costituzionale ha detto nella legge non c'è scritto esattamente questo. Quindi a maggio di quest'anno abbiamo modificato la legge, l'abbiamo resa adeguata. Per quanto riguarda gli anni pregressi, dal 23 al 25 dobbiamo fare una sistemazione contabile. Cosa vuol dire? ARPAL via diciamo formale, ma non certo con giri diciamo di cassa, ci restituirà i soldi che noi abbiamo dato con titolo fondo sanitario e noi li daremo alla sanità, la quale sanità, beneficiando di queste quote, restituirà quote che Regione aveva messo col proprio bilancio e noi con questo copriremo ARPAL. È solo un giro contabile, non

0: interviene sul risultato di amministrazione di Regione Liguria che, come diceva il Presidente, rimane positivo e quindi insomma è una vicenda che chiudiamo e si chiude con quest'anno.
1: Presidente, rimanendo in tema di sanità, era stata, mi ricordo perfettamente, ma si ricorderanno tutti, una delle sue battaglie sin dal primo giorno, quella della diminuzione delle liste d'attesa. Proprio ieri Agenas ha reso noto dei dati molto importanti che danno la Liguria tra le regioni che stanno correndo di più per migliorare la situazione. Certo, partendo molto da dietro, è ovvio che non si può essere in testa, si possa essere in testa, però già il fatto, no, di essere promossi, e non lo dite voi, lo dice un'agenzia esterna, come la regione più veloce che sta migliorando molto, già questo è un buon dato. Tanto magari vediamo le grafiche che raccontano quello che sto dicendo. Le conosce?
2: Assolutamente sì. Non vorrei segnalare qualche imprecisione, però più 19,7 sono 19,7 punti percentuali, non per cento. Comunque va bene, va così, bene. Andiamo avanti. Però quel che conta è l'82,9, il che vuol dire che l'82,9% su 100 richieste, 82,9 sono fatte nei tempi previsti. Cosa vuol dire questo? Un grandissimo miglioramento. Nel 24 eravamo a circa 60%, se si metti 19 punti, fai la sottrazione, viene quanto viene? Viene 63 qualcosa. Mm-hmm. No? Ecco. Qual è il concetto? Il concetto è che oggi abbiamo quindi 17,1 percentuale che non è soddisfatto. Magari viene soddisfatto il giorno dopo, però dal punto di vista del concetto non è soddisfatto. Questo è il nostro messaggio. Noi stiamo lavorando per far sì che questo 17,1 vada a zero. Questo è l'obiettivo. Noi vogliamo raggiungere lo zero di richieste che escono dai termini di legge. Questo è l'obiettivo e ci stiamo lavorando molto attentamente e soprattutto con tanta energia, perché una cosa di questo tipo aumenta non solo la soddisfazione dei cittadini, ma la sicurezza di vivere in un posto di alta qualità come la Liguria. E l'alta qualità di vita non esiste se non c'è un'alta qualità di sanità. C'è poco da fare, non puoi essere in alta qualità di vita se la sanità è deludente. Quando vai a letto la sera devi essere certo che qualunque cosa succeda c'è qualcuno che si occupa di te. Questo è un concetto chiave che deve rimanere nella testa di chi vive qui nella nostra regione e noi vogliamo che sia così. Quindi abbiamo ancora il 17,1% da risolvere.
1: Assessore, quanto manca a regione per arrivare, ci sarà prima o poi un anno dove non ci sarà alcuna variazione di bilancio per la sanità? Sarà un obiettivo, è un sogno, una chimera, è un obiettivo?
0: Ma in realtà è già successo nel 2020, Regione Liguria ha chiuso il bilancio sanità in pareggio. Poi chiaramente il 2020, come vi ricordate, è stato un anno particolare, questione Covid, quindi non può essere preso come benchmark, però il nostro tema è un tema di sottofinanziamento da parte del Fondo Sanitario Nazionale, perché noi siamo la regione più vecchia d'Europa e, come dico sempre, fino a quando avevo 30 anni non conoscevo nemmeno chi fosse il mio medico di famiglia e purtroppo per esperienza dico che più si va avanti con l'età e più chiaramente sono le risorse che assorbiamo in termini di richiesta di cure, visite mediche, ricoveri, medicinali, farmaci. E quindi questo elemento, cioè la composizione della popolazione all'interno delle regioni, deve essere pesato di più di quello che succede adesso. Ci sono regioni giovani che dicono dobbiamo avere tutti la stessa quota capitaria, cioè tutta la popolazione italiana, indipendentemente da come è composta, deve avere la stessa quota che lo Stato spende per ognuno sulla sanità. Noi stiamo dicendo una cosa differente: bisogna capire di quanto ogni cittadino ha bisogno in termini di sanità, e più si invecchia e più si ha bisogno, quindi maggiore è il costo, e quindi noi che siamo la regione più vecchia d'Europa dobbiamo per forza di cose essere trattati diversamente rispetto a regioni come Campania o come Lazio, che sono regioni relativamente giovani dove l'età media sicuramente non si avvicina alla nostra.
2: Scusa, posso aggiungere?

0: un paio di concetti.
1: Certo.
0: Allora, se fate i conti, come la statistica del pollo, no? Lo sapete cosa vuol dire. Ogni anno lo Stato, la Regione Liguria, spende 3.000 euro circa per persona. Ora, per persona cosa vuol dire? Per residente. In realtà, con il discorso che diceva prima l'assessore, noi abbiamo le persone anziane che spendono molto di più di 3.000, le persone giovani spendono molto meno di 3.000. Abbiamo poi un altro problema, è la locazione fisica. Le persone sulla costa spendono meno delle persone che sono invece nell'entroterra, dove sono richiesti più fondi per movimento, per fare certe cure che non sono vicine a casa e così via. E poi abbiamo un'altra componente importante, che è il turismo. Se noi abbiamo per 4 mesi all'anno 1 milione in più di persone, e queste vanno a pesare anche sulla sanità, e quindi voglio dire, tanti servizi che sono resi anche gratuitamente senza pagamento del ticket o senza il pagamento verso la regione dove sono residenti, noi dobbiamo metterceli e ce li mettiamo con il Fondo Sanitario Ligure. Quindi vedete, queste componenti sono tutte quante, vanno a influenzare alla fine l'ammontare delle risorse che sono necessarie per una regione con la Liguria. Ma vorrei che tutti si mettessero, si ricordassero questi 3.000 euro. Ogni anno lo Stato e la Regione Liguria dà 3.000 euro per la sanità per ciascuna persona, e questo dovrebbe farci pensare che, insomma, da un certo punto di vista siamo coperti, da un altro punto di vista dobbiamo cercare di non spenderli male, ma di spenderli bene, perché 3.000 euro per persona non sono una cifra insignificante. In totale per noi sono quasi 5 miliardi, tanto per parlarci. Ecco, non è una cifra insignificante. Nonostante tutto, noi abbiamo più di 27.000 persone che lavorano nella sanità ligure, quindi 27.000 persone, è l'azienda più grossa che esiste in Liguria, 27.000 persone. E queste 27.000 persone fanno servizio per tutti noi e le paghiamo con questi 3.000 euro a persona. Vorrei che questi numeri fossero ricordati per dare una dimensione di quello che è oggi l'impegno per la salute di una regione che vuole essere ad alta qualità di vita.
1: Assessore, per mantenere i conti in ordine e in equilibrio spesso siete costretti anche ad aumentare le tasse. Ai liguri che ci stanno guardando in questo momento, cosa si sente di dire? È in arrivo qualcosa? Possono stare tranquilli?
2: Mi sento ai liguri, intanto cominciamo a dire qualcosa ai genovesi. Ho letto stamattina che aumenta la Tari, ma questa non dipende da Regione Liguria, quindi è una cosa che esce, diciamo, dalla nostra potestà. Quello che mi sento di dire ai liguri è che l'ulteriore finanziamento che Regione ha riconosciuto nei confronti della sanità, che quest'anno è stato di circa 120 milioni di euro, è stato fatto senza assolutamente andare a fare alcun tipo di manovra fiscale. La manovra fiscale che abbiamo fatto noi è stata quella invece di, seguendo quello che è il discorso statale, andare a ridurre gli scaglioni da 4 a 3 per agevolare i redditi medio-bassi, in modo tale che ci sia una disponibilità ulteriore nelle tasche dei cittadini che hanno bisogno di spendere e che quindi fanno andare avanti l'economia. Se io agevolo i redditi più alti, produco molto molto probabilmente del risparmio; se agevolo i redditi più bassi, produco del maggiore consumo, che quindi mi fa da volano a livello economico. Noi stiamo ragionando in questi termini, e stiamo ragionando in questi termini anche dal punto di vista degli investimenti, perché Regione Liguria, il Presidente ha voluto dare una spinta notevole in questi anni agli investimenti, quindi ad intervenire sul territorio ad adiuvandum dei comuni attraverso l'indebitamento regionale, che però è un debito buono perché si trasforma in opere pubbliche, che sono quelle che di cui i cittadini hanno bisogno.
1: Presidente, entriamo in un argomento piuttosto caldo, che è quello di AMT. Regione Liguria è intervenuta, spiega ai genovesi, perché ai liguri soprattutto, ma a tutti, anche ai genovesi naturalmente, perché è intervenuta.
0: Beh, intanto ai liguri diciamo che il trasporto pubblico locale è una componente fondamentale del lavoro della Regione Liguria, e noi ci siamo impegnati a aiutare la gestione del trasporto pubblico locale in tanti modi, non soltanto con i fondi statali ma anche con i fondi regionali. Quindi c'è una componente di fondi statali e fondi regionali che vanno direttamente a tutte le aziende che lavorano nel trasporto pubblico locale. In questo

0: caso in tutte e quattro le province della Liguria. Quindi noi la Regione Liguria c'è da tanto tempo, non è che è una novità per noi. La novità per la nostra amministrazione è che abbiamo aumentato in maniera consistente le risorse che anche dalla Regione stessa, non soltanto dal Ministero, ma anche dalla Regione stessa, vanno a queste aziende. Poi in ogni caso abbiamo deciso di contribuire al piano di risanamento per quanto riguarda l'AMT con due azioni importanti. La prima, abbiamo deciso di aumentare il contributo annuale, che è passato da 95 a 110 milioni annuale, quindi ogni anno la Regione Liguria verserà AMT 110 milioni a partire, già successo nel 25, succederà poi nel 26, 27, 28, 29, questi sono gli anni del piano. E in più abbiamo deciso di dare una cifra di capitale, cioè 40 milioni al Comune di Genova, proprio per consentire il completo risanamento anche dalla parte della parte patrimoniale dell'azienda. Poi la situazione ancora non c'è il bilancio del 24, non c'è il bilancio del 25. Quando poi ci saranno pubblici tutti questi bilanci si potrà fare un discorso di ragionamento importante per capire cosa è successo e cosa veramente bisogna fare per il futuro. Ma ora è troppo presto, anche se io le idee le ho molto chiare, aspettiamo che arrivino i bilanci e che arrivi.
1: A proposito ovviamente di bilanci, di buco, buchetto e voragine, anche su AMT si è parlato molto con questi termini giornalistici.
0: Sono tutti termini assolutamente inappropriati e soprattutto sono tutti termini, si è parlato addirittura a un certo punto, ho letto 250 milioni di buco, proprio vuol dire non aver capito niente di quello che sta succedendo.
1: Io ero rimasto a 100 milioni di aver letto.
0: No, c'erano 250 milioni. Poi si è arrivato a 300 milioni di debiti, anche lì i debiti non hanno senso se non ci sono i crediti. Quindi bisogna, queste cose sono... non voglio dire complesse perché non sono complesse, come ogni famiglia ha i suoi debiti e i suoi crediti, il discorso è che vengono utilizzate a pezzetti per polemiche strumentali, bisogna rifiutarsi nemmeno non solo di leggere ma di accettare visioni che sono assolutamente parziali e che non danno veramente la realtà dei fatti. La più grossa che è successa, ve la ricordate tutti, quando dopo si è detto che nel 25 il Comune di Genova aveva 50 milioni di buco, ve lo ricordate, e quando è stato approvato il bilancio finale del 25, cioè inizio 26, c'erano 47 milioni di attivo. Quindi siamo passati da 50 milioni di buco a 47 milioni di attivo, che vuol dire che bisogna starci attenti prima di fare certe dichiarazioni.
1: Ecco, lei su AMT ovviamente insomma ne è rimasto sempre un po' fuori, no? Anche se poi naturalmente certi attacchi sono stati spesso anche soprattutto alla sua amministrazione.
0: Non parliamo degli attacchi, io non attacco e non si fanno queste cose, si faranno solo quando i numeri saranno chiari. Ora come ora mancano i bilanci, quindi non so quali attacchi si possono fare, è solo questione strumentale.
1: La chiudiamo qui.
0: Non so cosa posso aggiungere di altro, cioè non c'è altro da aggiungere. Quando verranno fuori i bilanci vedremo come sono andate le cose, ma ora come ora non ci sono e quindi non c'è il 24, non c'è il 25, c'è solo il piano di risanamento su cui ci siamo impegnati a lavorare e come? Sborsando noi molti più. Non è che facciamo la gara chi ne sborsa di più, però veramente dal punto di vista del denaro liquido abbiamo fatto uno sforzo eccezionale per aiutare, ma lo abbiamo fatto anche per altre aziende di trasporto pubblico locale e se ci fossero gli altri problemi nella Liguria lo faremo assolutamente per qualunque altra azienda che avesse dei problemi. Il trasporto pubblico locale è sempre stato, non voglio dire in difficoltà, ma in, come si dice,
1: in tutta Italia, no?
0: Sì, ma non è difficoltà, chiamiamola in
1: sofferenza
0: vuol dire che bisogna sempre trovare delle risorse eccezionali per risolvere i problemi, è sempre stato così. Potrei dire, possiamo fare un discorso politico, non lo so, io posso solo che se mi danno tot risorse devo cercare di spendere quelle risorse lì e non spendere di più. Per 7 anni e mezzo abbiamo gestito il trasporto pubblico locale di Genova e la città metropolitana, non è mai mancato un autobus, voglio dire, i servizi ci sono sempre stati, la gente è sempre stata pagata, sia le aziende che gli impiegati che i lavoratori. Addirittura abbiamo unito 2 aziende per far sì che ci fosse un servizio unico, aumentando anche il trattamento economico a quelli che l'avevano più basso, e quindi equiparandoli tutti verso l'alto.

0: alto e non verso il basso. Sono cose che non erano mai successe e di questo io ne sono assolutamente orgoglioso.
1: Assessore, prima di chiudere la prima parte, abbiamo parlato insomma dello stato di salute di Regione Liguria, uno stato di salute buono. E dal suo punto di vista, lei che è ovviamente attenta, attentissima ai conti, c'è invece un qualcosa che la preoccupa in maniera importante anche per il futuro? Una voce dove dice lei, insomma, lì dobbiamo stare un po' attenti.
2: Ma io più che come assessore sono preoccupata come persona, perché chiaramente chi di noi non è preoccupato in una situazione in cui vediamo che gli equilibri che per 80 anni erano stati garantiti stanno uno dopo l'altro saltando, non si capisce più quali siano esattamente i rapporti, che cosa c'è stata una situazione in cui la guerra è stata in qualche modo accettata tra virgolette come sistema di regolazione dei rapporti tra le nazioni, quindi è chiaro che come persona sono preoccupata. Come assessore della Regione Liguria no, perché comunque per quanto riguarda i nostri conti, come abbiamo detto e come stamattina è accaduto in sede di parifica della Corte dei Conti, è stato appunto dichiarato che abbiamo rispettato gli equilibri, abbiamo tempi di pagamento assolutamente in anticipo rispetto alle scadenze. Siamo una regione virtuosa, tra virgolette, nonostante facciamo fronte a tutto quello che, a cui è necessario far fronte, e soprattutto non sono preoccupata perché ho visto che in alcune situazioni, e parlo ad esempio PNRR, in piena attuazione del PNRR c'è stata la situazione dell'aumento delle materie prime, eccetera, abbiamo avuto il governo al nostro fianco con il fondo opere non rinviabili, che ha integrato nel momento in cui era stato dimostrato l'incremento.
1: Ha anticipato solo un tema di quelli che affronteremo subito dopo la pubblicità. Presidente, l'ho anticipato pochi istanti fa, l'assessore Moric e il PNRR, insomma è stata una grandissima occasione, sfruttata bene anche da Regione Liguria, però insomma, cosa succederà quando questi finanziamenti finiranno?
0: Beh, intanto diciamo che anche oggi la Corte dei Conti ha parificato tutti gli investimenti del PNRR dicendo che li abbiamo raggiunti tutti al 100%, anzi alcuni fondi che non sono PNRR ma FESR o Fondo Sociale hanno addirittura fatto l'overbooking, cioè abbiamo addirittura speso più di quello che ci hanno dato e ce l'hanno certificato, quindi si può dire che i soldi arrivano. Abbiamo fatto veramente, penso che io ne ho fatto una parte, ovviamente sono molte attività sono state fatte anche nella precedente consigliatura, ma voglio ringraziare tutti perché hanno lavorato veramente alla grande. Posso dire che siamo prima regione d'Italia da questo punto di vista, c'è oramai certificata e quindi ben fatto. Sono circa 700 milioni con circa 300 diversi progetti, quindi non è roba da ridere. Ci sono quelli della sanità, ovvero sia le case di comunità e gli ospedali di comunità, quindi è stato fatto un gran bel lavoro. Ora la domanda è: come facciamo senza questi soldi? Tanto per parlarci chiaro. Ebbene, ora la sfida è arrivare. Intanto diciamo una cosa: nel passato, prima del PNRR, ovviamente c'era un certo livello di investimenti. Col PNRR gli investimenti sono aumentati, vorrei dire anche raddoppiati da un certo punto di vista. E adesso che non ci sono più quelli del PNRR, dobbiamo tornare a quelli di prima? No. Dobbiamo invece lavorare per far sì che quello che è stato investito dal punto come denaro pubblico possa dare un rendimento di 3-4 volte per quanto riguarda gli investimenti del privato. Ovvero sia dobbiamo lavorare con il privato, col partenariato pubblico-privato, per far sì che quando noi investiamo un euro ci sia un investimento da parte del privato che corrisponda a 2-3 volte. Ecco, questo è veramente un punto importante. Ovviamente poi il privato lo fa solo se gli rende, ma è chiaro, gli investimenti sono fatti perché devono avere poi un reddito, un rendimento, non un reddito. E quindi la cosa è perfettamente compatibile, è perfettamente legale, si tratta solo per le amministrazioni di tirarsi sulle maniche e lavorare con i privati per far sì che questi contributi di investimenti addizionali che derivano dal PNRR possano essere coperti dalla parte privata. Se facciamo così e riusciamo a fare veramente una cosa che nella storia è stata fatta una volta molto bene, direi anche una seconda volta in Italia col piano Marshall, ma è cominciata all'inizio con Roosevelt, con New Deal, dove agli investimenti

0: investimenti pubblici, poi si sono accoppiati gli investimenti privati e gli Stati Uniti sono riusciti a uscire dalla crisi del 29, no? Parliamo degli anni 30, 32, 34, 35, dove gli Stati Uniti hanno fatto veramente un boom. L'hanno fatto con questo criterio, associando all'investimento pubblico, che ci deve essere, e nel nostro caso c'è stato e continuerà a esserci, un investimento privato che ci consente di fare ulteriore spinta, ulteriore velocità, ma soprattutto ulteriore ricaduta economica e occupazionale sul territorio, che è quello che a noi interessa. A noi interessa avere ricaduta economica e occupazionale sul territorio, e le aziende del territorio devono essere avvantaggiate da questo punto di vista, ma soprattutto devono darsi anche loro una bella tirata su di maniche e lavorare. Faccio un esempio. L'esempio è il polo della subacquea. Al polo della subacquea a Spezia, sapete che è una cosa innovativa, la prima in Italia, fatta dal governo, insomma, ha fatto un bel lavoro, mettendo a Spezia, dove ci sono ovviamente gli incursori sottomarini, gli incursori subacquei, i Consubin, ma ci sono anche tante altre realtà che lavorano nella subacquea. Ebbene, tante realtà genovesi e anche del resto della Liguria, anche del Ponente, sono andate a lavorare lì o sono in contatto continuo con le risorse che sono lì per fare prodotti innovativi di certo tipo per il controllo della parte, diciamo, sotto la superficie del mare. Noi, Regione Liguria, abbiamo stanziato 10 milioni di euro per fare bandi di aiuto a queste aziende, alle PMI, alle start-up, alle aziende innovative della subacquea, ma col criterio che questi soldi, queste risorse, devono andare soltanto alle aziende liguri. Ovverosia attraverso bandi ovviamente, ma devono essere bandi riservati alle aziende della Liguria. Ecco, questo è un modo per far sì che, ci sia una ricaduta economica e occupazionale che dal pubblico poi arriva a valorizzare un'azienda privata che poi farà ulteriori investimenti per raggiungere gli obiettivi che vogliamo lavorare in futuro.
1: Assessore Morice, il Presidente ha parlato anche della sua visione post PNRR, ci sono invece dei progetti in piedi che con la fine di questa pioggia di finanziamenti rischiano o comunque dovete andargli incontro perché magari rischiano di non arrivare a compimento del tutto?
2: No, assolutamente no. Quello che noi abbiamo fatto però anche in costanza di PNRR...
1: Per esempio in comune c'è questa lotta, no, contro il tempo per arrivare a fine mese per far sì che tutto sia nei limiti del tempo stabilito. Ecco, per quanto riguarda invece i progetti
2: regionali, i più grossi, diciamo, sono stati quelli case comunità, ospedali di comunità, e sono tutti assolutamente in linea, chiusi e funzionali. Anzi, ne ho utilizzato uno io giusto domenica scorsa e devo dire che la casa della comunità di Savona dove sono andata era perfettamente funzionante, perfettamente, diciamo, a disposizione dei cittadini. No, quello che ha fatto Regione Liguria è che anche in costanza di PNRR non ha mai smesso di investire, quindi noi siamo andati ad aggiungere risorse. L'ultima delibera con cui abbiamo fatto un intervento di questo tipo è andata a finanziare 84 enti locali con 26 milioni di euro, e sono tanta roba per una regione come la nostra. E ora in assestamento, Presidente, se mi autorizza posso dirlo, avremo altri 30 milioni come fondo strategico per poter continuare proprio questa politica di intervento insieme ai comuni per quanto riguarda le opere che vanno dalla difesa del suolo alla viabilità, alla riqualificazione urbana, alla parte culturale e allo sport. Quindi cerchiamo in questo modo di intervenire in tutta la regione con interventi che sono strategici proprio per l'insieme, diciamo, delle attività regionali di tutti gli enti.
1: Presidente, quali sono i tre grandi progetti su cui Regione Liguria non può permettersi di fermarsi?
0: Beh, un momento, abbiamo tre grandi progetti che sono fuori discussione: Terzo Valico, la diga e le autostrade. Tu, queste tre cose. Queste non sono fuori discussione, nel senso che devono essere fatte non voglio dire per forza, è un brutto termine, ma se non li facciamo torniamo indietro, nel senso che non saremo mai in grado di stare ai tempi e soprattutto di sorpassare i tempi. Quando parlo di Terzo Valico sapete cosa voglio dire, e qui sappiamo che il primo treno è previsto per alla fine del 27, quindi speriamo che questo succeda, ma io sono convinto che potrà succedere. Quando parliamo della diga sappiamo che

0: La diga all'inizio del 28 dovrà consentire l'ingresso delle navi e la diga sta andando avanti, da qui tra l'altro si vede, anche ieri hanno messo un nuovo cassone, quindi le cose vanno avanti. E quando parliamo delle autostrade, la buona notizia che abbiamo già detto è che dal 1 gennaio la 26 sarà senza cantieri, quindi ritorneranno le tre corsie, e la 12 sarà anche quella senza cantieri sino a Sestri Levante, quindi voglio dire, da questo punto di vista per noi sarà positivo. Non posso dire la stessa cosa purtroppo per la 7 e per la 10, perché i lavori sulla 7 continueranno almeno per tutto l'anno, mentre ci saranno almeno altri due anni per quanto riguarda la parte Savona Ventimiglia. Però voglio dire, le cose vanno avanti e queste devono andare avanti per forza. Dopodiché noi abbiamo importante il raddoppio della ferrovia tra Finale e Albenga, è una cosa che fuori discussione deve succedere. Abbiamo molta discussione in atto, perché ancora non c'è il progetto completo e ancora non si parla nemmeno di finanziamenti, ma c'è molta esigenza al territorio per quanto riguarda il raddoppio il rinnovo, chiamiamolo così, della Pontremolese, per consentire dalla Spezia le merci in su treno per andare sempre meglio, sempre più velocemente. E abbiamo poi tutta una serie di grandi progetti per quanto riguarda gli ospedali. Come sapete abbiamo 6 ospedali nuovi in progetto, uno lo stiamo già costruendo, che è il Felettino, l'altro lo stiamo già costruendo, che è il Gaslini, ne abbiamo altri 4, uno è sotto fase progettuale avanzata, che è quello di Santa Corona a Pietraligure, e poi ne abbiamo altri 3 su cui stiamo chiedendo, le manifestazioni di interesse sono in corso in questo momento, che sono l'ospedale di Taggia, l'ospedale del Ponente, l'ospedale di Erzelli e l'ospedale Galliera. Quindi vedete, sono 6 grossi ospedali, non era mai successo che una regione, ma nemmeno a livello, adesso non mi fate fare i paragoni, ma è difficile trovare una regione che abbia 6 ospedali in corso in una consigliatura. Però noi abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo, perché come dicevo prima, se non diamo la grande sanità a chi vuole stare in una grande regione di alta qualità di vita, abbiamo sbagliato tutto.
1: Assessore, come ha detto prima il Presidente, Regione Liguria, come qualsiasi azienda, deve guardare le entrate e le uscite. Che margine ha Regione Liguria anche per dovesse affrontare una qualsiasi emergenza?
2: Ma noi non avendo mai utilizzato i nostri margini, direi che li abbiamo tutti, possiamo intervenire in diverse direzioni. Ora speriamo di non doverci cimentare in questa ricerca, però abbiamo una serie di possibilità di intervento, perché ogni volta che io, che guardo anche l'entrata, perché il nostro Presidente è bravissimo a guardare il lato spese ed è bravissimo a farsi venire idee di investimenti e di intervento, e io devo purtroppo guardare anche il lato entrata, perché se non sta in equilibrio il bilancio non possiamo fare niente. E qualche volta mi provo a dire, ma potremmo intervenire su piccole cose? Assolutamente non bisogna mettere le mani nelle tasche dei liguri, per cui in caso di estrema emergenza i margini che abbiamo sono intonsi per ore, quindi potremmo fare fronte, speriamo di non averne mai bisogno.
1: Presidente, dell'operazione Filze, com'è andata?
0: È andata bene. Sapete che dietro l'operazione Filze c'è la volontà di poter costruire a Genova la fabbrica delle idee, che è nel waterfront di Levante e su cui abbiamo un accordo specifico con la Fondazione San Paolo, e abbiamo costruito un sistema che ci consentirà di poter costruire la fabbrica delle idee e di poterla avere pronta a fine 27, inizio 28. Quindi l'operazione è andata a buon fine, siamo contenti per questo. Poteva essere fatta un po' prima? Sì, però vabbè, va bene così, ora ce l'abbiamo, quindi è inutile guardarsi indietro, guardiamoci avanti e cerchiamo di accelerare i tempi. La fabbrica delle idee sarà un punto assolutamente importante soprattutto per la blue economy, l'economia del mare, i giovani e tutti quelli che vogliono inserirsi in questo ambiente, che è un ambiente veramente di grande fascino, perché non è solo un ambiente industriale, non è solo un ambiente commerciale, non è solo un ambiente turistico, è qualcosa che assieme a tutte queste tre cose, assieme all'alta professionalità e al grande contenuto innovativo. Guardate che è veramente è difficile trovare un tipo di economia come la blue economy che ha così tante sfaccettature e tutte quante hanno in comune il mare. Per noi è veramente quello

0: Quello che fa parte del nostro DNA e avere la fabbrica delle idee per la Bull Economy in un posto diverso da Genova sarebbe una cosa che non funziona, quindi dobbiamo farla qui e ci siamo impegnati a farla qui e questa è stata l'operazione di FIS.
1: Ecco, invece proprio dal punto di vista economico, che risultati vi aspettate proprio dall'operazione FIS?
2: Dal punto di vista, intanto è un'operazione che FILS gestisce per proprio conto, per cui diciamo che tutto quello che è l'impegno finanziario, l'impegno di come posso dire, ingegneria finanziaria dietro l'operazione, naturalmente chi meglio di FILS può farlo. Per cui diciamo che in oggi siamo nella fase di avvio e siamo nella fase che è quella più importante di studiare il punto, diciamo i contenuti di questa operazione, quindi come diceva prima il Presidente, creare una realtà così sfaccettata come quella che stava descrivendo prima il Presidente Bucci è una, come posso dire, una sfida che comporta l'impegno di diversi soggetti anche all'interno di Regione, per cui chi fa formazione, chi si occupa di lavoro, chi si occupa della parte diciamo più ingegneristica, chi si occupa, cioè, diciamo che è proprio la sfida, è proprio quella di mettere insieme le diverse esperienze e i diversi saperi per poter arrivare a una cosa che è del tutto nuova.
1: Presidente, ha parlato l'assessore Morici di sfide, l'ha pronunciato 3-4 volte negli ultimi 20 secondi, però le sfide sono tante, lei insomma in qualche modo sia per in barca a vela e non solo, la sfida è sempre piaciuta. Qual è la sfida vera economicamente parlando, non ovviamente come abbiamo parlato prima dei grandi progetti, proprio economicamente parlando la grande sfida per i prossimi anni di Regione Liguria?
0: Beh, intanto diciamo che la Regione Liguria non ha l'obiettivo di fare profitto. Prima ho sentito una parola che diceva qual è il rendimento finanziario. No, noi facciamo queste operazioni non per guadagnare, noi facciamo le operazioni per spendere. Questo che deve essere, guardate che per uno che ha fatto 35 anni di business nelle aziende private, questo è una cosa completamente al di fuori della mentalità, dove le aziende private hanno l'obiettivo di guadagnare. No, l'amministrazione pubblica non ha l'obiettivo di guadagnare, ha l'obiettivo di spendere tutte le risorse dei cittadini che gli sono affidate. Se noi a fine anno non spendiamo quello che ci hanno affidato, non abbiamo fatto il nostro lavoro. Perché il nostro lavoro è di spendere le risorse per dare un servizio ai cittadini. Quindi il nostro obiettivo è spendere. Dopodiché è ovvio che più risorse ci sono, più puoi spendere. Quindi per noi la sfida è quella di andare a Roma, andare a Bruxelles, andare dagli investitori privati, come dicevo prima, perché i privati adesso avranno sempre più importanza, e dare a loro la possibilità di poter avere successo perché investono in Liguria. Io avevo portato a Genova circa 7 miliardi di investimenti su opere perché quando c'erano i bandi avevamo i progetti pronti e avevamo conquistato la fiducia come amministrazione comunale da parte dei ministeri che dicevano avete fatto queste cose bene, quindi se vi do i soldi sono certo che le farete bene. Ecco, noi dobbiamo porci nello stesso identico concetto, come dicevo prima, con i ministeri di Roma, con Bruxelles e con i privati. Avere una fiducia, la fiducia loro, per cui se investono da noi sicuramente hanno un ritorno, per quanto riguarda l'amministrazione pubblica, cioè Roma e Bruxelles, un ritorno in termini di cose fatte bene, per quanto riguarda il privato anche un rendimento economico. Ecco, dobbiamo creare questa fiducia nei confronti di quelli che hanno i capitali per poter investire, sia pubblici che privati. Questa è la nostra grande sfida, su cui stiamo lavorando da tempo e continueremo a lavorare perché ovviamente vogliamo portare più risorse nella nostra regione.
1: Assessore, lei che ha la grande sfida, comunque il grande compito di gestire il tutto, anche guardando oggi naturalmente, ma soprattutto anche domani, qual è il parametro che la preoccupa di più? L'aumento dei costi di energia, l'inflazione, i tagli anche dei trasferimenti statali o comunque del personale che magari viene anche imposto a volte? C'è qualcosa, ovviamente il momento non è sicuramente dei migliori. Bisogna anche saper navigare, no? Anche tra le onde, sì, e sì, surfare sopra cercando di prendere sempre quella buona.
2: Sì.
1: Però bisogna sempre guardare tutto.
2: Assolutamente sì. Quello che, come le dicevo, partendo da una posizione privilegiata, tra virgolette, che è quella di gestire un bilancio che non ha problemi come...

0: In altre regioni accade, per cui noi siamo riusciti ad essere in equilibrio, ad avere tutti i parametri valutati positivamente. È chiaro che le preoccupazioni sono minori rispetto a altre situazioni. Poi lei ha tirato fuori una serie di elementi, di fattori esogeni che sono poco gestibili da noi, per cui se noi parliamo di inflazione è chiaro che la mia preoccupazione è proprio in relazione a quello che diceva prima il Presidente sugli ospedali. Noi abbiamo delle opere in fieri e chiaramente se l'inflazione picchia, per cui bisogna che monitorare, oltre che monitorare noi abbiamo degli uffici statistica che all'interno della direzione bilancio fanno un lavoro ancora superiore, e cioè hanno stanno applicando un sistema per delimitare quello che è il PIL regionale. Quindi noi stiamo facendo delle analisi che sono non quelle nazionali che poi in qualche modo ripartisce sulle regioni, ma sono proprio studi fatti sulla realtà ligure, e questo ci permette di fare un qualcosa di diverso, non guardare il presente ma cercare di capire quale sarà il futuro, e sulla base di questo cerchiamo di muoverci.
1: Senta, se chiudesse gli occhi e fosse oggi Presidente di Regione Liguria, avesse un euro da investire su qualcosa.
2: Possiamo fare il cambio subito, se vuole.
0: Non ti conviene, Presidente.
1: Avesse un euro da investire per Regione Liguria, dove lo butterebbe?
0: Ah, sul personale. Sul personale della regione, perché se la macchina regionale non avesse il personale che abbiamo, noi saremmo in grossissima difficoltà. L'abbiamo visto, l'ha detto anche il Presidente stamattina in sede di parifica della Corte dei Conti, dobbiamo ringraziare la serietà e direi anche l'abnegazione del nostro personale, perché specialmente in alcuni settori ne abbiamo meno di quello che sarebbe l'optimum, no? Ogni tanto il mio direttore del bilancio, la dottoressa Ramini, mi dice se avessi una persona in più potrei approfondire meglio questo aspetto, eccetera. Ecco, se avessi un euro lo investirei su questo.
1: Presidente, siamo arrivati alla fine, ovviamente abbiamo parlato di tante cose, penso che insomma i Liguri abbiano capito se non altro lo stato di salute di Regione Liguria, che era questo l'obiettivo della trasmissione di oggi. Se però lei dovesse dire ai Liguri, giudicate Regione Liguria dal punto di vista economico, del bilancio ovviamente, datemi un giudizio, dove l'indirizzerebbe?
2: Beh, diciamo che i giudizi sono sempre ben accetti, quindi mandatemi email, WhatsApp, telefonate, tutto quello che volete, e mandatemi i vostri commenti che sono sempre importanti e noi insegnano sempre le cose migliori che possiamo fare. Se devo dire come vanno le cose, devo dire che il PIL della Regione Liguria è aumentato del 3,9%, quando il PIL italiano è aumentato dell'1%, quindi siamo quasi 4 volte di aumento rispetto al PIL della nazione italiana. E se devo dire l'aumento di posti di lavoro, siamo al 3% circa nell'ultimo anno, mentre l'Italia è aumentata di circa l'1%, quindi anche lì siamo 3 volte in più di quello che è stato l'aumento dell'Italia. Questi sono due componenti fondamentali. Potrei aggiungere anche un'altra cosa, e cioè il numero delle persone residenti in Liguria, anche se è un dato sempre così molto sottostimato, perché i residenti ufficiali stanno aumentando perché abbiamo molte persone che vengono a vivere qui, sia studenti che lavoratori con la famiglia, quindi questo è molto positivo. Ovviamente abbiamo un problema di nascite, ma questo ce l'ha tutta l'Italia, e viene compensato da quelli che vengono a lavorare qui da noi, sia dal resto dell'Italia che dal resto dell'Europa, che dal Nord Africa, che dall'India o dal Bangladesh. Quindi vuol dire abbiamo tante persone che vengono da noi, come sempre stato tra l'altro nei secoli di storia sia della Repubblica di Genova che della Liguria, sia negli anni 60 quando c'era l'immigrazione dal sud Italia eccetera, abbiamo sempre avuto molta immigrazione nei nostri territori, e quindi questo va bene, è un dato positivo. Dobbiamo fare in modo che ci sia integrazione culturale, integrazione sanitaria, integrazione di comportamenti, questo è ovvio, perché e su questo io credo molto.
1: Grazie all'assessore.
2: Aspetta un secondo solo. Posso dire un'altra cosa? Volevo dire aggiungere, ma così concludo, che l'aumento della popolazione, soprattutto in una zona che diventa anche turistica, quindi con i picchi estivi dove aumenta tantissimo, pensate solo a certi paesi, 7.000 persone residenti.

0: Ed estate sono 70.000, 10 volte tanto. Pensate cosa vuol dire per l'acqua, per la spazzatura, per i servizi, per tutto il resto, eccetera. Ecco. Quindi siamo capaci a fare tutte queste cose. Ebbene, se vogliamo guardare al futuro, guardiamo a un futuro dove i nostri figli, le future generazioni e quelli che verranno qui da noi a vivere, dovranno vivere sempre in un posto migliore, di alta qualità di vita, con un'alta qualità di sanità e soprattutto con una prospettiva di visione del futuro in cui noi crediamo. Siamo riusciti a ridare alla nostra città, alla nostra regione, nel tempo, negli ultimi 10 anni certamente, la fiducia in noi altri, perché il nostro futuro lo gestiamo noi, non lo gestisce qualcun altro. Ebbene, non perdiamo mai questa fiducia nelle nostre capacità, perché se noi ci riusciamo, se noi ce la facciamo, facciamo una cosa veramente importante per tutti. Grazie a tutti.
1: Ne abbiamo parlato pochissimo e non glielo chiedo più, lo dico solo io. Quello che è successo a Toriglia, per esempio, solo per fare un esempio, circa un mese fa, è forse la fotografia più bella, anche del lavoro che avete fatto per l'entroterra. È stata inaugurata questo polo per l'infanzia, addirittura è arrivato anche il ministro, e quindi 11 famiglie nell'ultimo mese, non so se un anno e mezzo, quello che è, comunque anche fossero due, sono tantissimi, sono venute a abitare, andate ad abitare a Toriglia da Genova, quindi lasciando Genova per andare ad abitare a Toriglia. Ecco, forse quella scuola lì, forse è l'esempio più bello che potrebbe fotografare quello che è stato, che avete fatto, ma quello che poi sarà anche il futuro, perché insomma
0: portiamo i servizi dell'entroterra e l'entroterra diventerà molto
1: Se, è l'uovo di Colombo, no?
0: Però, esattamente come è successo nell'imperiese, dove molta gente dalla Danimarca, dall'Olanda, dai Paesi Bassi, dal Belgio, dalla Germania vanno a vivere lì perché si vive bene, alta qualità di vita, ci sono i servizi, c'è la fibra, ci sono i trasporti, mezz'ora sei al mare, vivi in un posto fantastico, il clima è perfetto, ma cosa vuoi di più?
1: Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, grazie anche all'Assessore al Bilancio Claudia Morici per essere stati con noi, insomma grazie Assessore, è stata anche molto chiara, la ringrazio per questo, insomma ha spiegato anche con un sorriso che parlando di bilanci non è cosa scontata e quindi pensiamo di avere offerto ai nostri amici a casa un bel quadro di Regione Liguria, soprattutto di avervi dato le idee migliori e soprattutto una fotografia di come sta la vostra regione.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Seguiamo le stagioni, siamo alle porte della primavera, anzi dico esattamente in che periodo siamo perché è determinante per questa puntata che parla della potatura degli ulivi. Siamo nell'ultima settimana di febbraio quando realizziamo questa puntata. Massimo Solari, presidente dell'Associazione dei produttori olivicoli della Liguria, è corretto che siamo nel periodo giusto per potare anche in base a quello che è successo prima come tempo e tutto?
1: Sì, siamo nel periodo idoneo, diciamo che la pianta è ancora nella fase dormiente e quindi non ha ancora gettato le gemme a foglia e a frutto. In questo periodo qua, quando il freddo che ormai l'abbiamo alle spalle, si può incominciare a fare una potatura di produzione, nel senso che le potature dell'olivo si dividono in due tranche, la potatura di produzione, quindi taglietti piccoli, e la potatura di ristrutturazione, quando l'albero è scappato in alto e quindi dobbiamo fare dei tagli di grossa dimensione.
0: E quando si fanno quelli?
1: Quelli lì bisogna aspettare dopo la metà di marzo, in modo che il freddo non sia più presente nell'oliveto.
0: Quindi quando uno se l'è fatto diventare troppo alto, che deve darci un bel taglio,
1: deve fare dei tagli di ritorno consistenti, quindi parlo di un diametro di oltre i 10-15-20 centimetri, togliere le branche che sono andate in alto, lasciando le branche leggermente più piccoline, stando attenti a lasciare un po' di chioma che va verso l'alto. Perché? Perché la linfa deve partire dalla terra, andare su tutto lungo il ramo e arrivare in cima, crea la circolazione del succo della pianta. Se noi andassimo a fare un taglio così ipoteticamente piano qua, ora faccio vedere, è un taglio dritto qua così, praticamente la pianta va in sofferenza. Cosa succede? L'anno dopo troveremo tantissime ramettini piccoli di queste dimensioni che non hanno un senso. Noi lasciamo un po' di sviluppo

0: sviluppo verso l'alto, la pianta circola bene e rimane ben bilanciata. Per potatura di produzione si intende una potatura che andiamo a ristrutturare una pianta che poteva aver avuto le olive, quest'anno non ce n'è stato, ma comunque le olive, e ridurre la chioma e buttare giù un 25% della chioma presente, non di più. Perché? Perché se noi tagliamo tanto, la pianta cosa fa? Prende vigoria, e invece di mettere le gemmette sia a foglia che a frutto, mette solo gemme a foglia. Questa è una cosa molto importante. Quindi dobbiamo, perché si fa la potatura? La potatura si fa perché durante la raccolta dell'anno precedente abbiamo avuto difficoltà a raccogliere, dobbiamo togliere tutta la parte che va all'interno, creare luminosità, come si può vedere, all'interno, in modo che la luce riesca a entrare nei 360 gradi dell'affare.
1: Ecco, questa è la regola principale. Voglio chiedere una cosa prima. Gli alberi di ulivo non dovrebbero in generale, per la loro salute, raggiungere mai un certo limite d'altezza?
0: Allora, gli alberi di ulivo non è per la salute della pianta, perché è una pianta molto forte, è per la salute di chi va a raccogliere le olive tendenzialmente. Dobbiamo fare un discorso un po' a monte, veloce, nel senso, qua ci troviamo in un oliveto che era completamente abbandonato fino al 2016, è stato ristrutturato, c'è stato fatto un taglio al tronco famoso, nel senso che le olive erano scappate a questo livello qua, e si vede benissimo, vedete? Qua, è stato tagliato qua.
1: È vero.
0: Tutte le piante sono state tagliate qua, concimate, e poi sono partite benissimo, perché questa è una forma a vaso normale, non vaso policonico, perché policonico sarebbe da dire lascio questa branca qua fruttifera e lascio quest'altra branca e tutto il resto lo tolgo. A me, sono sincero, non piace tanto, perché andiamo un po' a snaturare l'olivicoltura tipica della zona. Il vaso policonico si andrebbe a fare con le olive tipiche della Toscana, che sono le leccine, che si prestano molto di più. La lavagnina, secondo me, quando una pianta, a me interessa produrre le olive bene, poterle raccogliere bene e riuscire, certo, a fare quei trattamenti fitosanitari in modo che senza faticare tanto.
1: È giusto.
0: Qua siamo in una zona abbastanza pianeggiante, abbiamo diminuito tantissimo la densità delle piante,
1: sì,
0: perché comunque, come vedi,
1: c'è
0: si vede,
1: una bella distanza tra
0: sì,
1: una e
0: c'è
1: l'altra.
0: Già una distanza, e soprattutto dove ce n'era due, nel dubbio io ho sempre lasciato la pianta più bella. Questa era troppo vicino al muro, quindi l'altezza aumentava, e abbiamo tenuto sempre le piante a monte in sicurezza, in modo che quando si va a raccogliere non sei troppo vicino al muretto, perché purtroppo siamo in una zona collinare ma con tutti i terrazzamenti, e lavorare in sicurezza, perché poi il discorso principale è che chi deve raccogliere deve lavorare in sicurezza.
1: Esatto. Allora, di fronte ad un albero come questo, cosa si deve tagliare, Massimo?
0: Allora, in fondo bisogna andare a togliere innanzitutto le branche esauste, e per le branche esauste sono queste qua che vi faccio vedere, tipo questi qua che vedete che hanno pochissima vigoria,
1: cioè hanno poche foglie.
0: Poche foglie, perché questa è una branca che ha portato le olive 2, 3, 4 anni di seguito, le vedete anche qua, qua sotto, perché prendono poca luce, perché comunque sono branche che sono andate in fruttificazione e si vanno a tagliare, e poi bisogna ridurre leggermente un po' le cime sono quelle che vanno su, sempre però facendo attenzione a lasciare quella gemma, quelle rami apicali che ci portano sulla linfa. Togliamo tutta la parte delle rame che dal centro vanno all'interno, in modo che la luce del sole riesca a penetrare. Perché questo? Perché noi abbiamo notato, questa è una cosa di certo, che l'oliva produce dove arriva il sole.
1: Dove arriva il sole?
0: La parte a monte rimane sempre più scarica. In quel modo lì il sole penetra dall'alto. Un'altra cosa importante, quando noi andiamo a fare gli eventuali trattamenti, sia con le esche larvicida per la mosca delle olive o per i problemi di funghi che abbiamo, facendo trattamento con la lancia o manualmente, riusciamo a bagnare uniformemente la pianta.
1: Bene, bene. Allora, facci vedere un po' come si taglia, con che strumenti.
0: Allora, innanzitutto bisogna partire dal discorso che quando uno va a fare una potatura deve indossare i dispositivi di protezione individuale minimi sindacali, proprio detta in modo molto chiaro. Quindi un paio di guanti, scarpe idonee, non potare la pianta quando è umida, e poi vi spiegherò il perché. Perché prima è pericoloso per chi lavora col bagnato, e tenere presente che comunque abbiamo per le mani degli utensili che tagliano.
1: Ok,

0: Quindi facciamo un po' vedere il lavoro. Questo qua è un bel utensile.
1: Questo è un utensile che chi l'ha inventato bisogna dargli il Nobel. Sono forbici normalissime a batteria. Una batteria, ce n'è di 7000 modelli, comunque hanno tutti lo stesso principio, dalla professionale

0: a mucchina.
1: Ok.
0: Soprattutto se abbiamo delle piante malate, con piante malate faccio vedere vicino perché, ecco, che hanno tanta di questa cosa qua, che poi vi spiegherò
1: sì,
0: cos'è.
1: L'ho notata.
0: Si portano, si porta questo fungo qua, questo batterio qua, da una pianta all'altra.
1: Oh.
0: Cosa semplicissima, ammucchina in uno spruzzino, finita la pianta, una spruzzata di ammucchina. Andrebbe bene anche l'alcol. L'alcol, i rappresentanti mi dicono che poi a lunga bruciano il metallo degli utensili e quindi si prosegue.
1: Quanto costa una cosa così in media?
0: Ce n'è, diciamo che dai 150 okay. ai 500 euro c'è di tutto.
1: Benissimo,
0: e di più.
1: Vediamo come funziona.
0: Soprattutto sono...
1: Vediamo come funziona.
0: Allora, qua abbiamo, vedete, una branca che è rimasta sotto e esausta. Io vado a fare un taglio abbastanza preciso e poi vi dico anche un'altra cosa. E togliamo tutta la parte leggermente più spenta della pianta. Togliamo questo.
1: Appunto, abbiamo detto quelle che ha un po' meno foglie.
0: Esatto,
1: no?
0: Vigoria. La parte,
1: meno
0: diciamo,
1: vigorosi.
0: Che in termine tecnico tipicamente toscana si parla di sottoveste della pianta.
1: Ah,
0: poi, cosa dobbiamo fare? Questa branca qua mi va a tappare, a sovrastare questa qua.
1: Sì.
0: Io faccio un taglio così.
1: Perfetto.
0: Esatto. Questo si fa tutto il giro della pianta, vedete che questa è un'altra branca, io la prendo così perché ci arrivo abbastanza bene. Cosa faccio? Questo è un taglio di ritorno invece. Questa branca qua mi va in esaurimento, mi porta pochi frutti. Ho l'altra branca che sì che mi va in alto, ma se io, attenzione, taglio qua, faccio così, levo questa, accorcio leggermente la branca, questa branca mi si carica di olive e mi piega e proseguo diciamo il ramo. Se poi dovessimo fare ancora una cosa, un altro anno ho di nuovo la possibilità di fare ritornare indietro la branca. Ora non la taglio perché mi si piange.
1: Ma si taglierebbe con quello strumento, quella dimensione?
0: Questo, tranquillamente. Ah. Questo taglia dai 33 ai 35 centimetri.
1: Ah beh.
0: I tagli devono essere più precisi possibili e più determinati. Vi faccio vedere una cosa, che è una cosa importantissima. Fate conto che questo sia una branca che io devo tagliare, perché se questa è messa così, questo ramo qua mi va all'interno e mi crea ombra. Se io faccio un taglio così, questo taglio qua è sbagliato.
1: Oh.
0: Perché non ho rispettato il colletto di cicatrizzazione. Nel senso, che mi spiego. L'ideale sarebbe fare così.
1: Un bel taglio netto.
0: Sì, ma 2-3 mm di dente. Perché qua, quando si cicatrizza, non guarisce perfettamente bene. Entrano batteri e funghi e poi alla lunga il ramo si spezza.
1: Oh, siete come chirurghi.
0: Diciamo che purtroppo lo stiamo diventando come chirurghi per un'altra cosa. E le malattie funghigne sono sempre più presenti e le armi per combatterle sono sempre meno efficaci perché il fungo sta diventando sempre più
1: aggressivo.
0: Una cosa che dobbiamo andare a fare, sempre lavorando in terra, in una pianta come queste, due cose si possono fare. Togliamo questa branca qua.
1: Hai introdotto però un nuovo strumento, eh?
0: Sì, questo è un classico. Allora, è un seghetto a mano, classicissimo, semplicissimo. Una volta i nostri vecchi mettevano un seghetto così su un manico di scopa,
1: okay,
0: o su un'asta di castagno. Questo è un po' più evoluto, nel senso che comunque ha un'asta in alluminio, bello leggero.
1: Quanto diventa alto?
0: E si va...
1: 4-5 metri?
0: Sì, 4-5 metri più o meno.
1: Però lì bisogna lavorare di forza, di fatica,
0: no, non bisogna lavorare di forza, assolutissimamente, perché è fatto con denti che prendono il legno e non si fatica niente. Se vuoi poi ti faccio anche provare.
1: Allora, adesso poi vediamo come si usa questo.
0: Sì, esatto.

0: La potatura degli ulivi tra fine febbraio, primi di marzo, dopo il 15 marzo invece se bisogna dare un taglio un po' più deciso, vero?
1: Esatto.
0: Massimo Solari, Associazione Produttori Olivicoli della Liguria. Abbiamo visto questo strumento che contrariamente a quello di prima non è elettrico ma si usa a mano.
1: È manuale. Questo ci aiuta a tagliare le branche leggermente più alte, perché partiamo sempre dal discorso che abbiamo fatto prima di poter lavorare sempre per terra. Quindi cosa faccio? Qui abbiamo un po' di competizione. Scusa, aspetta che devo andare a arrivare.
0: Competizione vuol dire rami che

0: vogliono un po' avere la meglio.
1: Che, no, rami che sono uno vicino all'altro e che si levano la luce sì, una con okay. l'altra. Quindi cosa facciamo? Abbiamo in una pianta così, se si può vedere, abbiamo due scelte. La prima, questo è vigoroso e andrebbe tolto in teoria, perché è troppo vigoroso e mi va troppo in alto. Però, guardando bene la pianta, cosa ho notato? Che questa pianta, questa branchetta qua, ha subito dei traumi, e poi vi spiego. Quindi cosa faccio? Io lascio questa branca qua sì. con questa, in modo che questa mi può nascere una branca di eventuale ritorno di questa branca qua, vedete? Che va troppo in alto e poi mi va fuori sagoma, e vado intanto a togliere questa qua. Facciamo un taglio abbastanza ben fatto, se riusciamo, perché in diretta non è
0: E
1: così.
0: Ci mancherebbe, Massimo, sei uno degli intenditori della Liguria, che non facessi un bel taglio,
1: vedete?
0: Perfetto.
1: Eccola qua, vedi? Facciamo così.
0: Sumpete e via.
1: E poi la teniamo perché vi voglio far vedere un problematica. Vedete, io ho dato luce a questa branca, ho dato questa qua, è abbastanza staccata da questa, quindi abbiamo della luminosità. Dobbiamo fare ancora una cosa importantissima, e ce ne sarebbe da fare due, ma ne facciamo basta una, perché sennò poi mi piange il cuore. Allora, vedete questa branca qua che sarebbe bellissima? Questa è una branca bellissima, fruttifera. Però mi va all'interno, andando all'interno mi va via,
0: il
1: mi
0: sole.
1: Porta via la luce. Quindi io cosa faccio? Con un taglio abbastanza preciso, facciamo così, ok.
0: Sembra burro.
1: Sì, sì, questo è un seghettino che è un giocattolo, ok. E vedete? Vedete che io ho portato, e lo dice la pianta stessa, ho portato la luce, ora il sole non c'è, però si vede il chiaro che prima mancava, vuol dire che la luce penetra dentro e siamo abbastanza a posto come pianta. Bisogna, quando facciamo tutti gli interventi di potatura, osservare, non c'è uno schema ben definito per una potatura di una pianta di olivo. Dobbiamo osservare che tipo questa branca qua, che ha tutta questa queste
0: bitorzoluti di funghetti.
1: No, sono micro lesioni.
0: Questi cose.
1: Allora, questi sono micro lesioni portati da degli errori di raccolta.
0: Ah.
1: Sì. Dobbiamo essere sinceri. Sì, vabbè, lasciamo stare. Nel senso che quando noi andiamo a raccogliere le olive e insistiamo tanto sulla branca, e specialmente in questo oliveto qua, che è uno dei primi oliveti che andiamo a raccogliere, quindi la pianta ancora molto con molta linfa nei rametti, andiamo a creare delle micro lesioni.
0: Oh.
1: I batteri presenti, questa si chiama rugna classica.
0: La rugna
1: dell'olivo. I batteri presenti nel terreno, perché il batterio della rugna è presentissimo, e la varietà di oliva presente qua, che è la classica lavagnina, ne patisce tanto, crea questi nodi
0: bitorzoli.
1: Questi nodi qua. Ora vi faccio vedere come sono fatti dentro, se non mi taglio un dito. Vedete cosa fa? Crea questo problema qua. Mangiano i vasi linfatici del rametto con la perdita della vigoria. Cosa si può fare? Due cose. Come ho già detto, non potarle in presenza di umidità. Secondo, dopo la potatura e dopo la raccolta, un trattamento a base di rame.
0: Ah, allora, è innocuo il rame?
1: Il rame è un fungicida, ai tempi, 20 anni fa, copriva tantissime malattie, ora un po' meno efficace perché comunque, come abbiamo detto prima, i funghi sono molto più resistenti, però si ha degli ottimi risultati. Tenendo presente che in una condizione così non mi porta nessun problema, al limite c'è solo quel ramettino, come può vedere qua, o anche la pianta di sotto, vedete? Però non mi crea dei grossi danni. Succede frequentemente anche in zone quando viene una grandinata. Lì si consiglia il trattamento di rame nell'arco dei 15 giorni due volte.
0: Perché hai voluto tenere questo ramo? Mi hai detto che dovevi mostrarmi.
1: Sempre per far vedere tutti i traumi, che qua si vedono ancora bene. Vedete, questi sono poi faccio vedere una cosa. Già che... Allora, vedete? Ecco, qua si vede molto meglio rispetto a prima. Vedete che si crea questa segatura, questa e questo, esatto. Su un ramo grosso, diciamo che c'è tanto vaso.

0: e quindi la pianta riesce ad andare avanti. Su dei vasi piccoli si crea il seccamento della branca.
1: Ah, quindi può seccare, sì. L'estrema sì. Conseguenza.
0: Allora, tenete presente, se questo è un ramo, questa branchetta qua è una branchetta che può diventare un futuro ramo. E come faccio a riconoscerla? Punto di domanda. Non me lo dice.
2: Al collo.
0: No, che di solito la branca fruttifera mi germoglia a fianco del dorso.
1: Ah.
0: Vede? Se no, le branche che mi gettano qua sopra in alto sono tutti succhioni. Il succhione va su dritto, mi mangia tutti gli elementi nutrizionali che io ho dato in questo periodo qua e mi porta che per 3 o 4 anni lui cresce in alto e olive non ne fa, neanche se io piango arabo. Quindi ecco, questo è un discorso molto bello. E non per niente le vedete, tutte le rame, tutte le branche di queste piante qua sono ai fianchi.
1: È vero. A tipico ombrello, no?
0: Esatto.
1: Ecco, la stagione scorsa la raccolta è stata un disastro. Abbiamo visto che c'è stata una perdita più o meno del 90-95%. Quest'anno è troppo presto per dire come andrà dall'albero, non si capisce ancora.
0: Adesso è troppo presto. Diciamo che la pioggia di questo mese di febbraio, a parte il dissesto idrogeologico che può uno avere nell'oliveto, non ha guastato per niente l'ulivo. A parte quegli olivi un po' più densi che si può avere dei problemi di occhio di pavone, però non è un gran problema. Forse può essere un bene perché le falde acquifere si sono riempite. Adesso, andando avanti, la pianta comincia a vegetare, le vediamo qua in una... Eccole qua si vedono.
1: Oh, bello.
0: Queste sono le prime mignole.
1: Piccoline.
0: Che dovrebbero nascere poi le foglie e i frutti. Quindi la pianta comincia a muoversi, come dico io. Dipende, secondo me, a livello di frutti, tutto nel mese di maggio. Se noi abbiamo un bel maggio con temperature medio giuste e una buona, diciamo, con poca umidità, i fiori crescono bene e sono ricchi di polline, e quindi quando si impollinano si ha una buona legagione. Poi di lì si apre tutto un mondo, perché è difficilissimo
1: gestire. Certo, capire. L'anno scorso era stato un maggio piovoso e freddo.
0: Esatto.
1: E questo aveva maggio, danneggiato.
0: Esatto, almeno da come ci hanno detto i tecnici, diciamo che sono cose vere, e quindi si ha questo lavoro qua.
1: Ecco, un'ultima domanda. Hai portato una motosega, ma questa qua serve quando vuoi togliere,
0: diciamo,
1: la parte, tagliarla nel sedere, si dice.
0: No, diciamo che questo è l'ABC per una buona strumentazione per andare a fare una buona potatura. Una motosega normale, piccolina, leggera, che comunque va sempre adoperata con molta cautela, un casco di protezione quando si fanno fare i tagli un po' più alti, perché comunque i rami possono rimanere appesi,
1: sì,
0: e quindi
1: cadere.
0: Una visiera, perché comunque qui siamo in una zona sempre leggermente ventilata, quindi la segatura può andare negli occhi, e un segaccio e una forbice a batteria, e il kit del buon potatore è attivo.
1: Quando è che si devono tagliare proprio in taglio drastico?
0: Allora ci sono le due scuole di pensiero.
1: Il tronco tagliato, diciamo.
0: La mia scuola di pensiero, che quando l'olivo scappa oltre ai 5 metri, che non c'è una branca, fare un taglio a 1,50.
1: A 1,50 rimane solo il tronco?
0: Piano, esatto, rimane il piano. Allora, come qua, anche 2 metri, perché adesso con il discorso dei caprioli poi abbiamo dei problemi di vegetazione. 2 metri leggermente appena inclinati, come si vede, comunque le vedete, anche quello lì è stato, vedete dove è stato fatto, guarda, un po' più basso, sì. Però il concetto è sempre lo stesso. Lì, così, vedete, sono stati tagliati qua, vedete? Leggermente inclinati, in modo tale che le branche cosa fanno? Quando il taglio è piano, gettano un po' a monte e un po', diciamo, su tutto il cerchio della pianta.
1: Inclinato, intendi, così come quando si taglia il salame inclinato?
0: Esatto, leggermente, ma non tantissimo. Non tantissimo, in modo che l'umidità scoli, diciamo, dal tronco. E questo, facendo questo, cosa ci permette? Che partono 1, 2, 3 e 4 branche. Se io faccio il taglio inclinato intendo 45 gradi, le branche me le fanno solo qua.
1: Oh.
0: E diventa difficile gestirlo.
1: Ok. Quindi quando un ulivo è più di 5 o 6 metri, sì, di tronco, bisogna
0: tronco
1: tagliare
0: liscio,
1: 1,5, 2 massimo.
0: 2 metri, perché almeno
1: perfetto.
0: Il capriolo quando germoglia non si vede. Comunque tutte queste piante qua sono state tagliate, si vedono anche questa qua dietro di noi, è stata tagliata
2: vedete.
1: Quanti anni fa?
0: 2000.

0: 2018 queste. Ah. Però queste lavorate bene, in 4 anni le portate in produzione.
1: Accidenti, in 4 anni.
0: Sì.
1: Massimo, grazie, ci vediamo poi al momento della raccolta, tenendo le dita incrociate, sperando che vada meglio del 2025.
0: Speriamo.
1: Grazie, grazie Francesco Righi per le immagini.
0: Grazie.

0: Benvenuti, benvenuti in diretta dalla Sala Sud di Terrazza Colombo. Un saluto al Presidente di Regione Marco Bucci.
1: Grazie. Saluti a tutti, un saluto a tutti.
0: E all'Assessore all'Agricoltura Alessandro Piana, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a tutti.
0: Una stupenda platea di sindaci interessati all'argomento di oggi, perché parliamo di entroterra, parliamo di investimenti regionali, di piani che hanno consentito di realizzare cose nei comuni più piccoli della nostra regione, e questo, Alessandro Piana, è un tema fondamentale. Il grande fratello, cioè la regione, che deve necessariamente aiutare tutti i suoi fratelli più piccoli, soprattutto quelli più piccoli che hanno tanto bisogno. Noi parliamo moltissimo di entroterra, dell'importanza di collegare meglio, di garantire la vita dei nostri borghi. Questi sono fatti concreti.
2: Assolutamente sì, noi abbiamo uno strumento fantastico che è il piano di sviluppo rurale, che in futuro si chiamerà complemento di sviluppo rurale, che ci consente, e abbiamo fatto una scelta come Regione Liguria, di destinare una parte delle risorse anche per le amministrazioni, non soltanto per le aziende agricole. E devo dire che i risultati sono stati importanti, perché da parte dei sindaci c'è grande vivacità proprio nell'affrontare queste tematiche, segnalarci alcune problematiche e soprattutto per disporre dei progetti che siano in piedi. E devo dire che sono molto bravi, perché il soccorso istruttorio è quasi minimo nella predisposizione delle pratiche, malgrado ovviamente abbiano degli uffici tecnici non forniti come i loro colleghi, che hanno dei comuni più grandi, del personale più ampio.
0: L'importanza dell'entroterra, Presidente Bucci, è nella nostra storia, nella nostra cucina, deve necessariamente essere anche negli investimenti degli enti pubblici.
1: Sono assolutamente d'accordo, ma prima cosa fatemi salutare questa grande platea di sindaci, tutti, non voglio dire ex colleghi, perché ricordatevi, sindaco una volta, sindaco per sempre, quindi non ve lo leverete mai l'appellativo di sindaco. Quindi
0: punto siamo giornalisticamente tutti, interessante, caro
1: siamo
0: Presidente,
1: tutti
0: comunque la lasciamo,
1: siamo tutti
0: lasciamo
1: sindaci,
0: andare.
1: Okay? Bene. Allora, la Liguria, vedete, forse nell'immaginario collettivo, beh, è la realtà, nei canti la storia ha sempre detto che abbiamo fatto tanto per il mare, per la blue economy, il turismo sulle spiagge, il turismo d'estate, il turismo di tutto l'anno, anche per quanto riguarda la parte diciamo costiera. In realtà la Liguria, sin dai tempi dei romani, era più che altro invece le valli, le borgate, la cultura di un certo tipo, che era quella dell'agricoltura, la cultura che, forse usando un termine non corretto, era la cultura contadina, ma è vero, perché in realtà le professioni erano quelle a quell'epoca, e piano piano si sono sviluppate attraverso il commercio e una certa industrializzazione che la Repubblica di Genova aveva portato avanti anche oltre gli Appennini. I posti come il famoso Novi Ligure, no? Che tutti dicono che in realtà era proprio parte della Repubblica di Genova, ma lo stesso Ovada, tutta la parte tra Ovada e Novi Ligure sono tutti i castelli delle famiglie genovesi che avevano lì i loro territori, da cui prendevano il grano e tutti gli altri prodotti dell'agricoltura. Quindi vedete, c'è una cultura importante nel nostro entroterra, e questa cultura va mantenuta e va soprattutto sviluppata. Cioè, non è accettabile per noi avere una parte della regione che è destinata a decadere. Una volta si pensava così, o a spopolarsi. No, bisogna rifiutarsi di tenere questo concetto, e anzi bisogna lavorare per far sì che ci sia esattamente l'effetto contrario. E abbiamo le prove, ci sono dei comuni, dell'imperiese, ad esempio, dove la popolazione è aumentata. E il fatto che, ad esempio, anche a Toriglia la popolazione è aumentata, tanto per dirne una. Quando si portano i servizi? Quando si riesce, ad esempio, uno è la fibra, lo so che ci sono alcuni che si lamentano, ma altri invece hanno avuto già la fibra, e con la fibra si